0: Oro poi per guadagnarsi questa chiamata alla Fiorentina, e mi invito infatti i tifosi fiorentini comunque a non essere scettici su questo allenatore, perché secondo me gli darà delle soddisfazioni importanti.
1: Stefano, avevi una domanda anche tu per il nostro ospite?
2: Sì, volentieri, perché tu giustamente l'hai chiamato un pregiudizio. È vero, sta prendendo un po' campo, poiché è un difetto endemico anche di noi fiorentini, in qualche modo brontolare preventivamente. Allora qualcuno lo sta facendo. Allora io chiedo al nostro collega che segue il Sassuolo, che ci ha illustrato bene i pregi di questo allenatore, qual è invece secondo te il limite di Grosso? Qual è il suo punto debole, il tallone d'Achille?
0: Guarda, io sono stato a Firenze qualche mese fa quando si è giocato Fiorentina Sassuolo, sì. E già lì si iniziava a vociferare, no? Se non sbaglio eravamo ad aprile, credo.
1: Sì, e credo, perdonami se ti interrompo, ma proprio per aggiungere un elemento alla tua risposta e alle riflessioni che abbiamo fatto finora, che quella partita non abbia aiutato Grosso a farsi conoscere in un certo senso e accogliere, fermo restando che poi il Sassuolo non aveva più niente da chiedere al campionato, e che quindi ci fossero tante postille da poter aggiungere. Vai pure Antonio e perdonami di nuovo l'interruzione.
0: No, esatto, fatto bene, stavo aggiungendo proprio lì, volevo arrivare proprio lì, perché credo che quella sfida lì non abbia aiutato, perché già si vociferava di Grosso la Fiorentina come ipotesi, almeno allora, e non fu una sfida divertente, dobbiamo dirlo, per usare un eufemismo. Il Sassuolo però aveva già raggiunto il suo obiettivo, era già con la pancia piena, le partite migliori comunque le aveva già fatte, e lì quella gara secondo me appunto non ha aiutato, perché anche quel giorno lì, quella domenica lì al Franchi, si sentivano già delle voci, insomma Grosso già non convinceva, eccetera eccetera. Quindi sì, secondo me quella sfida lì non è stata un aiuto per l'allenatore ex Sassuolo, e che, come dicevo, ha tantissimi pregi. I difetti secondo me, guarda, io secondo me un po' sulla comunicazione dovrebbe migliorare, che non è tanto comunque legato ovviamente all'aspetto di campo, perché poi lui invece è molto bravo appunto sotto l'aspetto tattico, anche nella gestione del gruppo. Siccome a Firenze stanno arrivando anche dei calciatori importanti, io credo che sotto questo profilo qui possa essere determinante. Poi deve crescere anche sotto altri aspetti, quello della comunicazione secondo me in particolare dovrebbe essere anche con l'esterno, non solo all'interno, potrebbe essere ad esempio un punto su cui lavorare.
1: E molti pensano che il fatto che comunque Paratici l'abbia scelto in un certo senso possa anche aiutarlo in questa crescita per consacrarsi sui livelli che speriamo la Fiorentina con lui possa raggiungere. Hai citato un aspetto, ad esempio anche un nostro ascoltatore Fede da Scandicci ci aveva detto: a me quello che piace di Grosso è il modo in cui parla con i ragazzi, e sostanzialmente il modo in cui riesce poi a trasmettere ai ragazzi quello che chiede loro di fare. In un certo senso appunto hai sottolineato anche tu questa sua peculiarità. C'è invece chi è preoccupato in generale dal fatto che abbia perso un po' le staffe al fischio finale dell'ultima amichevole giovedì, quella svolta al Viola Park con il Deportivo, perché non si aspettavano, proprio in virtù anche della presentazione un po' timida che gli abbiamo visto fare al 9 di luglio, vedere Grosso perdere le staffe. Da un lato ha preoccupato chi invece non riesce a percepire quel tipo di atteggiamento come grinta e mordente che saranno necessari per affrontare una stagione complessa come quella che ci aspetta.
0: Guarda, sì, devo dire che sono rimasto sorpreso anch'io, perché a Sassuolo l'ho visto arrabbiato, almeno in pubblico, e poi in privato ovviamente è tutto un altro discorso, no? Si fanno altri discorsi anche, eccetera eccetera, però pubblicamente, ecco, io è stato espulso una sola volta, se non ricordo male, in campionato. Lì aveva perso le staffe con l'arbitro ed era stato poi mandato in tribuna a seguire il finale della partita. Però per il resto devo dire che un allenatore che anche per l'atteggiamento verso gli arbitri, insomma, non dico incommiabile, ma quasi da Sassuolo, e questi due anni lo abbiamo visto veramente poche volte arrabbiarsi con i direttori di gara, fa specie, sono d'accordo, vederlo addirittura perdere le staffe in una gara amichevole. Questo sì, evidentemente, insomma, voleva far sentire le proprie ragioni, però secondo me, ecco, sottolineare questo secondo me è un po' eccessivo, cioè siamo umani, evidentemente ha perso le staffe in quei due minuti, ma si sarà pentito subito dopo.
1: Prima di liberarti, Antonio, ti chiediamo solo se hai degli aggiornamenti di mercato, perché poi abbiamo capito che Torsved è un giocatore che piace, abbiamo capito anche che al Sassuolo piacciono alcuni giocatori della Fiorentina, per cui ti chiedo che cosa ti risulta alle 15:12 dell'8 di agosto, consapevole poi di come funzioni il mercato e di come tutto possa cambiare nel giro di poco.
0: Ecco, facciamo bene a sottolinearlo, perché poi manca poco meno di un mese alla fine del mercato, quindi da qui a due minuti può già cambiare tutto. Però no, l'interesse per Torsved c'è, è concreto, è un calciatore che non vuole rinnovare con il Sassuolo, un anno alla scadenza del contratto, quindi ha comunicato la sua volontà di voler andare via. Io in questo momento non escludo nemmeno la possibilità di una permanenza, perché come il Sassuolo avrebbe anche la forza, tra virgolette, di resistere alle offerte se non sono quelle ritenute adeguate, e trattenere sempre tra il giocatore anche con la forza, cioè comunque lasciarlo in rosa per un anno e poi rischiare di perderlo a parametro zero nel 2027. Questa è l'ultima delle ipotesi, però comunque teniamola aperta. Io credo che alla fine poi vincerà la volontà del giocatore e Sassuolo e Fiorentina troveranno l'accordo. I neroverdi chiedono 15 milioni di euro, la Fiorentina non vuole arrivare a quella cifra, poi ci sono diverse contropartite tecniche, per esempio, che potrebbero aiutare. Brescianini su tutti è un centrocampista che anche per caratteristiche, no, potrebbe un po' andare a risolvere i problemi ad Aquilani, sostituendo appunto il norvegese pronto a fare il percorso inverso. Tra l'altro Torres è stato veramente uno degli insostituibili con Mister Grosso, sia in Serie B, addirittura prima dell'infortunio era il capocannoniere del Sassuolo con 7 gol a gennaio, e poi l'anno scorso, anche non appena rientrato, è stato subito titolare, non ha mai lasciato il campo, ma non veniva nemmeno sostituito, ecco, anche per far capire un po', no, l'importanza che rivestiva questo giocatore, che magari a volte si vede un po' di meno, però si fa sentire in campo, perché ha tanta fisicità, è bravo nei contrasti, si inserisce, secondo me merita di fare uno step in più, e magari a fare il percorso inverso potrebbe essere uno tra Brescianini, piace anche Fabian, un altro elemento, un altro centrocampista che potrebbe dare una mano al Sassuolo, anche se è arrivato anche Adic dalla Juventus, e con il fortunato ritornerà solo a gennaio, e poi anche Fortini, perché il Sassuolo cerca nuovi giocatori sulle fasce, in difesa c'è una vera e propria emergenza in questa prima parte di stagione, anche lui potrebbe essere un nome su questo asse Sassuolo Fiorentina. Poi magari i club si metteranno d'accordo per fare delle operazioni slegate una dall'altra, potrebbe anche succedere, quindi si chiude per Torsved ad esempio, poi più in là si mettono d'accordo per gli altri, non per forza, non necessariamente degli scambi veri e propri, ecco. Però diciamo, ad oggi si sta ragionando soprattutto su questi nomi, tenendo presente appunto che Sassuolo, anche se passano i giorni, sicuramente questo va un po' a proprio svantaggio, però non vuole abbassare la propria valutazione del giocatore.
1: Ultimissima domanda ti chiedo in merito a tutto quello che ci hai raccontato, le tempistiche.

0: tutto è possibile.
1: Guarda, io credo che entro una decina di giorni al massimo le cose si risolveranno, perché poi mettiamo caso che non si arrivi magari a uno scambio, ma si arrivi solo a una cessione per cash, Sassuolo poi avrebbe necessariamente l'obbligo di andare a cercare il sostituto di Torres sul mercato, quindi ovviamente necessita un po' di tempo, anche se credo, conoscendo un po' il modus operandi del Sassuolo, di Palmieri eccetera eccetera, il sostituto sia già stato individuato, però ovviamente c'è bisogno di tempo per andare a impostare e chiudere una trattativa. Quindi io credo che nell'arco di 10 giorni al massimo, o in un senso o nell'altro, si troverà la quadra. E mi sbilancio un po', alla fine secondo me Torres andrà via.
0: Bene, vediamo se poi sarà a Firenze ad accoglierlo. Antonio Parrotto, Sassuolo News, grazie mille per la disponibilità, buon lavoro e buon fine settimana.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio, buon lavoro.
0: A presto, grazie. Stefano, giustamente anche noi ci siamo chiesti se la sfida di Coppa Italia del 14 potesse rappresentare uno dei termini, anche dal punto di vista temporale, per muovere ulteriori passi in entrata e in uscita sul mercato, come giustamente ci ha ribadito Pietro Lazzarini, senza voler assumere un atteggiamento un po' snob nei confronti dell'avversario, che sia Benevento, che sia Ravenna. Ribadisco, domani alle 21 il calcio d'inizio della sfida che poi decreterà l'avversario viola del prossimo venerdì. Ecco, la Fiorentina magari può permettersi di proiettarsi anche alla gara d'esordio in campionato il 24 di agosto contro la Roma.
2: Sì, diciamo che poi è quella inconsciamente in testa i giocatori, tutti noi, ci sarà quella partita lì. Questo non significa che non vada affrontata col massimo impegno la partita di Coppa Italia, ma insomma va da sé. Io ho trovato una cosa, c'ho una curiosità ascoltando il nostro ospite, che ha detto forse il limite è la comunicazione. Sì. Però io invece nella presentazione di Grosso ho trovato proprio nella comunicazione subito un aspetto positivo, in quel passaggio in cui lui, lo ricorderai, parlando di Atta.
0: Sì, ci stavo pensando anch'io.
2: Ho addirittura chiamato Fabio, preparatici, ma siamo sicuri? Tra l'altro oggi la nazione c'è tornata su questa, sì, su questo punto. Allora, delle due l'una: se è fatto apposta è una genialata, se invece è spontaneo, come sembra, rappresenta secondo me tutto il candore dell'uomo, sì, Grosso, davanti, che anche lui davanti a un giocattolino, a un oggetto d'amore, una squadra finalmente allestita con la massima potenza, e quasi non ci crede lui. Questo è bello e fa presa, quindi a livello di comunicazione funziona. Se poi è fatto addirittura apposta, vabbè, allora sei un genio nella comunicazione, non è certo quello il tuo punto debole. Comunque impareremo a conoscerlo.
0: Un po' di domande, Stefano, per te al 348-7593-933. Ti chiede Marco il Pecora: firmeresti oggi per il sesto posto?
2: Io firmo nulla. Io firmo nel libretto degli assegni, non c'ho nulla, quindi non firmo nulla, nulla. Con questa Fiorentina, prima di vederla sgambettare in 90 minuti ufficiali, io firmo nulla. Perché l'anno scorso addirittura, sì, parlavamo di Champions, la lavagnetta, Pioli si arrabbiava perché Allegri aveva detto che la Fiorentina non era nel novero delle squadre di Champions.
0: Ma anche l'anno prima con Palladino, dopo il filotto di 8 vittorie consecutive, c'era chi non avrebbe firmato per la Champions. Il girone di ritorno ci ha ricordato come poi un campionato è lungo, pieno di insidie, e per analizzare una stagione bisogna allargare un po' la prospettiva. Ti chiede invece Marce: ma non sarebbe stato utile fare un'altra amichevole in questa fase estiva di preparazione?
2: L'hanno detto in molti, con ragione secondo me, sì. Non abbiamo capito perché, però talvolta queste vicende rispondono a logiche organizzative che sono al di là della nostra conoscenza. Vai a sapere tu perché quella che era in programma è stata annullata. Non si sa perché, glielo chiederemo quando avremo occasione alla società. Sarebbe stato più che utile, probabilmente.
0: Fede da Scandicci invece ti chiede: ma come mai i media e le altre trasmissioni nominano sempre poco la Fiorentina? Non voglio fare nomi, però varie trasmissioni di sport dedicano poco spazio alla Fiorentina. Tu, Stefano, che comunque hai anche tanta esperienza a livello di giornalismo, hai una risposta per la curiosità dell'ascoltatore?
2: Allora, la ragione è molto semplice. Certamente la Fiorentina, per una serie di ragioni legate anche al carattere di noi fiorentini, non gode di simpatia. Il fiorentino è contro, quindi questo in genere non riscuote simpatia. Poi c'è una ragione meramente di interesse. Le grandi trasmissioni, specialmente alla televisione, badano ai bacini degli utenti.
0: Il famoso bacino d'utenza.
2: Poco da fare. Parlano delle squadre che sanno avere più tifosi e quindi più potenziali ascoltatori. Non c'è un complotto, è un ragionamento di mero interesse commerciale. E quindi o la Fiorentina prima o poi, magari vincendo, intanto comprando i campioni, sta già facendo un passo nel senso di aumentare il proprio bacino d'utenza, poiché il bacino d'utenza non è un fatto fisso e immutabile, ma muta.
0: Sì.
2: Se tu compri grandi giocatori, se poi hai dei risultati, vinci dei trofei, hai delle soddisfazioni, i tuoi tifosi aumentano. Quanti tifosi sono diventati tifosi della Fiorentina negli anni 60, quando la Fiorentina vinse il secondo scudetto? Sì. Se domandate a persone di una certa età, magari sono diventate tifose proprio in quell'anno lì, in quegli anni lì. Allora, se la Fiorentina, come noi speriamo, tornerà grande, aumenterà il proprio bacino d'utenza. Un domani parleranno più di noi.
0: Guarda, Paola ci scrive: non la nominano perché rosicano. E poi Giulio da Mantignano, con cui sono anche molto d'accordo, ci scrive: però posso dire che questo discorso sul fatto che non ci considera nessuno in questo momento è un po' da sindrome di Calimero? Io negli ultimi giorni, ad esempio, su Sky Sport ho visto servizi, studi e collegamenti interi su Mastantonio.
2: Sì, ma infatti probabilmente è così. Esiste anche il vittimismo, è un altro dei mali endemici che ci portiamo dietro. Ci piace un po' raccontare a noi stessi quanto siamo vittime. Poi, se volete che vi dica, lo penso che quest'anno specialmente la Fiorentina sarà un'osservata speciale. Secondo me sì, è così. Secondo me a Roma, a Milano, tu cominci ad ascoltare i media locali, cominciano a parlare della Fiorentina con una certa invidia, con un certo rispetto e un po' di timore. Da questo deve renderci orgogliosi.
0: Sì. Mastantuono, ovviamente, io mi sono fatta prendere da chi negli ultimi giorni ha deciso di ribattezzarlo, e a volte nel tentativo di leggere anche il più velocemente possibile i messaggi ci si impapera un po'. Ti chiede Bomber Viola: cosa ne pensi del fatto che la maggior parte dei vincitori dello scudetto primavera siano stati ceduti a titolo definitivo? Lui non è d'accordo perché potrebbero diventare dei giocatori di livello e quindi andavano eventualmente ceduti, ma solo in prestito. Ti sei fatto un'idea? No, su
2: questa cosa aveva colpito anche me, l'ho sollevata in uno degli ultimi editoriali. La spiego soltanto col fatto che, poiché Paratici ha fatto prima la rivoluzione in società, cambiando anche a livello di gestione delle giovanili gli uomini di riferimento, può darsi che voglia impostare per il futuro delle scelte fatte da quegli uomini, e quindi ciò che è stato fatto in passato lo ritiene in qualche modo sacrificabile. è un pericolo. E poi se poi esplodono da un'altra parte, certo, spiace.
0: Dopo una stagione quasi disastrosa si diceva devono mandarli via tutti, poi però si diceva non li possono mandare via tutti. Ora mi sembra che ci stiamo andando molto vicini, ci scrive Luciano da Empoli, che aggiunge: meno male che quella di giovedì era un'amichevole, se no sarebbe stato un errore imperdonabile che ti avrebbe fatto perdere 2 punti. Io capisco che Grosso fosse incavolato, proprio in merito anche all'episodio che ha portato il nuovo tecnico Viola a scaldarsi e di cui abbiamo parlato insieme, anche insieme all'ospite di Solo News. Ci scrive sempre Luciano da Empoli: piccoli per Pellegrino è come zuppa per pan bagnato. L'ultima sua riflessione: è tutta la vita che i media snobbano la Fiorentina perché asservite alla cupola del calcio fatta da quelle 5-6 società, ma soprattutto dalle solite 3-4 città. Poi
2: ma non è solo nel calcio, ci sono, come dire, ci sono, è vero, sì, dei potentati in questo paese che tendono ad escludere chi sta un gradino sotto. Questo esiste, nel calcio ne abbiamo avuto anche la prova, però insomma cerchiamo di non essere vittime, non dirci vittime, diciamoci orgogliosi di quello che stanno facendo adesso, sperando che lo facciano sul campo.
0: Paolo, scusami Stefano.
2: Poi parlano per forza, quando la cronaca glielo impone, ne parlano per forza, stai tranquillo, tu cominci a vincere le partite, vedrai che ne parlano.
0: Salutiamo Pierluigi e la sua famiglia, ci mandano una foto da Milano, ci fanno sapere che sono in gita, ma questo non gli impedisce di ascoltare e seguire Radio Firenze Viola e ovviamente la sua fedeltà ci lusinga. Paolo dalla provincia di Pavia ci riporta anche sul tuo secondo sondaggio, sono arrivate tante risposte, ora prima di andare in pausa te ne leggo alcune, ma nello specifico Paolo scrive: incredibili sondaggi, grande Prizio, un Nino Frassica della cultura, e lo dico con lode, non con ironia. E Nino Frassica è nato l'11 dicembre come me, visto che anche tu avevi un compleanno in comune, abbiamo trovato il gancio anche nella seconda ora. Ci scrive per rispondere al tuo sondaggio, non so se vuoi ripetere la domanda e magari facciamo partecipare anche chi si fosse messo all'ascolto solo ora, poi ti leggo le prime risposte.
2: Poiché l'etimologia del cognome della famiglia Mastantuono dimostra che un avo, questo cognome origina da un avo, un mastro, ma tal Mastro Antonio, perché in campano...
0: E qui m'hai fatta cascare.
2: È Mastantuono, no? Mastantuono. Allora, che cosa faceva secondo voi questo mastro artigiano? Io poi alla mia risposta, io mi sono fatto un'idea.
0: Allora guarda, ti dico l'idea intanto di Lorenzo da Coverciano, secondo me faceva il fabbro, ma non il semplice fabbro, quasi un artista. E poi invece ti scrive Omar: per me il falegname, Mattia ti dice maniscalco.
2: Infatti io allora ci indovina. Io pensavo, esatto, un mestiere che oggi non esiste più, perché nei paesi di provincia quasi non esistono più cavalli, asini, muli, ma invece era un mestiere molto importante, perché per camminare un cavallo, un asino, aveva bisogno dei ferri e c'erano i maniscalchi che ferravano le bestie. Era un mestiere molto importante.
0: Questo sondaggio l'abbiamo definito un po' estroso, ispirandoci anche a Alessandro Di Nardo. Vai Stefano.
2: Ferrava i cavalli alati come il cavallo alato che Mastantuono, giocatore, sarà per la Fiorentina.
0: Bella. Questa mi piace, come ti dicevo l'abbiamo definito un sondaggio estroso. Gabriele invece ci scrive che è un sondaggio lisergico.
2: È un po', sì, è un po' acido, sì. Diciamo.
0: Se Alessandro Di Nardo è d'accordo, noi ci prendiamo l'ultima piccola pausa di queste 2 ore insieme e torniamo subito dopo la pubblicità, sempre con Stefano Prizio, sempre con tutti i temi di attualità e con tutti i vostri messaggi. A tra poco.
3: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: compagnia di Stefano Prizio, che ora rivedrete anche per chi ci stesse seguendo sul canale 92 o sull'app in modalità visual. Sempre il 348 7513933 a vostra disposizione, note audio, messaggi di testo, lo 055 7711171 invece per intervenire in diretta. Arriva anche un'altra risposta al tuo sondaggio della seconda ora, Luciano, che ci scrive: maestro Dascia.
1: Beh, però insomma, difficile da quelle parti, onestamente. Maestro Dascia è colui che fa il profilo delle barche, che fabbrica le barche e le aggiusta. Bellissimo mestiere, però delle località marine. Qui stiamo parlando di un paesino tra la Basilicata settentrionale e Irpinia. Mare non ce n'è, neanche per sbaglio. Quindi barche da riparare non ce ne sono.
0: Abbiamo Nicola che ci ha chiamato allo 055 77 111 71. Ciao Nicola, buon pomeriggio.
2: Ciao, io volevo semplicemente farvi i complimenti per l'equilibrio che avete avuto in questi giorni, per l'entusiasmo che ci avete regalato anche voi, grazie anche ovviamente alla società, ma anche per l'equilibrio con cui avete trattato in onestà la vicenda Antonioni, che non era sicuramente facile, molto spinosa. Io ho sentito le dichiarazioni di Stefano e l'apprezzo, devo dirvi che veramente l'apprezzo, anche perché come sapevo che anche lui infatti con la precedente proprietà ha avuto grossi problemi, però è stato molto equilibrato nel trattare la questione effettivamente. Quindi devo fargli i miei complimenti, come le faccio sempre a te Chiara, sei molto brava in diretta.
0: Grazie Nicola.
2: E per quanto il sondaggio, potrei rispondere al primo, io mi piaceva Isabella Ferrari, cioè, tra le attrici degli anni 80.
0: Nicola, grazie mille per il tuo intervento, buon pomeriggio. Stefano, ti ho visto annuire anche sulla risposta al sondaggio della prima ora.
1: Sono tutte vedi, la nostra generazione è stata più fortunata. Mi spiego. I miei figli, i ragazzi di oggi, hanno accesso alla sessualità, alle immagini con estrema facilità. Ciò che quale effetto ha prodotto? Questo lo dicono i sociologi, i psicologi, il calo del desiderio. Infatti non si fanno più figli, Noi invece, come dire, dovevamo conquistarci con grande fatica, devo dire, la possibilità di sbirciare una mezza pagina di giornaletto di quelli vietati, contrabbandata da un fratello più grande, da un cugino, da qualcuno che la buttava per la strada, o da un filmetto di quelli che davano ad orari antelucani, tipo Giovannona Coscialunga, Avere vent'anni, tanti film degli anni 80, fine 70-80, che ti facevano vedere qualcosa.
0: Ecco, nella seconda ora il sondaggio, Stefano, si è spostato su Mastantuono. Io stavo dando un'occhiata a tutto mercato web, ho visto un aggiornamento, una notizia di poco fa che svela anche un retroscena, e quindi lo ringrazio perché l'ho disturbato al volo, ci dedica qualche minuto. Giacomo Iacobelli su tutto mercato web, ciao, buon pomeriggio, ben trovato.
3: Ciao, ben ritrovati direttamente dalla porta accanto.
0: Esatto, però mi piaceva darti la possibilità di raccontarlo agli ascoltatori, che devi sapere già da 4-5 ore prima del suo arrivo a Peretola hanno imparato a leggere tutti i portali che in un certo senso presentano i voli, le traiettorie, gli orari stimati per poterlo accogliere. Quindi cavalchiamo l'hype, come dicono i giovani, e raccontaci pure questo retroscena.
3: Sì, Mastantuono arriva a Firenze non nelle migliori condizioni a livello di stato d'animo, una notizia di cui si è parlato a lungo, no? Questa saudade, se vogliamo prendere un termine più brasiliano, quindi portoghese, che è argentino e quindi spagnolo, però racconta bene questa saudade che ha avuto Mastantuono al Real Madrid. Perché? Perché il più grande esordiente, più giovane degli ultimi anni del River Plate, della nazionale argentina, si ritrova catapultato a soldi milioni in una delle squadre, forse la squadra che pretende di più, tutto e subito. Se la Juventus in Italia è considerata una squadra che ammazza un po' i giocatori più piccoli, no? Tra virgolette, perché non riescono ad avere un rendimento immediato sentendo la pressione, immaginatevi il Real Madrid, immaginatevi un ragazzo che è arrivato là quando aveva 17 anni, ricordiamoci, lo so bene perché faccio gli anni anch'io ad agosto, io il 15, lui il 14, ma Mastantuono ancora 18 anni, ne compie 19 a strettissimo giro, è arrivato a Real e ha sentito il peso di una piazza così, così esigente, critiche alla prima giocata sbagliata, critiche alla prima partita magari non approcciata nel modo giusto e zero pazienza. Da qui appunto questa escalation di emozioni, di sentimenti che si possono sicuramente comprendere per un ragazzo di quell'età, la scelta di Mastantuono, che è quello che abbiamo raccontato oggi su TMV, di autoescludersi dalla partita della scorsa settimana, di sabato scorso, proprio contro la Fiorentina in Austria. Mastantuono ha chiesto a Mourinho di non giocare perché non si sentiva nelle condizioni di giocare, poi stava partendo questa trattativa con la Fiorentina che poi a inizio settimana è decollata letteralmente, proprio come poi Mastantuono, che ha fatto felici tutti i tifosi della Fiorentina decollando a sua volta verso l'aeroporto di Peretola. Un giocatore da ritrovare, le sensazioni sicuramente iniziali sono molto positive, la stessa fonte che mi ha parlato di questo Mastantuono triste mi ha raccontato un Mastantuono veramente sorpreso dall'accoglienza che ha avuto a Firenze, perché non si aspettava di essere il crack, no? Come si dice in Argentina, ovvero quel giocatore in grado di smuovere popoli. Ne ha smossi parecchi a metà agosto, sappiamo quanto in Italia sia importante il mese di agosto e quanto tutti se ne vadano per le ferie. Invece la risposta di Firenze anche stavolta si è fatta trovare, pronta, preparata. Ho visto un Mastantuono bello carico nella prima intervista, quindi speriamo che questa tristezza possa lasciare spazio quanto prima a una gioia, una felicità di ritrovare il campo, di riassaggiare il ruolo da protagonista che aveva perso a Madrid e che aveva invece a River, convincendo proprio Blancos a spendere milioni su milioni per lui. L'altro aneddoto raccontato, questo si può però chiaramente capire, intuire, è che il Real è straconvinto, in primis con la persona di Mourinho, che ha fatto un po' da sponsor per questa operazione in uscita del Real, che Firenze sia la piazza migliore, un po' come il Como per Nico Paz, per rilanciare questo talento. Questo dimostra bene quanto ancora a Madrid venga dato peso, hype a questo giocatore, che tutti a Madrid sono convinti che possa tornare a mostrare i livelli mostrati in Argentina o River. Sicuramente ne ha tutto il tempo.
0: Io ti ringrazio e ti saluto col messaggio di Jacopo da Sesto. Che bello ascoltarvi con la radiolina mentre vado al mare in scooter. Chiara, salutami il grande Jacobellis, e quindi ovviamente io provvedo. Aggiunge: smettiamola di avere pregiudizi su Grosso, sosteniamolo su Via. Giacomo, grazie ancora, buon lavoro e ovviamente a presto.
3: Grazie a voi, un saluto all'ascoltatore ovviamente. Ora prendo la mia di Vespa per tornare a casa e continuerò ad ascoltarvi facendo lo stesso.
0: Grazie mille, a presto anche a Giacomo Jacobellis, tutto Mercato Web. Stefano, ero, come ti ho detto, mi è cascato l'occhio e quindi ci tenevo a far raccontare poi da Giacomo, che ha raccolto questa storia, queste indiscrezioni, tutto quello che poi trovate appunto su tutto Mercato Web.
1: Affascinante questo racconto di Giacomo. Tra l'altro mi ha riportato subito alla mente una vicenda della storia viola, visto che siamo nell'anno del centenario. Ma insomma, Pedro Pedrone, grande attaccante degli anni 30 della Fiorentina, era talmente roso dalla sua saudade che prese e se ne tornò a casa. Lui era triste a Firenze, ma non era la Firenze di oggi, era una Firenze ben diversa. Lui stava qui in via del Ponte di Mezzo, e si dice, si raccontava che passando sotto le sue finestre aperte perché era estate, si sentiva il grammofono che suonava un triste tango argentino, e lui proprio non ce la fece. Però ecco, invece il nostro Mastro Antonio è giovane, chiunque abbia un figlio più o meno di quell'età, chiunque conosca un 18-20enne, sa qual è la forza dei ragazzi di quell'età, la capacità di rigenerazione immediata e di entusiasmo. Ecco, io credo che Mastantuono abbia bisogno solo di entrare nella quotidianità della squadra, poi scenderà in campo e quando sentirà, perché la sentirà, l'onda dell'amore dei tifosi viola, gli passerà ogni ubbia e tutto l'entusiasmo lo rigenerà e lo farà essere un uomo contento, un ragazzo contento e un campione importante per la Fiorentina. Io sono convinto che sarà questa la parabola di questo ragazzino

0: Io però l'ho detto prima, anche in base a quanto c'è stato investito sopra, se rimane Piccoli non sono scontento, e anzi credo possa anche lui rigenerarsi. È giovane, qualcosa di buono l'ha fatto vedere, anche se col contagocce, e magari può essere utile.
1: Ti fa una domanda a Silvano da Montemurlo, perché dice: avendo tu passato come me quel periodo, sono curioso di un tuo parere in merito. De Sisti entrò in corsa per salvarci, Pontello fece poi una squadra forte. Io vedo delle somiglianze con quel campionato, sperando però in un altro finale, senza torti. Tu ci vedi delle analogie?
0: Ho sentito proprio ieri un paragone fatto con quell'annata dei Pontello, in cui venne fatta una campagna acquisti con i Vierkovo, i Pecci. Però ecco, non esageriamo, è ingeneroso nei confronti di questo che stanno facendo adesso, perché sì, erano giocatori importanti allora, quelli con cui la Fiorentina dei Pontello costruiva la squadra, ma oggi siamo su un altro livello, onestamente, con gli Attà, uno Stantuono, siamo su un altro livello.
1: Ti scrive l'Architutto: era il 1982, ero a ballare alla Strega del Mare di Santo Stefano, mi trovai accanto Isabella Ferrari, una bellezza elegante. E quindi anche lui si unisce al sondaggione della prima ora. Alessandro invece dal Valdarno ci scrive: grosso che si scalda in amichevole non va bene, ma invece italiano che si rotolava e sbraitava al limite dell'area tecnica per un passaggio sbagliato o un movimento in ritardo, andava bene? Partire prevenuti è una cosa che odio e che mi disturba.
0: Sì, poi insomma mettiamoci dentro anche il calore che dà la testa un po' a tutti, una serata calda al Viola Park, insomma, via, cerchiamo di essere anche un po' comprensivi umanamente e giudichiamo le persone sui fatti. Cioè, allora, alle prime partite ufficiali, se Grosso sbaglierà, lo diremo e gli faremo le critiche, ma aspettiamo almeno quelle di grazia.
1: E ribadiamo che poi le critiche e le analisi si riferiscono a una prestazione, a una partita, a un momento, non sono sentenze, perché poi il calcio e la stagione sono lunghi, raccontano tante storie all'interno di una grande storia. Ci scrive Elia Geremi da Massa, ci manda anche una foto al 348-7513-933. Ciao Chiara, ciao Stefano, Mastantuono, oltre a ricordarmi fisionomicamente quell'anima bella di Francesco Nuti, sarà per la fossetta sul mento, ha pure l'animo rock di un altro argentino dalle origini italiane, il mitico Osvaldo. Lui addirittura mollò anticipatamente il calcio per dedicarsi alla musica. Lo vidi al Borderline di Pisa anni fa e appunto ci manda una foto. Io vi ricordo che poi su Firenze Viola non solo trovate notizie e aggiornamenti, ma anche tanti approfondimenti, e ce n'è uno molto interessante sull'ultimo arrivato in Casa Viola, che se non erro poi ad opera del nostro regista attuale Alessandro Di Nardo, e quindi vi invito a seguire sempre il sito anche per queste chicchine. Ci scrive il Grillo: io penso che saremo salvi per il regalo di Pasqua a fine marzo. Entra a gamba tesa dopo queste due ore all'insegna dell'entusiasmo e ci riporta non solo coi piedi per terra, ma anche al ricordo di una stagione che ci ha provati fisicamente e psicologicamente l'anno scorso.
0: È un po' il gioco degli estremi. Da una parte abbiamo ragionato di una Fiorentina ai vertici, adesso arriva qualcuno che ci dice: occhio, che Fiorentina l'anno scorso si è salvata, ha flirtato con la retrocessione per buona parte dell'anno e poi si è salvata. Non lo so, cioè cerchiamo di restare in mezzo.
1: Ci scrive Mauro: dopo l'annata orribile di tutti, io avrei dato a Roberto Piccoli un'altra possibilità, poi vedremo, l'abbiamo detto, Piccoli che comunque non è detto possa restare alla fine.

0: Fiorentina su di lui gli occhi di alcune squadre, e quindi vedremo quest'ultima parte di mercato che cosa ci racconterà. L'ascoltatore che ti aveva chiesto se fossi disposto oggi a firmare per il terzo posto ti chiede se rifiuti di firmare perché sei un po' presuntuoso o perché in generale è un qualcosa che non ti appartiene.
1: Ha detto il terzo o il sesto?
0: Sesto
1: no, terzo. Proprio di sì, sesto no, non firmo nulla. E comunque non mi piace firmare prima, non mi piace. Allora, il calcio è bello perché è qualcosa che viene giocato.
0: Sì.
1: Allora, aspettiamo le prime, giochiamoci il campionato. La squadra finalmente ci dà degli orizzonti, mentre in questi anni non abbiamo avuto molti orizzonti. Abbiamo dovuto guardare sempre in terra, adesso possiamo guardare in cielo. Guardiamo per un po', godiamocelo.
0: Io chiederei allora ad Alessandro Di Nardo se in questi ultimi minuti ci fa ascoltare anche le note audio che sono arrivate al 348 7513 933.
2: Con Mastro solitamente si intendeva colui che lavorava il ferro, se le mie reminiscenze non mi ingannano.
3: Caro Stefano, mi fa tanto piacere risentirti. Forse ti ricordi di me, Alessandro, che scrivevo alla fine degli anni 90 sul sito che te eri direttore. Ti ricordi? Lì sopra il cinema Odeon, sopra il Jab, sopra il Jab, che venivo lì a fare lunghe chiacchierate e ti mandavo gli articoli. Tanti saluti. Mi farebbe piacere rivederti.
0: Bello questo messaggio.
1: Al messaggio di prima, Mastro viene da Magister.
0: Sì, guarda, quindi ce lo mandava anche Ale da Napoli, anche un altro ascoltatore che però ha chiesto aiuto all'intelligenza artificiale, quindi non vale per rispondere ai sondaggi di Stefano Prizio usare escamotage.
1: Chiunque aveva una perizia, sì, da poter insegnare a qualcuno era Mastro. Ma è una cosa che è stata in vigore e forse lo è nei dialetti tuttora. Cioè, io avevo un cugino che andava a imparare a fare il meccanico da un mastro.
0: Guarda, per l'appunto Ale da Napoli ci dice il masto oppure mastro o capo masto è il capo della squadra di operai edili per piccoli o medi cantieri.
1: Esatto, anche se c'è proprio in Italia, questo è italiano, capo mastro è il capo cantiere sostanzialmente.
0: Chiudiamo con un po' di leggerezza, Stefano, gli ultimi messaggi, poi come detto lasciamo il posto a Ludovico Mauro che vi terrà compagnia per altre due ore in diretta. Fede, grazie per la compagnia, vi ascolto mentre aspetto la moglie, domani andrò in montagna con la famiglia e continuerò comunque a seguirvi. Stefano, preferisci il mare o la montagna?
1: Beh, entrambi, basta essere in pace, ecco, io ciò che profondamente non riesco a tollerare il rumore, tant'è che tante volte l'ho scritto anche su internet, specie quando sto scrivendo, e anche in questo periodo sto scrivendo un libro, e se c'è un po' di rumore nel palazzo io vado fuori di cervello. Siccome è accaduto in passato che mi abbiano disturbato, è che il rumore non lo sopporto. In tal senso la montagna certo ha un bel fascio, però il mare l'ho frequentato per moltissimi anni.
0: Però che andiate al mare o in montagna, fatelo con l'ultimo libro di Stefano, giusto?
1: Ah, cioè, ecco, guarda, che casualmente, il tutto casualmente, ho qui, che ho fatto vedere al contrario, sono un genio io, un genio vero, eh.
0: Non l'avevamo nemmeno preparata, Stefano.
1: Giallo-viola.
0: E come abbiamo avuto modo di constatare, è tanta anche la curiosità degli ascoltatori che nelle ultime settimane ti chiedevano anche dove trovarlo. Si può ordinare nelle librerie, al di là delle piattaforme online.
1: Sì. Edito da Ali Ribelli, come quelle che spunteranno alla Fiorentina con Mastantuono. Delle Ali Ribelli, ricorderai a proposito il film ufficiale Gentiluomo, quando a un certo punto alla fine del corso dice Foley ci ha fatto spuntare le ali. Ecco, Richard Gere è un altro a proposito del sondaggio al maschile. Io credo, tra l'altro, credo mi somigliasse anche un po'.
0: Abbiamo il direttore Tommaso Loreto che ne ha diversi di sosia e quindi puoi in un certo senso insediarlo.
1: Avevo una ragazza, ma ti giuro che è vera, che mi diceva che somigliavo a Keanu Reeves. Ora, cosa poteva mai vedere in me per dire che somigliavo a Keanu Reeves? E vedi, quando l'amore...
0: Gli occhi dell'amore, Stefano, hanno capacità incomprensibili alla mente razionale, che poi non vuol dire che tu non sia affascinante, ma oggettivamente a livello di somiglianza non è la prima persona a cui penso, anche perché poi ha tratti estremamente particolari legati anche all'origine. Chiudiamo appunto con gli ultimissimi messaggi, ad esempio Simone che ti scrive: ha ragione il dottor Prizio, noi ne abbiamo viste e conosciute tante di signore dell'alta aristocrazia borghese. Questo ovviamente è una cita, è un riferimento al sondaggio della prima ora. Sono le 15:58, io nella chat della radio vedo già la scaletta di Ludovico Mauro, quindi siamo proprio in chiusura. Stefano, voglio ringraziarti per l'ennesima volta, è stato un piacere oltre che un onore, come sempre, condividere queste due ore insieme. Mi sembra che anche gli ascoltatori vadano ringraziati, perché sono stati preziosissimi e anche partecipi, e questo per noi è assolutamente un piacere. Ti lascio salutare e poi chiudo la trasmissione.
1: Grazie a tutti, alla prossima, ciao.
0: Ovviamente non perdete gli editoriali di Stefano Prizio su Firenze Viola e poi come sempre lo trovate ospite in Garrisca al Vento. Come detto, queste due ore insieme sono già terminate, non mi resta che ringraziare anche Alessandro Di Nardo in regia, ricordarvi di restare su Radio Firenze Viola, arriverà tra pochissimo Ludovico Mauro. Da Chiara Bevilacqua è tutto, buon pomeriggio, buon fine settimana, ciao.

0: Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
1: Oh, oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la o. Oh. La la la la o. Oh. Ciao ragazzi, vi ascolto. La la o. Oh.
0: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
2: Sabato 8 agosto 2026, buon pomeriggio nuovamente da parte di Radio Firenze Viola, questa volta da parte di Ludovico Mauro per la precisione, che vi dà il ben trovati in diretta o il bentornati se eravate all'ascolto dell'ottima Chiara Andrea Bevilacqua, che mi ha preceduto nelle consuete due ore di Firenze in campo, che aprono di solito il nostro palinsesto del sabato, che continua come di consueto con il Viola Weekend. Anche a questo giro un one man show, quindi sarò io con voi a tenervi compagnia. 348 751 3933 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055 77 111 71 se invece volete intervenire in diretta in un giorno che non porta di per sé chissà quale aggiornamento rispetto alla giornata di ieri, ma lascia in dote comunque tanti argomenti da analizzare insieme, per esempio quello che riguarda il mercato offensivo, perché parliamo di una Fiorentina che dovrebbe, per la strada intrapresa in questi giorni, andare a cedere Roberto Piccoli al Bologna e a prendere poi Matteo Pellegrino dal Parma. Questo è lo scenario paventato attualmente, ce ne ha dato conto anche ieri Niccolò Ceccarini, ne parleremo in lungo e in largo in queste due ore insieme. Stamani il Corriere dello Sport Stadio si diceva molto ottimista sulla possibilità di buona riuscita dell'operazione Piccoli al Bologna, anche con un prestito condizionato per accontentare la Fiorentina, che da parte sua, per quanto ne sappiamo, valuta il giocatore almeno 18-20 milioni, non soltanto come valutazione tecnica, ma anche per non andare incontro a una minusvalenza troppo grande, considerando il fatto che appena un anno fa venne pagato 25 milioni più bonus, circa 27 con tutto il pacchetto compreso. Insomma, tanto, parecchio per un giocatore che per il sottoscritto comunque non è quello visto l'anno scorso. Resta il fatto che probabilmente quando si parla di Piccoli si sbaglia a parlare di un giocatore fatto per una media alta piazza, anche perché è un 2001, quindi 25 anni, va per i 26 nella stagione successiva, e fino a prima della Fiorentina la sua carriera parlava di Cagliari, Empoli, Genoa, insomma palcoscenici, Verona, piazze molto meno grandi e pesanti rispetto a quella di Firenze, e probabilmente non è all'altezza, ecco, di una maglia del genere, anche se certamente ha pagato l'essere invischiato in una stagione tribolata per tutta la squadra, perché l'anno scorso è stata una delle annate più tragiche e difficili nella storia della Fiorentina, storia tra l'altro centenaria se vogliamo ricordarlo ancora una volta. Tra una ventina di giorni si celebrano i 100 anni, il secolo di vita del club Viola. Verrà celebrata la ricorrenza in sé dopo Fiorentina Frosinone al Franchi. Pochi giorni dopo ci sarà invece l'evento con Operazione Nostalgia, che non più tardi di poche ore fa ha annunciato un altro grande protagonista, perché Gabriel Omar Batistuta, con un video diffuso su Instagram, ha annunciato che sarà presente appunto al centenario Viola e sarà in campo nella serata appunto del 2 settembre con l'esibizione tra le Serie A Legends e la Fiorentina All Stars, due squadre che ancora verranno completate in questo mesetto che ci separa dall'evento, ma che già oggi presentano diversi protagonisti importanti. Tornando invece al mercato, detto dell'operazione Piccoli al Bologna, che è stata diciamo intavolata in queste ore e non è affatto chiusa, però è una trattativa di cui si parla ormai da qualche giorno. La Fiorentina, se perfezionerà l'addio di Piccoli in rossoblù, molto probabilmente andrà a prendere Pellegrino dal Parma. Sull'attaccante argentino resiste forte anche il pressing della Juventus. Per quanto ne sappiamo noi, la Juve propende per ora più su un'operazione in prestito, mentre la Fiorentina, con appunto l'uscita di Piccoli, sarebbe disposta anche magari a un prestito con obbligo condizionato, quindi se non un titolo definitivo, e potrebbe anche essere quella lì la strada, ma se non fosse quella, anche comunque una sorta di titolo definitivo mascherato, operazioni che ormai vanno, mi viene da dire, di moda, anche se non sarebbe proprio il termine giusto, però vengono utilizzate spesso per esempio dilazionare i pagamenti da parte delle società acquirenti, oppure per posticiparli, per far sì che si possa un po' ritardare l'iter d'acquisto. È avvenuto per esempio poche settimane fa questo caso con Matias Moreno al Venezia, perché l'abbiamo raccontato su Firenze Viola e su Radio Firenze Viola, anche per quanto risultava a me l'operazione era stata imbastita inizialmente sulla base del titolo definitivo con grosse percentuali sulla rivendita, e poi alla fine si è optato per un prestito oneroso con obbligo a condizioni facilissime, perché nel caso di Moreno si tratta della prima presenza nel 2027 con la maglia del Venezia, quindi una condizione molto molto semplice da realizzare. Tornando invece al mercato in entrata, oltre al centravanti, che potrebbe essere appunto Pellegrino al posto di Piccoli, e per quanto mi riguarda sarebbe un discreto upgrade, perché Pellegrino con la cessione di Ken sarebbe una cosa, Pellegrino invece alle spalle di Ken con la vendita di Piccoli probabilmente sarebbe un bel passo in avanti, chiaramente cercando di capire le condizioni di Ken stesso, perché la Fiorentina, per quanto ne sappiamo, l'ha tolto dal mercato a meno di offerte veramente veramente pesanti. Vediamo come starà, perché la preparazione sappiamo che l'ha fatta ad hoc, a volte col gruppo, a volte in modo individuale, insomma viene un po' monitorato, anche perché ricordiamo che sul finale della scorsa stagione ha saltato praticamente gli ultimi due mesi di partite, però appunto qualora fosse in condizioni buone, più che buone ci auguriamo, averlo al centro dell'attacco con Pellegrino alle sue spalle vorrebbe dire comunque un reparto attaccanti tutt'altro che di basso livello. E poi soprattutto sappiamo che la Fiorentina farà ancora due o tre colpi, uno dovrebbe essere appunto l'attaccante, poi un esterno basso sinistro, perché ad oggi quella casella è occupata solo da Valdepeñas e è troppo poco, o meglio, a essere più corretti, ci sarebbe anche Parisi, che però per buona parte della stagione sarà indisponibile per l'infortunio al ginocchio, quindi molto probabilmente un altro esterno sinistro arriverà. A destra dovrebbero uscire Dodò e Fortini, è l'argomento che abbiamo sviluppato stamattina sulle pagine online di Firenze Viola con la copertina delle 11 fatta da me medesimo. Dovrebbero appunto uscire Dodò e Fortini, ma a destra la catena è già più coperta con João Mario e Jimenez, e soprattutto, venendo al pezzo forte, davanti dovrebbe arrivare un altro esterno d'attacco molto molto forte, oltre all'arrivo di Franco Mastantuono che c'è stato in questi giorni. Stamani si continuava a parlare dei Bakayoko, Zegrova e altri nomi ancora che venivano fatti per esempio dalla nazione, Noah Lang che ancora non è scomparso dal radar di Paratici. Resta il fatto che siamo comunque all'8 di agosto e la rosa in buona parte è fatta, va ancora completata, però appunto l'arrivo di Mastantuono ha contribuito ad accendere ulteriormente un entusiasmo che si era già riacceso a priori. Arrivare con un altro grande nome, ma magari come Mastantuono, ma anche qualcosa di meno, andrebbe bene lo stesso, vorrebbe dire insomma completare un reparto molto molto importante, a maggior ragione se non dovesse uscire Gudmundsson, che è un giocatore su cui io non so se continuerei a puntare, però per il momento offerte buone non ne sono arrivate e comunque il giocatore è ancora un patrimonio del club. Aggiungere a questi anche un altro nome di una certa caratura vorrebbe dire mettere a disposizione di Grosso un materiale tecnico molto molto buono per puntare a fare un bel campionato. Poi io, almeno personalmente, su questo invito in questi giorni a mantenere la calma, un po' come faceva anche stamani Alberto Polverosi nel suo fondo sul Corriere dello Sport Stadio, perché capisco, è giusto l'entusiasmo e ci deve essere, non dico che non ci debba essere, a maggior ragione dopo l'annata sciagurata vissuta fino a pochi mesi fa, però è bene essere contenti, entusiasti, senza alzare troppo i piedi da terra, senza avere la cresta troppo alta, perché poi basta poco per rimanere scottati. Io credo che la Fiorentina stia facendo per ora un ottimo lavoro, sia in entrata sia in uscita, perché anche per quanto riguarda gli esuberi li stanno piazzando quasi tutti, quindi il voto al mercato, che è temporaneo perché quello definitivo è il 1° settembre dopo le ore 20, però il voto temporaneo per quanto mi riguarda è molto molto alto, però insomma, da qui a dire, come ogni tanto qualcuno già sbandiera, la Fiorentina lotterà per la Champions, ce ne passa ancora, visto che è una squadra molto molto in costruzione, come visto durante le amichevoli estive. Resta il fatto che ad ora vediamo una Fiorentina che può ambire a un campionato competitivo, non per forza per la grandissima Coppa Europea, ma perlomeno per il quinto, sesto, settimo posto. Probabilmente dire che tornare in Europa è l'obiettivo di quest'anno è la cosa più giusta. Poi quale sarà, sarà, non è troppo importante. Già solo tornare nelle Coppe Europee vorrebbe dire aver fatto una grande stagione. Apro il giro di collegamenti, come sempre, durante il sabato del Viola Weekend con Mario Tenerani, che è uno dei nostri e che non ho bisogno di presentare. Ciao Mario, buon pomeriggio.
3: Ciao Ludovico, buon pomeriggio a voi.
2: E grazie per essere con me e con noi, Mario, in questa trasmissione. Sì. Beh Mario, che dire, sono stati giorni non di entusiasmo, di più, perché già era ripartito nel corso dell'estate con una campagna in acquisti per ora promossa da tutti. L'arrivo di Mastantuono è stato qualcosa di folgorante, perché erano anni e anni che non si vedeva la marea viola all'aeroporto ad aspettare un giocatore. Che cosa ti lascia, Mario, questa operazione, e in generale che momento sta vivendo la squadra attualmente, vedendo anche come la sta oliando Grosso anche sulle indicazioni degli amichevoli?
3: Mi lascia una duplice valenza, intanto tecnica, perché siamo davanti a uno dei prospetti più interessanti, no? A livello mondiale, anche se bisogna ricordarsi che è giovane, non ha mai giocato in Italia, che nel Real Madrid l'anno scorso ha fatto 35 presenze, ma voglio dire, spazio con un diverso minutaggio, no? Quindi un minimo di verifica va fatta, ma siamo davanti a un grande campione già, se no non sarebbe stato pagato a Real Madrid più di 60 milioni un anno fa. Quindi l'aspetto tecnico è preponderante. Io trovo, Ludovico, che ci sia anche un aspetto mediatico molto importante, perché la Fiorentina, che è reduce da un'annata tragica, che non è nelle coppe, sentivo adesso il discorso che tu facevi, certo, lo condivido al 100%, e beh, allora diventa poco attrattiva. Ma Paratici è riuscito a portare a TA, a Firenze, Ulai, giocatori importanti, e Mastantuono secondo me è il giocatore più mass mediatico che lui potesse prendere in questo momento, no? La portata della Fiorentina, e quindi da questo punto di vista credo che Mastantuono possa diventare una sorta di calamita, per attrarre magari altri giocatori indecisi sul venire a Firenze o no, ma dice: se ci è andato Mastantuono, beh, ci posso andare io. Quindi assegnerei una duplice valenza a questo acquisto.
2: Senza dubbio, anche perché non è banale ribadire il fatto che sono venuti tutti questi giocatori anche senza le coppe. Pensa tra un anno se la Fiorentina avesse anche una Coppa Europea, certo, da offrire. Mario, una cosa che sottolineavamo noi in questi studi nei giorni scorsi, lo faceva con me Stefano Prizio pochi giorni fa, che tra l'altro era in trasmissione fino alle 4 anche oggi, è che quest'estate ci ha anche dimostrato che Paratici rispetto alla vecchia classe dirigenziale, ha fatto sì che la Fiorentina riuscisse a riallacciare anche rapporti con i più grandi club del mondo, perché con Real Madrid la Fiorentina ha fatto anche l'operazione Valdepeñas. Cioè, non è banale, oltre agli acquisti in sé, che chiaramente per il tifoso sono il fiore all'occhiello, perché il tifoso vuol sapere chi compra la Fiorentina. Però non è poco anche pensare che la Fiorentina abbia un canale, non dico preferenziale, ma comunque molto buono col Real Madrid, che è il club più importante al mondo. Insomma, non si respirava tutto questo fino a un anno fa, se non mi sbaglio.
3: No, no, assolutamente no, io direi fino a gennaio. Vai, sì, corto, sì. Stai più vicino. Ma guarda, allora, per quanto mi riguarda, poi ognuno ha le proprie tesi, ci mancherebbe, tutte rispettabili, io non pretendo di offrire a voi la mia come la migliore, però rivendico, e tu sei testimone, perché ci sentiamo praticamente quasi ogni sabato, tu sei testimone che, insomma, io da gennaio ho detto: signori, sulla carta arriva un grande dirigente. C'è chi mi diceva: però la Juventus le cose non sono andate bene nel finale, ma il Tottenham sì, allora si starà a vedere, ma Fabian e Brescianini che vuol dire? Cioè, c'era tutto uno non da parte di solo una fetta della tifoseria, magari dei telefonatori, no, nelle radio, di ostracismo. Io mi impuntavo nel dire che c'erano due fasi: la fase del carro armato, nella quale Paratici avrebbe dovuto aiutare Vanoli e tutta la società a uscire dalla palude, e c'è riuscito, e la seconda fase sarebbe stata quella di Paratici, valore aggiunto. Cioè, la Fiorentina ha deciso di prendere un dirigente che ha sulla spalle il numero 10. Poi anche i grandissimi numero 10 possono sbagliare partita, ma è difficile che sbaglino una stagione in pieno, no? Quindi, cosa voglio dire? Voglio dire che adesso è venuto fuori il vero Paratici, cioè il Paratici che ha rapporti con Real Madrid, non solo, che va a cercare calciatori che diano patrimonio alla Fiorentina e comunque ha un occhio al Montengaggi, che rispetto all'anno scorso ha speso per ora 22 milioni in meno, ma probabilmente ne spenderà qualcuno in più alla fine del mercato, perché altri due colpi, secondo me, veri li fa. Ma questo non significa, perché insomma c'è una linea, c'è un'idea, c'è tutto. Quindi io credo che lui stia facendo in pieno il proprio dovere, stia dimostrando che, così come in campo ci sono i calciatori, non so, come Fagioli, no, che disegnano traiettorie ad arti sconosciute, dietro la scrivania ci sono dirigenti e dirigenti. La Fiorentina aveva il vulnus, la ferita che buttava sangue proprio in quel settore, cioè la società, che purtroppo aveva sbagliato tantissimo. Adesso Paratici sta facendo mercato, ma sta cercando di costruire anche un club nel suo organigramma, ma anche e soprattutto nella sua identità, e questo credo sia molto importante, Ludovico. Poi io ti dico, fammi aggiungere una cosa, se sì, posso. Allora, i tifosi hanno diritto di sognare. Io stesso sono abbastanza euforico di questa campagna acquisti, ma conoscendo il mio mestiere abbastanza bene e sapendo che è tutto molto bello, ma poi il campo, colui che emette, no, il giudizio finale, dico che tutto questo va verificato sul campo, perché anche l'anno scorso di questi tempi, no, dicevamo che la Fiorentina aveva fatto un gran mercato, poi guarda com'è finita. Allora, cosa voglio dire? Va verificato Grosso, va verificato Mastantuono, va verificato Attà, anche se io credo che saranno, però questo per dire che i tifosi hanno diritto di segnare e fanno bene. Noi non possiamo metterci via a dire è una squadra da scudetto, da Champions, perché insomma mi sembra francamente molto esagerato, molto esagerato. Io invece imposterei il ragionamento su un altro binario, e quello che facevi te. Io metterei quasi un obbligo, quello di tornare in Europa. Secondo me, se la Fiorentina riuscirà ad agganciare la Conference, farà comunque un campionato straordinario, perché tornerà in Europa. Se poi ci sarà qualcosa di meglio, tanto meglio, scusa il gioco di parole. Se invece anche l'anno prossimo non sarà in Europa, purtroppo sarà un segno meno. Lo so che Paratici è stato chiaro dicendo, no, nella conferenza stampa fine stagione, preferisca arrivare una volta 14esimo e poi per alcuni anni quarto, terzo, no? Perfetto, ha ragione, mai sia ottavo, ha ragione, però quest'anno con questa campagna acquisti secondo me la Fiorentina pone le condizioni quantomeno per lottare per l'ultimo posticino per l'Europa, no Ludovico, l'ultimo, e poi staremo a vedere, ma è cambiata l'idea. Cioè quando Paratici ci è venuto a dire voi giornalisti state dietro al Terzino, al centravanti, alla mezzala, io sto dietro invece a far crescere un club, a costruire un club, ha detto, e beh insomma lì ti ha spiegato tutto, no? E mi sembra che i conti comincino a tornare. Certo dovrà vendere anche, su questo non c'è il minimo dubbio, dovrà sicuramente vendere, però insomma staremo a vedere chi venderà, ecco.
2: Per ora io, Mario, prima di chiamarti dicevo che il bilancio del mercato è basso e attualmente per me è molto positivo anche per le cessioni, perché per ora la Fiorentina ne ha piazzati tanti di esuberi, poi ne rimangono ancora alcuni, vedi Sottil, vedi Barak, vedi Nzola, però per esempio Moreno, Beltran, e guardando anche i Bianco, Amatucci degli anni scorsi, Valentini da ieri, insomma ne hanno già sistemati abbastanza, quindi il lavoro per ora è stato molto buono. Sia in entrata sia in uscita. Io sul predicare calma lo dicevo anche prima appunto di chiamarti, mi legavo anche all'editoriale sul Corriere dello Sport Stadio di Alberto Polverosi di stamattina.
3: Molto corretto come sempre. Alberto è stato molto equilibrato, ma lui stesso ammette di essere fatto prendere l'entusiasmo, però poi bisogna firmare le macchine, perché lo sai perché, Ludovico, ti aggiungo un altro particolare, perché se malagoratamente la Fiorentina esordì a Roma con una sconfitta, e ci può stare che la Roma gioca per lo scudetto e magari non batte il Frosinone e pareggia, molti di quelli che ora stanno dicendo Champions e scudetto tornano fuori dicendo ci risiamo, un disastro, Grosso non capisce nulla, no, perché
2: Mario, sarebbe esattamente quello che è successo l'anno scorso, perché l'estate scorsa l'entusiasmo era questo esattamente, e poi è andata come è andata, e quello è l'errore da non rifare.
3: Bravissimo, è questo, quindi ti dico, se gli ascoltatori chiamano e sono, voglio dire, felici e sognano, guai a presentargli l'incubo davanti, però noi dobbiamo cercare anche di far ragionare chi ci ascolta, e far capire che insomma siamo sempre tutto sulla carta, però bisogna anche avere pazienza, che ci potrebbero essere all'inizio delle turbolenze. Perché non è detto che Mastantuono arrivi e con la bacchetta magica faccia due gol e due altre sta partita, che Olai comunque viene da un altro campionato e si può andare avanti, sta sicuramente molto più, come dire,
2: pronto,
3: avanti,
2: sì, certo.
3: No? Pronto. C'è da capire poi come sta Ken, insomma, c'è da capire anche come mette a terra questa squadra Fabio Grosso, no? Perché noi abbiamo i due forni, i due Fabi, no? Paratici e Grosso, per cui insomma ci sono molte incognite. Certo è che insomma si parte con un bel antipasto, ecco, si parte con un grande antipasto secondo me.
2: Ma guarda Mario, è la linea che sposo appieno anche io e che ho portato avanti in questi giorni nei pezzi su Firenze Viola dopo le partite, dopo le amichevoli, che portava avanti qui in conduzione. Bene l'entusiasmo, bene l'essere felici, ma sempre con i piedi a terra, perché comunque è una creatura in costruzione e l'abbiamo vista anche nel corso delle partite. Tra l'altro ti avrei portato sul campo l'amichevole col Deportivo, non so come l'hai vista tu Mario, ma a me è sembrata l'ennesima partita di una squadra che sta piano piano formando la sua identità, e mi è sembrata soprattutto nel primo tempo una squadra che vuol cucire tanto gioco, tanta palla a terra, anche cambi di campo molto belli, João Mario e Valdepeña si hanno spinto tanto, però si vedono ancora diversi errori. Nel secondo tempo vabbè, Grosso ha stravolto la squadra con i cambi e c'è stato anche un po' di calo, è anche normale, però che cosa ti dice per ora a te il campo in questo momento, e se ti sembra una squadra che possa divertire, ecco?
3: Allora, io devo essere onesto, ho visto alcune cose buone nell'amichevole, ma ho visto alcune anche cose non vanno, ma è normale, Ludovico, perché è calcio d'agosto. Quindi francamente non ho condiviso certi peana che ho letto, ho ascoltato su questa amichevole mirabolanti, e mi risulta che insomma lo stesso Paratici sia molto insomma attento e non si sia accontentato assolutamente di quello che ha visto, pur avendo, lo ribadisco, una fiducia incrollabile in Grosso, è un suo allenatore, e quindi anche quelli che qualcuno che cominciano a dire ma Grosso a tempo, Grosso è non protetto, di più da paratici, e quindi ha tutto il tempo per lavorare. Però a me questi amichevoli non è che hanno poi, voglio dire, fatto impazzire, non dico che siano state brutte, però nemmeno da dire vedo già un'identità precisa, vedo la squadra di Grosso, vedo qui, vedo là, vedo insomma niente di tutto questo, e c'è da lavorare, ma fa parte del discorso che ti ho detto prima, no? È come poi in due settimane pensare no di aver fatto già tantissimo, non è così, ci vuole un minimo di pazienza con un trabocchetto, con un trappolone che è il 14 agosto, capisci? Perché lì comunque devi vincere, giochi contro una squadra che è inferiore, che sia il Benevento o che sia il Ravenna, è naturalmente inferiore, però ha quello spirito agostano di mettersi in luce, no? Nella prima partita che conta, di giocare agonisticamente una partita di grande tenacia, molto gagliarda, e lì rischi Grosso, capisci? Anche se, perché tutti diranno ma cosa vuoi, la Fiorentina di Grosso prende il Benevento, ne fa un boccone, no? Prende il Ravenna e lo trita, no? Cioè, ma non è così il calcio non è così. Quindi ricordiamoci quanto ha patito in agosto nei preliminari la Fiorentina, anche contro squadre imbarazzanti come l'Accademia Puskas, per esempio, no?
2: Sì.
3: Faccio l'ultimo esempio mi viene in mente. Quindi, insomma, io starei molto calmo, però vedo una grande estate per la Fiorentina, vedo i prodromi di una grande stagione, vedo idee di calcio finalmente, vedo programmazione e vedo una società che sta rimettendo a posto le cose, o le sta addirittura mettendo a posto per la prima volta.
2: Ecco, su questo solco, Mario, prima di leggerti qualche messaggio, perché ho qualche ascoltatore che ti chiama in causa, sì. Però prima di arrivare a questo ti chiederei, detto di Mastantuono, sappiamo che la Fiorentina come rosa è quasi completa, ma manca ancora qualche tassello. Sappiamo che Paratici vuole andare a prendere un altro esterno forte, probabilmente a sinistra, visto che a destra giocherà Mastantuono. Uno, se secondo te sarà uno dei nomi già circolati, come Lang, come Bakayoko per esempio, o se, conoscendo il modus operandi di Paratici, possiamo aspettarci anche un nome che non è ancora mai uscito. Due, questo grande nome che verrà automaticamente chiuderà le porte a Gudmundsson, secondo te?
3: Io mi aspetto un grande colpo sulla fascia. Io mi aspetto un grande colpo da Paratici, ma anche sostanzioso dal punto di vista del costo del cartellino, te lo dico sinceramente. Mm-hmm. Io mi aspetto un grande colpo. Un grande colpo e...
2: probabilmente a titolo definitivo, tra l'altro.
3: Sì, probabilmente a titolo definitivo, magari ne fa solo uno sulla fascia, a parte già arrivato Mastantuono, può fare trequartista, può fare anche l'esterno asimmetrico, atipico, quello che vuoi. E io ti dico che secondo me lì farà grandi cose. Ecco, questo è quello che mi viene in mente. Mi aspetto un grande colpo.
2: E ti dicevo, pensi che questo precluda Gudmundsson come spazi?
3: Ma sai, Gudmundsson è in partenza, dai, poi può anche restare, ma Gudmundsson è in partenza, e secondo me, che ne dicano, per carità, che resta, ci crediamo, dicono la verità, però è anche vero che se si presenta una squadra inglese o straniera
2: con 50 milioni, certo,
3: ma anche con 40 secondo me si mettono a sedere, però in questo momento loro dicono così, bisogna rispettare quello che dicono e andare avanti, ma noi bisogna essere vigili, ma anche su Fagioli bisogna essere vigili, così come Gudmundsson, così come dicevamo di piccoli, guarda, nessun giocatore della Fiorentina di quelli vecchi è sicuro di restare, qualcuno lo è di più tipo Ken, qualcuno lo è di meno come Gudmundsson o Dodò stesso, ma Dodò ancora meno, ma nessuno è sicuro di restare, secondo me.
2: Ecco, per quanto riguarda, secondo te, Mario, le fasce in generale, a parte l'esterno d'attacco forte che sappiamo che vogliono andare a prendere, sia davanti sia dietro, la rosa c'è? Perché io, per esempio, prima parlavo dell'esterno basso a sinistra, perché ad ora si conta solo Valdepeñas, considerando Parisi ancora fuori per molto, quindi io mi aspetto che possano prendere anche un altro esterno basso a sinistra. Secondo te invece è così, non è così? Ti aspetti qualcosa anche a destra?
3: Io ma a destra mi sembra che siano già a posto.
2: Esatto, a destra con João Mario e Jimenez sono già completi.
3: Dodò il terzo, a sinistra io mi aspetto qualcosa. Non ti dimenticare, Ludovico, che il pallino di parate c'è Ruggeri, poi non ci riuscirà mai a prendere.
2: Ma lo dava anche Sky in questi minuti, molto molto vicino alla Aston Villa.
3: Ma infatti io credo che sia quasi impossibile, però insomma se dovesse saltare questa cosa con l'Aston Villa stiamo attenti, che lui ci ha provato, ma insomma uno lo prende lì a sinistra, secondo me lo prende.
2: Mario, ti porto allora su qualche messaggio degli ascoltatori. Per esempio Walter ti porta su un altro tema di questi giorni che non abbiamo ancora toccato, io l'avrei anche evitato perché mi sembra se ne stia parlando anche troppo, però vedo che continua a tenere banco. Walter ti chiede: perché, in riferito a me, non chiedi a Mario se Giancarlo è stato maleducato contro la società? Questo per quanto riguarda la sua uscita su, insomma, dopo il comunicato di Giuseppe Commisso.
3: No, secondo me non è stato maleducato, è stato duro, ma non è stato maleducato. Ha detto mi prendono un giro o mi pensa che sia bischio, era un modo di dire, non credo sia stato maleducato. Io dico un'altra cosa però.
2: Però Mario, secondo me lui voleva sottolineare, anche secondo me maleducato è troppo, ma magari il fatto che, come dicevano in tanti, poteva evitare di uscirsene con quel comunicato mi ha fatto imbestialire, insomma andare così tanto poteva anche dribblare o essere più noi tranquillo.
3: Noi siamo diplomatici, no?
2: Certo.
3: Quindi io, tu, noi due cosa avremmo detto? Avremmo detto: ringrazio il Presidente Commisso per queste belle parole, ma francamente non vengo meno alla mia dignità e alla mia coerenza.
2: Sì.
3: Io sono lo stesso che ha detto più di una volta no alla Juventus, alla Roma, a chi vuoi te, e sono così anche in questo caso, perché è sempre stesso Antonioni. Lo ringrazio le belle parole, ma io non me la sento, è chiuso. Io e te avremmo risposto così, ma perché, essendo giornalisti, abbiamo anche l'arte della diplomazia.
2: Certo.
3: Lui è un uomo molto sincero e schietto e ha detto quello che pensava, e certamente è stata una risposta, insomma, come dire, abbastanza traumatica, se mi passi l'aggettivo, no? Per il resto però io dico questo: allora, io credo che tutte le decisioni, ma questo lo ripeto da mesi sul caso Antonioni, tutte le decisioni vanno rispettate. Io rispetto chi critica la decisione di Antonioni di non andare, rispetto chi dice che Antonioni fa benissimo a non andare, però faccio fatica a rispettare a chi scarica veramente fango e veleno su Giancarlo Antonioni, perché delle due l'una: o non è veramente tifoso la Fiorentina, oppure non conosce la storia della Fiorentina, perché Antonioni è qui dal 15 ottobre 1972 e secondo me quello che lui ha fatto per la Fiorentina è qualcosa di storico. E comunque sia, ammesso e non concesso che per qualcuno adesso lui stia sbagliando, no? Ammesso e non concesso, vogliamo considerare dal 15 ottobre 1972 ad oggi tutte le cose belle e buone che ha fatto per la Fiorentina? Cioè, se anche sbagliasse questa, e per me, ripeto, non la sbaglio, anche io lo rispetto e cerco di capire, anche se sono il primo che amerei vederlo quantomeno in campo, no? Con Batistuta e gli altri, non a giocare, però a salutare, mi piacerebbe anche a me a salutare, però questo non è possibile. Dico, allora che significa? E tutte le cose buone che sono state fatte, cioè tutte le prove d'amore che lui ha dato a questa città e alla maglia viola sono cancellate da un no al centenario? Per motivi tra l'altro anche di natura personale, che potrebbero essere anche molto pesanti, perché noi non sappiamo tutto. Io credo di saper molto, sicuramente più di chi ci ascolta, ma magari non so tutto nemmeno io. E quindi ecco perché ti dico, allora che si fa? E vale anche il contrario, no? Cioè, se lui dal 15 ottobre 72, quando esordì in Serie A ad oggi, avesse fatto molte molte sciocchezze e molti errori, e ora partecipasse al centenario col sorriso sulle labbra, noi per quest'ultimo atto saremmo pronti a cancellare tutto il resto? No, non credo. Quindi io invocherei rispetto e ripeto, io rispetto chi lo critica perché dice no Giancarlo, stavolta non sono d'accordo con te, e rispetto chi dice no, ha ragione a non andare. Non ce la faccio a rispettare chi sputa sulla maglia. della Fiorentina è sulla storia, perché lui è la storia, l'ha detto anche il presidente Joseph Commisso nel suo comunicato. Come si fa a essere così cattivi? Lo sai che lui sta soffrendo tantissimo a non andare, cioè per portare avanti questa sua scelta di coerenza, e per 50% sembra di capire sbagliata, per altri 50% è giusto, e prima a soffrire lui, cioè pensate, lui sia felice di non andare al centenario di quella che è stata la sua vita. Insomma, io credo che non sia necessario essere particolarmente intelligenti per capirlo, quindi questa è la mia opinione.
2: C'è qualcuno che ci scrive anche di non parlarne più se vogliamo bene ad Antognoni. Vieri per esempio ci scrive proprio questo: se volete bene ad Antognoni non ne parlate più. Ma probabilmente
3: io sono d'accordo, io non ne vorrei, ma io avevo già smesso da mesi.
2: Sì, ma io pure ti ho letto il messaggio, perché vedo che continuano ad arrivarne, però sì, se ne è parlato anche troppo, sono d'accordo.
3: Però questo, poi le scelte vanno rispettate tutte vanno rispettate, per cui sia che vada o che non vada va rispettata, ecco. Però insomma, francamente, prendersela e ricoprirlo di contumelia a me sembra una cosa fuori dalla grazia di Dio.
2: Mario, allora prima di salutarti ti faccio ascoltare un audio che è arrivato al 348 75 3933, che ti chiamava in causa, ce lo sentiamo insieme.
4: Di trappolone, Mario, di venerdì vi sembra esagerato, dai, cioè come valutazione del mercato importante, mercato elevato, e ora il trappolone o il Benevento in Ravenna mi sembra un po' esagerato, dai, onestamente.
2: Questo era Matteo che si riferiva alla prima partita. Vai Mario.
3: Non c'è niente di esagerato, scusa Matteo, lo ripeto, primo perché il calcio è pieno di imboscate di trappoloni, tanto per cominciare, e poi perché comunque ho detto, credo si sia capito, che la Fiorentina è molto più forte del Benevento e del Ravenna. Se è capito questo l'ho detto, no, se no lo posso ridire un'altra volta, ma questo non dà la patente di passaggio del turno immediato. Devi stare attento, perché il 14 d'agosto non è il 14 di gennaio, sono due periodi diversi, ragazzi. Ecco perché ti dico che un po' di prudenza secondo me non guasta. È perché gli altri giocheranno con la forza dei nervi distesi, perché qualsiasi cosa faranno andrà bene, e la Fiorentina avrà già la prima pressione di vincere, e se vincerà 1-0 non basterà neanche, te lo dico fin da oggi, perché per esempio Matteo, che ha telefonato, ha mandato il messaggio ora, si aspetta un 5-0 da questa partita, perché queste sono le aspettative, capisci? Ecco perché bisogna stare attenti ai trappoloni. Non è un trappolone invece il 24 d'agosto, dove il pronostico si ribalta, dove la Roma, che pronti via, è costretta a battere la Fiorentina perché deve lottare per lo scudetto, e se la Fiorentina pareggia va bene lo stesso, no, si ribalta lo scenario.
2: Indubbiamente. Mario, grazie mille per avermi fatto compagnia, un saluto da parte mia e ci si risentiremo nei Viola Weekend successivi.
3: Grazie di cuore, ciao.
2: Grazie a Mario Tenerani, che apre sempre la trasmissione nostra del sabato. Vado avanti con qualche messaggio. Per esempio Giulio da Mantignano: c'è una nuova scala per misurare il rancore di una persona, la scala Antognoni, massimo rispetto per il calciatore e le scelte che ha fatto, e mi sembra anche scontato dover fare sempre questa premessa, ma al di là di qualsiasi cosa sia successo tra lui e la società, il comportamento che sta tenendo dimostra che forse la Fiorentina non ha perso un grandissimo dirigente. Sì, poi tagliamo veramente sull'argomento, possiamo dire sicuramente, senza essere smentiti, che non ha fatto una grande carriera da dirigente sportivo, questo è vero, però non so quanto questo incida sulla sua scelta attuale. Probabilmente conserva ancora rancori o scottature del suo periodo in società, ma mi sembra si stia andando anche oltre, anche per me, e si sta andando anche oltre in generale nel parlarne. Detto questo, vado avanti. Francesco ci scrive: secondo me non è vero che lo scorso anno c'era lo stesso entusiasmo di adesso, la società aveva speso tanto, ma che c'erano tanti problemi lo vedevamo tutti. Vogliamo parlare di tre attaccanti con lo stesso procuratore? Sì, allora, questo è vero. Io infatti l'altro giorno, quando ne parlavo durante Carisca al Vento, dicevo che l'estate scorsa è stata assai diversa da questa qua, per tanti motivi. Il mercato venne fatto in modo diverso, la scelta per la panchina fu totalmente diversa. Si scelse un cavallo di ritorno, un allenatore già affermato, ma che probabilmente era già insomma al tramonto della carriera. Quest'anno tutto il contrario. Insomma, è stata un'estate nei modi di fare molto diversa. Però non mi venite a dire che non c'era entusiasmo un anno fa, perché l'anno scorso, con il ritorno di Pioli e con il mercato che era stato fatto dopo il sesto posto, la gente era contentissima, ma contentissima. E poi è venuta l'annata che è venuta. Per quanto mi riguarda, anche l'anno scorso cercavo di predicare calma, e probabilmente anche io sono stato un po'... mi è venuto un po' da sopravvalutare quel mercato. Però insomma fu un'annata dove davvero tutti, tra addetti ai lavori e non, pensavano che la Fiorentina lottasse per i palcoscenici più alti. E poi c'è stato un epilogo non tragico, perché la Fiorentina si è salvata, però uno sviluppo tragico, ecco, mettiamola così. Quindi per questo mi veniva da dire: se no si fa alla fine dello scorso anno, perché lo scorso anno alla fine andò così. La Fiorentina cominciò male, andò peggio ancora, scavallò l'anno 2026 ancora peggio, e così andare. Per far sì che non risucceda quest'anno, anche se non credo, perché quest'anno, a differenza dell'anno scorso, c'è più un'idea di progetto, una filosofia che viene portata avanti. L'anno scorso era più una cozzaglia di mezze idee, di giocatori messi lì per provare a assemblare velocemente una squadra che potesse essere competitiva, e che alla fine non lo fu affatto. Poi Pierpaolo ci scrive: le due milanesi, Juve, Napoli, Roma, Atalanta, Como, sono già 7 meglio di noi. Come si può sperare di tornare in Europa? Allora, questo è il motivo per cui io prima, come anche Mario, dicevo, parlare, siccome tanti ci scrivete addirittura di Champions, è bene subito mettere tutti con i piedi a terra, perché altrimenti davvero si va troppo più in là. Però mi sembra ad ora una Fiorentina che, per come viene costruita, perlomeno può dar fastidio a quelle squadre e tentare di stare a ridosso. Poi, perché io dicevo come Mario che già tornai in Europa, anche se fosse la Conference, che so che ad oggi non vi tenderà come discorso, sarebbe già un gran traguardo. Perché comunque tornare solo in Conference vuol dire arrivare almeno settimi in base alla Coppa Italia. Se la Coppa Italia non andasse bene, ovvero che la vince una squadra che arriva dall'ottavo posto in giù, vuol dire addirittura arrivare sesti. È tanto, se consideri le competitor, perché i posti non sono tanti, sono quelli rispetto alla competizione che c'è. Quindi già soltanto un rientro in Europa, da qualsiasi porta sia, sarebbe una stagione importante, perché vorrebbe dire aver centrato l'obiettivo di ripartire davvero. Poi altra cosa, perché bisogna essere equilibrati: se così non sarà, andrà tirato un bilancio che comunque non può subito dare mazzate nei confronti della squadra e della dirigenza, perché nel calcio tante volte si parla di fallimento troppo presto. È vero che c'è differenza tra vincere o raggiungere un obiettivo e non raggiungerlo, però un conto è fare un percorso importante che ti porta a sfiorarlo, quindi per esempio arrivare in lotta fino all'ultima penultima giornata. Un conto è a marzo essere già fuori da tutto. Ecco, c'è modo e modo di non raggiungere un obiettivo, anche poi per le valutazioni finali. Poi leggo Garfagnana Viola: con i soldi spesi da Pradè, Antognoni prendeva grandi campioni. Per quel che riguarda un anno fa, io ogni giorno mi prendevo del gobbo, perché dicevo Pioli bollito e volevo Farioli. Sì, questo lo capisco. Sono più scettico sulla prima fase: con i soldi spesi da Pradè, Antognoni prendeva grandi campioni. Su questo sono molto più titubante. Poi vedo anche Max da Monza: in assenza delle coppe preferirei una convivenza tranquilla tra i due centravanti, venderei Piccoli e comprerei un esperto conscio del suo ruolo, e l'anno prossimo, se tutto va bene e si vuol cedere Moise, si punta tutto su di lui. Se invece Moise non garantisce fisicamente, ok Pellegrino. Allora sulla seconda parte del discorso credo sia lampante, nel senso che la partita, chiamiamola così, su Ken si gioca attorno al suo stato di, al suo stato a livello atletico, perché se sta bene è un giocatore da rigenerare rispetto all'anno scorso. Poi sono abbastanza sicuro non sia il bomber da 25 gol che ha dimostrato di essere due anni fa, perché un ragazzo che ha 26 anni, quindi non è più giovane ma è maturo, e ha avuto un solo anno di picco da bomber, probabilmente bomber vero non lo è. Però per una squadra che appunto non fa neanche le coppe, un Ken in buone condizioni probabilmente sarebbe forse il miglior centravanti a cui può puntare la Fiorentina. Se pensi che in caso di addio di piccoli la Fiorentina andrebbe su Pellegrino, Pellegrino, ok, se me lo metti alle spalle di un Ken che sta bene mi va benissimo. Se venisse a fare il titolare perché Ken viene venduto, non fai un passo in avanti, almeno nell'immediato. Poi Pellegrino ha ancora da dimostrare, sicuramente gioca da meno anni in Serie A rispetto a Ken per avere un pochino più di tempo dalla sua parte, però non vai a fare un upgrade. Detto questo, prima di andare su gli altri messaggi, il nostro Lorenzo Marucci ha intercettato un ex Viola in queste ore, ex Viola che penso sia stato in vacanza, anche se in questi anni giocava proprio da quelle parti lì, perché era ripartito nel dilettantismo da Pietrasanta. Parlo di Vincent Laurini, ex Viola, più o meno proprio negli anni di Pioli, visto che lo citavamo prima. Lo ha intercettato Lorenzo Marucci in esclusiva per Radio Firenze Viola. Ci andiamo ad ascoltare intanto una parte dell'intervista con Vincent Laurini.
5: Vincent Laurini, continua a giocare?
6: Sì, ora avevo smesso, però ora ho ripreso qua nella città dove vivo, a Pietrasanta, che tra l'altro quest'anno abbiamo conquistato l'eccellenza, e quindi mi diverto, sono tornato a giocare perché la passione tanto non muore mai. Chi è nato nel calcio comunque c'ha la passione, se la porta sempre, no? Quindi avevo smesso, ora tornando a giocare mi sono tornate anche quelle emozioni, quelle sensazioni che solo il calcio ti può dare.
5: E ti sei ormai diciamo così abituato anche al mare, a vivere in questa zona?
6: Sì, diciamo che ho avuto anche fortuna anche a livello amoroso, che mia moglie è di Pietrasanta, della Versiglia, quindi mi sono ritrovato anche in un posto bellissimo e quindi sono molto contento anche di questo.
5: Hai preso anche un po' la cadenza a Pietrasantina?
6: Quello per forza, dai. Con la moglie comunque di qua, e comunque essendo vissuto anche tanti anni in Toscana, io tra Empoli e Firenze, e sicuramente la cadenza, c'ho un mix, diciamo.
5: Senti, uno sguardo alla Fiorentina da ex Viola, sei rimasto sorpreso di tutti questi acquisti e soprattutto dalla qualità che è stata portata nella squadra?
6: Io penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo lavoro a livello di mercato, che abbia fatto una squadra competitiva, ha preso giocatori forti che io l'anno scorso ho apprezzato tantissimo, tipo Attà a Udine, che secondo me è un grandissimo giocatore, farà molto bene, e Mastantuono un altro che sicuramente è stato un grandissimo acquisto, ma anche tutti gli altri che hanno preso secondo me hanno aggiunto quel valore tecnico e di spessore che l'anno scorso magari è un po' mancato. Secondo me quest'anno farà molto bene la Fiorentina.
5: Ecco, per quanto riguarda la difesa invece, che pensi anche degli esterni difensivi, Menez, João Mario?
6: Dietro la Fiorentina secondo me l'ha già messo bene, perché Dodò è un giocatore che a me piace tantissimo, sono, come ha detto lui, magari terzini moderni adesso,
7: sì,
6: no?
7: Sì,
6: sono terzini che pensano di più a attaccare più

0: Dicevi di Attà, grande colpo da parte della Fiorentina per un centrocampo che sembra essere davvero di livello assoluto con Fagioli, se rimarrà Ulahi, che sembra essere molto interessante.
1: Dur. Sì, il centrocampo è un centrocampo forte. Attà a me è piaciuto tantissimo l'anno scorso, tantissimo, cioè, l'avevo già visto quando era in Francia, dico la verità. Poi a Udine veramente è esploso, c'ha qualità tecniche, personalità e fisicità, c'ha un po' tutto, c'è un centrocampista moderno.
0: E poi per quanto riguarda l'attacco dovrebbe rimanere Ken, salvo offerte clamorose, e questo dovrebbe essere un buon punto di ripartenza nella speranza che possa tornare il Ken della prima stagione alla Fiorentina.
1: Sì, sicuramente Ken è un punto di riferimento per l'attacco della Fiorentina. Se sta bene sia fisicamente ma soprattutto mentalmente, sono quei tipi di giocatori che hanno bisogno di stare bene mentalmente, di essere in fiducia, di avere l'entusiasmo. Se c'è tutto questo mix qua, secondo me torna a fare una marea di gol come ha sempre fatto.
0: E Gudmundsson secondo te può ancora rilanciarsi alla Fiorentina?
1: Gudmundsson è uno che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà, e come giocatore è un giocatore forte, a Genoa ha fatto molto bene. Secondo me l'anno scorso ha avuto un po' di difficoltà iniziale con l'impatto con la squadra, con il modo di giocare, ma è un giocatore che se messe nelle condizioni giuste può far molto bene.
0: E su Grosso lo conosce molto bene Alberto, perché quando lui era dirigente al Perugia, Grosso era un calciatore del Perugia,
2: ecco, che trequartista e non era ancora terzino, quindi è stato il mentore sotto questo aspetto.
1: Era ancora più davanti.
2: Tu pensa, no, che è un aneddoto che quando mi disse riuscissi a fare la carriera che hai fatto tu, poi ha vinto la Coppa del Mondo.
0: Fatto una cosina meglio, una cosina meglio. Insomma, sì. Ecco, che idea si è fatto su Grosso? Ha una bella responsabilità ora alla Fiorentina.
1: Ha dimostrato, l'anno scorso ha dimostrato che è un allenatore preparato, è un allenatore che fa giocare bene la sua squadra. Ora si ritrova in una piazza, una grande piazza, Firenze è una grande piazza che c'ha tutto a disposizione, il centro sportivo penso che sia una delle più belle d'Europa, se non del mondo. C'ha una squadra a disposizione, tanti ragazzi giovani che ci puoi lavorare molto bene. Secondo me c'è il mix giusto, dai, secondo me c'è il mix giusto quest'anno per far molto bene.
0: Senti, invece i tuoi ricordi della tua Fiorentina?
1: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, cioè, ho incontrato mia moglie e poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio. Cioè, io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così. A Firenze sono stato veramente, poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide si è formato un gruppo stupendo che tuttora ci sentiamo ancora. È un gruppo eccezionale, perché certe cose ti forgiano, ti legano, e quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
0: Senti, Sallorini continua a giocare.
3: E questa era una parte della nostra esclusiva con Vincent Laurini. La seconda parte la sentiremo nella seconda ora del Viola Weekend, che scatterà tra pochi minuti. Abbiamo ancora diversi messaggi, sia audio che scritti, da leggere e da ascoltare. Per quanto riguarda le notizie dal mondo del calcio in generale, abbiamo un Milan che è stato travolto in amichevole dal Chelsea, con un 3-0 secco in favore dei Blues, appunto poche ore fa. Per quanto riguarda il mondo del calcio a livello più internazionale, purtroppo la notizia più triste di oggi e di queste ore è la scomparsa del padre di Leo Messi, Jorge Messi, che è venuto a mancare all'età di 68 anni dopo una brutta e lunga malattia. Che qualcosa fosse nell'aria si era capito probabilmente già durante il mondiale, soprattutto dopo le lacrime di Messi a seguito dei suoi gol contro l'Algeria nella prima partita giocata dall'Argentina nell'ultima Coppa del Mondo. Spiace, mandiamo anche noi da parte nostra le condoglianze al fuoriclasse di Rosario e alla famiglia Messi, perché comunque la scomparsa di un padre, al di là del fatto che per Messi era anche una sorta di legale, di agente, perché è sempre stato lui nel corso della sua carriera a curare negli interessi sportivi, però prima di tutto è il lutto che riguarda un padre, appunto, un familiare che più stretto di così non potrebbe essere, perché babbo e mamma sono certamente le persone a noi più legate, più vicine. Va bene, detto questo, 16:58, ci fermiamo per qualche minuto, andiamo in pausa e poi torniamo per la seconda ora del Viola Weekend. A tra poco!

0: Ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 17.04, torniamo in diretta in questo sabato 8 agosto 2026, è la seconda ora del Viola Weekend, chi vi parla è Ludovico Mauro che vi terrà compagnia ancora per un'oretta. Riparto dai messaggi scritti, per esempio Simone: a me sembra la squadra più forte dell'era commisso, le altre non mi sembra si siano granché rinforzate, sinceramente mi aspetterei qualcosa in più della conference, poi giocheremo solo una volta a settimana. Allora, l'ultima considerazione è quella che trovo più non dico corretta, perché ci sta, alla fine sono tutti punti di vista tranne questo soggettivi, però quella da rimarcare di più, perché avere un solo impegno a settimana da che è brutto, perché la Fiorentina deve giocare in campo internazionale, deve diventare di riflesso un vantaggio, ovvero va sfruttato rispetto alle squadre che invece hanno anche l'impegno infrasettimanale. Se è la squadra più forte dell'era commisso, può darsi, secondo me ancora la più forte rimane quella della prima metà del primo anno di Italiano, che anche quella non faceva le coppe e aveva Odriozola a destra, aveva Torreira in mezzo al campo che funzionava, e come aveva Nico Gonzalez prima dei problemi fisici, aveva soprattutto quel Vlahovic davanti che era qualcosa di sbalorditivo. Il Vlahovic dei primi sei mesi di Italiano, penso sia l'attaccante più forte visto a Firenze in questi anni, forse anche più del Candy Palladino, perché o comunque più o meno lì, dai, sulla stessa scia. Però il Vlahovic di quei primi sei mesi spostava troppo gli equilibri, tant'è che aveva fatto 17 gol solo nel girone d'andata. Però sicuramente questa si avvia a essere una squadra più o meno come quella, vediamo se poi il campo lo confermerà, perché quella squadra lì, oltre ad essere buona, divertiva anche, e non ho citato magari anche Bonaventura, Castrovilli, che se non sbaglio quell'anno lì ancora stava abbastanza bene. Insomma, era quella dei primi sei mesi di Italiano, era una Fiorentina molto gradevole da vedere, ecco, un po' come questa, costruita per ripartire alla grande. Poi, leggendone altri, Monica: se a Firenze è difficilissimo vincere qualcosa è proprio per la mancanza di equilibrio della maggioranza dei tifosi, si passa dall'esaltazione massima al disfattismo cosmico in un nanosecondo, ecco perché non vado più allo stadio ma me la guardo in TV senza essere circondata da questi tifosi instabili. È stato divertente anche sentire in settimana qualche audio che ci arrivava e che ci diceva che un passo in avanti lo deve fare anche la piazza in generale, e probabilmente è vero, nel senso che questa cosa che sottolinea Monica è sacrosanta. A Firenze abbiamo sempre avuto tutti, ci metto dentro anche i giornalisti, anche gli opinionisti, gli addetti ai lavori in generale, abbiamo sempre avuto la tendenza a vedere tutto o bianco o nero, senza mezze misure, e diciamoci la verità, c'è del sano, a volte sano, a volte no, campanilismo a Firenze. Da una parte il bello, da un'altra parte anche il limite, sì, che è uno dei limiti che poi ti si mostra davanti quando c'è bisogno di fare il salto di qualità. Dovremmo avere qualche nota audio da ascoltare? Sì.
3: Ma siamo sicuri che squadre come Napoli, Juventus, ci voglio mettere anche il Milan, sulla carta siano tanto meglio della Fiorentina, se si legge le formazioni? Io ci spero da arrivargli davanti, sono sincero. Voi cosa ne pensate? Saluti da Andrea.
2: Dovrebbe esserci anche un'altra nota audio? No, ok, per il momento no. Beh, rispondo intanto ad Andrea. Allora, io capisco il ragionamento del guardo lo scacchiere, guardo i primi 11 e non mi sembra ad ora una squadra così indietro rispetto ad altre. Però io continuo a non voler mettere la Fiorentina per forza davanti al limite, al pari, per esempio, al pari di una Atalanta che si sta ricostruendo e che riparte da zero con Sarri, ci posso stare. Al pari sicuramente non indietro a una Lazio che è in una difficoltà abnorme e che riparte con Gattuso, che secondo me ad oggi è tutt'altro che una certezza, ci posso stare. L'Inter, il Napoli, la Roma e il Como secondo me sono sicuramente davanti. Le altre, ok, vediamole, però rimango dell'idea che la Fiorentina d'oggi possa essere una squadra che dà fastidio a quelle là. Vediamo poi dove può arrivare, anche perché abbiamo ancora più di 3 settimane di mercato che possono cambiare ulteriormente gli scenari. Chiamo in causa il mercato e allora non posso non chiamare in causa il king della nostra redazione, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, buon pomeriggio.
4: Verdi, nero verdi, siamo forti, siamo grandi. Eccomi.
2: Me l'aspettavo il debutto così. Oggi tra l'altro
4: chi non si arrende mai, ricordati, nero verdi, i colori di chi non si arrende mai.
2: Sì, Sassuolo che tra l'altro mi dicono abbia fatto anche una bella prestazione in amichevole oggi pomeriggio.
4: Ma che ti risulti che Sassuolo faccia prestazioni di livello mi sembra abbastanza scontato.
2: Però vedo che sta perdendo 3-2 in questo momento.
4: Sì, vabbè, ma queste sono amichevoli, non sono partite che ci interessano. Noi abbiamo l'obiettivo di far bene il campionato.
2: Sì, sì, sì.
4: Saremo forti e saremo grandi per quell'appuntamento.
2: È calcio d'agosto.
4: Sei forte,
2: se vogliamo parlare di noi due possiamo andare avanti a profusione. Se vogliamo parlare di Fiorentina mi sa che ci fermiamo tra non molto.
4: No, vabbè, che vuol dire? La Fiorentina mi sembra che qualcosina abbia fatto, no?
2: Quindi
4: siamo abbastanza sereni e tranquilli. Ora vediamo la prima partita di Coppa Italia il 14 agosto, tra l'altro domani o dopodomani, anzi quando giocano? Domani mi sembra si saprà.
2: Domani Benevento e Ravenna, sì.
4: Esatto, domani tra Benevento e Ravenna si saprà quale avversario la Fiorentina affronterà venerdì 14 agosto, quando Radio Firenze Viola sarà tutta infiammata a seguire anche la partita di Coppa Italia.
2: Sicuramente per le temperature, anche se non so dove sei tu adesso, ma vedevo dalla finestra qui dello studio che è venuto un bel nero sopra il cielo di Firenze.
4: Sì. Ma l'importante è che piova anche nei dintorni, perché se anche non dovesse piovere a Firenze, ma piove un po' nei dintorni sulle collinette, si raffresca e questo ci dà la possibilità.
2: Sì, insomma, però dopo esce tutta l'umidità e come al solito fa più caldo che prima.
4: Lo so, però che dobbiamo fare? Ci dobbiamo adeguare, ci dobbiamo abituare, ormai queste non esistono più le mezze stagioni, sono 50 giorni che fa caldo, che dobbiamo fare? Meno male noi abbiamo Fabio Paratici e quindi siamo tutti sereni.
2: Quindi siamo forti, come ci piace dire in questa struttura molto spesso.
4: No, come il Sassuolo, che è un altro livello, però comunque abbastanza forti, ecco.
2: Ma senti Nick, venendo al mercato ti avrei
4: prima
2: chiesto
4: del mercato, ti volevo chiedere, ma se si organizza un concerto io, Marco Masini e Franco Mastantuono, se vieni a vederci suonare?
2: Mastantuono con la chitarra.
4: Sì, Mastantuono alla chitarra, Marco al pianoforte e io a perdere tempo. Ecco, secondo me è un concerto di quelli di alto livello dove era tra l'ingresso gratuito, perché chiaramente il rischio è che inizia a piovere quando gli altro bocca.
2: Io ti vedrei più come conduttore, come moderatore di quel concerto.
4: Addirittura.
2: Sì.
4: Andiamo al mercato della Fiorentina. Poi ricordati della 24 ore di Le Mans. Mi raccomando, tieni in controllo la macchina, il motore, perché la 24 ore di Le Mans ci dovrà essere anche.
2: Sì. Sta per partire, diciamo. Va bene. Nick, venendo al mercato, ti eri occupato anche tu ieri del possibile affare piccoli col Bologna. Stamane il Corriere dello Sport, Stadio, si diceva molto ottimista sulla possibilità che l'operazione vada in porto. Ti risulta anche a te, insomma, tanto ottimismo da parte dei due club per la trattativa?
4: Ora, questo ottimismo, voglio dire, così spassionato, anche no, nel senso, sicuramente è un'operazione questa che va bene un po' a tutti, perché comunque Roberto Piccoli non è che voleva uscire dalla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto. Se fosse stata la possibilità sarebbe andato via solo a titolo definitivo, e quindi il Bologna oggi mette questa condizione del titolo definitivo. Loro, a prescindere dalla cessione di Dallinga, i soldi volendo ce l'hanno, perché comunque hanno venduto Santiago Castro alla Roma, e quindi non è che loro hanno bisogno necessariamente di andare a vendere Dallinga per poter fare l'investimento. Certo, Dallinga out, Dallinga all'estero oppure a Genoa gli permetterà di prendere altri soldi che loro hanno intenzione di reinvestire su Piccoli. Io ieri sapevo che c'era una forbice discreta tra la Fiorentina e il Bologna, perché la Fiorentina, come sai meglio di me, lo ha pagato 25 milioni di euro più bonus, che poi sono due di bonus che non sono stati realizzati per il momento, ma che allo stesso tempo per la Fiorentina significano andare a vendere giocatori non sotto i 18 milioni di euro, perché sennò poi finisce che vanno a fare la minusvalenza. Io non mi meraviglierei se riuscissero magari a chiuderla a 18 più una percentuale sulla futura rivendita a favore della Fiorentina, ecco. Oppure 15 più 2-3 di bonus e percentuale sulla futura rivendita.
2: Ma anche perché, Nick, questa sessione di mercato la Fiorentina la sta facendo molto per quanto riguarda le cessioni, magari vendendo i cartellini anche a prezzi un po' più bassi, ma tenendo praticamente su tutti una grande percentuale. Quindi probabilmente lo faranno anche con piccoli.
4: Sì, io penso anche con piccoli che andrà così, anche perché vedere Bologna che da 18-20 milioni in cash avere un pochino più difficile. E tra l'altro, guarda, io ieri proprio su tutto il mercato web scrivevo che la Fiorentina, per esempio, Valentini l'hanno venduto per una cifra tra i 2 e 3 milioni di euro, mm-hmm. e si sono tenuti il 40% sulla futura rivendita. Quindi, proprio per la dimostrazione di quello che tu stavi dicendo, cioè la Fiorentina tiene tutte queste percentuali. Sono le famose formule paratici che dall'anno prossimo, sempre che naturalmente il ministro dell'istruzione sia d'accordo, verranno introdotte all'interno anche delle scuole medie, perché credo che, insomma, accanto alle equazioni matematiche, ai problemi di geometria, debbano essere anche le operazioni matematiche del calcio di Fabio Paratici.
2: Il teorema di Paratici invece è quello
4: il
2: di
4: Pisagora. Il teorema di Paratici, secondo me, andrebbe introdotto nelle scuole, perché effettivamente, cioè, tra tutti i club che fondamentalmente fanno delle operazioni, la Fiorentina è quello che più di ogni altro ha inserito, cioè, se ci pensi bene, anche in quella di Attà è un'operazione in cui mi sembra loro avessero preso il 70%, 30% all'Udinese, e loro poi possono andare a ricomprare un 10% in base a determinate situazioni. Cioè, quindi alla fine la Fiorentina ha introdotto, se non in maniera, diciamo, originale, però quantomeno in maniera un pochino più forte rispetto ad altri club, questa nuova formula di acquisizione dei calciatori, che poi è anche giusta, perché poi c'è un premio di valorizzazione alla fine, no? Perché tu lo vendi un po' più basso, però il giocatore magari va bene e ti ottieni poi su una percentuale di futura rivendita, perché non è la percentuale sulla plusvalenza, è proprio la percentuale sulla rivendita, che è un po' diverso, perché la plusvalenza la devi calcolare, la percentuale sulla futura rivendita vuol dire che se te c'è il 40% e quel 40% è la cifra finale della cessione del club che ha quel tuo giocatore, a cui te naturalmente gli hai lasciato solo il 60%, e lui, se piglia, voglio dire, dalla cifra intera, il 40% netto va nelle casse della Fiorentina. Quindi in sostanza poi ti vai a reincrementare un po' anche il valore economico di un'operazione, perché inizialmente ti sembra poco, o quantomeno sembra che ti faccia un favore, ma se poi credi nel giocatore e il giocatore riesce a fare questa operazione, poi alla fine ti porti a casa anche dei soldi per le campagne acquisti successive, cioè non è che ti porti a casa miliardi di euro, però comunque sono sempre giocatori che naturalmente ti possono dare un piccolo finanziamento in più, e poi tutto relativo, perché Valentini ti può portare il 40% vendendolo a 3, piccoli lo vendi magari a 15-18, lo rivendi a 40, se c'hai anche, non so, il 20% ti c'è i soldi.
2: Sì, tra l'altro su Valentini paradossalmente è stata fatta un'operazione a livello economico giustissima, perché lui è arrivato a zero, ha fatto zero presenze, non ha mai giocato con la Fiorentina e viene venduto a 2-3 col 40 appunto della futura rivendita, quindi con anche altri soldi che entreranno in futuro. Cioè è veramente strana la parabola di Valentini, no, Nick? Che era arrivato, doveva essere uno dei difensori più promettenti del Sud America, e alla fine va via senza aver neanche esordito con la Fiorentina.
4: Ma guarda, qualche tempo fa mi diceva anche Daniele Pradè, parlando proprio di Valentini, e lui era molto dispiaciuto del fatto che Valentini fosse poi andato immediatamente al Verona, al Giudini, perché lui, e questo era proprio un problema di Valentini, perché lui non accettava, tra virgolette, l'idea, no, di dover fare, voglio dire, un po' di panchina, o quantomeno, cioè, vieni davanti al campionato e poi ti vieni buttato all'interno di un contesto diverso, che può essere quello della Serie A, e chiaramente poi fare un po' più fatica, ecco, perché Valentini, come hai detto giustamente tu, evidentemente aveva un carattere per il quale se non giocava magari era un problema per lui, e quindi conseguentemente anche per gli altri. Però sì, è vero, effettivamente questa è una situazione molto strana, nel senso che comunque un giocatore che alla fine, poi voglio dire, ci sono degli emblemi di situazioni ancora più paradossali, no? Alla Valentini è arrivato a parametro zero, vende 2-3 milioni, fa una plusvalenza, c'è il 40%. Caso massimo è quello di Palestra, che non ha mai giocato quasi all'Atalanta, bisognerebbe riguardare i numeri, ma ovviamente l'Atalanta l'ha prestato e senza averlo mai utilizzato l'anno scorso si è incassato 55 milioni di euro. Questo è veramente, è un po' come quando è successo con Kulusevski, no? Che anche lui non aveva mai giocato nell'Atalanta eppure poi il giocatore fu venduto a una cifra enorme.
2: Nick, per quanto riguarda gli esterni d'attacco, detto di Mastantuono, sappiamo che ne vogliono fare un altro dall'altra parte del campo, sì. Probabilmente l'ho chiesto anche prima a Mario Tenerani, ne parlavo con lui.
4: Lui è al mare, capito?
2: Sì, Mario.
4: Gliel'hai chiesto tra un bagno e l'altro, infatti quando ho sentito il collegamento si sentiva, no? La mareggiata, o quantomeno si sentiva l'onda.
2: Io la cannuccia dello spritz.
4: Mamma mia.
2: No, grande Mario.
4: Bravo Marione.
2: Grande Mario, sempre il numero uno. Più che altro ti dicevo, Nick. Oltre a Mastantuono, sappiamo che vogliono prenderne un altro di grande esterno. Conoscendo Paratici, pensi possa essere uno dei nomi già usciti, per esempio Bakayoko, tanto per dirne uno, o può essere anche un nome che non è ancora mai circolato?
4: Ma allora, io che ti devo dire, ho visto che Solomon mi sembra si stia indirizzando da altre parti ormai, ed è un peccato perché la Fiorentina, secondo me, l'idea di prendere il prestito con diritto di rischiare, cioè finché non diventa ufficiale da un'altra squadra, Manuel Solomon, io ancora lo tengo come piccola, cioè gli do ancora una percentuale fiorentina, bassissima ovviamente, ma finché non va al West Ham di turno, io lo terrei ancora, ma pur piccina picciò per Solomon. Io non lo so se loro hanno adesso il budget per fare una grande operazione sull'esterno offensivo. L'idea è sempre alzare l'asticella, tenerla molto alta, perché comunque l'obiettivo è fare una Fiorentina di primissimo livello. Devono cedere e ora bisogna capire come vanno queste cessioni, perché Dodò è un altro che è sul mercato e che fondamentalmente però non è che abbia delle grandi offerte. Fortini c'ha sia il Torino e anche il Sassuolo. Ora,
2: io credo che il Torino, da quanto sento, torni alla carica per lui negli ultimi giorni.
4: Sì, però io e te parliamo spesso anche con Petrachi, e la valutazione che la Fiorentina dà di Fortini tra i 10 e i 12 milioni di euro è una valutazione che in questo momento il Torino non mi sembra.
2: Sì, per lui è un po' altina, sì, lui era arrivato a 7-8 finora.
4: Esatto, 7-8. E a meno che la Fiorentina non decida, cioè secondo me io starei attento al Torino sempre per Fortini, ma starei attento anche all'idea che potrebbe maturare con il Sassuolo, perché il Sassuolo è interessato. Ieri, se hai visto, io ho dato questa notizia.
2: Sì, certo.
4: Il Sassuolo era su Fortini. Allora, se il Sassuolo vuole Fortini, questo potrebbe essere una chiave per arrivare a Thorsted, io credo, e bisogna capire se effettivamente, perché anche lì la valutazione, vedi, il calcio è molto particolare, perché alla fine, cioè, noi ci arrabbiamo col Sassuolo perché chiedono, no, più di 15 milioni di euro e soldi, cioè valutazione di un giocatore a 15 milioni e soldi per Thorsted. Ma con lo stesso principio vorrei capire perché non si dovrebbero arrabbiare loro se te gli dici che Fortini aveva nei 12-13 milioni, perché siamo nella stessa identica situazione contrattuale. Anzi, forse con un altro aspetto, che la Fiorentina potrebbe chiedere ancora più soldi, perché siamo di fronte a un ragazzo giovane, cioè vuol dire Fortini è più giovane di Thorsted, quindi ha un valore anche maggiore secondo me con la storia anagrafica. Quindi la situazione è abbastanza complicata da questo punto di vista, però secondo me lì dentro potrebbe nascere un'operazione allargata. Fortini al Sassuolo col prestito di Fabian, o Fabian definitivo al Sassuolo con Fortini, che magari, diciamo, potrebbe andare lì, magari se, però non allunga il contratto con la Fiorentina, quindi il problema è che Fortino va a definire.
2: È in scadenza, certo.
4: Ci stavo pensando adesso, perché si può fare Fabian in prestito, ma Fortini se va deve andare.
2: Vabbè, è successo a volte in passato che un giocatore rinnovasse e poi andasse in prestito, ipoteticamente.
4: Sì, però, è vero, però mi sembra di capire che per i rapporti che ci sono ora Fortini non rinnova con la Fiorentina. Io non credo che ci sia questa possibilità, però magari Fortini può essere la chiave per eventualmente arrivare a Torino, però siamo sempre molto attenti anche al Torino. E poi vediamo, perché io continuo, guarda, nonostante tutto quello che ci venga detto dalla Fiorentina, che purtroppo non gli possiamo credere fino in fondo, questo non ce ne vogliano i dirigenti della Fiorentina, ma capiamo che devono dire a volte delle bugie eccetera, però io su Ken continuerei a stare un attimo attento, perché ho capito che il Como non sia ancora arreso. E il fatto che la Fiorentina pensi di vendere Piccoli per poi prendere Pellegrino mi dà un altro indizio che loro Pellegrino lo considerano un giocatore che possa diventare forte quanto Ken in prospettiva. Quindi io starei molto attento a questa storia. Cioè è chiaro che oggi se non arriva a 40 milioni non se ne parla per Ken. Uh-huh. E perché loro dicono che Ken rimane? Perché non c'è ancora un'offerta da questa cifra qua. E quindi ti dicono no, sarà Ken il nostro centravanti l'anno prossimo. Sì, e io ci credo in linea di massima. Però io fino al 20 d'agosto non chiudo la porta a una cessione totale di Ken, almeno perché potrebbe arrivare un'offerta.
2: Sì, sì, ma questo lo dicevamo anche prima con Mario. Loro fanno filtrare anche a noi che Ken è il titolare della Fiorentina dell'anno prossimo e ci sta, come dicevi tu, però. Questo anche perché nessuno gli ha mai portato i soldi che avrebbero richiesto loro. Esatto. E se qualcuno da qui a poco arriva, sicuramente almeno la prendono in considerazione. Ecco, diciamo.
4: Sì, esatto,
2: così.
4: Esatto. Secondo me questa è un po' la questione. Poi c'è da tenere presente, ti ripeto, il Pellegrino a loro piace molto e anche in prospettiva, secondo me lo vedono un attaccante che possa rappresentare una titolarità futura nella Fiorentina. Però è tutto da verificare ancora. Nel caso della Fiorentina a Paratici non si ferma un attimo, quindi è sempre lì su mille situazioni, per cui bisogna stare attenti a tutto e non dare niente per scontato in nessuna circostanza, anche perché quando poi smentiscono una cosa, come vedete, la smentita a volte è sul momento, ma poi dopo porta avanti tutta una serie di circostanze.
2: Sì, anzi, sui social è diventato una sorta di meme ormai questo, figurati.
4: Sì, sì, per questo ti sto dicendo anche di Ken, bisogna stare un attimo attenti, perché fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, ecco, quindi, soprattutto nel calciomercato è giusto così, ma d'altra parte loro fanno il loro gioco e noi cercheremo di scoprire carte. Volevo aggiungere solo...
2: Ma voi del Sassuolo, quindi, ce lo date Torsvez sì o no?
4: Allora, io personalmente vorrei accontentare il mio ex allenatore Fabio Grosso e quindi lo darei volentieri alla Fiorentina, eccetera. Però il mio direttore sportivo Palmieri mi sembra abbastanza arcigno, mi sembra sul momento non voglia minimamente aprire alla possibilità di un Torsved, se non a determinate condizioni. Tieni presente che il giocatore...
2: Queste determinate condizioni sono una contropartita?
4: Secondo me sono soldi e contropartita. A meno che non si raggiunga un accordo sul valore Fortini Torsved, cioè questo però secondo me non è una, secondo me questa non è, però secondo me questa non è, cioè Sassuolo in questo momento non ha questa idea, te lo dico perché li conosco bene, quindi cioè loro per ora tengono la parte, tengono un po' la posizione, cioè la posizione è noi si vuole un giocatore e eventualmente soldi. Io non so se questa cosa si potrà fare, perché Grosso lo vuole, lo vorrebbe. Io guarda, però ho capito anche un'altra cosa, che c'hanno anche un altro centrocampista che stanno trattando. Guarda, ti do questa indicazione, non so il nome, ma ho capito che hanno anche un altro centrocampista alternativo a Torsved che stanno trattando. Ho visto che era venuto fuori un nome dalla Germania, no, ieri, io ora non mi ricordo il giocatore che era stato nominato, magari poi più tardi gli daremo un'occhiata, però questo è un altro segnale che non sono certo fermi solo al nome di Torsved. E ti dicevo, per quello che ho capito io, loro prenderanno un esterno d'attacco, se va via Ken ovviamente una punta, ma per ora direi di no, va via, se esce Piccoli prendono la punta alternativa a Piccoli, un centrocampista, un esterno basso a sinistra dove secondo me sono parecchi avanti, ma anche qui ahimè non ho il nome giusto, ecco, ancora non ce l'ho questo nome.
2: Sì, lì era uscito un nome dal Portogallo nei giorni scorsi, che non ricordo quale fosse, però no, c'era...
4: Moura, forse...
2: Bravo, del Porto, esatto, sì.
4: Ma non credo, perché mi sembra costi un sacco di soldi, non so se loro... Perché lì, capito, avendo preso dal De Peñas e col ritorno di Parisi, per me vanno a prendere un giocatore, a mio avviso... sul quale non vogliono investire.
2: Sì, sì, sì, perché Valdepeñas è uno su cui puntare molto e Parisi quando tornerà è un altro su cui puntare, quindi
4: però
2: sì,
4: magari
2: sì,
4: nell'attesa voglio dire di Parisi probabilmente hanno bisogno di mettere un altro.
2: Credo anch'io, perché Parisi comunque ancora ha diversi mesi prima di tornare, quindi penso di sì anch'io.
4: Io penso che Parisi al di là di tutto fino a gennaio non lo possiamo
2: esatto,
4: proprio il giocatore che possa tornare. Comunque ti volevo dire, tornando al discorso che si faceva anche prima, no, famoso teorema Paratici, anche Mastantuono alla fine è un'operazione secondo me molto, l'ho visto qualcuno dice no ma gli valorizziamo il giocatore del Real Madrid, però poi alla fine la Fiorentina secondo me ci ha assicurata un'opportunità di grande possibilità di stimolo per questo ragazzo, no? Che è arrivato a 60 milioni in Europa, e al Real Madrid non ha dimostrato tutto quello che di buono aveva fatto vedere invece in Argentina. E allora io ti dico, secondo me anche la formula del 60% dell'ingaggio pagato dalla Fiorentina col 40% che comunque sia può anche abbassarsi del Real Madrid in base ai risultati personali, gol, assist del giocatore, è un'altra, secondo me, situazione interessante che comunque sia si crea un modo di lavorare che probabilmente noi prima non avevamo visto, non avevamo praticamente, diciamo, conosciuto, e che invece grazie, voglio dire, a Paratici e alle sue esperienze sta portando avanti anche nel nostro calcio, ed è interessante questa cosa.
2: Nick, dagli ascoltatori qualcuno si chiede se Ranieri ha mercato e se Rowi del Bologna può diventare un nome spendibile per esterno d'attacco, anche se io credo che il Bologna punti molto su Rowi. Stamattina ho parlato alla Gazzetta dello Sport, insomma, dicendo che si trova anche bene con Tedesco, non lo so, non mi sembra un giocatore in uscita, però lascio la palla a te.
4: Allora, Rowi è forte, sì. Non ha dimostrato il suo valore a Bologna, ma Rowi è forte, però non credo sia oggi oggetto di una trattativa tra Fiorentina e Bologna, quindi direi di no. E l'altra cosa mi avevi chiesto?
2: Qualcuno chiede se Ranieri ha mercato.
4: No, non lo so se può anche avere mercato, ma non mi sembra che sia in questo momento un giocatore sul quale loro vogliono fare un'uscita. Ho chiesto anche di Pongracic perché mi sembrava strano, no, con tutti questi difetti.
2: Sì, era uscita la voce del Milan, ma noi abbiamo provato nei giorni scorsi e non ci risultava così calda come pista.
4: Allora, il suo agente dice che rimane alla Fiorentina.
2: Ok.
4: E quindi questo è quello che mi è stato detto. E probabilmente per me Pongracic l'anno prossimo è sicuramente partente. Cioè quest'anno resta, ma l'anno prossimo secondo me lo mandano via. Questa è la mia idea. Ce lo mandano via. Magari se c'è un'offerta potrebbe essere presa in considerazione, ecco. Però secondo me ora non ci sono offerte che possano portare a pensare a un'uscita di Pongracic in questo momento. Però siamo all'8 di agosto e mancano ancora 24 giorni alla fine del mercato, per cui la strada è ancora lunga, sinceramente.
2: Va bene, Nick, se non ci sono novità dalle piste di Grassi, no, dall'aeroporto dell'Antella, per me possiamo anche salutarci, ti ringrazio.
4: No, e ora vado un attimo a sistemare le piste su Agghiacciaio, perché chiaramente tutto quel nero che stai vedendo ha portato 20 centimetri di neve fresca, e quindi bisogna andare lì col gatto e le nevi a sistemare tutto, perché domattina alle 7 ci sono un po' di prenotazioni e quindi dobbiamo mettere
2: le condizioni. Penso venga anche la Brignone a sciare, no? Visto lo sci alpino fermato in Trentino dalle sue parti.
4: Guarda, ci aveva chiesto ospitalità anche la nazionale nervicese, ma l'abbiamo rimbalzata perché giustamente
2: sold out, già, certo.
4: A meno che non ci date Thorsved, allora a quel punto la Norvegia può venire allenata.
2: È uno scambio equo. Grazie Nick, buon sabato.
4: Buon pomeriggio a tutti gli amici, ciao ragazzi.
2: Ciao Nick, meno male c'è il buon direttorissimo a portare sempre un po' di allegria. Tra l'altro ci ha dato anche diverse indicazioni di mercato, perché per esempio potevamo immaginarcelo chiaramente, però che la Fiorentina oltre a Thorsved stesse trattando un altro giocatore attualmente non era uscito, anche se appunto è qualcosa di plausibile, non di scandaloso, però probabilmente si tratta di un nome non ancora circolato, perché non ho visto girare anche dalla rassegna stampa di oggi profili che sono già chiacchierati da tempo. Poi ci dava le indicazioni su Pongracic, io ci avevo fatto anche una copertina una settimana fa più o meno su Firenze Viola quando è tornato dalle vacanze post mondiale. Lui è l'unico, diciamo, della difesa, a meno che non si muova qualcosa attorno a Ranieri, ma come diceva anche Nick per ora non ci risulta, è l'unico che eventualmente può partire, però per la società potrebbe essere tranquillamente il quarto centrale, anche perché se non esce nessuno la difesa è finita, con Vieri, Ranieri da una parte, Pongracic, Dragusin dall'altra. Però il suo procuratore ci diceva ora, Nick, non apre una successione, anzi ribadisce che resta alla Fiorentina. Poi chiaramente vediamo, perché il mercato evolve di minuto in minuto, ma queste allora sono le indicazioni. Vedo Jacopo dalla Spezia che ci scrive: secondo me ci saranno nomi incredibili in entrata, non credo all'incibilità di Ken. Sì, esatto, è quello che dicevamo anche ora con Nick. Poi Marco il Mogliolista, a proposito di cultura sportiva, purtroppo per il calcio italiano, in questo caso per la Fiorentina, manca una vera e propria fidelizzazione e allo stadio si va a seconda dell'umore o dei risultati della squadra. Poi vado avanti perché sono messaggi molto lunghi e cerco di riassumerli, sarebbero tanti da leggere. Gianni da Firenze, però un po' di coerenza da parte di tutti ci vuole, capisco la ragazza, e si riferisce all'ascoltatrice di prima, che preferisce vedersela in TV, ma secondo voi se fossimo così noi fiorentini, saremmo andati a 38 gradi in oltre 500 a Peresola per un ragazzo che 30 giorni fa il 99% di chi era presente manco sapeva chi fosse? Ora io voglio sperare che meno del 99% sapessero chi fosse, perché ragazzi, non conoscere Mastantuono se seguite il calcio è abbastanza grave. E Babbo Viola, tra le altre: no dai, non si è vinto nulla per colpa della piazza, ma perché i progetti calcistici sono stati sbagliati, non certo per i tifosi. Con Paolo Sousa eravamo in alta classifica e non hanno comprato un giocatore decente a gennaio. Vabbè, certo, ma nessuno intendeva dire che è stata la piazza a non far vincere nemmeno un trofeo. Però ci sta che uno dica che per fare un passo in avanti lo deve fare anche l'ambiente a 360 gradi, insomma, questo dai, è anche corretto dirlo, lo riconoscono anche tanti tifosi stessi. Poi, allora, ce ne sarebbero altri, ma siccome dobbiamo correre con la scaletta, ci sentiamo la seconda parte dell'intervista a Laurini e poi chiamiamo l'ultimo ospite della trasmissione. Ci sentiamo tra poco.
5: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, cioè ho incontrato mia mamma e poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio. Cioè, io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così. A Firenze è stato veramente, poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide si è formato un gruppo stupendo, che tuttora ci sentiamo ancora, è un gruppo eccezionale, perché certe cose ti forgiano, ti legano, e quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
6: Senti, invece il Parma che effetto ti fa adesso con questa, dopo la salvezza dell'anno scorso?
7: Firenze-Parma, praticamente un inseguimento nella carriera, no? Perché io 5 anni a Firenze, 5 anni a Parma.
5: Ho ripercorso le orme, vero. No, anche a Parma, anche il Parma stesso ha investito tantissimo nelle infrastrutture, il centro sportivo all'avanguardia, ha creato una squadra con tanti giovani che all'inizio ha avuto molte difficoltà, perché comunque la retrocessione, in Serie B ci hanno messo 3 anni per risalire, però ora vedo anche a Parma comunque hanno trovato la giusta dimensione.
7: Non a caso che poi ci sono chi organizza tutto il mercato, sono due che hanno lavorato insieme, Federico Cherubini e Paratici, questi sono due che vengono dalla stessa moglie, quindi hanno collaborato insieme tantissimo.
6: Ci sono vari uomini mercato nel Parma, Suzuki, anche Pellegrino.
5: Sì, il portiere tra l'altro a me è piaciuto tantissimo, quindi non lo so se... penso che abbiano preso qualcun altro già.
6: Eh sì, perché comunque è in partenza.
5: È in partenza, quindi è un buon portiere. E l'attaccante anche ha fatto molto bene, però ha fatto un anno, diciamo. Io ho tante cose che il calcio di ora un po'... sono un po'... cioè non è che mi dispiace, non so come spiegarlo bene, che basta poco e ti ritrovi già catapultato in alto, vero? Ma secondo me è un peccato,
7: c'era
6: più qualità.
7: Qualità, e di conseguenza era più difficile arrivare. Adesso anche Marucci potrebbe andare in nazionale.
6: Se faccio 2 palleggi. Sì.
5: Però magari ora bruci un po' i ragazzi, perché magari ci avrebbero bisogno di 2-3 anni di Serie A, invece sono subito catapultate, magari dopo un contesto difficile, che c'è tanta pressione, e dopo si bruciano. E quello è un po' un peccato, secondo me.
6: Senti, invece che succede all'Empoli?
5: All'Empoli, anche l'Empoli è un'altra piazza che io ci ho lasciato il cuore, ho fatto 5 anni, e è una società che lavora molto molto bene, ho lavorato anche, ho fatto lo scouting per la prima squadra quando ho smesso per loro, è una società preparata, ha avuto un anno un po' di transizione, un anno un po' difficile l'anno scorso, quest'anno speriamo che col lavoro degli uomini mercato e di tutto quanto riescono a ritirare sulla squadra.
6: Corsi però, insomma, sembra essersi un po' tra virgolette stufato di rimanere nel calcio.
5: Questo bisogna chiederlo a lui, non lo so, è da tanti anni che è Empoli, penso 30 anni, se non ricordo male, una trentina d'anni. È tanta roba nel calcio, però da lì a dire voglio vendere e vendo, secondo me ce ne passa tanto.
6: Senti, un altro paio di considerazioni: Di Marco è il miglior esterno sinistro d'Italia?
5: Poi Di Marco, io ho giocato a Empoli, era sempre a casa mia a giocare alla play, era un ragazzino che usciva dalla primavera.
6: L'hai cresciuto tu?
5: No, quello no, perché dopo si è fatto da solo e ha fatto una carriera strepitosa e tuttora ancora è giovane, perché sembra che è vecchio Di Marco, ma Di Marco non è vecchio. E ha fatto molto molto bene e secondo me ora come ora è un terzino sinistro più forte d'Italia.
6: Zirkzee lo rivedesti bene nel campionato italiano?
5: Zirkzee, ho detto che in allenamento si vedeva che aveva i colpi, tu lo vedevi e dicevi ma no, questo è un giocatore fenomenale. Poi in partita in Serie A è un'altra storia.
6: Lui era... probabilmente al Parma era arrivato un po' troppo presto.
5: Avevamo un modo di giocare che non era fatto per lui. Noi si giocava dietro, belli chiusi bene, e si ripartiva. Lui c'era bisogno di legare, di gioco. Infatti quando è andato al Bologna dopo ha fatto molto bene.
6: Adesso si parla appunto del suo possibile ritorno, ci ha pensato la Juve.
5: Secondo me se torna in Serie A può far bene, anche perché in Inghilterra ha avuto un po' di difficoltà, c'è tanta concorrenza, non puoi sbagliare più di un tot di partite perché sennò ti mettono fuori. E in Italia magari su questa cosa qua c'è un po' più, ti lasciano un po' più tempo, diciamo. In Inghilterra comunque qualunque squadra di alto livello, se guardi la rosa che ha, ha 3-4 giocatori forti ogni ruolo, e quindi se te sbagli 2-3 partite è un altro campionato.
6: L'ultima su Maresca: ti saresti aspettato che sarebbe diventato l'allenatore che è adesso?
5: Maresca aveva grandissime idee, anche in allenamento, ma secondo me per il calcio italiano era un po' presto, soprattutto a Parma in quel momento lì, quando è arrivato lui era un po' presto, però è un allenatore che ha tante idee, cioè idee secondo me all'avanguardia, futuristiche per il calcio. Infatti è andato in Inghilterra, ha fatto bene.
2: E questo era Vincent Laurini in forma integrale dopo la prima parte che avevamo già ascoltato insieme nella prima ora del Viola Weekend, intervistato appunto da Lorenzo Marucci. L'intervista poi la ritroverete anche in forma scritta su firenzeviola.it. Vedo dai messaggi, ne sarebbero ancora altri da leggere, ne prendo uno. Marco che mi scrive: ciao Ludovico, ma Stantono lo paragoni a Dybala? Allora Marco, secondo me per identikit, per prototipo di giocatore ci va molto vicino. Io l'ho visto più al River che al Real Madrid e secondo me Mastantuono è più 10 puro, più trequartista rispetto che esterno d'attacco come l'ha comprato la Fiorentina. A livello tecnico molto forte, Dybala continua a essere qualcosa in più secondo me, cioè a livello solo di palla al piede, di cose che crea col pallone, Dybala rimane ancora un po' più forte. Però Mastantuono è di quella pasta e anche di quella fantasia, di quel tipo di caratteristiche, no? La sterzata dal nulla, l'inventiva, sì, ci può stare come paragone. Poi dovrà ricalcare la carriera di Dybala, che comunque è stata molto molto importante. Va bene, noi procediamo allora con l'introduzione di un altro tema, in particolare di un evento che seguiremo come Radio Firenze Viola il 30 agosto presso il Bagno Principe di Forte dei Marmi. Si chiama La Notte Viola, è essenzialmente un evento che verrà arricchito dalla presenza di tanti grandi ex Viola del passato come Pepito Rossi tra gli altri. Ne parliamo con Simone Barazzotto, che è l'organizzatore dell'evento in questione. Ciao Simone, benvenuto in diretta.
8: Ciao Ludovico, parliamone
2: molto volentieri. Beh Simone, io ho provato a introdurre un po' l'evento, intanto se vuoi aggiungere qualcosa e snocciolarlo in modo più specifico su che tipo di serata sarà.
8: Guarda, l'evento sarà una serata intanto per festeggiare i 100 anni della Fiorentina, a tutti i tifosi, quindi insieme a Pepito, insieme a Seba, insieme a, che poi siamo tutti amici anche, abbiamo deciso che una festa, sarà una bellissima festa il 29, sarà una grande festa il 2 di settembre, perché non farne una anche sulla spiaggia in Versiglia, dove comunque si tifa Fiorentina e si respira l'aria della Fiorentina, e quindi da lì è nata l'idea di fare questa notte viola al Bagno Principe, che è uno dei bagni più belli di Sorte dei Mari, e quindi di fare questa grande sera. Ora ti do un'anticipazione.
2: Vai.
8: Proprio per andare un po' incontro anche a tutte le esigenze, stiamo pensando anche di fare un aperitivo, no? Che anticiperà questa cena.
2: Sì.
8: E poi vi dirò perché stiamo lavorando, perché giustamente per dare la possibilità un po' a tutti, anche a chi magari non ha i 200 euro per la cena, per dire, perché abbiamo fatto una cena sulla spiaggia, una cena importante, un'experience e tutto, però poi vogliamo venire incontro anche alle esigenze dei tifosi, e a questo punto faremo un aperitivo che anticipa questa cena, e poi questa cena diventerà, diciamo, l'experience per chi invece vuole fermarsi, vuole rimanere tutta la notte, tutta la sera lì sulla spiaggia di Sorte.
2: Molto bello, quindi si svolgerà tutto al Bagno il Principe, tutto dall'aperitivo che dicevi ora al corso della serata.
8: Esattamente, a partire dalle 19, il domenica 30 agosto, quindi una grande anche fine d'estate, Forte dei Marmi 28-60 mese che si fanno i fuochi d'artificio, si chiude un po' l'estate. Noi chiederemo a Forte dei Marmi di due giorni in più per chiudere l'estate, invece la domenica 30, con dei virtuali fuochi d'artificio viola della Fiorentina, con Seba Frey, con Pepito Rossi.
2: Ti avrei infatti chiesto se ci anticipavi almeno qualche nome dei presenti, sì, magari non tutti, per riservare un po',
8: guarda,
2: di suspense.
8: Allora,
2: però
8: ti dico quelli che ad oggi ci hanno detto ci saremo, quindi Pepito Rossi, che arriverà dagli Stati Uniti, Sebastian Frey, che è anche protagonista di tutti gli altri eventi del centenario, insieme a lui Adrian Mutu, e proprio notizia di ieri anche Valerie Cugino. Quindi saranno, per ora loro ci saranno pronti, ma non vi escludo che poi ci siano tante altre sorprese in corso d'opera.
2: Immagino che dietro le quinte stiate ancora continuando non solo a cercare ospiti, ma magari ad aggiungere qualcosa che possa arricchire la serata, immagino?
8: Ma sicuramente sì, ci sarete voi, comunque ci seguirete.
2: Certo che sì.
8: Ci saranno, insomma, quindi i canali ufficiali della Fiorentina, abbiamo invitato anche della società, quindi insomma si sta lavorando per fare una bella, una serata bella, divertente, su spiaggia, poi si sta bene, quindi vedere tutto i viola sulla spiaggia e festeggiare i 100 anni della viola a Forte dei Marmi è una cosa che insomma vale la pena pensarci.
2: Tra l'altro è il giorno dopo Fiorentina Frosinone, che è il giorno del centenario vero e proprio, che la Fiorentina festeggerà dopo la partita. Insomma, la speranza è che si arrivi a quell'evento. Ma allora, io non voglio dire per forza con due vittorie, perché sarebbe tanto partire vincendo a Roma alla prima giornata, però almeno con la vittoria il giorno della partita in casa col Frosinone.
8: Sarebbe una bella soddisfazione. Poi se il giorno dopo danno la libera e Mastantuono vuol venire da noi, ma noi gli mettiamo il tappeto non rosso, viola, per entrare in spiaggia, quindi cioè, noi non mettiamo limiti alla bellezza della serata, quindi se anche i giocatori quel giorno magari sono liberi e qualcuno si raggiunge, noi siamo contentissimi.
2: Va bene Simone, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, anche qualche impressione sulla Fiorentina attuale, sei contento della squadra che è venuta messa in piedi?
8: Io ti dico, io sono biellese, però tifo Fiorentina da sempre. Grazie.
2: Posso chiedere? Esatto, avrei chiesto perché.
8: Che si chiama Giancarlo Antonioni, che ai miei tempi giocava lui, e quindi io a Biella in Piemonte sono appassionato a quel giocatore, e quindi alla Fiorentina, in mezzo a juventini, in famiglia, insomma, il mio babbo della Juve, e poi torinisti, interisti e milanisti, ho cominciato a fare Fiorentina e continuo a farlo anche ora. E quindi è chiaro che c'è un grande hype adesso intorno alla squadra, e questa cosa piace molto, perché comunque Paratici ci sta facendo un grande lavoro. Secondo, l'anno scorso è andata come è andata, guardiamo il futuro, una Fiorentina quest'anno che secondo me se la potrà giocare, però bisogna cominciare bene da subito, come hai detto te, cioè, anche non dalla seconda, dalla prima partita.
2: Sì, addirittura dalla Coppa Italia di venerdì prossimo.
8: Esatto. quindi insomma io penso che i tifosi siano lì ad aspettare, e c'è questo centenario da festeggiare, e quindi bisogna cominciare a festeggiarlo nel migliore dei modi, in campo e fuori da campo.
2: L'augurio è che sia una splendida serata anche quella che si passerà insieme, perché ci saremo anche noi di Radio Firenze Viola appunto il 30 agosto al bagno Il Principe di Forte dei Marmi. Simone, grazie per averci fatto compagnia. A presto e buona serata.
8: Grazie, teniamoci in contatto, vi daremo tutte le novità.
2: Benissimo, benissimo, grazie a Simone Barazzotto che si sta occupando dell'organizzazione della serata che raccontavamo. Appunto, noi vi invitiamo a venire domenica 30 agosto al bagno Il Principe di Forte dei Marmi per la Notte Viola. Più che ci avvicineremo all'evento e più che chiaramente vi daremo sempre più informazioni in merito, anche se già tante siamo riusciti a darvele ora con l'aiuto di Simone. Prima di sentire anche un altro contenuto e poi di salutarci per la chiusura del Viola Weekend, vi ricordo anche un altro appuntamento che è previsto invece per domani, domenica 9 agosto, al Caffè della Versiliana, sempre appunto in Versilia, con Giancarlo Antonioni, col nostro Luca Calamai, con Silvio Baldini, CT dell'Italia Under 21, e con Daniel Bertoni sul palco romano Battaglia. Sarà un incontro che sarà rivolto essenzialmente al racconto di Antonioni e al suo libro Una vita da 10, uscito pochi mesi fa e già presentato anche a Firenze. C'eravamo noi il giorno della presentazione al Teatro Cinema Odeon. Insomma, sarà una bella occasione. A moderare ci sarà il giornalista Enzo Bucchioni, che è uno degli editorialisti di tutto Mercato Web, quindi una buona occasione anche domani per parlare dell'unico 10 e di tutto quel che ne concerne, non credo della questione centenario, perché non penso che in un'occasione diciamo ricreativa, chiamiamola così, come quella di domani si parli anche di quello. Però vi abbiamo ricordato anche questo appuntamento. Siamo in chiusura, io Ludovico Mauro vi ringrazio per essere stati con me, mi scuso per quelli che non sono riuscito a leggere ad ascoltare come messaggi, ma come sempre eravate veramente tanti. Ci salutiamo con un'intervista che abbiamo realizzato ieri durante Viola Amore Mio a Ginevra Taddeucci, campionessa europea nella 10 e nella 5 km in acque aperte, a questi europei di nuoto che si stanno svolgendo a Parigi, bronzo anche nella 3 km knockout, oggi argento nella staffetta mista 4x1500, tra l'altro con una grande frazione. Non parlo ovviamente della gara di oggi e della medaglia di oggi, perché appunto l'intervista è di ieri, però vi facciamo riascoltare molto volentieri Ginevra Taddeucci, che è stata ospite di Viola Amore Mio.
9: In collegamento con noi Ginevra Taddeucci, grandissima protagonista agli Europei di Nuoto 2026. Benvenuta innanzitutto, buongiorno.
10: Ciao a tutti.
9: E insomma, un momento di grandissima gioia per te, oro nella 10 km, 5 km, bronzo nella knockout sprint femminile in acque libere, momento straordinario.
10: Sì, sono molto contenta, cioè devo dire, ci tenevo particolarmente in primis alla prima gara, che era 10 km, che è la distanza olimpica, è andata bene, quindi sono partita molto più tranquilla. Poi nella seconda, che ho cercato comunque di fare la stessa cosa, e oggi era la gara più difficile, magari era più difficile per me una medaglia, però ho cercato in ogni modo di prenderla ed è andata bene, quindi sono molto contenta.
9: Regina di Parigi sei stata anche definita, che effetto ti fa questa definizione?
10: Sicuramente mi fa molto piacere, perché è stata una gara che c'è una definizione molto importante. So che comunque il nome è sempre stato il re definito Gregorio, quindi essere abbinato a una cosa simile fa molto onore, quindi sono molto contenta e onorata di questa cosa.
9: Tra l'altro hai detto anche che Parigi ti porta bene, perché avevi già vinto in passato.
10: Scusami, puoi ripetere?
9: No, dicevo, hai detto tra le altre cose che Parigi ti porta bene, perché in passato l'avevi già vinto nel 2022, se non sbaglio.
10: Sì, no, sicuramente è stata la mia prima Coppa del Mondo e quindi dopo ho preso medaglia sono arrivata terza dietro a Sharon Van Roven, da Leana Marcela, e quindi no, sono, ero felicissima. Poi nel 2024 c'è stato il bronzo olimpico e quindi oggi sono qui con 3 medaglie, non posso che dire che porta fortuna.
9: Senti, oggi il tuo legame con Firenze qual è, anche se ti alleni non più insomma in città, a Firenze, lontano da Firenze, però qual è il tuo legame con la città?
10: Beh, Firenze è sempre casa, io abito alla Strassigna e comunque sto un quarto d'ora da Firenze, e tornare a casa, tornare a Firenze in centro, stare un po' a casa mia è proprio quello che mi serve. Ogni volta mi piace, è bello girare, è bello vedere il mondo, ma niente come casa, niente come Firenze.
9: E poi c'è la Fiorentina, perché volevo sentire anche naturalmente da tifosa viola il tuo parere su questa squadra che sta nascendo, e sta nascendo bene, c'è grande entusiasmo.
10: Sì, sicuramente possiamo ancora lavorarci tanto, però possiamo sempre fare meglio. Ho seguito fin da quando ero piccolina con mio babbo, i miei genitori e mia sorella, quindi vedo sempre comunque con orgoglio che bisogna sempre imparare a crescere, e cresciamo bene.
9: Che cosa ti ricordi delle tue prime partite allo stadio con i genitori?
10: Mi ricordo, sì, con mio padre, mia sorella, era bello. Poi con il tempo mi sono persa, perché con i miei impegni è un pochino più complicato partecipare. Poi da piccolo ricordo enorme di questo stadio, delle prime volte, quindi era tutto ingigantito, diciamo.
9: E oggi c'è grande entusiasmo perché ci sono stati degli acquisti importanti. Ieri è arrivato Mastantuono, talento del 2007, accolto da 600-700 tifosi all'aeroporto, festanti, l'hanno portato praticamente in trionfo.
10: No, penso che sia una cosa bellissima, anche perché c'era bisogno, c'è bisogno di giovani e c'è bisogno di poter sviluppare soprattutto questa cosa. Lui è grandissimo, quindi sono felicissima e felicissima di come è stato accolto.
9: Senti, presto sarai allo stadio, magari compatibilmente con i tuoi impegni all'inizio del campionato?
10: Sì, c'ho un po' di impegni, però mi farebbe molto piacere, sicuramente.
9: E così insomma potrai anche essere giustamente festeggiata dai tifosi della Fiorentina per queste tue grandi imprese.
10: Mi farebbe un sacco piacere, sicuramente, ne sarei onorata, quindi ci spero.
9: Perfetto, allora grazie mille davvero e complimenti ancora.
10: Grazie mille a voi, un saluto a tutti.
0: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua Radio del Cuore. È Radio

0: marzo 2026 iniziano le dirette di Radio Firenze Viola per quanto riguarda la giornata di oggi, dirette che vi terranno compagnia fino alle ore 20. Ringrazio e saluto in regia Alessandro Di Nardo che ci supporterà. Vi ricordo anche i numeri per interagire con noi: 348 7513 933, messaggi di testo, note audio 055 77 111 71 per intervenire in diretta. La Fiorentina oggi ha la giornata libera, riprenderanno domani pomeriggio al Viola Park gli allenamenti, ci sarà anche l'esordio in allenamento di Mastantuono, il giocatore che ha fatto riassaporare anche l'entusiasmo di accorrere a Peretola in attesa di poter abbracciare un nuovo tesserato. Per due ore in nostra compagnia, lo ringrazio e lo saluto e lo accolgo con estremo piacere anche Stefano Prizio. Ciao Stefano, mi vedi, mi senti?
1: Buonasera a tutti.
0: Io ti vedo e ti sento alla perfezione.
1: Spero mi sentiate bene.
0: Perfetto. Grazie per essere mio compagno di viaggio in questo sabato. Salutiamo subito anche Dido e Mario da Massarosa che erano curiosi proprio di capire a che ora iniziassero le dirette oggi e che trasmissione ci fosse per loro. Anche Marco che ci saluta, ci ringrazia per la compagnia. Io vi ricordo, interagite con noi, tanti temi di mercato. Anticipiamo che tra una mezz'oretta circa andremo a disturbare uno degli uomini di mercato di Radio Firenze Viola per un aggiornamento, Pietro Lazzarini. Faremo anche una capatina in casa Sassuolo all'inizio la seconda ora. Per il resto, Stefano, io come amo fare mi affido a te, perché poi hai anche le intuizioni giuste, nonché il sondaggione. Lo spoileriamo subito?
1: Ma se ce n'ho uno, forse due, guarda, se vuoi due, nel senso me ne è venuto in mente uno ora, guarda.
0: L'appetito vi è mangiando, possiamo iniziare col primo se vuoi.
1: Il primo era, essendo un po' piccantino,
0: eccola,
1: siccome l'estate è stagione di bollori, allora mi è venuto in mente, ma voi cari ascoltatori che avete più o meno la mia età, quindi siete sui 50, nella vostra adolescenza

0: posto insieme a Giacomo Galassi, padrone di casa, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 con Garrisca al Vento. Un tema similare, però si parlava di cotte. Tu ovviamente l'hai spostata sull'ormone perché ti aggrappi a questo caldo che rende Firenze, credo, una delle città peggiori in cui vivere da giugno ad agosto. Paola dall'Isolotto, subito al 348 751 3933. Ma la versione per le donne di questo sondaggio, a suo avviso, è un sondaggio solo per uomini.
1: No. Siccome sapevo che qualcuno,
0: grande Paola,
1: avrebbe fatto notare. Allora, però io non me ne intendo molto. Dite voi se c'era qualcuno anche tra gli ometti che accendeva, nominatelo.
0: Bene Stefano, hai fatto bene a ribadire il primo dei due sondaggi che ci terranno compagnia per alleggerire un po' anche questa giornata di scarico, che come detto è una giornata di scarico e recupero anche per la Fiorentina. L'ultima volta che sei intervenuto in radio, giovedì, insieme a Ludovico Mauro, si doveva ancora disputare l'ultima delle amichevoli che hanno riempito il calendario in attesa anche della gara di domani sera alle 21 tra Benevento e Ravenna, che ci farà conoscere il nostro avversario in Coppa Italia per quanto riguarda la giornata del 14 d'agosto. Ti chiedo se hai raccolto qualche indicazione, fermo restando che abbiamo sempre detto facciamo le giuste domande alle amichevoli estive, perché poi solo determinate risposte possono avere un senso.
1: Chiara, già sto sentendo, come stai sentendo tu, qualcuno che mette le mani avanti su Grosso dicendo ma forse lui non è all'altezza di una squadra così bella, così ben costruita. Allora, questo a me pare prematuro e ingeneroso nei confronti di Grosso, che merita almeno, come dire, di essere visto nelle prime gare ufficiali, perché per ora si tratta di calcio virtuale, calcio estivo e calcio virtuale, dove non ci sono motivazioni, non c'è la spinta, non c'è l'ormone di cui parlavi tu. Perché quando non c'è un risultato in palio vero, si gioca così, per accademia, per mostrarsi, per guardarsi, per farsi guardare. Ma insomma, il calcio è un'altra cosa. Ma vogliamo aspettare almeno che Grosso si misuri con i primi impegni ufficiali? Io credo sarebbe giusto.
0: Guarda, per l'appunto Pietro da Napoli, che saluto anche con piacere, aggiunge alla tua riflessione un ulteriore dettaglio. Per Grosso le difficoltà derivano anche dal fatto che 9/11 della rosa titolare, per come stiamo imparando a conoscerla, sono nuovi, non solo per la Fiorentina ma anche nel dialogare in campo tra loro. E ci scrive: al momento agli uomini perfetti per un 4-3-2-1, anche con delle alternative. Comprare degli esterni di qualità aumenterebbe il rischio e i malumori. Tu pensi che sostanzialmente la Fiorentina debba un po' frenare per non complicare ulteriormente il lavoro di Grosso, o comunque quella che è la filosofia tattica del tecnico, ma anche quelle che sono le lacune evidenti ad oggi nella rosa, impongono di proseguire il buon lavoro fatto finora?
1: Io credo che una parte importante, consistente della rivoluzione che si sta attuando quest'anno sia che finalmente l'area tecnica e l'area societaria comunicano.
0: Guarda, t'avrei girato proprio il messaggio di Marco, che ci scrive: non dimentichiamoci che Grosso è stato scelto da Paratici, quindi diamogli fiducia, perché anche questa sinergia può comunque rappresentare un elemento a favore del tecnico, che magari non ha l'esperienza che ci si aspetta al netto della rosa che gli stanno costruendo, ma che esattamente come giocatori giovani, in un certo senso, in quella che è la loro esperienza, ha bisogno anche del tempo.
1: Prima, Chiara, talmente non comunicavano che lo ricorderemo tutti. Vi ricordate il fuoco amico di Pradè su Palladino?
0: Sì.
1: Che era la denunzia dell'incomunicabilità fra l'area tecnica e la società. Una follia assoluta che ha portato ad un anno folle.
0: E ad amplificare... Ad amplificare anche i problemi che poi nell'anno successivo il campo ha.

0: approfitto per leggerti anche il bel messaggio di Maurizio, che torna sul tema che poi ha scaldato le ultime ore per quanto riguarda l'attualità viola. Ci scrive: siccome venerdì prossimo, il 14 agosto, per la partita di Coppa Italia sarà anche il 19° compleanno di Mastantuono, se qualcuno all'ascolto avesse contatti con la curva, perché non suggerite di cantare tanti auguri a te in argentino? Io credo che sarebbe molto apprezzato dal ragazzo. Ci ha mandato anche il testo già tradotto, per cui se qualcuno volesse incaricarsi di questa bella iniziativa, ce lo faccia presente. Sicuramente ci ha fatto rivivere un entusiasmo, Stefano, che pensavamo incredibile.
1: Anche su questo,
0: sì, vai.
1: Come dire, diamogli il tempo di accenderci, diamogli il tempo di scendere in campo e di fare quello che noi crediamo, speriamo sa fare. Cioè, non anticipiamo i tempi, cioè non osanniamo qualcuno per quello che immaginiamo farà, aspettiamo che lo faccia.
0: Allo 055 77 11 171 si è prenotato Fabio. Ciao Fabio, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
2: Grazie a te Chiara, ciao, buon pomeriggio, ciao Stefano. Dunque, io credo che su Grosso bisogna fare una specie di 20 hit, perché Grosso ha 50 anni, non è un ragazzo, non è naturalmente vecchio. Diciamo è come Prandelli quando arrivò a Firenze il primo anno. Prandelli arrivò a 48, Grosso ce n'ha 49. Quindi per Grosso però, nonostante tutto, è il primo anno dove lui deve dimostrare se è un allenatore di un certo livello oppure no. Noi a volte si è fatti il paragone con Montella. Montella al primo anno, che arrivò nel 2012, aveva solamente fatto un anno e mezzo di Serie A, 6 mesi a Roma e un anno a Catania, però si sentiva quella frizzantezza addosso. Aveva Montella anche il favore sia del pubblico che dell'ambiente. Grosso invece dobbiamo solo confidare in Paratici, però se si vede Grosso ancora è un interrogativo, è quello il problema, perché ancora lui non è entrato nelle grazie dei tifosi e questo dipende da lui. Mi auguro che riesca, perché la squadra comincia ad esserci e la storia che c'è una squadra di 9 giocatori nuova non regge. A Montella gli arrivò nel 2012 i giocatori fino al 20 agosto, eppure vincemmo 2-0 con il Novara in Coppa Italia, il sabato dopo vincemmo la prima di campionato con l'Udinese 2-1 che fece con Jovetic al 90°, che fu quella praticamente la partita che ci fece capire che sarà davvero una buona squadra. Quindi è tutto relativo, l'importante, ripeto e chiudo, è avere fiducia in Grosso. Io personalmente ce l'ho con riserva, sono onesto, io avrei voluto Glasner, però bisogna averla, perché se a ogni mezza partita sbagliata di Grosso si comincia a bubare.
0: Poi è lunga fino a maggio. Grazie mille Fabio. Aggiungiamo che tu avevi partecipato rispondendo per messaggio al 348 753 933 al sondaggio lanciato in apertura di trasmissione da Stefano Prizio, e Fabio ha scelto Michelle Pfeiffer e aggiunge: una bellezza dolcissima. Almeno Stefano te la commenta in diretta, poi ti salutiamo.
1: È molto bella, biondina, bionda, certo sì, ma io ero più su attrici,
0: Stefano.
1: Quelle diciamo italiane dei film scollacciati.
0: Allora guarda, t'ha interpretato bene Daniele, l'autista in viola, che scrive Ornella Muti e anche Selene, e poi però ci sposta Selene, fortunatamente tutti sul tema Fiorentina, e dice: intanto Grosso ci ha fatto vedere che ha due moduli. Noi lo abbiamo considerato forse in un primissimo momento estremamente legato al 4-3-3, che però sappiamo può assumere anche delle sfumature che consentano magari di sfruttare al meglio le caratteristiche degli interpreti a disposizione.
1: Sì, ma allora, però perché ne parliamo solo ora? Allora, che Grosso abbia, si porti dietro, come del resto chiunque, degli interrogativi è un'ovvietà, però ci fate caso che quando è arrivato quasi non ne abbiamo parlato di questo aspetto, e adesso che la Fiorentina sta allestendo una signora squadra ci viene il dubbio. Aspettiamo almeno per criticarlo, aspettiamo la prima ufficiale.
0: Sono d'accordo con te, Fede. Da Scandici ci scrive: giusto dare fiducia a Grosso, perché è giovane, se lo merita, e soprattutto sottolinea con il Sassuolo ha comunque raggiunto anche anzitempo l'obiettivo, esprimendo un buon calcio, valorizzando i singoli. Ci chiede chi arriva ad esterno. Come detto, tra una quindicina di minuti circa avremo Pietro Lazzarini per un aggiornamento per quanto riguarda il mercato. Poi io vi ripeto, tenete sempre sotto controllo Firenze Viola, che vi consente di non perdere nessuna novità e notizia per quanto riguarda la Fiorentina. E tornando al tuo sondaggio, lui ti dice Kim Basinger.
1: Va sulle americane, quindi certo, insomma, brutta non era, non lo è neanche ora, che è piuttosto attempata, tra l'altro nata il mio stesso mese e giorno,
0: e non quindi è un caso. Guarda, Paolo da Firenze, Laura Antonelli era quella più puntini puntini puntini, fate voi.
1: Laura Antonelli era molto molto bella, anche lei non fortunata, perché ecco la caratteristica che accomuna molte di queste signore è che poi hanno avuto delle vite, soprattutto una, quella che poi è la mia, e sono delle vite non fortunate da tanti punti di vista.
0: Stefano ti scrive: Giuseppe da Firenze, io direi anche Anna Maria Rizzoli.
1: Anna Maria Rizzola, beh, anche lei molto, una biondona bella, sì, bella, sì.
0: Allo 055 77 111 71 si è prenotato Luca. Ciao Luca, buon pomeriggio.
3: Ciao Chiara, ciao Stefano. Complimenti a Stefano per l'argomento che ha scelto, perché almeno si rinfresca in sto caldo.
0: Dopo 19 minuti io ho già paura.
3: Ti volevo fare una domanda sia a te che a Stefano. Cosa ne pensate se provassimo ad andare a prendere Dan Ndoye? È un saluto a Gianna, già che ci sono.
0: Grazie Luca, ti rispondiamo. Buon pomeriggio.
1: Ciao. Me l'ho chiamata la sindrome del giocattolino, nel senso, come noi bambini, quando avevamo finalmente in mano il giocattolo, l'oggetto del desiderio, l'oggetto d'amore, subito guardando gli scaffali del negozio di giocattoli dicevamo: ah, io voglio anche quello, poi voglio anche quell'altro. È un po' una sindrome, effettivamente. Mastantuono è un giocattolino. Ce l'abbiamo finalmente in mano e adesso ci divertiamo a pensare quale altro regalo. Ma insomma, le ciliegine debbono anche essere, come dire, una ogni tanto, se no il loro gusto, la loro eccezionalità perde di sapore.
0: Io poi sono particolarmente intrigata da Mastantuono, sono curiosa, sono sicuramente contenta del fatto che una Fiorentina che pensavamo potesse non avere alcun tipo di appeal, soprattutto non partecipando alle competizioni europee, invece ha dimostrato di saper intrigare anche giocatori come lui, di cui parlano i principali club europei. Devo dire che ad oggi, se dovessi scegliere il colpo del mercato, io però vado su Attà, perché quello che ho detto poi anche nelle ore successive all'ufficializzazione non avrebbe in un certo senso stonato all'interno del mercato delle prime 4-5 di Serie A, e non solo per quello che ha fatto vedere in questo precampionato, ma per quella che è stata la sua ultima stagione, per quello che è il suo potenziale. È stato il colpo che più di tutti mi ha fatto dire: forse ci siamo per davvero, quindi fai bene a sottolineare, l'abbiamo detto, Mastantuono ha portato tanti ascoltatori, tanti tifosi che chiedevano a noi conferma dell'orario d'arrivo, a raggiungere Peretola 2-3 ore prima, proprio per rivivere anche quell'ebbrezza che avevamo dimenticato. Però se si guardano tutte le operazioni, non solo hanno un senso, ma comunque aiutano la Fiorentina a coprire dei ruoli con delle caratteristiche incoraggianti. Ti scrive ad esempio, proprio per i temi che abbiamo toccato in questi primi 20 minuti, Luigi: quello che non va, a mio avviso, è che si crea poco dal punto di vista delle occasioni e non si concretizza, quindi forse questo fa riferimento anche agli ultimi colpi di mercato che ci aspettiamo. L'abbiamo detto, la difesa è stata in un certo senso rivoluzionata, aspettiamo di capire sulle fasce anche al netto delle possibili cessioni. Il centrocampo oggi ha quasi un'abbondanza, non solo di qualità ma anche di giocatori, anche lì ci si aspetta qualche uscita. L'attacco resta un'incognita sotto alcuni punti di vista.
1: Lavoreranno. E poi sì, attenzione, perché proprio l'arrivo di questo Mastantuono renderà possibile un cambiamento di modulo che supporterà la prima punta, i due dietro la punta, che saranno appunto Mastantuono e Gudmundsson, per come sono ora le cose, ma magari ci sarà qualcun altro. I movimenti lasciagli provare un po', questo ancora è appena sbarcato Mastantuono.
0: E come detto, ci si aspetta di vederlo domani, il primo allenamento. La Fiorentina riprenderà le sedute nel pomeriggio al Viola Park. Marco da Arezzo ci scrive: Grosso non è il mio allenatore, nel senso che io avrei voluto alto. Lui gioca troppo basso, gioca in contropiede. Questa non è una squadra che può giocare così. Io ovviamente spero di sbagliarmi e, visto che ora c'è lui in panchina, diamogli totale fiducia.
1: Però abbiamo detto, ricordate quando arrivò, che era un bene che arrivasse un allenatore duttile dal punto di vista tattico, non il classico talebano,
0: sì,
1: come abbiamo avuto in italiano, ad esempio, fissato su un modulo e su schemi precisi, e quindi pretende un certo tipo di calciatore. Rosso è un uomo che sa giocare, anche perché li ha giocati lui da calciatore tanti sistemi, e poi prova quello che rende meglio con i giocatori che ha a disposizione.
0: Per il sondaggione, scusami Stefano, ti scrive Gabriele, per il sondaggione Daniela Poggi.
1: Non brutta, direi, no.
0: Poi c'è anche Aldo dalla Palma, Penelope Cruz,
1: che anche lui va su grandi nomi stranieri. Io volevo più quella nomino, quella che dicevo io.
0: L'ho già capito, perché un po' ti conosco. Diamo spazio anche a Paola dall'Isolotto, che giustamente vuole partecipare dopo essersi,
1: diciamo,
0: lamentata del target di riferimento del tuo sondaggio, e ci fa sapere: da ragazza a Raul Bova.
1: Bell'uomo.
0: Quindi donne all'ascolto, eventualmente potete farci sapere se condividete la decisione di Paola. Nadia Cassini ti scrive: Pierpaolo, che aggiunge il più bel lato B degli anni 80.
1: Il più bel sederino, sì.
0: Stefano, ti prego.
1: Nadia
0: è
1: Cassini.
0: Lunga fino alle 16, così.
1: Nadia Cassini, coetanea, era del 49, purtroppo non c'è più, appunto. È una di quelle che, cioè, non è che sia campata granché. Io però aspettavo Lilli Carati. Io ero un appassionato di Lilli Carati.
0: Guarda, sono arrivati tanti messaggi, devo dire quel nome ancora non l'ho visto. E ci scrive anche Massi: quest'anno le cose stanno andando per ora così bene che per Firenze è anche troppo. Infatti già si comincia a bubare per Fabio Grosso. Non ci si fa senza polemica, è più forte di noi. Visto che Massi cita Grosso e anche polemica nello stesso messaggio, ti chiedo una breve battuta, visto che poi dobbiamo prenderci la prima piccola pausa di queste due ore insieme, su l'atteggiamento di Fabio Grosso al fischio finale giovedì. Qualcuno gli ha imputato troppo furore, mettiamola così. Tu come te la spieghi? È comunque un segno di personalità, come in tanti hanno detto, o può essere uno dei suoi limiti?
1: Non, allora, perché alla fine non si è capito perché realmente, ma qualcuno ha detto, forse con ragione, che Grosso era irritato per l'atteggiamento di alcuni calciatori avversari, sì, che non erano stati molto urbani nell'andare sotto la tribuna. Questo forse è stato il motivo scatenante. Per il resto, a volte ci lamentiamo degli allenatori troppo pretini, troppo fermi, tutti in giacchetta, che non si muovono, oppure vogliamo i Terim che correvano sotto la curva. Decidiamoci cosa ci piace, il sanguigno o quello tranquillo.
0: Guarda, chiedo scusa a Claudio, che ci fa notare come l'avesse scritto lui Lilli Carati. Non l'avevo considerato e di conseguenza lui poi ha cancellato il messaggio. E erano stati però in tantissimi, Stefano, a rispondere, quindi io purtroppo non sono riuscita a leggerli tutti. Sono contenta che ci abbia tenuto a farcelo presente. Sono le 14:28, quindi, come detto, ci prendiamo la piccola breve pausa, la prima di questa trasmissione, così al ritorno facciamo anche un piccolo aggiornamento di mercato. Noi tra pochissimo torniamo.
4: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: sempre con Stefano Prizio collegato con noi. Stefano, che ha lanciato il sondaggione nella prima mezz'ora. A tal proposito ti scrivono: Chiara, Stefano, vi prego, già fa caldo, poi sento certi nomi di signorine, mi sale la febbre. Questo al 348 753 933. C'era anche Paolo che si complimenta con te, Stefano, perché ti scrive: parlare di donne di calcio di meglio non c'è. E poi si augura anche di non sentir più riferimenti alla querela Antonioni, che ha un po', diciamo, rubato l'attenzione nelle ultime ore. Come detto, ora però è il momento di un piccolo aggiornamento di mercato, e quindi ce l'abbiamo con noi, lo salutiamo e lo ringraziamo, Pietro Lazzarini. Ciao Pietro, buon pomeriggio.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Non so se vuoi rispondere subito rompendo il ghiaccio al sondaggione di Stefano, e poi torniamo ovviamente seri e ovviamente focalizzati esclusivamente sulla Fiorentina. La tua crush degli anni 80, Pietro, gli anni 90, concediamoglielo per motivi anagrafici.
1: La mia crush in che senso? Non so che cosa
0: crush. Ok, le signorine che in un certo senso rendevano ancora più calde le tue estati. Cerco di edulcorare, sì, perché
1: famose, intendo.
0: Sì. Sì.
1: Fammi pensare, perché così a bruciapelo non è facile.
0: Well, gli ascoltatori invece sono stati molto reattivi, siamo invasi di messaggi, e li ringraziamo.
1: È divertente con questo caldo. No, allora, sicuramente Britney Spears di Baby One More Time è stato un momento interessante. Poi mi piaceva tantissimo quando prima del 2000, forse 2000-2001, quindi 13-14 anni, questa ti stupirà, mi piaceva Tania Cagnotto.
0: Ah!
2: Vabbè, la sportiva,
1: che ha detto Stefano?
2: Una sportiva, voglio dire, una bella ragazza.
1: Sì, mi è sempre piaciute donne sportive, infatti sto con una nuotatrice da 20 anni, quindi evidentemente avevo capito che la direzione era quella. E poi anche, come si chiamava? Katie Holmes di
0: Dawson's Creek.
1: Ex sì,
0: moglie
1: dai,
0: di quella. Tom Cruise. Benissimo.
1: Sì, ma solo fino a che non ho capito che era veramente la più antipatica di di quella. Poi quando
2: ci sei uscito?
1: Come?
0: Ti chiede se ci sei uscito per aver poi scoperto questa sua antipatia.
1: No, solo nella versione di Dawson's Creek era veramente antipaticissimo, come si suol dire a Firenze, era un gatto attaccato ai coglioni, quindi già mi bastava per capire che non era la crush giusta, ecco.
0: A proposito di crush, Pietro, abbiamo parlato ovviamente di Mastantuono, di come poi ha consolidato un entusiasmo che già si respirava, si faticava a contenere. Per quanto riguarda gli aggiornamenti, perché poi invece abbiamo percepito che la Fiorentina non intende fermarsi, noi eravamo focalizzati principalmente sulle uscite, ma anche per quanto riguarda gli innesti, qualcosa bolle in pentola.
1: Ma allora, intanto io terrei molto sotto controllo il discorso legato a Piccoli e a questo domino che si potrebbe verificare nei prossimi 2 o 3 giorni per quanto riguarda l'attacco, perché la mia sensazione è che Bologna abbia veramente intenzione di portarla in fondo. Credo che la Fiorentina davanti ha una proposta definitiva, quindi che non vuol dire acquisto immediato, ma anche con l'obbligo famoso, ma alle sue cifre lo darebbe via schioccando le dita. Quindi credo che, per esempio, prestito oneroso a 1 o più 18 di obbligo, 17, insomma, se arrivi a 18-19 milioni sarebbe un'operazione già conclusa. Quindi io credo che anche il Bologna stia studiando come fare, anche perché, a quanto ho capito, il Bologna potrebbe essere interessato anche a riportare Fabian in rosso-blu, quindi insomma c'è un mercato caldo su quest'asse, che poi si scalda sulla via Emilia, perché c'è anche il Parma coinvolto con la questione Pellegrino. Però da quel punto di vista mi pare di aver intuito che la Fiorentina è molto sicura di avere le carte giuste per chiudere l'operazione. Un secondo dopo si chiuderà l'operazione eventuale di Piccoli al Bologna, quindi è un domino che coinvolge questi attaccanti, che per molti tifosi della Fiorentina è qualcosa di gratificante. Anche Cianattaso, per esempio, è proprio tifoso di questa operazione, Io penso che sia un'operazione conseguente al fatto che quanto è accaduto l'anno scorso ha portato anche a Paratici a fare un ragionamento di uscita totale, se ci fosse la possibilità di farlo, ma tra Piccoli e Pellegrino a oggi io non vedo tutta questa differenza. Poi se il Pellegrino arriva con più entusiasmo, più garra, più voglia, e giustamente anche Piccoli magari se ne va con il fatto di aver vissuto un anno di grande difficoltà, la portiamo al fondo, ma fondamentalmente è un'operazione che è buona finché Pellegrino è la riserva di Ken. Però credo che anche Ken sia coinvolto in un potenziale discorso di attaccanti, nel senso che io la controprova che la Fiorentina dice la totale verità sulla permanenza di Ken non ce l'ho, anche perché si è tenuto uno spiraglio abbastanza grande aperto, nel senso che un'offerta importante, l'importante lo chiude la Fiorentina, sì. Quindi magari per noi 30 non è importante, 40 lo è, 50 ancora di più, ma per la Fiorentina può essere una via di mezzo, quindi anche questa è una situazione a tenere sotto controllo. L'aggiornamento principale credo che sia proprio su questo giro di attaccanti. Poi starei molto attento a ciò che può succedere intorno a Fagioli, perché mi sembra che da questo punto di vista fondamentalmente sia stato dato mandato ai suoi agenti di fare cucù in Premier League per capire se qualcuno è veramente interessato, e nonostante un po' di dispiacere, comunque la Fiorentina credo che a centrocampo sia ampiamente coperta, e penso anche che non sia finito qui il mercato del centrocampo, perché a parte il discorso di Torsvet che è aperto ormai
0: guarda, te lo chiede Luca, arriverà a breve Torsvet?
1: Ma io ho l'impressione che il Sassuolo si stia un po' tirando la corda. Quello che sappiamo è che Torsvet veramente farebbe carte false per venire alla Fiorentina. Però povero ragazzo, se il Sassuolo continua a chiedere 15 milioni non arriverà mai, quindi bisogna capire anche lì, complice anche il fatto che il Sassuolo insieme al Torino, insieme al Cagliari, è una delle squadre realmente interessate a Fortini, se in questi colloqui di queste ore effettivamente si dovesse aprire una porta o un portone in questo senso. Ma io credo che la Fiorentina stia nel frattempo anche guardandosi un po' intorno, nel senso Torsvet è il giocatore che ha chiesto l'allenatore, lo ha chiesto praticamente come primo innesto a inizio estate, ma non c'erano le condizioni per farlo, perché comunque la situazione del Sassuolo l'abbiamo descritta, però penso che Grosso sia assolutamente conscio e consapevole che se a un certo punto la Fiorentina dovrà mollare Tosbert, alla fine potrebbe arrivare un altro giocatore. Cioè, credo che in quel settore di campo siano le caratteristiche a fare la differenza, quindi Tosbert è il numero uno per tanti motivi, perché lo conosce, perché lo vuole inserire, perché lui spinge per venire, ma se tra, che ne so, una settimana, 10 giorni non si dovesse essere sbloccato nulla col Sassuolo, occhio, perché comunque nomi di quel tipo in giro per l'Italia e per il mondo ci sono. Io per esempio terrei sotto controllo la situazione di Frendrup, perché penso che sia un giocatore che potenzialmente può essere in uscita dal Genoa. Penso che il Genoa sia interessato anche potenzialmente a dei giocatori della Fiorentina, quindi considerando anche ciò che è stato il mercato fino ad oggi della Fiorentina a centrocampo e non solo, rispetto al recente passato dove si diceva vabbè, ma prendere un provocato 25 come si fa a prendere, ora questo discorso non lo si può più fare, quindi bisogna tenere sotto controllo anche delle situazioni come quelle che potrebbero portare a lui.
0: Stefano, hai qualche domanda per Pietro?
2: Io ho questa curiosità, cosa ne pensa Pietro, perché io su Piccoli c'è qualcosa che non capisco, mi spiego. Trovo comprensibile che se la società, anche soprattutto in virtù di quanto ci ha investito, se riceve un'offerta congrua possa pensare a darlo via. Capisco meno i tanti tra i tifosi, tra i colleghi che caldeggiano una cessione in assoluto di Piccoli. Mi spiego, ammettendo che Ken rimanga, vi domando a tutti, ti farebbe tanto schifo Piccoli come riserva di Ken? A me per esempio no. Capisco che non sia un giocatore che garantisce la doppia cifra, però è un calciatore che magari all'interno di nuovi schemi con giocatori diversi dietro a supportarlo, può fare un po' meglio. In fondo è un giovane.
1: Ma guarda, con me sfonda una porta aperta, Stefano, perché lo dicevo prima, sì, credo che tu abbia intuito quello che è il mio pensiero. Cioè, alla fine Piccoli e Pellegrino sono entrambi classe 2001, credo che abbia segnato più Piccoli in Serie A di quanto non l'abbia fatto Pellegrino in senso generale, non certo nell'ultima stagione, dove Pellegrino ha fatto una buona stagione in una squadra dove segnava poco e lui si è messo in evidenza, eccetera. Però a me preoccupa anche il fatto di prendere nel caso un attaccante che l'anno scorso ha segnato solo di testa a parte su rigori. Cioè, io trovo che Piccoli l'anno scorso abbia subito e patito le pene dell'inferno dantesco in cui era finita la Fiorentina, ma credo che sia un giocatore che per fare la riserva, io l'ho detto tante volte e ho preso anche qualche improperio, ma mi importa poco, per me è un lusso avere una riserva come Piccoli, come lo sarebbe avere Pellegrino come riserva. Cioè, qui si sta parlando di giocatori che per una squadra che viene dal 15°-16° posto stanno in panchina nonostante abbiano un valore di mercato vicino ai 30 milioni. Benissimo, per carità, però ecco, io questa è un'operazione in più delle operazioni che deve invece fare Paratici, però è un'operazione che evidentemente le parti che sono coinvolte vogliono fare, perché altrimenti non intavolerebbero nemmeno. Dal mio punto di vista, di persone che ha giocato a calcio a livelli infimi, ma ci ha giocato, per me Piccoli è un buon giocatore, un giocatore che ha ancora tanto da dire secondo me nella sua carriera d'attaccante, che sta entrando nella sua fase decisiva per quanto riguarda la maturazione calcistica, che vede la porta, che sa fare gol anche di piede e non solo di testa. Cioè, è un giocatore che io penso che avrebbe potuto far comodo alla Fiorentina. Poi se va via e viene un giocatore pari grado o addirittura potenzialmente superiore, va bene, ce ne facciamo una ragione. Però ecco, è la sensazione di un in più, perché io credo che in questo momento la Fiorentina abbia necessità di acquistare un altro attaccante che non sia una punta, abbia necessità di comprare un attaccante di piede destro che possa giocare su entrambe le fasce, ce ne sono sempre meno, però se hai davvero 30-40 milioni come vocifera radiomercato, lo puoi trovare un giocatore di questo tipo. È giusto aspettare qualche giorno per capire se si abbasserà il prezzo, però ecco, per me la priorità assoluta è quella. Poi si può parlare di un terzino sinistro in più perché ora c'è solo Valdepeñas e Parisi, si può parlare di Torsbert perché è quello che si diceva prima, è tutto quello che si vuole, però mi sembra che Mastantuono a destra, benissimo, Gudmundsson a sinistra, comunque a me sembra un giocatore, non dico recuperato, ma un giocatore che ci può stare. E quindi però ne manca almeno uno
0: per il profilo che tu hai delineato, Pietro, quindi la capacità, la predisposizione a giocare su entrambe le fasce, il piede destro. Ti chiedono se Ndoye può fare al caso della Fiorentina.
1: Sì, potrebbe, il nome è corretto, bisogna capire costi di un'operazione come questa, però sì, mi sembra che possa essere un giocatore di questo tipo, quello che serve tanto, anche perché poi la Fiorentina secondo me adesso, avendo acquistato un Driblomane che comunque non avrà nel passo in allungo la sua caratteristica principale, ma lo avrà più sullo stretto e più andando a puntare la porta, e dall'altra parte io mi aspetto che Gudmundsson può giocarci, per carità, ma Gudmundsson e Mastantuono fanno un gioco simile tra virgolette, anche con caratteristiche molto diverse, però rientrano dentro il campo, vanno a scambiare, provano il tiro, e io penso che di là serva un giocatore che sì, certo, possa andare in diagonale, andare a puntare la porta e calciare di destro incrociando, ma che abbia anche la potenzialità di saltare l'uomo in velocità e non solo nello stretto. Quindi sì, Doia sarebbe assolutamente perfetto per la descrizione che ho fatto. Credo che bisogna pensare che Paratici abbia almeno due o tre idee di un certo livello in testa e che a breve scioglierà le riserve, se non per la partita di Coppa Italia, che con questa formazione, che sia Benevento o Ravenna, la Fiorentina deve assolutamente vincere senza troppi patemi, e per la prima di campionato a Roma, visto che la Fiorentina avrà anche un paio di giorni in più, hanno di lunedì, insomma, mi aspetto che comunque ci sia questo esterno che possa giocare da una parte e dall'altra Mastantuono, e nel mezzo a questo, per ora, Ken.
0: Pietro, grazie mille.
1: Grazie a voi, ciao Stefano, bella sulle tracce, divertente.
2: Grazie.
0: Grazie ancora Pietro Lazzarini che ci ha fatto un aggiornamento di mercato. Sempre per quanto riguarda gli aggiornamenti, Stefano, rubo un minuto alla nostra trasmissione. Gli attenti lettori di Firenze Viola avranno già trovato la notizia di qualche minuto fa, ma è apparso un video su Instagram condiviso anche dalla pagina della Fiorentina. Il video è di Gabriel Omar Battistuta. Ciao ragazzi, il 2 settembre ci vediamo al Franchi, andiamo tutti a festeggiare la Fiorentina, vi mando un abbraccio grande, non vedo l'ora che arrivi quel giorno. E quindi l'annuncio ufficiale è arrivato. Ci si chiedeva se Battistuta potesse essere presente e in quale circostanza ai festeggiamenti per il centenario della Fiorentina, quindi lo ribadiamo, sarà in campo al Franchi nella serata del 2 settembre in occasione dell'esibizione tra Serie A Legends e Fiorentina All Stars, uno degli eventi pensati dalla società viola per festeggiare il centenario. E quindi, come detto, tanti appuntamenti che poi riempiranno le nostre agende negli ultimi giorni di agosto e nei primi di settembre. Se sei d'accordo, Stefano, leggiamo anche un paio di messaggi che sono arrivati proprio a commento delle riflessioni tue e del nostro Pietro Lazzarini in merito all'eventuale innesto di Pellegrino al posto di Piccoli. C'è chi ci dice: bisogna vedere cosa ne pensa Piccoli, non so, magari è lui che preferisce una squadra di livello un po' più basso per poter giocare di più. Questo ce lo scrive Paolo dalla provincia di Pavia. Pierpaolo invece: io non capisco perché Piccoli, che vale 12, chiedono 20, Pellegrino vale 15, chiedono 30. Se non abbassano le richieste, secondo me il mercato è bloccato. Marco il moviolista ci dice: Pellegrino è meglio di Piccoli perché ha margini di miglioramento. Nello scambio, a mio avviso, ci guadagniamo. Ed è di questa idea anche Paola dall'isolotto: lo vedo più in crescita Pellegrino per il futuro rispetto a Piccoli, che ormai si è capito che è questo. Aggiunge anche che è giusto nei confronti del giocatore dargli la possibilità di trovare un contesto di squadra dove possa essere titolare e magari giocare di più, considerando che la Fiorentina in campo ad oggi si è percepito che di punte centrali ne schiererà una e non ha competizioni al di là del campionato e della Coppa Italia. Lo ribadiamo, il 14 la Fiorentina scende in campo, domani alle 21 si sfidano Benevento e Ravenna, la vincitrice sarà l'avversaria della Fiorentina. Vai pure Stefano, scusami se ti ho interrotto, ma era doveroso.
2: Questi sono altri aspetti della questione, però io ricordo anche un'altra cosa: la Fiorentina purtroppo l'anno prossimo non è che debba giocare la Champions o l'Europa League, che la costringerebbero ad una rosa profonda, come avvenne negli anni in cui con Prandelli la Fiorentina giocava appunto la Champions. Ecco, io ricordo quelle estati e a Corvino si chiedeva di costruire una rosa con tante alternative,
0: sì,
2: perché quando giochi una importante Coppa Europea è necessario avere alternative sullo stesso livello. La Fiorentina, noi lo sappiamo, non si è qualificata quest'anno neppure per il torneo dei bar sport europei, quello che era abituata a giocare la Conference. Quindi insomma, può anche, dico io, non è che debba far risparmiare la società, faccio un ragionamento e dico: è proprio necessario andare a prendere alternative di pari livello spendendo tanto quando ancora non sei neanche sceso in campo e non hai neanche verificato se in eventuali ruoli puoi essere scoperto? Preferisco che la società magari spenda a gennaio in un ruolo che può essere venuto fuori che è carente, ma questo noi lo vedremo perlomeno nelle prime partite di campionato. Arriviamoci, adesso mi sembra quasi una compulsione tutto questo voler prendiamo un altro attaccante, prendiamo un altro centrocampista, un altro difensore, appunto la sindrome del giocattolino di cui parlavo prima.
0: Ci scrive anche un ascoltatore che non si firma. Io l'ho detto anche ieri che Pellegrino ha segnato reti solo di testa. Io come giocatore preferisco Pellegrino perché difende molto bene il pallone, fa gol di testa, molta garra, sa stoppare un pallone facendolo rimanere vicino. Caratteristiche, mi spiace che Piccoli però non ha. Io ho visto un giocatore, ahimè, scarso e sopravvalutato tecnicamente anche come valore. Questa era appunto l'ultima riflessione su uno dei temi che abbiamo affrontato insieme a Pietro Lazzarini. Permettimi di ricordare anche un appuntamento domani, domenica 9 agosto alle ore 18:30 al caffè del Festival della Versiliana Marina di Pietrasanta. Ci sarà la presentazione del libro di Giancarlo Antognoni insieme a Luca Calamai, suo coautore, e anche ospiti come Silvio Baldini e Daniel Bertoni, per cui chiunque fosse in zona, avesse voglia di partecipare, ribadisco, domani, domenica 9 agosto alle ore 18:30 alla Versiliana, la presentazione del libro di Giancarlo Antognoni, Una vita da 10, la mia storia tra la viola e l'azzurro. Ancora un paio di minuti, Stefano, poi ci prendiamo la pausa leggermente in anticipo perché andiamo a disturbare poi il nostro prossimo ospite che ci aiuterà a capire un po' sia Fabio Grosso sia questo asse di mercato con il Sassuolo proprio all'inizio della seconda ora, e poi così potrai lanciare il sondaggione dedicato ai bambini, quindi magari esauriamo anche i messaggi in merito al sondaggione per adulti, oserei dire. Carmen Villani ti scrive Giuseppe da Firenze.
2: Ragazza, sì, altra bionda.
0: Gloria Guida ci scrive Dido, era di una bellezza imbarazzante.
2: Gloria Guida, sì, quell'altro partner di Johnny Dorelli. Bellissima, sì, molto, molto diafana, molto, molto eterea, quasi, sembrava quasi un angelo, che aveva appunto questi capelli biondi, lunghi, lisci.
0: Buongiorno, non so se ho capito bene la domanda. Fisicamente Nadia Cassini. Avevo sentito un ascoltatore, era Fabio, che era intervenuto in diretta a parlare di Michelle Pfeiffer. In Scarface era veramente bella. E aggiunge, dopo che anche Pietro Lazzarini ha partecipato e si è unito a noi nel sondaggio, bene le nuotatrici, ma le ballerine hanno il loro perché. Sono finte magre. Questo è il contributo di Simone 099. Un ascoltatore che non si firma ti dice: hai proprio ragione, Stefano. Lilli Carati era il top.
2: A me piaceva molto, moracciona, molto.
0: Anche Barbara Boucher, devo dire. Mirko da Firenze e un altro paio ora sulla linea del traguardo stanno facendo il suo nome. Davide da Signa, senza rivali, Laura Antonelli.
2: Occhi bellissimi.
0: E poi dall'Argentario arriva l'ultimo messaggio di questa carrellata. Come detto, avviso già anche Alessandro Di Nardo, andiamo leggermente in anticipo in pausa così da poter tenere un pochino di più il nostro ospite. C'era una sola dea negli anni Ottanta ed era, prova a indovinare, quando si pensa, lo sapevo, sì.
2: Sì, la consorte per molti anni, ora non credo più, di Luca di Montezemolo. Bellissima, nata a Tunisi, ricordo questo particolare.
0: Curioso, assolutamente curioso. Come detto, Stefano, siamo arrivati già alla conclusione di questa prima ora, ma ovviamente tu sarai in nostra compagnia anche nella seconda. Io ne approfitto per ringraziarti anche pubblicamente. Una piccola pausa e poi torniamo, ancora a tanti temi sulla Fiorentina e il sondaggione per i bambini. A tra poco.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
0: Di nuovo in diretta, seconda ora insieme, in compagnia anche di Stefano Prizio, che ritrovo e rivedo in video. Sempre il 348-7513-933 per i vostri messaggi di testo, le vostre note audio. Lo 055-77-111-71 invece per intervenire in diretta, come hanno fatto Fabio e Luca nel corso della prima ora, mentre Alessandro Di Nardo prepara il collegamento. Stefano, ti chiedo se magari vuoi già lanciare il secondo sondaggio di oggi, così...
2: può partecipare anche la tua Arianna.
0: Bene, dopo chiediamo anche a lei.
2: Allora, io sento già chiamare il nostro nuovo Mastrantuono. Questo però non è del tutto scorretto, poiché Mastrantuono, di origini sannite, poiché la famiglia viene, come abbiamo detto, da un paesino che si chiama Ripa Candida, nella Basilicata del Nord, al confine con l'Irpinia, era appunto nella reale dove insisteva l'antico Sannio, e viveva la famosa popolazione italica. Allora, sicuramente, andando a guardare l'etimologia del nome Mastrantuono, questa si riferiva a un mastro Antonio che era fra gli avi del nostro, della famiglia del nostro. Allora io chiedo, per giocare, questo è un sondaggio un po' alla Di Nardo, un po' psichedelico,
0: estroso.
2: Che mestiere faceva questo mastro, secondo voi? L'origine della famiglia era da un mastro di cosa? Il ciabattino, il falegname, dite voi.
0: E allora aspettiamo le vostre risposte al 348-7513-933. Come detto, in apertura di questa seconda ora faremo un focus sia sul nuovo allenatore della Fiorentina, sia su un asse di mercato che sembra particolarmente calda in queste ore. Quindi io lo saluto e lo ringrazio, anche perché l'ho disturbato un sacco di volte nelle ultime settimane. Antonio Parrotto, Sassuolo News, ben trovato, grazie per essere con noi.
5: Ciao Chiara, buon pomeriggio.
0: Io partirei subito da una domanda in merito al tecnico che noi stiamo imparando a conoscere, ma che nei confronti del quale forse c'è un po' di pregiudizio alla luce anche della squadra che poi Paratici gli sta costruendo. Ci si chiede se sarà lui l'elemento determinante, perché poi il potenziale in un certo senso è stato aggiunto alla rosa, e quindi tu che idea ti sei fatto anche dell'avventura che attende il tecnico della Fiorentina?
5: Diciamo che ho capito perché Grosso ha accettato non solo ovviamente per il blasone, per la piazza, ma Paratici, insomma, credo sia il re di questo calciomercato. Sta costruendo veramente una squadra importante con calciatori di qualità, insomma, che secondo me faranno divertire anche una piazza esigente come quella fiorentina. E Grosso, io credo che sia l'uomo giusto al posto giusto nel momento giusto, perché insomma, dopo un'annata come quella appena terminata, serviva secondo me dare una scossa, e Grosso conosce molto bene Fabio Paratici, che l'ha convinto già diversi mesi prima ad accettare la proposta. Ovviamente ha usato degli argomenti importanti, come Atta, eccetera, Mastrantuono, forse da un certo punto di vista, forse secondo me è andato anche oltre le più grosse aspettative, perché insomma sto costruendo veramente una squadra che potrà dire la sua in questo campionato. Però io sono fiducioso sull'apporto di mister Grosso, perché ci vorrà un po' di tempo, come per tutti, perché comunque un allenatore nuovo, si cambia filosofia, però io credo che alla fine ce la possa fare, perché ha tutte le carte in regola. Un uomo ambizioso, è un bravo allenatore, è molto bravo, secondo me, preparato, questo forse a volte viene sottovalutato dal punto di vista tattico, perché secondo me lo scorso anno diverse partite, diversi duelli sono stati vinti da Grosso contro l'allenatore avversario. Ma la fotografia di questo sicuramente per me è solo Como contro Fabregas, lì veramente ha dato una lezione tattica all'allenatore spagnolo. E poi ci sono state anche tante altre partite, le vittorie con l'Atalanta, le vittorie sul Milan, insomma ha portato dei risultati importanti. Anche a Sassuolo, secondo me, il direttore sportivo Palmieri gli aveva costruito una squadra di livello, una squadra di livello, e forse poteva addirittura finire nella parte sinistra della classifica. Però comunque è stato un lavoro poi per guadagnarsi questa chiamata alla Fiorentina, e invito infatti i tifosi fiorentini comunque a non essere scettici su questo allenatore, perché secondo me gli darà delle soddisfazioni importanti.
0: Stefano, avevi una domanda anche tu per il nostro ospite?
2: Sì, volentieri, perché tu giustamente l'hai chiamato un pregiudizio. È vero, sta prendendo un po' campo, poiché è un difetto endemico anche di noi fiorentini, in qualche modo, brontolare preventivamente. Allora qualcuno lo sta facendo. Allora io chiedo al nostro collega che segue il Sassuolo, che ci ha illustrato bene i pregi di questo allenatore, qual è invece secondo te il limite di Grosso? Qual è il suo punto debole, il tallone d'Achille?
5: Guarda, io sono stato a Firenze qualche mese fa quando si è giocato Fiorentina Sassuolo, sì. E già lì si iniziava a vociferare, no? Se non sbaglio eravamo ad aprile, credo.
0: Sì, e credo, perdonami se ti interrompo, ma proprio per aggiungere un elemento alla tua risposta e alle riflessioni che abbiamo fatto finora, che quella partita non abbia aiutato Grosso a farsi conoscere in un certo senso e accogliere, fermo restando che poi il Sassuolo non aveva più niente da chiedere al campionato, che quindi ci fossero tante postille da poter aggiungere. Vai pure Antonio e perdonami di nuovo l'interruzione.
5: No esatto, fatto bene, stavo aggiungendo proprio lì, volevo arrivare proprio lì, perché credo che quella sfida lì non abbia aiutato, perché già si vociferava di Grosso la Fiorentina come ipotesi, almeno allora, e non fu una sfida divertente, dobbiamo no. dirlo per usare un eufemismo. Sassuolo però aveva già raggiunto il suo obiettivo, era già ovviamente con la pancia piena, le partite migliori comunque le aveva già fatte, e lì quella gara secondo me appunto non ha aiutato, perché anche quel giorno lì, quella domenica lì al Franchi, si sentivano già delle voci, insomma Grosso già non convinceva, eccetera eccetera, quindi sì, secondo me quella sfida lì non è stata un aiuto per l'allenatore ex Sassuolo, e che come dicevo ha tantissimi pregi. I difetti secondo me, guarda, io secondo me un po' sulla comunicazione dovrebbe migliorare, che non è tanto comunque legato ovviamente all'aspetto di campo, perché poi lui invece è molto bravo appunto sotto l'aspetto tattico, anche nella gestione del gruppo. Siccome a Firenze stanno arrivando anche dei calciatori dei calciatori importanti, io credo che sotto questo profilo qui possa essere determinante. Poi deve crescere anche sotto altri aspetti, quello della comunicazione secondo me in particolare dovrebbe essere anche con l'esterno, non solo all'interno, potrebbe essere ad esempio un punto su cui lavorare.
0: E molti pensano che il fatto che comunque Paratici l'abbia scelto in un certo senso possa anche aiutarlo in questa crescita per consacrarsi sui livelli che speriamo la Fiorentina con lui possa raggiungere. Hai citato un aspetto, ad esempio anche un nostro ascoltatore Fede da Scandicci ci aveva detto: a me quello che piace di Grosso è il modo in cui parla con i ragazzi e sostanzialmente il modo in cui riesce poi a trasmettere ai ragazzi quello che chiede loro di fare. In un certo senso appunto hai sottolineato anche tu questa sua peculiarità. C'è invece chi è preoccupato in generale dal fatto che abbia perso un po' le staffe al fischio finale dell'ultima amichevole giovedì, quella svolta al Viola.

0: chi invece non riesce a percepire quel tipo di atteggiamento come grinta e mordente che saranno necessari per affrontare una stagione complessa come quella che ci aspetta.
1: Guarda, sì, devo dire che sono rimasto sorpreso anch'io, perché Sassuolo l'ho visto arrabbiato, almeno in pubblico, e poi in privato ovviamente è tutto un altro discorso, no? si fanno altri discorsi anche, eccetera, eccetera. Però pubblicamente, ecco, io è stato espulso una sola volta, se non ricordo male, in campionato. Lì aveva perso le staffe con l'arbitro ed era stato poi mandato in tribuna a seguire il finale della partita. Però per il resto devo dire che è un allenatore che anche per l'atteggiamento verso gli arbitri, insomma, non dico incommiabile, ma quasi da Sassuolo, e questi due anni lo abbiamo visto veramente poche volte arrabbiarsi con i direttori di gara. Fa specie, sono d'accordo, vederlo addirittura perdere le staffe in una gara amichevole. Questo sì, evidentemente, insomma, voleva far sentire le proprie ragioni, però secondo me, ecco, sottolineare questo secondo me è un po' eccessivo, cioè siamo umani, evidentemente ha perso le staffe in quei due minuti, ma si sarà pentito subito dopo.
0: Prima di liberarti, Antonio, ti chiediamo solo se hai degli aggiornamenti di mercato, perché poi abbiamo capito che Torsved è un giocatore che piace, abbiamo capito anche che al Sassuolo piacciono alcuni giocatori della Fiorentina, per cui ti chiedo che cosa ti risulta alle 15:12 dell'8 di agosto, consapevole poi di come funzioni il mercato e di come tutto possa cambiare nel giro di poco.
1: Ecco, facciamo bene a sottolinearlo, perché poi manca poco meno di un mese alla fine del mercato, quindi da qui a due minuti può già cambiare tutto. Però no, l'interesse per Torsved c'è, è concreto, è un calciatore che non vuole rinnovare con il Sassuolo, un anno alla scadenza del contratto, quindi ha comunicato la sua volontà di voler andare via. Io in questo momento non escludo nemmeno la possibilità di una permanenza, perché come il Sassuolo avrebbe anche la forza, tra virgolette, di resistere alle offerte se non sono quelle ritenute adeguate, e trattenere sempre tra il giocatore anche con la forza, cioè comunque lasciarlo in rosa per un anno e poi rischiare di perderlo a parametro zero nel 2027. Questa è l'ultima delle ipotesi, però comunque teniamola aperta. Io credo che alla fine poi vincerà la volontà del giocatore e Sassuolo e Fiorentina troveranno l'accordo. I neroverdi chiedono 15 milioni di euro, la Fiorentina non vuole arrivare a quella cifra. Poi ci sono diverse contropartite tecniche, per esempio, che potrebbero aiutare. Brescianini su tutti è un centrocampista che, anche per caratteristiche, no, potrebbe un po' andare a risolvere i problemi ad Aquilani, sostituendo appunto il norvegese pronto a fare il percorso inverso. Tra l'altro Torres è stato veramente uno degli insostituibili con Mister Grosso, sia in Serie B, addirittura prima dell'infortunio era il capocannoniere del Sassuolo con 7 gol a gennaio, e poi l'anno scorso, anche non appena rientrato, è stato subito titolare, non ha mai lasciato il campo, ma non veniva nemmeno sostituito, ecco, anche per far capire un po', no, l'importanza che rivestiva questo giocatore, che magari a volte si vede un po' di meno, però si fa sentire in campo, perché ha tanta fisicità, è bravo nei contrasti, si inserisce. Secondo me merita di fare uno step in più, e magari a fare il percorso inverso potrebbe essere uno tra Brescianini, piace anche Fabian, un altro elemento, un altro centrocampista che potrebbe dare una mano al Sassuolo, anche se è arrivato anche Azic dalla Juventus, e con lei infortunato ritornerà solo a gennaio. E poi anche Fortini, perché il Sassuolo cerca nuovi giocatori sulle fasce, in difesa c'è una vera e propria emergenza in questa prima parte di stagione, anche lui potrebbe essere un nome su questo asse Sassuolo-Fiorentina. Poi magari i club si metteranno d'accordo per fare delle operazioni slegate l'una dall'altra, potrebbe anche succedere. Quindi si chiude per Torsved, ad esempio, poi più in là si mettono d'accordo per gli altri, non per forza, non necessariamente degli scambi veri e propri, ecco. Però diciamo, ad oggi si sta ragionando soprattutto su questi nomi, tenendo presente appunto che Sassuolo, anche se passano i giorni, sicuramente questo va un po' a proprio svantaggio, però non vuole abbassare la propria valutazione del giocatore.
0: Ultimissima domanda, ti chiedo in merito a tutto quello che ci hai raccontato, le tempistiche, hai la

0: buon lavoro e buon fine settimana.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio, buon lavoro.
0: A presto, grazie. Stefano, giustamente anche noi ci siamo chiesti se la sfida di Coppa Italia del 14 potesse rappresentare uno dei termini anche dal punto di vista temporale per muovere ulteriori passi in entrata e in uscita sul mercato, come giustamente ci ha ribadito Pietro Lazzarini, senza voler assumere un atteggiamento un po' snob nei confronti dell'avversario, che sia Benevento, che sia Ravenna. Ribadisco, domani alle 21 il calcio d'inizio della sfida che poi decreterà l'avversario viola del prossimo venerdì. Ecco, la Fiorentina magari può permettersi di proiettarsi anche alla gara d'esordio in campionato il 24 di agosto contro la Roma.
2: Se diciamo che poi è quella inconsciamente in testa i giocatori, tutti noi, ci sarà quella partita lì. Questo non significa che non vada affrontata col massimo impegno la partita di Coppa Italia, ma insomma va da sé. Io ho trovato una cosa, c'è una curiosità ascoltando il nostro ospite, che ha detto forse il limite è la comunicazione. Sì. Però io invece nella presentazione di Grosso ho trovato proprio nella comunicazione subito un aspetto positivo, in quel passaggio in cui lui, lo ricorderai, parlando di Atta,
0: sì, ci stavo pensando anch'io,
2: ha detto, addirittura ho chiamato Fabio, preparatici, ma siamo sicuri? Tra l'altro oggi la nazione c'è tornata su questa, sì, su questo punto. Allora, delle due l'una: se è fatto apposta è una genialata, se invece è spontaneo, come sembra, rappresenta secondo me tutto il candore dell'uomo, sì, Grosso, davanti, che anche lui davanti a un giocattolino, a un oggetto d'amore, una squadra finalmente allestita con la massima potenza, e quasi non ci crede lui. Questo è bello e fa presa, quindi a livello di comunicazione funziona. Se poi è fatto addirittura apposta, vabbè, allora sei un genio nella comunicazione, non è certo quello il tuo punto debole. Comunque impareremo a conoscerlo.
0: Un po' di domande, Stefano, per te al 348-7593-933. Ti chiede Marco il Pecora: firmeresti oggi per il sesto posto?
2: Io firmo nulla. Io firmo nel libretto degli assegni, non c'ho nulla, quindi non firmo nulla, nulla. Con questa Fiorentina, prima di vederla gambettare in 90 minuti ufficiali, io firmo nulla. Perché l'anno scorso addirittura, sì, parlavamo di Champions, la lavagnetta, Pioli si arrabbiava perché Allegri aveva detto che la Fiorentina non era nel novero delle squadre di Champions.
0: Ma anche l'anno prima con Palladino, dopo il filotto di 8 vittorie consecutive, c'era chi non avrebbe firmato per la Champions. Il girone di ritorno ci ha ricordato come poi un campionato è lungo, pieno di insidie, e per analizzare una stagione bisogna allargare un po' la prospettiva. Ti chiede invece Marce: ma non sarebbe stato utile fare un'altra amichevole in questa fase estiva di preparazione?
2: Hanno detto in molti, con ragione secondo me, sì. Non abbiamo capito perché, però talvolta queste vicende rispondono a logiche organizzative che sono al di là della nostra conoscenza. Vai a sapere tu perché quella che era in programma è stata annullata, non si sa perché. Glielo chiederemo quando avremo occasione alla società. Sarebbe stato più che utile, probabilmente.
0: Fede da Scandicci invece ti chiede: ma come mai i media e le altre trasmissioni nominano sempre poco la Fiorentina? Non voglio fare nomi, però varie trasmissioni di sport dedicano poco spazio alla Fiorentina. Tu, Stefano, che comunque hai anche tanta esperienza a livello di giornalismo, hai una risposta per la curiosità dell'ascoltatore?
2: La ragione è molto semplice. Certamente la Fiorentina, per una serie di ragioni legate anche al carattere

0: bene di noi fiorentini, non gode di simpatie. Fiorentino è contro, quindi questo in genere non riscuote simpatia. Poi c'è una ragione meramente di interesse. Le grandi trasmissioni, specialmente alla televisione, badano ai bacini degli utenti.
1: Il famoso bacino d'utenza.
0: Poco da fare. Parlano delle squadre che sanno avere più tifosi e quindi più potenziali ascoltatori. Non c'è un complotto, è un ragionamento di mero interesse commerciale. E quindi o la Fiorentina prima o poi, magari vincendo, intanto comprando i campioni, sta già facendo un passo nel senso di aumentare il proprio bacino d'utenza, poiché il bacino d'utenza non è un fatto fisso e immutabile, ma muta.
1: Sì.
0: Se tu compri grandi giocatori, se poi hai dei risultati, vinci dei trofei, hai delle soddisfazioni, i tuoi tifosi aumentano. Quanti tifosi sono diventati tifosi della Fiorentina negli anni 60, quando la Fiorentina vinse il secondo scudetto? Sì. Se domandate a persone di una certa età, magari sono diventate tifose proprio in quell'anno lì, in quegli anni lì. Allora, se la Fiorentina, come noi speriamo, tornerà grande, aumenterà il proprio bacino d'utenza e un domani parleranno più di noi.
1: Guarda, Paola ci scrive: non la nominano perché rosicano. E poi Giulio da Mantignano, con cui sono anche molto d'accordo, ci scrive: però posso dire che questo discorso sul fatto che non ci considera nessuno in questo momento è un po' da sindrome di Calimero? Io negli ultimi giorni, ad esempio, su Sky Sport ho visto servizi, studi e collegamenti interi su Mastantonio.
0: Sì, ma infatti probabilmente è così. Esiste anche il vittimismo, è un altro dei mali endemici che ci portiamo dietro. Ci piace un po' raccontare a noi stessi quanto siamo vittime. Poi, se volete che vi dica, lo penso, che quest'anno specialmente la Fiorentina sarà un'osservata speciale, secondo me sì, è così. Secondo me a Roma, a Milano, tu cominci ad ascoltare i media locali, cominciano a parlare della Fiorentina con una certa invidia, con un certo rispetto e un po' di timore. Da questo deve renderci orgogliosi.
1: Sì. Mastantuono, ovviamente, io mi sono fatta prendere da chi negli ultimi giorni ha deciso di ribattezzarlo, e a volte nel tentativo di leggere anche il più velocemente possibile i messaggi ci si impapera un po'. Ti chiede Bomber Viola: cosa ne pensi del fatto che la maggior parte dei vincitori dello scudetto primavera siano stati ceduti a titolo definitivo? Lui non è d'accordo perché potrebbero diventare dei giocatori di livello e quindi andavano eventualmente ceduti ma solo in prestito. Ti sei fatto un'idea? No, su
0: questa cosa aveva colpito anche me, l'ho sollevata in uno degli ultimi editoriali. La spiego soltanto col fatto che, poiché Paratici ha fatto prima la rivoluzione in società, cambiando anche a livello di gestione delle giovanili gli uomini di riferimento, può darsi che voglia impostare per il futuro delle scelte fatte da quegli uomini, e quindi ciò che è stato fatto in passato lo ritiene in qualche modo sacrificabile. È un pericolo, e poi se poi esplodono da un'altra parte, certo spiace.
1: Dopo una stagione quasi disastrosa si diceva devono mandarli via tutti, poi però si diceva non li possono mandare via tutti. Ora mi sembra che ci stiamo andando molto vicini, ci scrive Luciano da Empoli, che aggiunge: meno male che quella di giovedì era un'amichevole, sennò sarebbe stato un errore imperdonabile che ti avrebbe fatto perdere due punti. Io capisco che Grosso fosse incavolato, proprio in merito anche all'episodio che ha portato il nuovo tecnico Viola a scaldarsi e di cui abbiamo parlato insieme, anche insieme all'ospite di Sassolo News. Ci scrive sempre Luciano da Empoli: piccoli per Pellegrino è come zuppa per pan bagnato. L'ultima sua riflessione: è tutta la vita che i media snobbano la Fiorentina perché asservite alla cupola del calcio fatta da quelle 5-6 società ma soprattutto dalle solite 3-4 città. Poi
0: ma non è solo nel calcio, ci sono, come dire, ci sono, è vero, sì, dei potentati in questo paese che tendono ad escludere chi sta un gradino sotto. Questo esiste nel calcio, ne abbiamo avuto anche la prova, però insomma cerchiamo di non essere vittime, di non dirci vittime, diciamoci orgogliosi di quello che stanno facendo adesso, sperando che lo facciano sul campo.
1: Paolo, scusami Stefano.
0: Poi parlano per forza, quando la cronaca glielo impone, ne parlano per forza, stai tranquillo, comincia a vincere le partite, vedrai che ne parlano.
1: Salutiamo Pierluigi e la sua famiglia, ci mandano una foto da Milano, ci fanno sapere che sono in gita, ma questo non gli impedisce di ascoltare e seguire Radio Firenze Viola e ovviamente la sua fedeltà ci lusinga. Paolo dalla provincia di Pavia ci riporta anche sul tuo secondo sondaggio, sono arrivate tante risposte, ora prima di andare in pausa te ne leggo alcune, ma nello specifico Paolo scrive: incredibili sondaggi, grande Prizio, un Nino Frassica della cultura, e lo dico con lode, non con ironia. E Nino Frassica è nato l'11 dicembre come me, visto che anche tu avevi un compleanno in comune, abbiamo trovato il gancio anche nella seconda ora. Ci scrive per rispondere al tuo sondaggio, non so se vuoi ripetere la domanda e magari facciamo partecipare anche chi si fosse messo all'ascolto solo ora, poi ti leggo le prime risposte.
0: Poiché l'etimologia del cognome della famiglia Mastantuono dimostra che un avo, questo cognome origina da un avo, un mastro, ma tal Mastro Antonio, perché in campano...
1: E qui m'hai fatta cascare.
0: È Mastantuono, no? Mastantuono. Allora, che cosa faceva secondo voi questo mastro artigiano? Io poi alla mia risposta, io mi sono fatto un'idea.
1: Allora guarda, ti dico l'idea intanto di Lorenzo da Coverciano, secondo me faceva il fabbro, ma non il semplice fabbro, quasi un artista. E poi invece ti scrive Omar, per me il falegname, Mattia ti dice maniscalco.
0: Infatti io allora ci indovina, io pensavo, esatto, un mestiere che oggi non esiste più, perché nei paesi di provincia quasi non esistono più cavalli, asini, muli, ma invece era un mestiere molto importante, perché per camminare un cavallo, un asino, aveva bisogno dei ferri, e c'erano i maniscalchi che ferravano le bestie. Era un mestiere molto importante.
1: Questo sondaggio l'abbiamo definito un po' estroso, ispirandoci anche a Alessandro Di Nardo. Vai Stefano.
0: Ferrava i cavalli alati come il cavallo alato che Mastantuono, giocatore, sarà per la Fiorentina.
1: Bella questa mi piace. Come ti dicevo, l'abbiamo definito un sondaggio estroso. Gabriele invece ci scrive che è un sondaggio lisergico.
0: È un po', sia un po' acido, sì, diciamo.
1: Se Alessandro Di Nardo è d'accordo, noi ci prendiamo l'ultima piccola pausa di queste due ore insieme e torniamo subito dopo la pubblicità, sempre con Stefano Prizio, sempre con tutti i temi di attualità e con tutti i vostri messaggi. A tra poco.

0: in compagnia di Stefano Prizio, che ora rivedrete anche per chi ci stesse seguendo sul canale 92 o sull'app in modalità visual. Sempre il 348 7513 933, a vostra disposizione note audio, messaggi di testo, lo 055 77 111 71 invece per intervenire in diretta. Arriva anche un'altra risposta al tuo sondaggio della seconda ora, Luciano, che ci scrive: maestro Dascia.
1: Beh, però insomma, difficile da quelle parti, onestamente. Maestro Dascia è colui che fa il profilo delle barche, che fabbrica le barche e le aggiusta. Bellissimo mestiere, però delle località marine. Qui stiamo parlando di un paesino tra la Basilicata settentrionale e Irpinia. Mare non ce n'è, neanche per sbaglio, quindi barche da riparare non ce ne sono.
0: Abbiamo Nicola che ci ha chiamato allo 055 77 111 71. Ciao Nicola, buon pomeriggio.
2: Ciao, io volevo semplicemente farvi i complimenti per l'equilibrio che avete avuto in questi giorni, per l'entusiasmo che ci avete regalato anche voi, grazie anche ovviamente alla società, ma anche per l'equilibrio con cui avete trattato in onestà la vicenda Antonioni, che non era sicuramente facile, molto spinosa. Io ho sentito le dichiarazioni di Stefano e l'apprezzo, devo dirvi che veramente l'apprezzo, anche perché come sapevo che anche lui infatti con la precedente proprietà ha avuto grossi problemi, però è stato molto equilibrato nel trattare la questione effettivamente, quindi devo fargli i miei complimenti, come le faccio sempre a te Chiara, sei molto brava in diretta.
0: Grazie Nicola.
2: E per quanto il sondaggio, potrei rispondere al primo, io mi piaceva Isabella Ferrari, tra le attrici degli anni 80.
0: Nicola, grazie mille per il tuo intervento, buon pomeriggio. Stefano, ti ho visto annuire anche sulla risposta al sondaggio della prima ora.
1: Sono tutte attrivedi. La nostra generazione è stata più fortunata, mi spiego. I miei figli, i ragazzi di oggi hanno accesso alla sessualità, alle immagini con estrema facilità. Ciò che quale effetto ha prodotto, questo lo dicono i sociologi, i psicologi, il calo del desiderio. Infatti non si fanno più figli, noi invece, come dire, dovevamo conquistarci con grande fatica, devo dire, la possibilità di sbirciare una mezza pagina di giornaletto di quelli vietati, contrabbandata da un fratello più grande, da un cugino, da qualcuno che la buttava per la strada, o da un filmetto di quelli che davano ad orari antelucani, tipo Giovannona Coscia Lunga, Avere Vent'anni, tanti film degli anni 80, fine 70-80, che ti facevano vedere qualcosa.
0: Ecco, nella seconda ora il sondaggio, Stefano, si è spostato su Mastantuono. Io stavo dando un'occhiata a tutto Mercato Web, ho visto un aggiornamento, una notizia di poco fa che svela anche un retroscena, e quindi lo ringrazio perché l'ho disturbato al volo, ci dedica qualche minuto. Giacomo Iacobelli su tutto Mercato Web, ciao, buon pomeriggio, ben trovato.
3: Ciao, ben ritrovati, direttamente dalla porta accanto.
0: Esatto, però mi piaceva darti la possibilità di raccontarlo agli ascoltatori, che devi sapere già da 4-5 ore prima del suo arrivo a Peretola hanno imparato a leggere tutti i portali che in un certo senso presentano i voli, le traiettorie, gli orari stimati per poterlo accogliere. Quindi cavalchiamo l'hype, come dicono i giovani, e raccontaci pure questo retroscena.
3: Sì, Mastantuono arriva a Firenze non nelle migliori condizioni a livello di stato d'animo, una notizia di cui si è parlato a lungo, no? Questa saudade, se vogliamo prendere un termine più brasiliano, quindi portoghese, che è argentino e quindi spagnolo, però racconta bene questa saudade che ha avuto Mastantuono al Real Madrid. Perché? Perché il più grande esordiente, più giovane degli ultimi anni del River Plate, della nazionale argentina, si ritrova catapultato a suon di milioni in una delle squadre, forse la squadra che pretende di più, tutto e subito. Se la Juventus in Italia è considerata una squadra che ammazza un po' i giocatori più piccoli, no? Tra virgolette, perché non riescono ad avere un rendimento immediato sentendo la pressione, immaginatevi il Real Madrid, immaginatevi un ragazzo che è arrivato là quando aveva 17 anni, ricordiamoci, lo so bene perché faccio gli anni anch'io ad agosto, io il 15, lui il 14, che Mastantuono ha ancora 18 anni, ne compie 19 a strettissimo giro, è arrivato a Real e ha sentito il peso di una piazza così, così esigente, critiche alla prima giocata sbagliata, critiche alla prima partita magari non approcciata nel modo giusto e zero pazienza. Da qui appunto questa escalation di emozioni, di sentimenti che si possono sicuramente comprendere per un ragazzo di quell'età, la scelta di Mastantuono, che è quello che abbiamo raccontato oggi su TMV, di autoescludersi dalla partita della scorsa settimana, di sabato scorso, proprio contro la Fiorentina in Austria. Mastantuono ha chiesto a Mourinho di non giocare perché non si sentiva nelle condizioni di giocare, poi stava partendo questa trattativa con la Fiorentina che poi a inizio settimana è decollata letteralmente, proprio come poi Mastantuono, che ha fatto felici tutti i tifosi della Fiorentina decollando a sua volta verso l'aeroporto di Peretola. Un giocatore da ritrovare, le sensazioni sicuramente iniziali sono molto positive, la stessa fonte che mi ha parlato di questo Mastantuono triste mi ha raccontato un Mastantuono veramente sorpreso dall'accoglienza che ha avuto a Firenze, perché non si aspettava di essere il crack, no? Come si dice in Argentina, ovvero quel giocatore in grado di smuovere popoli. Ne ha smossi parecchi a metà agosto, sappiamo quanto in Italia sia importante il mese di agosto e quanto tutti se ne vadano per le ferie, invece la risposta di Firenze anche stavolta si è fatta trovare, pronta, preparata. Ho visto un Mastantuono bello carico nella prima intervista, quindi speriamo che questa tristezza possa lasciare spazio quanto prima a una gioia, una felicità di ritrovare il campo, di riassaggiare il ruolo da protagonista che aveva perso a Madrid e che aveva invece a River, convincendo proprio Blancos a spendere milioni su milioni per lui. L'altro aneddoto raccontato, questo si può però chiaramente capire, intuire, è che il Real è straconvinto, in primis con la persona di Mourinho, che ha fatto un po' da sponsor per questa operazione in uscita del Real, che Firenze sia la piazza migliore, un po' come il Como per Nico Paz, per rilanciare questo talento. Questo dimostra bene quanto ancora a Madrid venga dato peso, hype a questo giocatore, che tutti a Madrid sono convinti che possa tornare a mostrare i livelli mostrati in Argentina o River, sicuramente ne ha tutto il tempo.
0: Io ti ringrazio e ti saluto col messaggio di Jacopo da Sesto. Che bello ascoltarvi con la radiolina mentre vado al mare in scooter. Chiara, salutami il grande Jacobelli, se quindi ovviamente io provvedo. Aggiunge: smettiamola di avere pregiudizi su Grosso, sosteniamolo su Via. Giacomo, grazie ancora, buon lavoro e ovviamente a presto.
3: Grazie a voi, un saluto all'ascoltatore ovviamente. Ora prendo la mia di Vespa per tornare a casa e continuerò ad ascoltarvi facendo lo stesso.
0: Grazie mille, a presto anche a Giacomo Jacobelli, Sottomercato Web. Stefano, come ti ho detto, mi è cascato l'occhio e quindi ci tenevo a far raccontare poi da Giacomo, che ha raccolto questa storia, queste indiscrezioni, tutto quello che poi trovate appunto su Sottomercato Web.
1: Affascinante questo racconto di Giacomo. Tra l'altro mi ha riportato subito alla mente una vicenda della storia viola, visto che siamo nell'anno del centenario. Ma insomma, Pedro Pedrone, grande attaccante degli anni 30 della Fiorentina, era talmente roso dalla sua saudade che prese e se ne tornò a casa. Lui era triste a Firenze, ma non era la Firenze di oggi, era una Firenze ben diversa. Lui stava qui in via del Ponte di Mezzo, e si dice, si raccontava che passando sotto le sue finestre aperte perché era estate, si sentiva il grammofono che suonava un triste tango argentino, e lui proprio non ce la fece. Però ecco, invece il nostro Mastro Antonio è giovane, chiunque abbia un figlio più o meno di quell'età, chiunque conosca un 18-20enne, sa qual è la forza dei ragazzi di quell'età, la capacità di rigenerazione immediata e di entusiasmo. Ecco, io credo che Mastrantuono abbia bisogno solo di entrare nella quotidianità della squadra, poi scenderà in campo e quando sentirà, perché la sentirà, l'onda dell'amore dei tifosi viola, gli passerà ogni dubbio e tutto l'entusiasmo lo rigenererà e lo farà essere un uomo contento, un ragazzo contento e un campione importante per la Fiorentina. Io sono convinto che sarà questa la parabola di questo ragazzino.
0: Quindi, Stefano, ancora un paio di messaggi, visto che ci avviamo alla conclusione di queste due ore insieme. Alberto ci scrive: Pellegrino al posto di Piccoli sarebbe un altro colpo eccellente, può anche giocare a fianco di Ken. E invece c'era Piero che ti chiedeva se ritieni così scontato che Pellegrino possa arrivare a Firenze e accettare il ruolo di vice Ken.
1: Beh, se lo prendono al posto di Piccoli e Ken rimane, credo che la titolarità sia di Moise. È troppo importante quello che ha già fatto perché non sia così. Io però l'ho detto prima, anche in base a quanto ci è stato investito sopra, se rimane Piccoli non sono scontento, e anzi credo possa anche lui rigenerarsi. È giovane, qualcosa di buono l'ha fatto vedere, anche se col contagocce, e magari può essere utile.
0: Ti fa una domanda a Silvano da Montemurlo, perché dice: avendo tu passato come me quel periodo, sono curioso di un tuo parere in merito. De Sisti entrò in corsa per salvarci, Pontello fece poi una squadra forte, io vedo delle somiglianze con quel campionato, sperando però in un altro finale senza torti. Tu ci vedi delle analogie?
1: Ho sentito proprio ieri un paragone fatto con quell'annata dei Pontello in cui venne fatta una campagna acquisti con i Vierkovod, i Pecci. Però ecco, non esageriamo, è ingeneroso nei confronti di questo che stanno facendo adesso, perché sì, erano giocatori importanti allora quelli con cui la Fiorentina dei Pontello costruiva la squadra, ma oggi siamo su un altro livello, onestamente, con gli attacchi, un Mastrantuono, siamo su un altro livello.
0: Ti scrive l'architutto: era il 1982, ero a ballare alla strega del mare di Santo Stefano, mi trovai accanto Isabella Ferrari, una bellezza elegante. E quindi anche lui si unisce al sondaggione della prima ora. Alessandro invece dal Valdarno ci scrive: grosso che si scalda in amichevole non va bene, ma invece italiano che si rotolava e sbraitava al limite dell'area tecnica per un passaggio sbagliato o un movimento in ritardo andava bene? Partire prevenuti è una cosa che odio e che mi disturba.
1: Sì, poi insomma mettiamoci dentro anche il calore che dà la testa un po' a tutti, una serata calda al Viola Park, insomma, via, cerchiamo di essere anche un po' comprensivi umanamente e giudichiamo le persone sui fatti. Cioè, allora, alle prime partite ufficiali, se Grosso sbaglierà, lo diremo e gli faremo le critiche, ma aspettiamo almeno quelle di grazia.
0: E ribadiamo che poi le critiche e le analisi si riferiscono a una prestazione, a una partita, a un momento, non sono sentenze, perché poi il calcio e la stagione sono lunghi, raccontano tante storie all'interno di una grande storia. Ci scrive Elia Jeremy da Massa, ci manda anche una foto al 348 7513 933. Ciao Chiara, ciao Stefano. Mastantuono, oltre a ricordarmi fisionomicamente quell'anima bella di Francesco Nuti, sarà per la fossetta sul mento, ha pure l'animo rock di un altro argentino dalle origini italiane, il mitico Osvaldo. Lui addirittura mollò anticipatamente il calcio per dedicarsi alla musica. Lo vidi al Borderline di Pisa anni fa e appunto ci manda una foto. Io vi ricordo che poi su Firenze Viola non solo trovate notizie e aggiornamenti, ma anche tanti approfondimenti, e ce n'è uno molto interessante sull'ultimo arrivato in Casa Viola, che se non erro poi ad opera del nostro regista attuale Alessandro Di Nardo, e quindi vi invito a seguire sempre il sito anche per queste chicchine. Ci scrive Il Grillo, io penso che saremo salvi per il regalo di Pasqua a fine marzo. Entra a gamba tesa dopo queste due ore all'insegna dell'entusiasmo e ci riporta non solo coi piedi per terra, ma anche al ricordo di una stagione che ci ha provati fisicamente e psicologicamente l'anno scorso.
1: È un po' il gioco degli estremi. Da una parte abbiamo ragionato di una Fiorentina ai vertici, adesso arriva qualcuno che ci dice occhio, che Fiorentina l'anno scorso si è salvata, ha flirtato con la retrocessione per buona parte dell'anno e poi si è salvata. Non lo so, cerchiamo di restare in mezzo.
0: Ci scrive Mauro, dopo l'annata orribile di tutti, io avrei dato a Roberto Piccoli un'altra possibilità, poi vedremo, l'abbiamo detto, Piccoli che comunque non è detto possa restare alla Fiorentina, su di lui gli occhi di alcune squadre, e quindi vedremo quest'ultima parte di mercato che cosa ci racconterà. L'ascoltatore che ti aveva chiesto se fossi disposto oggi a firmare per il terzo posto ti chiede se rifiuti di firmare perché sei un po' presuntuoso o perché in generale è un qualcosa che non ti appartiene.
1: Ha detto il terzo o il sesto?
0: Sesto
1: no, terzo. proprio di sì. Sesto no, non firmo nulla. E comunque non mi piace firmare prima, non mi piace. Allora, il calcio è bello perché è qualcosa che viene giocato.
0: Sì.
1: Allora, aspettiamo le prime, giochiamoci il campionato, la squadra finalmente ci dà degli orizzonti, mentre in questi anni non abbiamo avuto molti orizzonti, abbiamo dovuto guardare sempre in terra, adesso possiamo guardare in cielo, guardiamo per un po', godiamocelo.
0: Io chiederei allora ad Alessandro Di Nardo se in questi ultimi minuti ci fa ascoltare anche le note audio che sono arrivate al 348 7513 933.
4: Con Mastro solitamente si intendeva colui che lavorava il ferro, se le mie reminiscenze non mi ingannano.
5: Caro Stefano, mi fa tanto piacere risentirti, forse ti ricordi di me, Alessandro, che scrivevo alla fine degli anni 90 sul sito che te eri direttore, ti ricordi? Lì sopra il cinema Odeon, sopra il Jab, sopra il Jab, che venivo lì a fare lunghe chiacchierate e ti mandavo gli articoli. Tanti saluti, mi farebbe piacere rivederti.
0: Bello questo messaggio.
1: Al messaggio di prima, Mastro viene da Magister.
0: Sì, guarda, quindi ce lo mandava anche Ale da Napoli, anche un altro ascoltatore che però ha chiesto aiuto all'intelligenza artificiale, quindi non vale per rispondere ai sondaggi di Stefano Prizio o usare escamotage.
1: Chiunque aveva una perizia, sì, da poter insegnare a qualcuno era Mastro. Ma è una cosa che è stata in vigore e forse lo è nei dialetti tuttora. Cioè io avevo un cugino che andava a imparare a fare il meccanico da un mastro.
0: Guarda, per l'appunto Ale da Napoli ci dice il masto oppure mastro o capo mastro è il capo della squadra di operai edili per piccoli o medi cantieri.
1: Esatto, anche se cioè proprio in Italia, questo è italiano, capo mastro è il capo cantiere sostanzialmente.
0: Chiudiamo con un po' di leggerezza, Stefano, gli ultimi messaggi, poi come detto lasciamo il posto a Ludovico Mauro che vi terrà compagnia per altre 2 ore in diretta. Fede, grazie per la compagnia, vi ascolto mentre aspetto la moglie, domani andrò in montagna con la famiglia e continuerò comunque a seguirvi. Stefano, preferisci il mare o la montagna?
1: Beh, entrambi, basta essere in pace, ecco, io ciò che profondamente non riesco a tollerare il rumore, tant'è che tante volte l'ho scritto anche su internet, specie quando sto scrivendo, e anche in questo periodo sto scrivendo un libro, e se c'è un po' di rumore nel palazzo io vado fuori di cervello. Siccome è accaduto in passato che mi abbiano disturbato, è che il rumore non lo sopporto. In tal senso la montagna certo ha un bel fascio, però il mare l'ho frequentato per moltissimi anni.
0: Però che andiate al mare o in montagna, fatelo con l'ultimo libro di Stefano, giusto?
1: Ah, cioè, ecco, guarda, che casualmente, il tutto casualmente, ho qui, che ho fatto vedere al contrario, sono un genio io, un genio vero, eh.
0: Non l'avevamo nemmeno preparata, Stefano.
1: Giallo-viola.
0: E come abbiamo avuto modo di constatare, tanta anche la curiosità degli ascoltatori che nelle ultime settimane ti chiedevano anche dove trovarlo. Si può ordinare nelle librerie, al di là delle piattaforme online.
1: Sì. Edito da Ali Ribelli, come quelle che spunteranno alla Fiorentina con Mastantuono. Delle Ali Ribelli, ricorderai a proposito il film ufficiale Gentiluomo, quando a un certo punto alla fine del corso dice Foley ci ha fatto spuntare le ali. Ecco, Richard Gere è un altro a proposito del sondaggio al maschile. Io credo, tra l'altro, credo mi somigliasse anche un po'.
0: Abbiamo il direttore Tommaso Loreto che ne ha diversi di sosia e quindi puoi in un certo senso insediarlo.
1: Avevo una ragazza, ma ti giuro è vera, che mi diceva che somigliavo a Keanu Reeves. Ora, cosa poteva mai vedere in me per dire che somigliavo a Keanu Reeves? E vedi, quando l'amore...
0: Gli occhi dell'amore, Stefano, hanno capacità incomprensibili alla mente razionale, che poi non vuol dire che tu non sia affascinante, ma oggettivamente a livello di somiglianza non è la prima persona a cui penso, anche perché poi ha tratti estremamente particolari legati anche all'origine. Chiudiamo appunto con gli ultimissimi messaggi, ad esempio Simone che ti scrive: ha ragione il dottor Prizio, noi ne abbiamo viste e conosciute tante di signore dell'alta aristocrazia borghese. Questo ovviamente è una cite, un riferimento al sondaggio della prima ora. Sono le 15:58, io nella chat della radio vedo già la scaletta di Ludovico Mauro, quindi siamo proprio in chiusura. Stefano, voglio ringraziarti per l'ennesima volta, è stato un piacere oltre che un onore come sempre condividere queste 2 ore insieme. Mi sembra che anche gli ascoltatori vadano ringraziati perché sono stati preziosissimi e anche partecipi, e questo per noi è assolutamente un piacere. Ti lascio salutare e poi chiudo la trasmissione.
1: Grazie a tutti, alla prossima, ciao.
0: Ovviamente non perdete gli editoriali di Stefano Prizio su Firenze Viola e poi come sempre lo trovate ospite in Garrisca al Vento. Come detto, queste 2 ore insieme sono già terminate, non mi resta che ringraziare anche Alessandro Di Nardo in regia, ricordarvi di restare su Radio Firenze Viola, arriverà tra pochissimo Ludovico Mauro. Da Chiara Bevilacqua è tutto, buon pomeriggio, buon fine settimana, ciao.

0: Viola. Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
1: Oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
0: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
2: Sabato 8 agosto 2026, buon pomeriggio nuovamente da parte di Radio Firenze Viola, questa volta da parte di Ludovico Mauro per la precisione, che vi dà il ben trovati in diretta o il bentornati se eravate all'ascolto dell'ottima Chiara Andrea Bevilacqua, che mi ha preceduto nelle consuete due ore di Firenze in campo, che aprono di solito il nostro palinsesto del sabato, che continua come di consueto con il Viola Weekend. Anche a questo giro un one man show, quindi sarò io con voi a tenervi compagnia. 348 75 13 933 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055 77 11 171 se invece volete intervenire in diretta in un giorno che non porta di per sé chissà quale aggiornamento rispetto alla giornata di ieri, ma lascia in dote comunque tanti argomenti da analizzare insieme, per esempio quello che riguarda il mercato offensivo, perché parliamo di una Fiorentina che dovrebbe, per la strada intrapresa in questi giorni, andare a cedere Roberto Piccoli al Bologna e a prendere poi Matteo Pellegrino dal Parma. Questo è lo scenario paventato attualmente, ce ne ha dato conto anche ieri Niccolò Ceccarini, ne parleremo in lungo e in largo in queste due ore insieme. Stamani il Corriere dello Sport Stadio si diceva molto ottimista sulla possibilità di buona riuscita dell'operazione Piccoli al Bologna, anche con un prestito condizionato per accontentare la Fiorentina, che da parte sua, per quanto ne sappiamo, valuta il giocatore almeno 18-20 milioni, non soltanto come valutazione tecnica, ma anche per non andare incontro a una minusvalenza troppo grande, considerando il fatto che appena un anno fa venne pagato 25 milioni più bonus, circa 27 con tutto il pacchetto compreso. Insomma, tanto, parecchio per un giocatore che per il sottoscritto comunque non è quello visto l'anno scorso. Resta il fatto che probabilmente quando si parla di Piccoli si sbaglia a parlare di un giocatore fatto per una media alta piazza, anche perché è un 2001, quindi 25 anni, va per i 26 nella stagione successiva, e fino a prima della Fiorentina la sua carriera parlava di Cagliari, Empoli, Genoa, insomma palcoscenici, Verona, piazze molto meno grandi e pesanti rispetto a quella di Firenze. Probabilmente non è all'altezza, ecco, di una maglia del genere, anche se certamente ha pagato l'essere invischiato in una stagione tribolata per tutta la squadra, perché l'anno scorso è stata una delle annate più tragiche e difficili nella storia della Fiorentina, storia tra l'altro centenaria se vogliamo ricordarlo ancora una volta. Tra una ventina di giorni si celebrano i 100 anni, il secolo di vita del club Viola. Verrà celebrata la ricorrenza in sé dopo Fiorentina Frosinone al Franchi. Pochi giorni dopo ci sarà invece l'evento con Operazione Nostalgia, che non più tardi di poche ore fa ha annunciato un altro grande protagonista, perché Gabriel Omar Batistuta, con un video diffuso su Instagram, ha annunciato che sarà presente appunto al centenario Viola e sarà in campo nella serata appunto del 2 settembre con l'esibizione tra le Serie A Legends e la Fiorentina All Stars, due squadre che ancora verranno completate in questo mesetto che ci separa dall'evento, ma che già oggi presentano diversi protagonisti importanti. Tornando invece al mercato, detto dell'operazione Piccoli al Bologna, che è stata diciamo intavolata in queste ore e non è affatto chiusa, però è una trattativa di cui si parla ormai da qualche giorno. La Fiorentina, se perfezionerà l'addio di Piccoli in rossoblù, molto probabilmente andrà a prendere Pellegrino dal Parma. Sull'attaccante argentino resiste forte anche il pressing della Juventus. Per quanto ne sappiamo noi, la Juve propende per ora più su un'operazione in prestito, mentre la Fiorentina, con appunto l'uscita di Piccoli, sarebbe disposta anche magari a un prestito con obbligo condizionato, quindi se non un titolo definitivo, e potrebbe anche essere quella lì la strada, ma se non fosse quella, anche comunque una sorta di titolo definitivo mascherato, operazioni che ormai vanno, mi viene da dire, di moda, anche se non sarebbe proprio il termine giusto, però vengono utilizzate spesso per esempio dilazionare i pagamenti da parte delle società acquirenti, oppure per posticiparli, per far sì che si possa un po' ritardare l'iter d'acquisto. È avvenuto per esempio poche settimane fa questo caso con Matias Moreno al Venezia, perché l'abbiamo raccontato su Firenze Viola e su Radio Firenze Viola, anche per quanto risultava a me l'operazione era stata imbastita inizialmente sulla base del titolo definitivo con grosse percentuali sulla rivendita, e poi alla fine si è optato per un prestito oneroso con obbligo a condizioni facilissime, perché nel caso di Moreno si tratta della prima presenza nel 2027 con la maglia del Venezia, quindi una condizione molto molto semplice da realizzare. Tornando invece al mercato in entrata, oltre al centravanti, che potrebbe essere appunto Pellegrino al posto di Piccoli, e per quanto mi riguarda sarebbe un discreto upgrade, perché Pellegrino con la cessione di Ken sarebbe una cosa, Pellegrino invece alle spalle di Ken con la vendita di Piccoli probabilmente sarebbe un bel passo in avanti, chiaramente cercando di capire le condizioni di Ken stesso, perché la Fiorentina, per quanto ne sappiamo, l'ha tolto dal mercato a meno di offerte veramente veramente pesanti. Vediamo come starà, perché la preparazione sappiamo che l'ha fatta ad hoc, a volte col gruppo, a volte in modo individuale, insomma viene un po' monitorato, anche perché ricordiamo che sul finale della scorsa stagione ha saltato praticamente gli ultimi due mesi di partite. Però appunto, qualora fosse in condizioni buone, più che buone ci auguriamo, averlo al centro dell'attacco con Pellegrino alle sue spalle vorrebbe dire comunque un reparto attaccanti tutt'altro che di basso livello. E poi soprattutto sappiamo che la Fiorentina farà ancora due o tre colpi, uno dovrebbe essere appunto l'attaccante, poi un esterno basso sinistro, perché ad oggi quella casella è occupata solo da Valdepeñas e è troppo poco, o meglio, a essere più corretti ci sarebbe anche Parisi, che però per buona parte della stagione sarà indisponibile per l'infortunio al ginocchio, quindi molto probabilmente un altro esterno sinistro arriverà. A destra dovrebbero uscire Dodò e Fortini, è l'argomento che abbiamo sviluppato stamattina sulle pagine online di Firenze Viola con la copertina delle 11 fatta da me medesimo. Dovrebbero appunto uscire Dodò e Fortini, ma a destra la catena è già più coperta con João Mario e Jimenez, e soprattutto, venendo al pezzo forte, davanti dovrebbe arrivare un altro esterno d'attacco molto molto forte, oltre all'arrivo di Franco Mastantuono che c'è stato in questi giorni. Stamani si continuava a parlare dei Bakayoko, Zegrova e altri nomi ancora che venivano fatti per esempio dalla nazione, Noah Lang che ancora non è scomparso dal radar di Paratici. Resta il fatto che siamo comunque all'8 di agosto e la rosa in buona parte è fatta, va ancora completata, però appunto l'arrivo di Mastantuono ha contribuito ad accendere ulteriormente un entusiasmo che si era già riacceso a priori. Arrivare con un altro grande nome, ma magari come Mastantuono, ma anche qualcosa di meno, andrebbe bene lo stesso, vorrebbe dire insomma completare un reparto molto molto importante, a maggior ragione se non dovesse uscire Gudmundsson, che è un giocatore su cui io non so se continuerei a puntare, però per il momento offerte buone non ne sono arrivate e comunque il giocatore è ancora un patrimonio del club. Aggiungere a questi anche un altro nome di una certa caratura vorrebbe dire mettere a disposizione di Grosso un materiale tecnico molto molto buono per puntare a fare un bel campionato. Poi io, almeno personalmente, su questo invito in questi giorni a mantenere la calma, un po' come faceva anche stamani Alberto Polverosi nel suo fondo sul Corriere dello Sport Stadio, perché capisco, è giusto l'entusiasmo e ci deve essere, non dico che non ci debba essere, a maggior ragione dopo l'annata sciagurata vissuta fino a pochi mesi fa, però è bene essere contenti, entusiasti, senza alzare troppo i piedi da terra, senza avere la cresta troppo alta, perché poi basta poco per rimanere scottati. Io credo che la Fiorentina stia facendo per ora un ottimo lavoro, sia in entrata sia in uscita, perché anche per quanto riguarda gli esuberi li stanno piazzando quasi tutti, quindi il voto al mercato, che è temporaneo perché quello definitivo è il 1° settembre dopo le ore 20, però il voto temporaneo per quanto mi riguarda è molto molto alto, però insomma, da qui a dire, come ogni tanto qualcuno già sbandiera, la Fiorentina lotterà per la Champions, ce ne passa ancora, visto che è una squadra molto molto in costruzione, come visto durante le amichevoli estive. Resta il fatto che ad ora vediamo una Fiorentina che può ambire a un campionato competitivo, non per forza per la grandissima Coppa Europea, ma perlomeno per il 5º, 6º, 7º posto. Probabilmente dire che tornare in Europa è l'obiettivo di quest'anno è la cosa più giusta. Poi quale sarà, sarà, non è troppo importante. Già solo tornare nelle Coppe Europee vorrebbe dire aver fatto una grande stagione. Apro il giro di collegamenti, come sempre, durante il sabato del Viola Weekend con Mario Tenerani, che è uno dei nostri e che non ho bisogno di presentare. Ciao Mario, buon pomeriggio.
3: Ciao Ludovico, buon pomeriggio a voi.
2: E grazie per essere con me e con noi, Mario, in questa trasmissione. Sì. Beh Mario, che dire, sono stati giorni non di entusiasmo, di più, perché già era ripartito nel corso dell'estate con una campagna in acquisti per ora promossa da tutti. L'arrivo di Mastantuono è stato qualcosa di folgorante, perché erano anni e anni che non si vedeva la marea viola all'aeroporto ad aspettare un giocatore. Che cosa ti lascia, Mario, questa operazione, e in generale che momento sta vivendo la squadra attualmente, vedendo anche come la sta oliando Grosso anche sulle indicazioni degli amichevoli?
3: Mi lascia una duplice valenza, intanto tecnica, perché siamo davanti a uno dei prospetti più interessanti, no? A livello mondiale, anche se bisogna ricordarsi che è giovane, non ha mai giocato in Italia, che nel Real Madrid l'anno scorso ha fatto 35 presenze, ma voglio dire spazio con diverso minutaggio, no? Quindi un minimo di verifica va fatta, ma siamo davanti a un grande campione già, se no non sarebbe stato pagato a Real Madrid più di 60 milioni un anno fa. Quindi l'aspetto tecnico è preponderante. Io trovo, Ludovico, che ci sia anche un aspetto mediatico molto importante, perché la Fiorentina, che è reduce da un'annata tragica, che non è nelle coppe, sentivo adesso il discorso che tu facevi, certo, lo condivido al 100%, e beh, allora diventa poco attrattiva. Ma Paratici è riuscito a portare a Firenze, la I, giocatori importanti, e Mastantuono secondo me è il giocatore più mass mediatico che lui potesse prendere in questo momento, no? La portata della Fiorentina, e quindi da questo punto di vista credo che Mastantuono possa diventare una sorta di calamita, per attrarre magari altri giocatori indecisi sul venire a Firenze o no, ma dice: se ci è andato Mastantuono, beh, ci posso andare io. Quindi assegnerei una duplice valenza a questo acquisto.
2: Senza dubbio, anche perché non è banale ribadire il fatto che sono venuti tutti questi giocatori anche senza le coppe. Pensa tra un anno se la Fiorentina avesse anche una Coppa Europea da offrire. Mario, una cosa che sottolineavamo noi in questi studi nei giorni scorsi, lo faceva con me Stefano Prizio pochi giorni fa, che tra l'altro era in trasmissione fino alle 4 anche oggi, è che quest'estate ci ha anche dimostrato che Paratici, rispetto alla vecchia classe dirigenziale, ha fatto sì che la Fiorentina riuscisse a riallacciare anche rapporti con i più grandi club del mondo, perché con Real Madrid la Fiorentina ha fatto anche l'operazione Valdepeñas. Cioè, non è banale, oltre agli acquisti in sé, che chiaramente per il tifoso sono il fiore all'occhiello, perché il tifoso vuol sapere chi compra la Fiorentina, però non è poco anche pensare che la Fiorentina ha abbia un canale, non dico preferenziale, ma comunque molto buono col Real Madrid, che è il club più importante al mondo. Insomma, non si respirava tutto questo fino a un anno fa, se non mi sbaglio.
3: No, no, assolutamente no, io direi fino a gennaio. Vai, sì, corto, sì. Stai più vicino. Ma guarda, allora, per quanto mi riguarda, poi ognuno ha le proprie tesi, ci mancherebbe, tutte rispettabili. Io non pretendo di offrire a voi la mia come la migliore, però rivendico, e tu sei testimone, perché ci sentiamo praticamente quasi ogni sabato, tu sei testimone che, insomma, io da gennaio ho detto: signori, sulla carta arriva un grande dirigente. C'è chi mi diceva: però alla Juventus le cose non sono andate bene nel finale, ma al Tottenham sì, allora si starà a vedere, ma Fabian e Brescianini che vuol dire? Cioè, c'era tutto uno non da parte di solo una fetta della tifoseria, magari dei telefonatori, no, nelle radio, di ostracismo. Io mi puntavo nel dire che c'erano due fasi: la fase del carro armato, nella quale Paratici avrebbe dovuto aiutare Vanoli e tutta la società a uscire dalla palude, e c'è riuscito, e la seconda fase sarebbe stata quella di Paratici, valore aggiunto. Cioè, la Fiorentina ha deciso di prendere un dirigente che ha sulla spalle il numero 10. Poi anche i grandissimi numero 10 possono sbagliare partita, ma è difficile che sbaglino una stagione in pieno, no? Quindi, cosa voglio dire? Voglio dire che adesso è venuto fuori il vero Paratici, cioè il Paratici che ha rapporti con Real Madrid, non solo, che va a cercare calciatori che diano patrimonio alla Fiorentina e comunque ha un occhio al Montengaggi, che rispetto all'anno scorso ha speso per ora 22 milioni in meno, ma probabilmente ne spenderà qualcuno in più alla fine del mercato, perché altri due colpi, secondo me, veri li fa. Ma questo non significa, perché insomma c'è una linea, c'è un'idea, c'è tutto. Quindi io credo che lui stia facendo in pieno il proprio dovere, stia dimostrando che, così come in campo ci sono i calciatori, non so, come Fagioli, no, che disegnano traiettorie ad arti sconosciute, dietro la scrivania ci sono dirigenti e dirigenti. La Fiorentina aveva il vulnus, la ferita che buttava sangue proprio in quel settore, cioè la società, che purtroppo aveva sbagliato tantissimo. Adesso Paratici sta facendo mercato, ma sta cercando di costruire anche un club nel suo organigramma, ma anche soprattutto nella sua identità, e questo credo sia molto importante, Ludovico. Poi io ti dico, fammi aggiungere una cosa se posso. Allora, i tifosi hanno diritto di sognare. Io stesso sono abbastanza euforico di questa campagna acquisti, ma conoscendo il mio mestiere abbastanza bene e sapendo che è tutto molto bello, ma poi il campo, colui che emette, no, il giudizio finale, dico che tutto questo va verificato sul campo, perché anche l'anno scorso di questi tempi, no, dicevamo che la Fiorentina aveva fatto un gran mercato, poi guarda com'è finita. Allora, cosa voglio dire? Va verificato Grosso, va verificato Mastantuono, va verificato Attà, anche se io credo che saranno tutto bravi, però questo per dire che i tifosi hanno diritto di segnare e fanno bene. Noi non possiamo metterci via a dire è una squadra da scudetto, da Champions, perché insomma mi sembra francamente molto esagerato, molto esagerato. Io invece imposterei il ragionamento su un altro binario, e quello che facevi te. Io metterei quasi un obbligo, quello di tornare in Europa. Secondo me, se la Fiorentina riuscirà ad agganciare la Conference, farà comunque un campionato straordinario, perché tornerà in Europa. Se poi ci sarà qualcosa di meglio, tanto meglio, scusa il gioco di parole. Se invece anche l'anno prossimo non sarà in Europa, purtroppo sarà un segno meno. Lo so che Paratici è stato chiaro dicendo, no, nella conferenza stampa di fine stagione, preferisca arrivare una volta 14esimo e poi per alcuni anni quarto, terzo, no? Perfetto, ha ragione, ma è più ottavo, ha ragione. Però quest'anno, con questa campagna acquisti, secondo me la Fiorentina pone le condizioni quantomeno per lottare per l'ultimo posticino per l'Europa, no, Ludovico, l'ultimo. E poi staremo a vedere, ma è cambiata l'idea. Cioè, quando Paratici ci è venuto a dire: voi giornalisti state dietro al terzino, al centravanti, alla mezzala, io sto dietro invece a far crescere un club, a costruire un club, ha detto. E beh, insomma, lì ti ha spiegato tutto, no? E mi sembra che i conti comincino a tornare. Certo, dovrà vendere anche, su questo non c'è il minimo dubbio, dovrà sicuramente vendere, però insomma, staremo a vedere chi venderà, ecco.
2: Per ora io, Mario, prima di chiamarti dicevo che il bilancio del mercato e basta è attualmente, per me è molto positivo anche per le cessioni, perché per ora la Fiorentina ne ha piazzati tanti di esuberi, poi ne rimangono ancora alcuni, vedi Sottil, vedi Barak, vedi Nzola, però per esempio Moreno, Beltran, e guardando anche i Bianco, Amatucci degli anni scorsi, Valentini da ieri, insomma ne hanno già sistemati abbastanza, quindi il lavoro per ora è stato molto buono, sia in entrata sia in uscita. Io sul predicare calma, lo dicevo anche prima appunto di chiamarti, mi legavo anche all'editoriale sul Corriere dello Sport Stadio di Alberto Polverosi di stamattina.
3: Molto corretto, come sempre. Alberto è stato molto equilibrato, ma lui stesso ammette di essere fatto prendere l'entusiasmo, però poi bisogna firmare le macchine, perché lo sai perché, Ludovico, ti aggiungo un altro particolare, perché se malagoratamente la Fiorentina esordisce a Roma con una sconfitta, e ci può stare che la Roma gioca per lo scudetto, e magari non batte il Frosinone e pareggia, molti di quelli che ora stanno dicendo Champions e scudetto tornano fuori dicendo ci risiamo, un disastro, Grosso non capisce nulla, no? Perché
2: Mario, sarebbe esattamente quello che è successo l'anno scorso, perché l'estate scorsa l'entusiasmo era questo esattamente, e poi è andata come è andata, e quello è l'errore da non rifare.
3: Bravissimo, è questo. Quindi ti dico, se gli ascoltatori chiamano e sono, voglio dire, felici e sognano, guai a presentargli l'incubo davanti, però noi dobbiamo cercare anche di far ragionare chi ci ascolta e far capire che insomma,

0: con un bel antipasto, ecco, si parte con un grande antipasto secondo me.
1: Ma guarda Mario, è la linea che sposo appieno anche io e che ho portato avanti in questi giorni nei pezzi su Firenze Viola dopo le partite, dopo le amichevoli, che portavo avanti qui in conduzione. Bene l'entusiasmo, bene l'essere felici, ma sempre con i piedi a terra, perché comunque è una creatura in costruzione e l'abbiamo vista anche nel corso delle partite. Tra l'altro ti avrei portato sul campo l'amichevole col Deportivo, non so come l'hai vista tu Mario, ma a me è sembrata l'ennesima partita di una squadra che sta piano piano formando la sua identità, e mi è sembrata soprattutto nel primo tempo una squadra che vuol cucire tanto gioco, tanta palla a terra, anche cambi di campo molto belli, João Mario e Valdepeñas hanno spinto tanto, però si vedono ancora diversi errori. Nel secondo tempo, vabbè, Grosso ha stravolto la squadra con i cambi e c'è stato anche un po' di calo, è anche normale. Però che cosa ti dice per ora te il campo in questo momento, e se ti sembra una squadra che possa divertire, ecco?
0: Allora, io devo essere onesto, ho visto alcune cose buone nell'amichevole, ma ho visto alcune anche cose non vanno, ma è normale, Ludovico, perché calcio l'agosto. Quindi francamente non ho condiviso certi peana che ho letto, ho ascoltato su questa amichevole mirabolanti, e mi risulta che insomma lo stesso Paratici sia molto insomma attento e non si sia accontentato assolutamente di quello che ha visto, pur avendo, lo ribadisco, una fiducia incrollabile in Grosso, è un suo allenatore, e quindi anche quelli che qualcuno che cominciano a dire ma Grosso a tempo, Grosso è non protetto di più da Paratici e quindi ha tutto il tempo per lavorare. Però a me questi amichevoli non è che hanno poi, voglio dire, fatto impazzire, non dico che siano state brutte, però nemmeno da dire vedo già un'identità precisa, vedo la squadra di Grosso, vedo qui, vedo là, vedo insomma niente di tutto questo, e c'è da lavorare, ma fa parte del discorso che ti ho detto prima, no? È come poi in due settimane pensare, no, di aver fatto già tantissimo, non è così, ci vuole un minimo di pazienza con un trabocchetto, con un trappolone che è il 14 agosto, capisci? Perché lì comunque devi vincere, giochi contro una squadra che è inferiore, che sia il Benevento o che sia il Ravenna, è naturalmente inferiore, però ha quello spirito agostano di mettersi in luce, no? Nella prima partita che conta, di giocare agonisticamente una partita di grande tenacia, molto gagliarda, e lì rischi. E lì rischi Grosso, capisci? Anche se, perché tutti diranno, ma cosa vuoi? La Fiorentina di Grosso prende il Benevento, ne fa un boccone, no? Prende il Ravenna e lo trita, no? Cioè, ma non è così il calcio. Il calcio non è così. Quindi ricordiamoci quanto ha patito in agosto nei preliminari la Fiorentina, anche contro squadre imbarazzanti come l'Accademia Puskas, per esempio, no?
1: Sì.
0: Faccio l'ultimo esempio mi viene in mente. Quindi, insomma, io starei molto calmo, però vedo una grande estate per la Fiorentina, vedo i prodromi di una grande stagione, vedo idee di calcio finalmente, vedo programmazione e vedo una società che sta rimettendo a posto le cose o le sta addirittura mettendo a posto per la prima volta.
1: Ecco, su questo solco Mario, prima di leggerti qualche messaggio, perché ho qualche ascoltatore che ti chiama in causa, però prima di arrivare a questo ti chiederei, detto di Mastantuono, sappiamo che la Fiorentina come rosa è quasi completa, ma manca ancora qualche tassello. Sappiamo che Paratici vuole andare a prendere un altro esterno forte, probabilmente a sinistra, visto che a destra giocherà Mastantuono. Uno, se secondo te sarà uno dei nomi già circolati, come Lang, come Bakayoko per esempio, o se, conoscendo il modus operandi di Paratici, possiamo aspettarci anche un nome che non è ancora mai uscito. Due, questo grande nome che verrà automaticamente chiuderà le porte a Gudmundsson secondo te?
0: Io mi aspetto un grande colpo sulla fascia, io mi aspetto un grande colpo da Paratici, ma anche sostanzioso dal punto di vista del costo del cartellino, te lo dico sinceramente, io mi aspetto un grande colpo e
1: probabilmente a titolo definitivo, tra l'altro.
0: Sì, probabilmente a titolo definitivo, magari ne fa solo uno sulla fascia, a parte già arrivato Mastantuono, può fare il quartista, può fare anche l'esterno asimmetrico, atipico, quello che vuoi, e io ti dico che secondo me lì farà grandi cose, ecco, questo è quello che mi viene in mente. Mi,

0: aspetto un grande colpo.
1: E ti dicevo, pensi che questo precluda Gudmundsson come spazi?
0: Ma sai, Gudmundsson è in partenza, dai, poi può anche restare, ma Gudmundsson è in partenza, e secondo me, che ne dicano, per carità, che resta, ci crediamo, dicono la verità, però è anche vero che se si presenta una squadra inglese o straniera
1: con 50 milioni, certo,
0: ma anche con 40, secondo me si mettono a sedere, però in questo momento loro dicono così, bisogna rispettare quello che dicono e andare avanti. Ma noi bisogna essere vigili, ma anche su Fagioli bisogna essere vigili, così come Gudmundsson, così come dicevamo di piccoli, ci sono, guarda, nessun giocatore della Fiorentina di quelli vecchi è sicuro di restare, qualcuno lo è di più tipo Ken, qualcuno lo è di meno come Gudmundsson o Dodò stesso, ma Dodò ancora meno, ma nessuno è sicuro di restare, secondo me.
1: Ecco, per quanto riguarda, secondo te, Mario, le fasce in generale, a parte l'esterno d'attacco forte che sappiamo che vogliono andare a prendere, sia davanti sia dietro, la rosa c'è? Perché io, per esempio, prima parlavo dell'esterno basso a sinistra, perché ad ora si conta solo Valdepeñas, considerando Parisi ancora fuori per molto. Quindi io mi aspetto che possano prendere anche un altro esterno basso a sinistra. Secondo te, invece, è così? Non è così? Ti aspetti qualcosa anche a destra?
0: Io, ma a destra mi sembra che siano già a posto.
1: Esatto, a destra con João Mario e Jiménez sono già completi.
0: Dodò il terzo, a sinistra io mi aspetto qualcosa. Non ti dimenticare, Ludovico, che il pallino di Parate c'è Ruggeri, poi non ci riuscirà mai a prendere.
1: Ma lo dava anche Sky in questi minuti, molto molto vicino alla Aston Villa.
0: Ma infatti io credo che sia quasi impossibile, però insomma, se dovesse saltare questa cosa con l'Aston Villa, stiamo attenti, che lui ci ha provato, ma insomma uno lo prende lì a sinistra, secondo me lo prende.
1: Mario, ti porto allora su qualche messaggio degli ascoltatori. Per esempio Walter ti porta su un altro tema di questi giorni che non abbiamo ancora toccato, io l'avrei anche evitato perché mi sembra se ne stia parlando anche troppo, però vedo che continua a tenere banco. Walter ti chiede: perché, in riferito a me, non chiedi a Mario se Giancarlo è stato maleducato contro la società? Questo per quanto riguarda la sua uscita su, insomma, dopo il comunicato di Giuseppe Commisso.
0: No, secondo me non è stato maleducato, è stato duro, ma non è stato maleducato. Ha detto mi prendono un giro o mi pensa che sia bischio, era un modo di dire, non credo sia stato maleducato. Io dico un'altra cosa, però.
1: Però Mario, secondo me lui voleva sottolineare, anche secondo me maleducato è troppo, ma magari il fatto che, come dicevano in tanti, poteva evitare di uscirsene con quel comunicato mi ha fatto imbestialire, insomma, andare così tanto là, no? Poteva anche dribblare o essere più tranquillo.
0: Noi siamo diplomatici, no?
1: Certo.
0: Quindi io, tu, noi due cosa avremmo detto? Avremmo detto: ringrazio il Presidente Commisso per queste belle parole, ma francamente non vengo meno alla mia dignità e alla mia coerenza.
1: Sì.
0: Io sono lo stesso che ha detto più di una volta no alla Juventus, alla Roma, a chi vuoi te, e sono così anche in questo caso, perché sempre lo stesso Antognoni. Lo ringrazio le belle parole, ma io non me la sento, e chiuso. Io e te avremmo risposto così, ma perché, essendo giornalisti, abbiamo anche l'arte della diplomazia.
1: Certo, certo.
0: Lui è un uomo molto sincero e schietto e ha detto quello che pensava, e certamente è stata una risposta, insomma, come dire, abbastanza traumatica, se mi passi l'aggettivo, no? Per il resto però io dico questo: allora, io credo che tutte le decisioni, ma questo lo ripeto da mesi sul caso Antognoni, tutte le decisioni vanno rispettate. Io rispetto chi critica la decisione di Antognoni di non andare, rispetto chi dice che Antognoni fa benissimo a non andare, però faccio fatica a rispettare a chi scarica veramente fango e veleno su Giancarlo Antognoni, perché delle due l'una: o non è veramente tifoso della Fiorentina, oppure non conosce la storia della Fiorentina, perché Antognoni è qui dal 15 ottobre 1972 e secondo me quello che lui ha fatto per la Fiorentina è qualcosa di storico. E comunque sia, ammesso e non concesso che per qualcuno adesso lui stia sbagliando, no? Ammesso e non concesso, vogliamo considerare dal 15 ottobre 1972 ad oggi tutte le cose belle e buone che ha fatto per la Fiorentina? Cioè, se anche sbagliasse questa, e per me, ripeto, non la sbaglio, anche io lo rispetto e cerco di capire, anche se sono il primo che amerei vederlo quantomeno in campo, no? Con Batistuta e gli altri, non a giocare, però a salutare, mi piacerebbe anche a me a salutare, però questo non è possibile. Dico, allora che significa? E tutte le cose buone che sono state fatte, cioè tutte le prove d'amore che lui ha dato a questa città e alla maglia viola sono cancellate da un no al centenario? Per motivi tra l'altro anche di natura personale, che potrebbero essere anche molto pesanti, perché noi non sappiamo tutto. Io credo di saper molto, sicuramente più di chi ci ascolta, ma magari non so tutto nemmeno io. E quindi ecco perché ti dico, allora che si fa? E vale anche il contrario, no? Cioè, se lui dal 15 ottobre 72, quando esordì in Serie A ad oggi, avesse fatto molte, molte sciocchezze e molti errori, e ora partecipasse al centenario col sorriso sulle labbra, noi per quest'ultimo atto saremmo pronti a cancellare tutto il resto? No, non credo. Quindi io invocherei rispetto e ripeto, io rispetto chi lo critica perché dice no Giancarlo, stavolta non sono d'accordo con te, e rispetto chi dice no, ha ragione a non andare. Non ce la faccio a rispettare chi sputa sulla maglia della Fiorentina e sulla storia, perché lui è la storia, l'ha detto anche il presidente Joseph Commisso nel suo comunicato. Come si fa a essere così cattivi? Lo sai che lui sta soffrendo tantissimo a non andare, cioè per portare avanti questa sua scelta di coerenza, e per 50% mi sembra di capire sbagliata, per altri 50% è giusto, e prima a soffrire lui, cioè pensate, lui sia felice di non andare al centenario di quella che è stata la sua vita. Insomma, io credo che non sia necessario essere particolarmente intelligenti per capirlo, quindi questa è la mia opinione.
1: C'è qualcuno che ci scrive anche di non parlarne più, se vogliamo bene ad Antognoni. Vieri per esempio ci scrive proprio questo: se volete bene ad Antognoni non ne parlate più. Ma probabilmente...
0: Guarda, io sono d'accordo, io non ne vorrei, ma io avevo già smesso da mesi.
1: Sì, sì, ma io pure ti ho letto il messaggio perché vedo che continuano ad arrivarne, però sì, se ne è parlato anche troppo, sono d'accordo.
0: Però è questo, poi le scelte vanno rispettate tutte vanno rispettate, per cui sia che vada o che non vada va rispettata, ecco. Però insomma, francamente, prendersela e ricoprirlo di contumelia a me sembra una cosa fuori dalla grazia di Dio.
1: Mario, allora prima di salutarti ti faccio ascoltare un audio che è arrivato al 348 75 3933, che ti chiamava in causa, ce lo sentiamo insieme.
2: Tra Polone, Mario, di venerdì vi sembra esagerato, dai, cioè come valutazione del mercato importante, mercato elevato, e ora il Trappolone o il Benevento in Ravenna mi sembra un po' esagerato, dai, onestamente.
1: Questo era Matteo che si riferiva alla prima partita. Vai Mario.
0: Non c'è niente di esagerato, scusa Matteo, lo ripeto, primo perché il calcio è pieno di imboscate di Trappolone, tanto per cominciare, e poi perché comunque, cioè, lo so, ho detto, credo si sia capito, che la Fiorentina è molto più forte del Benevento e del Ravenna. Se è capito questo, l'ho detto, no, se no lo posso ridire un'altra volta, ma questo non dà la patente di passaggio del turno immediato. Devi stare attento, perché il 14 d'agosto non è il 14 di gennaio, sono due periodi diversi, ragazzi. Ecco perché ti dico che un po' di prudenza secondo me non guasta. È perché gli altri giocheranno con la forza dei nervi distesi, perché qualsiasi cosa faranno andrà bene, e la Fiorentina avrà già la prima pressione di vincere, e se vincerà 1-0 non basterà neanche, te lo dico fin da oggi, perché per esempio Matteo, che ha telefonato, ha mandato il messaggio ora, si aspetta un 5-0 da questa partita, perché queste sono le aspettative, capisci? Ecco perché bisogna stare attenti ai trappoloni. Non è un trappolone invece il 24 d'agosto, dove il pronostico si ribalta, dove la Roma, che pronti via, è costretta a battere la Fiorentina perché deve lottare per lo scudetto, e se la Fiorentina pareggia va bene lo stesso, no? Si ribalta lo scenario.
1: Indubbiamente. Mario, grazie mille per avermi fatto compagnia, un saluto da grazie parte mia, e ci si risentiremo nei Viola Weekend successivi.
0: Grazie di cuore, ciao.
1: Grazie a Mario Tenerani, che apre sempre la trasmissione nostra del sabato. Vado avanti con qualche messaggio. Per esempio, Giulio da Mantignano: c'è una nuova scala per misurare il rancore di una persona, la scala Antognoni. Massimo rispetto per il calciatore e le scelte che ha fatto, e mi sembra anche scontato dover fare sempre questa premessa, ma al di là di qualsiasi cosa sia successo tra lui e la società, il comportamento che sta tenendo dimostra che forse la Fiorentina non ha perso un grandissimo dirigente. Sì, poi tagliamo veramente sull'argomento. Possiamo dire sicuramente, senza essere smentiti, che non ha fatto una grande carriera da dirigente sportivo. Questo è vero, però non so quanto questo incida sulla sua scelta attuale. Probabilmente conserva ancora rancori o scottature del suo periodo in società, ma mi sembra si stia andando anche oltre, anche per me, e si sta andando anche oltre in generale nel parlarne. Detto questo, vado avanti. Francesco ci scrive: secondo me non è vero che lo scorso anno c'era lo stesso entusiasmo di adesso, la società aveva speso tanto, ma che c'erano tanti problemi lo vedevamo tutti. Vogliamo parlare dei tre attaccanti con lo stesso procuratore? Sì, allora, questo è vero. Io infatti l'altro giorno, quando ne parlavo durante Carisca al Vento, dicevo che l'estate scorsa è stata assai diversa da questa qua, per tanti motivi. Il mercato venne fatto in modo diverso, la scelta per la panchina fu totalmente diversa, si scelse un cavallo di ritorno, un allenatore già affermato, ma che probabilmente era già insomma al tramonto della carriera. Quest'anno tutto il contrario. Insomma, è stata un'estate nei modi di fare molto diversa, però non mi venite a dire che non c'era entusiasmo un anno fa, perché l'anno scorso, con il ritorno di Pioli e con il mercato che era stato fatto dopo il sesto posto, la gente era contentissima, ma contentissima. E poi è venuta l'annata che è venuta. Per quanto mi riguarda, anche l'anno scorso cercavo di predicare calma, e probabilmente anche io sono stato un po' mi è venuto un po' da sopravvalutare quel mercato. Però insomma fu un'annata dove davvero tutti, tra addetti ai lavori e non, pensavano che la Fiorentina lottasse per i palcoscenici più alti. E poi c'è stato un epilogo non tragico, perché la Fiorentina si è salvata, però uno sviluppo tragico, ecco, mettiamola così. Quindi per questo mi veniva da dire: se no si fa la fine dello scorso anno, perché lo scorso anno alla fine andò così. La Fiorentina cominciò male, andò peggio ancora, scavallò l'anno 2026 ancora peggio, e così andare. Per far sì che non risucceda quest'anno, anche se non credo, perché quest'anno, a differenza dell'anno scorso, c'è più un'idea di progetto, una filosofia che viene portata avanti. L'anno scorso era più una cozzaglia di mezze idee, di giocatori messi lì per provare a assemblare velocemente una squadra che potesse essere competitiva, e che alla fine non lo fu affatto. Poi Pierpaolo ci scrive: le due milanesi, Juve, Napoli, Roma, Atalanta, Como, sono già 7 meglio di noi, come si può sperare di tornare in Europa? Allora, questo è il motivo per cui io prima, come anche Mario, dicevo, parlare, siccome tanti ci scrivete addirittura di Champions, è bene subito mettere tutti con i piedi a terra, perché altrimenti davvero si va troppo troppo più in là. Però mi sembra ad ora una Fiorentina che, per come viene costruita, perlomeno può dar fastidio a quelle squadre e tentare di stare a ridosso. Poi, perché io dicevo come Mario che già tornare in Europa, anche se fosse la Conference, che so che ad oggi non vi tenderà come discorso, sarebbe già un gran traguardo, perché comunque tornare solo in Conference vuol dire arrivare almeno settimi in base alla Coppa Italia. Se la Coppa Italia non andasse bene, ovvero che la vince una squadra che arriva dall'ottavo posto in giù, vuol dire addirittura arrivare sesti. È tanto, se consideri le competitor, perché i posti non sono tanti, sono quelli rispetto alla competizione che c'è. Quindi già soltanto un rientro in Europa, da qualsiasi porta sia, sarebbe una stagione importante, perché vorrebbe dire aver centrato l'obiettivo di ripartire davvero. Poi altra cosa, perché bisogna essere equilibrati: se così non sarà, andrà tirato un bilancio che comunque non può subito dare mazzate nei confronti della squadra e della dirigenza, perché nel calcio tante volte si parla di fallimento troppo presto. È vero che c'è differenza tra vincere o raggiungere un obiettivo e non raggiungerlo, però un conto è fare un percorso importante che ti porta a sfiorarlo, quindi per esempio arrivare in lotta fino all'ultima penultima giornata, un conto è a marzo essere già fuori da tutto. Ecco, c'è modo e modo di non raggiungere un obiettivo, anche poi per le valutazioni finali. Poi leggo Garfagnana Viola: con i soldi spesi da Pradè Antognoni prendeva grandi campioni, per quel che riguarda un anno fa io ogni giorno mi prendevo del gobbo perché dicevo Pioli bollito e volevo Farioli. Sì, questo lo capisco. Sono più scettico sulla prima fase: con i soldi spesi da Pradè Antognoni prendeva grandi campioni. Su questo sono molto più titubante. Poi vedo anche Max da Monza: in assenza delle coppe preferirei una convivenza tranquilla tra i due centravanti, venderei Piccoli e comprerei un esperto conscio del suo ruolo, e l'anno prossimo, se tutto va bene e si vuol cedere Moise, si punta tutto su di lui. Se invece Moise non garantisce fisicamente, ok Pellegrino. Beh, allora sulla seconda parte del discorso credo sia lampante, nel senso che la partita, chiamiamola così, su Ken si gioca attorno al suo stato a livello atletico, perché se sta bene è un giocatore da rigenerare rispetto all'anno scorso. Poi sono abbastanza sicuro non sia il bomber da 25 gol che ha dimostrato di essere due anni fa, perché un ragazzo che ha 26 anni, quindi non è più giovane ma è maturo, e ha avuto un solo anno di picco da bomber, probabilmente bomber vero non lo è. Però per una squadra che appunto non fa neanche le coppe, un Ken in buone condizioni probabilmente sarebbe forse il miglior centravanti a cui può puntare la Fiorentina. Se pensi che in caso di addio di Piccoli la Fiorentina andrebbe su Pellegrino, Pellegrino, ok, se me lo metti alle spalle di un Ken che sta bene mi va benissimo. Se venisse a fare il titolare perché Ken viene venduto, non fai un passo in avanti, almeno nell'immediato. Poi Pellegrino ha ancora da dimostrare, sicuramente gioca da meno anni in Serie A rispetto a Ken per avere un pochino più di tempo dalla sua parte, però non vai a fare un upgrade. Detto questo, prima di andare su gli altri messaggi, il nostro Lorenzo Marucci ha intercettato un ex Viola in queste ore, ex Viola che penso sia stato in vacanza, anche se in questi anni giocava proprio da quelle parti lì, perché era ripartito nel dilettantismo da Pietrasanta. Parlo di Vincent Laurini, ex Viola, più o meno proprio negli anni di Pioli, visto che lo citavamo prima. Lo ha intercettato Lorenzo Marucci in esclusiva per Radio Firenze Viola. Ci andiamo ad ascoltare intanto una parte dell'intervista con Vincent Laurini.
3: Vincent Laurini, continua a giocare?
4: Sì, ora avevo smesso, però ora ho ripreso qua nella città dove vivo, a Pietrasanta, che tra l'altro quest'anno abbiamo conquistato l'eccellenza, e quindi mi diverto, sono tornato a giocare perché la passione tanto non muore mai. Chi è nato nel calcio comunque c'ha la passione, se la porta sempre, no? Quindi avevo smesso, ora tornando a giocare mi sono tornate anche quelle emozioni, quelle sensazioni che solo il calcio ti può dare.
3: E ti sei ormai diciamo così abituato anche al mare, a vivere in questa zona?
4: Sì, diciamo che ho avuto anche fortuna anche a livello amoroso, che mia moglie è di Pietrasanta, della Versiglia, quindi mi sono ritrovato anche in un posto bellissimo e quindi sono molto contento anche di questo.
3: Hai preso anche un po' la cadenza a Pietrasantina?
4: Quello per forza, dai. Ho con la moglie comunque di qua, e comunque essendo vissuto anche tanti anni in Toscana, io tra Empoli e Firenze, e sicuramente la cadenza, c'è un mix, diciamo.
3: Senti, uno sguardo alla Fiorentina da ex Viola, sei rimasto sorpreso di tutti questi acquisti e soprattutto dalla qualità che è stata portata nella squadra?
4: Io penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo lavoro a livello di mercato, che abbia fatto una squadra competitiva, ha preso giocatori forti che io l'anno scorso ho apprezzato tantissimo, tipo Attà a Udine, che secondo me è un grandissimo giocatore, farà molto bene, e Mastantuono un altro che sicuramente è stato un grandissimo acquisto, ma anche tutti gli altri che hanno preso secondo me hanno aggiunto quel valore tecnico e di spessore che l'anno scorso magari è un po' mancato. Secondo me quest'anno farà molto bene.
3: Ecco, per quanto riguarda la difesa invece, che pensi anche degli esterni difensivi, Menez, João Mario?
4: Dietro la Fiorentina secondo me l'ha già messo bene, perché Dodò è un giocatore che a me piace tantissimo, sono, come ha detto lui, magari terzini moderni adesso,
5: sì,
4: no?
5: Sì,
4: sono terzini,
5: sì,
4: che pensano di più a attaccare più che a difendere, però comunque sono terzini molto molto forti e faranno bene.
3: E Dodò, che però è scadenza, probabilmente è arrivata al capolinea la sua avventura alla Fiorentina.
4: Quello non lo so, sinceramente. Io spererei di no, nel senso, per la Fiorentina spererei di no, e si starà a vedere.
3: Ecco, e per quanto riguarda i centrali, Dragusin torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra, e poi c'è da scoprire Vieri, il brasiliano.
4: Dragusin non si scopre, si sa che giocatore, che tipo di giocatore è. Secondo me è un giocatore molto forte che farà bene, e Vieri vediamo un po', come l'ho detto alla francese, vediamo un po', non lo conosco sinceramente, non potrei, certo, giudicare, certo. Quindi si starà a vedere nelle prime partite di campionato, vediamo un po' di che passo è fatto.
3: Dicevi di Attà, grande colpo da parte della Fiorentina per un centrocampo che sembra essere davvero di livello assoluto, con Fagioli, se rimarrà, Ulai, che sembra essere molto interessante.
4: Dur. Sì, il centrocampo è un centrocampo forte. Attà a me è piaciuto tantissimo l'anno scorso, tantissimo, cioè, l'avevo già visto quando era in Francia, dico la verità. Poi a Udine veramente è esploso, c'ha qualità tecniche, personalità e fisicità, c'ha un po' tutto, c'è un centrocampista moderno.
3: E poi per quanto riguarda l'attacco, dovrebbe rimanere Ken, salvo offerte clamorose, e questo dovrebbe essere un buon punto di ripartenza, nella speranza che possa tornare il Ken della prima stagione alla Fiorentina.
4: Sì, sicuramente Ken è un punto di riferimento per l'attacco della Fiorentina. Se sta bene, sia fisicamente ma soprattutto mentalmente, sono quei tipi di giocatori che hanno bisogno di stare bene mentalmente, di essere in fiducia, di avere l'entusiasmo. Se c'è tutto questo mix qua, secondo me torna a fare una marea di gol come ha sempre fatto.
3: E Gudmundsson, secondo te, può ancora rilanciarsi alla Fiorentina?
4: Gudmundsson è uno che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà, e come giocatore è un giocatore forte, a Genoa ha fatto molto bene. Secondo me l'anno scorso ha avuto un po' di difficoltà iniziale con l'impatto con la squadra, con il modo di giocare, ma è un giocatore che, se messe nelle condizioni giuste, può far molto bene.
3: E su Grosso lo conosce molto bene Alberto, perché quando lui era dirigente al Perugia, Grosso era un calciatore del Perugia,
5: ancora trequartista, e non era ancora terzino, quindi è stato il mentore sotto questo aspetto.
4: Era ancora più davanti.
5: Tu pensa, no, che è un aneddoto, che quando mi disse riuscissi a fare la carriera che hai fatto tu, poi ha vinto la Coppa del Mondo.
3: Fatto una cosina meglio, una cosina meglio. Sì. Ecco, che idea si è fatto su Grosso? Ha una bella responsabilità ora alla Fiorentina.
4: Ha dimostrato, l'anno scorso ha dimostrato che è un allenatore preparato, è un allenatore che fa giocare bene la sua squadra. Ora si ritrova in una piazza, una grande piazza, Firenze è una grande piazza, che c'ha tutto a disposizione, il centro sportivo penso che sia una delle più belle d'Europa, se non del mondo. C'ha una squadra a disposizione, tanti ragazzi giovani che ci puoi lavorare molto bene. Secondo me c'è il mix giusto, dai. Secondo me c'è il mix giusto quest'anno per far molto bene.
3: Senti, invece i tuoi ricordi della tua Fiorentina?
4: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, cioè, ho incontrato mia moglie e poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio. Cioè, io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così. A Firenze è stato veramente, poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide si è formato un gruppo stupendo, che tuttora ci sentiamo ancora. È un gruppo eccezionale, perché certe cose ti forgiano, ti legano, e quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
3: Senti, Salorini continua a giocare.
1: E questa era una parte della nostra esclusiva con Vincent Laurini. La seconda parte la sentiremo nella seconda ora del Viola Weekend, che scatterà tra pochi minuti. Abbiamo ancora diversi messaggi, sia audio che scritti, da leggere e da ascoltare. Per quanto riguarda le notizie dal mondo del calcio in generale, abbiamo un Milan che è stato travolto in amichevole dal Chelsea, con un 3-0 secco in favore dei Blues, appunto poche ore fa. Per quanto riguarda il mondo del calcio a livello più internazionale, purtroppo la notizia più triste di oggi e di queste ore è la scomparsa del padre di Leo Messi, Jorge Messi, che è venuto a mancare all'età di 68 anni dopo una brutta e lunga malattia. Che qualcosa fosse nell'aria si era capito probabilmente già durante il mondiale, soprattutto dopo le lacrime di Messi a seguito dei suoi gol contro l'Algeria nella prima partita giocata dall'Argentina nell'ultima Coppa del Mondo. Spiace, mandiamo anche noi da parte nostra le condoglianze al fuoriclasse di Rosario e alla famiglia Messi, perché comunque la scomparsa di un padre, al di là del fatto che per Messi era anche una sorta di legale, di agente, perché è sempre stato lui nel corso della sua carriera a curare negli interessi sportivi, però prima di tutto è il lutto che riguarda un padre, appunto, un familiare che più stretto di così non potrebbe essere, perché babbo e mamma sono certamente le persone a noi più legate, più vicine. Va bene, detto questo, 16:58, ci fermiamo per qualche minuto, andiamo in pausa e poi torniamo per la seconda ora del Viola Weekend. A tra poco.
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
1: 17:04, torniamo in diretta in questo sabato 8 agosto 2026, è la seconda ora del Viola Weekend. Chi vi parla è Ludovico Mauro, che vi terrà compagnia ancora per un'oretta. Riparto dai messaggi scritti. Per esempio Simone, a me sembra la squadra più forte dell'era commisso, le altre non mi sembra si siano granché rinforzate, sinceramente mi aspetterei qualcosa in più della Conference, poi giocheremo solo una volta a settimana. Allora, l'ultima considerazione è quella che trovo più non dico corretta, perché ci sta, alla fine sono tutti punti di vista tranne questo soggettivi, però quella da rimarcare di più, perché avere un solo impegno a settimana, da che è brutto perché la Fiorentina deve giocare in campo internazionale, deve diventare di riflesso un vantaggio, ovvero va sfruttato rispetto alle squadre che invece hanno anche l'impegno infrasettimanale. Se è la squadra più forte dell'era commisso, può darsi, secondo me ancora la più forte rimane quella della prima metà del primo anno di Italiano, che anche quella non faceva le coppe e aveva Odriozola a destra, aveva Torreira in mezzo al campo che funzionava, e come aveva Nico Gonzalez prima dei problemi fisici, aveva soprattutto quel Vlahovic davanti che era qualcosa di sbalorditivo. Il Vlahovic dei primi sei mesi di Italiano, penso sia l'attaccante più forte visto a Firenze in questi anni, forse anche più del Candy Palladino, perché o comunque più o meno lì, dai, sulla stessa scia. Però il Vlahovic di quei primi sei mesi spostava troppo gli equilibri, tant'è che aveva fatto 17 gol solo nel girone d'andata. Però sicuramente questa si avvia a essere una squadra più o meno come quella, vediamo se poi il campo lo confermerà, perché quella squadra lì, oltre a essere buona, divertiva anche, e non ho citato magari anche Bonaventura, Castrovilli, che se non sbaglio quell'anno lì ancora stava abbastanza bene, insomma era quella dei primi sei mesi di Italiano, era una Fiorentina molto gradevole da vedere, ecco un po' come questa, costruita per ripartire alla grande. Poi leggendone altri, Monica: se a Firenze è difficilissimo vincere qualcosa è proprio per la mancanza di equilibrio della maggioranza dei tifosi, si passa dall'esaltazione massima al disfattismo cosmico in un nanosecondo, ecco perché non vado più allo stadio ma me la guardo in TV senza essere circondata da questi tifosi instabili. È stato divertente anche sentire in settimana qualche audio che ci arrivava e che ci diceva che un passo in avanti lo deve fare anche la piazza in generale, e probabilmente è vero, nel senso che questa cosa che sottolinea Monica è sacrosanta. A Firenze abbiamo sempre avuto tutti, ci metto dentro anche i giornalisti, anche gli opinionisti, gli addetti ai lavori in generale, abbiamo sempre avuto la tendenza a vedere tutto o bianco o nero, senza mezze misure, e diciamoci la verità, c'è del sano, a volte sano, a volte no, campanilismo a Firenze. Da una parte il bello, da un'altra parte anche il limite, sì, che è uno dei limiti che poi ti si mostra davanti quando c'è bisogno di fare il salto di qualità. Dovremmo avere qualche nota audio da ascoltare? Sì.
8: Ma siamo sicuri che squadre come Napoli, Juventus, ci me voglio mettere anche il Milan, sulla carta siano tanto meglio della Fiorentina, se si legge le formazioni? Io ci spero da arrivargli davanti, sono sincero. Cosa ne pensate? Saluti da Andrea.
1: Dovrebbe esserci anche un'altra nota audio? No, ok, per il momento no. Beh, rispondo intanto ad Andrea. Allora, io capisco il ragionamento del guardo lo scacchiere, guardo i primi 11 e non mi sembra ad ora una squadra così indietro rispetto ad altre. Però io continuo a non voler mettere la Fiorentina per forza davanti, al limite al pari. Per esempio, al pari di un Atalanta che si sta ricostruendo e che riparte da zero con Sarri, ci posso stare. Al pari sicuramente non indietro a una Lazio che è in una difficoltà abnorme e che riparte con Gattuso, che secondo me ad oggi è tutt'altro che una certezza, ci posso stare. L'Inter, il Napoli, la Roma e il Como secondo me sono sicuramente davanti. Le altre, ok, vediamole, però rimango dell'idea che la Fiorentina ad oggi possa essere una squadra che dà fastidio a quelle là. Vediamo poi dove può arrivare, anche perché abbiamo ancora più di 3 settimane di mercato che possono cambiare ulteriormente gli scenari. Chiamo in causa il mercato e allora non posso non chiamare in causa il king della nostra redazione, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, buon pomeriggio.
9: Verdi, nero verdi, siamo forti, siamo grandi. Eccomi.
1: Me l'aspettavo il debutto così. Oggi
9: tra l'altro chi non si arrende mai, ricordati, nero verdi, i colori di chi non si arrende mai.
1: Sì, Sassuolo che tra l'altro mi dicono abbia fatto anche una bella prestazione in amichevole oggi pomeriggio.
9: Ma che ti risulti che Sassuolo faccia prestazioni di livello mi sembra abbastanza scontato.
1: Però vedo che sta perdendo 3-2 in questo momento.
9: Sì, vabbè, ma queste sono amichevoli, non sono partite che ci interessano. Noi abbiamo l'obiettivo di far bene il campionato.
1: Sì, sì, sì,
9: saremo forti e saremo grandi per quell'appuntamento.
1: È calcio d'agosto.
9: Sei forte, eh?
1: Beh, se vogliamo parlare di noi due possiamo andare avanti a profusione. Se vogliamo parlare di Fiorentina mi sa che ci fermiamo tra non
9: no,
1: molto.
9: No, vabbè, che vuol dire? La Fiorentina mi sembra che qualcosina abbia fatto, no?
1: Perché no, e come?
9: Quindi siamo abbastanza sereni e tranquilli. Ora vediamo la prima partita di Coppa Italia il 14 agosto, tra l'altro domani o dopodomani, anzi quando giocano? Domani mi sembra si saprà.
1: Domani Benevento e Ravenna, sì.
9: Esatto, domani tra Benevento e Ravenna si saprà quale avversario la Fiorentina affronterà venerdì 14 agosto, quando Radio Firenze Viola sarà tutta infiammata a seguire anche la partita di Coppa Italia.
1: Sicuramente per le temperature, anche se non so dove sei tu adesso, ma vedevo dalla finestra qui dello studio che è venuto un bel nero sopra il cielo di Firenze.
9: Sì. Ma l'importante è che piova anche nei dintorni, perché se anche non dovesse piovere a Firenze, ma piove un po' nei dintorni sulle collinette, si raffresca e questo ci dà la possibilità.
1: Sì, insomma, però dopo esce tutta l'umidità e come al solito fa più caldo che prima.
9: Lo so, però che dobbiamo fare? Ci dobbiamo adeguare, ci dobbiamo abituare, ormai questo non esistono più le mezze stagioni, sono 50 giorni che fa caldo, che dobbiamo fare? Meno male noi abbiamo Fabio Paratici e quindi siamo tutti sereni.
1: E quindi siamo forti, come ci piace dire in questa, in questa struttura molto spesso.
9: No, come il Sassuolo, che è un altro livello, però comunque abbastanza forti, ecco.
1: Ma senti Nick, venendo al mercato ti avrei prima chiesto
9: del mercato, ti volevo chiedere, ma se si organizza un concerto io, Marco Masini e Franco Mastantuono, se viene a vederci suonare?
1: Mastantuono con la chitarra.
9: Sì, Mastantuono alla chitarra, Marco al pianoforte, io a perdere tempo. Ecco, secondo me è un concerto di quelli di alto livello dove era l'ingresso gratuito, perché chiaramente cioè, il rischio è che inizia a piovere quando gli altri bocca.
1: Io ti vedrei più come conduttore, come moderatore di quel concerto.
9: Addirittura.
1: Sì, sì, sì, sì.
9: Andiamo al mercato della Fiorentina. Poi ricordati della 24 ore di Le Mans, mi raccomando. Tieni in controllo la macchina e il motore, perché la 24 ore di Le Mans ci dovrà essere anche,
1: eh? Sì. Sta per partire, diciamo. Va bene, Nick, venendo al mercato, ti eri occupato anche tu ieri del possibile affare piccoli col Bologna. Sì. Stamane il Corriere dello Sport Stadio si diceva molto ottimista sulla possibilità che l'operazione vada in porto. Ti risulta anche a te, insomma, tanto ottimismo da parte dei due club per la trattativa?
9: Ora, questo ottimismo, voglio dire, così spassionato, anche no, nel senso, sicuramente è un'operazione questa che va bene un po' a tutti, perché comunque Roberto Piccoli non è che voleva uscire dalla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto. Se fosse stata la possibilità, sarebbe andato via solo a titolo definitivo, e quindi il Bologna oggi mette questa condizione del titolo definitivo. Loro, a prescindere dalla cessione di Dallinga, i soldi volendo ce l'hanno, perché comunque hanno venduto, no, Santiago Castro alla Roma, e quindi non è che loro hanno bisogno necessariamente di andare a vendere Dallinga per poter fare l'investimento. Certo, Dallinga out, Dallinga all'estero oppure a Genoa gli permetterà di prendere altri soldi che loro hanno intenzione di reinvestire su Piccoli. Io ieri sapevo che c'era una forbice discreta tra la Fiorentina e il Bologna, perché la Fiorentina, come sai meglio di me, lo ha pagato 25 milioni di euro più bonus, che poi sono due di bonus che non sono stati realizzati per il momento, ma che allo stesso tempo per la Fiorentina significano andare a vendere giocatori non sotto i 18 milioni di euro, perché sennò poi finisce che vanno a fare la minusvalenza. Io non mi meraviglierei se riuscissero magari a chiuderla a 18 più una percentuale sulla futura rivendita a favore della Fiorentina, ecco. Cioè, oppure 15 più 2-3 di bonus e percentuale sulla futura rivendita.
1: Ma anche perché, Nick, questa sessione di mercato la Fiorentina la sta facendo molto per quanto riguarda le cessioni, magari vendendo i cartellini anche a prezzi un po' più bassi, ma tenendo praticamente su tutti una grande percentuale, quindi probabilmente lo faranno anche con Piccoli.
9: Sì, io penso anche con Piccoli che andrà così, anche perché vedere Bologna che da 18-20 milioni cash la vedo un pochino più difficile. E tra l'altro, guarda, io ieri proprio su tutto il mercato web scrivevo che la Fiorentina, per esempio, Valentini l'hanno venduto per una cifra tra i 2 e 3 milioni di euro, mm-hmm, e si sono tenuti il 40% sulla futura rivendita. Quindi, proprio per la dimostrazione di quello che tu stavi dicendo, cioè la Fiorentina tiene tutte queste percentuali. Sono le famose formule paratici che dall'anno prossimo, sempre che naturalmente il ministro dell'istruzione sia d'accordo, verranno introdotte all'interno anche delle scuole medie, perché credo che, insomma, accanto alle equazioni matematiche, ai problemi di geometria, debbano essere anche le operazioni matematiche del calcio di Fabio Paratici.
1: Il teorema di Paratici invece è quello
9: il
1: di
9: Pisagora. Il teorema di Paratici, secondo me, andrebbe introdotto nelle scuole, perché effettivamente, cioè, tra tutti i club che fondamentalmente fanno delle operazioni, la Fiorentina è quello che più di ogni altro ha inserito. Cioè, se ci pensi bene, anche in quella di Attà è un'operazione in cui mi sembra loro avessero preso il 70%, 30% all'Udinese, e loro poi possono andare a ricomprare un 10% in base a determinate situazioni. Cioè, quindi alla fine la Fiorentina ha introdotto, se non in maniera, diciamo, originale, però quantomeno in maniera un pochino più forte rispetto ad altri, credo, questa nuova formula di acquisizione dei calciatori, che poi è anche giusta, perché poi c'è un premio di valorizzazione alla fine, no? Perché tu lo vendi un po' più basso, però il giocatore magari va bene e ti ottieni poi su una percentuale di futura rivendita, perché non è la percentuale sulla plusvalenza, è proprio la percentuale sulla rivendita, che è un po' diverso, perché la plusvalenza la devi calcolare, la percentuale sulla futura rivendita vuol dire che se te c'è il 40% e quel 40% è la cifra finale della cessione del club che ha quel tuo giocatore, a cui te naturalmente gli hai lasciato solo il 60%, e lui, se piglia, voglio dire, dalla cifra intera, il 40% netto va nelle casse della Fiorentina. Quindi in sostanza poi ti vai, no, a reincrementare un po' anche il valore economico di un'operazione, perché inizialmente ti sembra poco, o quantomeno sembra che ti faccia un favore, ma se poi credi nel giocatore e il giocatore riesce a fare questa operazione, poi alla fine ti porti a casa anche dei soldi per le campagne acquisti successive, cioè non è che ti porti a casa miliardi di euro, però comunque sono sempre giocatori che naturalmente ti possono dare un piccolo finanziamento in più, e poi tutto relativo, perché Valentini ti può portare il 40% vendendolo a 3%, piccoli, lo vendi magari a 15-18, lo rivendi a 40, se c'hai anche, non so, il 20%, lo c'è i soldi.
1: Sì, tra l'altro su Valentini paradossalmente è stata fatta un'operazione a livello economico giustissima, perché lui è arrivato a zero, ha fatto zero presenze, non ha mai giocato con la Fiorentina e viene venduto a 2-3 col 40 appunto della futura rivendita, quindi con anche altri soldi che entreranno in futuro. Cioè è veramente strana la parabola di Valentini, no Nick? Che era arrivato, doveva essere uno dei difensori più promettenti del Sud America e alla fine va via senza aver neanche esordito con la Fiorentina.
9: Ma guarda, qualche tempo fa mi diceva anche Daniele Prade, parlando proprio di Valentini, e lui era molto dispiaciuto del fatto che Valentini fosse poi andato immediatamente al Verona, al Giudini, perché e questo era proprio un problema di Valentini, perché lui non accettava, tra virgolette, l'idea, no, di dover fare, voglio dire, un po' di panchina, o quantomeno, cioè, vieni da un altro campionato e poi ti vieni buttato all'interno di un contesto diverso che può essere quello della Serie A, e chiaramente puoi fare un po' più fatica, ecco, perché Valentini, come hai detto giustamente tu, evidentemente aveva un carattere per il quale se non giocava magari era un problema per lui e quindi conseguentemente anche per gli altri. Però sì, è vero, effettivamente questa è una situazione molto strana, nel senso che comunque un giocatore che alla fine, poi voglio dire, ci sono degli emblemi di situazioni ancora più paradossali, no? Alla Valentini è arrivato a parametro zero, vende 2-3 milioni, fa una plusvalenza, c'è il 40%. Caso massimo quello di Palestra, che non ha mai giocato quasi all'Atalanta, bisognerebbe riguardare i numeri, ma ovviamente l'Atalanta l'ha apprezzato e senza averlo mai utilizzato l'anno scorso si è incassato 55 milioni di euro. Questo è veramente, è un po' come quando è successo con Kulusevski, no? Che anche lui non aveva mai giocato nell'Atalanta eppure poi il giocatore fu venduto a una cifra enorme.
1: Nick, per quanto riguarda gli esterni d'attacco, detto di Mastantuono, sappiamo che ne vogliono fare un altro dall'altra parte del campo, sì, probabilmente. L'ho chiesto anche prima a Mario Tenerani, ne parlavo con lui.
9: Lui è al mare, capito?
1: Sì, Mario.
9: Gliel'hai chiesto tra un bagno e l'altro, infatti quando ho sentito il collegamento si sentiva, no, la mareggiata, o quantomeno si sentiva l'onda.
1: Sì, ho la cannuccia dello spritz.
9: Mamma mia.
1: No, grande Mario.
9: Bravo Mario.
1: Grande Mario, sempre il numero uno. No, sì. Più che altro ti dicevo, Nick, oltre a Mastantuono, sappiamo che vogliono prenderne un altro di grande, sì, esterno. Conoscendo Paratici, pensi possa essere uno dei nomi già usciti, per esempio Bakayoko, tanto per dirne uno, o può essere anche un nome che non è ancora mai circolato?
9: Ma allora, io che ti devo dire, ho visto che Solomon mi sembra si stia indirizzando da altre parti ormai, ed è un peccato perché la Fiorentina, secondo me, l'idea di prendere il prestito con diritto di riscatto, cioè finché non diventa ufficiale da un'altra squadra, Manuel Solomon, io ancora lo tengo come piccola, e poi cioè gli do ancora una percentuale fiorentina, bassissima ovviamente, ma finché non va al West Ham di turno, io lo terrei ancora, ma piccina per Solomon. Io non lo so se loro hanno adesso il budget per fare una grande operazione sull'esterno offensivo. L'idea è sempre alzare l'asticella, tenerla molto alta, perché comunque l'obiettivo è fare una Fiorentina di primissimo livello. Devono cedere e ora bisogna capire come vanno queste cessioni, perché Dodò è un altro che è sul mercato e che fondamentalmente però non è che abbia delle grandi offerte. Fortini c'ha sia il Torino e anche il Sassuolo. Ora,
1: io credo che il Torino, da quanto sento, torni alla carica per lui negli ultimi giorni.
9: Sì, sì, però io e te parliamo spesso anche con Petrachi e la valutazione che la Fiorentina dà di Fortini tra i 10 e i 12 milioni di euro è una valutazione che in questo momento il Torino non mi sembra.
1: Sì, per lui è un po' altina, sì, lui era arrivato a 7-8 finora.
9: Esatto, 7-8, e a meno che la Fiorentina non decida, cioè secondo me io starei attento al Torino sempre per Fortini, ma starei attento anche all'idea che potrebbe maturare con il Sassuolo, perché il Sassuolo è interessato. Ieri ci hai visto, io ho dato questa notizia,
1: sì, certo.
9: Il Sassuolo era su Fortini. Allora, se il Sassuolo vuole Fortini, questo potrebbe essere una chiave per arrivare a Thorsted, io credo, e bisogna capire se effettivamente, perché anche lì la valutazione, vedi, il calcio è molto particolare, perché alla fine, cioè, noi ci arrabbiamo col Sassuolo perché chiedono, no, più di 15 milioni di euro e soldi, cioè valutazione di un giocatore a 15 milioni e soldi per Torres. Ma con lo stesso principio vorrei capire perché non si dovrebbero arrabbiare loro se te gli dici che Fortini aveva le 12-13 milioni, perché siamo nella stessa identica situazione contrattuale. Anzi, forse con un altro aspetto, che la Fiorentina potrebbe chiedere ancora più soldi perché siamo di fronte a un ragazzo giovane, cioè vuol dire Fortini è più giovane di Torres, quindi ha un valore anche maggiore secondo me con la storia anagrafica. Quindi la situazione è abbastanza complicata da questo punto di vista, però secondo me lì dentro potrebbe nascere un'operazione allargata Fortini al Sassuolo col prestito di Fabiano, o Fabiano definitivo al Sassuolo con Fortini che magari diciamo potrebbe andare lì, magari se, però non allunga il contratto con la Fiorentina, quindi il problema è che Fortino va a definire.
1: È in scadenza, certo, certo.
9: Ci stavo pensando adesso, perché si può fare Fabian in prestito, ma Fortini se va deve andare
1: lì. È successo a volte in passato che un giocatore rinnovasse e poi andasse in prestito, ipoteticamente.
9: Sì, però, è vero, però mi sembra di capire che per i rapporti che ci sono ora Fortini non rinnova con la Fiorentina. Io non credo che ci sia questa possibilità, però magari Fortini può essere la chiave per eventualmente arrivare a Torres, però siamo sempre molto attenti anche al Torino. E poi vediamo, perché io continuo, guarda, nonostante tutto quello che ci venga detto dalla Fiorentina, che purtroppo non gli possiamo credere fino in fondo, questo non ce ne vogliano i dirigenti della Fiorentina, ma capiamo che devono dire a volte delle bugie, eccetera. Però io su Ken continuerei a stare un attimo attento, perché ho capito che il Como non sia ancora a rischio. E il fatto che la Fiorentina pensi di vendere Piccoli per poi prendere Pellegrino mi dà un altro indizio che loro Pellegrino lo considerano un giocatore che possa diventare forte quanto Ken in prospettiva. Quindi io starei molto attento a questa storia, cioè è chiaro che oggi se non arriva a 40 milioni non se ne parla per Ken. E perché loro dicono che Ken rimane? Perché non c'è ancora un'offerta da questa cifra qua, e quindi ti dicono no sarà Ken il nostro centravanti l'anno prossimo. Sì, e io ci credo in linea di massima, però io fino al 20 d'agosto non chiudo la porta a una cessione totale di Ken, almeno perché potrebbe arrivare un'offerta.
1: Sì, ma questo lo dicevamo anche prima con Mario, loro fanno filtrare anche a noi che Ken è il titolare della Fiorentina dell'anno prossimo, e ci sta, come dicevi tu, però questo anche perché nessuno gli ha mai portato i soldi che avrebbero richiesto loro. Esatto. E se qualcuno da qui a poco arriva, sicuramente almeno la prendono in considerazione, ecco, diciamo.
9: Sì, esatto. Secondo me questa è un po' la questione. Poi c'è da tenere presente, ti ripeto, il Pellegrino a loro piace molto, e anche in prospettiva secondo me lo vedono un attaccante che possa rappresentare una titolarità futura nella Fiorentina, però è tutto da verificare ancora. Nel caso della Fiorentina, a Paratici non si ferma un attimo, quindi è sempre lì su mille situazioni, per cui bisogna stare attenti a tutto e non dare niente per scontato in nessuna circostanza, anche perché quando poi smentiscono una cosa, come vedete, la smentita a volte è sul momento, ma poi dopo porta avanti tutta una serie di sorte.
1: Sì, anzi, sui social è diventato una sorta di meme ormai questo, figurati.
9: Sì, per questo ti sto dicendo anche di Ken, bisogna stare un attimo attenti, perché fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Ecco, quindi, soprattutto nel calciomercato è giusto così, ma d'altra parte loro fanno il loro gioco e noi cercheremo di scoprire le carte. Volevo aggiungere solo...
1: Ma voi del Sassuolo, quindi, ce lo date Torres sì o no?
9: Allora, io personalmente vorrei accontentare il mio ex allenatore Fabio Grosso, e quindi lo darei volentieri alla Fiorentina, eccetera. Però il mio direttore sportivo Palmieri mi sembra abbastanza arcigno, e che da sul momento non voglia minimamente aprire alla possibilità di un Torsved, se non a determinate condizioni. Tieni presente che il giocatore...
1: Queste determinate condizioni sono una contropartita?
9: Secondo me sono soldi e contropartita. A meno che non si raggiunga un accordo sul valore Fortini Torsved, cioè questo però secondo me questa non è, cioè Sassuolo in questo momento non ha questa idea, te lo dico perché li conosco bene, quindi cioè loro per ora tengono la parte, tengono un po' la posizione, cioè la posizione è noi si vuole un giocatore e eventualmente soldi. Io non so se questa cosa si potrà fare, perché Grosso lo vuole, lo vorrebbe. Io guarda, però ho capito anche un'altra cosa, che c'hanno anche un altro centrocampista che stanno trattando. Guarda, ti do questa indicazione, non so il nome, ma ho capito che hanno anche un altro centrocampista alternativo a Torres che stanno trattando. Ho visto che era venuto fuori un nome dalla Germania, no, ieri, io ora non mi ricordo il giocatore che era stato nominato, magari poi più tardi gli daremo un'occhiata. Però questo è un altro segnale che non sono certo fermi solo al nome di Torres. E ti dicevo, per quello che ho capito io, loro prenderanno un esterno d'attacco, se va via Ken ovviamente una punta, ma per ora direi di no, va via, se esce Piccoli prendono la punta alternativa a Piccoli, un centrocampista, un esterno basso a sinistra dove secondo me sono parecchi avanti, ma anche qui ahimè non ho il nome giusto, ecco, ancora non ce l'ho questo nome.
1: Sì, lì era uscito un nome dal Portogallo nei giorni scorsi, che non ricordo quale fosse, però no, c'era...
9: Moura, forse...
1: Bravo, del Porto, esatto, sì.
9: Ma non credo, perché mi sembra costi un sacco di soldi, non so se loro... Perché lì, capito, avendo preso Valde Peñas e con il ritorno di Parisi, per me vanno a prendere un giocatore, a mio avviso... sul quale non vogliono investire.
1: Sì, sì, sì, perché Valde Peñas è uno su cui puntare molto e Parisi quando tornerà è un altro su cui puntare, quindi
9: però
1: sì,
9: magari
1: sì,
9: nell'attesa voglio dire di Parisi probabilmente hanno bisogno di mettere un altro.
1: Credo anch'io, perché Parisi comunque ancora ha diversi mesi prima di tornare, quindi penso di sì anch'io.
9: Io penso che Parisi al di là di tutto fino a gennaio non lo possiamo
1: esatto,
9: proprio il giocatore che possa tornare. Comunque ti volevo dire, tornando al discorso che si faceva anche prima, no, famoso teorema Paratici, anche Mastantuono alla fine è un'operazione secondo me molto, l'ho visto qualcuno diceva, ma gli valorizziamo il giocatore del Real Madrid, però poi alla fine la Fiorentina secondo me ci ha assicurata un'opportunità di grande possibilità di stimolo per questo ragazzo, no? Che è arrivato a 60 milioni in Europa e al Real Madrid non ha dimostrato tutto quello che di buono aveva fatto vedere invece in Argentina. E allora io ti dico, secondo me anche la formula del 60% dell'ingaggio pagato dalla Fiorentina col 40% che comunque sia può anche abbassarsi del Real Madrid in base ai risultati personali con l'assist del giocatore, è un'altra secondo me situazione interessante, che comunque sia si crea un modo di lavorare che probabilmente noi prima non avevamo visto, non avevamo praticamente diciamo conosciuto, e che invece grazie voglio dire a Paratici e alle sue esperienze sta portando avanti anche nel nostro calcio, ed è interessante questa cosa.
1: Nick, dagli ascoltatori qualcuno si chiede se Ranieri ha mercato e se Rowi del Bologna può diventare un nome spendibile per esterno d'attacco, anche se io credo che il Bologna punti molto su Rowi. Stamattina ho parlato alla Gazzetta dello Sport insomma dicendo che si trova anche bene con Tedesco, non lo so, non mi sembra un giocatore in uscita, però lascio la palla a te.
9: Allora, Rowi è forte, sì. Non ha dimostrato il suo valore a Bologna, ma Rowi è forte, però non credo sia oggi oggetto di una trattativa tra Fiorentina e Bologna, quindi direi di no. E l'altra cosa mi avevi chiesto?
1: Qualcuno chiede se Ranieri ha mercato.
9: No, non lo so, se può anche avere mercato, ma non mi sembra che sia in questo momento un giocatore sul quale loro vogliono fare un'uscita. Ho chiesto anche di Pongracic, perché mi sembrava strano, no, con tutti questi difetti.
1: Sì, era uscita la voce del Milan, ma noi abbiamo provato nei giorni scorsi e non ci risultava così calda come pista.
9: Allora, il suo agente dice che rimane alla Fiorentina.
1: Ok.
9: E quindi questo è quello che mi è stato detto. E probabilmente per me Pongracic l'anno prossimo è sicuramente partente. Cioè quest'anno resta, ma l'anno prossimo secondo me lo mandano via. Questa è la mia idea. Cioè lo mandano via. Magari se c'è un'offerta potrebbe essere presa in considerazione, ecco. Però secondo me ora non ci sono offerte che possano portare a pensare a un'uscita di Pongracic in questo momento, però siamo all'8 di agosto e mancano ancora 24 giorni alla fine del mercato, per cui la strada è ancora lunga, sinceramente.
1: Va bene Nick, se non ci sono novità dalle piste di Grassi, no, dall'aeroporto dell'Antella, per me possiamo anche salutarci e ti ringrazio.
9: No, e ora vado un attimo a sistemare le piste su Agghiacciaio, perché chiaramente tutto quel nero che stai vedendo ha portato 20 cm di neve fresca e quindi bisogna andare lì col gatto e le nevi a sistemare tutto, perché domattina alle 7 ci sono un po' di prenotazioni e quindi dobbiamo mettere
1: certo. Le condizioni. Penso venga anche la Brignone a sciare, no? Visto lo sci alpino fermato in Trentino dalle sue parti.
9: Guarda, ci aveva chiesto ospitalità anche la nazionale norvegese, ma l'abbiamo rimbalzata perché giustamente
1: sold out già. Certo.
9: A meno che non ci date Thorsved, allora a quel punto la Norvegia può venire allenata.
1: È uno scambio equo. Grazie Nick, buon sabato.
9: Buon pomeriggio a tutti gli amici, ciao ragazzi.
1: Ciao Nick, meno male c'è il buon direttorissimo a portare sempre un po' di allegria. Tra l'altro ci ha dato anche diverse indicazioni di mercato, perché per esempio potevamo immaginarcelo chiaramente, però che la Fiorentina oltre a Torsvet stesse trattando un altro giocatore attualmente non era uscito, anche se appunto è qualcosa di plausibile e non di scandaloso, però probabilmente si tratta di un nome non ancora circolato, perché non ho visto girare anche dalla rassegna stampa di oggi profili che sono già chiacchierati da tempo. Poi ci dava le indicazioni su Pongracic, io ci avevo fatto anche una copertina una settimana fa più o meno su Firenze Viola quando è tornato dalle vacanze post mondiale. Lui è l'unico, diciamo, della difesa, a meno che non si muova qualcosa attorno a Ranieri, ma come diceva anche Nick, per ora non ci risulta, è l'unico che eventualmente può partire, però per la società potrebbe essere tranquillamente il quarto centrale, anche perché se non esce nessuno la difesa è finita con Vieri, Ranieri da una parte,

0: Poi vado avanti perché sono messaggi molto lunghi e cerco di riassumerli, sarebbero tanti da leggere. Gianni da Firenze: però un po' di coerenza da parte di tutti ci vuole. Capisco la ragazza, e si riferisce all'ascoltatrice di prima, che preferisce vedersela in TV, ma secondo voi se non ci fossimo, se non, pardon, fossimo così noi fiorentini, saremmo andati a 38 gradi in oltre 500 a Peresola per un ragazzo che 30 giorni fa il 99% di chi era presente manco sapeva chi fosse? Ora io voglio sperare che meno del 99% sapessero chi fosse, perché ragazzi, non conoscere Mastantuono se seguite il calcio è abbastanza grave. E, Babbo Viola tra le altre: no dai, non si è vinto nulla per colpa della piazza, ma perché i progetti calcistici sono stati sbagliati, non certo per i tifosi. Con Paolo Sousa eravamo in alta classifica e non hanno comprato un giocatore decente a gennaio. Vabbè, certo, ma nessuno intendeva dire che è stata la piazza a non far vincere nemmeno un trofeo. Però ci sta che uno dica che per fare un passo in avanti lo deve fare anche l'ambiente a 360 gradi, insomma, questo... questo dai, è anche corretto dirlo, lo riconoscono anche tanti tifosi stessi. Poi, allora, ce ne sarebbero altri, ma siccome dobbiamo correre con la scaletta, ci sentiamo la seconda parte dell'intervista a Laurini e poi chiamiamo l'ultimo ospite della trasmissione. Ci sentiamo tra poco.
1: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, cioè, ho incontrato la mia mamma e poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio. Cioè, io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così. A Firenze è stato veramente, poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide si è formato un gruppo stupendo, che tuttora ci sentiamo ancora. È un gruppo eccezionale, perché certe cose ti forgiano, ti legano, e quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
2: Senti, invece il Parma che effetto ti fa adesso con questa, dopo la salvezza dell'anno scorso?
3: Firenze-Parma, cioè, praticamente un inseguimento nella carriera, no? Perché io 5 anni a Firenze, 5 anni a Parma,
1: ho ripercorso le orme, vero. No, anche a Parma, il Parma stesso ha investito tantissimo nelle infrastrutture, il centro sportivo all'avanguardia, ha creato una squadra con tanti giovani che all'inizio ha avuto molte difficoltà, perché comunque la retrocessione in Serie B, ci hanno messo 3 anni per risalire. Però ora vedo anche a Parma, comunque hanno trovato la giusta dimensione.
3: Non a caso poi ci sono chi organizza tutto il mercato, sono due che hanno lavorato insieme, Federico Cherubini e Paratici, questi sono due che vengono dalla stessa moglie, quindi hanno collaborato insieme tantissimo.
2: Ci sono vari uomini mercato nel Parma, Suzuki, anche Pellegrino.
1: Sì, il portiere tra l'altro a me è piaciuto tantissimo, quindi non lo so se... penso che abbiano preso qualcun altro già.
2: Eh sì, perché comunque è in partenza.
1: È in partenza, quindi è un buon portiere. E l'attaccante anche ha fatto molto bene, però ha fatto un anno, diciamo. Io ho tante cose che il calcio di ora un po'... sono un po'... cioè, non che mi dispiace, non so come spiegarlo bene, che basta poco e ti ritrovi già catapultato in alto, vero? Ma secondo me è un peccato,
3: c'era
2: più qualità.
3: Qualità, e di conseguenza era più difficile arrivare. Adesso anche Marucci potrebbe andare in nazionale.
2: Se faccio due palleggi. Sì.
1: Però magari ora bruci un po' i ragazzi, perché magari ci avrebbero bisogno di 2 o 3 anni di Serie A, invece sono subito catapultate, magari dopo un contesto difficile, che c'è tanta pressione, e dopo si bruciano. E quello è un po' un peccato, secondo me.
2: Senti, invece che succede all'Empoli?
1: Anche l'Empoli è un'altra piazza che io ci ho lasciato il cuore, ho fatto 5 anni, e è una società che lavora molto molto bene. Ho lavorato anche, ho fatto lo scouting per la prima squadra quando ho smesso per loro. È una società preparata, ha avuto un anno un po' di transizione, difficile l'anno scorso. Quest'anno speriamo che col lavoro degli uomini mercato e di tutto quanto riescono a ritirarsi la squadra.
2: Corsi però, insomma, sembra essersi un po', tra virgolette, stufato di rimanere nel calcio.
1: Questo bisogna chiederlo a lui, non lo so, è da tanti anni che è Empoli, penso 30 anni, se non ricordo male, una trentina d'anni. È tanta roba nel calcio, però è da lì a dire voglio vendere e vendo, e secondo me ce ne passa tanto.
2: Senti, un altro paio di considerazioni. Di Marco

0: è il miglior esterno sinistro d'Italia?
1: Poi Di Marco, io sono giocato a Empoli, era sempre a casa mia a giocare alla Play, era un ragazzino che usciva dalla primavera.
0: L'hai cresciuto tu?
1: No, quello no, perché dopo si è fatto da solo e ha fatto una carriera strepitosa e tuttora ancora è giovane, perché sembra che è vecchio Di Marco, Di Marco non è vecchio. E ha fatto molto molto bene e secondo me ora come ora è un terzino sinistro più forte d'Italia.
0: Zirkzee lo rivedesti bene nel campionato italiano?
1: Zirkzee è un altro che in allenamento si vedeva che aveva i colpi, tu lo vedevi e dicevi ma no, questo è un giocatore fenomenale. Poi in partita in Serie A è un'altra storia.
0: Lui era... probabilmente al Parma era arrivato un po' troppo presto.
1: Avevamo un modo di giocare che non era fatto per lui. Noi si giocava dietro, belli chiusi bene, e si ripartiva. Lui c'aveva bisogno di legare, di gioco. Infatti quando è andato al Bologna dopo ha fatto molto bene.
0: Adesso si parla appunto del suo possibile ritorno, ci ha pensato la Juve.
1: Secondo me se torna in Serie A può far bene, anche perché in Inghilterra ha avuto un po' di difficoltà, c'è tanta concorrenza, non puoi sbagliare più di un tot di partite perché sennò ti mettono fuori. E in Italia magari su questa cosa qua c'è un po' più, ti lasciano un po' più tempo, diciamo. In Inghilterra comunque qualunque squadra di alto livello, se guardi la rosa che ha, ha 3-4 giocatori forti ogni ruolo, e quindi se te sbagli 2-3 partite è un altro campionato.
0: L'ultima su Maresca, ti saresti aspettato che sarebbe diventato l'allenatore che è adesso?
1: Maresca aveva grandissime idee, e anche in allenamento, ma secondo me per il calcio italiano era un po' presto, soprattutto a Parma in quel momento lì, quando è arrivato lui era un po' presto. E però è un allenatore che ha tante idee, cioè idee secondo me all'avanguardia, futuristiche per il calcio. Infatti è andato in Inghilterra, ha fatto bene.
2: E questo era Vincent Laurini in forma integrale dopo la prima parte che avevamo già ascoltato insieme nella prima ora del Viola Weekend, intervistato appunto da Lorenzo Marucci. L'intervista poi la ritroverete anche in forma scritta su firenzeviola.it. Vedo dai messaggi, ne sarebbero ancora altri da leggere, ne prendo uno. Marco che mi scrive: ciao Ludovico, ma Stantono lo paragoni a Dybala? Allora Marco, secondo me per identikit, per prototipo di giocatore ci va molto vicino. Io l'ho visto più al River che al Real Madrid, e secondo me Mastantuono è più 10 puro, più trequartista rispetto che esterno d'attacco come l'ha comprato la Fiorentina. A livello tecnico molto forte, Dybala continua a essere qualcosa in più secondo me, cioè a livello solo di palla al piede, di cose che crea col pallone, Dybala rimane ancora un po' più forte. Però Mastantuono è di quella pasta e anche di quella fantasia, di quel tipo di caratteristiche, no? La sterzata dal nulla, l'inventiva, sì, ci può stare come paragone. Poi dovrà ricalcare la carriera di Dybala, che comunque è stata molto molto importante. Va bene, noi procediamo allora con l'introduzione di un altro tema, in particolare di un evento che seguiremo come Radio Firenze Viola il 30 agosto presso il Bagno Principe di Forte dei Marmi. Si chiama La Notte Viola, è essenzialmente un evento che verrà arricchito dalla presenza di tanti grandi ex Viola del passato come Pepito Rossi tra gli altri. Ne parliamo con Simone Barazzotto, che è l'organizzatore dell'evento in questione. Ciao Simone, benvenuto in diretta.
3: Ciao Ludovico, parliamone
2: molto volentieri. Beh Simone, io ho provato a introdurre un po' l'evento, intanto se vuoi aggiungere qualcosa e snocciolarlo in modo più specifico su che tipo di serata sarà.
3: Guarda, l'evento sarà una serata intanto per festeggiare i 100 anni della Fiorentina, a tutti i tifosi, quindi insieme a Pepito, insieme a Seba, insieme a, che poi siamo tutti amici anche, abbiamo deciso che una festa, sarà una bellissima festa il 29, sarà una grande festa il 2 di settembre, perché non farne una anche sulla spiaggia in Versiglia, dove comunque si tifa Fiorentina e si respira l'aria della Fiorentina, e quindi da lì è nata l'idea di fare questa notte viola al Bagno Principe, che è uno dei bagni più belli di Forte dei Marmi, e quindi di fare questa grande sera. Ora ti do un'anticipazione.
2: Vai.
3: Proprio per andare un po' incontro anche a tutte le esigenze, stiamo pensando anche di fare un aperitivo, no? Che anticiperà questa cena.
2: Sì.
3: E poi vi dirò, perché stiamo lavorando. perché giustamente per dare la possibilità un po' a tutti, anche a chi magari non ha i 200 euro per la cena, per dire, perché abbiamo fatto una cena sulla spiaggia, una cena importante, un'esperienza e tutto, però poi vogliamo venire incontro anche alle esigenze dei tifosi, e a questo punto faremo un aperitivo che anticipa questa cena, e poi questa cena diventerà, diciamo, l'experience per chi invece vuole fermarsi, vuole rimanere tutta la notte, tutta la sera lì sulla spiaggia di Sorrento.
2: Molto bello, quindi si svolgerà tutto al Bagno Il Principe, tutto dall'aperitivo che dicevi ora al corso della serata.
3: Esattamente, a partire dalle 19, il domenica 30 agosto, quindi una grande anche fine d'estate, Forte dei Marmi, 28-60 mese che si fanno i fuochi d'artificio, si chiude un po' l'estate, noi chiederemo a Forte dei Marmi di 2 giorni in più per chiudere l'estate, invece la domenica 30 con dei virtuali fuochi d'artificio viola della Fiorentina, con Seba Frey, con Pepito Rossi.
2: Ti avrei infatti chiesto se ci anticipavi almeno qualche nome dei presenti, sì, magari non tutti per riservare un po' di suspense,
3: allora,
2: però
3: ti dico quelli che ad oggi ci hanno detto ci saremo, quindi Pepito Rossi che arriverà dagli Stati Uniti, Sebastian Frey che è anche protagonista di tutti gli altri eventi del centenario, insieme a lui Adrian Mutu, e proprio notizia di ieri anche Valery Kozhinov, quindi saranno, per ora loro ci saranno con me, ma non vi escludo che poi ci siano tante altre sorprese in corso d'opera.
2: Immagino che dietro le quinte stiate ancora continuando non solo a cercare ospiti, ma magari ad aggiungere qualcosa che possa arricchire la serata, immagino?
3: Ma sicuramente sì, ci sarete voi, comunque ci seguirete.
2: Certo che sì.
3: Ci saranno insomma quindi i canali ufficiali della Fiorentina, abbiamo invitato anche della società, quindi insomma si sta lavorando per fare una bella una serata bella, divertente, su spiaggia, poi si sta bene, quindi vedere tutto i viola sulla spiaggia e festeggiare i 100 anni della viola a Forte dei Marmi è una cosa che insomma vale la pena pensarci.
2: Tra l'altro è il giorno dopo Fiorentina Frosinone, che è il giorno del centenario vero e proprio, che la Fiorentina festeggerà dopo la partita. Insomma, la speranza è che si arrivi a quell'evento, ma allora io non voglio dire per forza con 2 vittorie, perché sarebbe tanto partire vincendo a Roma alla prima giornata, però almeno con la vittoria il giorno della partita in casa col Frosinone
3: sarebbe una bella soddisfazione. Poi se il giorno dopo danno la libera e Mastantuono vuol venire da noi, ma noi gli mettiamo il tappeto non rosso, viola, per entrare in spiaggia, quindi cioè, noi non mettiamo limiti alla bellezza della serata, quindi se anche i giocatori quel giorno magari sono liberi e qualcuno si raggiunge, noi siamo contentissimi.
2: Va bene Simone, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, anche qualche impressione sulla Fiorentina attuale, sei contento della squadra che è venuta messa in piedi?
3: Io ti dico, io sono biellese, però tifo Fiorentina da sempre. Grazie.
2: Posso chiedere? Esatto, avrei chiesto perché.
3: Che si chiama Giancarlo Antonioni, che ai miei tempi giocava lui, e quindi io a Biella in Piemonte sono appassionato a quel giocatore, e quindi alla Fiorentina, in mezzo a juventini, in famiglia, insomma, il mio babbo della Juve, poi torinisti, interisti e milanisti, ho cominciato a fare Fiorentina e continuo a farlo anche ora. E quindi è chiaro che c'è un grande hype adesso intorno alla squadra, e questa cosa piace molto, perché comunque Paratici si sta facendo un grande lavoro. Secondo me l'anno scorso è andata come è andata, guardiamo il futuro, una Fiorentina quest'anno che secondo me se la potrà giocare, però bisogna cominciare bene da subito, come hai detto te, cioè, anche non dalla seconda, dalla prima partita.
2: Sì, sì, addirittura dalla Coppa Italia di venerdì prossimo.
3: Esatto. Quindi insomma io penso che i tifosi siano lì ad aspettare, e c'è centenario da festeggiare, e quindi bisogna cominciare a festeggiarlo nel migliore dei modi, in campo e fuori da tutto.
2: L'augurio è che sia una splendida serata, anche quella che si passerà insieme, perché ci saremo anche noi di Radio Firenze Viola, appunto il 30 agosto al bagno Il Principe di Forte dei Marmi. Simone, grazie per averci fatto compagnia. A presto e buona serata.
3: Grazie, teniamoci in contatto, vi daremo tutte le novità.
2: Benissimo, benissimo. Grazie a Simone Barazzotto, che si sta occupando dell'organizzazione della serata che raccontavamo. Appunto, noi vi invitiamo a venire domenica 30 agosto al bagno Il Principe di Forte dei Marmi per la Notte Viola. Più che ci avvicineremo all'evento e più che chiaramente vi daremo sempre più informazioni in merito, anche se già tante siamo riusciti a darvele ora con l'aiuto di Simone. Prima di sentire anche un altro contenuto e poi di salutarci per la chiusura del Viola Weekend, vi ricordo anche un altro appuntamento che è previsto invece per domani, domenica 9 agosto, al Caffè della Versiliana, sempre appunto in Versilia, con Giancarlo Antonioni, col nostro Luca Calamai, con Silvio Baldini, CT dell'Italia Under 21, e con Daniel Bertoni sul palco romano Battaglia. Sarà un incontro che sarà rivolto essenzialmente al racconto di Antonioni e al suo libro Una vita da 10, uscito pochi mesi fa e già presentato anche a Firenze. C'eravamo noi il giorno della presentazione al Teatro Cinema Odeon. Insomma, sarà una bella occasione. A moderare ci sarà il giornalista Enzo Bucchioni, che è uno degli editorialisti di Tutto Mercato Web, quindi una buona occasione anche domani per parlare dell'unico 10 e di tutto quel che ne concerne, non credo della questione centenario, perché non penso che in un'occasione, diciamo, ricreativa, chiamiamola così, come quella di domani, si parli anche di quello. Però vi abbiamo ricordato anche questo appuntamento. Siamo in chiusura, io Ludovico Mauro vi ringrazio per essere stati con me, mi scuso per quelli che non sono riuscito a leggere o ad ascoltare come messaggi, ma come sempre eravate veramente tanti. Ci salutiamo con un'intervista che abbiamo realizzato ieri durante Viola Amore Mio a Ginevra Taddeucci, campionessa europea nella 10 e nella 5 km in acque aperte a questi europei di nuoto che si stanno svolgendo a Parigi, bronzo anche nella 3 km knockout, oggi argento nella staffetta mista 4x1500, tra l'altro con una grande frazione. Non parlo ovviamente della gara di oggi e della medaglia di oggi, perché appunto l'intervista è di ieri, però vi facciamo riascoltare molto volentieri Ginevra Taddeucci, che è stata ospite di Viola Amore Mio.
0: In collegamento con noi Ginevra Taddeucci, grandissima protagonista agli Europei di Nuoto 2026. Benvenuta innanzitutto, buongiorno.
4: Ciao a tutti.
0: E insomma, un momento di grandissima gioia per te, oro nella 10 km, 5 km, bronzo nella knockout sprint femminile in acque libere, momento straordinario.
4: Sì, sono molto contenta, cioè devo dire, ci tenevo particolarmente in primis alla prima gara, che era 10 km, che è la distanza olimpica, è andata bene, quindi sono partita molto più tranquilla. Poi nella seconda, che ho cercato comunque di fare la stessa cosa, e oggi era la gara più difficile, magari era più difficile per me una medaglia, però ho cercato in ogni modo di prenderla ed è andata bene, quindi sono molto contenta.
0: Regina di Parigi sei stata anche definita, che effetto ti fa questa definizione?
4: Sicuramente mi fa molto piacere, perché è stata una gara che c'è una definizione molto importante. So che comunque il nome è sempre stato il re definito Gregorio, quindi essere abbinato a una cosa simile fa molto onore, quindi sono molto contenta e onorata di questa cosa.
0: Tra l'altro hai detto anche che Parigi ti porta bene, perché avevi già vinto in passato.
4: Scusami, puoi ripetere?
0: No, dicevo, hai detto tra le altre cose che Parigi ti porta bene perché in passato avevi già vinto nel 2022, se non sbaglio.
4: Sì, no, sicuramente è stata la mia prima Coppa del Mondo e quindi dopo ho preso medaglia sono arrivata terza dietro a Sharon Van Roven da Leana Marcela e quindi no, ero felicissima. Poi nel 2024 c'è stato il bronzo olimpico e quindi oggi sono qui con tre medaglie, non posso che dire che porta fortuna.
0: Senti, oggi il tuo legame con Firenze qual è? Anche se ti alleni non più insomma in città a Firenze, lontano da Firenze, però qual è il tuo legame con la città?
4: Beh, Firenze è sempre casa, io abito alla Sassinia e comunque sto a un quarto d'ora da Firenze e tornare a casa, tornare a Firenze in centro, stare un po' a casa mia è proprio quello che mi serve. Ogni volta mi piace, è bello girare, è bello vedere il mondo, ma niente è come casa, niente è come Firenze.
0: E poi c'è la Fiorentina, perché volevo sentire anche naturalmente da tifosa viola il tuo parere su questa squadra che sta nascendo e sta nascendo bene, c'è grande entusiasmo.
4: Sì, sicuramente possiamo ancora lavorarci tanto, però possiamo sempre fare meglio. Ho seguito fin da quando ero piccolina con mio babbo, i miei genitori e mia sorella, quindi vedo sempre con orgoglio che bisogna sempre imparare a crescere e cresciamo bene.
0: Che cosa ti ricordi delle tue prime partite allo stadio con i genitori?
4: Mi ricordo, sì, con mio padre, mia sorella, era bello. Poi con il tempo mi sono persa perché con i miei impegni è un pochino più complicato partecipare. Poi da piccolo ricordo enorme di questo stadio, delle prime volte, quindi era tutto ingigantito, diciamo.
0: E oggi c'è grande entusiasmo perché ci sono stati degli acquisti importanti. Ieri è arrivato Mastantuono, talento del 2007, accolto da 600-700 tifosi all'aeroporto, festanti, l'hanno portato praticamente in trionfo.
4: No, penso che sia una cosa bellissima, anche perché c'è bisogno di giovani e c'è bisogno di poter sviluppare soprattutto questa cosa. Lui è grandissimo, quindi sono felicissima e felicissima di come è stato accolto.
0: Senti, presto sarai allo stadio, magari compatibilmente con i tuoi impegni all'inizio
4: del campionato? Sì, ho un po' di impegni, però mi farebbe molto piacere sicuramente.
0: E così insomma potrai anche essere giustamente festeggiata dai tifosi della Fiorentina per queste tue grandi imprese.
4: Mi farebbe un sacco piacere, sicuramente, ne sarei onorata, quindi ci spero.
0: Perfetto, allora grazie mille davvero e complimenti ancora.
4: Grazie mille a voi, un saluto a tutti.
5: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
7: Sei viola dentro. altro. Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
5: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immessa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
8: Aperti tutto agosto e per Ferragosto ti aspettiamo per festeggiare insieme col menù speciale e DJ set, solo su prenotazione.
9: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
10: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
11: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: 2026 iniziano le dirette di Radio Firenze Viola per quanto riguarda la giornata di oggi, dirette che vi terranno compagnia fino alle ore 20. Ringrazio e saluto in regia Alessandro Di Nardo che ci supporterà. Vi ricordo anche i numeri per interagire con noi: 348 7513 933, messaggi di testo, note audio 055 77 11171 per intervenire in diretta. La Fiorentina oggi ha la giornata libera, riprenderanno domani pomeriggio al Viola Park gli allenamenti, ci sarà anche l'esordio in allenamento di Mastantuono, giocatore che ha fatto riassaporare anche l'entusiasmo di accorrere a Peretola in attesa di poter abbracciare un nuovo tesserato per due ore in nostra compagnia. Lo ringrazio e lo saluto e lo accolgo con estremo piacere anche Stefano Prizio. Ciao Stefano, mi vedi, mi senti?
1: Buonasera a tutti.
0: Io ti vedo e ti sento alla perfezione.
1: Non mi sentiate bene. Perfetto.
0: Grazie per essere mio compagno di viaggio in questo sabato. Salutiamo subito anche Dido e Mario da Massarosa che erano curiosi proprio di capire a che ora iniziassero le dirette oggi e che trasmissione ci fosse per loro. Anche Marco che ci saluta, ci ringrazia per la compagnia. Io vi ricordo, interagite con noi, tanti temi di mercato. Anticipiamo che tra una mezz'oretta circa andremo a disturbare uno degli uomini di mercato di Radio Firenze Viola per un aggiornamento, Pietro Lazzarini. Faremo anche una capatina in casa Sassuolo all'inizio la seconda ora. Per il resto, Stefano, io come amo fare mi affido a te, perché poi hai anche le intuizioni giuste, nonché il sondaggione. Lo spoileriamo subito?
1: Ma se ce n'ho uno, forse due, guarda, se vuoi due, nel senso me ne è venuto in mente uno ora, guarda.
0: L'appetito vi è mangiando, possiamo iniziare col primo se vuoi.
1: Il primo era, essendo un po' piccantino,
0: eccola,
1: siccome l'estate è stagione di bollori, allora mi è venuto in mente, ma voi cari ascoltatori che avete più o meno la mia età, quindi siete sui 50, nella vostra adolescenza quale attrice delle brave, belle,
0: sorrido, Stefano, scusa, mi sorrido perché c'è anche mia figlia in regia, Alessandro Di Nardo, preoccupato, le sta tappando le orecchie perché ti conosce, ha paura che si possa degenerare.
1: Ce n'ho un altro anche per bambini.
0: Meraviglioso. Quindi quale attrice degli anni 80-90?
1: Anni 80, diciamo, 80. Quelle attrici che facevano sognare noi adolescenti.
0: Cioè, il Mastantuono degli anni 80 in versione femminile.
1: Sì, esatto. No, io penso ci sono le Gloria Guida, le Edith Fenech.
0: Sì, sera proposto insieme a Giacomo Galassi, padrone di casa, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 con Garrisca al Vento, un tema similare, però si parlava di cotte. Tu ovviamente l'hai spostata sull'ormone perché ti aggrappi a questo caldo che rende Firenze credo una delle città peggiori in cui vivere da giugno ad agosto. Paola dall'Isolotto subito al 348 7513 933, ma la versione per le donne di questo sondaggio a sua avviso è un sondaggio solo per uomini?
1: No, siccome sapevo che qualcuno
0: grande Paola
1: avrebbe fatto notare, allora, però io non me ne intendo molto, dite voi se c'era qualcuno anche tra gli ometti che accendeva, nominatelo.
0: Bene Stefano, hai fatto bene a ribadire il primo dei due sondaggi che ci terranno compagnia per alleggerire un po' anche questa giornata di scarico, che come detto è una giornata di scarico e recupero anche per la Fiorentina. L'ultima volta che sei intervenuto in radio, giovedì, insieme a Ludovico Mauro, si doveva ancora disputare l'ultima delle amichevoli che hanno riempito il calendario in attesa anche della gara di domani sera alle 21 tra Benevento e Ravenna, che ci farà conoscere il nostro avversario in Coppa Italia per quanto riguarda la giornata del 14 d'agosto. Ti chiedo se hai raccolto qualche indicazione, fermo restando che abbiamo sempre detto facciamo le giuste domande alle amichevoli estive, perché poi solo determinate risposte possono avere un senso.
1: Chiara, già sto sentendo, come stai sentendo tu, qualcuno che mette le mani avanti su Grosso dicendo ma forse lui non è all'altezza di una squadra così bella, così ben costruita. Allora, questo a me pare prematuro e ingeneroso nei confronti di Grosso, che merita almeno, come dire, di essere visto nelle prime gare ufficiali, perché per ora si tratta di calcio virtuale, calcio estivo e calcio virtuale, dove non ci sono motivazioni, non c'è la spinta, non c'è l'ormone di cui parlavi tu. Perché quando non c'è un risultato in palio vero, si gioca così, per accademia, per mostrarsi, per guardarsi, per farsi guardare. Insomma, il calcio è un'altra cosa. Ma vogliamo aspettare almeno che Grosso si misuri con i primi impegni ufficiali? Io credo sarebbe giusto.
0: Guarda, per l'appunto Pietro da Napoli, che saluto anche con piacere, aggiunge alla tua riflessione un ulteriore dettaglio. Per Grosso le difficoltà derivano anche dal fatto che 9/11 della rosa titolare, per come stiamo imparando a conoscerla, sono nuovi, non solo per la Fiorentina ma anche nel dialogare in campo tra loro. E ci scrive: al momento agli uomini perfetti per un 4-3-2-1, anche con delle alternative. Comprare degli esterni di qualità aumenterebbe il rischio e i malumori. Tu pensi che sostanzialmente la Fiorentina debba un po' frenare per non complicare ulteriormente il lavoro di Grosso, o comunque quella che è la filosofia tattica del tecnico, ma anche quelle che sono le lacune evidenti ad oggi nella rosa, impongono di proseguire il buon lavoro fatto finora?
1: Io credo che una parte importante, consistente della rivoluzione che si sta attuando quest'anno sia che finalmente l'area tecnica e l'area societaria comunicano.
0: Guarda, ti avrei girato proprio il messaggio di Marco, che ci scrive: non dimentichiamoci che Grosso è stato scelto da Paratici, quindi diamogli fiducia, perché anche questa sinergia può comunque rappresentare un elemento a favore del tecnico, che magari non ha l'esperienza che ci si aspetta al netto della rosa che gli stanno costruendo, ma che esattamente come giocatori giovani, in un certo senso, in quella che è la loro esperienza, ha bisogno anche del tempo.
1: Prima, Chiara, talmente non comunicavano che lo ricorderemo tutti. Vi ricordate il fuoco amico di Pradè su Palladino?
0: Sì.
1: Che era la denunzia dell'incomunicabilità fra l'area tecnica e la società. Una follia assoluta che ha portato ad un anno folle.
0: E ad amplificare... ad amplificare anche i problemi che poi nell'anno successivo il campo ha rimarcato. Ne approfitto per leggerti anche il bel messaggio di Maurizio, che torna sul tema che poi ha scaldato le ultime ore per quanto riguarda l'attualità viola. Ci scrive: siccome venerdì prossimo, il 14 agosto, per la partita di Coppa Italia sarà anche il 19° compleanno di Mastantuono, se qualcuno all'ascolto avesse contatti con la curva, perché non suggerite di cantare tanti auguri a in argentino? Io credo che sarebbe molto apprezzato dal ragazzo. Ci ha mandato anche il testo già tradotto, per cui se qualcuno volesse incaricarsi di questa bella iniziativa, ce lo faccia presente. Sicuramente ci ha fatto rivivere un entusiasmo, Stefano, che pensavamo incredibile.
1: Anche su questo,
0: sì, vai.
1: Come dire, diamogli il tempo di accenderci. Diamogli il tempo di scendere in campo e di fare quello che noi crediamo, speriamo sa fare. Cioè, non anticipiamo i tempi, cioè non osanniamo qualcuno per quello che immaginiamo farà. Aspettiamo che lo faccia.
0: Allo 055 77 11 171 si è prenotato Fabio. Ciao Fabio, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
2: Grazie a te Chiara, ciao, buon pomeriggio, ciao Stefano. Dunque, io credo che su Grosso bisogna fare una specie di 20 hit, perché Grosso ha 50 anni, non è un ragazzo, non è naturalmente vecchio. Diciamo è come Prandelli quando arrivò a Firenze il primo anno. Prandelli arrivò a 48, Grosso ce n'ha 49. Quindi per Grosso però, nonostante tutto, è il primo anno dove lui deve dimostrare se è un allenatore di un certo livello oppure no. Noi a volte si è fatti il paragone con Montella. Montella al primo anno, che arrivò nel 2012, aveva solamente fatto un anno e mezzo di Serie A, 6 mesi a Roma e un anno a Catania, però si sentiva quella frizzantezza addosso. Aveva Montella anche il favore sia del pubblico che dell'ambiente. Grosso invece dobbiamo solo confidare in Paratici, però se si vede Grosso ancora è un interrogativo, è quello il problema, perché ancora lui non è entrato nelle grazie dei tifosi e questo dipende da lui. Mi auguro che riesca, perché la squadra comincia ad esserci e la storia è che c'è una squadra di 9 giocatori nuova non regge. A Montella gli arrivò nel 2012 i giocatori fino al 20 agosto, eppure vincemmo 2-0 con il Novara in Coppa Italia, il sabato dopo vincemmo la prima di campionato con l'Udinese 2-1 che fece con gli Ovesic al 90esimo, che fu quella praticamente la partita che ci fece capire se era davvero una buona squadra. Quindi è tutto relativo, l'importante, ripeto e chiudo, è avere fiducia in Grosso. Io personalmente ce l'ho con riserva, sono onesto, io avrei voluto Glasner, però bisogna averla, perché se a ogni mezza partita sbagliata di Grosso si comincia a bubare.
0: Poi è lunga fino a maggio. Grazie mille Fabio. Aggiungiamo che tu avevi partecipato rispondendo per messaggio al 348-7513-933 al sondaggio lanciato in apertura di trasmissione da Stefano Prizio. E Fabio ha scelto Michelle Pfeiffer e aggiunge una bellezza dolcissima. Almeno Stefano te la commenta in diretta, poi ti salutiamo.
1: È molto bella, biondina, bionda, certo, sì, ma io ero più su
0: Stefano.
1: Quelle diciamo italiane dei film scollacciati.
0: Allora guarda, ha interpretato bene Daniele, l'autista in viola che scrive Ornella Muti e anche Selene, e poi però ci sposta Selene fortunatamente tutti sul tema Fiorentina e dice: intanto Grosso ci ha fatto vedere che ha due moduli, noi lo abbiamo considerato forse in un primissimo momento estremamente legato al 4-3-3, che però sappiamo può assumere anche delle sfumature che consentano magari di sfruttare al meglio le caratteristiche degli interpreti a disposizione.
1: Sì, ma allora, però perché ne parliamo solo ora? Alla che Grosso abbia, si porti dietro, come del resto chiunque, degli interrogativi è un'ovvietà. Però ci fate caso che quando è arrivato quasi non ne abbiamo parlato di questo aspetto, e adesso che la Fiorentina sta allestendo una signora squadra, ci viene il dubbio. Aspettiamo almeno per criticarlo, aspettiamo la prima ufficiale.
0: Sono d'accordo con te, Fede. Da Scandicci ci scrive: giusto dare fiducia a Grosso, perché è giovane, se lo merita, e soprattutto sottolinea con il Sassuolo ha comunque raggiunto anche anzitempo l'obiettivo, esprimendo un buon calcio, valorizzando i singoli. Ci chiede chi arriva d'esterno. Come detto, tra una quindicina di minuti circa avremo Pietro Lazzarini per un aggiornamento per quanto riguarda il mercato. Poi io vi ripeto, tenete sempre sotto controllo Firenze Viola, che vi consente di non perdere nessuna novità e notizia per quanto riguarda la Fiorentina. E tornando al tuo sondaggio, lui ti dice Kim Basinger.
1: Va sulle americane, quindi certo, insomma, brutta non era, non lo è neanche ora, che è piuttosto attempata, tra l'altro nata il mio stesso mese e giorno.
0: E non è un caso. Guarda, Paolo da Firenze, Laura Antonelli era quella più puntini puntini puntini, fate voi.
1: Laura Antonelli era molto molto bella, anche lei non fortunata, perché ecco la caratteristica che accomuna molte di queste signore è che poi hanno avuto delle vite soprattutto una, quella che poi è il mio, la mia, e sono delle vite non fortunate da tanti punti di vista.
0: Stefano, ti scrive Giuseppe da Firenze, io direi anche Anna Maria Rizzoli.
1: Anna Maria Rizzola, beh, anche lei molto, una biondona bella, sì, bella, sì.
0: Allo 055 77 111 71 si è prenotato Luca. Ciao Luca, buon pomeriggio.
3: Ciao Chiara, ciao Stefano. Complimenti a Stefano per l'argomento che ha scelto, perché almeno si rinfresca in sto caldo.
0: Dopo 19 minuti io ho già paura.
3: Ti voglio fare una domanda sia a te che a Stefano. Cosa ne pensate se provassimo ad andare a prendere Dan Ndoye? È un saluto a Gianna, già che ci sono.
0: Grazie Luca, ti rispondiamo. Buon pomeriggio.
1: Ciao. Me l'ho chiamata la sindrome del giocattolino, nel senso, come noi bambini, quando avevamo finalmente in mano il giocattolo, l'oggetto del desiderio, l'oggetto d'amore, subito guardando gli scaffali del negozio di giocattoli dicevamo: ah, io voglio anche quello, poi voglio anche quell'altro, anche quell'altro. È un po' una sindrome, effettivamente, Mastantuono, è un giocattolino. Ce l'abbiamo finalmente in mano e adesso ci divertiamo a pensare quale altro regalo. Ma insomma, le ciliegine debbono anche essere, come dire, una ogni tanto, se no il loro gusto, la loro eccezionalità perde di sapore.
0: Io poi sono particolarmente intrigata da Mastantuono, sono curiosa, sono sicuramente contenta del fatto che una Fiorentina che pensavamo potesse non avere alcun tipo di appeal, soprattutto non partecipando alle competizioni europee, invece ha dimostrato di saper intrigare anche giocatori come lui, di cui parlano i principali club europei. Devo dire che ad oggi, se dovessi scegliere il colpo del mercato, io però vado su Attà, perché quello che ho detto poi anche nelle ore successive all'ufficializzazione non avrebbe in un certo senso stonato all'interno del mercato delle prime 4-5 di Serie A, e non solo per quello che ha fatto vedere in questo precampionato, ma per quella che è stata la sua ultima stagione, per quello che è il suo potenziale. È stato il colpo che più di tutti mi ha fatto dire: forse ci siamo per davvero. Quindi fai bene a sottolineare, l'abbiamo detto, Mastantuono ha portato tanti ascoltatori, tanti tifosi che chiedevano a noi conferma dell'orario d'arrivo, a raggiungere Peretola 2-3 ore prima, proprio per rivivere anche quell'ebbrezza che avevamo dimenticato. Però se si guardano tutte le operazioni, non solo hanno un senso, ma comunque aiutano la Fiorentina a coprire dei ruoli con delle caratteristiche incoraggianti. Ti scrive, ad esempio, proprio per i temi che abbiamo toccato in questi primi 20 minuti, Luigi: quello che non va, a mio avviso, è che si crea poco dal punto di vista delle occasioni e non si concretizza. Quindi forse questo fa riferimento anche agli ultimi colpi di mercato che ci aspettiamo. L'abbiamo detto, la difesa è stata in un certo senso rivoluzionata, aspettiamo di capire sulle fasce, anche al netto delle possibili cessioni. Il centrocampo oggi ha quasi una abbondanza, non solo di qualità ma anche di giocatori, anche lì ci si aspetta qualche uscita. L'attacco resta un'incognita sotto alcuni punti di vista.
1: Lavoreranno. E poi sì, attenzione, perché proprio l'arrivo di questo Mastantuono renderà possibile un cambiamento di modulo che supporterà la prima punta, i due dietro la punta, che saranno appunto Mastantuono e Gudmundsson, per come sono ora le cose. Ma magari ci sarà qualcun altro. I movimenti lasciaglieli provare un po', questo ancora è appena sbarcato Mastantuono.
0: E come detto, ci si aspetta di vederlo domani, il primo allenamento. La Fiorentina riprenderà le sedute nel pomeriggio al Viola Park. Marco da Arezzo ci scrive: Grosso non è il mio allenatore, nel senso che io avrei voluto alto. Lui gioca troppo basso, gioca in contropiede. Questa non è una squadra che può giocare così. Io ovviamente spero di sbagliarmi e, visto che ora c'è lui in panchina, diamogli totale fiducia.
1: Però abbiamo detto, ricordate quando arrivò, che era un bene che arrivasse un allenatore duttile dal punto di vista tattico, non il classico talebano,
0: sì,
1: come abbiamo avuto in italiano, ad esempio, fissato su un modulo e su schemi precisi, e quindi pretende un certo tipo di calciatore. Rosso è un uomo che sa giocare, anche perché li ha giocati lui da calciatore tanti sistemi, e poi prova quello che rende meglio con i giocatori che ha a disposizione.
0: Per il sondaggione, scusami Stefano, ti scrive Gabriele, per il sondaggione Daniela Poggi.
1: Non brutta, direi, no.
0: Poi c'è anche
1: una.
0: Aldo dalla Palma, Penelope Cruz.
1: Che anche lui va su grandi nomi stranieri, io volevo più... Poi la nomino quella che dicevo. Io
0: l'ho già capito, perché un po' ti conosco. Diamo spazio anche a Paola dall'Isolotto, che giustamente vuole partecipare dopo essersi lamentata del target di riferimento del tuo sondaggio, e ci fa sapere da ragazza Raul Bova.
1: Bell'uomo.
0: Quindi donne all'ascolto, eventualmente potete farci sapere se condividete la decisione di Paola. Nadia Cassini ti scrive Pierpaolo, che aggiunge il più bel lato B degli anni Ottanta.
1: Il più bel sederino. Sì.
0: Stefano, ti prego.
1: Nadia
0: è
1: Cassini.
0: Lunga fino alle 16 così.
1: Nadia Cassini, coetanea, era del 49. Purtroppo non c'è più, appunto. È una di quelle che, cioè, non è che sia campata granché. Io però aspettavo Lilli Carati. Io ero un appassionato di Lilli Carati.
0: Guarda, sono arrivati tanti messaggi. Devo dire, quel nome ancora non l'ho visto. E ci scrive anche Massi: quest'anno le cose stanno andando per ora così bene che per Firenze è anche troppo. Infatti già si comincia a bubare per Fabio Grosso. Non ci si fa senza polemica. È più forte di noi. Visto che Massi cita Grosso e anche polemica nello stesso messaggio, ti chiedo una breve battuta, visto che poi dobbiamo prenderci la prima piccola pausa di queste due ore insieme, su l'atteggiamento di Fabio Grosso al fischio finale giovedì. Qualcuno gli ha imputato troppo furore, mettiamola così. Tu come te la spieghi? È comunque un segno di personalità, come in tanti hanno detto, o può essere uno dei suoi limiti?
1: Non, allora, perché alla fine non si è capito perché realmente, ma qualcuno ha detto, forse con ragione, che Grosso era irritato per l'atteggiamento di alcuni calciatori avversari,
0: sì,
1: che non erano stati molto urbani nell'andare sotto la tribuna. Questo forse è stato il motivo scatenante. Per il resto, a volte ci lamentiamo degli allenatori troppo pretini, troppo fermi, tutti in giacchetta, che non si muovono. Oppure vogliamo i Terim che correvano sotto la curva. Decidiamoci. Cosa ci piace? Il sanguigno o quello tranquillo? Tranquillo.
0: Guarda, chiedo scusa a Claudio, che ci fa notare come l'avesse scritto lui Lilli Carati. Non l'avevo considerato, e di conseguenza lui poi ha cancellato il messaggio. E erano stati però in tantissimi, Stefano, a rispondere, quindi io purtroppo non sono riuscita a leggerli tutti. Sono contenta che ci abbia tenuto a farcelo presente. Sono le 14:28, quindi, come detto, ci prendiamo la piccola breve pausa alla prima di questa trasmissione, così al ritorno facciamo anche un piccolo aggiornamento di mercato. Noi tra pochissimo torniamo.
4: Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Sempre con Stefano Prizio collegato con noi. Stefano, che ha lanciato il sondaggione nella prima mezz'ora. A tal proposito ti scrivono: Chiara, Stefano, vi prego, già fa caldo, poi sento certi nomi di signorine, mi sale la febbre. Questo al 348 7513 933. C'era anche Paolo che si complimenta con te, Stefano, perché ti scrive: parlare di donne di calcio di meglio non c'è. E poi si augura anche di non sentir più riferimenti alla querela Antonioni, che ha un po', diciamo, rubato l'attenzione nelle ultime ore. Come detto, ora però è il momento di un piccolo aggiornamento di mercato, e quindi ce l'abbiamo con noi, lo salutiamo e lo ringraziamo, Pietro Lazzarini. Ciao Pietro, buon pomeriggio.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Non so se vuoi rispondere subito rompendo il ghiaccio al sondaggione di Stefano, e poi torniamo ovviamente seri e ovviamente focalizzati esclusivamente sulla Fiorentina, la tua crush degli anni 80, Pietro, gli anni 90, concediamoglielo per motivi anagrafici.
1: La mia crush in che senso? Non so che cosa
0: vuol dire crush. Ok, le signorine che in un certo senso rendevano ancora più calde le tue estati. Cerco di edulcorare, sì, perché
1: famose, no, ma
0: famose
1: intendi?
0: Sì.
1: Fammi pensare, perché così a bruciapelo non è facile.
0: Well, gli ascoltatori invece sono stati molto reattivi, siamo invasi di messaggi e li ringraziamo.
1: È divertente con questo caldo. No, allora, sicuramente Britney Spears di Baby One More Time è stato un momento interessante. Poi mi piaceva tantissimo quando prima degli anni del 2000, forse 2000-2001, quindi 13-14 anni, questa ti stupirà, mi piaceva Tania Cagnotto.
0: Ah!
1: Vabbè, tra le persone un po' più... Che ha detto Stefano?
2: Una sportiva, voglio dire, una bella ragazza.
1: Sì, mi è sempre piaciute le donne sportive, infatti sto con una nuotatrice da 20 anni, quindi evidentemente avevo capito che la direzione era quella. E poi anche, come si chiamava... Katie Holmes di
0: Dawson's Creek, ex
1: sì,
0: moglie
1: dai,
0: di quella... Tom Cruise, benissimo.
1: Sì, ma solo fino a che non ho capito che era veramente la più antipatica di quella.
2: Poi quando ci sei uscito?
1: Come?
0: Ti chiede se ci sei uscito per aver poi scoperto questa sua antipatia.
1: No, solo nella versione di Dawson's Creek era veramente, era antipaticissimo, come si suol dire a Firenze, era un gatto attaccato ai coglioni, quindi già mi bastava per capire che non era la crush giusta, ecco.
0: A proposito di crush, Pietro, abbiamo parlato ovviamente di Mastantuono, di come poi ha consolidato un entusiasmo che già si respirava, si faticava a contenere. Per quanto riguarda gli aggiornamenti, perché poi invece abbiamo percepito che la Fiorentina non intende fermarsi, noi eravamo focalizzati principalmente sulle uscite, ma anche per quanto riguarda gli innesti, qualcosa bolle in pentola.
1: Ma allora, intanto io terrei molto sotto controllo il discorso legato a Piccoli e a questo domino che si potrebbe, diciamo, verificare nei prossimi 2 o 3 giorni per quanto riguarda l'attacco, perché la mia sensazione è che il Bologna abbia veramente intenzione di portarla in fondo. Credo che la Fiorentina davanti ha una proposta definitiva, quindi che non vuol dire acquisto immediato, ma anche con l'obbligo famoso, ma alle sue cifre lo darebbe via schioccando le dita, quindi credo che, per esempio, ne so, prestito oneroso a 1 o più 18 di obbligo, 17, insomma, se arrivi a 18-19 milioni sarebbe un'operazione già conclusa. Quindi io credo che anche il Bologna stia studiando come fare, anche perché a quanto ho capito il Bologna potrebbe essere interessato anche a riportare Fabian in rosso-blu, quindi insomma c'è un mercato caldo su quest'asse, che poi si scalda sulla via Emilia, perché c'è anche il Parma coinvolto con la questione Pellegrino, però da quel punto di vista mi pare di aver intuito che la Fiorentina è molto sicura di avere le carte giuste per chiudere l'operazione. Un secondo dopo si chiuderà l'operazione eventuale di Piccoli al Bologna, quindi è un domino che coinvolge questi attaccanti, che per molti tifosi della Fiorentina è qualcosa di gratificante. Anche Cianattaso, per esempio, è proprio tifoso di questa operazione, Io penso che sia un'operazione conseguente al fatto che quanto è accaduto l'anno scorso ha portato anche a Paratici a fare un ragionamento di uscita totale, se ci fosse la possibilità di farlo, ma tra Piccoli e Pellegrino a oggi io non vedo tutta questa differenza. Poi se Pellegrino arriva con più entusiasmo, più garra, più voglia, e giustamente anche Piccoli magari se ne va con il fatto di aver vissuto un anno di grande difficoltà, la portiamo al fondo, ma fondamentalmente è un'operazione che è buona finché Pellegrino è la riserva di Ken. Però credo che anche Ken sia coinvolto in un potenziale discorso di attaccanti, nel senso che io la controprova che la Fiorentina dice la totale verità sulla permanenza di Ken non ce l'ho, anche perché si è tenuto uno spiraglio abbastanza grande aperto, nel senso che un'offerta importante, l'importante lo chiude la Fiorentina, sì. Quindi magari per noi 30 non è importante, 40 lo è, 50 ancora di più, ma per la Fiorentina può essere una via di mezzo, quindi anche questa è una situazione a tenere sotto controllo. L'aggiornamento principale credo che sia proprio su questo giro di attaccanti. Poi starei molto attento a ciò che può succedere intorno a Fagioli, perché mi sembra che da questo punto di vista fondamentalmente sia stato dato mandato ai suoi agenti di fare cucù in Premier League per capire se qualcuno è veramente interessato. E nonostante un po' di dispiacere, comunque la Fiorentina credo che a centrocampo sia ampiamente coperta, e penso anche che non sia finito qui il mercato del centrocampo, perché a parte il discorso di Torsved che è aperto ormai da
0: guarda, te lo chiede Luca, arriverà a breve Torsved?
1: Ma io ho l'impressione che il Sassuolo si stia un po' tirando la corda. Quello che sappiamo è che Torsved veramente farebbe carte false per venire alla Fiorentina. Però povero ragazzo, se il Sassuolo continua a chiedere 15 milioni non arriverà mai, quindi bisogna capire anche lì, complice anche il fatto che il Sassuolo insieme al Torino, insieme al Cagliari, è una delle squadre realmente interessate a Fortini, se in questi colloqui di queste ore effettivamente si dovesse aprire una porta o un portone in questo senso. Ma io credo che la Fiorentina stia nel frattempo anche guardandosi un po' intorno, nel senso Torsved è il giocatore che ha chiesto l'allenatore, lo ha chiesto praticamente come primo innesto a inizio estate, ma non c'erano le condizioni per farlo, perché comunque la situazione del Sassuolo l'abbiamo descritta. Però penso che Grosso sia assolutamente conscio e consapevole che se a un certo punto la Fiorentina dovrà mollare Tosbet, alla fine potrebbe arrivare un altro giocatore. Cioè, credo che in quel settore di campo siano le caratteristiche a fare la differenza. Quindi Tosbet è il numero uno per tanti motivi, perché lo conosce, perché lo vuole inserire, perché lui spinge per venire. Ma se tra, che ne so, una settimana, 10 giorni non si dovesse essere sbloccato nulla col Sassuolo, occhio, perché comunque nomi di quel tipo in giro per l'Italia e per il mondo ci sono. Io per esempio terrei sotto controllo la situazione di Frendrup, perché penso che sia un giocatore che potenzialmente può essere in uscita dal Genoa. Penso che il Genoa sia interessato anche potenzialmente a dei giocatori della Fiorentina, e quindi considerando anche ciò che è stato il mercato fino ad oggi della Fiorentina a centrocampo e non solo, rispetto al recente passato dove si diceva vabbè, ma prendere un provocato 25 come si fa a prendere, ora questo discorso non lo si può più fare, quindi bisogna tenere sotto controllo anche delle situazioni come quelle potrebbero portare a lui.
0: Stefano, hai qualche domanda per

0: di Ken? A me, per esempio, no. Capisco che non sia un giocatore che garantisce la doppia cifra, però è un calciatore che magari all'interno di nuovi schemi con giocatori diversi dietro a supportarlo può fare un po' meglio. In fondo è un giovane.
1: Ma guarda, con me sfonda una porta aperta, Stefano, perché lo dicevo prima, sì, che tu abbia intuito quello che è il mio pensiero. Cioè, alla fine Piccoli e Pellegrino sono entrambi classe 2001, credo che abbia segnato più Piccoli in Serie A di quanto non l'abbia fatto Pellegrino in senso generale, non certo nell'ultima stagione, dove Pellegrino ha fatto una buona stagione in una squadra dove segnava poco e lui si è messo in evidenza, eccetera. Però a me preoccupa anche il fatto di prendere nel caso un attaccante che l'anno scorso ha segnato solo di testa a parte su rigori. Io trovo che Piccoli l'anno scorso abbia subito e patito le pene dell'inferno dantesco in cui era finita la Fiorentina, ma credo che sia un giocatore che per fare la riserva, io l'ho detto tante volte e ho preso anche qualche improperio, ma mi importa poco, per me è un lusso avere una riserva come Piccoli, come lo sarebbe avere Pellegrino come riserva. Cioè qui si sta parlando di giocatori che per una squadra che viene dal 15°-16° posto stanno in panchina nonostante abbiano un valore di mercato vicino ai 30 milioni. Benissimo, per carità, però ecco, io questa è un'operazione in più delle operazioni che deve invece fare Paratici, però è un'operazione che evidentemente le parti che sono coinvolte vogliono fare, perché altrimenti non capoverebbero nemmeno. Dal mio punto di vista, di persone che ha giocato a calcio a livelli infimi, ma ci ha giocato, per me Piccoli è un buon giocatore, un giocatore che ha ancora tanto da dire secondo me nella sua carriera d'attaccante, che sta entrando nella sua fase decisiva per quanto riguarda la maturazione calcistica, che vede la porta, che sa fare gol anche di piede e non solo di testa. Cioè è un giocatore che io penso che avrebbe potuto far comodo alla Fiorentina. Poi se va via e viene un giocatore pari grado o addirittura potenzialmente superiore, va bene, ce ne facciamo una ragione, però ecco, è la sensazione di un in più, perché io credo che in questo momento la Fiorentina abbia necessità di acquistare un altro attaccante che non sia una punta, abbia necessità di comprare un attaccante di piede destro che possa giocare su entrambe le fasce, ce ne sono sempre meno, però se hai davvero 30-40 milioni come vocifera radiomercato lo puoi trovare un giocatore di questo tipo, è giusto aspettare qualche giorno per capire se si abbasserà il prezzo, però ecco, per me la priorità assoluta è quella. Poi si può parlare di un terzino sinistro in più perché ora c'è solo Valdepeñas e Parisi, si può parlare di Torsbert perché è quello che si diceva prima, è tutto quello che si vuole, però mi sembra che Mastantuono a destra, benissimo, Gudmundsson a sinistra, comunque a me sembra un giocatore, non dico recuperato, ma un giocatore che ci può stare, e quindi però ne manca almeno uno
2: per il profilo che tu hai delineato, Pietro, quindi la capacità, la predisposizione a giocare su entrambe le fasce, il piede destro. Ti chiedono se Ndoye può fare il caso della Fiorentina.
1: Sì, potrebbe, il nome è corretto, bisogna capire costi di un'operazione come questa, però sì, mi sembra che possa essere un giocatore di questo tipo, che lo serva tanto, anche perché poi la Fiorentina secondo me adesso, avendo acquistato un driblomane che comunque non avrà nel passo in allungo la sua caratteristica principale, ma lo avrà più sullo stretto e più andando a puntare la porta, e dall'altra parte io mi aspetto che Gudmundsson può giocarci, per carità, ma Gudmundsson e Mastantuono fanno un gioco simile tra virgolette, anche con caratteristiche molto diverse, però rientrano dentro il campo, vanno a scambiare, trovano il tiro, e io penso che di là serva un giocatore che sì, certo, possa andare in diagonale, andare a puntare la porta e calciare di destro incrociando, ma che abbia anche la potenzialità di saltare l'uomo in velocità e non solo nello stretto. Quindi sì, Doia sarebbe assolutamente perfetto per la descrizione che ho fatto. Credo che bisogna pensare che Paratici abbia almeno due o tre idee di un certo livello in testa e che a breve scioglierà le riserve, se non per la partita di Coppa Italia, che con questa formazione, che sia Benevento o Ravenna, la Fiorentina deve assolutamente vincere senza troppi patemi, e per la prima di campionato contro Roma, visto che la Fiorentina avrà anche un paio di giorni in più, diciamo di lunedì, insomma, mi aspetto che comunque ci sia questo esterno che possa giocare

0: da una parte e dall'altra Mastantuono, e nel mezzo a questo, per ora, Ken.
1: Pietro, grazie mille.
0: Grazie a voi, ciao Stefano, bella sulle tracce, divertente.
2: Grazie.
1: Grazie ancora a Pietro Lazzarini che ci ha fatto un aggiornamento di mercato. Sempre per quanto riguarda gli aggiornamenti, Stefano, rubo un minuto alla nostra trasmissione. Gli attenti lettori di Firenze Viola avranno già trovato la notizia di qualche minuto fa, ma è apparso un video su Instagram condiviso anche dalla pagina della Fiorentina. Il video è di Gabriel Omar Battistuta. Ciao ragazzi, il 2 settembre ci vediamo al Franchi, andiamo tutti a festeggiare la Fiorentina, vi mando un abbraccio grande, non vedo l'ora che arrivi quel giorno. E quindi l'annuncio ufficiale è arrivato. Ci si chiedeva se Battistuta potesse essere presente e in quale circostanza ai festeggiamenti per il centenario della Fiorentina, quindi lo ribadiamo, sarà in campo al Franchi nella serata del 2 settembre in occasione dell'esibizione tra Serie A Legends e Fiorentina All Stars, uno degli eventi pensati dalla società viola per festeggiare il centenario. E quindi, come detto, tanti appuntamenti che poi riempiranno le nostre agende negli ultimi giorni di agosto e nei primi di settembre. Se sei d'accordo, Stefano, leggiamo anche un paio di messaggi che sono arrivati proprio a commento delle riflessioni tue e del nostro Pietro Lazzarini in merito all'eventuale innesto di Pellegrino al posto di Piccoli. C'è chi ci dice: bisogna vedere cosa ne pensa Piccoli, non so, magari è lui che preferisce una squadra di livello un po' più basso per poter giocare di più. Questo ce lo scrive Paolo dalla provincia di Pavia. Pierpaolo invece: io non capisco perché Piccoli, che vale 12, chiedono 20, Pellegrino vale 15, chiedono 30. Se non abbassano le richieste, secondo me il mercato è bloccato. Marco il moviolista ci dice: Pellegrino è meglio di Piccoli perché ha margini di miglioramento, nello scambio a mio avviso ci guadagniamo. Ed è di questa idea anche Paola dall'isolotto: lo vedo più in crescita Pellegrino per il futuro rispetto a Piccoli, che ormai si è capito che è questo. Aggiunge anche che è giusto nei confronti del giocatore dargli la possibilità di trovare un contesto di squadra dove possa essere titolare e magari giocare di più, considerando che la Fiorentina in campo ad oggi si è percepito che di punte centrali ne schiererà una e non ha competizioni al di là del campionato e della Coppa Italia. Lo ribadiamo, il 14 la Fiorentina scende in campo, domani alle 21 si sfidano Benevento e Ravenna, la vincitrice sarà l'avversaria della Fiorentina. Vai pure Stefano, scusami se ti ho interrotto, ma era doveroso.
2: Questi sono altri aspetti della questione, però io ricordo anche un'altra cosa: la Fiorentina purtroppo l'anno prossimo non è che debba giocare la Champions o l'Europa League, che la costringerebbero ad una rosa profonda, come avvenne negli anni in cui con Prandelli la Fiorentina giocava appunto la Champions. Ecco, io ricordo quelle estati e a Corvino si chiedeva di costruire una rosa con tante alternative,
1: sì,
2: perché quando giochi una importante Coppa Europea è necessario avere alternative sullo stesso livello. La Fiorentina, noi lo sappiamo, non si è qualificata quest'anno neppure per il torneo dei bar sport europei, quello che era abituata a giocare, la Conference. Quindi insomma può anche, non dico, io non è che debba far risparmiare la società, faccio un ragionamento e dico: è proprio necessario andare a prendere alternative di pari livello spendendo tanto quando ancora non sei neanche sceso in campo e non hai neanche verificato se in eventuali ruoli puoi essere scoperto? Preferisco che la società magari spenda a gennaio in un ruolo che può essere venuto fuori che è carente, ma questo noi lo vedremo perlomeno nelle prime partite di campionato. Arriviamoci, adesso mi sembra quasi una compulsione tutto questo voler prendere prendiamo un altro attaccante, prendiamo un altro centrocampista, un altro difensore. Appunto, è la sindrome del giocattolino di cui parlavo prima.
1: Ci scrive anche un ascoltatore che non si firma: io l'ho detto anche ieri che Pellegrino ha segnato reti solo di testa. Io come giocatore preferisco Pellegrino perché difende molto bene il pallone, fa gol di testa, molta garra, sa stoppare un pallone facendolo rimanere vicino. Caratteristiche, mi spiace, che Piccoli però non ha. Io ho visto un giocatore, ahimè, scarso e sopravvalutato tecnicamente anche come valore. Questa era appunto l'ultima riflessione su uno dei temi che abbiamo affrontato insieme a Pietro Lazzarini. Permettimi di ricordare anche un appuntamento domani, domenica 9 agosto alle ore 18:30 al caffè del Festival della Versiliana Marina di Pietrasanta. Ci sarà la presentazione del libro di Giancarlo Antognoni insieme a Luca Calamai, suo coautore, e anche ospiti come Silvio Baldini e Daniel Bertoni, per cui chiunque fosse in zona avesse voglia di partecipare, ribadisco, domani, domenica 9 agosto alle ore 18:30 alla Versiliana, la presentazione del libro di Giancarlo Antognoni, Una vita da 10, la mia storia tra la viola e l'azzurro. Ancora un paio di minuti, Stefano, poi ci prendiamo la pausa leggermente in anticipo perché andiamo a disturbare poi il nostro prossimo ospite che ci aiuterà a capire un po' sia Fabio Grosso sia questo asse di mercato con il Sassuolo proprio all'inizio della seconda ora, e poi così potrai lanciare il sondaggione dedicato ai bambini, quindi magari esauriamo anche i messaggi in merito al sondaggione per adulti, oserei dire. Carmen Villani ti scrive, Giuseppe da Firenze.
2: Ragazza, sì, altra bionda.
1: Gloria Guida ci scrive, Dido era di una bellezza imbarazzante.
2: Gloria Guida, sì, quell'altro partner di Johnny Dorelli. Bellissima, sì, molto, molto diafana, molto, molto eterea, quasi, sembrava quasi un angelo, che aveva appunto questi capelli biondi, lunghi, lisci.
1: Buongiorno, non so se ho capito bene la domanda. Fisicamente Nadia Cassini. Avevo sentito un ascoltatore, era Fabio, che era intervenuto in diretta a parlare di Michelle Pfeiffer. In Scarface era veramente bella. E aggiunge, dopo che anche Pietro Lazzarini ha partecipato e si è unito a noi nel sondaggio, bene le nuotatrici, ma le ballerine hanno il loro perché. Sono finte magre. Questo è il contributo di Simone 099. Un ascoltatore che non si firma ti dice, hai proprio ragione Stefano, Lilli Carati era il top.
2: A me piaceva molto, moracciona, molto.
1: Anche Barbara Boucher, devo dire. Mirko da Firenze e un altro paio ora sulla linea del traguardo stanno facendo il suo nome. Davide da Signa, senza rivali, Laura Antonelli.
2: Occhi bellissimi.
1: E poi dall'Argentario arriva l'ultimo messaggio di questa carrellata. Come detto, avviso già anche Alessandro Di Nardo, andiamo leggermente in anticipo in pausa così da poter tenere un pochino di più il nostro ospite. C'era una sola dea negli anni Ottanta ed era, prova a indovinare, quando si pensa, lo sapevo, sì.
2: Sì, la consorte per molti anni, ora non credo più, di Luca di Montezemolo. Bellissima, nata a Tunisi, ricordo questo particolare.
1: Curioso, assolutamente curioso. Come detto Stefano, siamo arrivati già alla conclusione di questa prima ora, ma ovviamente tu sarai in nostra compagnia anche nella seconda. Io ne approfitto per ringraziarti anche pubblicamente. Una piccola pausa e poi torniamo ancora a tanti temi sulla Fiorentina e il sondaggione per i bambini. A tra poco. Beh.

0: Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Di nuovo in diretta, seconda ora insieme, in compagnia anche di Stefano Prizio, che ritrovo e rivedo in video. Sempre il 348-7513-933 per i vostri messaggi di testo, le vostre note audio. Lo 055-77-111-71 invece per intervenire in diretta, come hanno fatto Fabio e Luca nel corso della prima ora, mentre Alessandro Di Nardo prepara il collegamento. Stefano, ti chiedo se magari vuoi già lanciare il secondo sondaggio di oggi, così...
3: Può partecipare anche la tua Arianna.
2: Bene, dopo chiediamo anche a lei.
3: Allora, io sento già chiamare il nostro nuovo Mastrantuono. Questo però non è del tutto scorretto, poiché Mastrantuono, di origini sannite, poiché la famiglia viene, come abbiamo detto, da un paesino che si chiama Ripa Candida, nella Basilicata del Nord, al confine con l'Irpinia. Era appunto nell'areale dove insisteva l'antico Sannio. E viveva la famosa popolazione italica. Allora, sicuramente, andando a guardare l'etimologia del nome Mastrantuono, questa si riferiva a un mastro Antonio che era fra gli avi della famiglia del nostro. Allora io chiedo, per giocare, questo è un sondaggio un po' alla Di Nardo, un po' psichedelico,
2: estroso.
3: Che mestiere faceva questo mastro, secondo voi? L'origine della famiglia era da un mastro di cosa? Il ciabattino, il falegname, dite voi.
2: E allora aspettiamo le vostre risposte al 348-7513-933. Come detto, in apertura di questa seconda ora faremo un focus sia sul nuovo allenatore della Fiorentina, sia su un asse di mercato che sembra particolarmente calda in queste ore. Quindi io lo saluto e lo ringrazio, anche perché l'ho disturbato un sacco di volte nelle ultime settimane. Antonio Parrotto, Sassuolo News, ben trovato, grazie per essere con noi.
4: Ciao Chiara, buon pomeriggio.
2: Io partirei subito da una domanda in merito al tecnico che noi stiamo imparando a conoscere, ma che nei confronti del quale forse c'è un po' di pregiudizio alla luce anche della squadra che poi Paratici gli sta costruendo. Ci si chiede se sarà lui l'elemento determinante, perché poi il potenziale in un certo senso è stato aggiunto alla rosa, e quindi tu che idea ti sei fatto anche dell'avventura che attende il tecnico della Fiorentina?
4: Beh, diciamo che ho capito perché Grosso ha accettato non solo ovviamente per il blasone, per la piazza, ma Paratici, insomma, credo sia il re di questo calciomercato. Sta costruendo veramente una squadra importante, con calciatori di qualità, insomma, che secondo me faranno divertire anche una piazza esigente come quella fiorentina. E Grosso, io credo che sia l'uomo giusto al posto giusto nel momento giusto, perché insomma, dopo un'annata come quella appena terminata, serviva secondo me dare una scossa, e Grosso conosce molto bene Fabio Paratici, che l'ha convinto già diversi mesi prima ad accettare la proposta. Ovviamente ha usato degli argomenti importanti, come Atta, eccetera, eccetera, Mastrantuono, forse da un certo punto di vista, forse secondo me è andato anche oltre le più nostre aspettative, perché insomma sto costruendo veramente una squadra che potrà dire la sua in questo campionato. Però io sono fiducioso sull'apporto di Mister Grosso, perché ci vorrà un po' di tempo, come per tutti, perché comunque è un allenatore nuovo, si cambia filosofia, però io credo che alla fine ce la possa fare, perché ha tutte le carte in regola. È un uomo ambizioso, è un bravo allenatore, è molto bravo, secondo me, preparato, questo forse a volte viene sottovalutato dal punto di vista tattico, perché secondo me lo scorso anno diverse partite, diversi duelli sono stati vinti da Grosso contro l'allenatore avversario, ma la fotografia di questo sicuramente per me è solo Como contro Fabregas. Lì veramente ha dato una lezione tattica all'allenatore spagnolo. E poi ci sono state anche tante altre partite, le vittorie con l'Atalanta, le vittorie sul Milan, insomma ha portato dei risultati importanti anche a Sassuolo. Secondo me il direttore sportivo Palmieri gli aveva costruito una squadra di livello, e forse poteva addirittura finire nella parte sinistra della classifica, però comunque è stato un lavoro poi per guadagnarsi questa chiamata alla Fiorentina. E io invito infatti i tifosi fiorentini comunque a non essere scettici su questo allenatore, perché secondo me gli darà delle soddisfazioni importanti.
2: Stefano, avevi una domanda anche tu per il nostro ospite?
3: Sì, volentieri, perché tu giustamente l'hai chiamato un pregiudizio. È vero, sta prendendo un po' campo, poiché è un difetto endemico anche di noi fiorentini, in qualche modo brontolare preventivamente. Allora qualcuno lo sta facendo. Allora io chiedo al nostro collega che segue il Sassuolo, che ci ha illustrato bene i pregi di questo allenatore, qual è invece secondo te il limite di Grosso? Qual è il suo punto debole, il tallone d'Achille?
4: Guarda, io sono stato a Firenze qualche mese fa quando si è giocato Fiorentina Sassuolo. Sì. E già lì si iniziava a vociferare, no? Se non sbaglio eravamo ad aprile, credo.
2: Sì, e credo, perdonami se ti interrompo, ma proprio per aggiungere un elemento alla tua risposta e alle riflessioni che abbiamo fatto finora, che quella partita non abbia aiutato Grosso a farsi conoscere in un certo senso e accogliere, fermo restando che poi il Sassuolo non aveva più niente da chiedere al campionato e che quindi ci fossero tante postille da poter aggiungere. Vai pure Antonio e perdonami di nuovo l'interruzione.
4: No, esatto, fatto bene, stavo aggiungendo proprio lì, volevo arrivare proprio lì, perché credo che quella sfida lì non abbia aiutato, perché già si vociferava di Grosso la Fiorentina come ipotesi, almeno allora, e non fu una sfida divertente, dobbiamo dirlo, per usare un eufemismo. Il Sassuolo però aveva già raggiunto il suo obiettivo, era già ovviamente con la pancia piena, le partite migliori comunque le aveva già fatte, e lì quella gara secondo me appunto non ha aiutato, perché anche quel giorno lì, quella domenica lì al Franchi, si sentivano già delle voci, insomma Grosso già non convinceva, eccetera eccetera. Quindi sì, secondo me quella sfida lì non è stata un aiuto per l'allenatore ex Sassuolo, e che come dicevo ha tantissimi pregi. I difetti secondo me, guarda, io secondo me un po' sulla comunicazione dovrebbe migliorare, che non è tanto comunque legato ovviamente all'aspetto di campo, perché poi lui invece è molto bravo appunto sotto l'aspetto tattico, anche nella gestione del gruppo. Siccome a Firenze stanno arrivando anche dei calciatori importanti, io credo che sotto questo profilo qui possa essere determinante. Poi deve crescere anche sotto altri aspetti, quello della comunicazione secondo me in particolare dovrebbe essere anche con l'esterno, non solo all'interno, potrebbe essere ad esempio un punto su cui lavorare.
2: E molti pensano che il fatto che comunque Paratici l'abbia scelto in un certo senso possa anche aiutarlo in questa crescita per consacrarsi sui livelli che speriamo la Fiorentina con lui possa raggiungere. Hai citato un aspetto, ad esempio anche un nostro ascoltatore Fede da Scandicci ci aveva detto: a me quello che piace di Grosso è il modo in cui parla con i ragazzi e sostanzialmente il modo in cui riesce poi a trasmettere ai ragazzi quello che chiede loro di fare. In un certo senso appunto hai sottolineato anche tu questa sua peculiarità. C'è invece chi è preoccupato in generale dal fatto che abbia perso un po' le staffe al fischio finale dell'ultima amichevole giovedì, quella svolta al Viola Park con il Deportivo, perché non si aspettavano, proprio in virtù anche della presentazione un po' timida che gli abbiamo visto fare al 9 di luglio, vedere Grosso perdere le staffe da un lato ha preoccupato chi invece non riesce a percepire quel tipo di atteggiamento come grinta e mordente che saranno necessari per affrontare una stagione complessa come quella che ci aspetta.
4: Guarda, sì, devo dire che sono rimasto sorpreso anch'io, perché a Sassuolo l'ho visto arrabbiato, almeno in pubblico, e poi in privato ovviamente è tutto un altro discorso, no? si fanno altri discorsi anche, eccetera, eccetera. Però pubblicamente, ecco, io è stato espulso una sola volta, se non ricordo male, in campionato. Lì aveva perso le staffe con l'arbitro ed era stato poi mandato in tribuna a seguire il finale della partita. Però per il resto devo dire che è un allenatore che anche per l'atteggiamento verso gli arbitri, insomma, non dico incommiabile, ma quasi da Sassuolo, e questi due anni lo abbiamo visto veramente poche volte arrabbiarsi con i direttori di gara. Fa specie, sono d'accordo, vederlo addirittura perdere le staffe in una gara amichevole. Questo sì, evidentemente, insomma, voleva far sentire le proprie ragioni, però secondo me, ecco, sottolineare questo secondo me è un po' eccessivo, cioè siamo umani, evidentemente ha perso le staffe in quei due minuti, ma si sarà pentito subito dopo.
2: Prima di liberarti, Antonio, ti chiediamo solo se hai degli aggiornamenti di mercato, perché poi abbiamo capito che Torsved è un giocatore che piace, abbiamo capito anche che al Sassuolo piacciono alcuni giocatori della Fiorentina, per cui ti chiedo che cosa ti risulta alle 15:12 dell'8 di agosto, consapevole poi di come funzioni il mercato e di come tutto possa cambiare nel giro di poco.
4: Ecco, facciamo bene a sottolinearlo, perché poi manca poco meno di un mese alla fine del mercato, quindi da qui a 2 minuti può già cambiare tutto. Però no, l'interesse per Torsved c'è, è concreto, è un calciatore che non vuole rinnovare con il Sassuolo, un anno alla scadenza del contratto, quindi ha comunicato la sua volontà di voler andare via. Io in questo momento non escludo nemmeno la possibilità di una permanenza, perché come il Sassuolo avrebbe anche la forza, tra virgolette, di resistere alle offerte se non sono quelle ritenute adeguate, e trattenere sempre tra il giocatore anche con la forza, cioè comunque lasciarlo in rosa per un anno e poi rischiare di perderlo a parametro zero nel 2027. Questa è l'ultima delle ipotesi, però comunque teniamola aperta. Io credo che alla fine poi vincerà la volontà del giocatore e Sassuolo e Fiorentina troveranno l'accordo. I nerverdi chiedono 15 milioni di euro, la Fiorentina non vuole arrivare a quella cifra. Poi ci sono diverse contropartite tecniche, per esempio, che potrebbero aiutare. Brescianini su tutti è un centrocampista che anche per caratteristiche, no, potrebbe un po' andare a risolvere i problemi ad Aquilani, sostituendo appunto il norvegese pronto a fare il percorso inverso. Tra l'altro Torres è stato veramente uno degli insostituibili con Mister Grosso, sia in Serie B, addirittura prima dell'infortunio era il capocannoniere del Sassuolo con 7 gol a gennaio, e poi l'anno scorso, anche non appena rientrato, è stato subito titolare, non ha mai lasciato il campo, ma non veniva nemmeno sostituito, ecco, anche per far capire un po', no, l'importanza che rivestiva questo giocatore, che magari a volte si vede un po' di meno, però si fa sentire in campo, perché ha tanta fisicità, è bravo nei contrasti, si inserisce. Secondo me merita di fare uno step in più, e magari a fare il percorso inverso potrebbe essere uno tra Brescianini, piace anche Fabian, un altro elemento, un altro centrocampista che potrebbe dare una mano al Sassuolo, anche se è arrivato anche Azic dalla Juventus, e con infortunato ritornerà solo a gennaio. E poi anche Fortini, perché il Sassuolo cerca nuovi giocatori sulle fasce, in difesa c'è una vera e propria emergenza in questa prima parte di stagione, anche lui potrebbe essere un nome su questo asse Sassuolo-Fiorentina. Poi magari i club si metteranno d'accordo per fare delle operazioni slegate una dall'altra, potrebbe anche succedere. Quindi si chiude per Torsved ad esempio, poi più in là si mettono d'accordo per gli altri, non per forza, non necessariamente degli scambi veri e propri, ecco. Però diciamo, ad oggi si sta ragionando soprattutto su questi nomi, tenendo presente appunto che Sassuolo, anche se passano i giorni, e sicuramente questo va un po' a proprio svantaggio, però non vuole abbassare la propria valutazione del giocatore.
2: Ultimissima domanda, ti chiedo in merito a tutto quello che ci hai raccontato, le tempistiche, hai la sensazione che ci possa essere un tempo limite entro il quale affrontare queste discussioni di mercato, o fino alla chiusura comunque tutto è possibile?
4: Guarda, io credo che entro una decina di giorni al massimo le cose si risolveranno, perché poi mettiamo caso che non si arrivi magari a uno scambio, ma si arrivi solo a una cessione per cash, Sassuolo poi avrebbe necessariamente l'obbligo di dover andare a cercare il sostituto di Torres sul mercato, quindi ovviamente necessita un po' di tempo, anche se credo, conoscendo un po' il modus operandi del Sassuolo, di Palmieri eccetera eccetera, il sostituto sia già stato individuato, però ovviamente c'è bisogno di tempo per andare a impostare e chiudere una trattativa, quindi io credo che nell'arco di 10 giorni al massimo, o in un senso o nell'altro, si troverà la quadra. Se mi sbilancio un po', alla fine secondo me Torres andrà via.
2: Bene, vediamo se poi sarà a Firenze ad accoglierlo. Antonio Parrotto, Sassuolo News, grazie mille per la disponibilità, buon lavoro e buon fine settimana.
4: Grazie a voi, buon pomeriggio, buon lavoro.
2: A presto, grazie. E Stefano, giustamente anche noi ci siamo chiesti se la sfida di Coppa Italia del 14 potesse rappresentare uno dei termini anche dal punto di vista temporale per muovere ulteriori passi in entrata e in uscita sul mercato, come giustamente ci ha ribadito Pietro Lazzarini, senza voler assumere un atteggiamento un po' snob nei confronti dell'avversario, che sia Benevento, che sia Ravenna. Ribadisco, domani alle 21 il calcio d'inizio della sfida che poi decreterà l'avversario viola del prossimo venerdì. Ecco, la Fiorentina magari può permettersi di proiettarsi anche alla gara d'esordio in campionato il 24 di agosto contro la Roma.
3: Sì, diciamo che poi è quella inconsciamente in testa i giocatori, tutti noi, ci sarà quella partita lì. Questo non significa che non vada affrontata col massimo impegno la partita di Coppa Italia, ma insomma va da sé. Io ho trovato una cosa, c'ho una curiosità ascoltando il nostro ospite, che ha detto forse il limite è la comunicazione. Sì. Però io invece nella presentazione di Grosso ho trovato proprio nella comunicazione subito un aspetto positivo, in quel passaggio in cui lui, lo ricorderai, parlando di Atta,
2: sì, ci stavo pensando anch'io,
3: ha detto, addirittura ho chiamato Fabio, preparatici, ma siamo sicuri? Tra l'altro oggi la Nazione c'è tornata su questa, sì, su questo punto. Allora, delle due l'una: se è fatto apposta è una genialata, se invece è spontaneo, come sembra, rappresenta secondo me tutto il candore dell'uomo, sì, Grosso, davanti, che anche lui davanti a un giocattolino, a un oggetto d'amore, una squadra finalmente allestita con la massima potenza, e quasi non ci crede lui. Questo è bello e fa presa, quindi a livello di comunicazione funziona. Se poi è fatta addirittura apposta, vabbè, allora sei un genio nella comunicazione, non è certo quello il tuo punto debole. Comunque impareremo a conoscerlo.
2: Un po' di domande, Stefano, per te al 348-7513-933. Ti chiede Marco il Pecora: firmeresti oggi per il sesto posto?
3: Io firmo nulla. Io firmo nel libretto degli assegni, non c'ho nulla, quindi non firmo nulla, nulla. Con questa Fiorentina, prima di vederla sgambettare in 90 minuti ufficiali, io firmo nulla. Perché l'anno scorso addirittura, sì, parlavamo di Champions, la lavagnetta, Pioli si arrabbiava perché Allegri aveva detto che la Fiorentina non era nel novero delle squadre di Champions.
2: Ma anche l'anno prima con Palladino, dopo il filotto di 8 vittorie consecutive, c'era chi non avrebbe firmato per la Champions, e il girone di ritorno ci ha ricordato come poi un campionato è lungo, pieno di insidie, e per analizzare una stagione bisogna allargare un po' la prospettiva. Ti chiede invece Marce: ma non sarebbe stato utile fare un'altra amichevole in questa fase estiva di preparazione?
3: Hanno detto in molti, con ragione secondo me, sì. Non abbiamo capito perché, però talvolta queste vicende rispondono a logiche organizzative che sono al di là della nostra conoscenza. vai a sapere tu perché quella che era in programma è stata annullata. Non si sa perché, glielo chiederemo quando avremo occasione alla società. Sarebbe stato più che utile, probabilmente.
2: Fede da Scandicci invece ti chiede: ma come mai i media e le altre trasmissioni nominano sempre poco la Fiorentina? Non voglio fare nomi, però varie trasmissioni di sport dedicano poco spazio alla Fiorentina. Tu, Stefano, che comunque hai anche tanta esperienza a livello di giornalismo, hai una risposta per la curiosità dell'ascoltatore?
3: La ragione è molto semplice. Certamente la Fiorentina, per una serie di ragioni legate anche al carattere di noi fiorentini, non gode di simpatia. Il fiorentino è contro, quindi questo in genere non riscuote simpatia. Poi c'è una ragione meramente di interesse. Le grandi trasmissioni, specialmente alla televisione, badano ai bacini degli utenti.
2: Il famoso bacino d'utenza.
3: Poco da fare. Parlano delle squadre che sanno avere più tifosi e quindi più potenziali ascoltatori. Non c'è un complotto, è un ragionamento di mero interesse commerciale. E quindi o la Fiorentina prima o poi, magari vincendo, intanto comprando i campioni, sta già facendo un passo nel senso di aumentare il proprio bacino d'utenza, poiché il bacino d'utenza non è un fatto fisso e immutabile, ma muta.
2: Sì.
3: Se tu compri grandi giocatori, se poi hai dei risultati, vinci dei trofei, hai delle soddisfazioni, i tuoi tifosi aumentano. Quanti tifosi sono diventati tifosi della Fiorentina negli anni 60, quando la Fiorentina vinse il secondo scudetto? Sì. Se domandate a persone di una certa età, magari sono diventate tifose proprio in quell'anno lì, in quegli anni lì. Allora, se la Fiorentina, come noi speriamo, tornerà grande, aumenterà il proprio bacino d'utenza. Un domani parleranno più di noi.
2: Guarda, Paola ci scrive: non la nominano perché rosicano. E poi Giulio da Mantignano, con cui sono anche molto d'accordo, ci scrive: però posso dire che questo discorso sul fatto che non ci considera nessuno in questo momento è un po' da sindrome di Calimero? Io negli ultimi giorni, ad esempio su Sky Sport, ho visto servizi, studi e collegamenti interi su Mastantonio.
3: Sì, ma infatti probabilmente è così. Esiste anche il vittimismo, è un altro dei mali endemici che ci portiamo dietro. Ci piace un po' raccontare a noi stessi quanto siamo vittime. Poi, se volete che vi dica, lo penso, che quest'anno specialmente la Fiorentina sarà un'osservata speciale, secondo me sì, è così. Secondo me a Roma, a Milano, tu cominci ad ascoltare i media locali, cominciano a parlare della Fiorentina con una certa invidia, con un certo rispetto e un po' di timore. Da questo deve renderci orgogliosi.
2: Sì. Mastantuono, ovviamente, io mi sono fatta prendere da chi negli ultimi giorni ha deciso di ribattezzarlo, e a volte nel tentativo di leggere anche il più velocemente possibile i messaggi ci si impapera un po'. Ti chiede Bomber Viola: cosa ne pensi del fatto che la maggior parte dei vincitori dello scudetto primavera siano stati ceduti a titolo definitivo? Lui non è d'accordo perché potrebbero diventare dei giocatori di livello e quindi andavano eventualmente ceduti, ma solo in prestito. Ti sei fatto un'idea? No, su
3: questa cosa aveva colpito anche me, l'ho sollevata in uno degli ultimi editoriali. La spiego soltanto col fatto che, poiché Paratici ha fatto prima la rivoluzione in società, cambiando anche a livello di gestione delle giovanili gli uomini di riferimento, può darsi che voglia impostare per il futuro delle scelte fatte da quegli uomini, e quindi ciò che è stato fatto in passato lo ritiene in qualche modo sacrificabile. È un pericolo, e poi se poi esplodono da un'altra parte Certo, spiace.
2: Dopo una stagione quasi disastrosa si diceva devono mandarli via tutti, poi però si diceva non li possono mandare via tutti. Ora mi sembra che ci stiamo andando molto vicini, ci scrive Luciano da Empoli, che aggiunge: meno male che quella di giovedì era un'amichevole, se no sarebbe stato un errore imperdonabile che ti avrebbe fatto perdere 2 punti. Io capisco che Grosso fosse incavolato, proprio in merito anche all'episodio che ha portato il nuovo tecnico Viola a scaldarsi e di cui abbiamo parlato insieme, anche insieme all'ospite di Sassuolo Solo News. Ci scrive sempre Luciano da Empoli: piccoli per Pellegrino è come zuppa per pan bagnato. L'ultima sua riflessione: è tutta la vita che i media snobbano la Fiorentina perché asservite alla cupola del calcio fatta da quelle 5-6 società, ma soprattutto dalle solite 3-4 città. Poi
3: ma non è solo nel calcio, ci sono, come dire, ci sono, è vero, sì, dei potentati in questo paese che tendono ad escludere chi sta un gradino sotto. Questo esiste, nel calcio ne abbiamo avuto anche la prova, però insomma cerchiamo di non essere vittime, di non dirci vittime, diciamoci orgogliosi di quello che stanno facendo adesso, sperando che lo facciano sul campo.
2: Paolo, scusami Stefano, scusami.
3: Poi parlano per forza, quando la cronaca glielo impone, ne parlano per forza, stai tranquillo, comincia a vincere le partite, vedrai che ne parlano.
2: Salutiamo Pierluigi e la sua famiglia, ci mandano una foto da Milano, ci fanno sapere che sono in gita, ma questo non gli impedisce di ascoltare e seguire Radio Firenze Viola e ovviamente la sua fedeltà ci lusinga. Paolo dalla provincia di Pavia ci riporta anche sul tuo secondo sondaggio, sono arrivate tante risposte, ora prima di andare in pausa te ne leggo alcune, ma nello specifico Paolo scrive: incredibili sondaggi, grande Prizio, un Nino Frassica della cultura, e lo dico con lode, non con ironia. E Nino Frassica è nato l'11 dicembre come me, visto che anche tu avevi un compleanno in comune, abbiamo trovato il gancio anche nella seconda ora. Ci scrive per rispondere al tuo sondaggio, non so se vuoi ripetere la domanda e magari facciamo partecipare anche chi si fosse messo all'ascolto solo ora, poi ti leggo le prime risposte.
3: Poiché l'etimologia del cognome della famiglia Mastantuono dimostra che un avo, questo cognome origina da un avo, un mastro, tal Mastro Antonio, perché in campano...
2: E qui m'hai fatta cascare.
3: È Mastantuono, no? Mastantuono. Allora, che cosa faceva secondo voi questo mastro artigiano? Io poi alla mia risposta, io mi sono fatto un'idea.
2: Allora guarda, ti dico l'idea intanto di Lorenzo da Coverciano, secondo me faceva il fabbro, ma non il semplice fabbro, quasi un artista. E poi invece ti scrive Omar: per me il falegname, Mattia ti dice maniscalco.
3: Infatti io allora ci indovina. Io pensavo, esatto, un mestiere che oggi non esiste più, perché nei paesi di provincia quasi non esistono più cavalli, asini, muli, ma invece era un mestiere molto importante, perché per camminare un cavallo, un asino, aveva bisogno dei ferri e c'erano i maniscalchi che ferravano le bestie. Era un mestiere molto importante.
2: Questo sondaggio l'abbiamo definito un po' estroso, ispirandoci anche a Alessandro Di Nardo. Vai Stefano.
3: Ferrava i cavalli alati come il cavallo alato che Mastantuono, giocatore, sarà per la Fiorentina.
2: Bella questa mi piace. Come ti dicevo, l'abbiamo definito un sondaggio estroso. Gabriele invece ci scrive che è un sondaggio lisergico.
3: È un po' acido, sì, diciamo.
2: Se Alessandro Di Nardo è d'accordo, noi ci prendiamo l'ultima piccola pausa di queste 2 ore insieme e torniamo subito dopo la pubblicità, sempre con Stefano Prizio, sempre con tutti i temi di attualità e con tutti i vostri messaggi. A tra poco.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: compagnia di Stefano Prizio, che ora rivedrete anche per chi ci stesse seguendo sul canale 92 o sull'app in modalità visual. Sempre il 348 7513933 a vostra disposizione, note audio, messaggi di testo, lo 055 7711171 invece per intervenire in diretta. Arriva anche un'altra risposta al tuo sondaggio della seconda ora, Luciano, che ci scrive: maestro Dascia.
1: Beh, però insomma, difficile da quelle parti, onestamente. Maestro Dascia è colui che fa il profilo delle barche, che fabbrica le barche e le aggiusta. Bellissimo mestiere, però delle località marine. Qui stiamo parlando di un paesino tra la Basilicata settentrionale e Irpinia. Mare non ce n'è, neanche per sbaglio. Quindi barche da riparare non ce ne sono.
0: Abbiamo Nicola che ci ha chiamato allo 055 7711171. Ciao Nicola, buon pomeriggio.
2: Ciao, io volevo semplicemente farvi i complimenti per l'equilibrio che avete avuto in questi giorni, per l'entusiasmo che ci avete regalato anche voi, grazie anche ovviamente alla società, ma anche per l'equilibrio con cui avete trattato in onestà la vicenda Antonioni, che non era sicuramente facile, molto spinosa. Io ho sentito le dichiarazioni di Stefano e l'apprezzo, devo dirvi che veramente l'apprezzo, anche perché come sapevo che anche lui infatti con la precedente proprietà ha avuto grossi problemi, però è stato molto equilibrato nel trattare la questione effettivamente. Quindi devo fargli i miei complimenti, come le faccio sempre a te Chiara, sei molto brava in diretta.
0: Grazie Nicola.
2: E per quanto il sondaggio, potrei rispondere al primo, io mi piaceva Isabella Ferrari tra le attrici degli anni 80.
0: Nicola, grazie mille per il tuo intervento, buon pomeriggio. Stefano, ti ho visto annuire anche sulla risposta al sondaggio della prima ora.
1: Sono tutte attrici. La nostra generazione è stata più fortunata, mi spiego. I miei figli, i ragazzi di oggi hanno accesso alla sessualità, alle immagini con estrema facilità. Ciò che quale effetto ha prodotto, questo lo dicono i sociologi, i psicologi, il calo del desiderio. Infatti non si fanno più figli, noi invece, come dire, dovevamo conquistarci con grande fatica, devo dire, la possibilità di sbirciare una mezza pagina di giornaletto di quelli vietati, contrabbandata da un fratello più grande, da un cugino, da qualcuno che la buttava per la strada, o da un filmetto di quelli che davano ad orari antelucani, tipo Giovannona Coscia Lunga, Avere Vent'anni, tanti film degli anni 80, fine 70-80, che ti facevano vedere qualcosa.
0: Ecco, nella seconda ora il sondaggio, Stefano, si è spostato su Mastantuono. Io stavo dando un'occhiata a tutto mercato web, ho visto un aggiornamento, una notizia di poco fa che svela anche un retroscena, e quindi lo ringrazio perché l'ho disturbato al volo, ci dedica qualche minuto. Giacomo Iacobelli su tutto mercato web, ciao, buon pomeriggio, ben trovato.
3: Ciao, ben ritrovati, direttamente dalla porta accanto.
0: Esatto, però mi piaceva darti la possibilità di raccontarlo agli ascoltatori, che devi sapere già da 4-5 ore prima del suo arrivo a Peretola hanno imparato a leggere tutti i portali che in un certo senso presentano i voli, le traiettorie, gli orari stimati per poterlo accogliere. Quindi cavalchiamo l'hype, come dicono i giovani, e raccontaci pure questo retroscena.
3: Sì, ma Santuono arriva a Firenze non nelle migliori condizioni a livello di stato d'animo, una notizia di cui si è parlato a lungo, no? Questa saudade, se vogliamo prendere un termine più brasiliano, quindi portoghese, che è argentino e quindi spagnolo, però racconta bene questa saudade che ha avuto Mastantuono al Real Madrid. Perché? Perché il più grande esordiente, più giovane degli ultimi anni del River Plate, della nazionale argentina, si ritrova catapultato a suon di milioni in una delle squadre, forse la squadra che pretende di più, tutto e subito. Se la Juventus in Italia è considerata una squadra che ammazza un po' i giocatori più piccoli, no? Tra sì, virgolette, perché non riescono ad avere un rendimento immediato sentendo la pressione, immaginatevi il Real Madrid, immaginatevi un ragazzo che è arrivato là quando aveva 17 anni, ricordiamoci, lo so bene perché faccio gli anni anch'io ad agosto, io il 15, lui il 14, ma Santuono ancora 18 anni, ne compie 19 sì, a strettissimo giro, è arrivato al Real e ha sentito il peso di una piazza così, così esigente, critiche alla prima giocata sbagliata, critiche alla prima partita magari non approcciata nel modo giusto e zero pazienza. Da qui appunto questa escalation di emozioni, di sentimenti che si possono sicuramente comprendere per un ragazzo di quell'età, la scelta di Mastantuono, che è quello che abbiamo raccontato oggi su TMV, di autoescludersi dalla partita della scorsa settimana, di sabato scorso, sì, proprio contro la Fiorentina in Austria. Mastantuono ha chiesto a Mourinho di non giocare perché non si sentiva nelle condizioni di giocare, poi stava partendo questa trattativa con la Fiorentina che poi a inizio settimana è decollata letteralmente, proprio come poi Mastantuono, che ha fatto felici tutti i tifosi della Fiorentina decollando a sua volta verso l'aeroporto di Peretola. Un giocatore da ritrovare, le sensazioni sicuramente iniziali sono molto positive, la stessa fonte che mi ha parlato di questo Mastantuono triste mi ha raccontato un Mastantuono veramente sorpreso dall'accoglienza che ha avuto a Firenze, perché non si aspettava di essere il crack, no? Come si dice in Argentina, ovvero quel giocatore in grado di smuovere popoli. Ne ha smossi parecchi a metà agosto, sappiamo quanto in Italia sia importante il mese di agosto e quanto tutti se ne vadano per le ferie, invece la risposta di Firenze anche stavolta si è fatta trovare, pronta, preparata. Ho visto un Mastantuono bello carico nella prima intervista, quindi speriamo che questa tristezza possa lasciare spazio quanto prima a una gioia, una felicità di ritrovare il campo, di riassaggiare il ruolo da protagonista che aveva perso a Madrid e che aveva invece a River, convincendo proprio Blancos a spendere milioni su milioni per lui. L'altro aneddoto raccontato, questo si può però chiaramente capire, intuire, è che il Real è straconvinto in primis con la persona di Mourinho, che ha fatto un po' da sponsor per questa operazione in uscita del Real, che Firenze sia la piazza migliore, un po' come il Como per Nico Paz, per rilanciare questo talento. Questo dimostra bene quanto ancora a Madrid venga dato peso, hype a questo giocatore, che tutti a Madrid sono convinti che possa tornare a mostrare i livelli mostrati in Argentina o River, e sicuramente ne ha tutto il tempo.
0: Io ti ringrazio e ti saluto col messaggio di Jacopo da Sesto. Che bello ascoltarvi con la radiolina mentre vado al mare in scooter. Chiara, salutami il grande Jacobellis, e quindi ovviamente io provvedo. Aggiunge: smettiamola di avere pregiudizi su Grosso, sosteniamolo, su via. Giacomo, grazie ancora, buon lavoro e ovviamente a presto.
3: Grazie a voi, un saluto all'ascoltatore ovviamente. Ora prendo la mia di Vespa per tornare a casa e continuerò ad ascoltarvi facendo lo stesso.
0: Grazie mille, a presto anche a Giacomo Jacobellis, tutto mercato web. Stefano, ero, come ti ho detto, mi è cascato l'occhio e quindi ci tenevo a far raccontare poi da Giacomo, che ha raccolto questa storia, queste indiscrezioni, tutto quello che poi trovate appunto su tutto mercato web.
1: Affascinante questo racconto di Giacomo. Tra l'altro mi ha riportato subito alla mente una vicenda della storia viola, visto che siamo nell'anno del centenario. Ma insomma, Pedro Pedrone, grande attaccante degli anni 30 della Fiorentina, era talmente roso dalla sua saudade che prese e se ne tornò a casa. Lui era triste a Firenze, ma non era la Firenze di oggi, era una Firenze ben diversa. Lui stava qui in via del Ponte di Mezzo, e si dice, si raccontava che passando sotto le sue finestre aperte perché era estate, si sentiva il grammofono che suonava un triste tango argentino, e lui proprio non ce la fece. Però ecco, invece il nostro Mastro Antonio è giovane, chiunque abbia un figlio più o meno di quell'età, chiunque conosca un 18-20enne, sa qual è la forza dei ragazzi di quell'età, la capacità di rigenerazione immediata e di entusiasmo. Ecco, io credo che Mastantuono abbia bisogno solo di entrare nella quotidianità della squadra, poi scenderà in campo e quando sentirà, perché la sentirà, l'onda dell'amore dei tifosi viola, gli passerà ogni ubbia e tutto l'entusiasmo lo rigenerà e lo farà essere un uomo contento, un ragazzo contento e un campione importante per la Fiorentina. Io sono convinto che sarà questa la parabola di questo ragazzino.
0: Stefano, ancora un paio di messaggi visto che ci avviamo alla conclusione di queste due ore insieme. Alberto ci scrive: Pellegrino al posto di Piccoli sarebbe un altro colpo eccellente, può anche giocare a fianco di Ken. E invece c'era Piero che ti chiedeva se ritieni così scontato che Pellegrino possa arrivare a Firenze e accettare il ruolo di vice Ken.
1: Beh, se lo prendono al posto di Piccoli e Ken rimane, credo che la titolarità sia di Moise. È troppo importante quello che ha già fatto perché non sia così. Io però l'ho detto prima, anche in base a quanto ci è stato investito sopra, se rimane Piccoli non sono scontento, e anzi credo possa anche lui rigenerarsi. È giovane, qualcosa di buono l'ha fatto vedere, anche se col contagocce, e magari può essere utile.
0: Ti fa una domanda a Silvano da Montemurlo, perché dice: avendo tu passato come me quel periodo, sono curioso di un tuo parere in merito. De Sisti entrò in corsa per salvarci, Pontello fece poi una squadra forte. Io vedo delle somiglianze con quel campionato, sperando però in un altro finale, senza torti. Tu ci vedi delle analogie?
1: Ho sentito proprio ieri un paragone fatto con quell'annata dei Pontello in cui venne fatta una campagna acquisti con i Vierkovod, i Pecci. Però ecco, non esageriamo, è ingeneroso nei confronti di questo che stanno facendo adesso, perché sì, erano giocatori importanti allora quelli con cui la Fiorentina dei Pontello costruiva la squadra, ma oggi siamo su un altro livello, onestamente, con gli attacchi Mastantuono siamo su un altro livello.
0: Ti scrive l'architutto: era il 1982, ero a ballare alla strega del mare di Santo Stefano, mi trovai accanto Isabella Ferrari, una bellezza elegante. E quindi anche lui si unisce al sondaggione della prima ora. Alessandro invece dal Valdarno ci scrive: grosso che si scalda in amichevole non va bene, ma invece italiano che si rotolava e sbraitava al limite dell'area tecnica per un passaggio sbagliato o un movimento in ritardo andava bene? Partire prevenuti è una cosa che odio e che mi disturba.
1: Sì, poi insomma mettiamoci dentro anche il calore che dà la testa un po' a tutti, una serata calda al Viola Park, insomma, via, cerchiamo di essere anche un po' comprensivi umanamente e giudichiamo le persone sui fatti. Cioè, allora, alle prime partite ufficiali, se Grosso sbaglierà lo diremo e gli faremo le critiche, ma aspettiamo almeno quelle di grazia.
0: E ribadiamo che poi le critiche, le analisi si riferiscono a una prestazione, a una partita, a un momento, non sono sentenze, perché poi il calcio e la stagione sono lunghi, raccontano tante storie all'interno di una grande storia. Ci scrive Elia Jeremy da Massa, ci manda anche una foto al 348-7513-933. Ciao Chiara, ciao Stefano. Mastantuono, oltre a ricordarmi fisionomicamente quell'anima bella di Francesco Nuti, sarà per la fossetta sul mento, ha pure l'animo rock di un altro argentino dalle origini italiane, il mitico Osvaldo. Lui addirittura mollò anticipatamente il calcio per dedicarsi alla musica. Lo vidi al Borderline di Pisa anni fa e appunto ci manda una foto. Io vi ricordo che poi su Firenze Viola non solo trovate notizie e aggiornamenti, ma anche tanti approfondimenti, e ce n'è uno molto interessante sull'ultimo arrivato in Casa Viola, che se non erro poi ad opera del nostro regista attuale Alessandro Di Nardo, e quindi vi invito a seguire sempre il sito anche per queste chicchine. Ci scrive Il Grillo, io penso che saremo salvi per il regalo di Pasqua a fine marzo. Entra a gamba tesa dopo queste due ore all'insegna dell'entusiasmo e ci riporta non solo coi piedi per terra, ma anche al ricordo di una stagione che ci ha provati.

0: detto possa restare alla Fiorentina, su di lui gli occhi di alcune squadre, quindi vedremo quest'ultima parte di mercato che cosa ci racconterà. L'ascoltatore che ti aveva chiesto se fossi disposto oggi a firmare per il terzo posto ti chiede se rifiuti di firmare perché sei un po' presuntuoso o perché in generale è un qualcosa che non ti appartiene.
1: Ha detto il terzo o il sesto?
0: Sesto
1: no, terzo proprio di sì, sesto no, non firmo nulla. E comunque non mi piace firmare prima, non mi piace. Allora, il calcio è bello perché è qualcosa che viene giocato.
0: Sì.
1: Allora, aspettiamo le prime, giochiamoci il campionato. La squadra finalmente ci dà degli orizzonti, mentre in questi anni non abbiamo avuto molti orizzonti, abbiamo dovuto guardare sempre in terra. Adesso possiamo guardare in cielo, guardiamo per un po', godiamocelo.
0: Io chiederei allora ad Alessandro Di Nardo se in questi ultimi minuti ci fa ascoltare anche le note audio che sono arrivate al 348 751 3933.
2: Con Mastro solitamente si intendeva colui che lavorava il ferro. Se le mie reminiscenze non mi ingannano.
3: Caro Stefano, mi fa tanto piacere risentirti. Forse ti ricordi di me, Alessandro, che scrivevo alla fine degli anni 90 sul sito che te eri direttore. Ti ricordi? Lì sopra il cinema Odeon, sopra il Jab, che venivo lì a fare lunghe chiacchierate e ti mandavo gli articoli. Tanti saluti, mi farebbe piacere rivederti.
0: Bello questo messaggio.
1: Al messaggio di prima, Mastro viene da Magister.
0: Sì, guarda, ce lo mandava anche Ale da Napoli, anche un altro ascoltatore che però ha chiesto aiuto all'intelligenza artificiale, quindi non vale per rispondere ai sondaggi di Stefano Prizio usare escamotage.
1: Chiunque aveva una perizia, sì, da poter insegnare a qualcuno era Mastro. Ma è una cosa che è stata in vigore e forse lo è nei dialetti tuttora. Cioè, io avevo un cugino che andava a imparare a fare il meccanico da un mastro.
0: Guarda, per l'appunto Ale da Napoli ci dice il masto oppure mastro o capo masto è il capo della squadra di operai edili per piccoli o medi cantieri.
1: Esatto, anche se c'è proprio in Italia, questo è italiano, capo mastro è il capo cantieri sostanzialmente.
0: Chiudiamo con un po' di leggerezza, Stefano, gli ultimi messaggi, poi come detto lasciamo il posto a Ludovico Mauro che vi terrà compagnia per altre 2 ore in diretta. Fede, grazie per la compagnia, vi ascolto mentre aspetto la moglie, domani andrò in montagna con la famiglia e continuerò comunque a seguirvi. Stefano, preferisci il mare o la montagna?
1: Beh, entrambi, basta essere in pace, ecco, io ciò che profondamente non riesco a tollerare il rumore, tant'è che tante volte l'ho scritto anche su internet, specie quando sto scrivendo, e anche in questo periodo sto scrivendo un libro, e se c'è un po' di rumore nel palazzo io vado fuori di cervello. Siccome è accaduto in passato che mi abbiano disturbato, è che il rumore non lo sopporto. In tal senso la montagna certo ha un bel fascio, però il mare l'ho frequentato per moltissimi anni.
0: Però che andiate al mare o in montagna, fatelo con l'ultimo libro di Stefano, giusto?
1: Ah, ecco, guarda, che casualmente, il tutto casualmente, ho qui, che ho fatto vedere al contrario, sono un genio io, un genio vero, eh.
0: Non l'avevamo nemmeno preparata, Stefano.
1: Giallo-viola.
0: E come abbiamo avuto modo di constatare, è tanta anche la curiosità degli ascoltatori che nelle ultime settimane ti chiedevano anche dove trovarlo. Si può ordinare nelle librerie, al di là delle piattaforme online.
1: Sì. Edito da Ali Ribelli, come quelle che spunteranno alla Fiorentina con Mastantuono. Delle Ali Ribelli, Ricorderai a proposito.

0: scritto il film ufficiale Gentiluomo, quando a un certo punto alla fine del corso dice Foley ci ha fatto spuntare le ali. Ecco, Richard Gere è un altro a proposito del sondaggio al maschile. Io credo, tra l'altro, credo mi somigliasse anche un po'.
1: Beh, abbiamo il direttore Tommaso Loreto che ne ha diversi di sosia e quindi puoi in un certo senso insediarlo.
0: Avevo una ragazza, ma ti giuro che è vera, che mi diceva che somigliavo a Keanu Reeves. Ora, cosa poteva mai vedere in me per dire che somigliavo a Keanu Reeves? E vedi, quando l'amore...
1: Gli occhi dell'amore, Stefano, hanno capacità incomprensibili alla mente razionale, che poi non vuol dire che tu non sia affascinante, ma oggettivamente a livello di somiglianza non è la prima persona a cui penso, anche perché poi ha tratti estremamente particolari legati anche all'origine. Chiudiamo appunto con gli ultimissimi messaggi, ad esempio Simone che ti scrive: ha ragione il dottor Prizio, noi ne abbiamo viste e conosciute tante di signore dell'alta aristocrazia borghese. Questo ovviamente è una cite, un riferimento al sondaggio della prima ora. Sono le 15:58, io nella chat della radio vedo già la scaletta di Ludovico Mauro, quindi siamo proprio in chiusura. Stefano, voglio ringraziarti per l'ennesima volta, è stato un piacere oltre che un onore, come sempre, condividere queste due ore insieme. Mi sembra che anche gli ascoltatori vadano ringraziati, perché sono stati preziosissimi e anche partecipi, e questo per noi è assolutamente un piacere. Ti lascio salutare e poi chiudo la trasmissione.
0: Grazie a tutti, alla prossima, ciao.
1: Ovviamente non perdete gli editoriali di Stefano Prizio su Firenze Viola, e poi come sempre lo trovate ospite in Garrisca al Vento. Come detto, queste due ore insieme sono già terminate, non mi resta che ringraziare anche Alessandro Di Nardo in regia, ricordarvi di restare su Radio Firenze Viola, arriverà tra pochissimo Ludovico Mauro. Da Chiara Bevilacqua è tutto, buon pomeriggio, buon fine settimana, ciao.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
1: Oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
0: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
2: Sabato 8 agosto 2026, buon pomeriggio nuovamente da parte di Radio Firenze Viola, questa volta da parte di Ludovico Mauro per la precisione, che vi dà il ben trovati in diretta o il bentornati se eravate all'ascolto dell'ottima Chiara Andrea Bevilacqua, che mi ha preceduto nelle consuete due ore di Firenze in campo, che aprono di solito il nostro palinsesto del sabato, che continua come di consueto con il Viola Weekend. Anche a questo giro un one man show, quindi sarò io con voi a tenervi compagnia. 348 75 13 933 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055 77 11 171 se invece volete intervenire in diretta in un giorno che non porta di per sé chissà quale aggiornamento rispetto alla giornata di ieri, ma lascia in dote comunque tanti argomenti da analizzare insieme, per esempio quello che riguarda il mercato offensivo, perché parliamo di una Fiorentina che dovrebbe, per la strada intrapresa in questi giorni, andare a cedere Roberto Piccoli al Bologna e a prendere poi Matteo Pellegrino dal Parma. Questo è lo scenario paventato attualmente, ce ne ha dato conto anche ieri Niccolò Ceccarini, ne parleremo in lungo e in largo in queste due ore insieme. Stamani il Corriere dello Sport Stadio si diceva molto ottimista sulla possibilità di buona riuscita dell'operazione Piccoli al Bologna, anche con un prestito condizionato per accontentare la Fiorentina, che da parte sua, per quanto ne sappiamo, valuta il giocatore almeno 18-20 milioni, non soltanto come valutazione tecnica, ma anche per non andare incontro a una minusvalenza troppo grande, considerando il fatto che appena un anno fa venne pagato 25 milioni più bonus, circa 27 con tutto il pacchetto compreso. Insomma, tanto, parecchio per un giocatore che per il sottoscritto comunque non è quello visto l'anno scorso. Resta il fatto che probabilmente quando si parla di Piccoli si sbaglia a parlare di un giocatore fatto per una media alta piazza, anche perché è un 2001, quindi 25 anni, va per i 26 nella stagione successiva, e fino a prima della Fiorentina la sua carriera parlava di Cagliari, Empoli, Genoa, insomma palcoscenici, Verona, piazze molto meno grandi e pesanti rispetto a quella di Firenze, e probabilmente non è all'altezza, ecco, di una maglia del genere, anche se certamente ha pagato l'essere invischiato in una stagione tribolata per tutta la squadra, perché l'anno scorso è stata una delle annate più tragiche e difficili nella storia della Fiorentina, storia tra l'altro centenaria se vogliamo ricordarlo ancora una volta. Tra una ventina di giorni si celebrano i 100 anni, il secolo di vita del club Viola. Verrà celebrata la ricorrenza in sé dopo Fiorentina Frosinone al Franchi. Pochi giorni dopo ci sarà invece l'evento con Operazione Nostalgia, che non più tardi di poche ore fa ha annunciato un altro grande protagonista, perché Gabriel Omar Batistuta, con un video diffuso su Instagram, ha annunciato che sarà presente appunto al centenario Viola e sarà in campo nella serata appunto del 2 settembre con l'esibizione tra le Serie A Legends e la Fiorentina All Stars, due squadre che ancora verranno completate in questo mesetto che ci separa dall'evento, ma che già oggi presentano diversi protagonisti importanti. Tornando invece al mercato, detto dell'operazione Piccoli al Bologna, che è stata diciamo intavolata in queste ore e non è affatto chiusa, però è una trattativa di cui si parla ormai da qualche giorno. La Fiorentina, se perfezionerà l'addio di Piccoli in rossoblù, molto probabilmente andrà a prendere Pellegrino dal Parma. Sull'attaccante argentino resiste forte anche il pressing della Juventus. Per quanto ne sappiamo noi, la Juve propende per ora più su un'operazione in prestito, mentre la Fiorentina, con appunto l'uscita di Piccoli, sarebbe disposta anche magari a un prestito con obbligo condizionato, quindi se non un titolo definitivo, e potrebbe anche essere quella lì la strada, ma se non fosse quella, anche comunque una sorta di titolo definitivo mascherato, operazioni che ormai vanno, mi viene da dire, di moda, anche se non sarebbe proprio il termine giusto, però vengono utilizzate spesso per esempio dilazionare i pagamenti da parte delle società acquirenti, oppure per posticiparli, per far sì che si possa un po' ritardare l'iter d'acquisto. È avvenuto per esempio poche settimane fa questo caso con Matias Moreno al Venezia, perché l'abbiamo raccontato su Firenze Viola e su Radio Firenze Viola. Anche per quanto risultava a me, l'operazione era stata imbastita inizialmente sulla base del titolo definitivo, con grosse percentuali sulla rivendita, e poi alla fine si è optato per un prestito oneroso con obbligo a condizioni facilissime, perché nel caso di Moreno si tratta della prima presenza nel 2027 con la maglia del Venezia, quindi una condizione molto molto semplice da realizzare. Tornando invece al mercato in entrata, oltre al centravanti, che potrebbe essere appunto Pellegrino al posto di Piccoli, e per quanto mi riguarda sarebbe un discreto upgrade, perché Pellegrino con la cessione di Ken sarebbe una cosa, Pellegrino invece alle spalle di Ken con la vendita di Piccoli probabilmente sarebbe un bel passo in avanti, chiaramente cercando di capire le condizioni di Ken stesso, perché la Fiorentina, per quanto ne sappiamo, l'ha tolto dal mercato a meno di offerte veramente veramente pesanti. Vediamo come starà, perché la preparazione sappiamo che l'ha fatta ad hoc, a volte col gruppo, a volte in modo individuale, insomma viene un po' monitorato, anche perché ricordiamo che sul finale della scorsa stagione ha saltato praticamente gli ultimi due mesi di partite. Però appunto, qualora fosse in condizioni buone, più che buone, ci auguriamo, averlo al centro dell'attacco con Pellegrino alle sue spalle vorrebbe dire comunque un reparto attaccanti tutt'altro che di basso livello. E poi soprattutto sappiamo che la Fiorentina farà ancora due o tre colpi, uno dovrebbe essere appunto l'attaccante, poi un esterno basso sinistro, perché ad oggi quella casella è occupata solo da Valdepeñas e è troppo poco, o meglio, a essere più corretti, ci sarebbe anche Parisi, che però per buona parte della stagione sarà indisponibile per l'infortunio al ginocchio, quindi molto probabilmente un altro esterno sinistro arriverà. A destra dovrebbero uscire Dodò e Fortini, è l'argomento che abbiamo sviluppato stamattina sulle pagine online di Firenze Viola con la copertina delle 11 fatta da me medesimo. Dovrebbero appunto uscire Dodò e Fortini, ma a destra la catena è già più coperta con João Mario e Jimenez, e soprattutto, venendo al pezzo forte, davanti dovrebbe arrivare un altro esterno d'attacco molto molto forte, oltre all'arrivo di Franco Mastantuono che c'è stato in questi giorni. Stamani si continuava a parlare dei Bakayoko, Zegrova e altri nomi ancora che venivano fatti per esempio dalla nazione, Noah Lang, che ancora non è scomparso dal radar di Paratici. Resta il fatto che siamo comunque all'8 di agosto e la rosa in buona parte è fatta, va ancora completata, però appunto l'arrivo di Mastantuono ha contribuito ad accendere ulteriormente un entusiasmo che si era già riacceso a priori. Arrivare con un altro grande nome, ma magari come Mastantuono, ma anche qualcosa di meno, andrebbe bene lo stesso, vorrebbe dire insomma completare un reparto molto molto importante, a maggior ragione se non dovesse uscire Gudmundsson, che è un giocatore su cui io non so se continuerei a puntare, però per il momento offerte buone non ne sono arrivate, e comunque il giocatore è ancora un patrimonio del club. Aggiungere a questi anche un altro nome di una certa caratura vorrebbe dire mettere a disposizione di Grosso un materiale tecnico molto molto buono per puntare a fare un bel campionato. Poi io, almeno personalmente, su questo invito in questi giorni a mantenere la calma, un po' come faceva anche stamani Alberto Polverosi nel suo fondo sul Corriere dello Sport Stadio, perché capisco, è giusto l'entusiasmo e ci deve essere, non dico che non ci debba essere, a maggior ragione dopo l'annata sciagurata vissuta fino a pochi mesi fa, però è bene essere contenti, entusiasti, senza alzare troppo i piedi da terra, senza avere la cresta troppo alta, perché poi basta poco per rimanere scottati. Io credo che la Fiorentina stia facendo per ora un ottimo lavoro, sia in entrata sia in uscita, perché anche per quanto riguarda gli esuberi li stanno piazzando quasi tutti, quindi il voto al mercato, che è temporaneo perché quello definitivo è il 1° settembre dopo le ore 20, però il voto temporaneo per quanto mi riguarda è molto molto alto, però insomma, da qui a dire, come ogni tanto qualcuno già sbandiera, la Fiorentina lotterà per la Champions, ce ne passa ancora, visto che è una squadra molto molto in costruzione, come visto durante le amichevoli estive. Resta il fatto che ad ora vediamo una Fiorentina che può ambire a un campionato competitivo, non per forza per la grandissima Coppa Europea, ma perlomeno per il 5º, 6º, 7º posto. Probabilmente dire che tornare in Europa è l'obiettivo di quest'anno è la cosa più giusta. Poi quale sarà, sarà, non è troppo importante. Già solo tornare nelle coppe europee vorrebbe dire aver fatto una grande stagione. Apro il giro di collegamenti come sempre durante il sabato del Viola Weekend con Mario Tenerani, che è uno dei nostri e che non ho bisogno di presentare. Ciao Mario, buon pomeriggio.
3: Ciao Ludovico, buon pomeriggio a voi.
2: E grazie per essere con me, con noi Mario, in questa trasmissione. Beh Mario, che dire, sono stati giorni non di entusiasmo, di più, perché già era ripartito nel corso dell'estate con una campagna acquisti per ora promossa da tutti. L'arrivo di Mastantuono è stato qualcosa di folgorante, perché erano anni e anni che non si vedeva la marea viola all'aeroporto ad aspettare un giocatore. Che cosa ti lascia Mario questa operazione, e in generale che momento sta vivendo la squadra attualmente, vedendo anche come la sta oliando Grosso anche sulle indicazioni degli amichevoli?
3: Mi lascia una duplice valenza, intanto tecnica, perché siamo davanti a uno dei prospetti più interessanti, no? A livello mondiale, anche se bisogna ricordarsi che è giovane e non ha mai giocato in Italia, che nel Real Madrid l'anno scorso ha fatto 35 presenze, ma voglio dire spazio con un diverso minutaggio, no? Quindi un minimo di verifica va fatta, ma siamo davanti a un grande campione già, se no non sarebbe stato pagato a Real Madrid più di 60 milioni un anno fa. Quindi l'aspetto tecnico è preponderante. Io trovo, Ludovico, che ci sia anche un aspetto mediatico molto importante, perché la Fiorentina, che è reduce da un'annata tragica, che non è nelle coppe, sentivo adesso il discorso che tu facevi, certo, lo condivido al 100%, e beh, allora diventa poco attrattiva. Ma Paratici è riuscito a portare a TA, a Firenze, o la I, giocatori importanti, e Mastantuono secondo me è il giocatore più mass mediatico che lui potesse prendere in questo momento, no? La portata della Fiorentina, e quindi da questo punto di vista credo che Mastantuono possa diventare una sorta di calamita, per attrarre magari altri giocatori indecisi sul venire a Firenze o no, ma dice: se c'è andato Mastantuono, beh, ci posso andare io. Quindi assegnerei una duplice valenza a questo acquisto.
2: Senza dubbio, anche perché non è banale ribadire il fatto che sono venuti tutti questi giocatori anche senza le coppe. Pensa tra un anno se la Fiorentina avesse anche una Coppa Europea, certo, da offrire. Mario, una cosa che sottolineavamo noi in questi studi nei giorni scorsi, lo faceva con me Stefano Prizio pochi giorni fa, che tra l'altro era in trasmissione fino alle 4 anche oggi, è che quest'estate ci ha anche dimostrato che Paratici, rispetto alla vecchia classe dirigenziale, ha fatto sì che la Fiorentina riuscisse a riallacciare anche rapporti con i più grandi club del mondo, perché con Real Madrid la Fiorentina ha fatto anche l'operazione Valdepeñas, cioè non è banale, oltre agli acquisti in sé, che chiaramente per il tifoso sono il fiore all'occhiello, perché il tifoso vuol sapere chi compra la Fiorentina. Però non è poco anche pensare che la Fiorentina abbia un canale, non dico preferenziale, ma comunque molto buono col Real Madrid, che è il club più importante al mondo. Insomma, non si respirava tutto questo fino a un anno fa, se non mi sbaglio.
3: No, assolutamente no, io direi fino a gennaio. Vai, sì, conto, sì. Stai più vicino. Ma guarda, allora, per quanto mi riguarda, poi ognuno ha le proprie tesi, ci mancherebbe, tutte rispettabili, io non pretendo di offrire a voi la mia come la migliore, però rivendico, e tu sei testimone, perché ci sentiamo praticamente quasi ogni sabato, tu sei testimone che, insomma, io da gennaio ho detto: signori, sulla carta arriva un grande dirigente, c'è chi mi diceva però alla Juventus le cose non sono andate bene nel finale, ma il Tottenham sì, allora si starà a vedere, Fabian e Brescianini che vuol dire, cioè c'era tutto uno non da parte di solo una fetta della tifoseria, magari dei telefonatori, no, nelle radio, di ostracismo. Io mi puntavo nel dire che c'erano due fasi: la fase del carro armato, nella quale Paratici avrebbe dovuto aiutare Vanoli e tutta la società a uscire dalla palude, e c'è riuscito, e la seconda fase è stata quella di Paratici, valore aggiunto, cioè Fiorentina ha deciso di prendere un dirigente che ha sulla spalle il numero 10. Poi anche i grandissimi numero 10 possono sbagliare partita, ma è difficile che sbaglino una stagione in pieno, no? Quindi cosa voglio dire? Voglio dire che adesso è venuto fuori il vero Paratici, cioè il Paratici che ha rapporti con Real Madrid, non solo, che va a cercare calciatori che diano patrimonio alla Fiorentina e comunque ha un occhio al Montengaggi, che rispetto all'anno scorso ha speso per ora 22 milioni in meno, ma probabilmente ne spenderà qualcuno in più alla fine del mercato, perché altri due colpi secondo me veri li fa. Ma questo non significa, perché insomma c'è una linea, c'è un'idea, c'è tutto. Quindi io credo che lui stia facendo in pieno il proprio dovere, stia dimostrando che, così come in campo ci sono i calciatori, non so, come Fagioli, no, che disegnano traiettorie ad arti sconosciute, dietro la scrivania ci sono dirigenti e dirigenti. La Fiorentina aveva il vulnus, la ferita che buttava sangue proprio in quel settore, cioè la società, che purtroppo aveva sbagliato tantissimo. Adesso Paratici sta facendo mercato, ma sta cercando di costruire anche un club nel suo organigramma, ma anche soprattutto nella sua identità, e questo credo sia molto importante, Ludovico. Poi io ti dico, fammi aggiungere una cosa se posso. Allora, i tifosi hanno diritto di sognare, io stesso sono abbastanza euforico di questa campagna acquisti, ma conoscendo il mio mestiere abbastanza bene e sapendo che è tutto molto bello, ma poi il campo colui che emette, no, il giudizio finale, dico che tutto questo va verificato sul campo, perché anche l'anno scorso di questi tempi, no, dicevamo che la Fiorentina aveva fatto un gran mercato, poi guarda com'è finita. Allora cosa voglio dire? Va verificato Grosso, va verificato Mastantuono, va verificato Attà, anche se io credo che saranno tutto bravi, però questo per dire che i tifosi hanno diritto di segnare e fanno bene. Noi non possiamo metterci via a dire è una squadra da scudetto, da Champions, perché insomma mi sembra francamente molto esagerato, molto esagerato. Io invece imposterei il ragionamento su un altro binario, e quello che facevi te. Io metterei quasi un obbligo, quello di tornare in Europa. Secondo me, se la Fiorentina riuscirà ad agganciare la Conference, farà comunque un campionato straordinario, perché tornerà in Europa. Se poi ci sarà qualcosa di meglio, tanto meglio, scusa il gioco di parole. Se invece anche l'anno prossimo non sarà in Europa, purtroppo sarà un segno meno. Lo so che Paratici è stato chiaro dicendo, no, nella conferenza stampa di fine stagione, preferisca arrivare una volta 14° e poi per alcuni anni 4°, 3°, no? Perfetto, ha ragione. Ma è più 8°, ha ragione. Però quest'anno, con questa campagna acquisti, secondo me la Fiorentina pone le condizioni quantomeno per lottare per l'ultimo posticino per l'Europa, no, Ludovico? L'ultimo. E poi staremo a vedere. Ma è cambiata l'idea, cioè quando Paratici ci è venuto a dire: voi giornalisti state dietro al Terzino, al centravanti, alla mezzala, io sto dietro invece a far crescere un club, a costruire un club, ha detto. E beh, insomma, lì ti ha spiegato tutto, no? E mi sembra che i conti comincino a tornare. Certo, dovrà vendere anche, su questo non c'è il minimo dubbio, dovrà sicuramente vendere, però insomma staremo a vedere chi venderà, ecco.
2: Per ora io, Mario, prima di chiamarti dicevo che il bilancio del mercato e basta attualmente è per me molto positivo anche per le cessioni, perché per ora la Fiorentina ne ha piazzati tanti di esuberi, poi ne rimangono ancora alcuni, vedi Sottil, vedi Barak, vedi Nzola, però per esempio Moreno, Beltran, e guardando anche i Bianco, Amatucci degli anni scorsi, Valentini da ieri, insomma ne hanno già sistemati abbastanza, quindi il lavoro per ora è stato molto buono. Non sia in entrata sia in uscita. Io sul predicare calma lo dicevo anche prima appunto di chiamarti, mi legavo anche all'editoriale sul Corriere dello Sport Stadio di Alberto Polverosi di stamattina.
3: Molto corretto come sempre. Alberto è stato molto equilibrato, ma lui stesso ammette di essere fatto prendere l'entusiasmo, però poi bisogna firmare le macchine, perché lo sai perché, Ludovico, ti aggiungo un altro particolare, perché se malagoratamente la Fiorentina esordisce a Roma con la sconfitta, e ci può stare che la Roma gioca per lo scudetto e magari non batte il Frosinone e pareggia, molti di quelli che ora stanno dicendo Champions e scudetto tornano fuori dicendo ci risiamo, un disastro, Grosso non capisce nulla. No, perché
2: Mario, sarebbe esattamente quello che è successo l'anno scorso, perché l'estate scorsa l'entusiasmo era questo esattamente, e poi è andata come è andata, e quello è l'errore da non rifare.
3: Bravissimo, è questo. Quindi ti dico, se gli ascoltatori chiamano e sono, voglio dire, felici e sognano, guai a presentargli l'incubo davanti, però noi dobbiamo cercare anche di far ragionare chi ci ascolta, e far capire che insomma siamo sempre tutto sulla carta, però bisogna anche avere pazienza, che ci potrebbero essere all'inizio delle turbolenze. Perché non è detto che Mastantuono arrivi e con la bacchetta magica faccia due gol e due assist a partita, che Olai comunque viene da un altro campionato e si può andare avanti, sta sicuramente molto più, come dire,
2: pronto,
3: pronto. C'è da capire poi come sta Ken, insomma, c'è da capire anche come mette a terra questa squadra Fabio Grosso, no? Perché noi abbiamo i due forni e i due Fabi, no? Paratici e Grosso, per cui insomma ci sono molte incognite. Certo è che insomma si parte con un bel antipasto, ecco, si parte con un grande antipasto, secondo me.
2: Ma guarda, Mario, è la linea che sposo appieno anche io, che ho portato avanti in questi giorni nei pezzi su Firenze Viola dopo le partite, dopo le amichevoli, che portavo avanti qui in conduzione. Bene l'entusiasmo, bene l'essere felici, ma sempre con i piedi a terra, perché comunque è una creatura in costruzione e l'abbiamo vista anche nel corso delle partite. Tra l'altro ti avrei portato sul campo l'amichevole col Deportivo, non so come l'hai vista tu, Mario, ma a me è sembrata l'ennesima partita di una squadra che sta piano piano formando la sua identità, e mi è sembrata soprattutto nel primo tempo una squadra che vuol cucire tanto gioco, tanta palla a terra, anche cambi di campo molto belli, João Mario e Valdepeña si hanno spinto tanto, però si vedono ancora diversi errori. Nel secondo tempo, vabbè, Grosso ha stravolto la squadra con i cambi e c'è stato anche un po' di calo, è anche normale. Però che cosa ti dice per ora a te il campo in questo momento, e se ti sembra una squadra che possa divertire, ecco?
3: Allora, io devo essere onesto, ho visto alcune cose buone nell'amichevole, ma ho visto alcune anche cose non vanno, ma è normale, Ludovico, perché calcio l'agosto. Quindi francamente non ho condiviso certi peana che ho letto, ascoltato su questo amichevole mirabolanti, e mi risulta che insomma lo stesso Paratici sia molto insomma attento e non si sia accontentato assolutamente di quello che ha visto, pur avendo, lo ribadisco, una fiducia incrollabile in Grosso, è un suo allenatore, e quindi anche quelli che cominciano a dire ma Grosso a tempo, Grosso è non protetto di più da Paratici e quindi ha tutto il tempo per lavorare. Però a me questi amichevoli non è che hanno poi, voglio dire, fatto impazzire, non dico che siano state brutte, però nemmeno da dire vedo già un'identità precisa, vedo la squadra di Grosso, vedo qui, vedo là, vedo insomma niente di tutto questo, e c'è da lavorare, ma fa parte del discorso che ti ho detto prima, No, e come poi in due settimane pensare no di aver fatto già tantissimo? Non è così, ci vuole un minimo di pazienza con un trabocchetto, con un trappolone che è il 14 agosto, capisci? Perché lì comunque devi vincere, giochi contro una squadra che è inferiore, che sia il Benevento o che sia il Ravenna, è naturalmente inferiore, però ha quello spirito agostano di mettersi in luce, no? Nella prima partita che conta, di giocare agonisticamente una partita di grande tenacia, molto gagliarda, e lì rischi grosso, capisci? Anche se, perché tutti diranno, ma cosa vuoi, la Fiorentina di Grosso prende il Benevento, ne fa un boccone, no? Prende il Ravenna e lo trita, no? Cioè, ma non è così il calcio non è così. Quindi ricordiamoci quanto ha patito in agosto nei preliminari la Fiorentina, anche contro squadre imbarazzanti come l'Accademia Puskas, per esempio, no?
2: Sì.
3: Faccio l'ultimo esempio mi viene in mente. Quindi, insomma, io starei molto calmo, però vedo una grande estate per la Fiorentina, vedo i prodromi di una grande stagione, vedo idee di calcio finalmente, vedo programmazione e vedo una società che sta rimettendo a posto le cose o le sta addirittura mettendo a posto per la prima volta.
2: Ecco, su questo solco, Mario, prima di leggerti qualche messaggio, perché ho qualche ascoltatore che ti chiama in causa, però prima di arrivare a questo ti chiederei, detto di Mastantuono, sappiamo che la Fiorentina come rosa è quasi completa, ma manca ancora qualche tassello. Sappiamo che Paratici vuole andare a prendere un altro esterno forte, probabilmente a sinistra, visto che a destra giocherà Mastantuono. Uno, se secondo te sarà uno dei nomi già circolati, come Lang, come Bakayoko per esempio, o se, conoscendo il modus operandi di Paratici, possiamo aspettarci anche un nome che non è ancora mai uscito. Due, questo grande nome che verrà automaticamente chiuderà le porte a Gudmundsson, secondo te?
3: Io mi aspetto un grande colpo sulla fascia. Io mi aspetto un grande colpo da Paratici, ma anche sostanzioso dal punto di vista del costo del cartellino, te lo dico sinceramente. Io mi aspetto un grande colpo. Un grande colpo e
2: probabilmente a titolo definitivo, tra l'altro.
3: Sì, probabilmente a titolo definitivo, magari ne fa solo uno sulla fascia, a parte già arrivato Mastantuono, può fare trequartista, può fare anche l'esterno asimmetrico, atipico, quello che vuoi. E io ti dico che secondo me lì farà grandi cose. Ecco, questo è quello che mi viene in mente. Mi aspetto un grande colpo.
2: E ti dicevo, pensi che questo precluda Gudmundsson come spazi?
3: Ma sai, Gudmundsson è in partenza, dai, poi può anche restare, ma Gudmundsson è in partenza, e secondo me, che ne dicano, per carità, che resta, ci crediamo, dicono la verità, però è anche vero che se si presenta una squadra inglese o straniera
2: con 50 milioni, certo,
3: ma anche con 40, secondo me si mettono a sedere, però in questo momento loro dicono così, bisogna rispettare quello che dicono e andare avanti. Ma noi bisogna essere vigili, ma anche su Fagioli bisogna essere vigili, così come Gudmundsson, così come dicevamo di piccoli. Ci sono, guarda, nessun giocatore della Fiorentina di quelli vecchi è sicuro di restare. Qualcuno lo è di più, tipo Ken, qualcuno lo è di meno come Gudmundsson o Dodò stesso, ma Dodò ancora meno, ma nessuno è sicuro di restare, secondo me.
2: Ecco, per quanto riguarda, secondo te, Mario, le fasce in generale, a parte l'esterno d'attacco forte che sappiamo che vogliono andare a prendere, sia davanti sia dietro, la rosa c'è? Perché io, per esempio, prima parlavo dell'esterno basso a sinistra, perché ad ora si conta solo Valdepeñas, considerando Parisi ancora fuori per molto. Quindi io mi aspetto che possano prendere anche un altro esterno basso a sinistra. Secondo te invece è così, non è così? Ti aspetti qualcosa anche a destra?
3: Io, ma a destra mi sembra che siano già a posto.
2: Esatto, a destra con João Mario e Jiménez sono già completi.
3: Dodò il terzo, a sinistra io mi aspetto qualcosa. Non ti dimenticare, Ludovico, che il pallino di Paratici c'è Ruggeri, poi non ci riuscirà mai a prendere.
2: Ma lo dava anche Sky in questi minuti, molto molto vicino alla Aston Villa.
3: Ma infatti io credo che sia quasi impossibile, però insomma, se dovesse saltare questa cosa con l'Aston Villa, stiamo attenti, che lui ci ha provato, ma insomma uno lo prende lì a sinistra, secondo me lo prende.
2: Mario, ti porto allora su qualche messaggio sì. degli ascoltatori. Per esempio, Walter ti porta su un altro tema di questi giorni che non abbiamo ancora toccato. Io l'avrei anche evitato perché mi sembra se ne stia parlando anche troppo, però vedo che continua a tenere banco. Walter ti chiede: perché, in riferito a me, non chiedi a Mario se Giancarlo è stato maleducato contro la società? Questo per quanto riguarda la sua uscita su, insomma, dopo il comunicato di Giuseppe Commisso.
3: No, secondo me non è stato maleducato, è stato duro, ma non è stato maleducato. Ha detto, cioè, ha detto mi prendono un giro o mi pensa che sia bischio. Era un modo di dire, non credo sia stato maleducato. Io dico un'altra cosa, però
2: però Mario, secondo me lui voleva sottolineare, anche secondo me maleducato è troppo, ma magari il fatto che, come dicevano in tanti, poteva evitare di uscirsene con il quel comunicato, mi ha fatto imbestialire, insomma, andare così tanto in là, no? Poteva anche dribblare o essere più tranquillo.
3: Noi siamo diplomatici, no?
2: Certo.
3: Quindi io, tu, noi due cosa avremmo detto? Avremmo detto: ringrazio il Presidente Commisso per queste belle parole, ma francamente non vengo meno alla mia dignità e alla mia coerenza.
2: Sì.
3: Io sono
2: sì.
3: lo stesso che ha detto più di una volta no alla Juventus, alla Roma, a chi vuoi te, e sono così anche in questo caso, perché è sempre stesso Antognoni. Lo ringrazio le belle parole, ma io non me la sento, è chiuso. Io e te avremmo risposto così, ma perché, essendo giornalisti, abbiamo anche l'arte della diplomazia.
2: Certo.
3: Lui è un uomo molto sincero e schietto e ha detto quello che pensava, e certamente è stata una risposta, insomma, come dire, abbastanza traumatica, se mi passi l'aggettivo, no? Per il resto, però, io dico questo. Allora, io credo che tutte le decisioni, ma questo lo ripeto da mesi sul caso Antognoni, tutte le decisioni vanno rispettate. Io rispetto chi critica la decisione di Antognoni di non andare, rispetto chi dice che Antognoni fa benissimo a non andare, però faccio fatica a rispettare a chi scarica veramente fango e veleno su Giancarlo Antognoni, perché delle due l'una: o non è veramente tifoso della Fiorentina, oppure non conosce la storia della Fiorentina, perché Antognoni è qui dal 15 ottobre 1972 e secondo me quello che lui ha fatto per la Fiorentina è qualcosa di storico. E comunque sia, ammesso e non concesso che per qualcuno adesso lui stia sbagliando, no? Ammesso e non concesso, vogliamo considerare dal 15 ottobre 1972 ad oggi tutte le cose belle e buone che ha fatto per la Fiorentina? Cioè, se anche sbagliasse questa, e per me, ripeto, non la sbaglio, anche io lo rispetto e cerco di capire, anche se sono il primo che amerei vederlo quantomeno in campo, no? Con Batistuta e gli altri, non a giocare, però a salutare, mi piacerebbe anche a me a salutare, però questo non è possibile. Dico, allora che significa? E tutte le cose buone che sono state fatte, cioè tutte le prove d'amore che lui ha dato a questa città e alla maglia viola, sono cancellate da un no al centenario? Per motivi, tra l'altro, anche di natura personale, che potrebbero essere anche molto pesanti, perché noi non sappiamo tutto. Io credo di saper molto, sicuramente più di chi ci ascolta, ma magari non so tutto nemmeno io. E quindi ecco perché ti dico, allora che si fa? E vale anche il contrario, no? Cioè, se lui dal 15 ottobre 72, quando esordì in Serie A ad oggi, avesse fatto molte sciocchezze e molti errori, e ora partecipasse al centenario col sorriso sulle labbra, noi per quest'ultimo atto saremmo pronti a cancellare tutto il resto? No, non credo. Quindi io invocherei rispetto e ripeto, io rispetto chi lo critica perché dice no Giancarlo, stavolta non sono d'accordo con te, e rispetto chi dice no, ha ragione a non andare. Non ce la faccio a rispettare chi sputa sulla maglia della Fiorentina e sulla storia, perché lui è la storia, l'ha detto anche il Presidente Joseph Commisso nel suo comunicato. Come si fa a essere così cattivi? Lo sai che lui sta soffrendo tantissimo a non andare, cioè per portare avanti questa sua scelta di coerenza, e per 50% mi sembra di capire sbagliata, per altri 50% è giusto, e prima a soffrire lui, cioè pensate, lui sia felice di non andare al centenario di quella che è stata la sua vita. Insomma, io credo che non sia necessario essere particolarmente intelligenti per capirlo, quindi questa è la mia opinione.
2: C'è qualcuno che ci scrive anche di non parlarne più, se vogliamo bene ad Antognoni. Vieri per esempio ci scrive proprio questo: se volete bene ad Antognoni non ne parlate più. Ma probabilmente...
3: Guarda, io sono d'accordo, io non ne vorrei, io, ma io avevo già smesso da mesi.
2: Sì, sì, ma io pure ti ho letto il messaggio perché vedo che continuano ad arrivarne, però sì, se ne è parlato anche troppo, sono d'accordo.
3: Però è questo, poi le scelte vanno rispettate tutte vanno rispettate, per cui sia che vada o che non vada va rispettata, ecco. Però insomma, francamente, prendersela e devo dirlo di contumelia, a me sembra una cosa fuori dalla grazia di Dio.
2: Mario, allora prima di salutarti ti faccio ascoltare un audio che è arrivato al 348-75-3933 che ti chiamava in causa, ce lo sentiamo insieme.
4: Di trappolone, Mario, di venerdì vi sembra esagerato, dai, cioè come? Valutazione del mercato importante, mercato elevato, e ora il trappolone o il Benevento in Ravenna mi sembra un po' esagerato, dai, onestamente.
2: Questo era Matteo che si riferiva alla prima partita, vai Mario.
3: Non c'è niente di esagerato, scusa Matteo, lo ripeto. Primo perché il calcio è pieno di imboscate di trappoloni, tanto per cominciare. E poi perché comunque, cioè, lo so, ho detto, credo si sia capito, che la Fiorentina è molto più forte del Benevento e del Ravenna. Se è capito questo, l'ho detto, no, se no lo posso ridire un'altra volta. Ma questo non dà la patente di passaggio del turno immediato. Devi stare attento perché il 14 d'agosto non è il 14 di gennaio. Sono due periodi diversi, ragazzi. Ecco perché ti dico che un po' di prudenza secondo me non guasta. È perché gli altri giocheranno con la forza dei nervi distesi, perché qualsiasi cosa faranno andrà bene. E la Fiorentina avrà già la prima pressione di vincere, e se vincerà 1-0 non basterà neanche, te lo dico fin da oggi. Perché per esempio Matteo, che ha telefonato, ha mandato il messaggio ora, si aspetta un 5-0 da questa partita. Perché queste sono le aspettative, capisci? Ecco perché bisogna stare attenti ai trappoloni. Non è un trappolone invece il 24 d'agosto, dove il pronostico si ribalta, dove la Roma, che pronti via, è costretta a battere la Fiorentina perché deve lottare per lo scudetto, e se la Fiorentina pareggia va bene lo stesso, no? Si ribalta lo scenario.
2: Indubbiamente. Mario, grazie mille per avermi fatto compagnia, un saluto da grazie parte mia, e ci si risentiremo nei Viola Weekend successivi.
3: Grazie di cuore, ciao.
2: Grazie a Mario Tenerani, che apre sempre la trasmissione nostra del sabato. Vado avanti con qualche messaggio. Per esempio Giulio da Mantignano: c'è una nuova scala per misurare il rancore di una persona, la scala Antognoni. Massimo rispetto per il calciatore e le scelte che ha fatto, e mi sembra anche scontato dover fare sempre questa premessa, ma al di là di qualsiasi cosa sia successo tra lui e la società, il comportamento che sta tenendo dimostra che forse la Fiorentina non ha perso un grandissimo dirigente. Sì, poi tagliamo veramente sull'argomento, possiamo dire sicuramente, senza essere smentiti, che non ha fatto una grande carriera da dirigente sportivo. Questo è vero, però non so quanto questo incida sulla sua scelta attuale. Probabilmente conserva ancora rancori o scottature del suo periodo in società, ma mi sembra si stia andando anche oltre, anche per me, e si sta andando anche oltre in generale nel parlarne. Detto questo, vado avanti. Francesco ci scrive: secondo me non è vero che lo scorso anno c'era lo stesso entusiasmo di adesso, la società aveva speso tanto, ma che c'erano tanti problemi lo vedevamo tutti. Vogliamo parlare dei tre attaccanti con lo stesso procuratore? Sì, allora, questo è vero. Io infatti l'altro giorno, quando ne parlavo durante Carisca al Vento, dicevo che l'estate scorsa è stata assai diversa da questa qua, per tanti motivi. Il mercato venne fatto in modo diverso, la scelta per la panchina fu totalmente diversa, si scelse un cavallo di ritorno, un allenatore già affermato, ma che probabilmente era già insomma al tramonto della carriera. Quest'anno tutto il contrario, insomma è stata un'estate nei modi di fare molto diversa. Però non mi venite a dire che non c'era entusiasmo un anno fa, perché l'anno scorso con il ritorno di Pioli e con il mercato che era stato fatto dopo il sesto posto, la gente era contentissima, ma contentissima. E poi è venuta l'annata che è venuta. Per quanto mi riguarda, anche l'anno scorso cercavo di predicare calma e probabilmente anche io sono stato un po'... mi è venuto un po' da sopravvalutare quel mercato, però insomma fu un'annata dove davvero tutti, tra addetti ai lavori e non, pensavano che la Fiorentina lottasse per i palcoscenici più alti. E poi c'è stato un epilogo non tragico, perché la Fiorentina si è salvata, però uno sviluppo tragico, ecco, mettiamola così. Quindi per questo mi veniva da dire, se no si fa alla fine dello scorso anno, perché lo scorso anno alla fine andò così: la Fiorentina cominciò male, andò peggio ancora, scavallò l'anno 2026 ancora peggio e così andare. Per far sì che non risucceda quest'anno, anche se non credo, perché quest'anno a differenza dell'anno scorso c'è più un'idea di progetto, una filosofia che viene portata avanti. L'anno scorso era più una cozzaglia di mezze idee, di giocatori messi lì per provare a assemblare velocemente una squadra che potesse essere competitiva e che alla fine non lo fu affatto. Poi Pierpaolo ci scrive: le due milanesi, Juve, Napoli, Roma, Atalanta, Como, sono già 7 meglio di noi. Come si può sperare di tornare in Europa? Allora, questo è il motivo per cui io prima, come anche Mario, dicevo, parlare, siccome tanti ci scrivete addirittura di Champions, è bene subito mettere tutti con i piedi a terra, perché altrimenti davvero si va troppo più in là. Però mi sembra ad ora una Fiorentina che, per come viene costruita, perlomeno può dar fastidio a quelle squadre e tentare di stare a ridosso. Poi, perché io dicevo come Mario che già tornare in Europa, anche se fosse la Conference, che so che ad oggi non vi tenderà come discorso, sarebbe già un gran traguardo, perché comunque tornare solo in Conference vuol dire arrivare almeno settimi in base alla Coppa Italia. Se la Coppa Italia non andasse bene, ovvero che la vince una squadra che arriva dall'ottavo posto in giù, vuol dire addirittura arrivare sesti. È tanto, se consideri le competitor, perché i posti non sono tanti, sono quelli rispetto alla competizione che c'è. Quindi già soltanto un rientro in Europa, da qualsiasi porta sia, sarebbe una stagione importante, perché vorrebbe dire aver centrato l'obiettivo di ripartire davvero. Poi altra cosa, perché bisogna essere equilibrati: se così non sarà, andrà tirato un bilancio che comunque non può subito dare mazzate nei confronti della squadra e della dirigenza, perché nel calcio tante volte si parla di fallimento troppo presto. È vero che c'è differenza tra vincere o raggiungere un obiettivo e non raggiungerlo, però un conto è fare un percorso importante che ti porta a sfiorarlo, quindi per esempio arrivare in lotta fino all'ultima penultima giornata, un conto è a marzo essere già fuori da tutto. Ecco, c'è modo e modo di non raggiungere un obiettivo, anche poi per le valutazioni finali. Poi leggo Garfagnana Viola: con i soldi spesi da Pradè, Antognoni prendeva grandi campioni. Per quel che riguarda un anno fa, io ogni giorno mi prendevo del gobbo perché dicevo Pioli bollito e volevo Farioli. Sì, questo lo capisco. Sono più scettico sulla prima fase: con i soldi spesi da Pradè, Antognoni prendeva grandi campioni. Su questo sono molto più titubante. Poi vedo anche Max da Monza: in assenza delle coppe preferirei una convivenza tranquilla tra i due centravanti, venderei Piccolo e comprerei un esperto conscio del suo ruolo, e l'anno prossimo, se tutto va bene e si vuol cedere Moise, si punta tutto su di lui. Se invece Moise non garantisce fisicamente, ok Pellegrino. Beh, allora sulla seconda parte del discorso credo sia lampante, nel senso che la partita, chiamiamola così, su Ken si gioca attorno al suo stato a livello atletico, perché se sta bene è un giocatore da rigenerare rispetto all'anno scorso. Poi sono abbastanza sicuro non sia il bomber da 25 gol che ha dimostrato di essere due anni fa, perché un ragazzo che ha 26 anni, quindi non è più giovane ma è maturo, e ha avuto un solo anno di picco da bomber, probabilmente bomber vero non lo è. Però per una squadra che appunto non fa neanche le coppe, un Kane in buone condizioni probabilmente sarebbe forse il miglior centravanti a cui può puntare la Fiorentina. Se pensi che in caso di addio di Piccoli la Fiorentina andrebbe su Pellegrino, Pellegrino ok, se me lo metti alle spalle di un Kane che sta bene mi va benissimo. Se venisse a fare il titolare perché Kane viene venduto, non fai un passo in avanti almeno nell'immediato. Poi Pellegrino ha ancora da dimostrare, sicuramente gioca da meno anni in Serie A rispetto a Ken per avere un pochino più di tempo dalla sua parte, però non vai a fare un upgrade. Detto questo, prima di andare su gli altri messaggi, il nostro Lorenzo Marucci ha intercettato un ex Viola in queste ore, ex Viola che penso sia stato in vacanza, anche se in questi anni giocava proprio da quelle parti lì, perché era ripartito nel dilettantismo da Pietrasanta. Parlo di Vincent Laurini, ex Viola, più o meno proprio negli anni di Pioli, visto che lo citavamo prima. Lo ha intercettato Lorenzo Marucci in esclusiva per Radio Firenze Viola. Ci andiamo ad ascoltare intanto una parte dell'intervista con Vincent Laurini.
5: Vincent Laurini, continua a giocare?
6: Sì, ora avevo smesso, però ho ripreso qua nella città dove vivo, a Pietrasanta, che tra l'altro quest'anno abbiamo conquistato l'eccellenza, e quindi mi diverto, sono tornato a giocare perché la passione tanto non muore mai. Chi è nato nel calcio comunque c'ha la passione e se la porta sempre, no? Quindi avevo smesso, ora tornando a giocare mi sono tornate anche quelle emozioni, quelle sensazioni che solo il calcio ti può dare.
5: E ti sei ormai diciamo così abituato anche al mare, a vivere in questa zona?
6: Sì, diciamo che ho avuto anche fortuna anche a livello amoroso, che mia moglie è di Pietrasanta, della Versiglia, quindi sì. Mi sono ritrovato anche in un posto bellissimo, sì. E quindi sono molto contento anche di questo.
5: Hai preso anche un po' la cadenza a Pietrasantina?
6: Quello per forza, dai. Ho con la moglie comunque di qua, e comunque essendo vissuto anche tanti anni in Toscana, io tra Empoli e Firenze, e sicuramente la cadenza, c'ho un mix, diciamo.
5: Senti, uno sguardo alla Fiorentina da ex Viola, sei rimasto sorpreso di tutti questi acquisti e soprattutto dalla qualità che è stata portata nella squadra?
6: Io penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo lavoro a livello di mercato, che abbia fatto una squadra competitiva, ha preso giocatori forti che io l'anno scorso ho apprezzato tantissimo, tipo Attà a Udine, che secondo me è un grandissimo giocatore, farà molto bene, e Mastantuono un altro che sicuramente è stato un grandissimo acquisto, ma anche tutti gli altri che hanno preso secondo me hanno aggiunto quel valore tecnico e di spessore che l'anno scorso magari è un po' mancato. Secondo me quest'anno farà molto bene la Fiorentina.
5: Ecco, per quanto riguarda la difesa invece, che pensi anche degli esterni difensivi, Menez, João Mario?
6: Dietro la Fiorentina secondo me l'ha già messo bene, perché Dodò è un giocatore che a me piace tantissimo, sono, come ha detto lui, magari terzini moderni adesso,
7: sì,
6: no?
7: Sì,
6: sono,
7: sì,
6: terzini che pensano di più a attaccare più che a difendere, però comunque sono terzini molto molto forti e faranno bene.
5: E Dodò, che però è in scadenza, probabilmente è arrivata al capolinea la sua avventura alla Fiorentina.
6: Quello non lo so, sinceramente. Io spererei di no, nel senso, per la Fiorentina spererei di no, e si starà a vedere.
5: Ecco, e per quanto riguarda i centrali, Dragusin torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra, e poi c'è da scoprire Vieri, il brasiliano.
6: Dragusin non si scopre, si sa che tipo di giocatore è, secondo me è un giocatore molto forte che farà bene, e Vieri vediamo un po', come l'ho detto alla francese, vediamo un po', non lo conosco sinceramente, non potrei giudicare, quindi si starà a vedere nelle prime partite di campionato, vediamo un po' di che passo è fatto.
5: Dicevi di Attà, grande colpo da parte della Fiorentina per un centrocampo che sembra essere davvero di livello assoluto, con Fagioli, se rimarrà, Ulai, che sembra essere molto interessante. Dur.
6: Sì, il centrocampo è un centrocampo forte. Attà a me è piaciuto tantissimo l'anno scorso, tantissimo, cioè, l'avevo già visto quando era in Francia, dico la verità. Poi a Udine veramente è esploso, c'ha qualità tecniche, personalità, e fisicità, c'ha un po' tutto, c'è un centrocampista moderno.
5: E poi per quanto riguarda l'attacco dovrebbe rimanere Ken, salvo offerte clamorose, e questo dovrebbe essere un buon punto di ripartenza nella speranza che possa tornare il Ken della prima stagione alla Fiorentina.
6: Sì, sì, sicuramente Ken è un punto di riferimento per l'attacco della Fiorentina. Se sta bene, sia fisicamente ma soprattutto mentalmente, sono quei tipi di giocatori che hanno bisogno di stare bene mentalmente, di essere in fiducia, di avere l'entusiasmo. Se c'è tutto questo mix qua, secondo me torna a fare una marea di gol come ha sempre fatto.
5: E Gudmundsson secondo te può ancora rilanciarsi alla Fiorentina?
6: Gudmundsson è uno che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà, e come giocatore è un giocatore forte, a Genoa ha fatto molto bene. Secondo me l'anno scorso ha avuto un po' di difficoltà iniziale con l'impatto con la squadra, con il modo di giocare, ma è un giocatore che se messe nelle condizioni giuste può far molto bene.
5: E su Grosso, Grosso lo conosce molto bene Alberto, perché quando lui era dirigente al Perugia, Grosso era un calciatore del Perugia,
7: ecco, che trequartista e non era ancora terzino, quindi è stato il mentore sotto questo aspetto.
6: Era ancora più davanti.
7: Tu pensa, no, che un aneddoto, che quando mi disse riuscissi a fare la carriera che ha fatto, tu poi ha vinto la Coppa del Mondo.
5: Fatto qualcosina meglio, qualcosina meglio. Insomma, sì. Ecco, che idea si è fatto su Grosso? Ha una bella responsabilità ora alla Fiorentina.
6: Ha dimostrato, l'anno scorso ha dimostrato che è un allenatore preparato, è un allenatore che fa giocare bene la sua squadra. Ora si ritrova in una piazza, una grande piazza, Firenze è una grande piazza, che ha tutto a disposizione, il centro sportivo penso che sia uno dei più belli d'Europa, se non del mondo. C'ha una squadra a disposizione, tanti ragazzi giovani che ci puoi lavorare molto bene. Secondo me c'è il mix giusto, dai, secondo me c'è il mix giusto quest'anno per far molto bene.
5: Senti, invece i tuoi ricordi della tua Fiorentina?
6: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, ho incontrato mia moglie e poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio. Cioè, io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così. A Firenze sono stato veramente, poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide si è formato un gruppo stupendo, che tuttora ci sentiamo ancora, è un gruppo eccezionale, perché certe cose ti forgiano, ti legano, e quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
5: Senti, San Laurini continua a giocare.
2: E questa era una parte della nostra esclusiva con Vincent Laurini. La seconda parte la sentiremo nella seconda ora del Viola Weekend, che scatterà tra pochi minuti. Abbiamo ancora diversi messaggi, sia audio che scritti, da leggere e da ascoltare. Per quanto riguarda le notizie dal mondo del calcio in generale, abbiamo un Milan che è stato travolto in amichevole dal Chelsea, con un 3-0 secco in favore dei Blues, appunto poche ore fa. Per quanto riguarda il mondo del calcio a livello più internazionale, purtroppo la notizia più triste di oggi e di queste ore è la scomparsa del padre di Leo Messi, Jorge Messi, che è venuto a mancare all'età di 68 anni dopo una brutta e lunga malattia. Che qualcosa fosse nell'aria si era capito probabilmente già durante il mondiale, soprattutto dopo le lacrime di Messi a seguito dei suoi gol contro l'Algeria nella prima partita giocata dall'Argentina nell'ultima Coppa del Mondo.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 17.04, torniamo in diretta in questo sabato 8 agosto 2026, è la seconda ora del Viola Weekend. Chi vi parla è Ludovico Mauro, che vi terrà compagnia ancora per un'oretta. Riparto dai messaggi scritti, per esempio Simone: a me sembra la squadra più forte dell'era commisso, le altre non mi sembra si siano granché rinforzate, sinceramente mi aspetterei qualcosa in più della conference, poi giocheremo solo una volta a settimana. Allora, l'ultima considerazione è quella che trovo più non dico corretta, perché ci sta, alla fine sono tutti punti di vista tranne questo soggettivi, però quella da rimarcare di più, perché avere un solo impegno a settimana, da che è brutto perché la Fiorentina deve giocare in campo internazionale, deve diventare di riflesso un vantaggio, ovvero va sfruttato rispetto alle squadre che invece hanno anche l'impegno infrasettimanale. Se è la squadra più forte dell'era commisso, può darsi, secondo me ancora la più forte rimane quella della prima metà del primo anno di Italiano, che anche quella non faceva le coppe e aveva Odriozola a destra, aveva Torreira in mezzo al campo che funzionava, e come aveva Nico Gonzalez prima dei problemi fisici, aveva soprattutto quel Vlahovic davanti che era qualcosa di sbalorditivo. Il Vlahovic dei primi sei mesi di Italiano, penso sia l'attaccante più forte visto a Firenze in questi anni, forse anche più del Candy Palladino, perché o comunque più o meno lì, dai, sulla stessa scia. Però il Vlahovic di quei primi sei mesi spostava troppo gli equilibri, tant'è che aveva fatto 17 gol solo nel girone d'andata. Però sicuramente questa si avvia a essere una squadra più o meno come quella, vediamo se poi il campo lo confermerà, perché quella squadra lì, oltre ad essere buona, divertiva anche, e non ho citato magari anche Bonaventura, Castrovilli, che se non sbaglio quell'anno lì ancora stava abbastanza bene, insomma era quella dei primi sei mesi Italiano, era una Fiorentina molto gradevole da vedere, ecco un po' come questa, costruita per ripartire alla grande. Poi leggendone altri, Monica: se a Firenze è difficilissimo vincere qualcosa è proprio per la mancanza di equilibrio della maggioranza dei tifosi, si passa dall'esaltazione massima al disfattismo cosmico in un nanosecondo, ecco perché non vado più allo stadio ma me la guardo in TV senza essere circondata da questi tifosi instabili. È stato divertente anche sentire in settimana qualche audio che ci arrivava e che ci diceva che un passo in avanti lo deve fare anche la piazza in generale, e probabilmente è vero, nel senso che questa cosa che sottolinea Monica è sacrosanta. A Firenze abbiamo sempre avuto tutti, ci metto dentro anche i giornalisti, anche gli opinionisti, gli addetti ai lavori in generale, abbiamo sempre avuto la tendenza a vedere tutto o bianco o nero, senza mezze misure, e diciamoci la verità, c'è del sano, a volte sano, a volte no, campanilismo a Firenze. Da una parte il bello, da un'altra parte anche il limite, sì, che è uno dei limiti che poi ti si mostra davanti quando c'è bisogno di fare il salto di qualità. Dovremmo avere qualche nota audio da ascoltare? Sì.
3: Ma siamo sicuri che squadre come Napoli, Juventus, ci voglio mettere anche il Milan, sulla carta siano tanto meglio della Fiorentina, se si legge le formazioni? Io ci spero da arrivargli davanti, sono sincero. Voi cosa ne pensate? Saluti da Andrea.
2: Dovrebbe esserci anche un'altra nota audio? No, ok, per il momento no. Beh, rispondo intanto ad Andrea. Allora, io capisco il ragionamento del guardo lo scacchiere, guardo i primi 11 e non mi sembra ad ora una squadra così indietro rispetto ad altre. Però io continuo a non voler mettere la Fiorentina per forza davanti, al limite al pari. Per esempio, al pari di un'Atalanta che si sta ricostruendo.

0: Strand che riparte da zero con Sarri, ci posso stare. Al pari sicuramente non indietro a una Lazio che è in una difficoltà abnorme e che riparte con Gattuso, che secondo me ad oggi è tutt'altro che una certezza, ci posso stare. L'Inter, il Napoli, la Roma e il Como secondo me sono sicuramente davanti. Le altre, ok, vediamole, però rimango dell'idea che la Fiorentina d'oggi possa essere una squadra che dà fastidio a quelle là. Vediamo poi dove può arrivare, anche perché abbiamo ancora più di 3 settimane di mercato che possono cambiare ulteriormente gli scenari. Chiamo in causa il mercato e allora non posso non chiamare in causa il king della nostra redazione, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, buon pomeriggio.
1: Verdi, nero verdi, siamo forti, siamo grandi. Eccomi.
0: Me l'aspettavo il debutto così. Oggi
1: tra l'altro chi non si arrende mai, ricordati, nero verdi, i colori di chi non si arrende mai.
0: Sì, Sassuolo che tra l'altro mi dicono abbia fatto anche una bella prestazione in amichevole oggi pomeriggio.
1: Ma che ti risulti che Sassuolo faccia prestazioni di livello mi sembra abbastanza scontato.
0: Però vedo che sta perdendo 3-2 in questo momento.
1: Sì, vabbè, ma queste sono amichevoli, non sono partite che ci interessano. Noi abbiamo l'obiettivo di far bene il campionato.
0: Sì, sì, sì,
1: saremo forti e saremo grandi per quell'appuntamento.
0: È calcio d'agosto.
1: Ludovico, sei forte, eh?
0: Beh, se vogliamo parlare di noi due possiamo andare avanti a profusione. Se vogliamo parlare di Fiorentina mi sa che ci fermiamo tra non molto.
1: No, vabbè, che vuol dire? La Fiorentina mi sembra che qualcosina abbia fatto, no?
0: No, e come?
1: Quindi siamo abbastanza sereni e tranquilli. Ora vediamo la prima partita di Coppa Italia il 14 agosto, tra l'altro domani o dopodomani, anzi quando giocano? Domani mi sembra si saprà.
0: Domani Benevento e Ravenna, sì.
1: Esatto, domani tra Benevento e Ravenna si saprà quale avversario la Fiorentina affronterà venerdì 14 agosto, quando Radio Firenze Viola sarà tutta infiammata a seguire anche la partita di Coppa Italia.
0: Sicuramente per le temperature, anche se non so dove sei tu adesso, ma vedevo dalla finestra qui dello studio che è venuto un bel nero sopra il cielo di Firenze.
1: Sì. Ma l'importante è che piova anche nei dintorni, perché se anche non dovesse piovere a Firenze, ma piove un po' nei dintorni sulle collinette, si raffresca e questo ci dà la possibilità.
0: Sì, insomma, però dopo esce tutta l'umidità e come al solito fa più caldo che prima.
1: Lo so, però che dobbiamo fare? Ci dobbiamo adeguare, ci dobbiamo abituare, ormai queste non esistono più le mezze stagioni, sono 50 giorni che fa caldo, che dobbiamo fare? Meno male noi abbiamo Fabio Paratici e quindi siamo tutti sereni.
0: E quindi siamo forti, come ci piace dire in questa, esatto, in questa struttura molto spesso.
1: No, come il Sassuolo, che è un altro livello, però comunque abbastanza forti, ecco.
0: Ma senti Nick, venendo al mercato ti avrei
1: prima
0: chiesto
1: del mercato, ti volevo chiedere, ma se si organizza un concerto io, Marco Masini e Franco Mastantuono, se viene a vederci suonare?
0: Cioè Mastantuono con la chitarra.
1: Sì, Mastantuono alla chitarra, Marco al pianoforte, io a perdere tempo. Ecco, secondo me è un concerto di quelli di alto livello dove era tra ingresso gratuito, perché chiaramente il rischio è che inizia a piovere quando gli apro bocca.
0: Io ti vedrei più come conduttore, come moderatore di quel concerto.
1: Addirittura.
0: Sì,
1: vabbè,
0: sì,
1: vabbè.
0: Sì,
1: andiamo,
0: sì,
1: al mercato della Fiorentina. Poi ricordati della 24 ore di Le Mans, mi raccomando, tieni in controllo la macchina e il motore, perché la 24 ore di Le Mans ci dovrà essere anche.
0: Sì. Sta per partire, diciamo. Va bene, Nick, venendo al mercato, ti eri occupato anche tu ieri del possibile affare piccoli col Bologna. Stamane il Corriere dello Sport, Stadio, si diceva molto ottimista sulla possibilità che l'operazione vada in porto. Ti risulta anche a te, insomma, tanto ottimismo da parte dei due club per la trattativa?
1: Ora, questo ottimismo, voglio dire, così spassionato, anche no, nel senso, sicuramente è un'operazione questa che va bene un po' a tutti, perché comunque Roberto Piccoli non è che voleva uscire dalla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto. Se fosse stata la possibilità sarebbe andato via solo a titolo definitivo, e quindi il Bologna oggi mette questa condizione del titolo definitivo. Loro, a prescindere dalla cessione di Dallinga, i soldi volendo ce l'hanno, perché comunque hanno venduto, no, Santiago Castro alla Roma, e quindi non è che loro hanno bisogno necessariamente di andare a vendere Dallinga per poter fare l'investimento. Certo, Dallinga out, Dallinga all'estero oppure a Genoa gli permetterà di prendere altri soldi che loro hanno intenzione di reinvestire su Piccoli. Io ieri sapevo che c'era una forbice discreta tra la Fiorentina e il Bologna, perché la Fiorentina, come sai meglio di me, lo ha pagato 25 milioni di euro più bonus, che poi sono due di bonus che non sono stati realizzati per il momento, ma che allo stesso tempo per la Fiorentina significano andare a vendere giocatori non sotto i 18 milioni di euro, perché sennò poi finisce che vanno a fare la minusvalenza. Io non mi meraviglierei se riuscissero magari a chiuderla a 18 più una percentuale sulla futura rivendita a favore della Fiorentina, ecco. Oppure 15 più 2-3 di bonus e percentuale sulla futura rivendita.
0: Ma anche perché, Nick, questa sessione di mercato la Fiorentina la sta facendo molto per quanto riguarda le cessioni, magari vendendo i cartellini anche a prezzi un po' più bassi, ma tenendo praticamente su tutti una grande percentuale, quindi probabilmente lo faranno anche con piccoli.
1: Sì, io penso anche con piccoli che andrà così, anche perché vedere Bologna che da 18-20 milioni in cash avere un pochino più difficile. E tra l'altro, guarda, io ieri proprio su tutto il mercato web scrivevo che la Fiorentina, per esempio Valentini, l'hanno venduto per una cifra tra i 2 e 3 milioni di euro, mm-hmm. e si sono tenuti il 40% sulla futura rivendita, quindi proprio per la dimostrazione di quello che tu stavi dicendo, cioè la Fiorentina tiene tutte queste percentuali. Sono le famose formule paratici che dall'anno prossimo, sempre che naturalmente il ministro dell'istruzione sia d'accordo, verranno introdotte all'interno anche delle scuole medie, perché credo che insomma accanto alle equazioni matematiche, ai problemi di geometria, devono essere anche le operazioni matematiche del calcio di Fabio Paratici.
0: Il teorema di Paratici invece è quello
1: il
0: di
1: Pisagora. Il teorema di Paratici secondo me andrebbe introdotto nelle scuole, perché effettivamente, cioè, tra tutti i club che fondamentalmente fanno delle operazioni, la Fiorentina è quello che più di ogni altro ha inserito, cioè se ci pensi bene anche in quella di Attà è un'operazione in cui mi sembra loro avessero preso il 70%, 30% all'Udinese, e loro poi possono andare a ricomprare un 10% in base a determinate situazioni, cioè, quindi alla fine la Fiorentina ha introdotto, se non in maniera diciamo originale, però quantomeno in maniera un pochino più forte rispetto ad altri club, questa nuova formula di acquisizione dei calciatori, che poi è anche giusta, perché poi c'è un premio di valorizzazione alla fine, no? Perché tu lo vendi un po' più basso, però il giocatore magari va bene e ti ottieni poi su una percentuale di futura rivendita, perché non è la percentuale sulla plusvalenza, è proprio la percentuale sulla rivendita, che è un po' diverso, perché la plusvalenza la devi calcolare, la percentuale sulla futura rivendita vuol dire che se te c'è il 40% e quel 40% è la cifra finale della cessione del club che ha quel tuo giocatore, a cui te naturalmente gli hai lasciato solo il 60% e lui se piglia, voglio dire, dalla cifra intera, il 40% netto va nelle casse della Fiorentina, quindi in sostanza poi ti vai a reincrementare un po' anche il valore economico di un'operazione, perché inizialmente ti sembra poco o quantomeno sembra che ti faccia un favore, ma se poi credi nel giocatore e il giocatore riesce a fare questa operazione, poi alla fine ti porti a casa anche dei soldi per le campagne acquisti successive, cioè non è che ti porti a casa miliardi di euro, però comunque sono sempre giocatori che naturalmente ti possono dare un piccolo finanziamento in più, e poi tutto relativo, perché Valentini ti può portare il 40% vendendolo a 3, piccoli lo vendi magari a 15-18, lo rivendi a 40, se c'hai anche non so il 20% qui c'è i soldi.
0: Sì, tra l'altro su Valentini paradossalmente è stata fatta un'operazione a livello economico giustissima, perché lui è arrivato a zero, ha fatto zero presenze, non ha mai giocato con la Fiorentina e viene venduto a 2-3 col 40 appunto della futura rivendita, quindi con anche altri soldi che entreranno in futuro. Cioè è veramente strana la parabola di Valentini, no, Nick? Che era arrivato, doveva essere uno dei difensori più promettenti del Sud America e alla fine va via senza aver neanche esordito con la Fiorentina.
1: Ma guarda, qualche tempo fa mi diceva anche Daniele Pradè, parlando proprio di Valentini, e lui era molto dispiaciuto del fatto che Valentini fosse poi andato immediatamente al Verona, al Giudini, perché e questo era proprio un problema di Valentini, perché lui non accettava, tra virgolette, l'idea di dover fare, voglio dire, un po' di panchina, o quantomeno, cioè, vieni davanti al campionato e poi ti vieni buttato all'interno di un contesto diverso che può essere quello della Serie A, e chiaramente poi fare un po' più fatica, ecco, perché Valentini, come hai detto giustamente tu, evidentemente aveva un carattere per il quale se non giocava magari era un problema per lui e quindi conseguentemente anche per gli altri. Però sì, è vero, effettivamente questa è una situazione molto strana, nel senso che comunque un giocatore che alla fine, poi voglio dire, ci sono degli emblemi di situazioni ancora più paradossali, no? Alla Valentini è arrivato a parametro zero, vende 2-3 milioni, fa una plusvalenza, c'è il 40%. Caso massimo è quello di Palestra, che non ha mai giocato quasi all'Atalanta, bisognerebbe riguardare i numeri, ma ovviamente l'Atalanta l'ha prestato e senza averlo mai utilizzato l'anno scorso si è incassata 55 milioni di euro. Questo è veramente, è un po' come quando è successo con Kulusevski, no? Che anche lui non aveva mai giocato nell'Atalanta eppure poi il giocatore fu venduto a una cifra enorme.
0: Nick, per quanto riguarda gli esterni d'attacco, detto di Mastantuono, sappiamo che ne vogliono fare un altro dall'altra parte del campo, sì. Probabilmente l'ho chiesto anche prima a Mario Tenerani, ne parlavo con lui.
1: Lui era al mare, capito?
0: Sì, Mario.
1: Gliel'hai chiesto tra un bagno e l'altro, infatti quando ho sentito il collegamento si sentiva, no? La mareggiata, o quantomeno si sentiva l'onda.
0: Sì, ho la cannuccia dello spritz.
1: Mamma mia.
0: No, grande Mario.
1: Bravo Marione.
0: Grande Mario, sempre il numero uno. No, sì. Più che altro ti dicevo, Nick. Oltre a Mastantuono, sappiamo che vogliono prenderne un altro di grande esterno. Conoscendo Paratici, pensi possa essere uno dei nomi già usciti, per esempio Bakayoko, tanto per dirne uno, o può essere anche un nome che non è ancora mai circolato?
1: Ma allora, io che ti devo dire, ho visto che Solomon mi sembra si stia indirizzando da altre parti ormai. Ed è un peccato perché la Fiorentina, secondo me, l'idea di prendere il prestito con diritto di riscatto, cioè finché non diventa ufficiale da un'altra squadra, Manuel Solomon, io ancora lo tengo come piccola e poi cioè gli do ancora una percentuale fiorentina, bassissima ovviamente, ma finché non va al West Ham di turno, io lo terrei ancora, ma forse piccina per Solomon. Io non lo so se loro hanno adesso il budget per fare una grande operazione sull'esterno offensivo. L'idea è sempre alzare l'asticella, tenerla molto alta, perché comunque l'obiettivo è fare una Fiorentina di primissimo livello. Devono cedere e ora bisogna capire come vanno queste cessioni, perché Dodò è un altro che è sul mercato e che fondamentalmente però non è che abbia delle grandi offerte. Fortini c'ha sia il Torino e anche il Sassuolo. Ora,
0: io credo che il Torino, da quanto sento, torni alla carica per lui negli ultimi giorni.
1: Sì, però io e te parliamo spesso anche con Petrachi e la valutazione che la Fiorentina dà di Fortini tra i 10 e i 12 milioni di euro è una valutazione che in questo momento il Torino non mi sembra.
0: Sì, per lui è un po' altina, sì, lui era arrivato a 7-8 finora.
1: Esatto, 7-8, e a meno che la Fiorentina non decida, cioè secondo me io starei attento al Torino sempre per Fortini, ma starei attento anche all'idea che potrebbe maturare con il Sassuolo, perché il Sassuolo è interessato. Ieri, se hai visto, io ho dato questa notizia.
0: Sì, certo.
1: Il Sassuolo era su Fortini. Allora, se il Sassuolo vuole Fortini, questa potrebbe essere una chiave per arrivare a Thorsted, io credo, e bisogna capire se effettivamente. Perché anche lì la valutazione, vedi, il calcio è molto particolare, perché alla fine, cioè, noi ci arrabbiamo col Sassuolo perché chiedono, no, più di 15 milioni di euro e soldi, cioè valutazione di un giocatore a 15 milioni e soldi per Torzed. Ma con lo stesso principio vorrei capire perché non si dovrebbero arrabbiare loro se te gli dici che Fortini aveva le 12-13 milioni, perché siamo nella stessa identica situazione contrattuale. Anzi, forse con un altro aspetto, che la Fiorentina potrebbe chiedere ancora più soldi, perché siamo di fronte a un ragazzo giovane, cioè vuol dire Fortini è più giovane di Torres, quindi ha un valore anche maggiore secondo me con la storia anagrafica. Quindi la situazione è abbastanza complicata da questo punto di vista, però secondo me lì dentro potrebbe nascere un'operazione allargata. Fortini al Sassuolo col prestito di Fabian, o Fabian definitivo al Sassuolo con Fortini, che magari, diciamo, potrebbe andare lì, magari se, però non allunga il contratto con la Fiorentina, quindi il problema è che Fortino va a definire.
0: È in scadenza, certo.
1: Ci stavo pensando adesso, perché si può fare Fabian in prestito, ma Fortini se va deve andare.
0: Vabbè, è successo a volte in passato che un giocatore rinnovasse e poi andasse in prestito, ipoteticamente.
1: Sì, però, è vero, però mi sembra di capire che per i rapporti che ci sono ora Fortini non rinnova con la Fiorentina. Io non credo che ci sia questa possibilità, però magari Fortini può essere la chiave per eventualmente arrivare a Torino. Però siamo sempre molto attenti anche al Torino e poi vediamo, perché io continuo, guarda, nonostante tutto quello che ci venga detto dalla Fiorentina, che purtroppo non gli possiamo credere fino in fondo, questo non ce ne vogliano i dirigenti della Fiorentina, ma capiamo che devono dire a volte delle bugie eccetera, però io su Ken continuerei a stare un attimo attento, perché ho capito che il Como non sia ancora a rischio, e il fatto che la Fiorentina pensi di vendere Piccoli per poi prendere Pellegrino mi dà un altro indizio che loro Pellegrino lo considerano un giocatore che possa diventare forte quanto Ken in prospettiva. Quindi io starei molto attento a questa storia. Cioè è chiaro che oggi se non arriva a 40 milioni non se ne parla per Ken. Uh-huh. E perché loro dicono che Ken rimane? Perché non c'è ancora un'offerta da questa cifra qua. E quindi ti dicono no no, sarà Ken il nostro centravanti l'anno prossimo. Sì, e io ci credo in linea di massima. Però io fino al 20 d'agosto non chiudo la porta a una cessione totale di Ken, almeno perché potrebbe arrivare un'offerta.
0: Sì, sì, ma questo lo dicevamo anche prima con Mario. Loro fanno filtrare anche a noi che Ken è il titolare della Fiorentina dell'anno prossimo e ci sta, come dicevi tu, però questo anche perché nessuno gli ha mai portato i soldi che avrebbero esatto, richiesto loro. Esatto. E se qualcuno da qui a poco arriva, sicuramente almeno la prendono in considerazione, ecco, diciamolo
1: sì, esatto,
0: così.
1: Esatto, secondo me questa è un po' la questione. Poi c'è da tenere presente, ti ripeto, il Pellegrino a loro piace molto e anche in prospettiva secondo me lo vedono un attaccante che possa rappresentare una titolarità futura nella Fiorentina, però è tutto da verificare ancora. Nel caso della Fiorentina il Parafici non si ferma un attimo, quindi mm-hmm. è sempre lì su mille situazioni, per cui bisogna stare attenti a tutto e non dare niente per scontato in nessuna circostanza, anche perché quando poi smentiscono una cosa, come vedete, la smentita a volte è sul momento, ma poi dopo porta avanti tutta una serie di cose.
0: Sì, anzi, sui social è diventato una sorta di meme ormai questo, figurati.
1: Sì, sì, per questo ti sto dicendo anche di Ken, bisogna stare un attimo attenti, perché fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, ecco, quindi soprattutto nel calciomercato è giusto così, ma d'altra parte loro fanno il loro gioco e noi cercheremo di scoprire le carte. Volevo aggiungere solo...
0: Ma voi del Sassuolo, quindi ce lo date Torsvez sì o no?
1: Allora, io personalmente vorrei accontentare il mio ex allenatore Fabio Grosso e quindi lo darei volentieri alla Fiorentina, eccetera. Però il mio direttore sportivo Palmieri mi sembra abbastanza arcigno, mi sembra sul momento non voglia minimamente aprire alla possibilità di un Torsved, se non a determinate condizioni. Tieni presente che il giocatore...
0: Queste determinate condizioni sono una contropartita?
1: Secondo me sono soldi e contropartita. A meno che non si raggiunga un accordo sul valore Fortini Torsved, cioè questo però secondo me questa non è, cioè Sassuolo in questo momento non ha questa idea, te lo dico perché li conosco bene, quindi cioè loro per ora tengono la parte, tengono un po' la posizione, cioè la posizione è noi si vuole un giocatore e eventualmente soldi. Io non so se questa cosa si potrà fare perché Grosso lo vuole, lo vorrebbe. Io guarda, però ho capito anche un'altra cosa, che c'hanno anche un altro centrocampista che stanno trattando. Guarda, ti do questa indicazione, non so il nome, ma ho capito che hanno anche un altro centrocampista alternativo a Torsved che stanno trattando. Ho visto che era venuto fuori un nome dalla Germania, no? Ieri, io ora non mi ricordo il giocatore che era stato nominato, magari poi più tardi gli daremo un'occhiata. Però questo è un altro segnale che non sono certo fermi solo al nome di Torsved. E ti dicevo, per quello che ho capito io, loro prenderanno un esterno d'attacco, se va via Ken ovviamente una punta, ma per ora direi di no, va via, se esce Piccoli prendono la punta alternativa a Piccoli, un centrocampista, un esterno basso a sinistra dove secondo me sono parecchi avanti, ma anche qui ahimè non ho il nome giusto, ecco, ancora non ce l'ho questo nome.
0: Sì, lì era uscito un nome dal Portogallo nei giorni scorsi, che non ricordo quale fosse, però no, c'era...
1: Moura, forse...
0: Bravo, del Porto, esatto, sì.
1: Sì. Ma non credo, perché mi sembra costi un sacco di soldi, non so se loro... Perché lì, capito, avendo preso Valdepeñas e col ritorno di Parisi, per me vanno a prendere un giocatore, a mio avviso... sul quale non vogliono investire.
0: Sì, sì, sì, perché Valdepeñas è uno su cui puntare molto e Parisi quando tornerà è un altro su cui puntare, quindi
1: però
0: sì,
1: magari
0: sì,
1: nell'attesa voglio dire di Parisi probabilmente hanno bisogno di mettere un altro.
0: Credo anch'io, perché Parisi comunque ancora ha diversi mesi prima di tornare, quindi penso di sì anch'io.
1: Io penso che Parisi al di là di tutto fino a gennaio non lo possiamo
0: esatto,
1: proprio un giocatore che possa tornare. Comunque ti volevo dire, tornando al discorso che si faceva anche prima, no, famoso teorema Parafici, anche Mastantuono alla fine è un'operazione secondo me molto, l'ho visto qualcuno dice no ma gli valorizziamo il giocatore del Real Madrid, però poi alla fine la Fiorentina secondo me ci ha assicurata un'opportunità di grande possibilità di stimolo per questo ragazzo, no? Che è arrivato a 60 milioni in Europa e al Real Madrid non ha dimostrato tutto quello che di buono aveva fatto vedere invece in Argentina. E allora io ti dico, secondo me anche la formula del 60% dell'ingaggio pagato dalla Fiorentina col 40% che comunque sia può anche abbassarsi del Real Madrid in base ai risultati personali con l'assist del giocatore, è un'altra secondo me situazione interessante che comunque sia si crea un modo di lavorare che probabilmente noi prima non avevamo visto, non avevamo praticamente diciamo conosciuto e che invece grazie voglio dire a Paratici e alle sue esperienze sta portando avanti anche nel nostro calcio ed è interessante questa cosa.
0: Nick, dagli ascoltatori qualcuno si chiede se Ranieri ha mercato e se Rowi del Bologna può diventare un nome spendibile per esterno d'attacco, anche se io credo che il Bologna punti molto su Rowi. Stamattina ho parlato alla Gazzetta dello Sport insomma dicendo che si trova anche bene con Tedesco, non lo so, non mi sembra un giocatore in uscita, però lascio la palla a te.
1: Allora, Rowi è forte. Sì. Non ha dimostrato il suo valore a Bologna, ma Rowi è forte, però non credo sia oggi oggetto di una trattativa tra Fiorentina e Bologna, quindi direi di no. E l'altra cosa mi avevi chiesto?
0: Qualcuno chiede se Ranieri ha mercato.
1: No, non lo so se può anche avere mercato, ma non mi sembra che sia in questo momento un giocatore sul quale loro vogliono fare un'uscita. Ho chiesto anche di Pongracic perché mi sembrava strano, no, con tutti questi difetti.
0: Sì, era uscita la voce del Milan, ma noi abbiamo provato nei giorni scorsi e non ci risultava così calda come pista.
1: Allora, il suo agente dice che rimane alla Fiorentina.
0: Ok.
1: E quindi questo è quello che mi è stato detto. E probabilmente per me Pongracic l'anno prossimo è sicuramente partente. Cioè quest'anno resta, ma l'anno prossimo secondo me lo mandano via. Questa è la mia idea. Cioè lo mandano via. Magari se c'è un'offerta potrebbe essere presa in considerazione, ecco. Però secondo me ora non ci sono offerte che possano portare a pensare a un'uscita di Pongracic in questo momento, però siamo all'8 di agosto e mancano ancora 24 giorni alla fine del mercato, per cui la strada è ancora lunga, sinceramente.
0: Va bene Nick, se non ci sono novità dalle piste di Grassi, no, dall'aeroporto dell'Antella, per me possiamo anche salutarci e ti ringrazio.
1: No, e ora vado un attimo a sistemare le piste su Agghiacciaio, perché chiaramente tutto quel nero che stai vedendo ha portato 20 centimetri di neve fresca e quindi bisogna andare lì col gatto e le nevi a sistemare tutto, perché domattina alle 7 ci sono un po' di prenotazioni e quindi dobbiamo mettere
0: le condizioni. Penso venga anche la Brignone a sciare, no? Visto lo sci alpino fermato in Trentino dalle sue parti.
1: Guarda, ci aveva chiesto ospitalità anche la nazionale nervicese, ma l'abbiamo rimbalzata perché giustamente
0: sold out già. Certo.
1: A meno che non ci date Thorsved, allora a quel punto la Norvegia può venire allenata.
0: È uno scambio equo. Grazie Nick, buon sabato.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti gli amici. Ciao ragazzi.
0: Ciao Nick, meno male c'è il buon direttorissimo a portare sempre un po' di allegria. Tra l'altro ci ha dato anche diverse indicazioni di mercato, perché per esempio potevamo immaginarcelo chiaramente, però che la Fiorentina oltre a Thorsvedt stesse trattando un altro giocatore attualmente non era uscito, anche se appunto è qualcosa di plausibile e non di scandaloso, però probabilmente si tratta di un nome non ancora circolato, perché non ho visto girare anche dalla rassegna stampa di oggi profili che sono già chiacchierati da tempo. Poi ci dava le indicazioni su Pongracic, io ci avevo fatto anche una copertina una settimana fa più o meno su Firenze Viola quando è tornato dalle vacanze post mondiale. Lui è l'unico diciamo della difesa, a meno che non si muova qualcosa attorno a Ranieri, ma come diceva anche Nick per ora non ci risulta, è l'unico che eventualmente può partire, però per la società potrebbe essere tranquillamente il quarto centrale, anche perché se non esce nessuno la difesa è finita con Vieri, Ranieri da una parte, Pongracic, Dragusin dall'altra. Però il suo procuratore ci diceva ora Nick non apre una successione, anzi ribadisce che resta alla Fiorentina. Poi chiaramente vediamo, perché il mercato evolve di minuto in minuto, ma queste allora sono le indicazioni. Vedo Jacopo dalla Spezia che ci scrive: secondo me ci saranno nomi incredibili in entrata, non credo all'incibilità di Ken. Sì, esatto, è quello che dicevamo anche ora con Nick. Black. Poi Marco il Mogliolista, a proposito di cultura sportiva, purtroppo per il calcio italiano, in questo caso per la Fiorentina, manca una vera e propria fidelizzazione e allo stadio si va a seconda dell'umore o dei risultati della squadra. Poi vado avanti perché sono messaggi molto lunghi e cerco di riassumerli, sarebbero tanti da leggere. Gianni da Firenze: però un po' di coerenza da parte di tutti ci vuole. Capisco la ragazza, e si riferisce all'ascoltatrice di prima, che preferisce vedersela in TV, ma secondo voi se non fossimo così noi fiorentini, saremmo andati a 38 gradi in oltre 500 a Peresola per un ragazzo che 30 giorni fa il 99% di chi era presente manco sapeva chi fosse? Ora io voglio sperare che meno del 99% sapessero chi fosse, perché ragazzi, non conoscere Mastantuono, se seguite il calcio, è abbastanza grave. E Babbo Viola, tra le altre: no dai, non si è vinto nulla per colpa della piazza, ma perché i progetti calcistici sono stati sbagliati, non certo per i tifosi. Con Paolo Sousa eravamo in alta classifica e non hanno comprato un giocatore decente a gennaio. Vabbè, certo, ma nessuno intendeva dire che è stata la piazza a non far vincere nemmeno un trofeo. Però ci sta che uno dica che per fare un passo in avanti lo deve fare anche l'ambiente a 360 gradi, insomma, questo dai, è anche corretto dirlo, lo riconoscono anche tanti tifosi stessi. Poi allora ce ne sarebbero altri, ma siccome dobbiamo correre con la scaletta, ci sentiamo la seconda parte dell'intervista a Laurini e poi chiamiamo l'ultimo ospite della trasmissione. Ci sentiamo tra poco.
2: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, cioè ho incontrato mia mamma e poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio. Cioè, io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così. A Firenze è stato veramente, poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide si è formato un gruppo stupendo, che tuttora ci sentiamo ancora. È un gruppo eccezionale, perché certe cose ti forgiano, ti legano, e quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
3: Senti, invece il Parma, che effetto ti fa adesso con questa, dopo la salvezza dell'anno scorso?
4: Firenze-Parma, cioè, praticamente un inseguimento nella carriera, no? Perché io 5 anni a Firenze, 5 anni a Parma.
2: Ho ripercorso le orme, vero. No, anche a Parma, il Parma stesso ha investito tantissimo nelle infrastrutture, il centro sportivo all'avanguardia, ha creato una squadra con tanti giovani che all'inizio ha avuto molte difficoltà, perché comunque la retrocessione, in Serie B ci hanno messo 3 anni per risalire. Però ora vedo anche a Parma, comunque hanno trovato la giusta dimensione.
4: Non a caso poi ci sono appunto chi organizza tutto il mercato, sono due che hanno lavorato insieme, Federico Cherubini e Paratici, questi sono due che vengono dalla stessa mondo, quindi hanno collaborato insieme tantissimo.
3: Ci sono vari uomini mercato nel Parma, Suzuki, anche Pellegrino.
2: Sì, il portiere tra l'altro a me è piaciuto tantissimo, quindi non lo so se... Penso che abbiano preso qualcun altro già.
3: Eh sì, perché comunque è in partenza.
2: È in partenza, quindi è un buon portiere. E l'attaccante anche ha fatto molto bene, però ha fatto un anno, diciamo. Io ho tante cose che il calcio di ora un po'... Sono un po'... Cioè, non che mi dispiace, non so come spiegarlo bene, che basta poco e ti ritrovi già catapultato in alto, vero? Ma secondo me è un peccato perché c'era più competizione,
3: c'era più qualità
4: e di conseguenza era più difficile arrivare. Adesso anche Marucci potrebbe andare in nazionale
3: se faccio due palleggi sì.
2: Però sì, magari ora bruci un po' i ragazzi, perché sì, magari ci avrebbero bisogno di 2-3 anni di Serie A, invece sono subito catapultati magari dopo un contesto difficile, che c'è tanta pressione, e dopo si bruciano, e quello è un po' un peccato secondo me.
3: Senti, invece che succede all'Empoli?
2: All'Empoli, anche l'Empoli è un'altra piazza che io ci ho lasciato il cuore, ho fatto 5 anni, e è una società che lavora molto molto bene. Ho lavorato anche, ho fatto lo scouting per la prima squadra quando ho smesso per loro. È una società preparata, ha avuto un anno un po' di transizione, un anno un po' difficile l'anno scorso. Quest'anno speriamo che col lavoro degli uomini mercato e di tutto quanto riescono a ritirare sulla squadra.
3: Corsi però, insomma, sembra essersi un po', tra virgolette, stufato di rimanere nel calcio.
2: Questo bisogna chiederlo a lui, non lo so, è da tanti anni che è Empoli, penso 30 anni se non ricordo male, una trentina d'anni, è tanta roba nel calcio, però da lì a dire voglio vendere e vendo, e secondo me se ne passa tanto.
3: Senti, un altro paio di considerazioni: Di Marco è il miglior esterno sinistro d'Italia?
2: Poi Di Marco io ce l'ho giocato a Empoli, era sempre a casa mia a giocare alla play, era un ragazzino che usciva dalla primavera.
3: L'hai cresciuto tu?
2: No, quello no, perché dopo si è fatto da solo e ha fatto una carriera strepitosa e tuttora ancora è giovane, perché sembra che è vecchio Di Marco, ma Di Marco non è vecchio, e ha fatto molto molto bene, e secondo me ora come ora è un terzino sinistro più forte d'Italia.
3: Zirkzee lo rivedesti bene nel campionato italiano?
2: Zirkzee, ho detto che in allenamento si vedeva, c'aveva i colpi, tu lo vedevi, dicevi ma no, questo è un giocatore fenomenale, poi in partita in Serie A è un'altra storia.
3: Lui era, probabilmente al Parma era arrivato un po' troppo presto,
2: avevamo un modo di giocare che non era fatto per lui. Noi si giocava dietro belli chiusi bene e si ripartiva, lui c'aveva bisogno di legare, di gioco. Infatti quando è andato al Bologna dopo ha fatto molto bene.
4: Un gioco
3: adesso si parla appunto del suo possibile ritorno, ci ha pensato la Juve.
2: Secondo me se torna in Serie A può far bene, anche perché in Inghilterra ha avuto un po' di difficoltà, c'è tanta concorrenza, non puoi sbagliare più di un tot di partite perché sennò ti mettono fuori. E in Italia magari su questa cosa qua c'è un po' più, ti lasciano un po' più tempo, diciamo. In Inghilterra comunque qualunque squadra di alto livello, se guardi la rosa che ha, ha 3-4 giocatori forti ogni ruolo, e quindi se te sbagli 2-3 partite è un altro campionato.
3: L'ultima su Maresca: ti saresti aspettato che sarebbe diventato l'allenatore che è adesso?
2: Maresca aveva grandissime idee, e anche in allenamento, ma secondo me per il calcio italiano era un po' presto, soprattutto a Parma in quel momento lì, quando è arrivato lui era un po' presto, e però è un allenatore che ha tante idee, cioè idee secondo me all'avanguardia, futuristiche per il calcio. Infatti è andato in Inghilterra, ha fatto bene.
0: E questo era Vincent Laurini in forma integrale, dopo la prima parte che avevamo già ascoltato insieme nella prima ora del Viola Weekend, intervistato appunto da Lorenzo Marucci. L'intervista poi la ritroverete anche in forma scritta su firenzeviola.it. Vedo dai messaggi, ne sarebbero ancora altri da leggere, ne prendo uno. Marco che mi scrive: ciao Ludovico, ma Stantono lo paragoni a Dybala? Allora Marco, secondo me per identikit, per prototipo di giocatore, ci va molto vicino. Io l'ho visto più al River che al Real Madrid, e secondo me Mastantuono è più 10 puro, più trequartista rispetto che esterno d'attacco come l'ha comprato la Fiorentina. A livello tecnico molto forte, Dybala continua a essere qualcosa in più secondo me, cioè a livello solo di palla al piede, di cose che crea col pallone, Dybala rimane ancora un po' più forte. Però Mastantuono è di quella pasta e anche di quella fantasia, di quel tipo di caratteristiche, no? La sterzata dal nulla, l'inventiva, sì, ci può stare come paragone. Poi dovrà ricalcare la carriera di Dybala, che comunque è stata molto molto importante. Va bene, noi procediamo allora con l'introduzione di un altro tema, in particolare di un evento che seguiremo come Radio Firenze Viola il 30 agosto presso il Bagno Principe di Forte dei Marmi. Si chiama La Notte Viola, è essenzialmente un evento che verrà arricchito dalla presenza di tanti grandi ex Viola del passato, come Pepito Rossi tra gli altri. Ne parliamo con Simone Barazzotto, che è l'organizzatore dell'evento in questione. Ciao Simone, benvenuto in diretta.
5: Ciao Ludovico, parliamone
0: molto volentieri. Beh Simone, io ho provato a introdurre un po' l'evento, intanto se vuoi aggiungere qualcosa e snocciolarlo in modo più specifico su che tipo di serata sarà.
5: Guarda, l'evento sarà una serata intanto per festeggiare i 100 anni della Fiorentina, a tutti i tifosi, quindi insieme a Pepito, insieme a Seba, insieme a, che poi siamo tutti amici anche, abbiamo deciso che una festa, sarà una bellissima festa il 29, sarà una grande festa il 2 di settembre, perché non farne una anche sulla spiaggia in Versiglia, dove comunque si tifa Fiorentina e si respira l'aria della Fiorentina, e quindi da lì è nata l'idea di fare questa notte viola al Bagno Principe, che è uno dei bagni più belli di Forte dei Marmi, e quindi di fare questa grande sera. Ora ti do un'anticipazione.
0: Vai.
5: Proprio per andare un po' incontro anche a tutte le esigenze, stiamo pensando anche di fare un aperitivo, no? Che anticiperà questa cena.
0: Sì.
5: E poi vi dirò perché stiamo lavorando, perché giustamente per dare la possibilità un po' a tutti, anche a chi magari non ha i 200 euro per la cena, per dire che abbiamo fatto una cena sulla spiaggia, una cena importante, un'experience e tutto, però poi vogliamo venire incontro anche alle esigenze dei tifosi, e a questo punto faremo un aperitivo che anticipa questa cena, e poi questa cena diventerà, diciamo, l'experience per chi invece vuole fermarsi, vuole rimanere tutta la notte, tutta la sera lì sulla spiaggia di Forte.
0: Molto bello, quindi si svolgerà tutto al Bagno Il Principe, tutto dall'aperitivo che dicevi ora al corso della serata.
5: Esattamente, a partire dalle 19, il domenica 30 agosto, quindi una grande anche fine d'estate, perché sai, Forte dei Marmi 28-60 al mese che si fanno i fuochi d'artificio, si chiude un po' l'estate, noi chiederemo a Forte dei Marmi di 2 giorni in più per chiudere l'estate, invece la domenica 30 con dei virtuali fuochi d'artificio viola della Fiorentina, con Seba Frey, con Pepito Rossi.
0: Ti avrei infatti chiesto se ci anticipavi almeno qualche nome dei presenti, sì, magari non tutti per riservare un po',
5: guarda,
0: di suspense.
5: Allora,
0: però
5: ti dico quelli che ad oggi ci hanno detto ci saremo, quindi Pepito Rossi, che arriverà dagli Stati Uniti, Sebastian Frey, che è anche protagonista di tutti gli altri eventi del centenario, insieme a lui Adrian Mutu, e proprio notizia di ieri anche Valery Cuginov, quindi saranno, per ora loro ci saranno con me, ma non vi escludo che poi ci siano tante altre sorprese in corso d'opera.
0: Immagino che dietro le quinte stiate ancora continuando non solo a cercare ospiti, ma magari ad aggiungere qualcosa che possa arricchire la serata, immagino?
5: Sicuramente sì, ci sarete voi, comunque ci seguirete.
0: Certo che sì.
5: Ci saranno, insomma, quindi i canali ufficiali della Fiorentina, abbiamo invitato anche della società, quindi insomma si sta lavorando per fare una bella, una serata bella, divertente, su spiaggia, poi si sta bene, quindi vedere tutto i viola sulla spiaggia e festeggiare i 100 anni della viola a Forte dei Marmi è una cosa che insomma vale la pena pensarci.
0: E tra l'altro è il giorno dopo Fiorentina Frosinone, che è il giorno del centenario vero e proprio, che la Fiorentina festeggerà dopo la partita. Insomma, la speranza è che si arrivi a quell'evento, ma allora io non voglio dire per forza con 2 vittorie, perché sarebbe tanto partire vincendo a Roma alla prima giornata, però almeno con la vittoria il giorno della partita in casa col Frosinone.
5: Sarebbe una bella soddisfazione. Poi se il giorno dopo danno la libera e Mastantuono vuol venire da noi, ma noi gli mettiamo il tappeto non rosso, viola, per entrare in spiaggia, quindi cioè, noi non mettiamo limiti alla bellezza della serata, quindi se anche i giocatori quel giorno magari sono liberi e qualcuno si raggiunge, noi siamo contentissimi.
0: Va bene Simone, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, anche qualche impressione sulla Fiorentina attuale, sei contento della squadra che è venuta messa in piedi?
5: Io ti dico, io sono biellese, però tifo Fiorentina da sempre. Grazie.
0: Posso chiedere? Esatto, avrei chiesto perché.
5: Che si chiama Giancarlo Antonioni, che ai miei tempi giocava lui, e quindi io a Biella in Piemonte sono appassionato a quel giocatore, e quindi alla Fiorentina, in mezzo a Juventini, in famiglia, insomma, il mio babbo della Juve, e poi torinisti, interisti e milanisti, ho cominciato a fare Fiorentina e continuo a farlo anche ora. E quindi è chiaro che c'è un grande hype adesso intorno alla squadra, e questa cosa piace molto, perché comunque Paratici si sta facendo un grande lavoro. Secondo me l'anno scorso è andata come è andata, guardiamo il futuro, una Fiorentina quest'anno che secondo me se la potrà giocare, però bisogna cominciare bene da subito, come hai detto te, cioè, anche non dalla seconda, dalla prima partita.
0: Sì, addirittura dalla Coppa Italia di venerdì prossimo.
5: Esatto. quindi insomma io penso che i tifosi siano lì ad aspettare e c'è questo centenario da festeggiare e quindi bisogna cominciare a festeggiarlo nel migliore dei modi in campo e poi da
0: L'augurio è che sia una splendida serata anche quella che si passerà insieme, perché ci saremo anche noi di Radio Firenze Viola appunto il 30 agosto al bagno Il Principe di Forte dei Marmi. Simone, grazie per averci fatto compagnia, a presto e buona serata.
5: Grazie, teniamoci in contatto, vi daremo tutte le novità.
0: Benissimo, benissimo, grazie a Simone Barazzotto che si sta occupando dell'organizzazione della serata che raccontavamo. Appunto, noi vi invitiamo a venire domenica 30 agosto al bagno Il Principe di Forte dei Marmi per la Notte Viola. Più che ci avvicineremo all'evento e più che chiaramente vi daremo sempre più informazioni in merito, anche se già tante siamo riusciti a darvele ora con l'aiuto di Simone. Prima di sentire anche un altro contenuto e poi di salutarci per la chiusura del Viola Weekend, vi ricordo anche un altro appuntamento che è previsto invece per domani, domenica 9 agosto, al Caffè della Versiliana, sempre appunto in Versilia, con Giancarlo Antonioni, col nostro Luca Calamai, con Silvio Baldini, CT dell'Italia Under 21, e con Daniel Bertoni sul palco romano Battaglia. Sarà un incontro che sarà rivolto essenzialmente al racconto di Antonioni e al suo libro Una vita da 10, uscito pochi mesi fa e già presentato anche a Firenze. C'eravamo noi il giorno della presentazione al Teatro Cinema Odeon. Insomma, sarà una bella occasione. A moderare ci sarà il giornalista Enzo Bucchioni, che è uno degli editorialisti di tutto Mercato Web, quindi una buona occasione anche domani per parlare dell'unico 10 e di tutto quel che ne concerne, non credo della questione centenario, perché non penso che in un'occasione diciamo ricreativa, chiamiamola così, come quella di domani si parli anche di quello. Però vi abbiamo ricordato anche questo appuntamento. Siamo in chiusura, io Ludovico Mauro vi ringrazio per essere stati con me, mi scuso per quelli che non sono riuscito a leggere ad ascoltare come messaggi, ma come sempre eravate veramente tanti. Ci salutiamo con un'intervista che abbiamo realizzato ieri durante Viola Amore Mio a Ginevra Taddeucci, campionessa europea nella 10 e nella 5 km in acque aperte a questi europei di nuoto che si stanno svolgendo a Parigi, bronzo anche nella 3 km knockout, oggi argento nella staffetta mista 4x1500, tra l'altro con una grande frazione. Non parlo ovviamente della gara di oggi e della medaglia di oggi, perché appunto l'intervista è di ieri, però vi facciamo riascoltare molto volentieri Ginevra Taddeucci, che è stata ospite di Viola Amore Mio.
6: In collegamento con noi Ginevra Taddeucci, grandissima protagonista agli Europei di Nuoto 2026. Benvenuta innanzitutto, buongiorno.
7: Ciao a tutti.
6: E insomma, un momento di grandissima gioia per te, eh? Oro nella 10 km, 5 km, bronzo nella knockout sprint femminile in acque libere, momento straordinario.
7: Sì, sono molto contenta, cioè devo dire ci tenevo particolarmente in primis alla prima gara, che era 10 km, che è la distanza olimpica, è andata bene, quindi sono partita molto più tranquilla. Poi nella seconda, che ho cercato comunque di fare la stessa cosa, e oggi era la gara più difficile, magari era più difficile per me una medaglia, però ho cercato in ogni modo di prenderla ed è andata bene, quindi sono molto contenta.
6: Regina di Parigi sei stata anche definita, che effetto ti fa questa definizione?
7: Sicuramente mi fa molto piacere, perché è stata una gara che c'è una definizione molto importante. So che comunque il nome è sempre stato il re definito Gregorio, quindi essere abbinato a una cosa simile fa molto onore, quindi sono molto contenta e onorata di questa cosa.
6: Tra l'altro hai detto anche che Parigi ti porta bene, perché avevi già vinto in passato.
7: Scusami, puoi ripetere?
6: No, dicevo, hai detto tra le altre cose che Parigi ti porta bene, perché in passato l'avevi già vinto nel 2022, se non sbaglio.
7: Sì, no, sicuramente è stata la mia prima Coppa del Mondo, e quindi dopo ho preso medaglia sono arrivata terza dietro a Sharon Van Roven e Aleana Marcela, e quindi no, ero felicissima. Poi nel 2024 c'è stato il bronzo olimpico e quindi oggi sono qui con tre medaglie, non posso che dire che porta fortuna.
6: Senti, oggi il tuo legame con Firenze qual è, anche se ti alleni non più insomma in città a Firenze, lontano da Firenze, però qual è il tuo legame con la città?
7: Beh, Firenze è sempre casa, io abito alla Strassigna e comunque sto un quarto d'ora da Firenze, e tornare a casa, tornare a Firenze in centro, stare un po' a casa mia è proprio quello che mi serve. Ogni volta mi piace, è bello girare, è bello vedere il mondo, ma niente è come casa, niente è come Firenze.
6: E poi c'è la Fiorentina, perché volevo sentire anche naturalmente da tifosa viola il tuo parere su questa squadra che sta nascendo, e sta nascendo bene, c'è grande entusiasmo.
7: Sì, sicuramente possiamo ancora lavorarci tanto, però possiamo sempre fare meglio. Ho seguito fin da quando ero piccolina con mio babbo, i miei genitori e mia sorella, quindi vedo sempre comunque con orgoglio che bisogna sempre imparare a crescere, e cresciamo bene.
6: Che cosa ti ricordi delle tue prime partite allo stadio con i genitori?
7: Mi ricordo, sì, con mio padre, mia sorella, era bello. Poi con il tempo mi sono persa, perché con i miei impegni è un pochino più complicato partecipare. Poi da piccolo ricordo enorme di questo stadio, delle prime volte, quindi era tutto ingigantito, diciamo.
6: E oggi c'è grande entusiasmo perché ci sono stati degli acquisti importanti. Ieri è arrivato Mastantuono, talento del 2007, accolto da 600-700 tifosi all'aeroporto, festanti, l'hanno portato praticamente in trionfo.
7: No, penso che sia una cosa bellissima, anche perché c'è bisogno di giovani e c'è bisogno di poter sviluppare soprattutto questa cosa. Lui è grandissimo, quindi sono felicissima e felicissima di come è stato accolto.
6: Senti, presto sarai allo stadio, magari compatibilmente con i tuoi impegni all'inizio del campionato?
7: Sì, c'ho un po' di impegni, però mi farebbe molto piacere, sicuramente.
6: E così insomma potrai anche essere giustamente festeggiata dai tifosi della Fiorentina per queste tue grandi imprese.
7: Mi farebbe un sacco piacere, sicuramente, ne sarei onorata, quindi ci spero.
6: Perfetto, allora grazie mille davvero e complimenti ancora.
7: Grazie mille a voi.

0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: agosto 2026 iniziano le dirette di Radio Firenze Viola per quanto riguarda la giornata di oggi, dirette che vi terranno compagnia fino alle ore 20. Ringrazio e saluto in regia Alessandro Di Nardo che ci supporterà. Vi ricordo anche i numeri per interagire con noi: 348 7513 933, messaggi di testo, note audio 055 77 11171 per intervenire in diretta. La Fiorentina oggi alla giornata libera, riprenderanno domani pomeriggio al Viola Park gli allenamenti, ci sarà anche l'esordio in allenamento di Mastantuono, giocatore che ha fatto riassaporare anche l'entusiasmo di accorrere a Peretola in attesa di poter abbracciare un nuovo tesserato. Per due ore in nostra compagnia, lo ringrazio e lo saluto e lo accolgo con estremo piacere anche Stefano Prizio. Ciao Stefano, mi vedi, mi senti?
1: Buonasera a tutti.
0: Io ti vedo e ti sento alla perfezione.
1: Non mi sentiate bene.
0: Perfetto. Grazie per essere mio compagno di viaggio in questo sabato. Salutiamo subito anche Dido e Mario da Massarosa che erano curiosi proprio di capire a che ora iniziassero le dirette oggi e che trasmissione ci fosse per loro. Anche Marco che ci saluta, ci ringrazia per la compagnia. Io vi ricordo, interagite con noi, tanti temi di mercato. Anticipiamo che tra una mezz'oretta circa andremo a disturbare uno degli uomini di mercato di Radio Firenze Viola per un aggiornamento, Pietro Lazzarini. Faremo anche una capatina in casa Sassuolo all'inizio la seconda ora. Per il resto, Stefano, io come amo fare mi affido a te, perché poi hai anche le intuizioni giuste, nonché il sondaggione, lo spoileriamo subito.
1: Ma se ce n'ho uno, forse due, guarda, se vuoi due, nel senso me ne è venuto in mente uno ora, guarda.
0: L'appetito vi è mangiando, possiamo iniziare col primo, se vuoi.
1: Il primo era, essendo è un po' piccantino.
0: Eccola.
1: Siccome l'estate è stagione di bollori, allora mi è venuto in mente, ma voi cari ascoltatori che avete più o meno la mia età, quindi siete sui 50, nella vostra adolescenza quale attrice delle brave, belle,
0: sorrido, Stefano, scusa, mi sorrido perché c'è anche mia figlia in regia, Alessandro Di Nardo, preoccupato, le sta tappando le orecchie perché ti conosce, ha paura che si possa degenerare.
1: Ce n'ho un altro anche per bambini. Poi.
0: Meraviglioso. Quindi, quale attrice degli anni 80-90?
1: Anni 80, diciamo, 80. Quelle le attrici che facevano sognare noi adolescenti.
0: Cioè, il Mastantuono degli anni 80 in versione femminile.
1: Sì, esatto. No, io penso ci sono le Gloria Guida, le Edith Fenech.
0: Sì, si era proposto insieme a Giacomo Galassi, padrone di casa, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19 con Garrisca al Vento, un tema similare, però si parlava di cotte. Tu ovviamente l'hai spostata sull'ormone perché ti aggrappi a questo caldo che rende Firenze credo una delle città peggiori in cui vivere da giugno ad agosto. Paola dall'Isolotto subito al 348 7513 933, ma la versione per le donne di questo sondaggio a sua avviso è un sondaggio solo per uomini.
1: No, siccome sapevo che qualcuno
0: grande Paola
1: avrebbe fatto notare, allora, però io non me ne intendo molto, dite voi se c'era qualche o qualcuno anche tra gli ometti che accendeva, nominatelo.
0: Bene Stefano, hai fatto bene a ribadire il primo dei due sondaggi che ci terranno compagnia per alleggerire un po' anche questa giornata di scarico, che come detto è una giornata di scarico e recupero anche per la Fiorentina. L'ultima volta che sei intervenuto in radio, giovedì, insieme a Ludovico Mauro, si doveva ancora disputare l'ultima delle amichevoli che hanno riempito il calendario in attesa anche della gara di domani sera alle 21 tra Benevento e Ravenna, che ci farà conoscere il nostro avversario in Coppa Italia per quanto riguarda la giornata del 14 d'agosto. Ti chiedo se hai raccolto qualche indicazione, fermo restando che abbiamo sempre detto facciamo le giuste domande alle amichevoli estive, perché poi solo determinate risposte possono avere un senso.
1: Chiara, già sto sentendo, come stai sentendo tu, qualcuno che mette le mani avanti su Grosso dicendo ma forse lui non è all'altezza di una squadra così bella, così ben costruita. Allora, questo a me pare prematuro e ingeneroso nei confronti di Grosso, che merita almeno, come dire, di essere visto nelle prime gare ufficiali, perché per ora si tratta di calcio virtuale, calcio estivo e calcio virtuale, dove non ci sono motivazioni, non c'è la spinta, non c'è l'ormone di cui parlavi tu. Perché quando non c'è un risultato in palio vero, si gioca così, per accademia, per mostrarsi, per guardarsi, per farsi guardare. Insomma, il calcio è un'altra cosa. Ma vogliamo aspettare almeno che Grosso si misuri con i primi impegni ufficiali? Io credo sarebbe giusto.
0: Guarda, per l'appunto Pietro da Napoli, che saluto anche con piacere, aggiunge alla tua riflessione un ulteriore dettaglio. Per Grosso le difficoltà derivano anche dal fatto che

0: persone che si sta attuando quest'anno, sia che finalmente l'area tecnica e l'area societaria comunicano.
1: Guarda, t'avrei girato proprio il messaggio di Marco che ci scrive: non dimentichiamoci che Grosso è stato scelto da Paratici, quindi diamogli fiducia, perché anche questa sinergia può comunque rappresentare un elemento a favore del tecnico che magari non ha l'esperienza che ci si aspetta al netto della rosa che gli stanno costruendo, ma che esattamente come giocatori giovani in un certo senso, in quella che è la loro esperienza, ha bisogno anche del tempo.
0: Prima, Chiara, talmente non comunicavano che lo ricorderemo tutti. Mi ricordate il fuoco amico di Pradè su Palladino?
1: Sì.
0: Che era la denuncia dell'incomunicabilità fra l'area tecnica e la società. Una follia assoluta che ha portato ad un anno folle.
1: E ad amplificare... ad amplificare anche i problemi che poi nell'anno successivo il campo ha rimarcato. Ne approfitto per leggerti anche il bel messaggio di Maurizio, che torna sul tema che poi ha scaldato le ultime ore per quanto riguarda l'attualità viola. Ci scrive: siccome venerdì prossimo, il 14 agosto, per la partita di Coppa Italia sarà anche il 19° compleanno di Mastantuono, se qualcuno all'ascolto avesse contatti con la curva, perché non suggerite di cantare tanti auguri a te in argentino? Io credo che sarebbe molto apprezzato dal ragazzo. Ci ha mandato anche il testo già tradotto, per cui se qualcuno volesse incaricarsi di questa bella iniziativa ce lo faccia presente. Sicuramente ci ha fatto rivivere un entusiasmo, Stefano, che pensavamo incredibile.
0: Anche su questo,
1: sì, vai.
0: Come dire, diamogli il tempo di accenderci. Diamogli il tempo di scendere in campo e di fare quello che noi crediamo, speriamo sa fare. Ma non anticipiamo i tempi, cioè non osanniamo qualcuno per quello che immaginiamo farà. Aspettiamo che lo faccia.
1: Allo 055 77 11 71 si è prenotato Fabio. Ciao Fabio, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
2: Grazie a te Chiara, ciao, buon pomeriggio, ciao Stefano. Dunque, io credo che su Grosso bisogna fare una specie di 20 hit, perché Grosso ha 50 anni, non è un ragazzo, non è naturalmente vecchio. Diciamo è come Prandelli quando arrivò a Firenze il primo anno. Prandelli arrivò a 48, Grosso ce n'ha 49. Quindi per Grosso però, nonostante tutto, è il primo anno dove lui deve dimostrare se è un allenatore di un certo livello oppure no. Noi a volte si è fatto il paragone con Montella. Montella al primo anno, che arrivò nel 2012, aveva solamente fatto un anno e mezzo di Serie A, 6 mesi a Roma e un anno a Catania, però si sentiva quella frizzantezza addosso. Aveva Montella anche il favore sia del pubblico che dell'ambiente. Grosso invece dobbiamo solo confidare in Paratici, però se si vede Grosso ancora è un interrogativo, è quello il problema, perché ancora lui non è entrato nelle grazie dei tifosi e questo dipende da lui. Mi auguro che riesca, perché la squadra comincia ad esserci e la storia è che c'è una squadra di 9 giocatori nuova non regge. A Montella gli arrivò nel 2012 i giocatori fino al 20 agosto, eppure vincemmo 2-0 con il Novara in Coppa Italia, il sabato dopo vincemmo la prima di campionato con l'Udinese 2-1 che fece con gli Ovesic al 90°, che fu quella praticamente la partita che ci fece capire che sarà davvero una buona squadra. Quindi è tutto relativo, l'importante, ripeto e chiudo, è avere fiducia in Grosso. Io personalmente ce l'ho con riserva, sono onesto, io avrei voluto Glasner, però bisogna averla, perché se a ogni mezza partita sbagliata di Grosso si comincia a bubare.
1: Poi è lunga fino a maggio. Grazie mille Fabio. Aggiungiamo che tu avevi partecipato rispondendo per messaggio.

0: al sondaggio lanciato in apertura di trasmissione da Stefano Prizio. Fabio ha scelto Michelle Pfeiffer e aggiunge una bellezza dolcissima. Almeno Stefano te la commenta in diretta, poi ti salutiamo.
1: È molto bella, biondina, bionda, certo, sì, ma io ero più su
0: Stefano.
1: Attrici quelle diciamo italiane dei film scollacciati.
0: Allora guarda, ha interpretato bene Daniele, l'autista in viola, che scrive Ornella Muti e anche Selene, e poi però ci sposta Selene, fortunatamente tutti sul tema Fiorentina, e dice: intanto Grosso ci ha fatto vedere che ha due moduli. Noi lo abbiamo considerato forse in un primissimo momento estremamente legato al 4-3-3, che però sappiamo può assumere anche delle sfumature che consentano magari di sfruttare al meglio le caratteristiche degli interpreti a disposizione.
1: Sì, ma allora, però perché ne parliamo solo ora? Alla che Grosso abbia, si porti dietro, come del resto chiunque, degli interrogativi è un'ovvietà. Però ci fate caso che quando è arrivato quasi non ne abbiamo parlato di questo aspetto, e adesso che la Fiorentina sta allestendo una signora squadra, ci viene il dubbio. Aspettiamo almeno per criticarlo, aspettiamo la prima ufficiale.
0: Sono d'accordo con te, Fede. Da Scandici ci scrive: giusto dare fiducia a Grosso, perché è giovane, se lo merita, e soprattutto sottolinea con il Sassuolo ha comunque raggiunto anche anzitempo l'obiettivo, esprimendo un buon calcio, valorizzando i singoli. Ci chiede chi arriva d'esterno. Come detto, tra una quindicina di minuti circa avremo Pietro Lazzarini per un aggiornamento per quanto riguarda il mercato. Poi io vi ripeto, tenete sempre sotto controllo Firenze Viola, che vi consente di non perdere nessuna novità e notizia per quanto riguarda la Fiorentina. E tornando al tuo sondaggio, lui ti dice Kim Basinger.
1: Va sulle americane, quindi certo, insomma, brutta non era, non è, non lo è neanche ora, che è piuttosto attempata, tra l'altro nata il mio stesso mese e giorno,
0: e non è un caso. Guarda, Paolo da Firenze, Laura Antonelli era quella più puntini puntini puntini, fate voi.
1: Laura Antonelli era molto molto bella, anche lei non fortunata, perché ecco la caratteristica che accomuna molte di queste signore è che poi hanno avuto delle vite, soprattutto una, quella che poi è la mia, insomma, delle vite non fortunate da tanti punti di vista.
0: Stefano, ti scrive Giuseppe da Firenze, io direi anche Anna Maria Rizzoli.
1: Anna Maria Rizzola, beh, anche lei molto, una biondona bella, sì, bella, sì.
0: Allo 055 77 111 71 si è prenotato Luca. Ciao Luca, buon pomeriggio.
2: Ciao Chiara, ciao Stefano. Complimenti a Stefano per l'argomento che ha scelto, perché almeno si rinfresca in sto caldo.
0: Dopo 19 domanda... minuti io ho già paura.
2: Ti volevo fare una domanda sia a te che a Stefano. Cosa ne pensate se provassimo ad andare a prendere Dan Ndoye? È un saluto a Adriana, già che ci sono.
0: Grazie Luca, ti rispondiamo. Buon pomeriggio.
1: Ciao. Me l'ho chiamata la sindrome del giocattolino, nel senso, come noi bambini, quando avevamo finalmente in mano il giocattolo, l'oggetto del desiderio, l'oggetto d'amore, subito guardando gli scaffali del negozio di giocattoli dicevamo: ah, io voglio anche quello, poi voglio anche quell'altro, anche quell'altro. È un po' una sindrome, effettivamente. Mastantuono è un giocattolino. Ce l'abbiamo finalmente in mano e adesso ci divertiamo a pensare quale altro regalo. Ma insomma, le ciliegine debbono anche essere, come dire, una ogni tanto, se no il loro gusto, la loro eccezionalità perde di sapore.
0: Io poi sono particolarmente intrigata da Mastantuono, sono curiosa, sono sicuramente contenta del fatto che una Fiorentina che pensavamo potesse non avere alcun tipo di appeal, soprattutto non partecipando alle competizioni europee, invece ha dimostrato di saper intrigare anche giocatori come lui, di cui parlano i principali club europei. Devo dire che ad oggi, se dovessi scegliere il colpo del mercato, io però vado su Attà, perché quello che ho detto poi anche nelle ore successive all'ufficializzazione non avrebbe in un certo senso stonato all'interno del mercato delle prime 4-5 di Serie A, e non solo per quello che ha fatto vedere in questo precampionato, ma per quella che è stata la sua ultima stagione, per quello che è il suo potenziale. È stato il colpo che più di tutti mi ha fatto dire: forse ci siamo per davvero. Quindi fai bene a sottolineare, l'abbiamo detto, Mastantuono ha portato tanti ascoltatori, tanti tifosi che chiedevano a noi conferma dell'orario d'arrivo, a raggiungere Peretola 2-3 ore prima, proprio per rivivere anche quell'ebbrezza che avevamo dimenticato. Però se si guardano tutte le operazioni, non solo hanno un senso, ma comunque aiutano la Fiorentina a coprire dei ruoli con delle caratteristiche incoraggianti. Ti scrive ad esempio, proprio per i temi che abbiamo toccato in questi primi 20 minuti, Luigi: quello che non va, a mio avviso, è che si crea poco dal punto di vista delle occasioni e non si concretizza. Quindi forse questo fa riferimento anche agli ultimi colpi di mercato che ci aspettiamo. L'abbiamo detto, la difesa è stata in un certo senso rivoluzionata, aspettiamo di capire sulle fasce anche al netto delle possibili cessioni. Il centrocampo oggi ha quasi un'abbondanza non solo di qualità ma anche di giocatori, anche lì ci si aspetta qualche uscita. L'attacco resta un'incognita sotto alcuni punti di vista.
1: Lavoreranno. E poi sì, attenzione, perché proprio l'arrivo di questo Mastantuono renderà possibile un cambiamento di modulo che supporterà la prima punta, i due dietro la punta, che saranno appunto Mastantuono e Gudmundsson, per come sono ora le cose. Ma magari ci sarà qualcun altro. I movimenti lasciagli provare un po', questo ancora è appena sbarcato Mastantuono.
0: E come detto, ci si aspetta di vederlo domani, il primo allenamento. La Fiorentina riprenderà le sedute nel pomeriggio al Viola Park. Marco da Arezzo ci scrive: Grosso non è il mio allenatore, nel senso che io avrei voluto alto. Lui gioca troppo basso, gioca in contropiede. Questa non è una squadra che può giocare così. Io ovviamente spero di sbagliarmi e, visto che ora c'è lui in panchina, diamogli totale fiducia.
1: Però abbiamo detto, ricordate quando arrivò, che era un bene che arrivasse un allenatore duttile dal punto di vista tattico, non il classico talebano,
0: sì,
1: come abbiamo avuto in italiano, ad esempio, fissato su un modulo e su schemi precisi, che quindi pretende un certo tipo di calciatore. Rosso è un uomo che sa giocare, anche perché li ha giocati lui da calciatore tanti sistemi, e poi prova quello che rende meglio con i giocatori che ha a disposizione.
0: Per il sondaggione, scusami Stefano, ti scrive Gabriele: per il sondaggione Daniela Poggi?
1: Non brutta, direi, no.
0: Poi c'è anche Aldo dalla Palma: Penelope Cruz,
1: che anche lui va su grandi nomi stranieri. Io volevo più, poi la nomino quella che dicevo io.
0: L'ho già capito, perché un po' ti conosco. Diamo spazio anche a Paola dall'Isolotto, che giustamente vuole partecipare dopo essersi,
1: diciamo,
0: lamentata del target di riferimento del tuo sondaggio, e ci fa sapere: da ragazza a Raul Bova.
1: Bell'uomo.
0: Quindi donne all'ascolto, eventualmente potete farci sapere se condividete la decisione di Paola. Nadia Cassini ti scrive: Pierpaolo, che aggiunge il più bel lato B degli anni Ottanta.
1: Il più bel sederino. Sì.
0: Stefano, ti prego.
1: Nadia
0: è
1: Cassini.
0: Lunga fino alle 16, così.
1: Nadia Cassini, coetanea era del 49, purtroppo non c'è più, appunto, è una di quelle che, cioè, non è che sia campata granché. Io però aspettavo Lilli Carati. Io ero un appassionato di Lilli Carati.
0: Guarda, sono arrivati tanti messaggi. Devo dire, quel nome ancora non l'ho visto. E ci scrive anche Massi: quest'anno le cose stanno andando per ora così bene che per Firenze è anche troppo. Infatti già si comincia a bubare per Fabio Grosso. Non ci si fa senza polemica. È più forte di noi. Visto che Massi cita Grosso e anche polemica nello stesso messaggio, ti chiedo una breve battuta, visto che poi dobbiamo prenderci la prima piccola pausa di queste due ore insieme, su l'atteggiamento di Fabio Grosso al fischio finale giovedì. Qualcuno gli ha imputato troppo furore, mettiamola così. Tu come te la spieghi? È comunque un segno di personalità, come in tanti hanno detto, o può essere uno dei suoi limiti?
1: Non, allora, perché alla fine non si è capito perché realmente, ma qualcuno ha detto, forse con ragione, che Grosso era irritato per l'atteggiamento di alcuni calciatori avversari, sì, che non erano stati molto urbani nell'andare sotto la tribuna. Questo forse è stato il motivo scatenante. Per il resto, a volte ci lamentiamo degli allenatori troppo pretini, troppo fermi, tutti in giacchetta, che non si muovono, oppure vogliamo i Terim che correvano sotto la curva. Decidiamoci cosa ci piace, il sanguigno o quello tranquillo.
0: Guarda, chiedo scusa a Claudio, che ci fa notare come l'avesse scritto lui Lilli Carati. Non l'avevo considerato e di conseguenza lui poi ha cancellato il messaggio. E erano stati però in tantissimi, Stefano, a rispondere, quindi io purtroppo non sono riuscita a leggerli tutti. Sono contenta che ci abbia tenuto a farcelo presente. Sono le 14:28, quindi, come detto, ci prendiamo la piccola breve pausa, la prima di questa trasmissione, così al ritorno facciamo anche un piccolo aggiornamento di mercato. Noi tra pochissimo torniamo.
3: Radio Firenze Viola. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
4: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità: troverai sullo shop del Brivido Sportivo, in prenotazione, il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
5: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
0: Di nuovo in diretta qui su Radio Firenze Viola, sempre con Stefano Prizio collegato con noi. Stefano, che ha lanciato il sondaggione nella prima mezz'ora. A tal proposito ti scrivono: Chiara, Stefano, vi prego, già fa caldo, poi sento certi nomi di signorine, mi sale la febbre. Questo al 348 7513 933. C'era anche Paolo che si complimenta con te, Stefano, perché ti scrive: parlare di donne di calcio di meglio non c'è. E poi si augura anche di non sentire più riferimenti alla querela Antognoni, che ha un po', diciamo, rubato l'attenzione nelle ultime ore. Come detto, ora però è il momento di un piccolo aggiornamento di mercato e quindi ce l'abbiamo con noi, lo salutiamo e lo ringraziamo, Pietro Lazzarini. Ciao Pietro, buon pomeriggio.
7: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Non so se vuoi rispondere subito rompendo il ghiaccio al sondaggione di Stefano e poi torniamo ovviamente seri e ovviamente focalizzati esclusivamente sulla Fiorentina. La tua crush degli anni 80, Pietro, gli anni 90, concediamoglielo per motivi anagrafici.
7: La mia crush in che senso? Non so che cosa
0: è crush. Ok, le signorine che in un certo senso rendevano ancora più calde le tue estati. Cerco di edulcorare. Beh, perché
7: famose intendo.
0: Sì, sì.
7: Fammi pensare, perché così a bruciapelo non è facile.
0: Beh, gli ascoltatori invece sono stati molto reattivi, siamo invasi di messaggi e li ringraziamo.
7: È divertente con questo caldo. No, allora, sicuramente Britney Spears di Baby One More Time è stato un momento interessante. Poi mi piaceva tantissimo quando prima del 2000, forse del 2000-2001, quindi 13-14 anni, questa ti stupirà, mi piaceva Tania Cagnotto.
0: Ah,
1: vabbè, la sportiva è un po' più.
7: Che ha detto Stefano?
1: Una sportiva, voglio dire, una bella ragazza.
7: Sì, sì, mi è sempre piaciute donne sportive, infatti sto con una Fabrizio da 20 anni, quindi evidentemente avevo capito che la direzione era quella. E poi anche come si chiamava? Katie Holmes di
0: Dawson's Creek.
7: Ex sì,
0: moglie
7: dai,
0: di quella. Tom Cruise. Benissimo.
7: Sì, ma solo fino a che non ho capito che era veramente la più antipatica di quella. Poi quando
1: ci sei uscito?
7: Come?
0: Ti chiede se ci sei uscito per aver poi scoperto questa sua antipatia.
7: No, solo nella versione di Dawson Creek era veramente antipaticissimo, come si suol dire a Firenze, era un gatto attaccato ai coglioni, quindi già mi bastava per capire che non era la crush giusta, ecco.
0: A proposito di crush, Pietro, abbiamo parlato ovviamente di Mastantuono, di come poi ha consolidato un entusiasmo che già si respirava, si faticava a contenere per quanto riguarda gli aggiornamenti, perché poi invece abbiamo percepito che la Fiorentina non intende fermarsi. Noi eravamo focalizzati principalmente sulle uscite, ma anche per quanto riguarda gli innesti, qualcosa bolle in pentola.
7: Ma allora, intanto io terrei molto sotto controllo il discorso legato a Piccoli e a questo domino che si potrebbe verificare nei prossimi 2 o 3 giorni per quanto riguarda l'attacco, perché la mia sensazione è che il Bologna abbia veramente intenzione di portarla in fondo. Credo che la Fiorentina davanti ha una proposta definitiva, quindi che non vuol dire acquisto immediato, ma anche con l'obbligo famoso, ma le sue cifre lo darebbe via schioccando le dita, quindi credo che, per esempio, ne so, prestito oneroso a 1 o più 18 di obbligo, 17, insomma, se arrivi a 18-19 milioni sarebbe un'operazione già conclusa. Quindi io credo che anche il Bologna stia studiando come fare, anche perché a quanto ho capito il Bologna potrebbe essere interessato anche a riportare Fabian in rosso-blu, quindi insomma c'è un mercato caldo su quest'asse, che poi si scalda sulla via Emilia, perché c'è anche il Parma coinvolto con la questione Pellegrino, però da quel punto di vista mi pare di aver intuito che la Fiorentina è molto sicura di avere le carte giuste per chiudere l'operazione. Un secondo dopo si chiuderà l'operazione eventuale di Piccoli al Bologna, quindi è un domino che coinvolge questi attaccanti, che per molti tifosi della Fiorentina è qualcosa di gratificante. Anche Cianataso, per esempio, è proprio tifoso di questa operazione. Io penso che sia un'operazione conseguente al fatto che quanto è accaduto l'anno scorso ha portato anche a Paratici a fare un ragionamento di uscita totale, se ci fosse la possibilità di farlo, ma tra Piccoli e Pellegrino a oggi io non vedo tutta questa differenza. Poi se il Pellegrino arriva con più entusiasmo, più garra, più voglia, e giustamente anche Piccoli magari se ne va con il fatto di aver vissuto un anno di grande difficoltà, la portiamo al fondo, ma fondamentalmente è un'operazione che è buona finché Pellegrino è la riserva di Ken, però credo che anche Ken sia coinvolto in un potenziale discorso di attaccanti, nel senso che io la controprova è la Fiorentina dice la totale verità sulla permanenza di Ken, non ce l'ho, anche perché si è tenuto uno spiraglio abbastanza grande aperto, nel senso che un'offerta importante, l'importante lo chiude la Fiorentina, sì. Quindi magari per noi 30 non è importante, 40 lo è, 50 ancora di più, ma per la Fiorentina può essere una via di mezzo, quindi anche questa è una situazione a tenere sotto controllo. L'aggiornamento principale credo che sia proprio su questo giro di attaccanti. Poi starei molto attento a ciò che può succedere intorno a Fagioli, perché mi sembra che da questo punto di vista fondamentalmente sia stato dato mandato ai suoi agenti di fare cucù in Premier League per capire se qualcuno è veramente interessato. E nonostante un po' di dispiacere, comunque la Fiorentina credo che a centrocampo sia ampiamente coperta, e penso anche che non sia finito qui il mercato del centrocampo, perché a parte il discorso di Torsved che è aperto ormai da
0: guarda, te lo chiede Luca, arriverà a breve Torsved?
7: Ma io ho l'impressione che il Sassuolo si stia un po' tirando la corda. Quello che sappiamo è che Torsved veramente farebbe carte false per venire alla Fiorentina. Però povero ragazzo, se il Sassuolo continua a chiedere 15 milioni non arriverà mai, quindi bisogna capire anche lì, complice anche il fatto che il Sassuolo insieme al Torino, insieme al Cagliari è una delle squadre realmente interessate a Fortini, se in questi colloqui di queste ore effettivamente si dovesse aprire una porta o un portone in questo senso. Ma io credo che la Fiorentina stia nel frattempo anche guardandosi un po' intorno, nel senso Torsved è il giocatore che ha chiesto l'allenatore, lo ha chiesto praticamente come primo innesto a inizio estate, ma non c'erano le condizioni per farlo, perché comunque la situazione è Sassuolo l'abbiamo descritta, però penso che Grosso sia assolutamente conscio e consapevole che se a un certo punto la Fiorentina dovrà mollare Tosbert, alla fine potrebbe arrivare un altro giocatore, credo che in quel settore di campo siano le caratteristiche a fare la differenza, quindi Tosbert è il numero uno per tanti motivi, perché lo conosce, perché lo vuole inserire, perché lui spinge per venire, ma se tra una settimana, 10 giorni non si dovesse essere sbloccato nulla col Sassuolo, occhio, perché comunque nomi di quel tipo in giro per l'Italia e per il mondo ci sono. Io per esempio terrei sotto controllo la situazione di Frendrup, perché penso che sia un giocatore che potenzialmente può essere in uscita dal Genoa, penso che il Genoa sia interessato anche potenzialmente a dei giocatori della Fiorentina, e quindi considerando anche ciò che è stato il mercato fino ad oggi della Fiorentina a centrocampo e non solo, rispetto al recente passato dove si diceva ma Frendrup lo fa 25, come si fa a prendere, ora questo discorso non lo si può più fare, quindi bisogna tenere sotto controllo anche delle situazioni come quelle che potrebbero portare a lui.
0: Stefano, hai qualche domanda per Pietro?
1: Io ho questa curiosità, cosa ne pensa Pietro, perché io su Piccoli c'è qualcosa che non capisco, mi spiego. Trovo comprensibile che se la società, anche soprattutto in virtù di quanto ci ha investito, se riceve un'offerta congrua possa pensare a darlo via. Capisco meno i tanti tra i tifosi, tra i colleghi che caldeggiano una cessione in assoluto di Piccoli. Mi spiego, ammettendo che Ken rimanga, vi domando a tutti, ti farebbe tanto schifo Piccoli come riserva di Ken? A me per esempio no. Capisco che non sia un giocatore che garantisce la doppia cifra, però è un calciatore che magari all'interno di nuovi schemi con giocatori diversi dietro a supportarlo può fare un po' meglio. In fondo è un giovane.
7: Ma guarda, con me sfonda una porta aperta Stefano, perché lo dicevo prima, sì. Credo che tu abbia intuito quello che è il mio pensiero, cioè alla fine Piccoli e Pellegrino sono entrambi classe 2001, credo che abbia segnato più Piccoli in Serie A di quanto non l'abbia fatto Pellegrino in senso generale, non certo nell'ultima stagione, dove Pellegrino ha fatto una buona stagione in una squadra dove segnava poco e lui si è messo in evidenza, eccetera. Però a me preoccupa anche il fatto di prendere nel caso un attaccante che l'anno scorso ha segnato solo di testa a parte su rigori. Io trovo che Piccoli l'anno scorso abbia subito e patito le pene dell'inferno dantesco in cui era finita la Fiorentina, ma credo che sia un giocatore che per fare la riserva, io l'ho detto tante volte e ho preso anche qualche improperio, ma mi importa poco, per me è un lusso avere una riserva come Piccoli, come lo sarebbe avere Pellegrino come riserva. Cioè qui si sta parlando di giocatori che per una squadra che viene dal 15°-16° posto stanno in panchina nonostante abbiano un valore di mercato vicino ai 30 milioni. Benissimo, per carità, però ecco, io questa è un'operazione in più delle operazioni che deve invece fare Paratici, però è un'operazione che evidentemente le parti che sono coinvolte vogliono fare, perché altrimenti non capoverebbero nemmeno. Dal mio punto di vista, di persone che ha giocato a calcio a livelli infimi, ma ci ha giocato, per me Piccoli è un buon giocatore, un giocatore che ha ancora tanto da dire secondo me nella sua carriera da attaccante, che sta entrando nella sua fase decisiva per quanto riguarda la maturazione calcistica, che vede la porta, che sa fare gol anche di piede e non solo di testa. Cioè è un giocatore che io penso che avrebbe potuto far comodo alla Fiorentina. Poi se va via e viene un giocatore pari grado o addirittura potenzialmente superiore, va bene, ce ne facciamo la ragione, però ecco, è la sensazione di un in più, perché io credo che in questo momento la Fiorentina abbia necessità di acquistare un altro attaccante che non sia una punta, abbia necessità di comprare un attaccante di piede destro che possa giocare su entrambe le fasce, ce ne sono sempre meno, però se hai davvero 30-40 milioni come vocifera Radio Mercato, lo puoi trovare un giocatore di questo tipo, è giusto aspettare qualche giorno per capire se si abbasserà il prezzo, però ecco, per me la priorità assoluta è quella. Poi si può parlare di un terzino sinistro in più perché ora c'è solo Valdepeñas e Parisi, si può parlare di Torsbert perché è quello che si diceva prima, è tutto quello che si vuole, però mi sembra che Mastantuono a destra, benissimo, Gudmundsson a sinistra, comunque a me sembra un giocatore, non dico recuperato, ma un giocatore che ci può stare. E quindi però ne manca almeno uno
0: per il profilo che tu hai delineato, Pietro, quindi la capacità, la predisposizione a giocare su entrambe le fasce, il piede destro. Ti chiedono se Ndoye può fare al caso della Fiorentina.
7: Sì, potrebbe, il nome è corretto, bisogna capire costi di un'operazione sì, come questa, però sì, mi sembra che possa essere un giocatore di questo tipo, che lo serve tanto, anche perché poi la Fiorentina secondo me adesso, avendo acquistato un driblomane che comunque non avrà nel passo in allungo la sua caratteristica principale, ma lo avrà più sullo stretto e più andando a puntare la porta, e dall'altra parte io mi aspetto che Gudmundsson può giocarci, per carità, sì, ma Gudmundsson e Mastantuono fanno un gioco simile tra virgolette, anche con caratteristiche molto diverse, però rientrano dentro il campo, vanno a scambiare, trovano il tiro, e io penso che di là serva un giocatore che sì, certo, possa andare in diagonale, andare a puntare la porta e calciare di destro incrociando, ma che abbia anche la potenzialità di saltare l'uomo in velocità e non solo nello stretto. Quindi sì, Doia sarebbe assolutamente perfetto per la descrizione che ho fatto. Credo che bisogna pensare che Paratici abbia almeno due o tre idee di un certo livello in testa e che a breve scioglierà le riserve, se non per la partita di Coppa Italia, che con questa formazione, che sia Benevento o Ravenna, la Fiorentina deve assolutamente vincere senza troppi patemi, e per la prima di campionato a Roma, visto che la Fiorentina avrà anche un paio di giorni in più, hanno di lunedì, insomma, mi aspetto che comunque ci sia questo esterno che possa giocare da una parte e dall'altra, ma Mastantuono è nel mezzo a questo, per ora Ken.
0: Pietro, grazie mille.
7: Grazie a voi, ciao Stefano, bella sulle tracce, divertente.
1: Grazie.
0: Grazie ancora a Pietro Lazzarini che ci ha fatto un aggiornamento di mercato. Sempre per quanto riguarda gli aggiornamenti, Stefano, rubo un minuto alla nostra trasmissione. Gli attenti lettori di Firenze Viola avranno già trovato la notizia di qualche minuto fa, ma è apparso un video su Instagram condiviso anche dalla pagina della Fiorentina. Il video è di Gabriel Omar Battistuta. Ciao ragazzi, il 2 settembre ci vediamo al Franchi, andiamo tutti a festeggiare la Fiorentina, vi mando un abbraccio grande, non vedo l'ora che arrivi quel giorno. E quindi l'annuncio ufficiale è arrivato. Ci si chiedeva se Battistuta potesse essere presente e in quale circostanza ai festeggiamenti per il centenario della Fiorentina. Quindi lo ribadiamo, sarà in campo al Franchi nella serata del 2 settembre in occasione dell'esibizione tra Serie A Legends e Fiorentina All Stars, uno degli eventi pensati dalla società viola per festeggiare il centenario. E quindi, come detto, tanti appuntamenti che poi riempiranno le nostre agende negli ultimi giorni di agosto e nei primi di settembre. Se sei d'accordo, Stefano, leggiamo anche un paio di messaggi che sono arrivati proprio a commento delle riflessioni tue e del nostro Pietro Lazzarini in merito all'eventuale innesto di Pellegrino al posto di Piccoli. C'è chi ci dice: bisogna vedere cosa ne pensa Piccoli, non so, magari è lui che preferisce una squadra di livello un po' più basso per poter giocare di più. Questo ce lo scrive Paolo dalla provincia di Pavia. Pierpaolo invece: io non capisco perché Piccoli, che vale 12, chiedono 20, Pellegrino vale 15, chiedono 30. Se non abbassano le richieste, secondo me il mercato è bloccato. Marco il moviolista ci dice: Pellegrino è meglio di Piccoli perché ha margini di miglioramento, nello scambio a mio avviso ci guadagniamo. Ed è di questa idea anche Paola dall'isolotto: lo vedo più in crescita Pellegrino per il futuro rispetto a Piccoli, che ormai si è capito che è questo. Aggiunge anche che è giusto nei confronti del giocatore dargli la possibilità di trovare un contesto di squadra dove possa essere titolare e magari giocare di più, considerando che la Fiorentina in campo ad oggi si è percepito che di punte centrali ne schiererà una e non ha competizioni al di là del campionato e della Coppa Italia. Lo ribadiamo, il 14 la Fiorentina scende in campo, domani alle 21 si sfidano Benevento e Ravenna, la vincitrice sarà l'avversaria della Fiorentina. Vai pure Stefano, scusami se ti ho interrotto, ma era doveroso.
1: Questi sono altri aspetti della questione, però io ricordo anche un'altra cosa: la Fiorentina purtroppo l'anno prossimo non è che debba giocare la Champions o l'Europa League, che la costringerebbero ad una rosa profonda, come avvenne negli anni in cui con Prandelli la Fiorentina giocava appunto la Champions. Ecco, io ricordo quell'estate e a Corvino si chiedeva di costruire una rosa con tante alternative,
0: sì,
1: perché quando giochi una importante Coppa Europea è necessario avere alternative sullo stesso livello. La Fiorentina, noi lo sappiamo, non si è qualificata quest'anno neppure per il torneo dei bar sport europei, quello che era abituata a giocare la Conference. Quindi insomma, può anche, non dico, io non è che debba far risparmiare la società, faccio un ragionamento e dico: è proprio necessario andare a prendere alternative di pari livello spendendo tanto quando ancora non sei neanche sceso in campo e non hai neanche verificato se in eventuali ruoli puoi essere scoperto? Preferisco che la società magari spenda a gennaio in un ruolo che può essere venuto fuori che è carente, ma questo noi lo vedremo perlomeno nelle prime partite di campionato. Arriviamoci. Adesso mi sembra quasi una compulsione tutto questo voler prendiamo un altro attaccante, prendiamo un altro centrocampista, un altro difensore, appunto la sindrome del giocattolino di cui parlavo prima.
0: Ci scrive anche un ascoltatore che non si firma. Io l'ho detto anche ieri che Pellegrino ha segnato reti solo di testa. Io come giocatore preferisco Pellegrino perché difende molto bene il pallone, fa gol di testa, molta garra, sa stoppare un pallone facendolo rimanere vicino. Caratteristiche, mi spiace che Piccoli però non ha. Io ho visto un giocatore, ahimè, scarso e sopravvalutato tecnicamente anche come valore. Questa era appunto l'ultima riflessione su uno dei temi che abbiamo affrontato insieme a Pietro Lazzarini. Permettimi di ricordare anche un appuntamento domani, domenica 9 agosto alle ore 18:30 al caffè del Festival della Versiliana Marina di Pietrasanta. Ci sarà la presentazione del libro di Giancarlo Antognoni insieme a Luca Calamai, suo coautore, e anche ospiti come Silvio Baldini e Daniel Bertoni, per cui chiunque fosse in zona avesse voglia di partecipare, ribadisco, domani, domenica 9 agosto alle ore 18:30 alla Versiliana, la presentazione del libro di Giancarlo Antognoni, Una vita da 10, la mia storia tra la viola e l'azzurro. Ancora un paio di minuti, Stefano, poi ci prendiamo la pausa leggermente in anticipo perché andiamo a disturbare poi il nostro prossimo ospite che ci aiuterà a capire un po' sia Fabio Grosso sia questo asse di mercato con il Sassuolo proprio all'inizio della seconda ora, e poi così potrai lanciare il sondaggione dedicato ai bambini, quindi magari esauriamo anche i messaggi in merito al sondaggione per adulti, oserei dire. Carmen Villani ti scrive, Giuseppe da Firenze.
1: Ragazza, sì, altra bionda.
0: Gloria Guida ci scrive, Dido, era di una bellezza imbarazzante.
1: Gloria Guida, sì, quell'altro partner di Johnny Dorelli. Bellissima, sì, molto, molto diafana, molto, molto eterea, quasi, sembrava quasi un angelo, che aveva appunto questi capelli biondi, lunghi, lisci.
0: Buongiorno, non so se ho capito bene la domanda. Fisicamente Nadia Cassini. Avevo sentito un ascoltatore, era Fabio, che era intervenuto in diretta a parlare di Michelle Pfeiffer. In Scarface era veramente bella. E aggiunge, dopo che anche Pietro Lazzarini ha partecipato e si è unito a noi nel sondaggio, bene le nuotatrici, ma le ballerine hanno il loro perché. Sono finte magre. Questo è il contributo di Simone 099. Un ascoltatore che non si firma, ti dice, hai proprio ragione Stefano, Lilli Carati era il top.
1: A me piaceva molto, moracciona, molto.
0: Anche Barbara Boucher, devo dire. Mirko da Firenze, un altro paio ora sulla linea del traguardo, stanno facendo il suo nome. Davide da Signa, senza rivali, Laura Antonelli.
1: Beh, occhi bellissimi.
0: E poi dall'Argentario arriva l'ultimo messaggio di questa carrellata. Come detto, avviso già anche Alessandro Di Nardo, andiamo leggermente in anticipo in pausa così da poter tenere un pochino di più il nostro ospite. C'era una sola dea negli anni Ottanta ed era, prova a indovinare, quando si pensa, lo sapevo, sì.
1: Sì, la consorte per molti anni, ora non credo più, di Luca di Montezemolo. Bellissima, nata a Tunisi, ricordo questo particolare.
0: Curioso, assolutamente curioso. Come detto Stefano, siamo arrivati già alla conclusione di questa prima ora, ma ovviamente tu sarai in nostra compagnia anche nella seconda. Io ne approfitto per ringraziarti anche pubblicamente. Una piccola pausa e poi torniamo, ancora a tanti temi sulla Fiorentina e il sondaggione per i bambini. A tra poco.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
0: Di nuovo in diretta, seconda ora insieme, in compagnia anche di Stefano Prizio, che ritrovo e rivedo in video. Sempre il 348-7513-933 per i vostri messaggi di testo, le vostre note audio. Lo 055-77-111-71 invece per intervenire in diretta, come hanno fatto Fabio e Luca nel corso della prima ora, mentre Alessandro Di Nardo prepara il collegamento. Stefano, ti chiedo se magari vuoi già lanciare il secondo sondaggio di oggi, così...
1: può partecipare anche la tua Arianna.
0: Bene, dopo chiediamo anche a lei.
1: Allora, io sento già chiamare il nostro nuovo Mastrantuono. Questo però non è del tutto scorretto, poiché Mastrantuono, di origini sannite, poiché la famiglia viene, come abbiamo detto, da un paesino che si chiama Ripa Candida, nella Basilicata del Nord, al confine con l'Irpinia, era appunto nella reale dove insisteva l'antico Sannio, viveva la famosa popolazione italica. Allora, sicuramente, andando a guardare l'etimologia del nome Mastrantuono, questa si riferiva a un mastro Antonio che era fra gli avi della famiglia del nostro. Allora io chiedo, per giocare, questo è un sondaggio un po' alla Di Nardo, un po' psichedelico,
0: estroso.
1: Che mestiere faceva questo mastro, secondo voi? L'origine della famiglia era da un mastro di cosa? Il ciabattino, il falegname? Dite voi.
0: E allora aspettiamo le vostre risposte al 348-7513-933. Come detto in apertura di questa seconda ora, faremo un focus sia sul nuovo allenatore della Fiorentina, sia su un asse di mercato che sembra particolarmente calda in queste ore. Quindi io lo saluto e lo ringrazio, anche perché l'ho disturbato un sacco di volte nelle ultime settimane. Antonio Parrotto, Sassuolo News, ben trovato, grazie per essere con noi.
8: Ciao Chiara, buon pomeriggio.
0: Io partirei subito da una domanda in merito al tecnico che noi stiamo imparando a conoscere, ma che nei confronti del quale forse c'è un po' di pregiudizio alla luce anche della squadra che poi Paratici gli sta costruendo. Ci si chiede se sarà lui l'elemento determinante, perché poi il potenziale in un certo senso è stato aggiunto alla rosa, e quindi tu che idea ti sei fatto anche dell'avventura che attende il tecnico della Fiorentina?
8: Beh, diciamo che ho capito perché Grosso ha accettato la Fiorentina. Non solo ovviamente per il blasone, per la piazza, ma Paratici, insomma, credo sia il re di questo calciomercato. Sta costruendo veramente una squadra importante, con calciatori di qualità, insomma, che secondo me faranno divertire anche una piazza esigente come quella fiorentina. E Grosso, io credo che sia l'uomo giusto al posto giusto nel momento giusto, perché insomma, dopo un'annata come quella appena terminata, serviva secondo me dare una scossa, e Grosso conosce molto bene Fabio Paratici, che l'ha convinto già diversi mesi prima ad accettare la proposta. Ovviamente ho usato degli argomenti importanti, come Atta, eccetera, eccetera, Mastrantuono, forse da un certo punto di vista, forse secondo me è andato anche oltre le più nostre aspettative, perché insomma, sto costruendo veramente una squadra che potrà dire la sua in questo campionato. Però io sono fiducioso sull'apporto di Mister Grosso, perché ci vorrà un po' di tempo, come per tutti, perché comunque un allenatore nuovo, si cambia filosofia, però io credo che alla fine ce la possa fare, perché ha tutte le carte in regola. È un uomo ambizioso, è un bravo allenatore, è molto bravo, secondo me, preparato, questo forse a volte viene sottovalutato dal punto di vista tattico, perché secondo me lo scorso anno diverse partite, diversi duelli sono stati vinti da Grosso contro l'allenatore avversario. Ma la fotografia di questo sicuramente per me è solo Como contro Fabregas, lì veramente ha dato una lezione tattica all'allenatore spagnolo. E poi ci sono state anche tante altre partite, le vittorie con l'Atalanta, le vittorie sul Milan, insomma ha portato dei risultati importanti anche a Sassuolo. Secondo me il direttore sportivo Palmieri gli aveva costruito una squadra di livello, e forse poteva addirittura finire nella parte sinistra della classifica, però comunque è stato un lavoro poi per guadagnarsi questa chiamata alla Fiorentina. E mi invito infatti i tifosi fiorentini comunque a non essere scettici su questo allenatore, perché secondo me gli darà delle soddisfazioni importanti.
0: Stefano, avevi una domanda anche tu per il nostro ospite?
1: Sì, volentieri, perché tu giustamente l'hai chiamato un pregiudizio. È vero, sta prendendo un po' campo, poiché è un difetto endemico anche di noi fiorentini, in qualche modo, brontolare preventivamente. Allora qualcuno lo sta facendo. Allora io chiedo al nostro collega che segue il Sassuolo, che ci ha illustrato bene i pregi di questo allenatore, qual è invece secondo te il limite di Grosso? Qual è il suo punto debole, il tallone d'Achille?
8: Guarda, io sono stato a Firenze qualche mese fa quando si è giocato Fiorentina Sassuolo, sì. E già lì si iniziava a vociferare, no? Se non sbaglio eravamo ad aprile, credo.
0: Sì, e credo, perdonami se ti interrompo, ma proprio per aggiungere un elemento alla tua risposta e alle riflessioni che abbiamo fatto finora, che quella partita non abbia aiutato Grosso a farsi conoscere in un certo senso e accogliere, fermo restando che poi il Sassuolo non aveva più niente da chiedere al campionato e che quindi ci fossero tante postille da poter aggiungere. Vai pure Antonio e perdonami di nuovo l'interruzione.
8: No, esatto, fatto bene, stavo aggiungendo proprio lì, volevo arrivare proprio lì, perché credo che quella sfida lì non abbia aiutato, perché già si vociferava di Grosso la Fiorentina come ipotesi, almeno allora, e non fu una sfida divertente, dobbiamo dirlo, per usare un eufemismo. Il Sassuolo però aveva già raggiunto il suo obiettivo, era già ovviamente con la pancia piena, le partite migliori comunque le aveva già fatte, e lì quella gara secondo me appunto non ha aiutato, perché anche quel giorno lì, quella domenica lì al Franchi, si sentivano già delle voci, insomma, Grosso già non convinceva, eccetera eccetera, quindi sì, secondo me quella sfida lì non è stata un aiuto per l'allenatore ex Sassuolo, e che, come dicevo, ha tantissimi pregi. I difetti secondo me, guarda, io secondo me un po' sulla comunicazione dovrebbe migliorare, che non è tanto comunque legato ovviamente all'aspetto di campo, perché poi lui invece è molto bravo appunto sotto l'aspetto tattico, anche nella gestione del gruppo. Siccome a Firenze stanno arrivando anche dei calciatori importanti, io credo che sotto questo profilo qui possa essere determinante. Poi deve crescere anche sotto altri aspetti, quello della comunicazione secondo me in particolare dovrebbe essere anche con l'esterno, non solo all'interno, potrebbe essere ad esempio un punto su cui lavorare.
0: E molti pensano che il fatto che comunque Paratici l'abbia scelto in un certo senso possa anche aiutarlo in questa crescita per consacrarsi sui livelli che speriamo la Fiorentina con lui possa raggiungere. Hai citato un aspetto, ad esempio anche un nostro ascoltatore Fede da Scandicci ci aveva detto: a me quello che piace di Grosso è il modo in cui parla con i ragazzi e sostanzialmente il modo in cui riesce poi a trasmettere ai ragazzi quello che chiede loro di fare. In un certo senso appunto hai sottolineato anche tu questa sua peculiarità. C'è invece chi è preoccupato in generale dal fatto che abbia perso un po' le staffe al fischio finale dell'ultima amichevole giovedì, quella svolta al Viola Park con il Deportivo, perché non si aspettavano, proprio in virtù anche della presentazione un po' timida che gli abbiamo visto fare al 9 di luglio, vedere Grosso perdere le staffe da un lato ha preoccupato chi invece non riesce a percepire quel tipo di atteggiamento come grinta e mordente che saranno necessari per affrontare una stagione complessa come quella che ci aspetta.
8: Guarda, sì, devo dire, sono rimasto sorpreso anch'io, perché a Sassuolo l'ho visto arrabbiato, almeno in pubblico, e poi in privato ovviamente è tutto un altro discorso, no? Si fanno altri discorsi anche, eccetera eccetera, però pubblicamente, ecco, io è stato espulso una sola volta, se non ricordo male, in campionato. Lì aveva perso le staffe con l'arbitro ed era stato poi mandato in tribuna a seguire il finale della partita, però per il resto devo dire che è un allenatore che anche per l'atteggiamento verso gli arbitri, insomma, non dico incommiabile, ma quasi da Sassuolo in questi due anni lo abbiamo visto veramente poche volte arrabbiarsi con i direttori di gara. Fa specie, sono d'accordo, vederlo addirittura perdere le staffe in una gara amichevole, questo sì, evidentemente, insomma, voleva far sentire le proprie ragioni, però secondo me, ecco, sottolineare questo secondo me è un po' eccessivo, cioè siamo umani, evidentemente ha perso le staffe in quei due minuti, ma si sarà pentito subito dopo.
0: Prima di liberarti, Antonio, ti chiediamo solo se hai degli aggiornamenti di mercato, perché poi abbiamo capito che Torsved è un giocatore che piace, abbiamo capito anche che al Sassuolo piacciono alcuni giocatori della Fiorentina, per cui ti chiedo che cosa ti risulta alle 15:12 dell'8 di agosto, consapevole poi di come funzioni il mercato e di come tutto possa cambiare nel giro di poco.
8: Ecco, facciamo bene a sottolinearlo, perché poi manca poco meno di un mese alla fine del mercato, quindi da qui a 2 minuti può già cambiare tutto, però no, l'interesse per Torsved c'è, è concreto, è un calciatore che non vuole rinnovare con il Sassuolo, un anno alla scadenza del contratto, quindi ha comunicato la sua volontà di voler andare via. Io in questo momento non escludo nemmeno la possibilità di una permanenza, perché come il Sassuolo avrebbe anche la forza, tra virgolette, di resistere alle offerte se non sono quelle ritenute adeguate, e trattenere sempre tra il giocatore anche con la forza, cioè comunque lasciarlo in rosa per un anno e poi rischiare di perderlo a parametro zero nel 2027. Questa è l'ultima delle ipotesi, però comunque teniamo l'aperto. Io credo che alla fine poi vincerà la volontà del giocatore e Sassuolo e Fiorentina troveranno l'accordo. I neroverdi chiedono 15 milioni di euro, la Fiorentina non vuole arrivare a quella cifra, poi ci sono diverse contropartite tecniche, per esempio, che potrebbero aiutare. Brescianini su tutti è un centrocampista che, anche per caratteristiche, no, potrebbe un po' andare a risolvere i problemi ad Aquilani, sostituendo appunto il norvegese, pronto a fare il percorso inverso. Tra l'altro Torres è stato veramente uno degli insostituibili con Mister Grosso, sia in Serie B, addirittura prima dell'infortunio era il capocannoniere del Sassuolo con 7 gol a gennaio, e poi l'anno scorso, anche non appena rientrato, sono subito titolare, non ha mai lasciato il campo, ma non veniva nemmeno sostituito, ecco, anche per far capire un po', no, l'importanza che rivestiva questo giocatore, che magari a volte si vede un po' di meno, però si fa sentire in campo, perché ha tanta fisicità, è bravo nei contrasti, si inserisce, secondo me merita di fare uno step in più, e magari a fare il percorso inverso potrebbe essere uno tra Brescianini, piace anche Fabian, un altro elemento, un altro centrocampista che potrebbe dare una mano al Sassuolo, anche se è arrivato anche Azic dalla Juventus, e con lei infortunato ritornerà solo a gennaio, e poi anche Fortini, perché il Sassuolo cerca nuovi giocatori sulle fasce, in difesa c'è una vera e propria emergenza in questa prima parte di stagione, anche lui potrebbe essere un nome su questo asse Sassuolo Fiorentina. Poi magari i club si metteranno d'accordo per fare delle operazioni slegate l'una dall'altra, potrebbe anche succedere, quindi si chiude per Torsved ad esempio, poi più in là si mettono d'accordo per gli altri, non per forza, non necessariamente degli scambi veri e propri, ecco. Però diciamo, ad oggi si sta ragionando soprattutto su questi nomi, tenendo presente appunto che Sassuolo, anche se passano i giorni, sicuramente questo va un po' a proprio svantaggio, però non vuole abbassare la propria valutazione del giocatore.
0: Ultimissima domanda, ti chiedo in merito a tutto quello che ci hai raccontato, le tempistiche, hai la

0: tutto è possibile.
1: Guarda, io credo che entro una decina di giorni al massimo le cose si risolveranno, perché poi mettiamo caso che non si arrivi magari a uno scambio, ma si arrivi solo a una cessione per cash, Sassuolo poi avrebbe necessariamente l'obbligo di dover andare a cercare il sostituto di Torres sul mercato, quindi ovviamente necessita un po' di tempo, anche se credo, conoscendo un po' il modus operandi del Sassuolo, di Palmieri eccetera eccetera, il sostituto sia già stato individuato, però ovviamente c'è bisogno di tempo per andare a impostare e chiudere una trattativa, quindi io credo che nell'arco di 10 giorni al massimo, o in un senso o nell'altro, si troverà la quadra. E mi sbilancio un po', alla fine secondo me Torres andrà via.
0: Bene, vediamo se poi sarà a Firenze ad accoglierlo. Antonio Parrotto, Sassuolo News, grazie mille per la disponibilità, buon lavoro e buon fine settimana.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio, buon lavoro.
0: A presto, grazie. E Stefano, giustamente anche noi ci siamo chiesti se la sfida di Coppa Italia del 14 potesse rappresentare uno dei termini, anche dal punto di vista temporale, per muovere ulteriori passi in entrata e in uscita sul mercato, come giustamente ci ha ribadito Pietro Lazzarini, senza voler assumere un atteggiamento un po' snob nei confronti dell'avversario, che sia Benevento, che sia Ravenna. Ribadisco, domani alle 21 il calcio d'inizio della sfida che poi decreterà l'avversario viola del prossimo venerdì. Ecco, la Fiorentina magari può permettersi di proiettarsi anche alla gara d'esordio in campionato il 24 di agosto contro la Roma.
2: Se diciamo che poi è quella inconsciamente in testa i giocatori, tutti noi, ci sarà quella partita lì. Questo non significa che non vada affrontata col massimo impegno la partita di Coppa Italia, ma insomma va da sé. Io ho trovato una cosa, cioè una curiosità, ascoltando il nostro ospite, che ha detto forse il limite è la comunicazione. Sì. Però io invece, nella presentazione di Grosso, ho trovato proprio nella comunicazione subito un aspetto positivo. In quel passaggio in cui lui, lo ricorderai, parlando di Atta.
0: Sì, ci stavo pensando anch'io.
2: Ha detto, addirittura ho chiamato Fabio, preparatici, ma siamo sicuri? Tra l'altro oggi la nazione c'è tornata su questa, sì, su questo punto. Allora, delle due l'una: se è fatto apposta è una genialata,

0: conoscerlo.
1: Un po' di domande, Stefano, per te al 348-7513-933. Ti chiede Marco il Pecora: firmeresti oggi per il sesto posto?
0: Io firmo nulla, io firmo nel libretto degli assegni, non c'ho nulla, quindi non firmo nulla, nulla. Con questa Fiorentina, prima di vederla gambettare in 90 minuti ufficiali, io firmo nulla. Perché l'anno scorso addirittura parlavamo di Champions, la lavagnetta, Pioli si arrabbiava perché Allegri aveva detto che la Fiorentina non era nel novero delle squadre di Champions.
1: Ma anche l'anno prima con Palladino, dopo il filotto di 8 vittorie consecutive, c'era chi non avrebbe firmato per la Champions. Il girone di ritorno ci ha ricordato come poi un campionato è lungo, pieno di insidie, e per analizzare una stagione bisogna allargare un po' la prospettiva. Ti chiede invece Marce: ma non sarebbe stato utile fare un'altra amichevole in questa fase estiva di preparazione?
0: Hanno detto in molti, con ragione secondo me, sì. Non abbiamo capito perché, però talvolta queste vicende rispondono a logiche organizzative che sono al di là della nostra conoscenza. Vai a sapere tu perché quella che era in programma è stata annullata. Non si sa perché, glielo chiederemo quando avremo occasione alla società. Sarebbe stato più che utile, probabilmente.
1: Fede da Scandicci invece ti chiede: ma come mai i media e le altre trasmissioni nominano sempre poco la Fiorentina? Non voglio fare nomi, però varie trasmissioni di sport dedicano poco spazio alla Fiorentina. Tu, Stefano, che comunque hai anche tanta esperienza a livello di giornalismo, hai una risposta per la curiosità dell'ascoltatore?
0: Allora, la ragione è molto semplice. Certamente la Fiorentina, per una serie di ragioni legate anche al carattere di noi fiorentini, non gode di simpatia. Il fiorentino è contro, quindi questo in genere non riscuote simpatia. Poi c'è una ragione meramente di interesse. Le grandi trasmissioni, specialmente alla televisione, badano ai bacini degli utenti.
1: Il famoso bacino d'utenza.
0: Poco da fare. Parlano delle squadre che sanno avere più tifosi e quindi più potenziali ascoltatori. Non c'è un complotto, è un ragionamento di mero interesse commerciale. E quindi o la Fiorentina prima o poi, magari vincendo, intanto comprando i campioni, sta già facendo un passo nel senso di aumentare il proprio bacino d'utenza, poiché il bacino d'utenza non è un fatto fisso e immutabile, ma muta.
1: Sì.
0: Se tu compri grandi giocatori, se poi hai dei risultati, vinci dei trofei, hai delle soddisfazioni, i tuoi tifosi aumentano. Quanti tifosi sono diventati tifosi della Fiorentina negli anni 60, quando la Fiorentina vinse il secondo scudetto? Sì. Se domandate a persone di una certa età, magari sono diventate tifose proprio in quell'anno lì, in quegli anni lì. Allora, se la Fiorentina, come noi speriamo, tornerà grande, aumenterà il proprio bacino d'utenza e un domani parleranno più di noi.
1: Guarda, Paola ci scrive: non la nominano perché rosicano. E poi Giulio da Mantignano, con cui sono anche molto d'accordo, ci scrive: però posso dire che questo discorso sul fatto che non ci considera nessuno in questo momento è un po' da sindrome di Calimero? Io negli ultimi giorni, ad esempio su Sky Sport, ho visto servizi, studi e collegamenti interi su Mastantonio.
0: Sì, ma infatti probabilmente è così. Esiste anche il vittimismo, è un altro dei mali endemici che ci portiamo dietro. Ci piace un po' raccontare a noi stessi quanto siamo vittime. Poi, se volete che vi dica, lo penso, che quest'anno specialmente la Fiorentina sarà un'osservata speciale, secondo me sì, è così. Secondo me

0: Roma a Milano, tu cominci ad ascoltare i media locali, cominciano a parlare della Fiorentina con una certa invidia, con un certo rispetto e un po' di timore. Da questo deve renderci orgogliosi.
1: Sì. Ma Santuono, ovviamente, io mi sono fatta prendere da chi negli ultimi giorni ha deciso di ribattezzarlo, e a volte nel tentativo di leggere anche il più velocemente possibile i messaggi ci si impapera un po'. Ti chiede Bomber Viola, cosa ne pensi del fatto che la maggior parte dei vincitori dello scudetto primavera siano stati ceduti a titolo definitivo? Lui non è d'accordo perché potrebbero diventare dei giocatori di livello e quindi andavano eventualmente ceduti ma solo in prestito. Ti sei fatto un'idea? No, su
0: questa cosa aveva colpito anche me, l'ho sollevata in uno degli ultimi editoriali. La spiego soltanto col fatto che, poiché Paratici ha fatto prima la rivoluzione in società, cambiando anche a livello di gestione delle giovanili gli uomini di riferimento, può darsi che voglia impostare per il futuro delle scelte fatte da quegli uomini, quindi ciò che è stato fatto in passato lo ritiene in qualche modo sacrificabile. È un pericolo che poi, se poi esplodono da un'altra parte, certo spiace.
1: Dopo una stagione quasi disastrosa si diceva devono mandarli via tutti, poi però si diceva non li possono mandare via tutti. Ora mi sembra che ci stiamo andando molto vicini, ci scrive Luciano da Empoli, che aggiunge: meno male che quella di giovedì era un'amichevole, sennò sarebbe stato un errore imperdonabile che ti avrebbe fatto perdere 2 punti. Io capisco che Grosso fosse incavolato, proprio in merito anche all'episodio che ha portato il nuovo tecnico Viola a scaldarsi e di cui abbiamo parlato insieme, anche insieme all'ospite di Solo News. Ci scrive sempre Luciano da Empoli: piccoli per Pellegrino è come zuppa per pan bagnato. L'ultima sua riflessione è: tutta la vita che i media snobbano la Fiorentina perché asservite alla cupola del calcio fatta da quelle 5-6 società, ma soprattutto dalle solite 3-4 città. Poi
0: ma non è solo nel calcio, ci sono, è vero, sì, dei potentati in questo paese che tendono ad escludere chi sta un gradino sotto. Questo esiste, nel calcio ne abbiamo avuto anche la prova, però insomma cerchiamo di non essere vittime, di non dirci vittime, diciamoci orgogliosi di quello che stanno facendo adesso, sperando che lo facciano sul campo.
1: Paolo, scusami Stefano.
0: Poi parlano per forza, quando la cronaca glielo impone, ne parlano per forza, stai tranquillo, tu cominci a vincere le partite, vedrai che ne parlano.
1: Salutiamo Pierluigi e la sua famiglia, ci mandano una foto da Milano, ci fanno sapere che sono in gita, ma questo non gli impedisce di ascoltare e seguire Radio Firenze Viola, e ovviamente la sua fedeltà ci lusinga. Paolo dalla provincia di Pavia ci riporta anche sul tuo secondo sondaggio, sono arrivate tante risposte, ora prima di andare in pausa te ne leggo alcune, ma nello specifico Paolo scrive: incredibili sondaggi, grande Prizio, un Nino Frassica della cultura, e lo dico con lode, non con ironia. E Nino Frassica è nato l'11 dicembre come me, visto che anche tu avevi un compleanno in comune, abbiamo trovato il gancio anche nella seconda ora. Ci scrive per rispondere al tuo sondaggio, non so se vuoi ripetere la domanda e magari facciamo partecipare anche chi si fosse messo all'ascolto solo ora, poi ti leggo le prime risposte.
0: Poiché l'etimologia del cognome della famiglia Mastantuono dimostra che un avo, questo cognome origina da un avo, un mastro, ma tal Mastro Antonio, perché in campano...
1: E qui m'hai fatta cascare.
0: È Mastantuono, no? Mastantuono. Allora, che cosa faceva secondo voi questo mastro artigiano? Io poi alla mia risposta, io mi sono fatto un'idea.
1: Allora guarda, ti dico l'idea intanto di Lorenzo da Coverciano: secondo me faceva il fabbro, ma non il semplice fabbro, quasi un artista. E poi invece ti scrive Omar: per me il falegname. Mattia ti dice maniscalco.
0: Infatti io allora ci indovina. Io pensavo, esatto, un mestiere che oggi non esiste più, perché nei paesi di provincia quasi non esistono più cavalli, asini, muli, ma invece era un mestiere molto importante, perché per camminare un cavallo, un asino, aveva bisogno dei ferri, e c'erano i maniscalchi che ferravano le bestie. Era un mestiere molto importante.
1: Questo sondaggio l'abbiamo definito un po' estroso, ispirandoci anche a Alessandro Di Nardo. Vai, vai, Stefano.
0: Ferrava i cavalli alati, come il cavallo alato che Mastantuono, giocatore, sarà per la Fiorentina.
1: Bella. Questa mi piace. Come ti dicevo, l'abbiamo definito un sondaggio estroso. Gabriele invece ci scrive che è un sondaggio lisergico.
0: È un po', sia un po' acido, sì.
1: Se Alessandro Di Nardo è d'accordo, noi ci prendiamo l'ultima piccola pausa di queste due ore insieme e torniamo subito dopo la pubblicità, sempre con Stefano Prizio, sempre con tutti i temi di attualità e con tutti i vostri messaggi. A tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: in compagnia di Stefano Prizio, che ora rivedrete anche per chi ci stesse seguendo sul canale 92 o sull'app in modalità visual, sempre il 348 7513933 a vostra disposizione, note audio, messaggi di testo, lo 055 771171 invece per intervenire in diretta. Arriva anche un'altra risposta al tuo sondaggio della seconda ora, Luciano, che ci scrive Maestro Dascia.
1: Beh, però insomma, difficile da quelle parti, onestamente. Maestro Dascia è colui che fa il profilo delle barche, che fabbrica le barche e le aggiusta. Bellissimo mestiere delle località marine. Qui stiamo parlando di un paesino tra la Basilicata settentrionale e Irpinia. Mare non ce n'è, neanche per sbaglio, quindi barche da riparare non ce ne sono.
0: Abbiamo Nicola che ci ha chiamato allo 055 771171. Ciao Nicola, buon pomeriggio.
2: Ciao, io volevo semplicemente farvi complimenti per l'equilibrio che avete avuto in questi giorni, per l'entusiasmo che ci avete regalato anche voi, grazie anche ovviamente alla società, ma anche per l'equilibrio con cui avete trattato in onestà la vicenda Antonioni, che non era sicuramente facile, molto spinosa. Io ho sentito le dichiarazioni di Stefano e le apprezzo, devo dirvi che veramente l'apprezzo, anche perché come sapevo che anche lui infatti con la precedente proprietà ha avuto grossi problemi, però è stato molto equilibrato nel trattare la questione effettivamente, quindi devo fargli i miei complimenti, come le faccio sempre a te Chiara, sei molto brava in diretta.
0: Grazie Nicola.
2: E per quanto il sondaggio, potrei rispondere al primo, io mi piaceva Isabella Ferrari, tra le attrici degli anni 80.
0: Nicola, grazie mille per il tuo intervento, buon pomeriggio. Stefano, ti ho visto annuire anche sulla risposta al sondaggio della prima ora.
1: Sono tutte vedi, la nostra generazione è stata più fortunata. Mi spiego. I miei figli, i ragazzi di oggi, hanno accesso alla sessualità, alle immagini con estrema facilità. Ciò che quale effetto ha prodotto? Questo lo dicono i sociologi, i psicologi, il calo del desiderio. Infatti non si fanno più figli, Noi invece, come dire, dovevamo conquistarci con grande fatica, devo dire, la possibilità di sbirciare una mezza pagina di giornaletto di quelli vietati, contrabbandata da un fratello più grande, da un cugino, da qualcuno che la buttava per la strada, o da un filmetto di quelli che davano ad orari antelucani, tipo Giovannona Coscialunga, Avere vent'anni, tanti film degli anni 80, fine 70-80, che ti facevano vedere qualcosa.
0: Ecco, nella seconda ora il sondaggio, Stefano, si è spostato su Mastantuono. Io stavo dando un'occhiata a tutto mercato web, ho visto un aggiornamento, una notizia di poco fa che svela anche un retroscena, e quindi lo ringrazio perché l'ho disturbato al volo, ci dedica qualche minuto. Giacomo Iacobelli, tutto mercato web, ciao, buon pomeriggio, ben trovato.
3: Ciao, ben ritrovati direttamente dalla porta accanto.
0: Esatto, però mi piaceva darti la possibilità di raccontarlo agli ascoltatori, che devi sapere già da 4-5 ore prima del suo arrivo a Peretola hanno imparato a leggere tutti i portali che in un certo senso presentano i voli, le traiettorie, gli orari stimati per poterlo accogliere. Quindi cavalchiamo l'hype, come dicono i giovani, e raccontaci pure questo retroscena.
3: Sì, Mastantuono arriva a Firenze non nelle migliori condizioni a livello di stato d'animo, una notizia di cui si è parlato a lungo, no? Questa saudade, se vogliamo prendere un termine più brasiliano, quindi portoghese, che è argentino e quindi spagnolo, però racconta bene questa saudade che ha avuto Mastantuono al Real Madrid. Perché? Perché il più grande esordiente, più giovane degli ultimi anni del River Plate, della nazionale argentina, si ritrova catapultato a suon di milioni in una delle squadre, forse la squadra che pretende di più, tutto e subito. Se la Juventus in Italia è considerata una squadra che ammazza un po' i giocatori più piccoli, no? Tra virgolette, perché non riescono ad avere un rendimento immediato sentendo la pressione, immaginatevi il Real Madrid, immaginatevi un ragazzo che è arrivato là quando aveva 17 anni, ricordiamoci, lo so bene perché faccio gli anni anch'io ad agosto, io il 15, lui il 14, che Mastantuono ha ancora 18 anni, ne compie 19 a strettissimo giro, è arrivato a Real e ha sentito il peso di una piazza così, così esigente, critiche alla prima giocata sbagliata, critiche alla prima partita magari non approcciata nel modo giusto e zero pazienza. Da qui appunto questa escalation di emozioni, di sentimenti che si possono sicuramente comprendere per un ragazzo di quell'età, la scelta di Mastantuono, che è quello che abbiamo raccontato oggi su TMV, di autoescludersi dalla partita della scorsa settimana, di sabato scorso, proprio contro la Fiorentina in Austria. Mastantuono ha chiesto a Mourinho di non giocare perché non si sentiva nelle condizioni di giocare, poi stava partendo questa trattativa con la Fiorentina che poi a inizio settimana è decollata letteralmente, proprio come poi Mastantuono, che ha fatto felici tutti i tifosi della Fiorentina decollando a sua volta verso l'aeroporto di Feretola. Un giocatore da ritrovare, le sensazioni sicuramente iniziali sono molto positive, la stessa fonte che mi ha parlato di questo Mastantuono triste mi ha raccontato un Mastantuono veramente sorpreso dall'accoglienza che ha avuto a Firenze, perché non si aspettava di essere il crack, no? Come si dice in Argentina, ovvero quel giocatore in grado di smuovere popoli. Ne ha smossi parecchi a metà agosto, sappiamo quanto in Italia sia importante il mese di agosto e quanto tutti se ne vadano per le ferie. Invece la risposta di Firenze anche stavolta si è fatta trovare, pronta, preparata. Ho visto un Mastantuono bello carico nella prima intervista, quindi speriamo che questa tristezza possa lasciare spazio quanto prima a una gioia, una felicità di ritrovare il campo, di riassaggiare il ruolo da protagonista che aveva perso a Madrid e che aveva invece a River, convincendo proprio Blancos a spendere milioni su milioni per lui. L'altro aneddoto raccontato, questo si può però chiaramente capire, intuire, è che il Real è straconvinto, in primis con la persona di Mourinho, che ha fatto un po' da sponsor per questa operazione in uscita del Real, che Firenze sia la piazza migliore, un po' come il Como per Nico Paz, per rilanciare questo talento. Questo dimostra bene quanto ancora a Madrid venga dato peso, hype a questo giocatore, che tutti a Madrid sono convinti che possa tornare a mostrare i livelli mostrati in Argentina o River. Sicuramente ne ha tutto il tempo.
0: Io ti ringrazio e ti saluto col messaggio di Jacopo da Sesto. Che bello ascoltarvi con la radiolina mentre vado al mare in scooter. Chiara, salutami il grande Jacobellis, e quindi ovviamente io provvedo. Aggiunge: smettiamola di avere pregiudizi su Grosso, sosteniamolo su Via. Giacomo, grazie ancora, buon lavoro e ovviamente a presto.
3: Grazie a voi, un saluto all'ascoltatore ovviamente. Ora prendo la mia di Vespa per tornare a casa e continuerò ad ascoltarvi facendo lo stesso.
0: Grazie mille, a presto anche a Giacomo Jacobellis, tutto Mercato Web. Stefano, ero, come ti ho detto, mi è cascato l'occhio e quindi ci tenevo a far raccontare poi da Giacomo, che ha raccolto questa storia, queste indiscrezioni, tutto quello che poi trovate appunto su tutto Mercato Web.
1: Affascinante questo racconto di Giacomo. Tra l'altro mi ha riportato subito alla mente una vicenda della storia viola, visto che siamo nell'anno del centenario. Ma insomma, Pedro Pedrone, grande attaccante degli anni 30 della Fiorentina, era talmente roso dalla sua saudade che prese e se ne tornò a casa. Lui era triste a Firenze, ma non era la Firenze di oggi, era una Firenze ben diversa. Lui stava qui in via del Ponte di Mezzo, e si dice, si raccontava che passando sotto le sue finestre aperte perché era estate, si sentiva il grammofono che suonava un triste tango argentino, e lui proprio non ce la fece. Però ecco, invece il nostro Mastro Antonio è giovane, chiunque abbia un figlio più o meno di quell'età, chiunque conosca un 18-20enne, sa qual è la forza dei ragazzi di quell'età, la capacità di rigenerazione immediata e di entusiasmo. Ecco, io credo che Mastantuono abbia bisogno solo di entrare nella quotidianità della squadra, poi scenderà in campo e quando sentirà, perché la sentirà, l'onda dell'amore dei tifosi viola, gli passerà ogni ubbia e tutto l'entusiasmo lo rigenerà e lo farà essere un uomo contento, un ragazzo contento e un campione importante per la Fiorentina. Io sono convinto che sarà questa la parabola di questo ragazzino.
0: Quindi, Stefano, ancora un paio di messaggi, visto che ci avviamo alla conclusione di queste due ore insieme. Alberto ci scrive: Pellegrino al posto di Piccoli sarebbe un altro colpo eccellente, può anche giocare a fianco di Ken. E invece c'era Piero che ti chiedeva se ritieni così scontato che Pellegrino possa arrivare a Firenze e accettare il ruolo di vice Ken.
1: Beh, se lo prendono al posto di Piccoli e Ken rimane, credo che la titolarità sia di Moise. È troppo importante quello che ha già fatto perché non sia così. Io però l'ho detto prima, anche in base a quanto ci è stato investito sopra, se rimane Piccoli non sono scontento, e anzi credo possa anche lui rigenerarsi. È giovane, qualcosa di buono l'ha fatto vedere, anche se col contagocce, e magari può essere utile.
0: Ti fa una domanda a Silvano da Montemurlo, perché dice: avendo tu passato come me quel periodo, sono curioso di un tuo parere in merito. De Sisti entrò in corsa per salvarci, Pontello fece poi una squadra forte, io vedo delle somiglianze con quel campionato, sperando però in un altro finale senza torti. Tu ci vedi delle analogie?
1: Ho sentito proprio ieri un paragone fatto con quell'annata dei Pontello, in cui venne fatta una campagna acquisti con i Vierkovod, i Pecci. Però ecco, non esageriamo, è ingeneroso nei confronti di questo che stanno facendo adesso, perché sì, erano giocatori importanti allora quelli con cui la Fiorentina dei Pontello costruiva la squadra, ma oggi siamo su un altro livello, onestamente, con gli attacchi, uno Mastantuono, siamo su un altro livello.
0: Ti scrive l'Architutto: era il 1982, ero a ballare alla Strega del Mare di Santo Stefano, mi trovai accanto Isabella Ferrari, una bellezza elegante. E quindi anche lui si unisce al sondaggione della prima ora. Alessandro invece dal Valdarno ci scrive: grosso che si scalda in amichevole non va bene, ma invece italiano che si rotolava e sbraitava al limite dell'area tecnica per un passaggio sbagliato o un movimento in ritardo andava bene? Partire prevenuti è una cosa che odio e che mi disturba.
1: Sì, poi insomma mettiamoci dentro anche il calore che dà la testa un po' a tutti, una serata calda al Viola Park, insomma, via, cerchiamo di essere anche un po' comprensivi umanamente e giudichiamo le persone sui fatti. Cioè, allora, alle prime partite ufficiali, se Grosso sbaglierà lo diremo e gli faremo le critiche, ma aspettiamo almeno quelle di grazia.
0: E ribadiamo che poi le critiche, le analisi si riferiscono a una prestazione, a una partita, a un momento, non sono sentenze, perché poi il calcio e la stagione sono lunghi, raccontano tante storie all'interno di una grande storia. Ci scrive Elia Geremi da Massa, ci manda anche una foto al 348 7513 933. Ciao Chiara, ciao Stefano. Mastantuono, oltre a ricordarmi fisionomicamente quell'anima bella di Francesco Nuti, sarà per la fossetta sul mento, ha pure l'animo rock di un altro argentino dalle origini italiane, il mitico Osvaldo. Lui addirittura mollò anticipatamente il calcio per dedicarsi alla musica. Lo vidi al Borderline di Pisa anni fa e appunto ci manda una foto. Io vi ricordo che poi su Firenze Viola non solo trovate notizie e aggiornamenti, ma anche tanti approfondimenti, e ce n'è uno molto interessante sull'ultimo arrivato in Casa Viola, che se non erro poi ad opera del nostro regista attuale Alessandro Di Nardo, e quindi vi invito a seguire sempre il sito anche per queste chicchine. Ci scrive Il Grillo, io penso che saremo salvi per il regalo di Pasqua a fine marzo. Entra a gamba tesa dopo queste due ore all'insegna dell'entusiasmo e ci riporta non solo coi piedi per terra, ma anche al ricordo di una stagione che ci ha provati fisicamente e psicologicamente l'anno scorso.
1: È un po' il gioco degli estremi. Da una parte abbiamo ragionato di una Fiorentina ai vertici, adesso arriva qualcuno che ci dice occhio, che Fiorentina l'anno scorso si è salvata, ha flirtato con la retrocessione per buona parte dell'anno e poi si è salvata. Non lo so, cerchiamo di restare in mezzo.
0: Ci scrive Mauro, dopo l'annata orribile di tutti, io avrei dato a Roberto Piccoli un'altra possibilità, poi vedremo, l'abbiamo detto, Piccoli che comunque non è detto possa restare alla Fiorentina, su di lui gli occhi di alcune squadre, quindi vedremo quest'ultima parte di mercato che cosa ci racconterà. L'ascoltatore che ti aveva chiesto se fossi disposto oggi a firmare per il terzo posto ti chiede se rifiuti di firmare perché sei un po' presuntuoso o perché in generale è un qualcosa che non ti appartiene.
1: Ha detto il terzo o il sesto?
0: Sesto
1: no, terzo. Direi proprio di sì. Sesto no, non firmo nulla. E comunque non mi piace firmare prima, non mi piace. Allora, il calcio è bello perché è qualcosa che viene giocato.
0: Sì.
1: Allora, aspettiamo le prime, giochiamoci il campionato, la squadra finalmente ci dà degli orizzonti, mentre in questi anni non abbiamo avuto molti orizzonti, abbiamo dovuto guardare sempre in terra, adesso possiamo guardare in cielo, guardiamo per un po', godiamocelo.
0: Io chiederei allora ad Alessandro Di Nardo se in questi ultimi minuti ci fa ascoltare anche le note audio che sono arrivate al 348 7513 933.
4: Con Mastro solitamente si intendeva colui che lavorava il ferro. Se le mie reminiscenze non mi ingannano.
5: Caro Stefano, mi fa tanto piacere risentirti, forse ti ricordi di me, Alessandro, che scrivevo alla fine degli anni 90 sul sito che te eri direttore, ti ricordi? Lì sopra il cinema Odeon, sopra il Jab, sopra il Jab, che venivo lì a fare lunghe chiacchierate, ti mandavo gli articoli. Tanti saluti, mi farebbe piacere rivederti.
0: Bello questo messaggio.
1: Al messaggio di prima, Mastro viene da Magister.
0: Sì, guarda, quindi ce lo mandava anche Ale da Napoli, anche un altro ascoltatore che però ha chiesto aiuto all'intelligenza artificiale, quindi non vale per rispondere ai sondaggi di Stefano Prizio usare escamotage.
1: Chiunque aveva una perizia, sì, da poter insegnare a qualcuno era Mastro. Ma è una cosa che è stata in vigore e forse lo è nei dialetti tuttora, Cioè io avevo un cugino che andava a imparare a fare il meccanico da un mastro.
0: Guarda, per l'appunto Ale da Napoli ci dice il masto oppure mastro o capo mastro è il capo della squadra di operai edili per piccoli o medi cantieri.
1: Esatto, anche se c'è proprio in Italia, questo è italiano, capo mastro è il capo cantiere sostanzialmente.
0: Chiudiamo con un po' di leggerezza, Stefano, gli ultimi messaggi, poi come detto lasciamo il posto a Ludovico Mauro che vi terrà compagnia per altre 2 ore in diretta. Fede, grazie per la compagnia, vi ascolto mentre aspetto la moglie, domani andrò in montagna con la famiglia e continuerò comunque a seguirvi. Stefano, preferisci il mare o la montagna?
1: Beh, entrambi, basta essere in pace, ecco, io ciò che profondamente non riesco a tollerare il rumore, tant'è che tante volte l'ho scritto anche su internet, specie quando sto scrivendo, e anche in questo periodo sto scrivendo un libro, e se c'è un po' di rumore nel palazzo io vado fuori di cervello, siccome è accaduto in passato che mi abbiano disturbato e che il rumore non lo sopporto. In tal senso la montagna certo ha un bel fascio, però il mare l'ho frequentato per moltissimi anni.
0: Però che andiate al mare o in montagna, fatelo con l'ultimo libro di Stefano, giusto?
1: Ah, ecco, guarda, che casualmente, il tutto casualmente. Ho qui, che ho fatto vedere al contrario, sono un genio io, Un genio vero,
0: Non l'avevamo nemmeno preparata, Stefano.
1: Giallo-viola.
0: E come abbiamo avuto modo di constatare, è tanta anche la curiosità degli ascoltatori che nelle ultime settimane ti chiedevano anche dove trovarlo. Si può ordinare nelle librerie, al di là delle piattaforme online.
1: Sì. Edito da Ali Ribelli, come quelle che spunteranno alla Fiorentina con Mastantuono. Delle Ali Ribelli, ricorderai a proposito il film ufficiale Gentiluomo, quando a un certo punto alla fine del corso dice Foley ci ha fatto spuntare le ali. Ecco, Richard Gere è un altro a proposito del sondaggio al maschile. Io credo, tra l'altro, credo mi somigliasse anche un po'.
0: Abbiamo il direttore Tommaso Loreto che ne ha diversi di sosia e quindi puoi in un certo senso insediarlo.
1: Avevo una ragazza, ma ti giuro che è vera, che mi diceva che somigliavo a Keanu Reeves. Ora, cosa poteva mai vedere in me per dire che somigliavo a Keanu Reeves? E vedi, quando l'amore...
0: Gli occhi dell'amore, Stefano, hanno capacità incomprensibili alla mente razionale, che poi non vuol dire che tu non sia affascinante, ma oggettivamente a livello di somiglianza non è la prima persona a cui penso, anche perché poi ha tratti estremamente particolari legati anche all'origine. Chiudiamo appunto con gli ultimissimi messaggi, ad esempio Simone che ti scrive: ha ragione il dottor Prizio, noi ne abbiamo viste e conosciute tante di signore dell'alta aristocrazia borghese. Questo ovviamente è una cite, un riferimento al sondaggio della prima ora. Sono le 15:58, io nella chat della radio vedo già la scaletta di Ludovico Mauro, quindi siamo proprio in chiusura. Stefano, voglio ringraziarti per l'ennesima volta, è stato un piacere oltre che un onore, come sempre, condividere queste 2 ore insieme. Mi sembra che anche gli ascoltatori vadano ringraziati perché sono stati preziosissimi e anche partecipi, e questo per noi è assolutamente un piacere. Ti lascio salutare e poi chiudo la trasmissione.
1: Grazie a tutti, alla prossima. Ciao.
0: Ovviamente non perdete gli editoriali di Stefano Prizio su Firenze Viola e poi come sempre lo trovate ospite in Garrisca al Vento. Come detto, queste 2 ore insieme sono già terminate, non mi resta che ringraziare anche Alessandro Di Nardo in regia, ricordarvi di restare su Radio Firenze Viola, arriverà tra pochissimo Ludovico Mauro. Da Chiara Bevilacqua è tutto, buon pomeriggio, buon fine settimana, ciao.

0: Viola. Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
1: Oh, oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
0: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
2: Sabato 8 agosto 2026, buon pomeriggio nuovamente da parte di Radio Firenze Viola, questa volta da parte di Ludovico Mauro per la precisione, che vi dà il ben trovati in diretta o il bentornati se eravate all'ascolto dell'ottima Chiara Andrea Bevilacqua, che mi ha preceduto nelle consuete due ore di Firenze in campo, che aprono di solito il nostro palinsesto del sabato, che continua come di consueto con il Viola Weekend. Anche a questo giro un one man show, quindi sarò io con voi a tenervi compagnia. 348 75 13 33 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055 77 111 71 se invece volete intervenire in diretta, in un giorno che non porta di per sé chissà quale aggiornamento rispetto alla giornata di ieri, ma lascia in dote comunque tanti argomenti da analizzare insieme. Per esempio quello che riguarda il mercato offensivo, perché parliamo di una Fiorentina che dovrebbe, per la strada intrapresa in questi giorni, andare a cedere Roberto Piccoli al Bologna e a prendere poi Matteo Pellegrino dal Parma. Questo è lo scenario paventato attualmente, ce ne ha dato conto anche ieri Niccolò Ceccarini, ne parleremo in lungo e in largo in queste due ore insieme. Stamani il Corriere dello Sport Stadio si diceva molto ottimista sulla possibilità di buona riuscita dell'operazione Piccoli al Bologna, anche con un prestito condizionato per accontentare la Fiorentina, che da parte sua, per quanto ne sappiamo, valuta il giocatore almeno 18-20 milioni, non soltanto come valutazione tecnica, ma anche per non andare incontro a una minusvalenza troppo grande, considerando il fatto che appena un anno fa venne pagato 25 milioni più bonus, circa 27 con tutto il pacchetto compreso. Insomma, tanto, parecchio per un giocatore che per il sottoscritto comunque non è quello visto l'anno scorso. Resta il fatto che probabilmente quando si parla di Piccoli si sbaglia a parlare di un giocatore fatto per una media alta piazza, anche perché è un 2001, quindi 25 anni, va per i 26 nella stagione successiva, e fino a prima della Fiorentina la sua carriera parlava di Cagliari, Empoli, Genoa, insomma palcoscenici, Verona, piazze molto meno grandi e pesanti rispetto a quella di Firenze, e probabilmente non è all'altezza, ecco, di una maglia del genere, anche se certamente ha pagato l'essere invischiato in una stagione tribolata per tutta la squadra, perché l'anno scorso è stata una delle annate più tragiche e difficili nella storia della Fiorentina, storia tra l'altro centenaria se vogliamo ricordarlo ancora una volta. Tra una ventina di giorni si celebrano i 100 anni, il secolo di vita del club Viola. Verrà celebrata la ricorrenza in sé dopo Fiorentina Frosinone al Franchi. Pochi giorni dopo ci sarà invece l'evento con Operazione Nostalgia, che non più tardi di poche ore fa ha annunciato un altro grande protagonista, perché Gabriel Omar Batistuta, con un video diffuso su Instagram, ha annunciato che sarà presente appunto al centenario Viola e sarà in campo nella serata appunto del 2 settembre con l'esibizione tra le serie Legends e la Fiorentina All Stars, due squadre che ancora verranno completate in questo mesetto che ci separa dall'evento, ma che già oggi presentano diversi protagonisti importanti. Tornando invece al mercato, detto dell'operazione Piccoli al Bologna, che è stata diciamo intavolata in queste ore e non è affatto chiusa, però è una trattativa di cui si parla ormai da qualche giorno. La Fiorentina, se perfezionerà l'addio di Piccoli in rossoblù, molto probabilmente andrà a prendere Pellegrino dal Parma. Sull'attaccante argentino resiste forte anche il pressing della Juventus, per quanto ne sappiamo noi, la Juve propende per ora più su un'operazione in prestito, mentre la Fiorentina, con appunto l'uscita di Piccoli, sarebbe disposta anche magari a un prestito con obbligo condizionato, quindi se non un titolo definitivo, e potrebbe anche essere quella lì la strada, ma se non fosse quella, anche comunque una sorta di titolo definitivo mascherato, operazioni che ormai vanno, mi viene da dire, di moda, anche se non sarebbe proprio il termine giusto, però vengono utilizzate spesso per esempio dilazionare i pagamenti da parte delle società acquirenti, oppure per posticiparli, per far sì che si possa un po' ritardare l'iter d'acquisto. È avvenuto per esempio poche settimane fa questo caso con Matias Moreno al Venezia, perché l'abbiamo raccontato su Firenze Viola e su Radio Firenze Viola, anche per quanto risultava a me l'operazione era stata imbastita inizialmente sulla base del titolo definitivo con grosse percentuali sulla rivendita, e poi alla fine si è optato per un prestito oneroso con obbligo a condizioni facilissime, perché nel caso di Moreno si tratta della prima presenza nel 2027 con la maglia del Venezia, quindi una condizione molto molto semplice da realizzare. Tornando invece al mercato in entrata, oltre al centravanti che potrebbe essere appunto Pellegrino al posto di Piccoli, e per quanto mi riguarda sarebbe un discreto upgrade, perché Pellegrino con la cessione di Ken sarebbe una cosa, Pellegrino invece alle spalle di Ken con la vendita di Piccoli probabilmente sarebbe un bel passo in avanti, chiaramente cercando di capire le condizioni di Ken stesso, perché la Fiorentina, per quanto ne sappiamo, l'ha tolto dal mercato a meno di offerte veramente veramente pesanti. Vediamo come starà, perché la preparazione sappiamo che l'ha fatta ad hoc, a volte col gruppo, a volte in modo individuale, insomma viene un po' monitorato, anche perché ricordiamo che sul finale della scorsa stagione ha saltato praticamente gli ultimi due mesi di partite, però appunto qualora fosse in condizioni buone, più che buone ci auguriamo, averlo al centro dell'attacco con Pellegrino alle sue spalle vorrebbe dire comunque un reparto attaccanti tutt'altro che di basso livello. E poi soprattutto sappiamo che la Fiorentina farà ancora due o tre colpi, uno dovrebbe essere appunto l'attaccante, poi un esterno basso sinistro, perché ad oggi quella casella è occupata solo da Valdepeñas e è troppo poco, o meglio, a essere più corretti ci sarebbe anche Parisi, che però per buona parte della stagione sarà indisponibile per l'infortunio al ginocchio, quindi molto probabilmente un altro esterno sinistro arriverà. A destra dovrebbero uscire Dodò e Fortini, è l'argomento che abbiamo sviluppato stamattina sulle pagine online di Firenze Viola con la copertina delle 11 fatta da me medesimo. Dovrebbero appunto uscire Dodò e Fortini, ma a destra la catena è già più coperta con João Mario e Jimenez, e soprattutto, venendo al pezzo forte, davanti dovrebbe arrivare un altro esterno d'attacco molto molto forte, oltre all'arrivo di Franco Mastantuono che c'è stato in questi giorni. Stamani si continuava a parlare dei Bakayoko, Zegrova e altri nomi ancora che venivano fatti, per esempio dalla nazione, Noah Lang, che ancora non è scomparso dal radar di Paratici. Resta il fatto che siamo comunque all'8 di agosto e la rosa in buona parte è fatta, va ancora completata, però appunto l'arrivo di Mastantuono ha contribuito ad accendere ulteriormente un entusiasmo che si era già riacceso a priori. Arrivare con un altro grande nome, ma magari come Mastantuono, ma anche qualcosa di meno, andrebbe bene lo stesso, vorrebbe dire insomma completare un reparto molto molto importante, a maggior ragione se non dovesse uscire Gudmundsson, che è un giocatore su cui io non so se continuerei a puntare, però per il momento offerte buone non ne sono arrivate e comunque il giocatore è ancora un patrimonio del club. Aggiungere a questi anche un altro nome di una certa caratura vorrebbe dire mettere a disposizione di Grosso un materiale tecnico molto molto buono per puntare a fare un bel campionato. Poi io, almeno personalmente, su questo invito in questi giorni a mantenere la calma, un po' come faceva anche stamani Alberto Polverosi nel suo fondo sul Corriere dello Sport Stadio, perché capisco, è giusto l'entusiasmo e ci deve essere, non dico che non ci debba essere, a maggior ragione dopo l'annata sciagurata vissuta fino a pochi mesi fa, però è bene essere contenti, entusiasti, senza alzare troppo i piedi da terra, senza avere la cresta troppo alta, perché poi basta poco per rimanere scottati. Io credo che la Fiorentina stia facendo per ora un ottimo lavoro, sia in entrata sia in uscita, perché anche per quanto riguarda gli esuberi li stanno piazzando quasi tutti, quindi il voto al mercato, che è temporaneo perché quello definitivo è il 1° settembre dopo le ore 20, però il voto temporaneo per quanto mi riguarda è molto molto alto, però insomma, da qui a dire, come ogni tanto qualcuno già sbandiera, la Fiorentina lotterà per la Champions, ce ne passa ancora, visto che è una squadra molto molto in costruzione, come visto durante le amichevoli estive. Resta il fatto che ad ora vediamo una Fiorentina che può ambire a un campionato competitivo, non per forza per la grandissima Coppa Europea, ma perlomeno per il 5º, 6º, 7º posto. Probabilmente dire che tornare in Europa è l'obiettivo di quest'anno è la cosa più giusta. Poi quale sarà, sarà, non è troppo importante. Già solo tornare nelle Coppe Europee vorrebbe dire aver fatto una grande stagione. Apro il giro di collegamenti, come sempre, durante il sabato del Viola Weekend con Mario Tenerani, che è uno dei nostri e che non ho bisogno di presentare. Ciao Mario, buon pomeriggio.
3: Ciao Ludovico, buon pomeriggio a voi.
2: E grazie per essere con me e con noi, Mario, in questa trasmissione. Sì. Beh Mario, che dire, sono stati giorni non di entusiasmo, di più, perché già era ripartito nel corso dell'estate con una campagna in acquisti per ora promossa da tutti. L'arrivo di Mastantuono è stato qualcosa di folgorante, perché erano anni e anni che non si vedeva la marea viola all'aeroporto ad aspettare un giocatore. Che cosa ti lascia, Mario, questa operazione, e in generale che momento sta vivendo la squadra attualmente, vedendo anche come la sta oliando Grosso anche sulle indicazioni delle amichevoli?
3: Mi lascia una duplice valenza, intanto tecnica, perché siamo davanti a uno dei prospetti più interessanti, no? A livello mondiale, anche se bisogna ricordarsi che è giovane, non ha mai giocato in Italia, che nel Real Madrid l'anno scorso ha fatto 35 presenze, ma voglio dire, sparse con un diverso minutaggio, no? Quindi un minimo di verifica va fatta, ma siamo davanti a un grande campione già. Se no non sarebbe stato pagato al Real Madrid più di 60 milioni un anno fa. Quindi l'aspetto tecnico è preponderante. Io trovo, Ludovico, che ci sia anche un aspetto mediatico molto importante, perché la Fiorentina, che è reduce da un'annata tragica, che non è nelle coppe, sentivo adesso il discorso che tu facevi, certo, lo condivido al 100%, e beh, allora diventa poco attrattiva. Ma Paratici è riuscito a portare a TA, Firenze, Ulai, giocatori importanti, e Mastantuono secondo me è il giocatore più mass mediatico che lui potesse prendere in questo momento, no? La portata della Fiorentina, e quindi da questo punto di vista credo che Mastantuono possa diventare una sorta di calamita, per attrarre magari altri giocatori indecisi sul venire a Firenze o no, ma dice: se ci è andato Mastantuono, beh, ci posso andare io. Quindi assegnerei una duplice valenza a questo acquisto.
2: Senza dubbio, anche perché non è banale ribadire il fatto che sono venuti tutti questi giocatori anche senza le coppe. Pensa tra un anno se la Fiorentina avesse anche una Coppa Europea da offrire. Mario, una cosa che sottolineavamo noi in questi studi nei giorni scorsi, lo faceva con me Stefano Prizio pochi giorni fa, che tra l'altro era in trasmissione fino alle 4 anche oggi, è che quest'estate ci ha anche dimostrato che Paratici, rispetto alla vecchia classe dirigenziale, ha fatto sì che la Fiorentina riuscisse a riallacciare anche rapporti con i più grandi club del mondo, perché con Real Madrid la Fiorentina ha fatto anche l'operazione Valdepeñas, cioè non è banale, oltre agli acquisti in sé, che chiaramente per il tifoso sono il fiore all'occhiello, perché il tifoso vuol sapere chi compra la Fiorentina. Però non è poco anche pensare che la Fiorentina abbia un canale, non dico preferenziale, ma comunque molto buono col Real Madrid, che è il club più importante al mondo. Insomma, non si respirava tutto questo fino a un anno fa, se non mi sbaglio.
3: No, assolutamente no, io direi fino a gennaio. Vai, sì, conto, sì. Stai più vicino. Ma guarda, allora, per quanto mi riguarda, poi ognuno ha le proprie tesi, ci mancherebbe, tutte rispettabili. Io non pretendo di offrire a voi la mia come la migliore, però rivendico, e tu sei testimone, perché ci sentiamo praticamente quasi ogni sabato, tu sei testimone che, insomma, io da gennaio ho detto: signori, sulla carta arriva un grande dirigente. C'è chi mi diceva: però alla Juventus le cose non sono andate bene nel finale, ma il Tottenham sì, allora si starà a vedere, ma Fabian e Brescianini che vuol dire? Cioè, c'era tutto uno non da parte di un mondo, solo una fetta della tifoseria, magari dei telefonatori, no, nelle radio, di ostracismo. Io mi puntavo nel dire che c'erano due fasi: la fase del carro armato, nella quale Paratici avrebbe dovuto aiutare Vanoli e tutta la società a uscire dalla palude, e c'è riuscito, e la seconda fase è stata quella di Paratici, valore aggiunto, cioè la Fiorentina ha deciso di prendere un dirigente che ha sulla spalle il numero 10. Poi anche i grandissimi numero 10 possono sbagliare partita, ma è difficile che sbaglino una stagione in pieno, no? Quindi cosa voglio dire? Voglio dire che adesso è venuto fuori il vero Paratici, cioè il Paratici che ha rapporti con Real Madrid, non solo, che va a cercare calciatori che diano patrimonio alla Fiorentina e comunque ha un occhio al Montengaggi, che rispetto all'anno scorso ha speso per ora 22 milioni in meno, ma probabilmente ne spenderà qualcuno in più alla fine del mercato, perché altri due colpi, secondo me, veri li fa. Ma questo non significa, perché insomma c'è una linea, c'è un'idea, c'è tutto. Quindi io credo che lui stia facendo in pieno il proprio dovere, stia dimostrando che, così come in campo ci sono i calciatori, non so, come Fagioli, no, che disegnano traiettorie ad arti sconosciute, dietro la scrivania ci sono dirigenti e dirigenti. La Fiorentina aveva il vulnus, la ferita che buttava sangue proprio in quel settore, cioè la società, che purtroppo aveva sbagliato tantissimo. Adesso Paratici sta facendo mercato, ma sta cercando di costruire anche un club nel suo organigramma, ma anche soprattutto nella sua identità, e questo credo sia molto importante, Ludovico. Poi io ti dico, fammi aggiungere una cosa se posso. Allora, i tifosi hanno diritto di sognare. Io stesso sono abbastanza euforico di questa campagna acquisti, ma conoscendo il mio mestiere abbastanza bene e sapendo che è tutto molto bello, ma poi il campo, colui che emette, no, il giudizio finale, dico che tutto questo va verificato sul campo, perché anche l'anno scorso di questi tempi, no, dicevamo che la Fiorentina aveva fatto un gran mercato, poi guarda com'è finita. Allora, cosa voglio dire? Va verificato Grosso, va verificato Mastantuono, va verificato Attà, anche se io credo che saranno tutto bravi, però questo perché che i tifosi hanno diritto di segnare e fanno bene. Noi non possiamo metterci via a dire è una squadra da scudetto, da Champions, perché insomma mi sembra francamente molto esagerato, molto esagerato. Io invece imposterei il ragionamento su un altro binario, e quello che facevi te. Io metterei quasi un obbligo, quello di tornare in Europa. Secondo me, se la Fiorentina riuscirà ad agganciare la Conference, farà comunque un campionato straordinario, perché tornerà in Europa. Se poi ci sarà qualcosa di meglio, tanto meglio, scusa il gioco di parole. Se invece anche l'anno prossimo non sarà in Europa, purtroppo sarà un segno meno. Lo so che Paratici è stato chiaro dicendo, no, nella conferenza stampa di stagione, preferisca arrivare una volta 14esimo e poi per alcuni anni quarto, terzo, no? Perfetto, ha ragione. Ma il suo ottavo ha ragione, però quest'anno con questa campagna acquisti, secondo me la Fiorentina pone le condizioni quantomeno per lottare per l'ultimo posticino per l'Europa, no, Ludovico? L'ultimo. Uh-huh. E poi staremo a vedere. Ma è cambiata l'idea, cioè quando Paratici ci è venuto a dire: voi giornalisti state dietro al terzino, al centravanti, alla mezzala, io sto dietro invece a far crescere un club, a costruire un club, ha detto. E beh, insomma, lì ti ha spiegato tutto, no? E mi sembra che i conti comincino a tornare. Certo, dovrà vendere anche, su questo non c'è il minimo dubbio, dovrà sicuramente vendere, però insomma staremo a vedere chi venderà, ecco.
2: Per ora io, Mario, prima di chiamarti dicevo che il bilancio del mercato è basso e attualmente è per me molto positivo anche per le cessioni, perché per ora la Fiorentina ne ha piazzati tanti di esuberi, poi ne rimangono ancora alcuni, vedi Sottil, vedi Barak, vedi Nzola, però per esempio Moreno, Beltran, e guardando anche i Bianco, Amatucci degli anni scorsi, Valentini da ieri, insomma ne hanno già sistemati abbastanza, quindi il lavoro per ora è stato molto buono, sia in entrata sia in uscita. Io sul predicare calma lo dicevo anche prima appunto di chiamarti, mi legavo anche all'editoriale sul Corriere dello Sport Stadio di Alberto Polverosi di
3: sì,
2: stamattina.
3: Molto corretto come sempre. Alberto è stato molto equilibrato, ma lui stesso ammette di essere fatto prendere l'entusiasmo, però poi bisogna firmare le macchine, perché lo sai perché, Ludovico, ti aggiungo un altro particolare, perché se malagoratamente la Fiorentina esordisce a Roma con una sconfitta, e ci può stare che la Roma gioca per lo scudetto e magari non batte il Frosinone e pareggia, molti di quelli che ora stanno dicendo Champions e scudetto tornano fuori dicendo ci siamo, un disastro, Grosso non capisce nulla, no, perché
2: Mario, sarebbe esattamente quello che è successo l'anno scorso, perché l'estate scorsa l'entusiasmo era questo esattamente, e poi è andata come è andata, e quello è l'errore da non rifare.
3: Bravissimo, è questo, quindi ti dico, se gli ascoltatori chiamano e sono, voglio dire, felici e sognano, guai a presentargli l'incubo davanti, però noi dobbiamo cercare anche di far ragionare chi ci ascolta, dobbiamo far ragionare chi ci ascolta e far capire che insomma siamo sempre tutto sulla carta, però bisogna anche avere pazienza, che ci potrebbero essere all'inizio delle turbolenze. Perché non è detto che Mastantuono arrivi e con la bacchetta magica faccia due gol e due assist a partita, che Olai comunque viene da un altro campionato e si può andare avanti, Atta sicuramente molto più, come dire,
2: pronto,
3: pronto. C'è da capire poi come sta Ken, insomma, c'è da capire anche come mette a terra questa squadra Fabio e Fabio Grosso, no? Perché noi abbiamo i due forni, i due Fabi, no? Paratici e Grosso, per cui insomma ci sono molte incognite. Certo è che insomma si parte con un bel antipasto, ecco, si parte con un grande antipasto secondo me.
2: Ma guarda Mario, è la linea che sposo appieno anche io e che ho portato avanti in questi giorni nei pezzi su Firenze Viola dopo le partite, dopo le amichevoli, che portava avanti qui in conduzione. Bene l'entusiasmo, bene l'essere felici, ma sempre con i piedi a terra, perché comunque è una creatura in costruzione e l'abbiamo vista anche nel corso delle partite. Tra l'altro ti avrei portato sul campo l'amichevole col Deportivo, non so come l'hai vista tu Mario, ma a me è sembrata l'ennesima partita di una squadra che sta piano piano formando la sua identità, e mi è sembrata soprattutto nel primo tempo una squadra che vuol cucire tanto gioco, tanta palla a terra, anche cambi di campo molto belli, João Mario e Valdepeñas hanno spinto tanto, però si vedono ancora diversi errori. Nel secondo tempo, vabbè, Grosso ha stravolto la squadra con i cambi e c'è stato anche un po' di calo, è anche normale. Però che cosa ti dice per ora a te il campo in questo momento, e se ti sembra una squadra che possa divertire, ecco?
3: Allora, io devo essere onesto, ho visto alcune cose buone nell'amichevole, ma ho visto alcune anche cose non vanno, ma è normale, Ludovico, perché è calcio l'agosto, quindi francamente non ho condiviso certi peana che ho letto, ascoltato su questo amichevole Miravolanti, e mi risulta che insomma lo stesso Paratici sia molto insomma attento e non si sia accontentato assolutamente di quello che ha visto, pur avendo, lo ribadisco, una fiducia incrollabile in Grosso, è un suo allenatore, e quindi anche quelli che qualcuno che

0: detto, o che sia da Venna è naturalmente inferiore, però ha quello spirito agostano di mettersi in luce, no? Nella prima partita che conta, di giocare agonisticamente una partita di grande tenacia, molto gagliarda, e lì rischi grosso, capisci? Anche se, perché tutti diranno, ma cosa vuoi, la Fiorentina di Grosso prende il Benevento, ne fa un boccone, no? Prende il Ravenna e lo trita, no? Cioè, ma non è così il calcio non è così. Quindi ricordiamoci quanto ha patito in agosto nei preliminari la Fiorentina, anche contro squadre imbarazzanti come l'Accademia Puskas, per esempio, no?
1: Sì.
0: Faccio l'ultimo esempio mi viene in mente. Quindi, insomma, io starei molto calmo, però vedo una grande estate per la Fiorentina, vedo i prodromi di una grande stagione, vedo idee di calcio finalmente, vedo programmazione e vedo una società che sta rimettendo a posto le cose o le sta addirittura mettendo a posto per la prima volta.
1: Ecco, su questo solco, Mario, prima di leggerti qualche messaggio, perché ho qualche ascoltatore che ti chiama in causa, sì. Però prima di arrivare a questo ti chiederei, detto di Mastantuono, sappiamo che la Fiorentina come rosa è quasi completa, ma manca ancora qualche tassello. Sappiamo che Paratici vuole andare a prendere un altro esterno forte, probabilmente a sinistra, visto che a destra giocherà Mastantuono. Uno, se secondo te sarà uno dei nomi già circolati, come Lang, come Bakayoko per esempio, o se, conoscendo il modus operandi di Paratici, possiamo aspettarci anche un nome che non è ancora mai uscito. Due, questo grande nome che verrà automaticamente chiuderà le porte a Gudmundsson, secondo te?
0: Io mi aspetto un grande colpo sulla fascia. Io mi aspetto un grande colpo da Paratici, ma anche sostanzioso dal punto di vista del costo del cartellino, te lo dico sinceramente. Io mi aspetto un grande colpo. Un grande colpo e...
1: probabilmente a titolo definitivo, tra l'altro.
0: Sì, probabilmente a titolo definitivo, magari ne fa solo uno sulla fascia, a parte già arrivato Mastantuono, può fare il quartista, può fare anche l'esterno asimmetrico, atipico, quello che vuoi. E io ti dico che secondo me lì farà grandi cose, ecco, questo è quello che mi viene in mente. Mi aspetto un grande colpo.
1: E ti dicevo, pensi che questo precluda Gudmundsson come spazi?
0: Ma sai, Gudmundsson è in partenza, dai, poi può anche restare, ma Gudmundsson è in partenza, e secondo me, che ne dicano, per carità, che resta, ci crediamo, dicono la verità, però è anche vero che se si presenta una squadra inglese o straniera
1: con 50 milioni, certo,
0: ma anche con 40, secondo me si mettono a sedere, però in questo momento loro dicono così, bisogna rispettare quello che dicono e andare avanti. Ma noi bisogna essere vigili, ma anche su Fagioli bisogna essere vigili, così come Gudmundsson, così come dicevamo di piccoli, guarda, nessun giocatore della Fiorentina di quelli vecchi è sicuro di restare, qualcuno lo è di più tipo Ken, qualcuno lo è di meno come Gudmundsson o Dodò stesso, ma Dodò ancora meno, ma nessuno è sicuro di restare, secondo me.
1: Ecco, per quanto riguarda, secondo te, Mario, le fasce in generale, a parte l'esterno d'attacco forte che sappiamo che vogliono andare a prendere, sia davanti sia dietro, la rosa c'è? Perché io, per esempio, prima parlavo dell'esterno basso a sinistra, perché ad ora si conta solo Valdepeñas, considerando Parisi ancora fuori per molto. Quindi io mi aspetto che possano prendere anche un altro esterno basso a sinistra. Secondo te, invece, è così? Non è così? Ti aspetti qualcosa anche a destra?
0: Io, ma a destra mi sembra che siano già a posto.
1: Esatto, a destra con João Mario e Jiménez sono già completi.
0: Dodò il terzo, a sinistra io mi aspetto qualcosa. Non ti dimenticare, Ludovico, che il pallino di Parate c'è Ruggeri, poi non ci riuscirà mai a prendere.
1: Ma lo dava anche Sky in questi minuti, molto molto vicino alla Aston Villa.
0: Ma infatti io credo che sia quasi impossibile, però insomma, se dovesse saltare questa cosa con l'Aston Villa, stiamo attenti, che lui ci ha provato, ma insomma uno lo prende lì a sinistra, secondo me lo prende.
1: Mario, ti porto allora su qualche messaggio degli ascoltatori. Per esempio Walter ti porta su un altro tema di questi giorni che non abbiamo ancora toccato, io l'avrei anche evitato perché mi sembra se ne stia parlando anche troppo, però vedo che continua a tenere banco. Walter ti chiede perché, in riferito a me, non chiedi a Mario se Giancarlo è stato maleducato contro la società. Questo per quanto riguarda

0: riguarda la sua uscita su, insomma, dopo il comunicato di Giuseppe Commisso.
1: No, secondo me non è stato maleducato, è stato duro, ma non è stato maleducato. Ha detto, cioè, ha detto mi prendono in giro o mi pensa che sia bischero, è un modo di dire, non credo sia stato maleducato. Io dico un'altra cosa però.
0: Però Mario, secondo me lui voleva sottolineare, anche secondo me maleducato è troppo, ma magari il fatto che, come dicevano in tanti, poteva evitare di uscirsene con il quel comunicato mi ha fatto imbestialire, insomma, andare così tanto no? Poteva anche dribblare o essere più noi tranquillo.
1: Noi siamo diplomatici, no?
0: Certo.
1: Quindi io, tu, noi due cosa avremmo detto? Avremmo detto: ringrazio il Presidente Commisso per queste belle parole, ma francamente non vengo meno alla mia dignità e alla mia coerenza.
0: Sì.
1: Io sono lo stesso che ha detto più di una volta no alla Juventus, alla Roma, a chi vuoi te, e sono così anche in questo caso, perché sempre se Sant'Agnoni. Lo ringrazio le belle parole, ma io non me la sento, è chiuso. Io e te avremmo risposto così, ma perché, essendo giornalisti, abbiamo anche l'arte della diplomazia.
0: Certo.
1: Lui è un uomo molto sincero e schietto e ha detto quello che pensava, e certamente è stata una risposta, insomma, come dire, abbastanza traumatica, se mi passi l'aggettivo, no? Per il resto però io dico questo: allora, io credo che tutte le decisioni, ma questo lo ripeto da mesi sul caso Antognoni, tutte le decisioni vadano rispettate. Io rispetto chi critica la decisione di Antognoni di non andare, rispetto chi dice che Antognoni fa benissimo a non andare, però faccio fatica a rispettare a chi scarica veramente fango e veleno su Giancarlo Antognoni, perché delle due l'una: o non è veramente tifoso della Fiorentina, oppure non conosce la storia della Fiorentina, perché Antognoni è qui dal 15 ottobre 1972 e secondo me quello che lui ha fatto per la Fiorentina è qualcosa di storico. E comunque sia, ammesso e non concesso che per qualcuno adesso lui stia sbagliando, no? Ammesso e non concesso, vogliamo considerare dal 15 ottobre 1972 ad oggi tutte le cose belle e buone che ha fatto per la Fiorentina? Cioè, se anche sbagliasse questa, e per me, ripeto, non la sbaglio, anche io lo rispetto e cerco di capire, anche se sono il primo che amerei vederlo quantomeno in campo, no? Con Batistuta e gli altri, non a giocare, però a salutare, mi piacerebbe anche a me a salutare, però questo non è possibile. Dico, allora che significa? E tutte le cose buone che sono state fatte, cioè tutte le prove d'amore che lui ha dato a questa città e alla maglia viola sono cancellate da un no al centenario? Per motivi tra l'altro anche di natura personale, che potrebbero essere anche molto pesanti, perché noi non sappiamo tutto. Io credo di saper molto, sicuramente più di chi ci ascolta, ma magari non so tutto nemmeno io. E quindi ecco perché ti dico, allora che si fa? E vale anche il contrario, no? Cioè, se lui dal 15 ottobre 72, quando esordì in Serie A ad oggi, avesse fatto molte sciocchezze e molti errori, e ora partecipasse al centenario col sorriso sulle labbra, noi per quest'ultimo atto saremmo pronti a cancellare tutto il resto? No, non credo. Quindi io invocherei rispetto e ripeto, io rispetto chi lo critica perché dice no Giancarlo, stavolta non sono d'accordo con te, e rispetto chi dice no, ha ragione a non andare. Non ce la faccio a rispettare chi sputa sulla maglia della Fiorentina è sulla storia, perché lui è la storia, l'ha detto anche il Presidente Joseph Commisso nel suo comunicato. Come si fa a essere così cattivi? Lo sai che lui sta soffrendo tantissimo a non andare, cioè per portare avanti questa sua scelta di coerenza, e per 50% mi sembra di capire sbagliata, per altri 50% è giusta, e prima a soffrire è lui. Cioè, pensate, lui sia felice di non andare al centenario di quella che è stata la sua vita? Insomma, io credo che non sia necessario essere particolarmente intelligenti per capirlo, quindi questa è la mia opinione.
0: C'è qualcuno che ci scrive anche di non parlarne più se vogliamo bene ad Antognoni. Vieri per esempio ci scrive proprio questo: se volete bene ad Antognoni non ne parlate più. Ma probabilmente
1: io sono d'accordo, io non ne vorrei, ma io avevo già smesso da mesi.
0: Sì, ma io pure ti ho letto il messaggio perché vedo che continuano ad arrivarne, però sì, se ne è parlato anche troppo, sono d'accordo.
1: Però questo, poi le scelte vanno rispettate tutte vanno rispettate, per cui sia che vada o che non vada, va rispettata. Ecco, però insomma, francamente, prendersela e devo di contumelia, a me sembra una cosa fuori dalla grazia di Dio.
0: Mario, allora, prima di salutarti, ti faccio ascoltare un audio che è arrivato al 348-7593-933 che ti chiamava in causa. Ce lo sentiamo insieme.
2: Tra Polone, Mario, di venerdì, vi sembra esagerato, dai, cioè, come valutazione del mercato importante, mercato elevato, e ora il Trappolone o il Benevento in Ravenna, mi sembra un po' esagerato, dai, onestamente.
0: Questo era Matteo che si riferiva alla prima partita. Vai, Mario.
1: Non c'è niente di esagerato, scusa Matteo, lo ripeto, primo perché il calcio è pieno di imboscate di trappoloni, tanto per cominciare, e poi perché comunque, cioè, lo so, ho detto, credo si sia capito, che la Fiorentina è molto più forte del Benevento e del Ravenna. Se è capito questo, l'ho detto, no, se no lo posso ridire un'altra volta, ma questo non dà la patente di passaggio del turno immediato. Devi stare attento, perché il 14 d'agosto non è il 14 di gennaio, sono due periodi diversi, ragazzi. Ecco perché ti dico che un po' di prudenza secondo me non guasta. È perché gli altri giocheranno con la forza dei nervi distesi, perché qualsiasi cosa faranno andrà bene, e la Fiorentina avrà già la prima pressione di vincere, e se vincerà 1-0 non basterà neanche, te lo dico fin da oggi, perché per esempio Matteo, che ha telefonato, ha mandato il messaggio ora, si aspetta un 5-0 da questa partita, perché queste sono le aspettative, capisci? Ecco perché bisogna stare attenti ai trappoloni. Non è un trappolone invece il 24 d'agosto, dove il pronostico si ribalta, dove la Roma, che pronti via, è costretta a battere la Fiorentina perché deve lottare per lo scudetto, e se la Fiorentina pareggia va bene lo stesso, no, si ribalta lo scenario.
0: Indubbiamente. Mario, grazie mille per avermi fatto compagnia, un saluto da grazie parte mia, e ci si risentiremo nei Viola Weekend successivi.
1: Grazie di cuore, ciao.
0: Grazie a Mario Tenerani, che apre sempre la trasmissione nostra del sabato. Vado avanti con qualche messaggio. Per esempio, Giulio da Mantignano: c'è una nuova scala per misurare il rancore di una persona, la scala Antognoni. Massimo rispetto per il calciatore e le scelte che ha fatto, e mi sembra anche scontato dover fare sempre questa premessa, ma al di là di qualsiasi cosa sia successo tra lui e la società, il comportamento che sta tenendo dimostra che forse la Fiorentina non ha perso un grandissimo dirigente. Sì, poi tagliamo veramente sulla argomento, possiamo dire sicuramente, senza essere smentiti, che non ha fatto una grande carriera da dirigente sportivo. Questo è vero, però non so quanto questo incida sulla sua scelta attuale. Probabilmente conserva ancora rancori o scottature del suo periodo in società, ma mi sembra si stia andando anche oltre, anche per me, e si sta andando anche oltre in generale nel parlarne. Detto questo, vado avanti. Francesco ci scrive: secondo me non è vero che lo scorso anno c'era lo stesso entusiasmo di adesso, la società aveva speso tanto, ma che c'erano tanti problemi lo vedevamo tutti. Vogliamo parlare dei tre attaccanti con lo stesso procuratore? Sì, allora, questo è vero. Io infatti l'altro giorno, quando ne parlavo durante Carisca al Vento, dicevo che l'estate scorsa è stata assai diversa da questa qua, per tanti motivi. Il mercato venne fatto in modo diverso, la scelta per la panchina fu totalmente diversa, si scelse un cavallo di ritorno, un allenatore già affermato, ma che probabilmente era già insomma al tramonto della carriera. Quest'anno tutto il contrario, insomma è stata un'estate nei modi di fare molto diversa. Però non mi venite a dire che non c'era entusiasmo un anno fa, perché l'anno scorso, con il ritorno di Pioli e con il mercato che era stato fatto dopo il sesto posto, la gente era contentissima, ma contentissima. E poi,
3: se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione di Schengen. Da ieri sono in vigore i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa è stata annunciata dal governo Sanchez, ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Nel frattempo l'UE prova a mediare. Il commissario degli affari interni Magnus Brunner, dopo aver sentito i ministri dell'interno di Roma e Madrid, ha dichiarato che entrambi confermano che i controlli alle frontiere sono temporanei.
4: In Medio Oriente è ancora aperta la questione dello stretto di Hormuz e secondo l'Oman i negoziati stanno procedendo positivamente. Il presidente iraniano Pezeshkian ha esortato il paese a superare la fase né guerra né pace. Nel paese c'è coesione, forza e unità e l'Iran è considerato vittorioso e potente in questa guerra, ha dichiarato ai media iraniani. Pezeshkian ha anche affermato che l'Iran e Washington avrebbero dovuto istituire un canale per affrontare le violazioni del cessate il fuoco.
5: Non si allenta la mossa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. Al nord tuttavia temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia con picchi di 39 gradi a Roma, 37-38 a Milano.
4: Sono stabili le condizioni dei 4 ciclisti dopo essere stati investiti durante quella che sarebbe dovuta essere una tranquilla uscita in bicicletta nel torinese. Il più grave, un uomo di 60 anni, ha un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra e traumi al viso e al torace. A investirli per ben 2 volte è stato un automobilista di 73 anni, arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di tentato omicidio.
5: È morto a Roma Massimiliano Cencelli, politico della Democrazia Cristiana, divenuto famoso per il manuale che prese il suo nome. L'ex funzionario della DC aveva 90 anni. Il manuale Cencelli è citato tutt'oggi, essendo diventato nel tempo un'espressione giornalistica che indica l'assegnazione di ruoli politici e governativi a esponenti di vari partiti occorrenti in proporzione al loro peso. Il manuale è entrato anche nel linguaggio politico al punto da essere studiato nelle università.
4: Il calcio si avvicina all'addio di Lukaku al Napoli con la nuova destinazione che porta l'attaccante belga verso il Fenerbahce. Nuovi contatti tra i club anche questa mattina con il Napoli, che ha rilanciato la sua richiesta al club turco. Le parti stanno lavorando per ravvenirsi incontro dal punto di vista economico e confidano di trovare l'intesa nelle prossime 48 ore.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Peta, peta.
7: Che si ombra? Flash.
6: No, via, ora con i DAB, con i Bluetooth, sento sempre Radio Firenze Viola.
7: Bravo, bravo.
6: Andiamo, Nick, diccelo, chi si ombra?
7: Bisogna chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
6: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si ombra?
8: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
7: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
6: Ci dice chi si compra!
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
0: Sono le 14 e 5 minuti in questo 9 agosto 2026, Radio Firenze Viola, rigorosamente, inesorabilmente in diretta, Francesco benvenuti in studio e con facoltà di parola e di intervento Alessandro Di Nardo in regia, sei forte Ale, numero uno per distacco, gol. Vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare i tuoi fan?
9: Ciao,
0: molto bene, come sempre alla Holly Williams, salutiamo ovviamente tutti i fan dei Griffin. 348-7513-933 055-77-111-71. Siamo live anche con il Gran Premio di MotoGP, con tutti chiaramente i nostri inviati, ma questa trasmissione oggi e non solo oggi, ovviamente un po' come tutto il palinsesto di Radio Firenze Viola, soprattutto in un periodo in cui ci avviciniamo lemme al calcio giocato, ma non ci siamo ancora, per la soddisfazione e la gioia e la serenità di tutti i mercatari di questo mondo, soprattutto uno, lui, il re del calciomercato, il sultano del prestito secco, l'uomo che vive per poter dire 42-40 sul cronometro, Niccolò Ceccarini.
10: E Maresca di Creta alla fine dell'incontro. Ragazze per bene.
0: Ma quante ne sai, Nick? Quante ne sai?
10: Tanti, guarda, mai beccato in un momentaccio, bisogna te lo dica.
0: Come mai?
10: C'è stato mezzo metro di neve stanotte. Io guarda, un'estate così su questo ghiacciaio di Grassina è una cosa incredibile.
0: È
10: guarda,
0: quasi inaccettabile, si potrebbe dire.
10: Incredibile, Benve, mezzo 50 centimetri da 4.400, c'è una neve, Benve, la gente qui guarda, fanno quasi, voglio dire, a cazzotti per prendere lo ski lift per arrivare a 4.4. Una cosa impressionante, anche d'inverno. A primavera c'è una neve bella come questa e oggi col gatto e le nevi, poi ho usato anche un gatto di un mio amico perché era lì, certo, a spazio per farsi dare una mano, eccetera, ha chiamato altri gatti perché comunque si doveva un po' battere la pista e ti devo dire, uno spettacolo, in questo momento ci siamo a meno uno, pensa un po'.
0: Ed è incredibile considerando che appunto solo Grassina riesce a mantenere questo ecosistema meteorologico mentre tutto attorno si toccano i 40 gradi senza sforzo, quindi insomma un invito anche a tutti gli ascoltatori desiderosi di trovare il fresco, ecco, fresco fa rima con Grassina e questa è la prima grande esclusiva.
10: Esatto. Esclusiva poi, per modo di dire. Ci tengo a precisare che comunque voglio dire, gli amanti della montagna naturalmente li sistemiamo in questa maniera, poi però c'è lo switch, appena si arriva a valle c'è il mare, questo volevo dire, certo, no? Che comunque, certo, sia, c'è la possibilità per coloro che, cioè, in una giornata uno può fare il ghiacciaio di Grassina la mattina dalle 7 a mezzogiorno perché c'è un'ottima neve, a mezzogiorno scende giù, si fa un aperitivo e poi dalle 3 alle 7 può tranquillamente fare un bagno, godersi la spiaggia, beach volley, tra l'altro c'è Tommaso Loreto a fare gli aperitivi, ecco Alessandro Di Nardo con i suoi nonni che raccontano le avventure della loro vita, cioè c'è tanto tanto bello qui a Grassina e naturalmente io infatti smetterò presto di fare giornalista, Bembe, perché con tutte queste attività commerciali,
0: chi te lo fa fare, Nick?
10: Giornalista.
0: Ma appunto, appunto. E io guarda che pensavo di poter vivere una situazione del genere in Italia solo dalle parti di Catania e dell'Etna, no? Etna innevato e poi in lontananza si vede, si intravede, ci si avvicina sempre di più al mare. Pensate che invece tutto questo è possibile anche a Grassina. Chi l'avrebbe mai detto? Ma non si finisce mai di imparare.
10: Chiudo bene con le bischerate, torno a parlare seriamente di Fiorentina, dicendo che anche io ho apprezzato quello che hai scritto, no? Il torneo più breve del mondo.
0: Groenlandese, sì, il campionato della Groenlandia.
10: Ecco, noi ti rispondiamo il campionato di Grassina, non si ferma mai, cioè non si gioca notte e giorno a tutte le ore, ecco, quindi e il bello è che si può arrivare fino a un miliardo di punti, quindi cioè non c'è capito voi il campione in carica, perché per fare un miliardo di punti ci vogliono diverse partite e quindi di solito noi ogni 6-7 anni abbiamo un campione d'Italia, cioè un campione di Grassina, ecco.
0: Che spettacolo, allora guarda, un articolo anche su questo campionato senza inizio e senza fine quasi quasi potrebbe essere in cantiere.
10: Sì, sì. E naturalmente Bembe, abbiamo campi in sintetico, si gioca in sintetico, vabbè, poi la finale del campionato nazionale è agli 80.000 del Maracanã di Grassina, che è proprio alle piedi della montagna.
0: Della montagna, insomma, dell'omonima montagna, direbbero quelli
10: esatto,
0: bravi.
10: Bene. Ora, finite tutte queste mischierate, allora potrei chiudere con l'ultima, ti volevo dire, ma sì, sei iscritto anche te alla 24 ore di Le Mans, perché io stavo cercando di vedere se riuscivo a fare invece il Gran Premio di Formula 1 in Belgio in quel periodo.
9: No, anch'io preferisco la Formula 1, Nick, alle gare endurance, quindi vabbè. Anch'io le gare di 2 ore massimo sono quelle che più mi fanno.
10: Bene. Quindi non sarai presente?
9: No, non sarò presente. Ma lascerò Fabio Ferri come testimone, diciamo, dell'evento. No, volevo salutare intanto Federico Bollito, ottimista viola, volevo salutare Dido che se la ride tutte le volte che mi sente di domenica, volevo salutare invece Stefano dall'Isolotto, un amico che non si firma, insomma vi sento già dopo 2 minuti di trasmissione belli presenti, quindi sono gasato, come ovviamente Niccolò Ceccarini, che si rende sempre più conto che da un lato il calcio giocato è dietro l'angolo, anche perché siamo purtroppo Nick, a meno di una settimana dall'inizio della Coppa Italia. Stasera la Fiorentina conoscerà il nome del suo avversario, alle 21 c'è Benevento Ravenna, poi il 14 alla vigilia di Ferragosto alle 21:15 ci sarà il match dei 32esimi di Coppa Italia tra Fiorentina e appunto la vincente di Benevento Ravenna. Il che vuol dire, Nick, che hai solo 5 giorni di calciomercato in solitaria, cioè senza il fastidio del pallone che rotola, del rettangolo di gioco. Quindi ti chiedo intanto come stai vivendo questo momento e come lo sta vivendo anche la Fiorentina, visto che mi sembra che dopo aver fatto 8 operazioni in entrata e un po' di operazioni in uscita, però minori da un punto di vista economico, invece in queste ultime 3 settimane abbondanti di calciomercato, ecco, ci sia margine per altrettanto movimento in casa viola.
10: Certamente sì, volevo dire, no, perché mentre voi della Fiorentina iniziate a giocare il 14 d'agosto, noi del Grassi, avendo vinto praticamente l'anno scorso le finali, anche se poi abbiamo perso la finalissima contro la Sant'Egidiese, ora siamo in Serie D, entriamo direttamente in semifinale di Coppa Italia, quindi noi entriamo in gara direttamente da aprile in poi, ecco, quindi sai, ci sono anche i livelli, questo va detto, e voi siete in crescita, questo sì, va riconosciuto, avete ricominciato a fare calcio da un po' di tempo a questa parte, qui a Grassina si fa da una vita e quindi i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
9: La Fiorentina ha riniziato a fare calcio senza però ancora una partita ufficiale in archivio, quindi per ora diciamo lo ha fatto da un punto di vista di extracampo, ecco, di relazioni, mercato, eccetera eccetera. Ora poi bisognerà iniziare anche a farlo da un punto di vista di gioco del calcio.
10: Certo. Allora, tornando a come la vivo, male, perché chiaramente, come tu ben sai, è fastidioso questo fatto che ci saranno le partite dove purtroppo mi toccherà anche andare a vedere gli highlights e sapere soprattutto i risultati, la cosa più fastidiosa.
9: Dannazione, cioè, dannazione.
10: Mamma mia, davvero una roba impressionante. Ma potrebbero far finta che fossero tutte amichevoli dove il risultato non conta. Comunque vabbè, fastidiosissimo il calcio giocato, però fortunatamente ci sono ancora questi 5 giorni che potrò vivere in solitaria, tant'è che naturalmente questa situazione mi permetterà di viaggiare ancora sereno in autostrada per le strade di Firenze senza dire con chi si gioca, che si è fatto, eccetera. Dopo il 14 è tutto finito e quindi naturalmente sarà dura fare anche calcio mercato. Però venendo alle cose serie della Fiorentina, io penso che loro prenderanno ancora un attaccante, se andrà via Piccoli, prenderanno un centrocampista, un esterno d'attacco che ai noi purtroppo non sarà più Solomon, e poi anche un esterno basso a sinistra. Per quanto riguarda l'esterno basso a sinistra, la mia sensazione è che abbiano già in testa qualcosa, se non siano già praticamente a posto, con un mestierante, uno che naturalmente potrebbe dare una mano di esperienza da qui a quando non rientra a Parisi per aiutare Valdepeñas. Per quanto riguarda il centrocampo, non è detto sia solo Torsved del nome, perché so che stanno lavorando anche su qualcos'altro, per cui occhio, perché la cosa di Torsved è molto lunga, ma secondo me non è l'unica trattativa che loro stanno portando avanti. Per quanto riguarda l'attaccante, credo che Pellegrino, se esce Piccoli, sia veramente il giocatore che loro vogliono prendere a tutti i costi, e dovranno pagarlo almeno 25 milioni di euro. Per questo stanno sperando che Piccoli, magari nel caso di uscita, porti in dote 18-20 milioni di euro. Sull'esterno d'attacco sono un po' più brancolante, perché non ho idea francamente del profilo sul quale loro stiano andando, e soprattutto perché ho letto, ho sentito anche altri colleghi che sono convinti della Fiorentina farà un ulteriore grande investimento sull'esterno d'attacco. Io su questo qualche piccolo dubbio in più ce l'ho, perché credo che prima debbano fare delle uscite, quindi quella di Fortini, quella di Dodò, e poi vediamo che succede con Fagioli. Io sono uno di quelli che non dà per scontato la permanenza di Ken, lo dico adesso così almeno sgombro il campo da tutti i tipi di equivoci che ci possono essere, perché se entro il 20 di agosto succede che qualcuno fa un'offerta allettante, per me non me lo toglie di solito, te l'ho detto anche ieri,
9: sì, sì.
10: Cioè, ieri o ieri l'altro, che comunque se viene fuori un'offerta importante per me la prendano in considerazione, perché la Fiorentina dice un sacco di cose ma sono tutte strategiche, cioè di verità poi alla fine di quello che loro ti comunicano c'è ben poco, e poi secondo me ora cominciano a essere anche meno credibili, perché sai, la prima volta ti spiazzano, la seconda volta ti spiazzano un po' meno, la terza volta cominci a dire sì vabbè te mi dici questo però ho già capito come ti muovi, quindi è tutta strategia in certi casi. Per esempio su Fortini loro ieri ci dicono che Fortini vale 10-12 milioni di euro e che se non porta in dote 10 milioni di euro il giocatore resta a scadenza. Io credo che questa cosa sia giusta da dire oggi, non lo so se il 22-23 di agosto questa cosa vale ancora, perché poi alla fine che senso avrebbe perdere Fortini a scadenza? Secondo me non ha nessun senso, meglio portarsi a casa 7-8 milioni, no, per dirti. Per cui c'è molta anche della strategia e lo sa bene anche Fabio Paratici, questo è abbastanza evidente. Però peccato, la Fiorentina è ancora in evoluzione, è ancora bello carico, ancora bello in sviluppo, io penso che ci sarà da divertirsi ancora, perché l'idea è quella di completare l'organico e secondo me l'organico ancora non è completo e potrebbe succedere ancora qualcosa di molto bello, di molto interessante per rafforzare questa squadra.
9: Allora, un po' di domande per il direttore della struttura. Comincio da Alex, pescatore di squali balena nell'Oceano Indiano. Sei pronto, Nick? Perché la firma promette bene.
10: È importante.
9: Scrive e chiede Alex, pescatore di squali balena nell'Oceano Indiano: l'enorme audience di Nick pretende di sapere i dettagli della serata alla Sagra del Raviolo dalla quale si è collegato ieri sera con la TV, con RTV 38.
10: Allora, poi naturalmente racconto anche questo retroscena sullo squalo balena e Tommaso Loreto, perché questo va raccontato a beneficio degli ascoltatori.
9: Certo.
10: Allora, ieri funziona così. Ieri, dopo tanto tempo, ho deciso di andare a fare un giro per la Toscana, avendo naturalmente un po' di possibilità di muovermi.
9: Evviva!
10: Naturalmente tieni presente che prima di muovervi c'è la vecchia telefonata, ma come prende la linea lì? Questa è prima
9: giusto,
10: di muoversi c'è la telefonata al circolo, c'è la telefonata al circolo ricreativo della zona per dire scusate, la team prende lì per sapere o meno, eccetera.
9: E la risposta è stata affermativa. Prende.
10: E la risposta è stata: ma in dei punti sì, in dei punti no, allora ho deciso di rischiare. Sono arrivato a fare il sopralluogo alla Sagra del Raviolo, lì a Partina, e praticamente, nonostante una grande accoglienza, una sagra favolosa, ti segnalo un raviolo di livello mondiale, e tra l'altro
9: ricordiamo siamo nel comune di Bibbiena, Nick, perché ora qui
10: bravissimo,
9: insomma, ecco,
10: sì, no, però un raviolo di livello mondiale, un raviolo di livello mondiale a ragù di carne, quindi buonissimo tra l'altro, eccetera. E io giravo per questo campo sportivo alla ricerca del segnale perduto, e questo segnale non mi dava una connessione stabile, al che essendo un uomo mezzo distrutto ho trovato accanto a me un alleato che ha trovato a sua volta un bar in cui una signora gli ha detto: ma io ho la wifi forte anche fuori casa. Allora praticamente è successo, sono andato dalla signora che mi ha dato l'aggancio wifi, e io dalle scale di casa sua mi sono collegato, tra l'altro un scenario bellissimo perché dietro c'era tutto il verde, e quindi devo dire che la Sagra del Raviolo mi ha portato bene,
9: promossa a pieni voti.
10: Tra l'altro sono passato anche dal passo della Consuma, ci tenevo a dirtelo, perché te sei un amante dei passi,
9: assolutamente,
10: quindi, dove c'è una panchina gigante io non conoscevo, che naturalmente fa parte di un gruppo di panchine giganti che sono state messe un po' in tutto il mondo. Questa è una storia che poi racconteremo. E quindi Sagra del Raviolo bellissima, sono stato benissimo, addirittura ti dico alla fine mi facevo anche freschino, quindi rientro a casa a mezzanotte e mezzo con 12 caffè a 30 orari, ci ho voluto 6 anni per tornare, ma siamo stati benissimo.
9: E qui abbiamo raccontato in retroscena, ora devi anche raccontarci perché Alex, pescatore di squali, ha un legame con Tommaso Loreto, ecco. Cioè, tu stai sospettando che siano la stessa persona addirittura?
10: sospetto che siano la stessa persona, tant'è che io ho ringraziato anche in diretta su RTV 38 ovviamente gli organizzatori della saga della viola di Partina per avermi dato la possibilità di fare 23 minuti con quel rintronato di Loreto che sembrava vestito da serata da di Riccione, cioè praticamente c'era la magliettina bianca, tutto abbronzato, capelli alla Johnny Depp, cioè roba di un certo livello. No, ti stavo dicendo in retroscena, e poi si torna a serie sulla Fiorentina, sì. È questo, che l'altro giorno al largo dell'isola d'Elba hanno pescato uno squalo balena, no?
9: Ah, certo, certo.
10: Sì. E naturalmente qual è stata la particolarità dello squalo balena? C'aveva la magliettina di Radio Firenze Viola.
9: Ah, sono sbigottito.
10: Devi sapere che Solo nelle sue immersioni ha detto che gli squalo balena sono naturalmente dolcissimi, no? Un po' come i cagnolini, voglio dire, un po' come i kiwi, tanto per capire.
9: Sì,
10: allora,
9: bene.
10: Quando si sono trovati a 20 metri sotto il livello del mare, allora questo squalo balena gli girava intorno, no? Gli faceva tutte le feste, un po' come... Allora Paolo si è commosso e ha detto, diciamo, no, ma è gentile. E lui gli ha dato un merluzzo, no? Lo
9: sì.
10: Squalo balena gli ha dato un merluzzo. Tolo non sapeva cosa dargli in cambio per il gemellaggio e gli ha dato una magliettina di Radio Firenze Viola. Quindi questo squalo balena è stato pescato la magliettina di Radio Firenze.
9: Quindi mi stai dicendo che per un po' di tempo lo squalo balena ha potuto girare liberamente per l'Oceano Indiano indossando una maglietta di Radio Firenze Viola?
10: Sì, devo dirti, sì, fino a che non l'hanno pescato.
9: Sì, sì, certo, però, certo, certo.
10: Però ti devo dire che la fortuna è stata che poi l'hanno ributtato giù, capito?
9: Ah,
10: dice
9: okay.
10: perché comunque, siccome poi naturalmente ci sono degli accordi commerciali tra gli squali e Radio Firenze Viola, allora i pescherecci non volevano entrare nella diatriba, cioè non vorrei levargli la magliettina, eccetera. Tra l'altro c'era anche scritto stasera dalle 18 in poi, anche alla Versiliana, Luca Calamai, presidente del libro di Antonio, c'era scritto sotto.
9: Che maglietta era, scusa, quanto era larga per scrivere tutta sta roba, però?
10: Sì, no, ma poi c'era scritto, insomma, c'era scritto anche un po' di programmazione, poi un po' andata via perché si è un po' dito, sa un po' l'inchiostro,
9: certo.
10: A 20 metri
9: e poi comunque insomma, ecco, uno squalo balena non è certo piccolo, quindi ci sta avere molto tessuto a disposizione.
10: Questa magliettina gli faceva da top fondamentalmente.
9: Bello, cioè, bello, una bellissima,
10: non gli copriva nemmeno le pinne, ecco.
9: Una bellissima storia di cooperazione anche tra l'essere umano e lo squalo balena, ecco.
10: Poi dicono no, che, cioè, che gli esseri umani sono cattivi e gli squali sono cattivi, vedete? Lo squalo balena è dosso, tra l'altro scodinzolava una cosa,
9: ah, dice, giusto, come kiwi del re, proprio come un labrador,
10: sì, sì. Sì,
9: dubbio.
10: Sì, e infatti Tolo è tornato su con 15 kg di merluzzo e gliel'ha dati tutti lo squalo balena, perché chiaramente squalo balena poi non solo è docile ma neanche mangia, capito? Quindi è lì nell'acqua e gira così, e prende da mangiare per gli esseri umani.
9: Guarda, penso Nick, c'è Giulio da Mantignano che dice che una cosa in comune tra lo squalo balena e il direttore Tommaso Loretto è nessuno dei due sa usare il Bluetooth, e in effetti questo è un elemento che troviamo in entrambe le creature, no?
10: Esatto, sì, con aggravante per Tolo, perché voglio dire, tutto sott'acqua è un po' più complicato,
9: non c'è
10: per
9: dubbio.
10: Mille motivi, ecco, insomma, sì.
9: Guarda Nick, ti riporto a qualche risposta semiseria, sì. Non seria, solo sì, semi, sì. Allora Andrea da Fucecchio per il Cecca fa una domanda però a cui rispondo io, perché lui chiede di Hendrik dal Real. Io vi ricordo, ragazzi, la Fiorentina per i giocatori extracomunitari dall'estero ha occupato tutti e due gli slot. Quindi la Fiorentina può prendere dalla Serie A tutti gli extracomunitari del mondo, dall'estero non più. Quindi al massimo può prendere, esatto, giocatori come avrebbe potuto essere Solomon, israeliano, quindi extracomunitario, ma con passaporto portoghese, credo per i nonni. Hendrik, che io sappia, non ha nessun tipo di passaporto comunitario e quindi non può essere preso dalla Fiorentina.
10: Esatto.
9: Mi sono permesso solo sulle regole,
10: no,
9: ecco,
10: si possono prendere tutti i giocatori extracomunitari che giocano per esempio in Italia, cioè
9: per esempio Pellegrino può avere o non avere il passaporto comunitario, quello che vuole, anche fosse solo tra virgolette argentino, non ci sono problemi regolamentari per tesserarlo. Dido chiede se Cecca ha qualche indizio per Mister X, però non si sa in che ruolo.
10: Guarda, devo dirti, alla Mister X secondo me oggi va molto di moda Mister X, soprattutto per l'esterno d'attacco,
9: okay,
10: no? Perché ora tutti siamo abbastanza infiammati sul cercare di capire quale possa essere l'esterno d'attacco che va a prendere la Serie T. Secondo me dipende un po' lì anche dal budget che hanno a disposizione, perché io credo che loro le idee ce l'abbiano chiare anche sull'esterno d'attacco e che non vogliono commettere l'errore dell'anno scorso, quando la Fiorentina non prese neanche un esterno d'attacco, anzi li ha venduti tutti, e poi è andata a prendere Harrison e Solomon nel mercato di gennaio. Io credo che l'idea di Paratici sia quella di dare a grosso una squadra un po' camaleontica che possa giocare con l'albero di Natale senza i regali sotto, perché sarebbe un po' problematico poi dopo per le lucine e compagnia cantante, però che possa anche fare 4-3-3 puro. Quindi l'ho detto altre volte, per me l'unica certezza è che non giocheremo mai col 3-5-2, questo è poco ma sicuro. Poi gli altri moduli 4-2-3-1, 4-3-3, 4-3-2-1 sono tutti plausibili in base anche naturalmente alle caratteristiche, perché per esempio il 4-3-2-1 Attà è un altro che puoi usare lì, Gudmunds un altro che può usare lì, Mastantuono un altro che può usare lì, Croce un altro che può usare lì, lì dove intendo lì dico tre quarti o tra le linee tra centrocampo e attacco, quindi tecnicamente è una cosa che puoi già fare, no? Mastantuono lo puoi mettere a destra a fare l'esterno, forse per Mastantuono sarebbe meglio quasi anche oltre al 4-3-2-1 un 4-2-3-1, perché non dovrebbe proprio fare l'esterno puro in quel caso, no? Potrebbe anche, diciamo, ripartire un po' più largo a destra senza essere troppo largo a destra ed accentrarsi e andare a concludere con il sinistro. Guarda, io se posso dirti, a me un giocatore che piacerebbe tanto prendere è Ndoye, Nottingham Forest, perché secondo me è quello proprio che ci vorrebbe, perché a sinistra e a destra è bravo. Mi piace anche Bakayoko, però sono tutti giocatori questi che hanno un valore molto, molto alto. Bakayoko forse costa un po' meno.
9: Ma Nick, la Fiorentina ha mai fatto un pensierino su Armand Lorienté?
10: Sì, però sono un pochino freddi su questo argomento, perché su Thorsved gli hanno chiesto 17-18 milioni di euro, e quindi Lorienté che vogliono gli chiedano 25 milioni. E poi ti dico la verità, Lorienté è bravo, però secondo me Ndoye, secondo me Bakayoko sono superiori, perché Lorienté comunque, allora Lorienté rispetto a tutti gli esterni che ha avuto la Fiorentina fino all'anno scorso è probabilmente il migliore, sarebbe uno dei tra i primi due sicuramente, però nell'ottica di una Fiorentina di quest'anno Lorienté forse non è proprio il top del top, anche se Sassuolo chiede tanti soldi, ecco, sinceramente. Poi sai, volendo ci sono anche quelli di aggiunta che potrebbero essere cancellieri, però cioè, nel caso dei cancellieri non siamo a livelli top, ecco, con tutto il rispetto per cancellieri, quindi io non so quale sarà poi la loro scelta, ecco. Ho capito solo una cosa, che sull'esterno sinistro secondo me non andranno a fare l'investimento adesso, andranno a prendere un giocatore che comunque lo prendono facilmente, mentre sono molto attenti sulla scelta dell'esterno d'attacco, che non vogliono chiaramente sbagliare, perché hanno fatto talmente tanto bene su tutti gli altri reparti che sarebbe, diciamo così, un peccato, no? Andare a prendere un esterno che poi alla fine non convince, non ti fa fare il salto di qualità. Io credo che bisogna aspettare anche qualche eccezione, io sono convinto che qualche eccezione ci sarà. Oggi parlavo anche con Giovanni Branchini che mi ha detto non c'è nulla su Fagioli, però dall'Inghilterra ben ve lo sa meglio di me, questi in un 4-4-8 non so come noi, no?
9: No, certo,
10: fare una
9: certo
10: trattativa, si parte ora e si diventa la barba lunga fino ai piedi.
9: La questione, poi ti lascio concludere su Fagioli, è anche molto di campo, cioè da un lato io lo dico da settimane, io il fatto che escludiamo l'amichevole col Gubbio perché Ulahi era appena arrivato, escludiamo l'amichevole col Depor, Ulahi non c'era, leggero stato influenzale, non è un caso che nelle tre amichevoli centrali Fagioli e Ulahi abbiano condiviso il campo per zero minuti. Vi dico che non è un caso perché in questo momento nella testa di Grosso continua a non esserci l'idea di quel centrocampo tanto bello da dire ma molto difficile da attuare, gioco di parole voluto, con Attà, Fagioli e Ulahi, per tanti motivi, un po' perché in questo momento Attà deve occupare una posizione diversa e quindi serve un centrocampista in più, un po' perché nella testa di Grosso davanti alla difesa può anche giocare l'Ulahi di turno che non è Matic, ma per giocare con Ulahi davanti alla difesa in questo momento nella testa di Grosso serve uno tra Mandragora e Ndur, piaccia o non piaccia, in questo momento è così. Quindi mi viene anche da pensare che sia un po' Nick, quantomeno nell'interesse anche della Fiorentina, esplorare fino all'ultimo senza angoscia, però esplorandolo il mercato in uscita di fagioli, perché il rischio, oltretutto senza conference, è quello di avere una rosa sia numericamente che qualitativamente persino troppo corposa, perché poi avere fagioli per tenerlo in panchina e fare la riserva non conviene né alla Fiorentina né a Fagioli, o sbaglio?
10: Sì, sì, assolutamente, sono d'accordo con te. Ora, quello che dicevi dal punto di vista tattico è tutto corretto, e quindi a maggior ragione bisogna capire anche bene che cosa, cioè secondo me il sacrificio di Fagioli, se ci dovesse essere, secondo me si può compensare. Ora io, Thorsved o chi per lui è un altro ruolo, però comunque Ulai potrebbe giocare in quella posizione,
9: certo,
10: quella,
9: certo.
10: E quindi la Fiorentina c'ha tante alternative, volendo c'è Mandragora, poi c'è Ndou, cioè questi sono tutti giocatori che sicuramente possono dare il loro contributo,
9: anche perché Nick, lo hai visto anche te nelle amichevoli, Ulai da un punto di vista tattico è ancora un po' va ancora un po' sgrezzato, è ancora un po' acerbo, ha dei momenti in cui è troppo generoso, troppo istintivo, e mettere un giocatore del genere accanto a Fagioli è un'idea meravigliosa. A tutti piace fare il riferimento al Paris Saint-Germain, eccetera eccetera, però un conto è scrivere un pezzo, parlarne in radio, fare un podcast, un conto è immaginarsi un centrocampo del genere per 9 mesi. Ecco, è lì che magari a oggi non c'è nulla su Fagioli, tra 2 settimane chissà. Ecco, come dicevi, magari soprattutto dalla Premier, a me viene sempre in mente il Newcastle, Nick, che in quest'estate ha venduto prima Tonali e poi Bruno Guimaraes, cioè il suo centrocampo titolare, e oggi non ha un centrocampo titolare, per esempio.
10: Infatti io penso che il Newcastle possa essere una possibilità, anche se al momento non è che ci abbiano dato delle conferme su un tentativo vero o un'offerta. Io, cioè, le questioni più calde di queste ore sono sicuramente Piccoli e Fortini, però la sorpresa è dietro l'angolo, perché comunque come dicevi te, se in Inghilterra ha deciso di partire, questo me lo diceva anche a suo tempo prima di iniziare il mercato Roberto Goretti, in Inghilterra fanno così, cioè loro se individuano subito la necessità, si vede che in questo momento non c'è questa necessità, però se c'è, nel giro di 2-3 ore loro prendono e fanno l'offerta alla Fiorentina, su questo non c'è dubbio.
9: Allora, ultimi messaggi e quindi ultime risposte per il direttore dell'impianto sciistico. Vabbè Nick, se vuoi ribadire rapidissimamente a Francesco da Firenze, da qui alla fine del mercato la Fiorentina in che ruolo prenderà in entrata altri giocatori, e quanti alla fine del mercato saranno i nuovi acquisti da oggi in poi, dice l'ascoltatore.
10: Allora, da oggi in poi secondo me la Fiorentina prende un esterno d'attacco, quindi un acquisto sul fronte offensivo dell'esterno d'attacco, poi se esce Piccoli, come penso che uscirà, un altro giocatore che sostituisce Piccoli, siamo a 2, un centrocampista alla Thorsved e siamo a 3, e un esterno sinistro, almeno altri 4 giocatori, che non è poco, perché siamo già 8 acquisti, quanti siamo? Ecco.
9: Sì, sì,
10: quindi andremo a 12.
9: Poi comunque, voglio dire, il calcio giocato rischia anche a volte un po' di complicare il percorso, perché questo vale in generale, non voglio parlare della Fiorentina, però ci sono tante storie di operazioni di mercato nate come necessità dopo la prima partita di campionato, per esempio. Mettiamo che una squadra di vertice dopo la prima giornata perde per 3 mesi per infortunio il proprio attaccante titolare, deve correre ai ripari e comprare un attaccante. Quindi portarsi in fondo determinate necessità, è vero, da un lato può abbassare il prezzo per il Mister X di turno,
10: certo,
9: ma dall'altro anche complicare un po' la strada. Tipo Alessandro da Prato continua a citare Sancho, Nick, di cui stai parlando non perché ci siano particolari notizie, ma perché tanti ascoltatori sono molto curiosi di questa suggestione Sancho-Fiorentina. Ricordiamo che Sancho si porta dietro una storia con un ingaggio clamorosamente in doppia cifra, negli ultimi anni.
10: Anche si porta dietro anche un carattere non semplice.
9: Assolutamente,
10: diciamo, come
9: assolutamente.
10: Il giocatore è fortissimo, però comunque chi continua a cambiare squadra ripetutamente, c'è qualcosa che non va. Ecco, io credo la Fiorentina comunque, io sono sempre dell'idea che gliel'abbiano proposto e che loro siano un attimo continuamente lì a valutare, cioè l'avessero voluto far subito questa operazione, secondo me qualcosa in più si sarebbe saputo, e invece probabilmente forse o la tengono in stand by oppure perché vogliono valutare anche qualcos'altro, però come voi sapete appena ci sarà qualcosa di concreto noi la racconteremo e la raccontiamo con le nostre tempistiche, che non poi non sono quelle delle tempistiche voglio dire che deve essere per forza dato un nome in pasto alla gente, certo, tanto perché poi alla fine così almeno la gente è contenta, eccetera. Noi il mercato lo facciamo così, sappiamo che c'è gente più veloce di noi, però l'importante è essere, voglio dire, credibile e dare una corretta informazione, che poi diventa più difficile perché tra diciamo, i depistaggi della Fiorentina e il mercato in sé per sé complicato, è normale che quest'anno il lavoro è ancora più duro.
9: Ultime due risposte. Isacco dalla Danimarca, che quindi mi consente anche di ricordare a tutti gli appassionati di calcio groenlandese, visto che la Groenlandia fa parte della Danimarca, e su tutto Mercato Web trovate il pezzo consuntivo del campionato groenlandese che è iniziato martedì ed è finito ieri con la vittoria del B67. Quindi diciamo la presenza di Isacco dalla Danimarca mi consente anche di parlare di questo argomento a me particolarmente caro. Ma dice lui: non si potrebbe prendere Rowe del Bologna se al Bologna diamo Piccoli? Come se il Bologna avesse tutta questa voglia di rinunciare al buon Rowe, Nick, no?
10: Allora, Rowe, Sartori l'anno scorso quando l'ho preso ci credeva tantissimo. Devo dire che ci sono stati due o tre acquisti del Bologna negli ultimi anni che non hanno reso proprio come magari si aspettavano. Penso, vabbè, Immobile, no? Che certo, presero. Cioè, Rowe comunque sia non ha reso.
9: Dallinga.
10: Dallinga un altro che non ha reso. Infatti Dallinga andrà via, vabbè. Dallinga penso che andrà alla fine. Cioè, a me sembra più ipotesi estero che Italia per quanto riguarda Dallinga. Però ecco, ultimamente ci sono dei giocatori che non hanno molto reso. Rowe è sicuramente forte. Però cioè, non lo so, io l'avrei voluto vedere un anno migliore al Bologna e poi ci avrei fatto un pensiero. Cioè, non me lo prenderei ora questo rischio, sinceramente non me lo prenderei, visto che quanti esterni ho sbagliato nel corso della mia storia recente.
9: E l'ultima, Nick, domanda secondo me molto pertinente di un amico che si firma CG, credo, ma lui dice... e lo hai detto anche tu prima, se la Fiorentina dà via Piccoli evitando di fare una minusvalenza con un prestito con obbligo, prestito con diritto, la Fiorentina va forte su Pellegrino del Parma,
10: sì.
9: Ma se, aggiunge lui, dovesse andare via anche Ken, servirebbe un altro attaccante a quel punto.
10: Esatto, però a quel punto Pellegrino fa il titolare e vanno a prendere un vice.
9: Allora, l'ultima domanda te la faccio io ed è questa: siccome Pellegrino mi sembra un nome particolarmente ingombrante, ne parlavamo anche, mi sembra, insieme qualche giorno fa, non è il Castro 18enne, 19enne che il Bologna prende quando c'è Zirkzee in rosa, oltretutto prendendolo a gennaio, e poi sei mesi dopo Zirkzee va via e Castro diventa attaccante titolare. Qui c'è un giocatore di 25 anni come Pellegrino che è già reduce da un anno pieno di titolarità in Serie A. Tu ce li vedi proprio serenamente, ecco, Pellegrino e Ken in una squadra che non fa le coppe europee? L'uno alternativa all'altro, l'uno in ballottaggio con l'altro?
10: Ma allora, potenzialmente ti dico di no, in ballottaggio l'un con l'altro, però secondo me qui c'è una scelta ben precisa della Fiorentina, che non vuole ricevere. Allora, Ken nel primo anno ha fatto benissimo, ma non aveva una riserva.
9: Vero?
10: Ricordiamoci che con Palladino Ken ha fatto una grande stagione, ma non aveva una riserva. Per cui se si fosse fatto male, la Fiorentina non avrebbe avuto praticamente nessuno per poter sostituire Ken. L'anno scorso la Fiorentina aveva preso Piccoli per dare, diciamo, un'alternativa a Ken, e comunque né Ken né Piccoli hanno fatto bene nel loro campionato.
9: E c'era anche Dzeko, tra l'altro.
10: E c'era anche Dzeko e poi è andato via. Solo che quest'anno loro non vogliono rischiare nulla, e mi spiego. Cioè non vogliono minimamente, cioè alla fine non si vogliono neanche preoccupare troppo di questo aspetto. Cioè loro vogliono garantire un assetto offensivo autonomo. Poi se Ken gioca da Ken, giocherà sempre Ken e giocherà meno Pellegrino. Però se prendono Pellegrino è perché loro hanno l'intenzione per un domani che Ken vada via. Cioè, e ti dico, Pellegrino significa un messaggio anche a Ken. Cioè, come dire, se si prende Pellegrino, Pellegrino viene dal Parma, la Fiorentina magari all'inizio può anche, diciamo, non essere titolare, ma se lavora bene, se si allena, se è professionale, se continua, diciamo, a fare un percorso di crescita, poi il posto da titolare se lo va a guadagnare. Potrebbe essere anche uno stimolo per Ken, guarda che ti arrivo a dire. E comunque la Fiorentina non vuole rischiare, perché Ken l'anno scorso, tra le condizioni fisiche e il rendimento, non ha fatto bene, e quindi avere Ken e non avere dietro un'alternativa valida, soprattutto nell'anno in cui vogliono rilanciarsi con ambizioni importanti, non metteranno mai, ecco, vuol dire, al secondo piano questa cosa, cioè tenteranno di avere due attaccanti quasi dello stesso livello.
9: E anche per oggi, caro Nick, è davvero tutto.
10: Vado a chiudere ben bene gli impianti, perché qui c'è ancora qualcuno che vuole provare ho detto, ragazzi, qui c'è da battere la pista per domani mattina.
9: Giusto.
10: Però c'è la neve che regge. No, assolutamente no. Poi porta anche kiwi una sera a 4.000
9: metri. Nick, anche perché voglio dire, già con la neve dello scorso gennaio fu favoloso portare a fare un po' di escursioni kiwi, quindi avere l'occasione di portarla anche sulla montagna di Grassina sarebbe impagabile, quindi aspettiamo un tuo invito ufficiale, ecco.
10: Sì, poi volendo c'ho anche le mascherine per cani per l'ossigeno, no? Perché sa, a 4.000 metri magari uno potrebbe avere un pochino più. Abbiamo fatto anche quelle, sì.
9: Anche il merchandising, che qualità, ragazzi. Sei forte, Nick!
10: Con la scritta Radio Firenze Viola.
9: Beh, certo, a quel punto vale tutto, a quel punto vale tutto.
10: Sì, ricordiamo dalle 18, Benve.
9: Assolutamente. Oggi. Vuoi fare te il promo?
11: Lo devi nominare perché lui è un esibizionista. Stesso varietà.
10: Però questo non c'entra nulla con il programma delle 18.

0: Esatto. Forse c'è anche Annalisa che va a presentare il posto di Bucchioni. Ora io non gli voglio nulla contro Enzo Bucchioni, ma se ci fosse Annalisa a posto di Bucchioni, ora io penso che, insomma, il pubblico maschile gradirebbe qualcosina in più, lo dico con un grande affetto per il grande giornalista Bucchioni, però uno scambio alla pari si potrebbe anche fare, no? Bucchioni Annalisa.
1: Sempre, ma... sempre a pensare al mercato, anche lì uno scambio, sì, alla pari.
0: E poi ricordiamolo, a parte le battute e gli scherzi, ci sarà ovviamente Enzo Bucchioni a fare gli onori di casa alla Versiliana, poi Luca Calamai insieme a Giancarlo Antonioni per parlare del libro che Luca ha scritto su Giancarlo, poi ci sarà anche Silvio Baldini e Daniel Bertoni, e noi saremo collegati a partire dalle 18 con Lorenzo Marucci che vi racconterà a tutto l'evento. Sono stato bravo nel promo?
1: Aziendalista, Nick, ti definirei così, aziendalista. Ottimo.
0: Ed è proprio quello che in realtà sono, che tu sai bene che io sono un aziendalista convinto, no?
1: Lo so, lo so. Ti abbraccio, ciao!
0: Ciao, ciao Bembe, buon pomeriggio a tutti.
1: 14:41 sul cronometro, siamo anche nell'ultimo giro del Gran Premio di MotoGP che sta seguendo per noi Alessandro Di Nardo, l'unico inviato che non ha diritto di parola sull'argomento specifico, infatti non sta commentando in alcun modo la vittoria ormai imminente di Raul Fernandez davanti a Martine, poi Bagar, Bezzecchi, Alex Marquez per il podio. Ci sono ancora tanti messaggi, però anche se siamo un po' lunghi, io direi al buon fenomeno in regia che è il momento di un piccolo break. Ci fermiamo qualche minuto, poi torniamo e vi diamo spazio fino alle 15, poi anche ospiti, ma comunque i vostri messaggi sempre in pole position. Tra poco a Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Una notte storica per l'Italia ai mondiali under 20 di atletica leggera Eugene. Tre ori azzurri in una sola giornata dopo che erano stati raccolti sei nei 40 anni precedenti. A scrivere la storia per prima era stata Serena Di Fabio, vittoriosa nel pomeriggio nella marcia 5000 metri. Altre due imprese nella notte italiana a partire da Daniele Inzoli che trionfa nel salto in lungo con 7,97. L'ultimo italiano a imporsi nel lungo era stato Andrew Howe nel 2004 a Grosseto. Oro anche alla 4% mista azzurra, con record del mondo. Passiamo al canottaggio, secondo titolo mondiale under 19 per l'Italia Plovdiv. Dopo il due senza femminile di Carolina Cassani e Letizia Martorana, tocca alla singolista Lisia Ribolzi festeggiare dopo una finale dominata per tutti i 2000 metri. L'Italia torna così a vincere l'oro nel singolo femminile under 19 a 10 anni di distanza dall'ultima volta, quando a imporsi sul bacino di Rotterdam fu Clara Guerra. In una lunga intervista al Corriere della Sera, Paolo Maldini ha voluto spiegare il perché si è dimesso dall'incarico di settore tecnico della FIGC. I patti sono stati rivisti e l'unica cosa da fare era dimettersi. Anzi, rinunciare a firmare il contratto che doveva partire dal 1 agosto, ha rivelato. Non c'erano più le condizioni di fiducia. Spazio poi al sogno Guardiola. Scriveva già le formazioni, dice, all'idea Pirlo. L'opinione pubblica ha fatto il suo lavoro. E poi su Ranieri sicuramente un plus. Motori in chiusura. È stato Alex Marquez il più veloce nel warm-up della MotoGP a Silverstone. Lo spagnolo del team Gresini ha chiuso con il tempo di 1:57.680 davanti a Raul Fernandez e Marc Marquez. Quarto un sofferente Marco Bezzecchi, mentre Pecco Bagnaia non è andato oltre l'11° crono. Quinta e sesta le Ducati del team VR46 di Di Giannantonio e Morbidelli. Alle 14 il via del Gran Premio di Gran Bretagna. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: Oh, grande Tommaso.
6: Pietro.
5: Allora?
6: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
6: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
7: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
8: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
7: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento.

0: 2, che caratteristiche dovrà avere l'esterno alto sinistro titolare? Allora, sulla prima io posso dirti questo, Stefano, che ad oggi indubbiamente il centrocampo è il reparto più complesso da immaginare, perché le amichevoli ci hanno dimostrato che appunto quell'idea di cui vi ho sempre parlato, cioè quella considerazione forte, netta, evidente su Mandragora Endur, non ha abbandonato la mente di Fabio Grosso. Però ci sono tanti interpreti da mettere insieme. Ora, io penso che alla lunga Tah tornerà nella sua posizione di mezzo sinistro nel centrocampo a tre, quindi per quanto abbia anche delle qualità da fare il trequartista, lo abbiamo visto più per questioni di emergenza che per una reale valutazione tattica, e questo è un aspetto che mettiamo da parte. Dall'altro lato, però, anche con l'uscita di Fabiana, anche con l'uscita di Brescianini, ad oggi capite bene che è difficile trovare tre maglie per tutti i giocatori che ha la Fiorentina. Aggiungiamo Torsvet, Affa, Giolio Ulain, Dur, Mandragora. Secondo me sono cinque nomi di per sé belli pesanti, a cui aggiungere appunto attacchi e torna a fare la mezzala, quindi diventano sei per come la vedo io, per una squadra che non fa le coppe, troppo qualitativi questi sei, cioè troppo di valore per poter accettare qualcuno un minutaggio per forza di cose basso, perché poi è vero che ci sono cinque cambi, ma mi sembrano tutti i giocatori giustamente desiderosi di fare la parte del titolare. Quindi queste sono valutazioni che si intrecciano un po' tra campo e logica. Mentre sull'esterno sinistro io penso che, incrociando un po' i dati e incrociando un po' le valutazioni anche per gli altri giocatori, tanto con Ken quanto con Pellegrino, ma soprattutto dovesse arrivare davvero Pellegrino, io penso che il giocatore esterno alto a sinistra più bravo di Mastantuono ad andare sul fondo. Quindi un giocatore, perché in questo momento se la Fiorentina avesse la certezza di avere Ken, allora ci potrebbe anche stare non avere la necessità di fare chissà quanti cross, perché oggettivamente Ken sa anche far tanto altro, ha anche caratteristiche più da spazio alla profondità, attacco alla profondità. Però con Pellegrino, secondo me, qui mancano i cross. L'anno scorso Pellegrino ha fatto 9 gol su 12 in tutte le competizioni di testa. Mancano i cross, secondo me, quindi in qualche modo l'esterno a sinistra dovrà avere un po' anche queste, pur giocando a piede invertito, dovrà anche avere un po' di cross. È per questo che io dico, e prima chiedevo a Nick di Lorienté, perché è vero che Lorienté è un giocatore che va comunque anche dentro l'area di rigore e si butta dentro, però l'anno scorso ha finito 20° per cross riusciti in Serie A, che non è una brutta posizione considerando il modo di giocare del Sassuolo. Quindi insomma, vediamo se poi, per rispondere a Stefano, si andrà verso queste caratteristiche davvero. Questa invece è una domanda che secondo me potrebbe coinvolgere splendidamente bene Alessandro Di Nardo, perché notizia di ieri, questa operazione abbastanza folle, non ai livelli di Salah al Trabzonspor, però devo dire Terzic al Frosinone io non me l'aspettavo, ecco. Maurizio da Bologna dice: ma come esterno sinistra di riserva, quindi la riserva di Valdepeñas, non ci conveniva riprendere Terzic?
1: E chi se lo scorda, Alexa Terzic, certo, certo. Uomo chiamato con nome proprio anche di un device, sì, di casa, ecco. Tutte le volte mi ricordo che qualcuno lo nominava, partivano anche i vari Alexa per l'appunto. Non lo so, guarda, io ho un fetish per gli esterni bassi a sinistra. Ce n'è uno che, poi non so se mi sono perso l'evoluzione degli ultimissimi giorni, delle ultimissime ore, che è tuttora svincolato. Mm-hmm. Suo nome è Ciara Lampus, il suo cognome è Likoyannis, e secondo me, a parte, eccoci, la meme, a parte che è il giocatore che custodisce insomma il segreto delle mie non vittorie al fantacalcio, però ecco, che dici?
0: Costo zero,
1: no, proprio per il discorso che facevi tu dei cross, uno dei migliori piedi mancini che l'Ellade abbia donato a questo gioco. Quindi cioè, ci sono tanti giocatori che fanno del piede mancino, cioè tipo ad esempio Antonino Gallo,
0: sì, inamovibile nel Lecce,
1: assolutamente, un giocatore che è propenso un po' alla alla svirgolata difensiva, ecco, non solo l'autogol che poi è diventato autogallo anche.

0: anche grazie a Niccolò Santi. Però il giocatore con un grande piede mise anche un grandissimo cross nell'1-1 recente tra Lecce e Fiorentina, per gol, con gol di Igor Thiago, se non sbaglio, su calcio d'angolo. Però ecco, questi giocatori della, della medio-bassa Serie A, secondo me, possono far comodo.
1: Guarda, io
0: poi Parisi torna forse a novembre, forse a dicembre.
1: Sì, esatto.
0: Forse se va tutto benissimo a ottobre, quindi non ti serve, ecco, giocatore fenomenale in quel ruolo.
1: L'ultima notizia, le ultime notizie davano qualche settimana fa Likoianis vicino alla Samp.
0: Lo so.
1: Poi leggo da alcuni siti specializzati vicino alla Samp, due giorni fa, trattativa in stallo ma non definitivamente tramontata, magari in stallo proprio perché un club di Serie A ambizioso
0: sarebbe un sogno. Guarda,
1: ha iniziato a bussare.
0: La 22 di Likoianis non solo la prendo, proprio la prendo in tutti i negozi in modo da avere il monopolio di questa maglia. Forse per fortuna della Serie B non va in Serie B, se no sarebbe un problema, ecco.
1: Poi sai,
0: la
1: Samp è stata una squadra anche molto disfunzionale, quindi è tutto da vedere che sia l'anno giusto, ecco, per il Doria, per fare una squadra veramente competitiva in cadetteria. Filippo dice: immenso Benve, prima di tutto ti aspetto per una discesa insieme alla Betone, dopodiché vedere uscire Fagioli per mantenere Mandragora, senza offesa per il calciatore che reputo modesto, sarebbe deludente. Lo so Filippo, lo capisco in senso assoluto, però ricordiamoci sempre che grande esclusiva andata a segno, a calcio si gioca in 11 e il tutto è diverso rispetto alla somma delle singole parti. Quindi, per quanto Fagioli valga in senso assoluto più di Mandragora, non è detto che con gli altri 10 più Fagioli, con i 10 attuali della Fiorentina, la somma con Fagioli sia oggettivamente superiore alla somma con Mandragora, perché magari per le caratteristiche che ha Fagioli, la Fiorentina ha già occupato quello slot tra virgolette con Ulai. Io ve l'ho sempre detto, io non ho mai capito fino in fondo i riferimenti alla Fiorentina del 2012, perché non ci vedo sinceramente nulla in comune tra Borca Valero, Pizarro, Aquilani e Fagioli, Ulai, Attà. Ma al di là di questo, io proprio non capisco come si possa pensare nell'arco di una stagione e considerare gestibile, sostenibile un centrocampo del genere quando davanti giochi con Mastantuono, Ken e un altro esterno d'attacco. Ecco, a me sembrerebbe veramente troppo, però ovviamente sono tutte riflessioni che facciamo al 9 agosto e abbiamo solo il riferimento delle amichevoli, cioè 15 minuti in 4 amichevoli, togliamo quella con Real perché Ulai non c'era, 15 minuti in 4 amichevoli non sono sinonimo di allora Fagioli va via per forza di cose. Però vi ripeto, e sono felice che ci sia anche Ale, così apprezzerà la nuova cita, il nuovo riferimento. Per un allenatore come Grosso, che ha avuto prima a Frosinone Luca Mazzitelli e poi a Sassuolo Nemanja Matić, non è così scontato immaginarsi un centrocampo Fagioli Ulai insieme e poi il terzo viene da sé, ecco. Ma ripeto, c'è ancora tutto il tempo del mondo per fare valutazioni anche anche diverse. Alessandro Dal Valdarno, per esempio, oltre a ringraziarmi e ringraziarci per la compagnia che gli facciamo anche a chi lavora di domenica, come lui, immagino, dovesse partire Fagioli, Frendrup non sarebbe più adatto alle idee di Grosso rispetto a Torsvet? Allora, intanto sarebbe sicuramente più adatto alle idee del sottoscritto, che non conta nulla, ovviamente, però sarei al settimo cielo se dovesse esserci anche Frendrup nella squadra in cui c'è già Moise Kean. Però io non credo Frendrup sia il giocatore ideale per una squadra allenata da Fabio Grosso. Continuo a pensare che il giocatore ideale per una squadra di Fabio Grosso debba avere le caratteristiche, come dicevo un minuto fa, di Mazzitelli e Matić. In questo momento, al di là di schierarlo davanti alla difesa o da mezzala, io penso che nella Fiorentina di oggi l'unico possa un minimo ricordare questi due giocatori sia Mandragora. Più che altro ho la sensazione che sia un pensiero anche di Fabio Grosso questo, quindi la strada non è detto che allora porti a Mandragora davanti alla difesa, però che poi possa essere Mandragora magari a dover gestire tatticamente certe scorribande di Ulai, che per volontà, per capacità, per desiderio di accompagnare l'azione, ho l'idea che ogni tanto possa anche un po' perdere la posizione. Mi sembra un giocatore ancora un po' acerbo sotto questo punto di vista. Quindi è solo il 9 agosto, questo purtroppo, per fortuna, ci sono ancora più di 3 settimane di calciomercato. Andrea D'Assesto dice: però vorrei anche una seconda parte di questo WhatsApp. Se gli acquisti di Paratici ci saranno sempre questi, e credo di sì, il Viola Park a cosa serve? Ora vorrei però una seconda parte del messaggio, Andrea, per capire se ti riferisci a acquisti di giocatori giovani e che però arrivano da altre parti, cessioni di giocatori nati o comunque legati al percorso nel Viola Park, che siano giocatori della primavera o i fortini comunque della situazione, o, visto che parli degli acquisti, proprio legato al fatto che siano giocatori tanto più forti, ecco, rispetto a quello che può produrre in massa un settore giovanile. Perché è una considerazione che secondo me può portare a alcune riflessioni interessanti. Andrea da Milano stamani ha letto per la fascia sinistra Theo Hernandez. Io devo dire, questa mi sembra un po', diciamo, un'avventura, ecco, come suggestione. Sinceramente non so chi possa, da dove possa essere uscita, ecco, un asse del genere, considerando anche gli acquisti, per meglio dire, pardon, gli ingaggi di cui mediamente può disporre la Fiorentina e l'ingaggio di Theo in questo momento in Arabia Saudita. Poi Simone 099 ci manda una foto del suo cane Dieghino, che è a pancia all'aria a dormire sul parquet. Molto bene, capisco perfettamente. Del resto, insomma, purtroppo questo caldo mette KO gli umani, ma soprattutto i cani in generale, gli animali, i gatti. Quindi è un'immagine che mi risulta molto familiare. Benve, non ti so dire se possa essere o meno un ballottaggio, ma se vuoi ambire all'Europa che conta, servono 2 punte di livello. Ora io qui voglio il parere di un amante del gioco come Di Nardo. Esci un attimo dal contesto che dobbiamo essere grandi, forti, dobbiamo avere 25 giocatori noi della Viola per puntare allo scudetto e alla Champions. Io sono dell'idea che in una squadra che non fa l'Europa avere 2 prime punte, che faccio fatica a immaginare insieme, al di là di sono sotto 2-0 e al 60esimo vado tutti all'attacco. Per me una squadra come la Fiorentina non può, tra virgolette, permettersi senza Europa Pellegrino e Ken insieme in rosa. Sbaglio? Sei d'accordo? Non sei d'accordo? Viva l'abbondanza? Benve, sei pazzo?
0: Ma nessuna di queste cose, secondo me, sono abbastanza d'accordo, no? Stavo pensando a quell'idea utopistica portata avanti per un po' in nazionale di Ken Correteghi, anche se poi sono un po' diversi, no? Pellegrino
1: e poi non c'erano gli esterni lì. Sì. Facevi il 3-5-2, non avevi Mastantuone, non avevi il Solomon, l'Orienté, Bakayoko di turno.
0: No, anche a me l'unica cosa che può essere, anche se poi non capirei le tempistiche, è che tu utilizzi questo anno di rodaggio per Pellegrino e poi il prossimo anno vendi Moise Kean e dai la numero 9 a Pellegrino. Non mi torna per le tempistiche, anche perché si parla di un 25enne, quindi appunto tu facevi l'esempio di quello che è successo a Bologna, Zirze e Castro, è stato fatto tutto con, insomma, situazioni anagrafiche diverse, quindi non mi sembra un attaccante, ecco, se vuoi arrivare lì, vi sentivo e ti sentivo anche in settimana, non mi sembra un attaccante Pellegrino che venga qui a fare il 9 di riserva per un anno senza Europa, quindi sì, mi torna quello che dici, poi magari ci casca,
1: O magari è davvero una sorta di accetta, caro Matteo, un anno di apprendistato, perché poi il prossimo anno sarai tu il titolarissimo inamovibile di questa squadra. Comunque tra poco ne riparliamo, ci sono ancora i vostri WhatsApp audio, ci sono anche i messaggi di Dido direttamente per Di Nardo, quindi alla grande. Ci fermiamo, 15 e un minuto, tra poco Radio Firenze Viola.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Ancora alta la tensione tra Spagna e Italia dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione di Schengen, che ha portato ai controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti di viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa è stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma a seguito della crisi migratoria di Ceuta. Nel frattempo l'UE prova a mediare. Il commissario agli affari interni Magnus Brunner dichiarato che entrambi i paesi confermano che i controlli alle frontiere sono soltanto temporanei.
2: In Medio Oriente almeno 7 civili sono stati uccisi, altri 35 feriti nell'attacco su larga scala lanciato dai ribelli Houthi yemeniti contro il porto di Mocha sul Mar Rosso. Gli attacchi perpetrati dagli insorti sostenuti dall'Iran, che stanno portando avanti un'escalation contro le truppe governative che minaccia di riaccendere la guerra nello Yemen, hanno colpito questo porto strategico e le zone residenziali della città. Intanto Mujtaba Khamenei avrebbe incontrato Pezeshkian all'inizio del terzo anno del mandato del presidente iraniano al potere dalla fine del luglio 2024.
3: Con la cronaca siamo in Italia. Un 29enne di Caltanissetta è morto dopo essere stato falciato da un gommone di turisti durante un'immersione nel mare di Punta Sottile a Lampedusa. La vittima, Cristiano Giamporcaro, è un regista figlio di Maria Castiglione, ex assessore comunale di Caltanissetta. La dinamica dell'accaduto è ancora a fase di ricostruzione, ma la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico dopo l'incidente.
2: Un malore improvviso in mare è costato la vita invece a Tommaso Ugolini, 19 anni, morto mentre faceva il bagno a Rivabella vicino Gallipoli. Il giovane, originario del Ravennate, si trovava in Salento per una vacanza con gli amici. La notizia della tragedia è subito arrivata a Ravenna, dove la famiglia della vittima è molto conosciuta. Tommaso era infatti figlio del professor Ugolini, direttore dell'unità operativa di chirurgia dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna e nipote del consigliere regionale Elena Ugolini.
3: Non molla la presa il caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. Al nord comunque temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano.
2: La carenza di medici nei pronto soccorsi si aggrava d'estate, quando alle scoperture strutturali degli organici si aggiungono le assenze per ferie. Lo indicano i dati della Società Italiana di Medicina d'Emergenza Urgenza, secondo i quali mancano complessivamente circa 5.000 medici, ma nei mesi estivi il numero sale a circa 6.000 e nel picco di agosto sfiora i 7.000. Stando ai calcoli, solo il 31% delle strutture dispone di un organico adeguato, mentre nel 70% dei pronto soccorso le carenze oscillano tra il 25 e il 70% dei medici previsti.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di noi.
7: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
8: Giusto, parliamo di mercato.
7: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
8: Mercato!
7: Ma poi ci arriviamo, con calma.
8: Chi si compra? Flash!
7: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
8: Bravo!
7: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
8: e Luca Calamai.

0: 15:07, siamo in diretta, Radio Firenze Viola, Francesco benvenuto in studio, Alessandro Di Nardo in regia, tutti i vostri messaggi 348-7513-933, ma anche interventi in diretta se volete, 055-77-111-71, anche i vostri WhatsApp audio, sentiamone uno, caro Ale.
1: Buongiorno ragazzi, mi collego solamente adesso, dopo il lavoro, quindi non so che argomenti abbiate affrontato, io faccio una riflessione.
0: Ma abbiamo parlato della sagra del raviolo per ora.
1: Sinceramente, non sarebbe il caso che cambiasse procuratore? Perché le soluzioni che gli ha prospettato il suo procuratore sono Sassuolo, Torino, che tra l'altro per adesso non ci sono riusciti, e squadre comunque di quel livello lì. Ora, quest'anno mi sembra che a Firenze ci sia un bel progetto, che poi questo progetto riesca o meno è un altro discorso, ma sulla carta l'intenzione c'è, e c'è l'intenzione di alzare l'asticella. Ma perché andarsene via? Perché non rinnovare una cifra congrua? Chiaro, se chiede 3 milioni l'anno no, però voglio dire, non mi sembra una grande idea. Io fossi lui, rifletterei e cambierei procuratore. Per quanto riguarda invece l'esterno che dovranno prendere, quindi il target è sotto i 23 anni sicuramente, che non guadagni troppo, ma allo stesso tempo forte e conosciuto. Ragazzi, non è facile.
0: Allora, poi ti rispondo, Alessandro, un po' più nel dettaglio. Mi sembra una duplice ricostruzione un po' tirata per i capelli, sinceramente, sia sulla valutazione che hai fatto proprio anche del valore di Fortini, che anche sulla ricostruzione del profilo immaginato. Chiudo rapidissimamente ricordandoti che un giocatore come Attà ha un ingaggio ancora molto gestibile, quindi non mi sembra un'impresa, cioè non stiamo parlando della Fiorentina deve puntare al Salah di 5 anni fa. Un giocatore come Attà, che è stato pagato tanto, si porta dietro un ingaggio assolutamente contenuto e assolutamente gestibile, ed era già un giocatore conosciuto e ambito, quindi non mi sembra, ecco, un'impresa così complessa. Però ci sono tante questioni, considerando che siamo appunto a meno di una settimana dal match di Coppa Italia e a sostanzialmente 2 settimane e un giorno dall'inizio del campionato, tanti pretesti e tanti modi anche per poter parlare di calcio. Lo facciamo con piacere ritrovando un ex Viola qui a Radio Firenze Viola come Mattia Graffiedi. Ciao mister, buona domenica.
2: Buongiorno a tutti, buona domenica, grazie per l'invito.
0: E grazie a te Mattia di averlo accettato. Allora mister, innanzitutto una riflessione generale su quella che fin qui è stata l'estate della Fiorentina, con tanti acquisti, addirittura 8 giocatori giovani che hanno abbassato l'età media, hanno creato presente ma anche futuro, giocatori di talento, giocatori che si conoscono come Attà, come Mastantuono, giocatori con ampi margini di miglioramento come Valdepeñas. Insomma, mi sembra che in tutto questo la sintesi anche per il lavoro di Paratici e l'intenzione sia quella di riportare la Fiorentina, vedremo poi con quanto tempo, però a lottare per palcoscenici molto diversi rispetto a quelli degli ultimi 8-9 anni.
2: Ma sicuramente il mercato fatto da Paratici, è stato un mercato prima di tutto che ha fatto tornare l'entusiasmo a Firenze dopo la stagione passata, incredibile. Tutti giocatori mirati, giocatori a certa età, giovani soprattutto, perché si vede dietro che ci vuole programmare, fare un progetto. Quindi ha costruito una Fiorentina, secondo me, già competitiva ma futuribile. Questa era la cosa più importante. Per il momento penso che sia un'estate molto soddisfacente per tutti i tifosi.
0: Ovviamente una piazza come Firenze non fa la Champions dal 2010, non fa l'Europa League dal 2017, quindi c'è anche un desiderio di tornare a certi traguardi. Quanto però, Mattia, qui te lo chiedo anche e soprattutto per la tua esperienza in tanti spogliatoi diversi, quindi anche avendo a che fare con tanti obiettivi diversi, da obiettivi di alta classifica, bassa classifica, salvezza, promozioni, quanto è difficile quando si cambia così tanto però ottenere risultati subito, anche se questo cambiare è un cambiare di qualità, di livello, come ha fatto la Fiorentina, però quanto è difficile riuscire in un solo anno, in un solo campionato, a passare da un 15° posto come quello dell'anno scorso a traguardi diametralmente opposti?
2: Ma sicuramente da dire che è stata fatta una rivoluzione dovuta a un'annata veramente fallimentare, quindi si parte da un presupposto che peggio dell'anno scorso penso che non si possa fare. Poi ripeto, secondo me sono stati tutti giocatori mirati, tutti giocatori giovani, già conosciuti, come hai detto, molti, qualità. È vero che però quando si cambia tanto, partire subito bene non è facile. Per grosso sicuramente è stata data in mano un'ottima rosa, però non sarà facile. Abbiamo visto anche le prime amichevoli, alte e basse, cose buone, cose meno buone, però diciamo che ci sono le basi importanti per poter fare subito un campionato, non dico tra prime quattro, però cercare subito di rientrare nel giro dell'Europa per poi programmare in questi anni una grande Fiorentina come è stato in passato.
0: Mattia, dal tuo punto di vista, lasciando un attimo da parte le dinamiche di mercato, quindi facendo una riflessione proprio di calcio, sarebbe giusto per la Fiorentina confermare la fiducia come proprio attaccante titolare a Moise Kean?
2: Io sì, io spero ovviamente che Kean possa rimanere ancora la Fiorentina, che torni quel giocatore prima da stagione fallimentare passata, come hanno avuto tutti, lui è stato uno di quelli sicuramente più deludenti, ma ripeto, come avevo detto anche l'anno scorso, che c'era poter andare via, l'importante è che il giocatore sia con la testa, la mentalità giusta per tornare quello che era, far tornare la Fiorentina grande. Questo penso che sia la base principale, dipenda tanto dal giocatore.
0: C'è ovviamente grande curiosità anche per capire, in una stagione comunque anomala, perché allargando un attimo lo sguardo, Roma e Como in Champions League e Milan e Juventus in Europa League sono quattro scenari diversi rispetto all'ordinario. Ecco, ti aspetti sotto questo punto di vista, Mattia, un campionato altrettanto particolare, anche alla luce della partecipazione appunto a coppe europee in attese da parte di queste quattro squadre, quindi anche gli equilibri per la gestione del doppio impegno per il giocare Milan e Juventus di giovedì, Roma e Napoli, Roma e Como, pardon, chiamate a impegni diversi rispetto al recente passato, potrebbe portare tutto questo a un campionato anomalo?
2: No, potrebbe esserci grandi sorprese, questo potrebbe essere anche un punto dove la Fiorentina ne potrebbe anche approfittare per cercare di inserirsi tra le grandi, visto le competizioni che hanno come club, come Como, come Roma, i tanti impegni che potrebbero avere. Io rimango all'idea che l'Inter sia ancora una volta, partirà ancora strafavorita rispetto alle altre, e poi tutte le altre dovranno giocarsi il resto delle posizioni in Champions dell'Europa, però ci potrebbero essere sorprese, come è stato l'anno scorso. Calcio sta un pochino cambiando, il Como è stata una grandissima, anzi bellissima sorpresa tra virgolette, perché comunque ha investito tanto, altrettanto sta facendo la Fiorentina, e chissà, non possa ripetere quello che ha fatto il Como.
0: Mattia, prima di salutarti, visto che insomma siamo nel mese di fatto che poi ci porterà anche al centenario della Fiorentina, tu hai vissuto, a proposito di anomalie e di particolarità, una stagione nella storia della Fiorentina chiaramente anomala, ma dove anche se era Serie B, in quel caso poi si costruì di partita in partita, anche con le difficoltà che ci furono comunque in quella stagione, poi l'entusiasmo che riportò la Fiorentina in Serie A. Quindi mi viene da chiederti, appunto, come pretesto per questo mese che porta poi al centenario della società, qual è o quali sono i ricordi che ti porti più dietro da quella esperienza di ormai più di 20 anni fa in maglia viola?
2: Ma sicuramente è stata un'annata non facile, non semplice, soprattutto fino a gennaio, dove c'è stato il ripescaggio nella Serie B, dove c'è stata anche lì una rivoluzione in corso, perché da gennaio, dicembre a gennaio, la squadra è stata totalmente cambiata, ha cambiato allenatore, e da lì siamo ripartiti per questa rincorsa fino ad arrivare allo spareggio e alla meritatissima promozione, dove veramente di Serie B non c'era niente dalla prima giornata di campionato fino alla fine, non c'era assolutamente niente. Quindi io ho avuto la fortuna, sono stato uno di quei pochi giocatori che ho avuto la fortuna di viverla, quindi mi sarò sempre grato a Firenze e tutti i tifosi della Fiorentina.
0: Mattia, grazie mille, un grande abbraccio, in bocca al lupo per tutto e alla prossima.
2: Grazie a voi, Crepi, grazie mille, buona giornata.
0: Grazie davvero a Mattia Graffiedi, 15:16, Radio Firenze Viola. Ovviamente adesso rispondiamo anche ai vostri messaggi, ci sono altri WhatsApp audio che sta per processare, come direbbero quelli bravi, il buon Alessandro Di Nardo. Pierpaolo dice: probabilmente sarò l'unico malato tra virgolette che vorrà vedere Benevento Ravenna, comunque ci fosse qualcun altro interessato si può vedere in streaming su 8 channel. Guarda Pierpaolo, ti rivolgi a uno che ieri si è guardato la finale del campionato groenlandese tra B67 e G44, quindi figuriamoci se tra qualche tifoso all'interno dei tifosi della Fiorentina non ci possa essere qualcuno che vuol sfruttare una domenica sera di quasi metà agosto per vedere la rivale, che poi emergerà appunto dalla partita di stasera, per il proprio match dei 32esimi del prossimo 14 di agosto. Tra l'altro, per tutti gli amanti del calcio giocato, questo è un bellissimo weekend, perché Già dalla giornata di venerdì ci sono stati gli inizi dei primi campionati, altrettanto ieri per esempio è iniziata anche era già iniziata l'Eredivisie. Ieri c'è stato anche il match inaugurale del PSV Eindhoven, che ha pareggiato 2-2 col Fortuna Sittard, grande sorpresa in questa prima giornata. Adesso ci giocano altre partite, c'è la vittoria del Feyenoord in casa dello Sparta Rotterdam e siamo quasi all'intervallo di Zwolle contro Ajax. Ma potremmo insistere, per esempio, qui in mia compagnia c'è uno dei più grandi appassionati di calcio sudamericano, che è il buon Alessandro Di Nardo. Ieri è arrivata la quarta sconfitta consecutiva del River Plate, che ha iniziato il suo campionato con 4 partite, 4 sconfitte per 1-0, il che vuol dire che Beltrán continua a non segnare. Ed è abbastanza curioso, perché se si va a vedere l'11 del River Plate ci sono tantissimi giocatori che hanno avuto una recentissima storia in Europa e che uno in modo superficiale potrebbe considerare appunto come sinonimo di grandi traguardi e grandi risultati. Invece appunto il River Plate ha perso 4 partite per 1-0, quindi sostanzialmente non ha ancora segnato, e anche nella gara giocata questa notte e persa con il Tigre, in campo dal primo minuto c'erano, a parte Beltrán, un altro ex viola come Martinez Quarta, c'era Otamendi, c'era Montiel, c'era Correa, quindi una squadra di livello sontuoso e anche oggettivo, che però non sta dimostrando alcunché in questo inizio di stagione. Mi viene da dire, al pari del Boca, che ha pareggiato 1-1 con il Vélez, il Boca tra gli altri ha Paredes, Aranda, di cui si era parlato anche a suo tempo in ottica fiorentina. Insomma, per chi vuol parlare di calcio sudamericano, comunque rivolgersi chiaramente a Alessandro Di Nardo. Romolo vuole una mia opinione su un giocatore feticcio, Edmundson del Verona. Come lo vedresti come sostituto dei difensori titolari? La passata stagione ha fatto molto bene e poi è delle isole Faroe, che devo dire è l'elemento fondamentale per me, caro Romolo, nel senso che io su alcuni giocatori non uso in alcun modo la lucidità, e quindi pensa quanto possa essere innamorato di un calciatore che arriva dalle Faroe. Ha fatto una buona stagione, secondo me non è adatto per un livello come la prima metà di classifica della Serie A, che è quella che compete chiaramente alla Fiorentina. Mi viene da pensare che in una stagione come quella dell'anno scorso del Verona abbia fatto vedere, dal suo arrivo in poi, delle ottime cose. Mi piace pensare che possa essere un giocatore estremamente utile anche in una B ambiziosa come quella che penso abbia in mente il Verona. Ecco, vedendo un po' anche la rosa a disposizione, ci sono tanti giocatori interessanti. Da prendo la rosa dell'ultima amichevole con la Cremonese: c'è Suslov, c'è Mulattieri, c'è Livramento, c'è Berned in porta, c'è Leali, Bradaric, insomma molto, e hanno preso un allenatore come Baroni. Quindi secondo me una B molto competitiva ad oggi è corretta per un giocatore come Edmundson. Sundoi Alessandro dice: lui sull'esterno a sinistra e Frendrup al posto di Fagioli, e per me abbiamo completezza in tutti i reparti, con giocatori con caratteristiche complementari tra loro e per poter interpretare più moduli e in più modi. Un sogno considerando i mercati degli ultimi anni. Poi Stefano ci saluta dalle piane di Mocogno, che sicuramente saranno meravigliose, che però non mi hanno mai visto direttamente coinvolto. Siamo nel comune di Lama Mocogno, in provincia di Modena. Ci sei mai stato, caro Fenomeno, a Piane di Mocogno, frazione del comune di Lama Mocogno? a no. 1300 metri sul livello del mare?
3: No, però conosco molto bene Modena, il modenese, Nonantola, le Tigelle, ma quella parte
0: quella
3: no.
0: ti manca. Sono quasi sicuro che Ken verrà ceduto e verranno investiti soldi su Pellegrino e un forte esterno d'attacco più un centravanti di riserva. Questo è Roberto da Bagnaripoli, che ha già determinato il mercato che verrà per la Viola. Fede, perché tanti ascoltatori criticano Grosso prima che inizi il campionato? Questa è una buona domanda, caro Fede, però è una domanda che difetta un po' di memoria, perché se hai memoria, giusto appunto, del mese di giugno, dovresti ricordare e sapere che giugno, quindi prima del mercato, molti ascoltatori erano convinti che per una squadra desiderosa di rilanciarsi, avere ambizioni, essere competitiva, Grosso non fosse il nome giusto. Ora che Paratici ha corroborato quel pensiero, cioè prendendo tanti giocatori ambiziosi, stimolanti, stuzzicanti, si torna a quel punto di partenza, cioè Grosso non è l'allenatore giusto. Io non sono d'accordo, ma coerentemente tanti ascoltatori dubbiosi a giugno lo sono a maggior ragione dopo una metà abbondante di calciomercato. Poi se Di Nardo Laccio è d'accordo, io ascolterei un altro WhatsApp audio alle 15:23.
4: Ciao Ale, sono Andrea da Copenaghen. Messaggio per Di Nardo: corro sempre, mi sto allenando, sono fermato un attimo per parlare con te. Fino all'anno scorso parlavo in corsa, ora gli anni avanzano, le primavere sono tante. Volevo solo farvi un saluto, dire che anche qui zona Serenetta siamo fiduciosi, e che se succede qualcosa di bello, lo prometto, vuoi mettere la maglia da Fiorentina alla Serenetta e mi fa la foto. Ciao e buona domenica e forza Viola.
0: Così facendo, Andrea farebbe anche un omaggio a quel momento surreale in cui Niccolò Ceccarini descriveva lo squalo balena con indosso la maglia della di Radio Firenze Viola, prestatogli da Tommaso Loreto. Ecco, quindi in questo caso la Sirenetta di Copenaghen con la maglia della Fiorentina. Benissimo, sempre meglio direi, siamo al top. Quindi direi di fermarci, così riprendiamo fiato. Tra poco torniamo per un primo assaggio di fantacalcio in ottica fiorentina. Visto che ci sono tanti acquisti, visto che ci avviciniamo alla prima giornata e visto che la Fiorentina rischia di essere una delle squadre anche più attenzionate in ottica fantacalcio, facciamo e faremo tra poco chiarezza un po' con Luca Di Leonardo per cercare di non farsi troppo ingolosire magari dalla Viola. Tutto questo tra poco.
5: Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Una notte storica per l'Italia ai mondiali under 20 di atletica leggera Eugene. Tre ori azzurri in una sola giornata dopo che erano stati raccolti sei nei 40 anni precedenti. A scrivere la storia per prima era stata Serena Di Fabio, vittoriosa nel pomeriggio nella marcia 5000 metri. Altre due imprese nella notte italiana, a partire da Daniele Inzoli, che trionfa nel salto in lungo con 7,97. L'ultimo italiano a imporsi nel lungo era stato Andrew Howe nel 2004 a Grosseto. Oro anche alla 4% mista azzurra, con record del mondo. Passiamo al canottaggio, secondo titolo mondiale under 19 per l'Italia Plovdiv. Dopo il due senza femminile di Carolina Cassani e Letizia Martorana, tocca alla singolista Lisa Ribolzi festeggiare dopo una finale dominata per tutti i 2000 metri. L'Italia torna così a vincere l'oro nel singolo femminile under 19 a 10 anni di distanza dall'ultima volta, quando a imporsi sul bacino di Rotterdam fu Clara Guerra. In una lunga intervista al Corriere della Sera, Paolo Maldini ha voluto spiegare il perché si è dimesso dall'incarico di settore tecnico della FIGC. I patti sono stati rivisti e l'unica cosa da fare era dimettersi. Anzi, rinunciare a firmare il contratto che doveva partire dal 1 agosto, ha rivelato. Non c'erano più le condizioni di fiducia. Spazio poi al sogno Guardiola, scriveva già le formazioni, dice, all'idea Pirlo, l'opinione pubblica ha fatto il suo lavoro. E poi su Ranieri, sicuramente un plus. Motori in chiusura, è stato Alex Marquez il più veloce nel warm-up della MotoGP a Silverstone. Lo spagnolo del team Grisini ha chiuso con il tempo di 1:57.680 da davanti a Raul Fernandez e Marc Marquez. Quarto un sofferente Marco Bezzecchi, mentre Pecco Bagnaia non è andato oltre l'undicesimo crono. Quinta e sesta le Ducati del team VR46 di Di Giannantonio e Morbidelli. Alle 14 il via del Gran Premio di Gran Bretagna. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.

0: essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
5: Rush finale di questa prima parte di diretta di Radio Firenze Viola, poi dalle 16 con Niccolò Righi, altre due ore di diretta, e poi dalle 18 seguiremo da Marina di Pietrasanta la presentazione del libro di Giancarlo Antognoni con Luca Calamai, ospiti Daniel Bertoni e Silvio Bardini. Per Radio Firenze Viola ci sarà Lorenzo Marucci, quindi domenica extra large quest'oggi. Mandragora non ce lo chiede nessuno, chiede un ascoltatore evidentemente non particolarmente fan del centrocampista classe 97. Benve, compreresti la maglia di Attà o Mastantuono? E poi mi domanda anche Alessandro se comprerò la maglia di LeBron ai 76ers. No, caro Alessandro, perché non sono un fan di LeBron, non l'ho mai nascosto e lo ribadisco ora a maggior ragione avendo lasciato i miei Lakers. Tra i due, anche se ho altre maglie, per esempio ho Mikal Bridges, la maglia di Mikal Bridges dei Nets, di una City Edition meravigliosa disegnata da Jay-Z qualche anno fa. Poi ho la maglia di Anthony Davis, ho la maglia di Kobe, però ecco, LeBron sinceramente non me la sentirei, ecco, di comprare una maglia di LeBron James. Mentre se la scelta fosse a sinistra la maglia di Attà e alla destra la maglia di Mastantuono, tutta la vita la maglia di Arthur Attà, ma non ci penserei più di un centesimo di secondo, quindi proprio in scioltezza. Fabio introduce di fatto l'argomento che a breve introdurremo, perché dice: io per il fantacalcio prenderei Attà e Valdepeñas, che è un nome sfizioso, perché comunque diciamo ha quelle caratteristiche potenziali intriganti per quello che, appunto, citando l'NBA, sarebbe un po' the steal of the draft, cioè la rubata del draft, la rubata dell'asta, si potrebbe quasi dire, cioè quel giocatore pagato poco e niente che poi magari alla fine diventa una sorpresa. Certo, bisogna capire da un punto di vista di bonus che tipo di evoluzione può avere un giocatore come Victor Valdepeñas. Ve lo dico, mi ha estremamente impressionato per la sua prima apparizione in maglia viola. Lui che è stato, insomma, un'intuizione dell'area scouting, era già seguito anche da club importanti d'Europa. La Fiorentina ha anticipato i pensieri degli altri club anche inglesi e alla fine ha piazzato la zampata decisiva, come avrebbe detto Niccolò Ceccarini. Però, appunto, siccome parliamo di fantacalcio, questa è una sorta di preview rispetto a quello che poi avverrà nei giorni immediatamente precedenti al primo turno di campionato e poi in maniera ancora più corposa poi alla fine del mercato, perché io devo dire ho sempre mal digerito il calciomercato e il calcio giocato insieme, aperti tra virgolette in contemporanea, figuriamoci con il fantacalcio di mezzo. Infatti ho sempre preferito boicottare le prime due giornate e poi iniziare quando il mercato aveva già detto tutto quello che aveva da dire. Ma questo è un parere personale che conta zero. Noi invece abbiamo bisogno di essere un po' guidati in quello che sta facendo la Fiorentina da un punto di vista fantacalcistico. E quindi buona domenica, Luca Di Leonardo, tutto fantacalcio. Ciao grande Luca.
6: Eccoci Fra, un saluto a tutti, buona domenica a tutti.
5: Allora, poi chiaramente, ripeto, ci sarà tempo e modo di allargare lo sguardo nel prima giornata di campionato, quindi tra due settimane. Però ecco, in questo momento Luca, la Fiorentina ha fatto anche da un punto di vista numerico tanto in quest'estate. Solo il Venezia ha fatto tanto di più, ma il Venezia doveva anche muoversi su altri binari, quindi anche da un punto di vista proprio numerico ha ripensato completamente la squadra, ma lo ha fatto anche la Fiorentina. Io comincerei innanzitutto chiedendoti, tra tutti gli acquisti che ha fatto fin qui la Fiorentina, quindi da Jimenez a João Mario, da Ulai a Mastantuono, da Ta Valdepeñas, eccetera eccetera eccetera, se tu oggi dovessi scegliere il giocatore su cui puntare da un punto di vista fantacalcistico, chi nomineresti?
6: Sicuramente a Ta, senza alcun dubbio, anche perché è un giocatore che abbiamo visto già gli scorsi anni a Udine, è cresciuto, ha avuto una crescita costante anche a livello fantacalcistico, e possiamo dire, anche vedendo un po' le prime amichevoli che contano zero, perché sappiamo calcio d'agosto non ti conosco, però è ovvio che è l'unico parametro su cui si può creare una guida, creare comunque un consiglio per un giocatore che a Firenze può sicuramente consacrarsi. L'anno scorso a Udine ha fatto 5 gol, 3 assist, ha avuto anche un infortunio. È ovvio che è un giocatore che deve essere anche lasciato un po' libero, perché comunque è un giocatore bravo tecnicamente, è bravo a inserirsi, può fare il trequartista, può fare la mezzala, però fondamentalmente non gli devi dare troppi compiti tattici, perché comunque a Udine era un po' quello che sviava insieme a Zaniolo, e infatti Davis abbiamo visto un po' anche la stagione che ha fatto. Quindi se ti dico un nome sicuramente a Ta, è ovvio che è un nome che verrà pagato rispetto allo scorso anno. Lo scorso anno magari riuscivi a prenderlo 15, forse 18-20 crediti, quest'anno almeno il doppio. Quindi io, se mi dice un nome, lui sicuramente.
5: Anche perché io penso che abbia nelle corde una carriera con i numeri di Pogba. Del resto è un giocatore di cui ha parlato lui stesso un po' come stella polare. Io penso che poi è difficilissimo, a maggior ragione in Serie A, per un centrocampista arrivare in doppia cifra in Serie A, ma in generale in stagione, anche sommando i gol in Europa. Però io penso che lui debba avere quello come riferimento, perché ha tutte le caratteristiche per poterci quantomeno provare, quindi diventerebbe davvero sfizioso da un punto di vista fantacalcistico. Invece Luca, su Mastantuono, che tipo di riflessione dal tuo punto di vista è giusto fare? Da un lato tutti particolarmente impressionati dai suoi numeri con il River, 7 gol, 4 assist, quel calcio di punizione che resterà nella storia contro il Boca, ma anche le tante difficoltà, anche proprio da un punto di vista di finalizzazione o assistenza con il Real. Quest'anno che strategia credi sia giusto utilizzare su Mastantuono al fantacalcio?
6: È difficile, Fra, perché Mastantuono e Alebegovic sono i due centrocampisti che hanno più hype, e quindi sono dei giocatori che rischi di pagarli in maniera eccessiva rispetto al rendimento. Non si mette in dubbio il giocatore, ci mancherebbe, però va messo in un contesto dove una Serie A tanto tattica, una Fiorentina che comunque deve necessariamente cancellare lo scorso anno come un anno orribile, e Mastantuono può far fare anche quello step di crescita. Però è un giovane, bisogna capire l'adattamento. Non si mette in dubbio il giocatore a livello calcistico, ma a livello fantacalcistico devi guardare rendimento, gol, assist. È vero che listato centrocampista sicuramente ha più appetibilità rispetto a essere listato attaccante, tra l'altro va anche inserito in una Fiorentina nuova, non è che mettiamo tutti i vari giocatori offensivi, qualcuno dovrà anche correre all'indietro, qualcuno si dovrà sacrificare. È ovvio che è bello mettere nel campetto Mastantuono, Atta a supporto di Ken, però poi bisogna vedere là dietro chi sono i giocatori che si sacrificano, e questo a livello fantacalcistico è un discorso che devi assolutamente fare, a meno che ti fai Trasportare dall'Hype lo vai a pagare 40 crediti e poi magari a metà anno, spero per no per la Fiorentina ovviamente, però dici cavolo, l'ho pagato tanto, l'errore è alla base. Questi sono giocatori che li devi prendere al giusto prezzo, come più che scommesse, in modo che se avrà necessariamente il periodo di adattamento non sei lì a dire però io l'ho pagato quasi come un semi-top. Quindi attenzione da questo punto di vista. È ovvio che è bello avere giocatori come Mastantuono, è bello che il fantacalcio abbia questi giocatori, ce ne sono talmente pochi che quando arrivano questi nomi è ovvio che scatta l'hype.
5: Chi invece rischia di essere nel suo ruolo, ovviamente, quindi magari per un difensore anche con meno conseguenze, sempre all'interno, se vuoi, Luca Della Rosa della Fiorentina, possiamo estendere un po' anche a chi per il momento è ancora in rosa, se vuoi, oltre agli acquisti, comunque il giocatore che guardi con un po' di sospetto in vista della nuova stagione fantacalcistica nella rosa della Fiorentina, quello che continua a non convincerti tanto.
6: Lo metto sicuramente Dodò, perché è un giocatore, tante aspettative su di lui. L'anno scorso, è vero, un anno già detto della Fiorentina, dove comunque ha lottato per la salvezza, questo è da dire, ha fatto un gol e due assist, ma anche a livello di rendimento tante pause. Quest'anno è stato preso Jimenez e anche lì c'è stato, appena è stato acquistato, un po' di hype perché sarebbe stato sicuramente listato difensore, poteva giocare là alto a destra, allora ovviamente uno dice difensore, gioca avanti, sicuramente è da prendere. Però adesso è arrivato Mastantuono, quindi Jimenez potrebbe giocare indietro, è stato preso João Mario, si sanno un po', sapete meglio di me, delle voci di Dodò in uscita, però in generale per uno che fa l'asta entro queste due settimane su Dodò ci andrei coi piedi di piombo.
5: Chiudo, Luca, questa mini preview che abbiamo fatto insieme ad oggi e fino a prova contraria, quindi la prova contraria non può che essere il mercato. Ken è in rosa, chiaro che ci sono i due volti di Ken in maglia viola, quindi il volto del titolo di vice capocannoniere del 24-25 e il volto del giocatore che segna poco e che soprattutto dal 4 aprile in poi non si è più visto per problemi fisici, che in generale aveva trovato con grande discontinuità la via del gol. Ecco, la sintesi fantacalcistica in quest'estate su Ken quale deve essere?
6: Allora, premesso che io l'anno scorso l'ho avuto e mi ha rovinato un fantacalcio,
5: immagino
6: lui, quindi il discorso di Ken sicuramente avrà pagato meno dello scorso anno, perché l'anno scorso appunto arrivava come vice capocannoniere e quindi l'hai pagato tanto come un top di reparto. Quest'anno, sebbene in attacco non ci sia tanta scelta, perché se si vede il listone ci sono più centrocampisti appetibili, più scelta in attacco, tolti quei 7-8 giocatori, il resto probabilmente sono punti di domande tra giocatori che devono confermare quanto di buono hanno fatto l'anno scorso e giocatori che devono recuperare. Ecco, Ken è quel giocatore che, rimanendo alla Fiorentina, presumibilmente titolare, quei 10 gol minimo te li devi aspettare, anche se l'anno scorso fra Lautaro capocannoniere 16 gol, quindi nettamente. Io mi auguro che quest'anno il fantacalcio abbia più gol, perché realmente lo scorso anno è stato un anno orribile da ogni punto di vista e quindi determinati attaccanti sono stati sopravvalutati. Quest'anno bisognerà capire, quindi se volete prendere Ken non pagatelo in maniera eccessiva, cioè non più del 15%. L'anno scorso superava il 20%, quest'anno piuttosto lasciatelo. Ecco.
5: Cautela, ecco, il suggerimento è cautela, sì, su Moise Ken. Caro Luca, per il momento grazie, ma chiaramente l'appuntamento poi è tra meno di due settimane, quando inizieremo anche da un punto di vista fantacalcistico la nuova stagione. Grazie mille.
6: Assolutamente, grazie mille Fra, un saluto a tutti e buona domenica.
5: Ciao Luca, grazie ciao. Davvero. Allora, in questi ultimi minuti, prima di chiudere la puntata con l'intervista realizzata da Lorenzo Marucci per Radio Firenze Viola a uno dei giocatori che poi è rimasto più legato paradossalmente alla Toscana nella storia recente della Fiorentina, cioè Vincent Laurini, che è stato in viola per due anni prima era stato 5 stagioni all'Empoli e poi di fatto lo sentirete anche nelle interviste, insomma è rimasto molto legato fisicamente, professionalmente, personalmente alla Toscana, ma non voglio spoilerarvi altro. Per chiudere però voglio leggere un po' di messaggi. Simone dice anche se sono dei Celtics una volta mi comprai il bomberino viola dei Lakers, non per fare l'esaltato, in curva non cantavo ma sono stato il primo anche a casa mia, all'epoca eravamo in pochi a giocare sia a calcio che a basket. Giocatevi Vinicius e Ronaldinho del Ravenna al fantacalcio, Roberto da Bagna Ripoli, ok. Marco il moviolista, su quella nuvoletta lassù che potrebbe ingrossare non per il cambiamento climatico, ci sono gli scettici su Grosso, squadra rivoluzionata, piazza con grandi aspettative, quindi dovrà essere la società a difendere la scelta sull'allenatore. E poi c'è un messaggio bellissimo di un'ascoltatrice che si firma Daisy da Tirli, che già di per sé varrebbe il prezzo del biglietto, che visto che prima l'ascoltatore mi chiedeva maglia di Attao, maglia di Mastantuono, qui alla luce del mio pezzo sul campionato groenlandese mi chiede maglia di Herman o di Eriksen Petersen. Herman, giocatore che ha fatto doppietta nella finale di ieri vinta dal B67 4-0 sul G44, mentre Eriksen Petersen, che ha segnato il terzo gol, è stato il capocannoniere del torneo. Da questa posizione quindi invidiabile, perché devo scegliere insomma tra due top player del campionato groenlandese, mi prendo Eriksen Petersen perché è più sfizioso, il capocannoniere dell'edizione 2026 del Angutit Inersimasut Isikamik Arsarluni NP, cioè il campionato della Groenlandia, che trovate con approfondimenti e gli approfondimenti del caso su tutto mercato web. Su Grosso grande fiducia, tre spanne sopra Vanoli, scrive Fabio. Poi saluto anche Nicolas da Firenze, saluto anche Giovanni, Ale dal Casentino, benve, tra poco anch'io andrò a lavorare, l'ultima di agosto ce la farai a fare un salto qua? Guarda Ale, non lo so, quando Ale dice un salto qua e lo dice rivolgendosi a me, sottintende foreste casentinesi lato di Camaldoli, luogo a cui sono particolarmente affezionato anche per motivi familiari. L'ultima di agosto la vedo un po' complessa, mi sa che si deve andare a settembre, però su settembre, fine settembre, ci sono ottime probabilità, quindi aggiorniamoci, sempre che poi non ci sia magari un colpo di scena all'improvviso. Vedo un altro WhatsApp audio, se il buon Di Nardo è d'accordo, credo da parte di Giovanni da Scandicci, quindi sarebbe duopo mandarlo, caro Ale. 14:51 sul cronometro, mentre ne approfitto in questi secondi di attesa anche per ricordarvi e per annunciarvi che è già presente in redazione Niccolò Righi, come sempre assolutamente gasato e carico per questo appuntamento domenicale, ormai è una staffetta conclamata. Poi dalle 18 come detto l'evento a Marina di Pietrasanta con la presentazione del libro di Giancarlo Antonioni scritto con Luca Calamai, ci sarà anche Lorenzo Marucci collegato, e che sarà un po' di fatto il trait d'union tra l'evento e Radio Firenze Viola, e soprattutto ci sarà Di Nardo in regia che non si muoverà da quei pochi metri quadri fino a non si sa quando. Intanto possiamo sentirlo questo WhatsApp audio croccante, e allora avanti tutta.
7: Grande lo benve, continuano a scrivere se Dodò non lo vuole nessuno si rinnova, perché scusa, a questo punto risparmiavi 2 milioni a babbo morto di Joao Mario, tanto in difesa fa bue come Dodò, e lo tenevi e lo mandavi a scadenza, no? Io queste cose non le capisco, te le capisci, grande lo benve?
5: Le capiremo tutte quando sarà finito il mercato, Giovanni. Ora in questo momento

0: pur sempre il 9 agosto, quindi cautela anche sotto questo punto di vista. Alessio Lascandicci invece chiede il futuro di Pongracic e di Fagioli, magari domande che potrà riapprofondire anche tra poco lo stesso Niccolò Righi, perché noi ci salutiamo, come detto, con l'intervista realizzata da Lorenzo Marucci a Vincent Laurini tra il suo passato in maglia viola 2017-2019, il suo presente in Toscana, il centenario, anche le vicende di stretta attualità in casa fiorentina. Tra poco tocca a Niccolò Righi, quindi non abbandonatelo, ma anzi siate sempre più partecipi, anche perché lo vedo Niccolò Righi carico, no, non sta più nella pelle, vuole entrare in diretta, e quindi ci ascoltiamo Vincent Laurini qui su Radio Firenze Viola col sito scritto. Ci ritroviamo domattina a partire dalle 10 per Chi si compra. Laurini, ciao.
1: Vincent Laurini, continua a giocare?
2: Sì, ora avevo smesso, però ora ho ripreso qua nella città dove vivo, a Pietrasanta, che tra l'altro quest'anno abbiamo conquistato l'eccellenza, e quindi mi diverto, sono tornato a giocare perché la passione tanto non muore mai. Chi è nato nel calcio comunque c'ha la passione, se la porta sempre, no? Quindi avevo smesso, ora tornando a giocare mi sono tornate anche quelle emozioni, quelle sensazioni che solo il calcio ti può dare.
1: E ti sei ormai diciamo così abituato anche al mare, a vivere in questa zona?
2: Sì, diciamo che ho avuto anche fortuna anche a livello amoroso, che mia moglie è di Pietrasanta, della Versiglia, quindi mi sono ritrovato anche in un posto bellissimo, e quindi sono molto contento anche di questo.
1: Hai preso anche un po' la cadenza a Pietrasantina?
2: Quello per forza, dai. Con la moglie comunque di qua, e comunque essendo vissuto anche tanti anni in Toscana, io tra Empoli e Firenze, e sicuramente la cadenza, c'ho un mix, diciamo.
1: Senti, uno sguardo alla Fiorentina da ex Viola, sei rimasto sorpreso di tutti questi acquisti e soprattutto dalla qualità che è stata portata nella squadra?
2: Io penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo lavoro a livello di mercato, che abbia fatto una squadra competitiva, ha preso giocatori forti che io l'anno scorso ho apprezzato tantissimo, tipo Attà a Udine, che secondo me è un grandissimo giocatore, farà molto bene, e Mastantuono un altro che sicuramente è stato un grandissimo acquisto, ma anche tutti gli altri che hanno preso secondo me hanno aggiunto quel valore tecnico e di spessore che l'anno scorso magari è un po' mancato. Secondo me quest'anno farà molto bene la Fiorentina.
1: Ecco, per quanto riguarda la difesa invece, che pensi anche degli esterni difensivi, Menez, João Mario?
2: Dietro la Fiorentina secondo me l'ha già messo bene, perché Dodò è un giocatore che a me piace tantissimo, sono, come ha detto lui, magari terzini moderni adesso,
3: sì,
2: no?
3: Sì,
2: sono terzini che pensano di più a attaccare più che a difendere, però comunque sono terzini molto molto forti e faranno bene.
1: E Dodò, che però è in scadenza, probabilmente è arrivata al capolinea la sua avventura alla Fiorentina.
2: Quello non lo so, sinceramente. Io spererei di no, nel senso, per la Fiorentina spererei di no, e si starà a vedere.
1: Ecco, e per quanto riguarda i centrali, Dragusin torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra, e poi c'è da scoprire Vieri, il brasiliano.
2: Dragusin non si scopre, si sa che tipo di giocatore è, secondo me è un giocatore molto forte che farà bene, e Vieri vediamo un po', come l'ho detto alla francese, vediamo un po', non lo conosco sinceramente, non potrei giudicare, quindi si starà a vedere nelle prime partite di campionato, vediamo un po' di che passo è fatto.
1: Dicevi di Attà, grande colpo da parte della Fiorentina per un centrocampo che sembra essere davvero di livello assoluto, con Fagioli, se rimarrà, Ulai, che sembra essere molto interessante.
2: Sì, il centrocampo è un centrocampo forte. Attà a me è piaciuto tantissimo l'anno scorso, tantissimo, cioè, l'avevo già visto quando era in Francia, dico la verità. Poi a Udine veramente è esploso, c'ha qualità tecniche, personalità e fisicità, c'ha un po' tutto, c'è un centrocampista moderno.
1: E poi per quanto riguarda l'attacco, dovrebbe rimanere Ken, salvo offerte clamorose, e questo dovrebbe essere un buon punto di ripartenza, nella speranza che possa tornare il Ken della prima stagione alla Fiorentina.
2: Sì, sicuramente Ken è un punto di riferimento per l'attacco della Fiorentina, se sta bene sia fisicamente ma soprattutto mentalmente. Sono quei tipi di giocatori che hanno bisogno di stare bene mentalmente, di essere in fiducia, di avere l'entusiasmo. Se c'è tutto questo mix qua, secondo me torna a fare una marea di gol come ha sempre fatto.
1: E Gudmundsson, secondo te, può ancora rilanciarsi alla Fiorentina?
2: Gudmundsson è uno che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà, e come giocatore è un giocatore forte a Genoa.

0: ha fatto molto bene. Secondo me l'anno scorso ha avuto un po' di difficoltà iniziale con l'impatto con la squadra, con il modo di giocare, ma è un giocatore che, se messe nelle condizioni giuste, può far molto bene.
1: E su Grosso lo conosce molto bene Alberto, perché quando lui era dirigente al Perugia, Grosso era un calciatore del Perugia,
2: ecco, che trequartista e non era ancora terzino, quindi è stato il mentore sotto questo aspetto.
0: Era ancora più davanti.
2: Tu pensa, no, che un aneddoto che quando mi disse riuscissi a fare la carriera che ha fatto, tu hai vinto la Coppa del Mondo.
1: Fatto una cosina meglio. Insomma, sì. Ecco, che idea si è fatto su Grosso? Ha una bella responsabilità ora alla Fiorentina.
0: L'anno scorso ha dimostrato che è un allenatore preparato, è un allenatore che fa giocare bene la sua squadra. Ora si ritrova in una piazza, una grande piazza, Firenze è una grande piazza, che ha tutto a disposizione, il centro sportivo, penso che sia una delle più belle d'Europa, se non del mondo. C'ha una squadra a disposizione, tanti ragazzi giovani che ci puoi lavorare molto bene. Secondo me c'è il mix giusto, quest'anno per far molto bene.
1: Senti, invece i tuoi ricordi della tua Fiorentina?
0: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, cioè ho incontrato mia moglie, poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio. Cioè, io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così. A Firenze è stato veramente, poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide si è formato un gruppo stupendo, che tuttora ci sentiamo ancora. È un gruppo eccezionale, perché certe cose ti forgiano, ti legano, e quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
1: Senti, invece il Parma, che effetto ti fa adesso con questa, dopo la salvezza l'anno scorso?
2: Firenze-Parma, cioè, praticamente un inseguimento nella carriera, no? Perché io 5 anni a Firenze, 5 anni a Parma.
0: Ho ripercorso le orme, è vero. No, anche a Parma, il Parma stesso ha investito tantissimo nelle infrastrutture, il centro sportivo all'avanguardia, ha creato una squadra con tanti giovani che all'inizio ha avuto molte difficoltà, perché comunque la retrocessione in Serie B, ci hanno messo 3 anni per risalire. Però ora vedo anche a Parma, comunque hanno trovato la giusta dimensione.
2: Non a caso poi ci sono chi organizza tutto il mercato, sono due che hanno lavorato insieme, Federico Cherubini e Paratici, questi sono due che vengono dalla stessa moglie, quindi hanno collaborato insieme tantissimo.
1: Ci sono vari uomini mercato nel Parma, Suzuki, anche Pellegrino.
0: Sì, il portiere, tra l'altro, a me è piaciuto tantissimo, quindi non lo so se... Penso che abbiano preso qualcun altro già.
1: Eh sì, perché comunque è in partenza.
0: È in partenza, quindi è un buon portiere. E l'attaccante anche ha fatto molto bene, però ha fatto un anno, diciamo. Io ho tante cose che il calcio di ora cioè, non che mi dispiace, non so come spiegarlo bene, che basta poco e ti ritrovi già catapultato in alto, vero? Secondo me è un peccato perché c'era più competizione.
1: C'era più qualità
2: e di conseguenza era più difficile arrivare. Adesso anche Marucci potrebbe andare in nazionale.
1: Se faccio 2 palleggi.
0: Però magari ora bruci un po' i ragazzi, perché magari ci avrebbero bisogno di 2-3 anni di Serie A, invece sono subito catapultati, magari dopo un contesto difficile, che c'è tanta pressione, e dopo si bruciano. E quello è un po' un peccato, secondo me.
1: Senti, invece che succede all'Empoli?
0: Anche l'Empoli è un'altra piazza che io ci ho lasciato il cuore, ho fatto 5 anni. E è una società che lavora molto molto bene. Ho lavorato anche, ho fatto lo scouting per la prima squadra quando ho smesso per loro. È una società preparata. Ha avuto un anno un po' di transizione, un anno un po' difficile l'anno scorso. Quest'anno speriamo che col lavoro degli uomini mercato e di tutto quanto riescono a ritirare sulla squadra.
1: Corsi però, insomma, sembra essersi un po', tra virgolette, stufato di rimanere nel calcio.
0: Questo bisogna chiederlo a lui, non lo so, è da tanti anni che è Empoli, penso 30 anni, se non ricordo male, una trentina d'anni. È tanta roba nel calcio, però da lì a dire voglio vendere e vendo, e secondo me se ne passa tanto.
1: Senti, un altro paio di considerazioni: Di Marco è il miglior esterno sinistro d'Italia?
0: Poi Di Marco, io ho giocato a Empoli, era sempre a casa mia a giocare alla play, era un ragazzino che usciva dalla primavera.
1: L'hai cresciuto tu?
0: No, quello no, perché dopo si è fatto da solo e ha fatto una carriera strepitosa, e tuttora ancora è giovane, perché sembra che è vecchio Di Marco, Di Marco non è vecchio, e ha fatto molto molto bene, e secondo me ora come ora è un terzino sinistro più forte d'Italia.
1: Zirkzee lo rivedesti bene nel campionato italiano?
0: Zirkzee è un altro che in allenamento si vedeva c'aveva i colpi, tu lo vedevi e dicevi ma no, questo è un giocatore fenomenale, poi in partita in Serie A è un'altra storia.
1: Lui era, probabilmente al Parma era arrivato un po' troppo presto,
0: avevamo un modo di giocare che non era fatto per lui. Noi si giocava dietro belli chiusi bene e si ripartiva, lui c'aveva bisogno di legare, di gioco. Infatti quando è andato al Bologna dopo ha fatto molto bene.
1: Adesso si parla appunto del suo possibile ritorno, ci ha pensato la Juve.
0: Secondo me se torna in Serie A può far bene, anche perché in Inghilterra ha avuto un po' di difficoltà, c'è tanta concorrenza, non puoi sbagliare più di un tot di partite perché sennò ti mettono fuori. E in Italia magari su questa cosa qua c'è un po' più, ti lasciano un po' più tempo, diciamo. In Inghilterra comunque qualunque squadra di alto livello, se guardi la rosa che ha, ha 3-4 giocatori forti ogni ruolo, e quindi se te sbagli 2-3 partite è un altro campionato.
1: L'ultima su Maresca, ti saresti aspettato che sarebbe diventato l'allenatore che è adesso?
0: Maresca aveva grandissime idee, anche in allenamento, ma secondo me per il calcio italiano era un po' presto, soprattutto a Parma in quel momento lì, quando è arrivato lui era un po' presto, però è un allenatore che ha tante idee, cioè idee secondo me all'avanguardia, futuristiche per il calcio. Infatti è andato in Inghilterra, ha fatto bene.

0: 60 anni che Ardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Ardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Radio Firenze Viola.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Israele ha respinto il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. L'ha detto il premier israeliano Netanyahu in apertura della riunione di gabinetto di oggi nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap di 15 punti presentata dal Board of Peace. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, poi aggiunto Netanyahu.
1: Sull'altro fronte, la regione di Odessa in Ucraina è finita sotto attacco di droni e missili balistici. In città ci sono danni a edifici residenziali e diverse auto sono andate a fuoco. Sul fronte opposto almeno 13 persone sono rimaste ferite quando le forze armate ucraine hanno attaccato con droni la città di confine russa di Belgorod. Appello del Papa, basta violenza in Ucraina e Russia, spazio alla diplomazia.
2: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione di Schengen e controlli in porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dal nostro paese. La mossa è stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma in vigore dal 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. I controlli a Campione in Spagna vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri e non si segnalano file o disagi particolari per i viaggiatori. Ieri verifiche su 199 passeggeri di paesi terzi in possesso di biglietti su 12 voli.
1: Ha chiesto perdono ai familiari dei feriti Giuseppe Campagna, il 73enne di Quassolo nel Torinese, da ieri ai domiciliari indagato per tentato omicidio dopo aver investito un gruppo di ciclisti ferendone 4. L'uomo ha ammesso le sue responsabilità dicendo di non essersi reso conto di quanto stava facendo. Restano stabili intanto le condizioni dei 4 ciclisti investiti. Il più grave, un uomo di 60 anni, ha un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra e traumi al viso e al torace.
2: Cremontana, il Tribunale Vallesano delle misure coercitive ha prorogato di 3 mesi le misure che riguardano Jacques e Jessica Moretti, indagati nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio di Capodanno. I coniugi hanno tuttavia chiesto un adeguamento di tali provvedimenti. Le cosiddette misure sostitutive, disposte per 3 mesi lo scorso 13 gennaio, erano state prorogate una prima volta alla fine di marzo. Ora sono state prolungate di altri 90 giorni, ovvero fino al 9 ottobre. I Moretti non possono lasciare la Svizzera e hanno l'obbligo di presentarsi quotidianamente a un posto di polizia.
1: La MotoGP, Raul Fernandez domina il Gran Premio di Silverstone. Il pilota Trackhouse si è messo subito al comando e ha fatto il vuoto sugli inseguitori. Martin secondo e uno stoico Bezzecchi terzo completano un podio tutto Aprilia. Quarto Alex Marquez, poi a costa di Gian Antonio e Marc Marquez. Auto Ogura, Bagnaia, Crutchlow, Lecuona, Bastianini, Mir e Rins. In classifica Martina si porta più 31 su Bezzecchi e più 37 su Ogura.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
4: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini,

0: Cronometro, ben ritrovate amiche ed amici di Radio Firenze Viola. Come ogni domenica che si rispetti, sono le 16 poco più e quindi è il momento del Viola Weekend. Un saluto e un buon pomeriggio. Vi arrivano dal sottoscritto Niccolò Righi, pronto a tenervi compagnia per le prossime due ore. Non sono da solo, o meglio, sì, sono da solo in studio, ma davanti a me, di là dal vetro, c'è come un faro pronto a guidarmi nelle notti più buie, un faro come Alessandro Di Nardo, che curerà la parte tecnica e mi fornirà anche il supporto necessario per appunto portare la barca in porto per le prossime due ore. Ma questa traversata avrà bisogno anche di voi, che vi stimolo sempre a contattarci. Ha bisogno delle vostre riflessioni, ha bisogno dei vostri commenti, ha bisogno delle vostre polemiche e quindi vi ricordo che potete seguirci sui vostri dispositivi mobili, nelle radio delle vostre auto in modalità data sul canale 92 del digitale terrestre nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, in cui mi vedrete anche in faccia, il sottoscritto lo vedrete in faccia, mi vedrete anche un po' schiumare. Come si dice, ormai abbiamo messo un termometro in questo 25, e poi vedo anche la faccia di un bambino sul 92, ve lo faccio vedere, c'è la faccia di un bambino triste. Non so se dicendo questo apparecchio che forse sarebbe meglio di non lavorare con queste temperature, però ecco, mi pagano per questo, mi pagano per appunto raccontarvi l'attualità della Fiorentina. Io ripeto, per le vostre riflessioni, polemiche, i dubbi, le sensazioni che vi ha lasciato questa, diciamo, prima parte di pre-season Viola, che ci tufferà 5 1 3 9 3 3 per mandarci messaggi WhatsApp e note audio, 0557711171 se invece volete intervenire in diretta e dirmi la vostra. Fatta questa introduzione, come detto, oggi è domenica 9 agosto, questa settimana che porterà ufficialmente la Fiorentina all'inizio della nuova stagione. Le amichevoli sono terminate con il pareggio contro il Deportivo de A Corugna, che c'è stato qualche giorno fa al Viola Park. Intanto applausi di Di Nardo per la pronuncia galiziana del Depor. E quindi insomma si fa sul serio, si inizierà a far sul serio tra meno di una settimana. Venerdì la Fiorentina torna in campo, ore 21:15 se non sbaglio, al Franchi, la vincente della gara che ci sarà questa sera tra il Ravenna e il Benevento affronterà la Fiorentina nei 32esimi di Coppa Italia. Poi siamo già anche a due settimane, poco più, dall'inizio del campionato. Quello della Fiorentina, ricordiamo, inizierà lunedì 24 agosto, perché la Fiorentina giocherà il posticipo all'Olimpico contro la Roma, però ecco, il campionato, la Serie A ripartirà già dal sabato precedente. Sono iniziate, tra l'altro, per dare anche un po' di contezza sul calcio che si sta già giocando a giro per l'Europa e per il mondo, teniamoci soprattutto sull'Europa, perché è iniziata l'Eredivisie, campionato olandese, che in questo momento sta vedendo in campo l'Ajax impegnata sul campo dello Zwolle in 10. Siamo al 74esimo, risultato di 0-0, ma si gioca anche in Belgio, si è iniziato a giocare anche in Portogallo. Stasera il debutto sia del Porto, campione in carica, il Porto di Farioli, sia del Benfica, che insomma cercherà riscatto dopo una stagione abbastanza deludente con José Mourinho in panchina. Non c'è più José Mourinho, c'è Silva, l'ex allenatore del Fulham, per cui insomma seguiremo anche in maniera molto attenta, precisa e puntuale gli altri campionati, però ecco, quello che ci interessa è capire ancora una volta quello che si prospetta della settimana della Fiorentina. È una domenica non ricchissima di temi, per dire la verità, perché si viene da una settimana in cui c'è stato veramente questo grande colpo chiamato Franco Mastantuono. Il giocatore dovrebbe essersi allenato oggi con il resto del gruppo per la prima volta questa mattina al Viola Park, perché nella giornata di ieri i calciatori Viola hanno beneficiato di un giorno di riposo. Non so se li seguite sui vari social, hanno avuto modo di raccontare quello che è stato il loro giorno libero. Ho visto, io seguo su Instagram Vieri, il giovane difensore brasiliano che era a Roma, quindi si è fatto qualche foto come ogni classico turista con alle spalle il Colosseo, e quindi insomma, dopo aver beneficiato di un giorno di riposo, oggi la banda di Fabio Grosso è tornata ad allenarsi. Lo ha fatto al Viola Park in mattinata. Nel frattempo invito anche Ale a mettersi in collegamento con il primo ospite, così magari facciamo anche un po' un punto sugli allenamenti odierni. E appunto oggi Franco Mastantuono si è allenato per la prima volta con il resto del gruppo lì al Viola Park. Un acquisto, lo abbiamo detto tante volte, che ha alzato l'asticella del mercato della Fiorentina, che fino a questo momento era un mercato sì ottimo, mancava veramente quel guizzo che ha dato l'attaccante del Real Madrid. Una fiumana di persone erano a Peretola, e me ne sono anche reso conto, perché insomma c'ero anch'io tra quelle persone a documentare appunto l'arrivo di Franco Mastantuono in Italia. E quindi insomma si spera che questo, insomma, il giocatore argentino si possa già vedere all'opera per la prima partita appunto stagionale in Coppa Italia, in programma venerdì prossimo. Di questo e molto altro parliamo con il primo ospite di oggi, che poi un ospite non è ma è il padrone di casa. Ritroviamo come ogni domenica con grande piacere Andrea Giannattasio. Ciao Andre, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora Andre, facciamo un po' l'introduzione di quella che oggi è, diciamo, la giornata di vigilia della settimana che ci porterà a fare sul serio. È finita, diciamo, il ritiro estivo della Fiorentina, o almeno è finito quello anche aperto al pubblico al Viola Park. Già era finito da tempo, insomma, da prima della tournée inglese, però insomma con la fine delle amichevoli si è sancita appunto la fine del ritiro estivo. Si entra nella settimana che ci porterà alla partita di Coppa Italia, si viene anche da una settimana dove c'è stato il colpo in Mastantuono insomma, è tanto altro. Cosa ti aspetti banalmente da questa settimana che sta per arrivare, se appunto in questo momento secondo te i Viola stanno alzando i giri del motore anche in allenamento, che li possa poi portare al 100% al via della stagione?
1: Ma io ho visto una buona Fiorentina nelle ultime partite, l'ho visto in crescita, cioè c'è un filo conduttore coerente nelle ultime Fiorentine che ho visto tra l'Inter, Klagenfurt e la gara contro il Deportivo. Cioè ho visto una Fiorentina che fisicamente sta sempre meglio e che ha anche un'identità di gioco che pian piano si sta vedendo. Parece una Fiorentina incompleta. Io credo che questa settimana che porterà poi a Ferragosto non produrrà molto sul piano delle entrate per quanto riguarda la squadra Viola, se non magari questo scambio che riguarderà tre club con Piccoli che può andare a Bologna, la Fiorentina che prende Pellegrino, però chiaramente si intende magari un attaccante e prenderne un altro di riserva tra l'altro. Quindi non mi aspetto, al di là di questo, eventualmente grandi scossoni, mi aspetto molto moltissimo dal lunedì 17 in poi. Ieri sentivo Gasperini molto arrabbiato dopo la sconfitta col Brighton, ma tra le cose che diceva una cosa vera, che poi il mercato si fa in quelle settimane. La Fiorentina ha fatto già tanto mercato, però mancano ancora alcuni interpreti, quindi io mi aspetto che in questa settimana si continuerà a lavorare duro, giocherà di centrale il primo obiettivo stagionale che è il passaggio del turno in Coppa Italia, e si preparerà con le attuali forze la gara con la Roma del 24 di agosto. Poi il mercato deve fare il suo corso e la Fiorentina deve piazzare almeno, ma a sensazione ti dico, 3 innesti, forse 4, perché io, guarda, non considero nemmeno lo scambio, scambio comunque sia la, le porte girevoli in attacco tra, tra Piccoli e Pellegrino, ma almeno un altro esterno, se non due, anzi due, un centrocampista, un incontrista a centrocampo serve, e secondo me un'alternativa a Valdepeñas a sinistra, a meno che, perché le informazioni che abbiamo oggi sono abbastanza due in tal senso, la Fiorentina non tenga a forza Fortini, e Fortini è un'alternativa a Valdepeñas, perché noi ad oggi sappiamo che la Fiorentina o Fortini lo vende a 10 o non lo vende, lo porta a scadenza. Questa è la linea che parte dalla Fiorentina, quindi questo è quello che mi aspetto da qui ai prossimi giorni. Dopodiché, ripeto, il 17 al 1 di settembre bomba libera tutti, in entrata e in uscita. La Fiorentina deve assolutamente fare delle uscite importanti anche, e lì può veramente accadere qualsiasi cosa.
0: Si è parlato nei giorni scorsi di la possibilità della Fiorentina di insomma sforzarsi, anche sforzare la maggior parte del budget che immagino Paratici aveva a disposizione per completare il pacchetto d'attacco su un esterno unico, perché ecco la forza che ha avuto anche l'operazione Mastantuono è stata quella di mettersi in casa un talento che sostanzialmente alla Fiorentina non gli costa niente, per cui è anche facile immaginare che ecco se magari Paratici aveva a disposizione 30-40 milioni per comprare due giocatori, in questo momento ne possa avere 30-40 a disposizione per comprarne uno soltanto. C'è però da un lato, io faccio anche una riflessione personale, mi viene da pensare che se compri un attaccante da 40 milioni l'ingaggio che si può portare dietro sia bello pesante. Ti aspetti te, Andre, un investimento così importante, o secondo me c'è un po' anche da ricalibrare quelle che sono le aspettative, anche soltanto per non rimanere delusi, ecco?
1: Ma guarda, hai anticipato la mia risposta. Io che la Fiorentina spenda 30 milioni per un solo giocatore non me l'aspetto. È vero che sostanzialmente nell'affare Attà, nell'affare Ulahi, più o meno le cifre finali potrebbero essere queste, però ecco, 30 milioni o anche di più su un solo giocatore non me l'aspetto. Io quello che posso dirti, e che mi aveva riferito la stessa Fiorentina, era che Mastantuono era visto come la ciliegina sulla torta e non la fetta di torta più grande.
0: Ok.
1: Quindi
0: certo,
1: dalla stessa Fiorentina arrivava la conferma della volontà di avere un innesto di spessore davanti. E quindi io credo che dobbiamo stare veramente con le antenne dritte su tanti profili, però io credo che il massimo che la Fiorentina può spendere sia il range di 25 milioni, visto per Attà, visto per Ulahi, ecco, quella è la cifra massima, che è tanta roba, secondo me, rispetto a come eravamo abituati in passato. Io mi aspetto un giocatore come carta d'identità, come identikit, molto simile agli ultimi arrivati, quindi con un'età che va dal 2003 al 2006-2007, con fascia d'età come forbice, che la Fiorentina sta puntando su questi giocatori qui, e poi staremo a vedere. Ecco, io credo che sia questo qui più o meno identico, e anche la cifra da spendere, anche perché non ti dimenticare che non c'è da comprare soltanto l'esterno offensivo, c'è da comprare altro. Ora magari se la mezzala è Tosvet, ci infili di mezzo Brescianini, Fortini, magari riesci davvero a a parare il colpo e a spendere poco e portare a casa il massimo. Però se non ti riesci a infilare in mezzo qualche esubero, devi aprire il portafoglio. Quindi se anche davvero ci sono ancora tanti soldi a disposizione, e non li puoi certo utilizzare tutti per un solo obiettivo.
0: Guarda Andre, hai parlato appunto che ti aspetti un po' una sorta di bomba libera tutti dal 17 in poi, e insomma la realtà anche recente del calcio italiano ci dice proprio questo, che insomma le squadre vengono rivoluzionate per la maggior parte l'ultima settimana di mercato, e che poi spesso può essere anche decisiva. Io penso a 2 anni fa all'acquisto di McTominay, che è stato un po' una sorta di risposta del Napoli a quella prima giornata tremenda che insomma vide gli azzurri di Antonio Conte perdere contro l'Hellas Verona. L'anno scorso ci fu il colpo a Kanji dell'Inter, preso veramente le ultime ore di mercato, c'è stato Rabiot. In questo senso, secondo te, la Fiorentina sembra l'unica squadra in questo momento che è abbastanza definita? Cioè io mi aspetto ancora tanti colpi da parte delle big, la Fiorentina si è mossa per tempo e in un certo senso si è messa anche in una posizione, fra virgolette, non voglio dire di forza nei confronti di altre squadre, però ecco, abbiamo visto ieri la Roma, hai fatto l'esempio della Roma, c'è già i primi malumori per Gasperini, la Juventus sta chiedendo, Spalletti sta chiedendo a gran voce un portiere, penso da un anno, nonostante ciò ancora in porta c'è Di Gregorio che per gli amici che ieri hanno visto l'amichevole contro l'Inter o comunque hanno guardato gli highlights, ecco, Di Gregorio è stato un'altra volta protagonista in negativo su entrambi i gol, soprattutto quello decisivo per il 2-1. Ecco, secondo te questa posizione di forza è un aiuto, immagino, per affrontare la stagione anche per Fabio Grosso, perché insomma gran parte della rosa che avrà a disposizione lui l'ha già conosciuta e quindi non c'è quel periodo di rodaggio delle prime 3-4 partite, perché ecco, gran parte di essi l'allenatore già li conosce.
1: Ma guarda, sarebbe bello che fosse così.
0: Non te l'aspetti?
1: Ma no, non per due motivi. Uno, perché il precampionato non è che ci abbia detto esattamente questo.
0: No, è vero, questo sì.
1: Perché io ho visto, pur nelle ultime tre gare, quindi Watford, Real Madrid e Deportivo, in cui ho visto una Fiorentina migliore, ma ho visto comunque dei limiti, soprattutto con Real Madrid i primi 40 minuti la Fiorentina ha rischiato un'imbarcata. E col Depor io francamente mi sono molto molto arrabbiato, anche se ci trattavo di un amichevole, perché non esiste al mondo pareggiare una partita dove la Fiorentina aveva avuto 3-4 palle gol nettissime contro una, sì, nel mezzo degli avversari. Quindi la Fiorentina è in totale rodaggio ancora, totale rodaggio, è una squadra che ancora non ha, secondo me, sicuramente un titolare che è l'esterno di sinistra o il secondo trequartista, insieme a Mastantuono, insomma dipende, e poi Mastantuono va ancora visto, quindi insomma, certo. Forse il primo allenamento che fa in gruppo, figurati, tra due settimane parte il campionato, quindi si parla di un titolare, quindi la Fiorentina è in pieno rodaggio. E ti dico, parlando con la società, che il club ha già messo in preventivo di iniziare con l'handicap, di iniziare con difficoltà. Io faccio sempre l'esempio di cicli meravigliosi che la Fiorentina sono partiti bene. Io mi ricordo perfettamente quello di Prandelli, che partì benissimo quello di Montella nel 2012, partì benissimo quello di Italiano nel 2021, paradossalmente anche Paolo Sousa era partito benissimo. Ma non è sempre così, cioè io, il Napoli di Sarri, anni fantastici, partì malissimo il Napoli di Sarri, quindi...
0: Certo. All'esempio lampante è l'Atalanta di Gasperini, ecco, che si pensava già all'esonero dopo 6 giornate, ecco.
1: Esatto, è un altro esempio. Quindi io, da quello che so, la società sta cercando di spegnere gli entusiasmi, o quantomeno far sì che l'entusiasmo non diventi euforia, come abbiamo scritto su Silenzio della Stanotte.
0: Certo.
1: Perché l'entusiasmo va bene, ti alimenta la voglia di andare in campo, ti fa andare oltre i limiti. L'euforia e ti fa essere tronfio, presuntuoso, superbo, e allora ti crea danni. Quindi aspettative, secondo me, medio alte a lungo termine, ma nell'immediato stiamo molto calmi con i piedi per terra. È vero, la Roma ha delle difficoltà, ieri sentivo Gasperini, era preoccupato perché gli mancano i giocatori e perché ha detto che la squadra deve riattaccare la spina, proprio ha detto questo rispetto alla scorsa stagione. È un problema, a me pare che questa Fiorentina abbia voglia e qualità. In questo momento stia meglio, però ragazzi, il 24 agosto ci sono 2 settimane intanto, ed è un film diverso quello che ci sarà tra 2 settimane, quindi calma e sangue freddo, molta calma, perché ancora questa Fiorentina io la vedo in forte fase di rodaggio.
0: Guarda Andrea, ti faccio veramente l'ultima e poi ci salutiamo. In questa, appunto, questo grande mercato, grandi cambiamenti, rivoluzione che ti aspetti in Serie A da il 17 di agosto, secondo te si può riaprire la possibilità di un addio di Moise Kean?
1: La Fiorentina ci ha comunicato che il giocatore non è sul mercato, però la Fiorentina ci aveva anche comunicato che Mastantuono e Ulaio erano obiettivi, quindi sono parole che devono essere soppesate. Io credo, leggevo oggi un pezzo sulla Gazzetta dello Sport sui problemi del Como, che ha problemi di lista abbastanza grossi, dovrebbe tenere fuori un sacco di calciatori, e quindi io penso che da una questione di lista, prima o poi Como, se davvero è interessato a Kean, va a tornare a bussare. Bisogna vedere con che forza e con quali argomenti per convincere la Fiorentina. Se arriveranno argomenti convincenti, io mi aspetto che possa anche accadere qualcosa. La vedo difficile, però quando già un mese fa parlavo con figure vicine a Paratici, mi dicevano, guarda, ripeto, come dicevo prima, l'ultima parte di agosto, dal 17 in poi, è bomba libera tutti, e si intende per il grave e per le uscite. Questo è bene essere molto molto chiaro. Poi la Fiorentina su Ken c'è la sua linea, però io comunque sia l'anche mi dritte le vorrei sempre più.
0: Chiarissimo come sempre, noi ci saremo anche per documentare tutto questo e molto altro. Andrea Giannattasio, grazie mille e buona domenica. Non ti ritroveremo domani perché sei in ferie, no. Meritate ferie, è vero?
1: Vi risentirete dal 17 di agosto.
0: Ottimo, e quindi buone vacanze. Ciao Andre.
1: Grazie a voi, ciao ciao.
0: E grazie al nostro Andrea Giannattasio che ci ha dato una prima infarinatura di quelli che saranno anche i temi di oggi. Sono d'accordo con Andrea per quanto riguarda il futuro anche di Moise Kean. Secondo me bisogna comunque continuare a tenere le antenne dritte, perché io mi aspetto un rilancio del Como, io sinceramente me lo aspetto, poi che la Fiorentina poi possa davvero alzare l'asticella e chiedere una cifra fuori portata, ecco, se da una parte mi aspetto il rilancio del Como, dall'altra non mi aspetto che il Como faccia follie, perché non è il modus operandi che ci ha insegnato in questo anno e mezzo questa società molto ambiziosa, ma che sa anche dove fermarsi, e quindi c'è un problema di liste, io questo lo abbiamo sempre detto, quindi quando il problema diventerà dirimente io mi aspetto qualcosa, perché lo ricordiamo come funzionano le liste, non è che il Como è obbligato a mettere degli italiani nelle liste UEFA che consegnerà per giocare la Champions League, ma degli slot della 23, 24, 25 giocatori che devono comporre la rosa che deve fare appunto la competizione UEFA hanno dei paletti, uno di questi è dei calciatori italiani. Se il Como non riempie questi slot, semplicemente avrà molti meno giocatori a disposizione, cioè banalmente il Como potrebbe presentarsi in Champions con una lista di 17-18 calciatori, che per carità possono bastare, sì, però insomma nell'ottica delle tre competizioni innanzitutto dovranno necessariamente fare dei tagli, e questo potrà anche portare dei malumori, perché magari qualcuno ha accettato le avance del Como o è voluto restare proprio per giocare la Champions League e magari si troverà tagliato fuori, e poi da un lato espone quelli che sono i talenti più puri, che sicuramente in questa lista ci saranno, a insomma un grande tour de force, perché insomma in Champions League non esiste turnover, perché poi se hai 17 giocatori e 3 immaginiamo saranno portieri, o 18 giocatori, se ci sono 15 giocatori di movimento praticamente giocano sempre gli stessi. Ci prendiamo la prima pausa, sono arrivati già dei primi messaggi, li leggiamo dopo il break, sempre qui su Radio Firenze Viola con il Viola Weekend, il sottoscritto e Alessandro Di Nardo. A tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buonasera. Queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord inizialmente sereno o poco nuvoloso. Tra pomeriggio e sera, temporali in formazione sulle Alpi con locali sconfinamenti fino alla pianura. Temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche innocuo annuvolamento cumuliforme in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche innocuo addensamento lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
5: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
6: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
8: È inaccettabile.
7: Per vostra fortuna avete un domatore.
9: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
7: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
10: Sapri dibattito.
11: Uno
10: contro tutti.
12: Quello che è accanto a lei è matto.
8: Aspetta, aspetta.
13: Che si compra? Flash.
8: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
14: Bravo, bravo.
8: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
14: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato.
15: Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
8: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
16: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a due ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
17: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
8: Ci dice chi si compra!
18: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
7: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
18: Ti stiamo aspettando! Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
7: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
14: Oh, grande Tommaso.
8: Pietro.
14: Allora?
8: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
14: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
8: Ma davvero?
14: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
7: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
19: Radio Firenze Viola.
0: E rieccoci di nuovo in diretta. Viola Weekend, Radio Firenze Viola, Niccolò Righi, Alessandro Di Nardo in cabina di regia, e sempre voi che vi sollecito a mandarci messaggi al 348-7513933, appunto per messaggi WhatsApp e note audio, 0557711171 se invece volete intervenire in diretta. Vi vedo un po' scarichi, è vero che oggi è il 9 agosto, fa molto caldo, c'è Leonardo che ci manda una foto mentre arriva al mare, quindi beato te Leonardo, però appunto vi stimolo a scriverci. Innanzitutto vi faccio la domanda molto classica, ma insomma il tema dirimente degli ultimi giorni, ovvero piccoli out, Pellegrini in, sì o no? Io voglio sapere la vostra, la nostra casella WhatsApp, quindi mandatemi tanti feedback anche vocali. Perché io pensavo ci fosse più una risposta netta anche sul percepito, su quello che ho letto sui social. Invece c'è anche voglia di dare fiducia a Roberto Piccoli, un po' perché ha fatto un buon precampionato, un po' perché sta dimostrando di voler proseguire il proprio corso alla Fiorentina. Ecco, questo gli va riconosciuto a Roberto Piccoli, gli va riconosciuto anche lo scorso anno, sinceramente, perché nonostante la manifestazione di alcuni limiti, forse anche caratteriali, dati da quel fardello dei 25 milioni più bonus che si portava sulla schiena e che quindi un po' hanno limitato anche il suo percorso di crescita, però ecco, quando l'ho visto all'opera ho sempre visto un calciatore che si dannava per la squadra, che provava di tutto per invertire questa spirale negativa nella quale era infilato. E quindi si parla molto di un effetto, di questa effetto domino delle punte, no? Che porterebbe Pellegrino alla Fiorentina, la Fiorentina manderebbe Piccoli al Bologna e il Bologna manderebbe Dall'Inga al Genoa, per cui insomma un effetto domino pazzesco. Vedremo se si dovesse concretizzare. È anche vero che in questo momento da quello che avrete sentito, insomma, ne ha parlato anche spesso Niccolò Ceccarini su queste frequenze, il Bologna mi sembra abbastanza restio a offrire i soldi che la Fiorentina vorrebbe per Roberto Piccoli. Dall'altra parte mi sembra il Parma bello motivato a rimanere sulla sua stessa, sulla sua linea, e a chiedere una cifra molto importante per Pellegrino. Ho anche sentito dire, non so se l'hai sentita anche te Ale, che sia stato proprio Fabio Paratici a consigliare a Cherubini, suo grande amico, direttore sportivo del Parma, Pellegrino dal Velez, per cui insomma c'è anche un po' la firma di Fabio Paratici su Pellegrino al Parma. Non so se non lo sapevi. No, non lo sapevi, io non lo so. Vi chiedo anche conferma, voi che forse siete anche più informati di me su quello che è un po' sui rumors che sono, che si leggono sui social e quant'altro. Scriveteci al 348-7513-933. Come Luca dai Castelli Romani, che ci scrive: Pellegrino è fortissimo nei colpi di testa dentro l'area di rigore, Piccoli troppo grezzo tecnicamente, sono pro Pellegrino, Piccoli no. Un saluto a tutti, forza Viola Enrico. Quindi insomma i primi feedback non molto positivi in realtà per la permanenza di Roberto Piccoli che ci sono arrivati alla nostra casella WhatsApp. Leggo anche qualche messaggio che era arrivato nella mezz'ora precedente, perché Roberto da Bagnaripoli ci scrive: ieri sera ho visto un giovanissimo esterno del Torino, Cacciamani, che praticamente gioca sulla fascia e arriva sempre al cross dal fondo. Possibile che sono anni che la Fiorentina non ne trova uno? A me ieri ha fatto una grandissima impressione. Ma allora Roberto, c'è una grandissima hype, come direbbero i giovani, su questo calciatore, un classe 2007 che viene da una stagione alla Juve Stabia, per cui se vogliamo è una parabola molto simile a quella vissuta da Niccolò Fortini, protagonista proprio con la Juve Stabia in una stagione in Serie B, che poi fa il salto nella squadra propria, insomma della squadra di cui che ne detiene il cartellino in Serie A. La differenza sostanziale che può avere Cacciamani a differenza di Fortini sono due, sono legate. Io dico sempre che Fortini è finito anche, visto che insomma se ne parla molto anche di Fortini in questi giorni sul mancato rinnovo eccetera eccetera. Fortini è stata una stagione alla Fiorentina ed è stata una stagione tremenda, e quindi secondo me è inevitabile che quando le certezze iniziano a mancare, soprattutto in un contesto come quello della Serie A, ci si rifà sempre all'esperienza. Se si deve provare a uscire dalle sabbie mobili, non si guarda mai al giovane, che può anche magari non soffrirla questa pressione, proprio perché è giovane, proprio perché viene da un contesto diverso, ma si va a ricercare l'esperienza. Quindi Fortini in questo senso è stato uno dei primi ad essere tagliati. Mettiamoci anche dentro il fatto che Fortini ha fatto una grande stagione in Serie B con la Juve Stabia da esterno di un centrocampo a 5 a sinistra. È arrivato in Serie A alla Fiorentina ed è stato utilizzato come terzino in una difesa a 4 a destra. Per cui questo anche per darvi contezza sul fatto che molto spesso magari guardiamo sempre all'erba del vicino, vediamo Cacciamani e diciamo come mai noi non ce l'abbiamo. Ecco, secondo me Cacciamani e Fortini hanno avuto una parabola molto simile nella prima parte della propria carriera, che può avere dei risvolti anche diversi, perché banalmente Cacciamani ritrova per esempio a Torino l'allenatore che lo ha fatto rendere al massimo alla Juve Stabia, ovvero Ignazio Abate. Per cui secondo me bisogna sempre anche un po' soppesare quello che è poi il contesto al quale si affacciano certi calciatori, perché io sono d'accordo, anche è un tema che anche oggi è stato rilanciato con forza dopo un'intervista a Paolo Maldini del Corriere della Sera, tra l'altro un'intervista bellissima di Aldo Cazzullo che potete leggere appunto sul Corriere della Sera, e vi invito a farlo magari dopo, ecco, la nostra diretta radio, perché prima ascoltate me. Però a parte gli scherzi, questa dispersione del talento, insomma, perché un giocatore che fa molto bene in Serie B poi arriva in Serie A e non riesce a rendere? Secondo me c'è anche una componente delle condizioni che gli vengono messe addosso al calciatore. Fortini si è trovato secondo me nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, nella situazione più disfunzionale possibile. Un calciatore molto giovane, ha bisogno di fiducia, non dico incondizionata, però insomma di una grande iniezione di fiducia, e l'anno scorso a Fiorentina tutto poteva fare men che permettersi di dare fiducia a un classe 2006, se non sbaglio, Fortini, correggetemi se sbaglio, 2006, sì. Per cui vedremo. Io gli auguro a Cacciamani di avere una seconda parte migliore di quella di Fortini, fermo restando che Fortini è comunque un ragazzo di 20 anni, e quindi a 20 anni ci sono certo i Yamal, ci sono i Bellingham, ci sono dite un altro calciatore che vi pare, che vi piace a voi, ma ci sono anche dei calciatori che hanno bisogno di essere anche un po' nel contesto giusto. Questo anche per dare una spiegazione a come vedo io la visione che ho io anche sui giovani calciatori. Recupero anche il messaggio di Andrea, intanto invito Ale a mettersi in collegamento con la prossima ospite, per cui piccolo spoiler, sarà un ospite femminile e non maschile. Andrea ci scrive: stamani ho letto un nome per la fascia sinistra, Theo Hernandez, ex Milan, che c'è di vero? Poi mi ci scrive: meglio Pellegrini che Piccolo, per quanto riguarda la domanda. Ma allora Andrea, io sinceramente non ho riscontri su Theo Hernandez, per cui quello che ti sto dicendo non c'è notizia, ma è una sensazione personale. La sensazione personale è che la Fiorentina stia facendo un mercato di un certo tipo, che è un mercato basato su calciatori molto giovani, si va dai 2002 ai 2006-2007, e Theo Hernandez non corrisponde assolutamente a questo profilo, perché è un classe 97. Ma soprattutto la Fiorentina, che sta spendendosi molto per quanto riguarda i cartellini, ma sta abbassando notevolmente il monte ingaggi, notevolmente. Il motivo sostanziale per cui è stato venduto Robin Gosens è proprio un motivo economico, perché il tedesco aveva dei parametri di ingaggio che in questo momento non possono essere garantiti dalla Fiorentina. Ora che i Viola si possono buttare su Theo Hernandez, che è un giocatore che io non so quanto possa guadagnare in Arabia, certamente se dovesse scegliere di tornare in Europa non gli garantirebbe nessuno lo stipendio che gli garantisce in questo momento alla Lilal. Però ecco, se è un giocatore che in questo momento guadagna 15-20 milioni di euro all'anno, faccio per fare un esempio, non credo che si possa accontentare di venire a Firenze per un milione e mezzo, poi una Fiorentina in questo momento senza coppe. Non lo so, permettimi di avere qualche dubbio. Poi vedremo quello che succederà sul mercato, un mercato che andiamo anche a scandagliare dal punto di vista della Premier League. Lo facciamo con una graditissima ospite, esperta proprio di Premier, collega di Fanpage, come Ada Cotugno. Ciao Ada, buon pomeriggio e grazie mille di aver accettato il nostro invito.
11: Ciao, buon pomeriggio.
0: E buona domenica anche. Guarda Ada, con te volevo ripartire intanto da un'analisi sulla Premier League, prima di buttarci anche sui temi di mercato che possono legare anche la Premier alla Fiorentina, perché mi sembra che quest'anno, non so, è una sensazione, si spende tanto, perché in Premier si spende tanto, però vedo le squadre un pochino più con il freno a mano tirato. Penso per esempio al Manchester United, che ci ha abituato ogni anno a mezzo miliardo di acquisti. per ora si sta tenendo tutto sommato bassa, anche il Liverpool. Certo, il mercato manca ancora praticamente un mese quasi alla fine del mercato, immagino che poi, per carità, ci sono stati comunque i botti, Anderson pagato più di 100 milioni, c'è stato Tonali pagato più di 100 milioni, però ecco, mi sembra una Premier League forse un pochino più parsimoniosa, non so come la vedi tu.
11: E per il momento le squadre più grandi, le più attese dal mercato come Liverpool, City, United, più o meno stanno cercando forse di capire come impostare la stagione, perché hanno tutte cambiato allenatore, Carrick è stato confermato, ma di fatto è questo il suo primo vero United, certo. Perché è stato il traghettatore del traghettatore, quindi dovrà impostare adesso la sua squadra. E le altre, bene o male, sono squadre già formate, dove magari servirà un piccolo rinforzo. Secondo me si muoveranno tutte nell'ultima settimana di mercato, secondo me con i colpi grossi. Per il resto le altre hanno preferito fare rinforzi mirati piuttosto che grandi campagne acquisti, come per esempio l'Arsenal, che ha preso Bruno Guimarães, che secondo me era veramente ciò che gli mancava.
0: Chiaro.
11: Si sta muovendo un pochino la Aston Villa con qualche colpo più tattico che spettacolare. C'è sempre il solito Chelsea che come ogni anno spende tantissimo. Le altre al momento sono un pochino in attesa, ma forse perché anche i grandi nomi, a differenza degli anni scorsi, hanno già tutti una collocazione. Tanti restano nelle proprie squadre, chi si è mosso lo ha già fatto, quindi diciamo il grande colpo per il momento resta in attesa. Aspetterei le ultime settimane, l'ultima settimana, perché secondo me lì qualcosina può sempre uscire.
0: Chiaro, chiaro. Tra l'altro hai parlato della Aston Villa. Aston Villa, lo ricordiamo, sta diciamo chiudendo per Matteo Ruggeri, che è stato anche un obiettivo della Fiorentina, giocatore cercato a sinistra, però insomma si parla di cifre veramente alte che stanno offrendo i Villans per acquistarlo, per cui insomma cifre che inevitabilmente finiscono per tagliare fuori la Fiorentina e in particolar modo più in generale la Serie A. Ecco Adam, ma riguardo appunto questo anche immobilismo della Premier League di cui mi parlavi e che potrebbe portare la Premier a spostare un po' quella che è la sua finestra di colpi all'ultima settimana di mercato, perché ricordiamo anche che quest'anno a differenza un po' degli ultimi anni, la Premier League partirà in concomitanza della Serie A, di solito intorno al 15 d'agosto se non sbaglio la Premier parte, quest'anno si va una settimana dopo, il che mi viene da pensare forse rimanda anche di un'altra settimana qualche colpo. E qui arrivo alla domanda, ti volevo chiedere, questo può creare anche dei problemi per la Serie A? Perché un po' gli ultimi mercati ci hanno abituato che spesso la Serie A si fa forza con quelle bricioline che cadono dal tavolo della Premier e che per il nostro campionato in realtà poi sono oro che cola, McTominay, Akanji eccetera. Questo spostare appunto la deadline di una settimana potrebbe creare qualche problema anche alla Serie A?
11: Quest'anno secondo me sarà complesso, perché l'abbiamo visto già con tanti colpi, ci sono poche squadre che hanno bisogno di vendere, tante stanno facendo anche dei mercati interni, come per esempio il Chelsea, che ha venduto

0: un'uscita, credo che verrà operata con molta calma, quindi verso la fine del mercato, lasciando meno margine di manovra, perché tante volte il problema non sono neanche i prezzi dei giocatori, ma le formule.
1: Chiaro, certo.
0: Perché la Serie A tende sempre al prestito con diritto di riscatto, mentre gli inglesi, una volta che mettono un giocatore sul mercato, preferirebbero obbligo o cessione a titolo definitivo. Sono sempre lì il cortocircuito delle trattative, quindi potrebbe effettivamente essere un problema per la Serie A. L'abbiamo visto, soprattutto la Roma era andata a cercare un pochino in Premier e non tutto è andato bene.
1: Certo, certo. Guarda, chi potrebbe andare a cercare un pochino in Premier è anche la Fiorentina. Chiaramente i Viola si sono rinforzati, sono stati la squadra che più si è rinforzata in questo mercato, che esce più rivoluzionata nella propria rosa. 8 già gli innesti ufficiali, ma insomma sono attesi almeno altri 2-3, se non addirittura 4 ingressi in entrata, e poi eventualmente anche le varie uscite. Tra gli ingressi in entrata, appunto, si parla molto di un esterno sinistro, e tra i tanti nomi si è fatto quello di Jaden Philogene, esterno appunto inglese, classe 2002 dell'Ipswich, che se non sbaglio l'anno scorso ha giocato la Championship e che è risalito in Premier League. Io sinceramente, guarda, faccio un mea culpa, e per quanto stia molto anche attento al calcio internazionale, questo calciatore non lo conosco, per cui non so se hai avuto modo di seguirlo. Vedo che insomma ha anche presenze con l'under 21 inglese, non so se lo hai seguito, se ci puoi dare anche un quadro un po' generale su questo ragazzo.
0: Lui è un giocatore molto interessante perché è un 2002, quindi abbastanza giovane, ma alle spalle già storia, possiamo dire,
1: certo,
0: una carriera,
1: certo,
0: perché
1: certo.
0: Lui era dell'Aston Villa, è stato ceduto, insomma ha fatto un po' di gavetta in giro. L'Aston Villa se l'è ripreso con Emery, ma lui non si è mai adattato, non andava bene per la squadra, non si è trovato bene con il gioco di Emery, e quindi è riandato via. E l'anno scorso all'Ipswich è stato, secondo me, una grande certezza del campionato, perché ha segnato credo 12 gol, comunque da esterno non sono pochi, e non sono pochi in un campionato. Noi pensiamo alla Serie B,
1: no, certo.
0: Sì, il livello comunque è da Serie B, perché è la seconda, il secondo gradino della scala gerarchica, ma è un campionato lunghissimo, un campionato dove ci sono tanti grandi squadre che cercano ogni anno di ritornare in Premier, e le rose sono lunghe, forti, da lì sono usciti tanti giocatori che hanno fatto il salto in Premier, da lì sono usciti anche tanti allenatori, è lo stesso Maresca che siede sulla panchina del City, è uscito da lì, quindi è una palestra molto importante se si affronta bene, e lui l'ha affrontata bene secondo me. Per far capire un po' chi è, io lo paragonerei ovviamente con le pinze, perché sono due giocatori con trascorsi diversi, però in campo sembra un pochino Leao.
1: Ok, certo.
0: È un giocatore che accetta tanto l'uno contro uno, è bravissimo a creare la superiorità numerica, gioca sia a sinistra, può giocare anche a destra, però se lo metti a sinistra diciamo che dà il massimo, e i tifosi dell'Aston Villa sono un po' tristi per come è andata a finire la loro storia, perché si aspettavano di ritrovarlo e di fare insieme magari un processo di crescita importante. Così non è stato, ma dicono tutti che bisogna solo sbloccargli il potenziale per avere poi un'ala veramente importante. Questo non lo sappiamo, perché insomma tra la Championship e la Premier c'è tutta una categoria in mezzo, e le pressioni sono completamente diverse anche in base alle maglie che si indossano, però sicuramente meriterebbe un'occasione per fare un salto di qualità e cominciare innanzitutto a giocare nelle massime serie europee, poi si vedrà.
1: Sì, sì, assolutamente. Tra l'altro paragonavi a Leao, anche 1,81 m, per cui insomma una struttura fisica abbastanza imponente per un esterno. Ecco, non mi sembra proprio il classico esterno longilineo che alla Mastantuono, per fare proprio un esempio che la Fiorentina ha avuto recentemente. Si parla molto anche per quanto riguarda gli esterni di un possibile attacco a Jadon Sancho, giocatore che è svincolato, viene da una stagione con l'Aston Villa che lo ha portato anche a vincere l'Europa League. Secondo te Ada è un giocatore su cui ancora ci si può fare affidamento? Perché ecco, al Borussia Dortmund

0: era uno dei talenti in ascesa del calcio mondiale. Però ecco, poi mi sembra che si sia un po' perso. Ad oggi, 9 agosto, è un giocatore ancora svincolato. Mi viene da pensare, forse un motivo c'è.
1: E un motivo c'è, e ce lo ha dato la Roma per tutta la scorsa estate, con quella corte pazzesca che poi si è conclusa con un nulla di fatto. Quindi abbiamo visto anche adesso che gli è stata data un'occasione, non è che l'abbia colta proprio così, così bene. Ci sono dei problemi comportamentali che lo accompagnano da diversi anni. Al Borussia Dortmund aveva trovato la sua dimensione, effettivamente, però è strano che dopo quella squadra non ce ne sia stata una in grado di riportarlo più o meno a galla. Quindi sembra più un'eccezione quella parentesi là che tutto il resto. Non so se ci fare affidamento, perché comunque un giocatore che ha le sue pretese economiche, ecco, perché infatti sa di poter trovare ancora il posticino in Premier che ti garantisce anche un introito non indifferente. Però per una squadra che sta investendo tanto, che sta creando anche tutta una rete di giovani per poter rilanciare, dargli più spazio, non lo vedrei proprio benissimo. Insomma, se già devi avere a che fare con i giovani, che è un lavoro abbastanza complesso, che però Grosso può fare secondo me molto bene, non andrei a mettere un profilo alla Sancho all'interno, che ti dà anche un altro tipo di problematica, cioè devi riprendere mentalmente, gli devi star dietro tutta la stagione, e su questo diciamo che in un progetto che segue la linea verde non lo vedrei bene. Piuttosto servirebbe una chioccia, come ai tempi era stato Giroud al Milan, che è un giocatore che anche se lo tieni in panchina per metà stagione non ha mai fatto nessun problema, ma quando lo chiami in causa non solo è bravissimo ed è una garanzia, ma proprio ti aiuta nella crescita e nello sviluppo degli altri giocatori.
0: Chiarissima, chiarissima. Guarda, ti faccio l'ultima e poi ti lascio alla tua domenica pomeriggio. Ti chiedo, insomma, la Fiorentina ha acquistato un sacco di calciatori, soprattutto a centrocampo, un reparto che in questo momento sembra un po' sovraffollato, e si parla molto di una possibile cessione, un possibile sacrificio di Nicolò Fagioli. Si è fatta a lungo l'ipotesi anche di un approdo di Fagioli in Premier League. Sembrava che il Newcastle fosse la destinazione fra virgolette perfetta, cioè esce Tonali, entra Fagioli, giocatori con caratteristiche non proprio simili, però insomma che garantiscono quel trattamento di palla che in questo momento magari manca in rosa un centrocampista con queste caratteristiche al Newcastle. Secondo te c'è la possibilità che Nicolò Fagioli possa giocare in Premier League, o lo vedi un giocatore non pronto anche a livello fisico, magari un giocatore che ama anche tenere tanto il pallone, che anche nel suo essere un regista è un regista che ha bisogno magari di un po' di campo, se va in difficoltà se ha subito l'uomo addosso, e questo penso che in Premier League sia un malus non di poco conto.
1: Se non reggi la pressione, diciamo che in Premier non puoi giocare in tante squadre, o comunque ti devi accontentare più o meno della bassa classifica. Diciamo che il Newcastle ha un serio problema a centrocampo, perché praticamente non gli è rimasto più nessuno e deve per forza di cose ricostruire. Per lo stile di gioco di Fagioli, secondo me ci starebbe in Premier, perché comunque fa dei passaggi sempre molto precisi, crea tanto volume di gioco, deve un po' imparare a ripulire velocemente i palloni e a resistere al pressing, perché in Premier è tutto attacco, le difese stanno diventando veramente un accessorio che sta lì per forza, e si attacca sempre di più, si segnano sempre più gol. Quindi avere un centrocampista che sia in grado di allentare un po' la pressione, di ripulire i palloni, di far ripartire la squadra in uno spazio che è veramente minimo, è fondamentale per squadre che vogliono perlomeno puntare alla zona Europa League, e Newcastle credo che voglia farlo. Sarà un po' difficile perché è una squadra rivisitata. C'era anche il Tottenham sul giocatore, e lì avrebbe secondo me un alleato importante come De Zerbi. Non è scontato che l'allenatore riesca a capirti così tanto, a partire dalla barriera linguistica, quindi parlare già in italiano secondo me potrebbe essere un aiuto per l'approccio in Premier League, ma poi lui giocatori italiani o comunque della Serie A riesce sempre in un certo modo a farli giocare come dice lui, però secondo me Newcastle è leggermente avanti, ma comunque credo che la Fiorentina chieda sui 30 milioni più o meno.
0: Sì, più o meno
1: che,
0: sì,
1: che
0: sì.
1: È una cifra da non sottovalutare, è vero che le loro casse sono pienissime, però d'altra parte con la stessa cifra potrebbero prendere qualcuno interno alla Premier che magari già è pronto per questo tipo di gioco.
0: E staremo a vedere. Guarda, proprio l'ultimissima, ti faccio proprio una hot take, come direbbero quelli bravi. L'Arsenal è favoritissima per Bissare o secondo te ci sarà una sorpresa?
1: L'Arsenal è favorita perché è l'unica che va in continuità, anzi va migliorando visto gli acquisti che sta facendo, quindi favorita assolutamente, ma dobbiamo vedere rispetto agli ultimi anni mentalmente come sarà, perché un conto è rincorrere l'obiettivo e un altro invece è difendersi. Le incognite sono chiaramente gli allenatori dalle altre parti, perché tutti sono cambiati e vediamo se questa continuità gioca a suo favore o la renderà un po' prevedibile agli occhi delle altre grandi squadre, che invece secondo me ci faranno divertire parecchio quest'anno, cambieranno un po' tutte pelle vedendo gli allenatori e i giocatori che hanno scelto, quindi la sfida per Arteta adesso per la prima volta sarà quella di restare in piedi in mezzo alle onde giganti che si creeranno, ed è un ruolo insolito che secondo me lo metterà tanto alla prova lui come i giocatori, perché non sono proprio abituati a sedersi sul trono, l'hanno tanto rincorso, ma il difficile non è tanto vincere quanto confermarsi.
0: È vero, è vero. E noi seguiremo anche con passione la Premier League, anche perché il prossimo anno sarà ricchissima di italiani tra allenatori e giocatori. Premier League che partirà appunto dal weekend del 21, 22, 23 agosto. Ada Cotugno di Fanpage, grazie mille e alla prossima. È stato un piacere averti con noi e buona domenica.
1: Grazie a te, buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: E grazie mille ad Ada che ci ha appunto fatto una riflessione, che ci ha appunto spiegato, un po' raccontato quelli che sono anche degli obiettivi dalla Premier che possono arrivare per la Fiorentina, e ci ha anche detto che appunto questa partenza della Premier League un po' insolita, una settimana di solito, una decina di giorni dopo la partenza canonica, potrebbe anche creare qualche problema per la Serie A. D'altra parte appunto la loro stagione ufficialmente partirà il 21 e quindi loro hanno tempo per le grandi operazioni a farli, avranno una settimana in più per fare queste grandi operazioni che possono rivoluzionare la rosa. Staremo a vedere quello che succederà. Nel frattempo non so quello che succederà fra una settimana, so quello che succederà tra pochi secondi, ovvero che ci prendiamo la seconda pausa. Sono arrivati tanti messaggi che leggeremo dopo il break. A tra poco.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Radio Firenze Viola.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È alta la tensione tra Spagna e Italia con l'UE che prova a mediare, il ministro degli esteri Antonio Tajani che ribadisce la posizione di Roma. Lo stop a Schengen resta almeno fino al 15 agosto. Dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione, da ieri sono in vigore i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia e ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Nell'exclave spagnola intanto si teme un altro ingresso di massa di migranti. Bellino ricorda che è in vigore il nuovo patto sui migranti e ci si aspetta che da tale data vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia.
1: Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe intanto concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. È quanto scrive il Corriere della Sera riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. Secondo il ministro Tajani, il rischio terrorismo e il rischio di immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati.
2: Israele ha respinto il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti. Non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. L'ha detto il premier Netanyahu in apertura della riunione di gabinetto di oggi, nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap dei 15 punti presentata dal Board of Peace. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, poi ha aggiunto Netanyahu.
1: La cronaca: un uomo di 43 anni di origine albanese residente a Rimini è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni personali e minacce nei confronti della moglie e del figlio di 22 anni con cui convive. I militari sono intervenuti il 5 agosto scorso in un hotel di Viserbella, chiamati d'urgenza dal figlio durante una lite. Lì hanno trovato l'uomo in stato di ebbrezza mentre pretendeva denaro dalla moglie per il lavoro di collaboratrice familiare svolto a giugno e luglio. Il ragazzo, per fermare il padre, lo ha bloccato a terra fino all'arrivo dei carabinieri, riportando lesioni con una prognosi di 10 giorni.
2: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. A nord tuttavia temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Dall'11 al 17 agosto esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia con picchi di 39 gradi a Roma e 38 a Milano.
1: Diana Bianchedi è stata nominata capo delegazione della Nazionale di Calcio. Ad annunciarlo è il capo della FIGC Giovanni Malagò, che ha parlato in un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport. La ex schermitrice italiana, ha sottolineato Malagò, gode di prestigio e credibilità internazionale, bicampionessa olimpica, un curriculum fatto di studi e specializzazioni. Bianchedi però dal 2025 è anche vicepresidente del CONI. Ecco perché la notizia ha fatto attivare i vertici del Comitato Olimpico, che hanno avviato tutte le verifiche in merito a opportunità e eventuali incompatibilità dei ruoli.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

0: Guardala.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
4: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di
5: Fabio Ferri.
4: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
6: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.

0: Vendere piccoli anche a un prezzo abbastanza basso rispetto a quando l'abbiamo acquistato non ha senso per prendere Pellegrino. I soldi che abbiamo appunto come budget li spenderei piuttosto per prendere un esterno sinistro forte. Mi terrei invece piccoli come attaccante di riserva che non dà fastidio, che accetta il suo ruolo di comprimario e che comunque se fatto saprei trovare pronto. Per una stagione come quella dell'anno scorso è difficile giudicare chiunque, men che meno un attaccante appunto ancora giovane come Piccoli.
1: Andiamo in via e Fortini, diciamo la verità, si tirava fuori da solo, lui e il suo procuratore, è semplice la storia, no? Non ha mai potuto firmare.
2: Buongiorno Nicolò, allora ti darò il mio pensiero. Il problema di Piccoli non è che ci mette scarso impegno, il problema di Piccoli è che non è un attaccante da Fiorentina, nonostante tutto il suo impegno. Tecnicamente ha dei limiti molto forti, sicuramente ogni tanto farà dei movimenti da attaccante e andrà alla conclusione, ma non sa stoppare un pallone, ogni volta che stoppa un pallone va a mezzo metro di distanza, non riesce a tenere alta la squadra, non riesce a tenerli i palloni e nonostante la stazza spesso soffre fisicamente i difensori. È vero che Pellegrino al momento non è un fenomeno, ma io in questo ragazzo ci vedo una grinta e una voglia di migliorare che adesso, senza fare paragoni blasfemi, era simile alla voglia che aveva di migliorare Battistuta ai tempi, dove nel primo anno si diceva che aveva dei limiti tecnici perlomeno abbastanza importanti e poi con la volontà, con il lavoro è diventato Battistuta. Ora io non dico che Pellegrino farà la stessa carriera, ma ce lo auguriamo, ma io ci vedo una grinta in sto ragazzo che non appartiene a Piccoli, mi dispiace.
3: Queste le vostre riflessioni arrivate al 348-7513-933. Mi raccomando Ale, ho mandato comunque il tuo messaggio, ma vi invito sempre a restare entro i 40-45 massimo secondi. Però ecco, come sempre magari Firenze si schiera in questi casi. C'è Claudia che appunto terrebbe Piccoli, c'è Alessandro da Diano Marina appunto che è un fan di Pellegrino appunto. Non so se ho detto Alessandro da Diano Marina o Alessandro da Diano Pellegrino, perché stavo appunto pensando all'attaccante argentino, insomma. Però ecco, Alessandro è uno del partito di Pellegrino. Guarda, io se posso dire la mia, il discorso è questo: se la Fiorentina mettesse fuori dal motore Piccoli e mettesse dentro il motore Pellegrino senza un esborso economico, io ci starei, perché anche a me piace più l'argentino sinceramente, per quello che gli ho visto a Parma, e secondo me è un giocatore che ha grandi margini di miglioramento, perché a Parma tutto si può dire su Carlos Cuesta e io ne sono un grande fan anche di vecchia data, però ecco, non è un allenatore che mette gli attaccanti nelle condizioni più semplici di segnare, e comunque Pellegrino viene da un'annata tutto sommato positiva, per cui secondo me è un giocatore che ha ancora grandi parti del proprio gioco da esplorare e da far vedere alla Serie A. Allo stesso tempo sono anche consapevole che in questo momento, se il Bologna davvero non si spinge oltre quei 15 milioni, 18 di cui si parla, che può esprimere la società ducale per la società felsinea per appunto per Roberto Piccoli, e il Parma chiede quei 30-35, si creerebbe quel vuoto da 20 milioni che forse ecco spenderei più in altre zone di campo, mi rinforzerei più in altre zone di campo. Però poi le riflessioni sono chiaramente di Fabio Paratici, che sicuramente sa fare questo lavoro molto meglio del sottoscritto. Leggo anche qualche messaggio arrivato alla nostra casella WhatsApp. Alessio ci scrive: ma questi due esterni che dovrebbero arrivare, non si può pensare di giocare con Good esterno tutto l'anno, anche Mastantuono è adattato. Ma secondo me, ti ripeto Alessio, io secondo me c'è davvero un po' di pazienza, perché lo abbiamo detto tante volte, il mercato degli attaccanti è un po' diverso dal mercato delle altre zone di campo. La Fiorentina si sta muovendo e per me da qui alla fine del mercato arriveranno uno, ma anche due esterni. Io di questo non voglio metterci la mano sul fuoco, perché poi chiaramente ci sono poi delle circostanze che possono portare a magari al naufragare di una trattativa. Però allo stesso tempo io ti dico che la Fiorentina ci sta lavorando per qualche esterno, e continuo a pensare che l'esterno titolare della Fiorentina sia un esterno di grande livello. Io continuo a pensare che, ripeto, non parlo di cifre, perché sono d'accordo con la riflessione che facevamo prima con Andrea Giannattasio. Io non so quanto la Fiorentina possa permettersi di spendere 40 milioni per un singolo calciatore, però io penso che possa essere un esterno importante alla Mastantuono, per dare contezza del nome, dell'altisonanza del nome, magari questo a titolo definitivo, visto che appunto i Viola per l'argentino non hanno sostanzialmente speso niente, se non quel 60% di stipendio che si accollano, diciamo, di pagare. Avanti con i messaggi. Simone ci scrive: Fortini, Torino, Sassuolo, ma con la Fiorentina in netto rilancio. Per qualità e ambizioni, almeno vedendo il mercato, andare via in squadre probabilmente hanno meno ambizioni. Ora non ho ben capito il messaggio, Simone, però tu mi stai dicendo che Fortini dovrebbe scegliere di rimanere alla Fiorentina piuttosto che andare al Torino o al Sassuolo. Non lo so, sono riflessioni che secondo me un calciatore deve fare, non soltanto guardando al risultato che può fare la squadra, perché allora io dico anche, magari Fortini al Sassuolo è un titolare fisso e una stagione al Sassuolo magari lo fa sì che lo possa mettersi in luce, pardon, e poi magari suscitare in sé degli interessi magari di squadre di alta classifica, magari la Fiorentina, visto anche il processo che lo sta portando l'ha portato ad un anno dalla scadenza del contratto senza ancora il rinnovo, potrebbe metterlo nelle condizioni di non giocare praticamente mai, di essere un comprimario, e quindi tra un anno, anziché il Torino e il Sassuolo, magari questo ragazzo deve ritornare in Serie B per rilanciare la propria carriera, perché magari in Serie A non ha mercato. Per cui non lo so, io non sempre vedo quello che all'apparenza sembra un passo indietro necessariamente come un passo indietro, magari è lo stimolo e il pretesto per farne poi due in avanti, per cui staremo a vedere quello che succederà con il buon Niccolò Fortini. Roberto mi scrive: ma non volevo dire nello specifico, volevo dire che sono più importanti esterni di quel tipo che scambiare Piccoli con Pellegrino. Questo me lo sta dicendo nell'ambito di Cacciamani. No, ma io sono d'accordo. Ho capito quello che mi stavi dicendo, Roberto. La mia era una riflessione generale. Ho utilizzato il tuo messaggio come pretesto per anche una riflessione su quelli che sono i giovani calciatori. Nel frattempo, invito. Guarda, Ale, mi segnalano in tanti. Ci sta pensando Alessandro Di Nardo. Visto che tanti ascoltatori ci stanno segnalando un problema di audio sul canale 92. Il buon Ale sta mettendo, diciamo, a posto, sta cercando di risolvere, per cui abbiate pazienza e dateci anche magari dei feedback se vedete che l'audio è tornato. Leggo gli ultimi due messaggi, intanto poi invito ad Ale di mettersi in collegamento con il prossimo ospite. C'è Marco che ci scrive: anche a te, caro Rig, rivolgo questa riflessione su quella nuvoletta lassù che potrebbe ingrossare. E non per cambiamento climatico, ci sono gli scettici su Fabio Grosso, squadra rivoluzionata e una piazza con grandi aspettative, e quindi dovrà essere la società a difendere la scelta sull'allenatore. Io, Marco, da questo punto di vista sono completamente d'accordo con te e non ho neanche troppi dubbi sul fatto che la società scenderà, qualora ce ne fosse bisogno, in prima persona a difendere l'allenatore, perché sostanzialmente è la scelta di Fabio Paratici, cioè Fabio Grosso è l'uomo di Fabio Paratici, per cui io non ho dubbi sul fatto che se all'inizio ci dovessero essere anche delle problematiche, dei risultati che magari non arriveranno fin da subito, io credo molto che Fabio Paratici possa prendere le difese su quella che è stata la sua scelta. Io ripeto, io invito sempre i tifosi a sia sognare, perché è giusto sognare e perché è sarebbe anche ingiusto togliere degli oneri a una società che si sta impegnando a ritagliarsi e a rimettersi in un Olimpo delle squadre italiane, per cui la Fiorentina non voglio dire che ha l'obbligo di tornare in Europa il prossimo anno, per me dalla componente economica ha anche un obbligo, perché stare un altro anno senza Europa e quindi senza gli introiti dell'Europa, con la capienza ridotta dello stadio, dopo che per un'altra stagione la società ha fatto tanti sforzi a livello economico, secondo me l'Europa è quasi di obbligo. Però a livello poi di mero risultato sportivo non dico che ha l'obbligo, però allo stesso tempo non bisogna neanche per forza togliere le pressioni da una squadra, da una società che sta lavorando in un certo modo. Cioè, se l'Inter che ha lavorato così bene in questi anni, che sta raccogliendo i suoi frutti con la vittoria degli scudetti, io non posso dire il prossimo anno che l'Inter sì vabbè dai se arriva entro le prime sei. No, l'Inter ha l'obbligo di tornare almeno in Champions League e di provare a lottare per lo scudetto. La Fiorentina, dopo che per una stagione ha preso uno dei dirigenti migliori del calcio mondiale, ha fatto un mercato di un certo tipo, ha speso certi soldi e ha puntato su certi giocatori, non ha l'obbligo di tornare in Champions League per dare un obiettivo che poi non è neanche stato fissato, ma ha l'obbligo di provare a lottare per quelle posizioni di classifica che poi possono metterti in condizioni anche di tornare in Champions League. Cioè il Como l'anno scorso non si è dato l'obbligo di tornare in Champions League, non si è dato come obbligo l'obiettivo di andare in Champions League, ha creato una struttura che gli permettesse di lottare per quelle posizioni di alta classifica e che ha fatto sì che poi alla fine, per anche un allineamento degli astri se vogliamo, perché ci vuole anche la fortuna nel calcio, in generale nella vita, se arrivasse all'ultima giornata il Milan abbia fatto harakiri contro il Cagliari, la Juventus è stata due mesi praticamente senza mai vincere, si sono create le condizioni per cui il Como è riuscito a ottenere la Champions League. Per me, io spero che questo possa essere il percorso della Fiorentina, un percorso virtuoso che fa sì che la Fiorentina sia lì a lottare. Poi io continuo sempre a dire, e con questo rispondo anche ad Alberto che fa una riflessione sul fatto che la Fiorentina non possa lottare ancora per lo scudetto, e ci mancherebbe Alberto, l'anno scorso l'Inter ha dato 50 punti alla Fiorentina in classifica, punto più punto meno, io non credo che tutti questi punti si possano recuperare con Dragusin, con Vieri, con Ulai, con Mastantuono, ma si possono recuperare con anni e anni di lavoro che ti possa portare ad essere in pianta stabile nelle grandi posizioni di alta, nelle posizioni di alta classifica, un po' come ha fatto l'Atalanta, che poi non ha mai lottato fino in fondo per lo scudetto, però fino all'ultima stagione con Gasperini a marzo si è ritrovata in una posizione per cui i tifosi stavano sognando lo scudetto, ma era 9 anni che lavorava in un certo tipo, ha avuto certe esperienze, ha vinto in Europa. Io spero che questo possa crearsi all'interno della Fiorentina, perché ripeto, l'ho detto anche in settimana con Luca Calamai, io penso che poi la Fiorentina a livello di rosa difficilmente ai blocchi di partenza sarà migliore delle 6-7 squadre che l'anno scorso hanno raggiunto l'Europa in Serie A. Io non credo che la Fiorentina ai blocchi di partenza possa essere meglio dell'Atalanta, che viene da un percorso molto più lungo dei Viola, non credo che possa essere migliore del Como, che viene da anni che ha lavorato in un certo tipo, non penso che possa essere meglio della Roma, del Napoli, del Milan, dell'Inter, però questo è sulla carta. Poi c'è una competizione sola, poi le coppe non si giocano, e poi le stagioni, il fatto che sulla carta sei meglio, sei peggio della Juve o dell'Inter o del Milan non significa niente se poi alla fine, all'ultima giornata, ti ritrovi poi davanti a loro. Cioè, quando Allegri nella conferenza stampa di presentazione del Napoli parla di un Milan che è riuscito a stare in zona Champions dalla seconda alla 37esima giornata e non c'è stato soltanto per la prima e l'ultima, poi dice anche però quella che conta è l'ultima, ecco, io spero che poi il prossimo anno conterà quell'ultima partita per la Fiorentina. Mi dicono che si sente, mi dice Francesco, per cui non so se abbiamo se vogliamo fare il collegamento. Sì, vai. C'è il prossimo ospite che, piccolo spoiler, è un grande ex attaccante della Serie A, che oggi fa il presidente in una nobile decaduta della Serie A, per cui immagino che tanti di voi hanno già capito di chi si parla, e che faremo anche un po' un excursus su quelli che sono i temi degli attaccanti viola, sul dibattito Pellegrini in, Piccoli out, sulle riflessioni su Moise Kean e molto altro. Ce lo abbiamo, e allora lo introduciamo con grande piacere. Ritroviamo con noi un ospite graditissimo di Radio Firenze Viola come Sergio Pellissier, grandissimo ex attaccante e oggi presidente del Chievo Verona. Buongiorno Sergio, e grazie mille per aver accettato il nostro invito.
4: Buongiorno, grazie a voi.
3: Allora, siamo, diciamo, alla vigilia di una settimana che ci porterà appunto all'inizio vero e proprio della stagione, sia della Fiorentina ma anche di altre squadre di Serie A, perché tra una settimana, anzi anche meno, venerdì prossimo i Viola saranno in campo in Coppa Italia. Io però la porto proprio sul campionato, e prima di buttarsi sui temi viola le volevo chiedere come sta vivendo e come sta vedendo la costruzione delle squadre, perché ecco, mi sembra, almeno per il momento, poi c'è ancora tanto mercato, c'è ancora quasi un mese di operazioni, però mi sembra che la Serie A si vada incontro ad una stagione più che mai incerta. Non so come la vede lei.
4: Ma è ancora presto, ci sono come al solito tanti trasferimenti che vengono fatti all'ultimo, tanti pensieri che, certo, poi non vengono fatti. Sicuramente la Fiorentina ha fatto già qualcosa di importante, quindi sta cercando di muoversi nel modo giusto, però è ancora presto, ormai lo sappiamo che il mercato è aperto fino a settembre, quindi fino a settembre ci sarà sempre bagarre, ci sarà sempre confusione.
3: Certo, quello chiaramente, il mercato appunto può stravolgere, poi sappiamo bene come in Serie A tantissimi club poi possano operare nelle ultime settimane, negli ultimi giorni e rivoluzionare anche le rose. Però ecco, le coppe, immagino, insomma, l'anno scorso abbiamo visto un Como che alla fine è arrivato in Champions League e un ritorno della Roma, abbiamo visto il Milan e la Juventus invece regredire in Europa League. Secondo lei può portare anche a qualche sorpresa il fatto che poi appunto Como e Roma non sono abituate a giocare magari la Champions League? Il Milan e la Juventus, sappiamo bene che giocare il giovedì è molto diverso che giocare il martedì e il mercoledì, perché sostanzialmente non hai giorni di preparazione, quindi non so se si aspetta, da questo punto di vista, se le coppe più che mai possono quest'anno influenzare anche il campionato.
4: Ma le coppe influenzano sempre il campionato, perché quando giochi tre partite in una settimana comunque devi fare dei turnover, comunque devi cambiare il modo di allenare, comunque vai a affrontare tutte squadre che sono forti tanto quanto te, quindi è normale che diventa molto impegnativo sia dal punto di vista fisico che quello mentale. Bisogna capire le rose come sono fatte, perché comunque per fare competizioni ormai così importanti e difficili purtroppo hai bisogno di una rosa veramente elevata, ecco, se vuoi essere competitivo, e in questo caso no, stanno lavorando per poterlo fare anche le società magari che sono appena arrivate in Champions, ma non è così semplice, ecco, bisogna investire, non è in questo momento non è così facile, ecco, come nel parlare.
3: Chiaro, chiaro. Ne ha parlato un po' prima della rivoluzione che sta facendo Fabio Paratici a Firenze. La Fiorentina è la squadra che in questo momento più di tutte sta uscendo rivoluzionata dal mercato. 8 acquisti già ufficiali. La sensazione è che ce ne potranno, anzi ce ne dovranno anche essere degli altri, perché comunque la squadra in questo momento resta incompleta su certe zone di campo. Le chiedo un giudizio banalmente su come si sta muovendo la Fiorentina, sui profili che ha cercato e che si è portata a casa, e anche in particolar modo su quello che è stato un po' il colpo della settimana che ha riportato Firenze veramente a sognare, che è Franco Mastantuono, giocatore che un anno fa il Real Madrid acquistava a 60 milioni di euro. Oggi, dopo una stagione che non definirei neanche fallimentare, però insomma una stagione che forse non è riuscita a esprimere tutto il suo pieno potenziale, prova a rilanciarsi a Firenze. C'è un po' qualche dubbio sulla modalità di arrivo, perché è un prestito secco, però ecco, non so se già il mettere le mani su certi calciatori può essere da stimolo sia per la Fiorentina sia per la Serie A.
4: Beh, ma la piazza ha bisogno sicuramente di nomi, ha bisogno sicuramente di entusiasmo dopo l'annata passata, però parate di sa costruire una squadra, indubbiamente bisogna dargli il tempo, purtroppo il tempo, la piazza di Firenze è sempre complicato, dia, perché attende sempre il massimo in pochissimo tempo. Quindi sta costruendo una squadra giovane, sta cercando di costruire una società che possa durare nel tempo, possa crescere, possa migliorarsi, possa diventare ancora più forte col passare del tempo, purtroppo. E quindi io credo che il tifoso Juventino debba essere contento per quello che sta facendo Paratici, indubbiamente deve avere anche un po' di pazienza e dare il tempo a questi giovani di crescere e di dimostrare il proprio valore.
3: Ma una crescita che immagino passerà anche dagli attaccanti. Io sfrutto il suo passato da grande bomber della Serie A per chiederle un giudizio su Moise Kean, un Kean che la Fiorentina per un periodo sembrava anche avesse esplorato il mercato per capire quali erano le offerte che potevano arrivare per questo calciatore, offerte probabilmente che hanno soddisfatto al 100% i Viola. In questo momento, fino a questo momento, non ce ne sono state, e allora la Fiorentina, con una mossa un po' a sorpresa, ha deciso di togliere Kean dal mercato. È una scelta giusta quella di puntare ancora su questo calciatore che sì, 2 anni fa ha fatto innamorare Firenze a suon di gol, nell'ultima stagione però anche un po' di limiti sono emersi, un po' di limiti caratteriali, ma sono soprattutto emersi limiti fisici di un ragazzo che negli ultimi mesi è stato falcidiato da questo problema alla tibia che lo ha tenuto sempre fuori. Non so se è una scelta giusta secondo lei quella di puntare ancora su Moise Kean.
4: Il valore del giocatore penso che lo abbia dimostrato, ecco, indubbiamente, come ho detto prima, tifoso fiorentino, tifoso viola, non da pochissime possibilità, e quindi magari ti osannano un anno dove fai benissimo, e se l'anno dopo non confermi quello che hai fatto l'anno prima ti mettono subito in piazza, no? Quindi non è facile giocare a Firenze. Io credo che se gli si dia la possibilità, lo si aspetti, magari gli si metta anche a fianco qualcuno che gli possa anche dare una mano nel far gol, credo che sia un ottimo attaccante. Poi d'altronde è uno dei pochi attaccanti che ha l'Italia, quindi credo che sia giusto farlo giocare e credere in lui, ecco. Bisogna dargli fiducia, questo è poco ma sicuro.
3: Certo, la fiducia è il centro di tutto, sempre. Le volevo chiedere anche dell'altro attaccante della Fiorentina, di Roberto Piccoli. Si parla molto di uno scambio in questo momento con Piccoli, che potrebbe andare al Bologna, e la Fiorentina che potrebbe andare su Matteo Pellegrino. Non so se secondo lei è uno scambio che può spostare qualcosa in termini anche di equilibri, forse Pellegrino è più adatto alle caratteristiche, è più adatto a sopperire alle caratteristiche che magari non ha Kean, quindi è molto più complementare rispetto con Kean rispetto a come Piccoli. Non so se è un suo giudizio su questo possibile scambio, appunto.
4: Oddio, più o meno, ecco, sono giocatori abbastanza simili anche dal punto di vista della struttura, Io credo che Pico sia molto giovane e sia veramente il primo anno che ha fatto in una grande squadra dove certo si aspettava tantissimo da lui. E è normale, dopo aver pagato così tanto, è normale che le aspettative siano state enormi, no? E lui credo che abbia patito, anche perché poi non giocava magari all'inizio, poi è dovuto giocare per forza, non sono arrivati gol. E come ho detto prima, Piazza è veramente importante e bisogna essere pronti, ecco. Quindi lui probabilmente quel salto, forse con quelle cifre enormi, forse gli ha un po' dato fastidio e quindi gli ha un po' fatto fatica, ecco. Quindi secondo me ha del potenziale, indubbiamente deve crescere, e quindi il valore che gli si è dato così senza aver ancora dimostrato tutto il suo valore, ecco, forse è stato eccessivo. Questo purtroppo complica poi.
3: Certo. Guardi Sergio, le leggo, prima di salutarla, uso il tramite di un messaggio che ci manda un'amica, Enza, che le scrive, che le manda un grande saluto perché l'ha conosciuta recentemente a Coverciano, questa amica Enza da Firenze. Utilizzo questo messaggio intanto per appunto mandarle i saluti da parte della nostra ascoltatrice, ma anche per... uso il gancio di Coverciano per chiederle un commento sul nuovo corso dell'Italia, in particolar modo sulle parole che sono arrivate oggi da parte di Paolo Maldini, un Maldini che insomma si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera, ha parlato espressamente di un'idea di rivoluzione del calcio italiano che poi alla fine non si è fatta, dell'idea che c'era dietro la scelta di Guardiola, di un Guardiola che era veramente attratto dalla possibilità di prendere in mano la panchina dell'Italia, per cui appunto le chiedo un commento su questo.
4: Ma io credo che Paolo sarebbe stato veramente l'uomo che poteva cambiare, ecco, tutto quello che sta accadendo all'Italia, ma soprattutto perché è una delle poche persone del mondo del calcio che è coerente. Giustamente lui lo ha fatto al Milan, lo ha rifatto all'Italia, non ha guardato né i soldi né la posizione, lui ha solo detto quello che credo tutte le persone coerenti avrebbero fatto. Se tu mi dai la responsabilità a me di decidere con la mia faccia, io prendo le decisioni, io prendo gli insulti, io prendo i complimenti se devono esserci, ed è giusto che io sia responsabile di quello che vado a fare. Se non sono io il responsabile ma devo solo mettere la mia immagine, allora è giusto che tu fai le cose da solo o comunque le fai con qualcun altro, ecco. Questo è stato coerente sia nel Milan che nell'Italia, ecco. Io, persone coerenti che vanno avanti per un unico obiettivo e non lo fanno per i soldi, io credo che quelle persone bisognerebbe premiarle a prescindere da quello che uno va a fare, ecco. Quindi io ammiro Paolo per quello che ha fatto come calciatore, ma come uomo, ecco, secondo me sarebbe veramente un esempio importante per se si vuole continuare a sperare che l'Italia torni a essere grande.
3: E noi ci speriamo, anche se appunto lo speriamo che possa farlo, ma eventualmente lo farà senza Paolo Maldini. Sergio Pellissier, è stato un piacere averla con noi, a presto, buone vacanze, e buona domenica anche.
4: Grazie mille, buona domenica.
3: E grazie mille all'ex attaccante del Chievo Verona che ci ha fatto sognare un po' a tutti, Sergio Pellissier, un idolo anche dei giocatori di fantacalcio, che insomma un giocatore che poi tutti gli anni i suoi 10-15 gol li faceva sempre, per cui io mi ricordo un grande idolo al fantacalcio, questi giocatori di culto che magari ogni tanto diciamo in maniera anche un po' retorica che non ci sono più, però forse davvero non ci sono più. Guarda, io Ale direi che non ci prendiamo neanche l'ultima pausa perché siamo arrivati a 36, per cui poi mandiamo anche il file che darà appunto, servirà come aperitivo, come antipasto al prossimo appuntamento. Nel frattempo recupero dei messaggi perché so che tu mi avevi preparato un giochino per cui intanto te lo faccio preparare. Prima leggo però qualche messaggio. Priorità ai nostri ascoltatori, perché Garfagnana, sì, Viola ci scrive: vendere Fagioli più forte del centrocampo sarebbe pura follia, visto lo sciupare tutto nel veder dialogare a tavola I con Mandragora Hondur. Ogni modo, stamattina in una radio nazionale diversi addetti ai lavori, giornalisti ed ex calciatori, nessuno ha messo la Viola tra le prime sette, speriamo si sbaglino. Ma guarda, io ti dico, amico che ci scrivi, Garfagnana, secondo me è meglio, perché l'anno scorso ci mettevano fra le prime quattro, ci siamo messi anche noi fra le prime quattro ed abbiamo visto com'è andata. La Fiorentina deve, secondo me, arrivare un po' affari spenti, per cui meglio così. In questo momento io continuo a pensare che la Fiorentina sulla carta, ripeto, possa essere l'ottava forza della Serie A. Io vedo comunque l'Inter, il Milan, la Juventus, il Napoli, l'Atalanta, il Como e la Roma in questo momento superiori alla Fiorentina. Poi ripeto, l'essere superiore sulla carta non conta niente. La Fiorentina da parte sua ha un grosso bonus che si chiama una competizione a settimana, che in questo momento ti dà la possibilità di riposarti, ti dà la possibilità di preparare le partite, ti dà la possibilità di appunto di rimetterti a posto, magari c'hai un problema fisico e ti dà qualche giorno in più di recupero. Per cui abbiamo visto come in questi anni tantissime squadre che magari sono rimaste fuori dall'Europa e che l'anno successivo hanno sfruttato il non giocare ogni tre giorni, ogni quattro giorni per tornare subito competitive, e questo secondo me è un fattore che non può non essere preso in considerazione. E aggiungo poi che in questo momento la Serie A non è più una competizione granitica come lo era fino a qualche anno fa, in cui potevi lavorare al meglio delle tue possibilità, però era difficile arrivare davanti alla Juventus, arrivare davanti all'Inter, arrivare davanti al Milan, arrivare davanti alla Roma. In questo momento, se vogliamo, non so se qua per quanti demeriti o quanti meriti, però è un campionato molto democratico, in cui se uno lavora bene può anche avere l'ambizione di passare dal quindicesimo, sedicesimo posto al quarto, quinto, sesto posto. Non sto dicendo che questo succederà, sto dicendo che, non lo so, in Spagna si lotta per il quarto posto, perché difficilmente si schiodano le tre grandi Spagna, Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, dai primi due o tre posti, per cui si gioca per il terzo, per il quarto posto. In Premier League, sì, ci sono dell'exploit, magari l'anno scorso l'Aston Villa, è vero, però sono squadre che è difficile poi, quando parti dai blocchi di partenza e hai da fare i conti con l'Arsenal, con il Liverpool, con il Manchester City, mettiamoci dentro anche il Manchester United e il Chelsea, anche se negli ultimi anni non è che abbiano lavorato benissimo. Però ecco, in questo momento la Serie A ti sta dicendo che il Como, che è una realtà che lavora bene, si può ritrovare dalla Serie B alla Champions League nel giro di due anni, che il Bologna, che è una squadra che ha lavorato bene, può vincere la Coppa Italia e arrivare in Champions League, che la Roma, che ha lavorato bene, che ha preso un allenatore in gamba, può ritornare in Champions League. Per cui speriamo in questo. Però ecco, sulla carta, a livello di rosa, capisco anche chi mette la Fiorentina comunque sotto al Napoli, che in questo momento avrà dei problemi, all'Inter, alla Juve, eccetera eccetera. È il momento del gioco, buon Ale?
5: Sì, beviamoci su, anzi no, non è da bere, non è un gioco alcolico, non è un gioco
3: anche
5: alcolico.
3: Perché qui non c'è niente, l'unica cosa, c'è un bicchiere con un po' d'acqua, lo facciamo vedere in favore di telecamera.
5: Magari può
3: non
5: essere vodka, non lo so, guarda.
3: Ci manca anche quella, visto con questo caldo mi prenderebbe veramente una sincope.
5: Guarda Niccolò, non abbiamo sigle né niente, quindi è tutta la tua immaginazione.
3: Vai.
5: 9 agosto, domenica, fa caldo, siamo al mare, anzi no, siamo al mare con la testa, a breve ci andremo anche con i collegamenti dalla Versiliana, però ecco, è una giornata da bollino nero, non solo per il caldo, ma anche per le partenze, per gli arrivi, eccetera, eccetera. La Toscana è una regione fantastica, perché abbina la cultura e il paesaggio, abbina anche i monti o comunque i colli al mare. È una giornata di mare soprattutto, quindi ti ho preparato un tabellone, okay, con 16 località di mare toscane.
3: Ok.
5: Tu mi devi leggere la GOAT, cioè la miglior località di mare toscana, ok? In una specie di tabellone stile mondiale che abbiamo rubato come format ad altri, però va bene.
3: Tu mi vuoi far inimicare praticamente,
5: sì,
3: in mezzo
5: ai
3: nostri.
5: Allora, il criterio è quello che vuoi. Io l'avrei pensata così: fuga al mare partendo da Firenze, quindi una toccata e fuga un weekend, perché poi sono tutti posti più o meno raggiungibili, anche se poi ci sono anche le isole, no? Quindi
3: certo, insomma,
5: magari non è da giornata al mare, ma ecco, un weekend al mare per attività, per paesaggio, per anche quanta gente c'è, se ce n'è troppo o ce n'è poca, scegli tu.
3: Ok.
5: Allora, vai. Partiamo con il primo quarto di finale. Anzi, ottavo, perché sono 16. Sì.
3: Vai.
5: Vada contro Rio Torto.
3: Guarda, se ci fosse un mio amico in ascolto mi ucciderebbe.
5: Non ci
3: ma
5: sarà,
3: dico,
5: perché sarà in uno di,
3: certo,
5: questi due posti.
3: Certo,
5: immagino.
3: Ma dico Rio Torto.
5: Ok, ok, perché c'è anche il Nano Verde che salutiamo, certo.
3: No, stanno mettendo la Radio Firenze Viola.
5: Sì,
3: in
5: sì,
3: momento.
5: Sicuramente. San Vincenzo o la zona dell'Argentario? Poi.
3: Allora, dico San Vincenzo, è molto più bella la zona dell'Argentario, se vogliamo è la più bella di tutte, ma molto scomoda per un weekend, perché insomma sì, sono due ore abbondanti.
5: Il sabato mattina ti fai...
3: Vabbè, sì, dai, San Vincenzo, dai.
5: San Vincenzo. Follonica contro Cecina.
3: Dico Cecina perché ci andavo da piccolo.
5: Va bene. È personale,
3: certo,
5: è un tabellone,
3: certo,
5: di Niccolò Righi, quindi se qualcuno vuol cambiare qualcosa 348 753 933. Poi procediamo con un derby, diciamo, Forte dei Marmi contro Viareggio.
3: Dico Viareggio perché i miei zii hanno la casa lì e quindi io ci ho passato l'infanzia e dico Viareggio.
5: Poi Elba contro Castiglion della Pescaia.
3: Anche qui per comodità un weekend sarà sicuramente più bella l'isola d'Elba, però dico Castiglion della Pescaia.
5: Ah, quindi c'è il primo giant killing di questo,
3: certo,
5: gioco.
3: Certo, certo.
5: Perché insomma l'Elba era una delle, certo, favorite, insomma. Poi Capalbio contro Castagneto Carducci, Marina di Castagneto, insomma.
3: Non sono mai stato a Capalbio, per cui dico Marina di Castagneto Carducci.
5: Ok.
3: Non sono un grande fan, però non sono mai stato a Capalbio, per cui...
5: E allora continuiamo con gli ultimi due ballottaggi: Bibbona contro Isola del Giglio.
3: Dico Isola del Giglio,
5: non così,
3: perché va così.
5: E Castiglioncello contro Piombino.
3: Piombino ha una bellissima piazza,
5: sì, sottovalutatissima.
3: Sottovalutatissima, e per questo dirò Piombino, perché Castiglioncello è molto bella, ma posso dire che è un po' scomoda il fatto che ci siano un po' tutti gli scogli. Insomma, io dico Piombino.
5: Va bene, ma è un tuo gioco, non hai risposte giuste né sbagliate, e risponderai poi a tutte le città che hai eliminato.
3: Certo.
5: Nel corso di questo gioco. Andiamo con i quarti: Rio Torto contro San Vincenzo.
3: Rio Torto.
5: Ok. Poi Cecina contro Viareggio.
3: Viareggio.
5: Benissimo, quindi abbiamo già la prima semifinale. Poi andiamo con Castiglion della Pescaia contro Castagneto.
3: Dico Castiglion della Pescaia.
5: Ok, Castiglion della Pescaia in semifinale. E poi diciamo l'ultimo: Isola del Giglio contro Piombino.
3: Piombino.
5: Bene, abbiamo il quadro delle semifinaliste che si contendono il trofeo Niccolò Righi per le vacanze 2026. Rio Torto contro Viareggio.
3: Dico a sorpresa Viareggio.
5: Ma come?
3: Dico a sorpresa Viareggio, ma perché io Viareggio ci sono veramente stato da quando ho memoria e ho trascorso lì le mie vacanze, per cui c'è il cuore che parla.
5: È un po' la Grecia Euro 2004.
3: Esatto,
5: in questo torneo,
3: esatto.
5: Viareggio.
3: Il Viareggio è il cuore che parla.
5: Va bene, va bene. Castiglion della Pescaia contro Piombino.
3: Ti dico Castiglion della Pescaia.
5: E quindi finalissima da giocare in campo neutro, quindi troveremo una zona insomma di a metà tra Viareggio e Castiglion della Pescaia.
3: Siccome i sentimenti sono bellissimi ma la vita fa schifo certe volte,
5: sì,
3: io vado di pura testa e non cuore, quindi dico Castiglion della Pescaia.
5: Bene, come
3: Viareggio
5: mai dimmi?
3: perché Viareggio è, ci sarebbe proprio una squintalata di nostalgia, di giudizio personale, eccetera, per cui ho voluto un po' mixare, l'ho portata fino alla finale, però poi è giusto che vinca,
5: diciamo, un po' Argentina Spagna, nel senso la retorica, certo, argentina, certo, arriva fino a un certo punto, poi però c'è poi, il campo,
3: certo, il campo,
5: e quindi in questo caso
3: sempre, certo,
5: Castiglione della Pescaia è come, sì, la formazione di De La Fuente,
3: sì, sì, assolutamente una vittoria risicata, perché tanto cuore ci ha messo Viareggio, tanti, tanti ricordi, però poi alla
5: un po'
3: fine
5: anche gioco sporco, no?
3: Certo,
5: comunque
3: sì,
5: incredibile,
3: sì,
5: che ci sia Viareggio tra le due città di mare, due località di mare preferite, però è spiegato, insomma, il legame,
3: certo,
5: emotivo.
3: No, no,
5: questo,
3: ma davvero, da quando ho 3 anni fino ad ora, perché appunto i miei zii hanno una casa, per cui ogni tanto ne usufruisco anche io. Salutiamo gli amici di Viareggio e guarda, mi fai un assist, perché è proprio lì che andiamo, perché insomma, non proprio lì, a Marina di Pietrasanta, però dai, c'è poco tra Marina di Pietrasanta e Viareggio, perché appunto dalle 18, se non sbaglio, in programma l'appuntamento di Radio Firenze Viola con Luca Calamai, con Lorenzo Marucci, per appunto un appuntamento alla Versiliana, Caffè della Versiliana, un appuntamento in cui ci saranno gli ospiti, tra gli altri Silvio Baldini, CT della Nazionale Under 21, un grande ex Viola come Daniel Bertoni, e poi lo storico capitano Viola, in questi giorni è un po' finito al centro delle polemiche, come Giancarlo Antognoni. Vi proponiamo, prima appunto di

0: Paolo Santi per Nick e Nick, non potevo essere altrimenti, sarò io il vostro Nick, e da Niccolò Righi è tutto, una buona domenica e alla prossima, ciao.
1: La sua opinione su quello che sta succedendo su Giancarlo Antognoni, noi insomma l'abbiamo definita una situazione che rischia di non far di scontentare tutti e di non far vincere nessuno, però ecco, lei come la vede questa non partecipazione di Giancarlo Antognoni ai festeggiamenti del centenario?
2: Innanzitutto Antognoni con questa iniziativa ha dimostrato la sua fedeltà e la sua onestà, perché io sono testimone in quanto Antognoni è stato il primo calciatore al mondo ad avere un manager personale nel calcio, Pablo, nel calcio, e quindi abbiamo iniziato questa avventura insieme. Io ebbi tante di quelle proposte miliardarie, perché volevano a tutti Giancarlo Antognoni all'epoca, era l'unico giocatore che giocava a testa alta, che aveva una pennellata che faceva veramente gioire chi ama il calcio, e gli ho portato delle offerte enormi e lui sempre la stessa cosa, dice: io non tradisco i miei tifosi di Firenze e né tantomeno la mia maglia, perché lui era talmente legato. Io ho detto: ma Antonio, scusami, ebbe anche una bella discussione anche con la moglie quando poi si è sposata e continuavano le offerte. Io ho detto: ma scusa, che ti, un domani che fai? Che ti mangi la maglia? E non so, io dico: tu sei un professionista. Ho cercato in tutti i modi di convincerlo, ma non c'è stato proprio motivo che lui potesse cambiare idea. E oggi io devo assistere a una cosa, perché ho conosciuto Comisso nel lontano 1990, praticamente quando Barone ancora aveva sui 27 anni, credo, e che volevano, mi mandarono a chiamare, sia me che Paolo Rossi a New York. Sì, perché volevano rifare il nuovo club dei Cosmos.
0: Sì.
2: Mi portarono a visitare dove nasceva il nuovo campo, tutte queste cose qui e compagnia. Poi non se ne fece niente, perché non lo so il perché, ma io poi partì da New York e non ebbi più notizie. Dopo mi sono trovato Comisso e diciamo e Barone a Firenze con tanta gioia, però non li ho mai incontrati, e quindi speravo almeno che la prima cosa che facessero che nominassero Antognoni almeno vicepresidente, come ha fatto il signor Berlusconi a Milano con Franco Baresi, e tutti i fedeli delle varie società. Ora questo ragazzo è un ragazzo, diciamo, questo uomo ha dato una vita intera al suo club, all'amore della città, dei tifosi, di tutto, e si trova ad avere un invito per festeggiare i 100 anni della Fiorentina quando almeno 20-30 gli aveva dati lui. E bene ha fatto il figlio a fare una dichiarazione intelligentissima, quello di definire il padre non una marionetta. Il padre è un personaggio mondiale, come lo è stato Baresi, e l'ha dimostrato anche ai funerali che c'erano tutti, venuto da tutte le parti, che io ho avuto l'onore di assistere. E quando praticamente vedere Antognoni in quelle condizioni mi dà un senso veramente di tristezza, tristezza grande, perché la prima cosa che dovevano fare è portare questa bandiera avanti e dargli un ruolo importante che potesse continuare la storia della Fiorentina.
1: Però Caliendo non, secondo me ha anche ragione, però dopo 5 anni, anche a fronte di diverse persone che purtroppo non ci sono più,

0: A fronte anche di un passo in avanti così importante fatto dal presidente Giuseppe Commisso, che propone addirittura di ritirare la maglia numero 10. Cioè, guardi, io sono molto curioso di sapere, lei che lo conosce molto bene, anche Giancarlo Antonioni, così si sta anche rovinando la reputazione, perché lo ha citato lei, no? I tanti messaggi, anche noi qui in radio siamo sommersi da persone che fino a una settimana fa vedevano in Antonioni l'idolo e che poi invece l'hanno visto crollare di fronte a questa scelta.
1: Ritirare la maglia numero 10 per un anno è solo festeggiare e andare a una festa da ballo, come andare a una festa da ballo per una sera. Ma qui Antonioni ha fatto la sua storia a Firenze e deve avere un riguardo particolare, non con le chiacchiere o con gli inviti per una festa, no. Antonioni devono dimostrare ad Antonioni la continuazione della storia della Fiorentina, perché lui è stato un autore di questa storia, uno dei protagonisti di questa storia, e non può essere cancellata. E bene fa lui a non partecipare a queste condizioni. Io fossi stato Commisso, il figlio non lo conosco personalmente, però mi sembra che sicuramente ha le caratteristiche del padre. Io penso che la prima mossa da fare è chiamare Antonioni, tenerselo stretto e dargli un ruolo importante come proprio figura, perché come figura no, veramente, ma è una cosa che lo dovrebbero sentire tutti i fiorentini questo. E io so quando è legato alla città, ai tifosi e alla squadra. Ecco, la reazione che lui ha avuto è stata proprio questa, cioè è stata una reazione normale, cioè di uno che si sente offeso dice come per tanti anni non mi hanno proprio mi invitano per una festa, per che cosa?
0: Per i tifosi della Fiorentina, io faccio l'avvocato del diavolo un po', perché considerano il centenario la festa della Fiorentina, non è la festa della presidenza.
1: Cioè, per festeggiare la festa della Fiorentina, Antonio si può permettere anche il lusso di interpellare il suo vecchio manager e dire: Antonio, per favore, vorrei festeggiare i 100 anni della Fiorentina con i miei tifosi, mi organizzi per favore un evento? Ecco. E lo fa lui con i tifosi, non ha bisogno della società.
0: Ora non so quanto sarebbe facile in questa situazione, perché davvero si rischia di aver rovinato un rapporto. Ma io le chiedo, mancano ancora...
1: Scusi, come si fa a rovinare un rapporto? Il rapporto l'ha rovinato la società, perché non hanno avuto la sensibilità di prendere l'uomo più rappresentativo, ma non solo per quello che ha dato, ma per come si è comportato. Questo ha rinunciato a miliardi, ma non scherziamo, ragazzi. Io sono testimone di questo, ho vissuto da vicino questa faccenda. Sono io che ho portato le tutti i dirigenti della Fiorentina.
0: Ci credo, e questo risponde anche all'illazione che qualche ascoltatore faceva riguardo alla Juventus, alla Roma e alle offerte avute in carriera Antonioni. Però è anche vero che avercela con la famiglia Commisso finisce per limitare o penalizzare anche i tifosi della Fiorentina.
1: No, non ce l'ha con la famiglia Commisso.
0: No,
1: la famiglia Commisso doveva fare un passo in qualità di proprietari della società, che hanno preso e conoscono la loro storia, la loro storia. La prima cosa che dovevano fare è riservare ad Antonioni un ruolo particolare che potesse rappresentare sempre la continuazione della storia della Fiorentina. È così semplice. E quindi non l'hanno fatto, perché c'è qualcuno che magari, io non, gli altri dirigenti o meno non mi interessano, quello che mi interessa è che una proprietà che in pratica ha preso al cuore una squadra come la Fiorentina, deve, non solo ha preso una squadra o lo stadio eccetera, ma ha preso anche la sua storia. Mm-hmm. E la sua storia, se mi permette,
2: hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immessa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Aperti tutto agosto e per Ferragosto ti aspettiamo per festeggiare insieme col menù speciale e DJ set, solo su prenotazione. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immessa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
3: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
2: Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva MotoGP. In primo piano Raul Fernandez c'è e si prende il GP di Silverstone. Oggi il pilota spagnolo ha dominato la gara sul circuito britannico, agguantando il suo secondo successo in MotoGP davanti al connazionale Martin. Terzo, un grande Marco Bezzecchi, riuscito a resistere agli attacchi di Alex Marquez fino all'ultimo giro. Quinto posto per Acosta, sesto di Gian Antonio, settimo Marc Marquez. Fuori Ogura, Bagnaia, Cacelo, Lecuona, Bastianini, Mir e Rins. Martin resta leader della classifica piloti e si porta a più 31 su Bezzecchi e a più 37 su Ogura. La vicepresidente del CONI e pluricampionessa olimpica Diana Bianchedi sarà la nuova capodelegazione della nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini. Lo ha annunciato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente della FIGC Giovanni Malagò, una scelta che risponde a un'esigenza, o meglio richiesta degli appassionati, della gente e degli italiani, ha argomentato così la scelta al presidente federale, secondo il quale si tratta di una rivoluzione culturale. Dopo la vittoria di Serena Di Fabio nei 5 5.000 di marcia, l'Italia scrive una notte da record con altri due ori ai mondiali under 20 americani, impresa di Daniele Inzoli nel salto in lungo con 7.97, l'ultimo azzurro a imporsi era stato Owen nel 2004 a Grosseto, clamoroso record del mondo in 41 secondi e 21 della 4% mista, che conquista il primo titolo mondiale nella specialità con Edwin Fermin Galvan, Elisa Valenzin, Francesco Pagliarini e Kelly Dualla. Una domenica senza gare, questo il particolare scenario che accompagna oggi gli europei di nuoto e tuffi prima della ripartenza del programma con le competizioni in vasca. Ieri si è concluso il programma dei tuffi dalle grandi altezze, tra i protagonisti anche gli azzurri Andrea Barnabà ed Elisa Cosetti, capaci di conquistare l'argento. Con la chiusura delle gare dalle grandi altezze si è completato un altro capitolo della manifestazione e si è aperta una giornata di transizione prima dell'inizio del programma in corsia. Lo stop di oggi risponde soprattutto a esigenze logistiche e organizzative. Le competizioni disputate nei giorni scorsi hanno richiesto strutture e allestimenti specifici. La giornata senza gare consente quindi di intervenire sugli impianti, smontare le strutture temporanee e completare la configurazione delle sedi che dovranno ora accogliere il fitto calendario del nuoto in vasca. L'Italia si presenterà con grandi ambizioni agli europei 2026 di ginnastica artistica femminile che si disputeranno a Zagabria dal 13 al 16 agosto. La nostra nazionale si rimetterà in gioco nella rassegna continentale dopo aver trionfato nelle ultime due gare a squadre e inseguirà un tris non semplice. È vero che non ci sarà la Russia, ma bisognerà stare attenti a Gran Bretagna, Francia, Romania e Germania. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buonasera a tutti, siamo in diretta qui su Radio Firenze Viola dalla Versiliana, questa splendida villa con pini secolari, prato all'inglese, si respira anche un po' nonostante il caldo torrido. Qui accanto a me Luca Calamai. Ciao Luca.
7: Siamo dovunque c'è Fiorentina, lo possiamo dire, non esiste giorno della settimana, non esiste orari, dove c'è la Fiorentina c'è Radio Firenze Viola.
6: E qui stasera c'è un grande pezzo di Fiorentina, stiamo parlando di Giancarlo Antonioni che presenterà il libro Una vita da 10 scritto con Luca Calamai alle 18.30, l'inizio della presentazione del libro di questo talk show moderato da Enzo Bucchioni, ci sarà anche Daniel Bertoni, quindi c'è un bel pezzo di storia della Fiorentina questa sera, soprattutto quando c'è Antonioni, in ogni caso c'è sempre un bel movimento di persone, Antonioni è sempre Antonioni, soprattutto per chi lo ha vissuto.
7: Sì, allora leviamoci subito il problema del centenario, tanto poi è evidente che siamo giornalisti, quindi non è cambiato nulla nelle ultime ore, per cui a oggi Giancarlo Antonioni ha deciso di non andare al centenario, poi sai, io sarò un incredibile romantico, io continuo a sperare che da qui al 29 possa succedere qualcosa che possa portare Giancarlo magari anche a salutare i tifosi. Abbiamo l'obbligo di rispettare i pareri, è lo stato d'animo di una persona, quindi questo così abbiamo questo problema e lo risolviamo, va bene. Dopodiché guardate, io sono stato un giorno qua in Versilia e c'è una passione per la Fiorentina che è esplosiva, e Lorenzo, ma anche te, cioè oggi non c'è amico tifoso, tanto spunta tutti i tifosi a Fiorentina dappertutto, come spunta, e tutti dicono ma ci credono, hanno entusiasmo, hanno voglia, diciamo il Mastantonio ha fatto stappare la bottiglia, perché Mastantonio gli ha dato la sensazione del livello improvvisamente si alza in maniera straordinaria, ma poi c'è la convinzione assoluta che la Fiorentina sia ancora dentro il mercato, perché io non so cosa ne pensi te, ma se è vero, ma non mi puoi dubitarne, c'è questa trattativa con Bologna per Piccoli,
6: se poi deve servire la Pellegrini,
7: se è vero che il Bologna è pronto a dare tra i 16 e i 17 milioni, ragazzi arriva Pellegrino, io ve lo do per matti, quindi a quel punto hai anche la potenzialità di avere due grandi attaccanti, cosa ti danno di soluzione? Te ne danno tre, una, se ho certe partite, per come è concepita la Fiorentina, puoi giocare tranquillamente 4-3-1-2, perché invece di fare 4-3-2-1 giochi con solo trequartista e due attaccanti. Due, se Ken dovesse avere dei problemi fisici, e noi non ce l'auguriamo ovviamente, non hai un sostituto, hai un titolare.
6: Fino all'attacco ha caratteristiche diverse, per cui magari in partite che non si sbloccano puoi trovare un'altra soluzione, magari andando a cercare la palla lunga per
7: esatto.
6: La protesta, il cross dal
7: tre, fondo. Stava arrivando proprio a questo, in nazionale c'è davanti un fare tecnico, quindi in corso d'opera puoi avere un attacco da Fiorentina con Ken che magari si allarga un po' e lascia la rigore a Pellegrini. Quindi ragazzi, più l'attaccante esterno. Io sono veramente sono colpito, stupito, emozionato, perché vedi, un amico mi ha detto è tornato bello parlare di Fiorentina.
6: Eh sì, c'è un entusiasmo contagioso.
7: E questa frase mi sembra la fotografia di un umore, no?
6: Sì, sì, assolutamente, oltretutto.
7: Ma se ci credi che il Bologna l'ha 17, perché io sto. Allora, noi siamo fermi a un intervento di Claudio Beneforti che ci raccontava di João Mario, dicendo che lui, per quello che è stato il costo dell'operazione, un'operazione giusta, che non è un fenomeno ma può essere un'alternativa giusta, però ci ha anche detto, guarda, per quello che so io Sartori deve recuperare un sacco di soldi, è vero che lì ovviamente è andato via Castro, soldi, stanno trattando da Linga, dovrebbe portare via soldi. Però veramente io, se mi avessero detto immagini qualcuno che porta 17 milioni per Piccoli.
6: Sì, sì, però poi soprattutto se il Bologna, se Sartori decide di puntare su Piccoli, evidentemente è convinto, Sartori che è un grande intenditore di calcio, che ci sia qualcosa in Piccoli, insomma, che poi Piccoli possa dare dei risultati concreti al Bologna, cosa che non è successo alla Fiorentina, anche se magari in queste amichevoli si sta un po' rilanciando. E poi c'è da capire quanto Pellegrino sia più forte di Piccoli.
7: No, Pellegrino è più forte, è un livello diverso. Cioè, poi, ragazzi, Piccoli Valentino ha fatto 4 partite a livello internazionale, 3 partite ha fatto gol, quindi non le amichevoli con Montipaldi che sta giocando, quindi Piccoli è partito molto bene, però io ho la sensazione, anche come mi dice sempre Roberto Puzzo, la zona mista, e ci sono le categorie, e secondo lui Piccoli non è da grande Fiorentina. Ho la sensazione che Bologna stia scendendo di livello, cioè stia tornando un po' al suo livello, era un livello da media classifica, magari più noni che undicesimi, e magari in quella realtà Pellegrino è qualcosa che ancora non abbiamo la percezione esatta di quanto possa valere.
6: C'è da capire se può diventare davvero un bomber, perché nel Parma, tra l'altro il Parma è anche una squadra che l'anno scorso non si è caratterizzata per una fase offensiva spiccata, quindi magari non ci sono state neanche tante occasioni, però tutto sommato ha segnato i suoi 9 gol e ha fatto anche un assist Pellegrino. C'è da capire, magari una squadra diversa, quanto possa crescere, quanto possa diventare veramente un bomber. Detto questo, comunque è un giocatore sul quale ci si può lavorare, un giocatore che è trovato ancora abbastanza giovane.
7: Sì, sì, questo sì. E poi c'è l'attaccante esterno, perché io sono sicuro che Paratici non farà l'errore che ha fatto l'anno scorso la Fiorentina di presentare una rosa senza un attaccante esterno. Sono sicuro, sicuro al 1000%. Io ho ancora la convinzione che Gudmund andrà via, e con i soldi di Gudmundsson e magari qualcosa in più, io sono convinto che arriverà un grande attaccante esterno, e anche in questo caso ritorni alle varie opzioni tattiche, cioè il 4-2-3-1 si trasforma in qualsiasi momento in un 4-3-3 e in un 4-1-2, d'accordo?
6: In un 4-3-1-2,
7: 4-3-2-1 si può trasformare in qualsiasi momento in un 4-3-3 o in un 4-3-1-2, d'accordo? E quindi avere attaccanti esterni importanti, calcolando che oltre a quello che arriverà, magari puoi immaginare anche Jimenez che può coprire quel ruolo, penso a Mario, lo stesso Valdepeña, anche sul ruolo del terzino sinistro, secondo me c'è qualcosa.
6: Sì, io ti devo dire la verità. Anche se comunque tutto sommato non è un amichevole Valdepeña, se non mi ha dispiaciuto, anzi, mi ha colpito perché mi è sembrato un giocatore che abbia grande facilità anche nel saltare l'uomo.
7: Assolutamente, poi tornerà a Parigi, anche se ti confesso, io credo che Parigi meriti un applauso straordinario, perché è stato uno degli artisti della salvezza della Fiorentina. Però a me è piaciuto più da ala che da terzino. Sì. E invece ho la sensazione della frente, ma magari può essere un'alternativa di nuovo alta se te rimagini di nuovo. Quindi c'è tanto, ma c'è tanto vestito buono, c'è tanta roba buona. Ora siamo a perfezionarlo, a qualcosa di più, però ragazzi,
6: Poi non comunque dicevi dell'esterno, dell'esterno d'attacco, ma poi c'è il centrocampo, potrebbe arrivare Tosved, non è un obiettivo certamente sfumato. Certo, c'è sempre il punto interrogativo su Fagioli, sono tornate ad emergere certe voci dall'Inghilterra e quindi una sua possibile partenza, però in ogni caso è un centrocampo in questo momento possiamo definire come i fiocchi, insomma un centrocampo che ci fa tornare alla memoria per la qualità che può esprimere a quello del 2012-2013 con Montella, con Pizarro, Pilani,
7: sicuro, sicuro. Guarda, proprio a confermare quello che dicevi te su Tosved, ho saputo, mi hanno raccontato che la Fiorentina ha parlato di piccoli anche col Genoa e voleva inserire Frendrup nella trattativa. Frendrup probabilmente era l'alternativa a Tosved come opzione, no? Ma la Fiorentina cerca ancora quel tipo di giocatore, perché secondo me il centrocampo della Fiorentina potrebbe essere Tosved o Lai e Tap. Fatto tutto questo, ragionando che l'anno prossimo Fiorentina non fa le coppe, ecco, poi io lo dico anche con dispiacere, però qui esiste due opzioni: o riesce a fare una buona cassa attraverso le cessioni di
6: Fabiano Brescianini,
7: ma se in un colpo solo ti arriva chi ha posto tutte queste cose, potrebbe essere la cessione di Fagioli, perché io oggi, per me oggi lo dico, Fagioli
8: poi non è il regista, non sarebbe regista probabilmente.
7: Due ragazzi, oltre all'altro, Endure è uno che secondo me si è meritato il diritto di essere considerato titolare. Ora quando parliamo di titolari, ragazzi, parliamo di centrocampo delle 5 titolari, 4, 5, ecco, che ho fatto tre nomi, aggiungeteci Fagioli, aggiungeteci Endure.
6: No, no, però Endure è importante, magari ne parlerà, ne parlerà sul palco anche Silvio Valdini.
7: Esatto, sicuramente. E parlerà magari anche di Comunzo, perché devo dire che lui era convinto, ed è convinto che non sia un valore importante del calcio italiano. Ma insomma, è una bella storia, una bella favola. Stasera sapremo
6: quale sarà l'avversario della Fiorentina in Coppa Italia.
7: E quella dobbiamo stare attenti. L'euforia è un periodo oggettivo per il mercato, però Lorenzo, quando per ora Grossi ha provato la squadra titolare?
6: Mai, mai.
7: Probabilmente lo voleva provare il Deportivo e si è sentito male il Bahì. Massantonio non ha giocato, no, Massantonio lo vedo titolare.
6: Certo, c'è una grande curiosità, sarà il giocatore sul quale saranno messi gli occhi tutti i cose altrimenti. A proposito di Rosso, hanno sorpreso le parole di oggi al Corriere della Sera da parte di Paolo Maldini, che parlando della sua avventura mancata con la nazionale italiana, ha detto che tra gli altri era stato preso in considerazione anche Grosso come commissario tecnico per la nazionale, poi c'è stato quello di Veto di Malagò, che comunque era già sotto contratto con la Fiorentina, quindi c'è stata la volontà di non andare a disturbare il lavoro delle varie società. Però ecco, ti sorprende che abbiamo preso in considerazione anche Grosso?
7: Sinceramente sì, ma io trovavo sbagliato a dirlo, cioè io credo che la nazionale che viene da una serie di mancate qualificazioni mondiali, quanto di più complicato può portare a scadere.
6: Postiamoci di qua perché.
7: Seguiamo il telefono. Non ci scoraggiamo.
6: Vediamo. Vediamo di sistemare adesso anche l'inquadratura.
7: Ecco, e quindi la nazionale che viene da questi disastri apocalittici deve avere, secondo me, un allenatore solido, perché allenare la nazionale è complicato. Cioè c'è una pressione particolarissima, no? E poi io cosa faccio a te una domanda, perché la domanda andava fatta a Maldini, che ha detto tante cose.
6: Sì, è stata un'intervista molto interessante.
7: Non c'è da a Maldini gli avrei chiesto, scusami, ma qual è il punto di incontro tra Guardiola, Ancelotti e Pirlo?
6: C'è un salto, non so,
7: parliamo di mondi diversi, poi magari fra 10 anni diremo che Pirlo è stato più bravo di Guardiola, ma oggi c'entra niente, no? Ma nemmeno Grosso, neanche Grosso. Quando c'hai 54 milioni di persone che ti guardano, ti seguono, che sono lì, ragazzi, è problema.
6: Sì.
7: E allora io l'allenatore.
6: A spostarci.
7: Noi guarda, noi seguiamo il vento.
6: Seguiamo il vento e
7: quindi io credo che tutto questo, ecco questo, debba. Però però io prendo il positivo, sì. Io prendo il positivo perché non mi è piaciuto Maldini tutto quello che 10 giorni ha fatto, se me mi ha combinato di giorno, proprio non c'era preso. Ma se lui, che lo ritengo un uomo di calcio importante, ha questa stima di Grosso, questo mi rasserena. Ah, certo. Perché oggi se hai un dubbio, cioè un qualcosa che ti lascia un po' così sulla Fiorentina, è Grosso riuscirà a trasformare
6: delle grandi responsabilità, eh?
7: Tante belle figurine in una squadra. Perché questo è la grande domanda, eh?
6: Cioè dovrà essere abile nell'amalgamare la squadra, nel darle un gioco, e anche nel gestire questa grande qualità che
7: esatto. Una squadra forte, no, e con le pressioni che vengono da chi si aspettava, non sapeva che Fiorentina ci fosse, oggi credo sia normale, ma lo aspettiamo alla fine del mercato, immaginare la Fiorentina tra le 6 per
6: la 6. Tra l'altro, a questo proposito, c'è stato qualcuno che ha letto anche un po' di sofferenza da parte di Grosso a proposito del pareggio.
7: Però alla fine della partita, non ho capito
6: se è andato dall'arbitro, se
7: non ho capito se lui ce l'aveva perché gli spagnoli picchiavano troppo, quindi è andato dall'arbitro a lamentarsi di come picchiavano gli spagnoli, perché quello è un momento, se fa male un giocatore ci dà il capo da mille, o se è andato per altre motivazioni, non ho capito il motivo, ma è un po'.
6: Da una parte può essere anche positivo, perché comunque
7: dovrà abituarsi alla
6: questione. Sì, assolutamente. E per quanto riguarda i prossimi appuntamenti della Fiorentina, abbiamo detto della Coppa Italia, poteva esserci magari qualche amichevole in più per la Fiorentina.
7: Doveva esserci, se non sbaglio, con doveva esserci ieri col Modena, sì. E poi è stata cancellata. Io me l'aspettavo, io ti dico la verità, ancora me l'aspetto,
6: sì, a mio parere. Anche in avvicinamento al campionato,
7: esatto.
6: Della Coppa Italia.
7: Insomma, ma io me l'aspetto prima della Coppa Italia, ma non amichevole, quelle. Come si chiamano? Allenamenti congiunti.
6: Sì, sì.
7: Perché una volta in una partita dove fischi e c'hai 11 e giocano contro di te che non hanno la stessa maglia, che non è un allenamento, vuoi trovare la squadra con il fischiano
6: una volta? Sì.
7: Perché non, proprio, se non è la Fiorentina l'anno scorso, c'è già una base di gioco. Qui se ci pensi, dalla difesa, ma chi c'è intorno a Ken è cambiato,
6: sì, ma anche Mastantuono stesso, insomma, per capire quali
7: anche
6: possono
7: movimenti,
6: essere
7: anche movimenti. Mi aspetto qualcosa, me l'aspetto.
6: Sta per iniziare l'ultima considerazione anche sul palco, perché siamo ad Antonio, ci sarà Daniel Bertoni, e naturalmente la memoria va all'81-82, a quelle fantastiche giornate che poi purtroppo si sono tramutate alla fine dello scritto, ma anche all'80-84 per l'intervento sulla 3 con il gol di testa a volo d'ancio da parte di Antonio e la doppietta di Daniel Bertoni.
7: Guarda, io credo che ogni volta che racconta la sua vita Antonio c'ha qualcosa che gli ritorna, che è quella partita di calcio in quell'anno maledetto di vedere il fossino alla testa, perché parte di un Giovanni Galli, un Ciccio Graziani, ti dicono Miani bravo, molto bravo, ma secondo te Antonio un punto in più l'avrebbe portato in quel giorno, non 100 punto in più, e questo è il grande rimpianto di quella squadra, il grande rimpianto di Giancarlo, il grande rimpianto di Viola, il grande rimpianto di chi in quel momento ha toccato un calcio e non gli è piaciuto, e ti posso dire che la cosa che l'ha mortificato Giancarlo proprio quando poi il giorno dopo andare al nazionale c'era il Juventino, insomma benissimo,
6: c'è un numero uno a livello sportivo in generale, Ubaldo Scanagatta, Ubi Tennis, ciao. Benvenuto, intanto l'aggiornamento sul sito, perché ho visto che salta Sissinati, purtroppo salta Sissinati, ora ha un'infiammazione normale al ginocchio o un'infiammazione ai legamenti del ginocchio adesso. E questo cambia le cose, perché se fosse ai legamenti potrebbe saltare addirittura lo USO, quindi non si rimedia pochi giorni, si tratta di capire com'è, io sono in contatto con un po' di medici eccetera, e
7: non ti sbilancio adesso?
6: No, non mi sbilancio perché devo prima sentire proprio appunto quali sarebbero i tempi di recupero nel caso di un'infiammazione a un legamento, che poi si deve giocare sul cemento, le condizioni anche di US Open sono sempre pesanti per il clima, per tutto, quindi insomma prima di dare per scontato che ci sarà
9: bisogna aspettare. La sento perché appunto c'è questa incertezza, lui deve ancora passare 5 visite e ecografia al centro della Juventus, e quindi prima di lasciarti una battuta su Antonioni, la presentazione del libro, Antonioni ha fatto discutere della sua presa di posizione.
10: Sai, io Antonioni da tifoso viola l'ho sempre adorato, e tra l'altro io sono, credo, per una questione semplicemente anagrafica e non di competenza, uno dei pochi che ha visto il primo scudetto della Fiorentina per 5 anni, ma lo vidi e andare allo stadio quando si celebrò con il tubo viola in Cuba la vittoria della Fiorentina. Poi con Antonioni ho un rapporto particolare per il fatto che oltre ad essere il mio vicino di casa, perché insomma lo incontro a Coverciano al caffè, solito là eccetera, io sono settignano a 102, lo vedo spesso,
11: sì.
10: Poi ho fatto la mia tesi di diritto penale sulla colpa nell'esercizio dell'attività sportiva, in cui si parlava anche del caso di Antonioni colpito da un calcio di mattina, e quindi lo conosco, cioè lo seguo, gli voglio bene eccetera, mi dispiace quello che è successo. Non so dirti, conoscendo bene i particolari, che cosa si sono detti, se a un certo punto la società ha cercato di rammendare un buco che aveva fatto, e a volte dice che c'è nell'Europa il tacone per oltre l'uso, quindi ecco, bisogna vedere questo. Se l'Antonione si comporta così avrà le sue ragioni. Diciamo che in linea di massima preferirei che il rapporto si ricostruisse, ma non ne so abbastanza.
11: Sì, speriamo, anche perché la Fiorentina adesso sta vivendo un momento di grande entusiasmo, forse anche una risposta diversa da parte di Antonioni sarebbe un passo.
10: Sì, premesso che io sul grande entusiasmo della Fiorentina lo condivido da una parte, sono convinto che Paratici sta preparando il terreno per una. La Fiorentina non lo dirà mai, perché se lo dicesse venderebbe la società, però tutto come si sta muovendo Paratici mi fa pensare che la famiglia abbia capito che non può gestire una società da New York, e la madre, la signora, la Caterina, è troppo intelligente per pensare di poterlo fare. Quindi secondo me loro separati si è fatto di tutto perché la squadra acquisti valore, e agli occhi di un eventuale compratore, invece di dover lavorare 4 anni per creare una squadra di un certo tipo, possano passare magari un paio.
11: Vedremo allora, grazie a Waldo Seragatta, ubitennis.com. Allora, intanto si va riempiendo qui lo spazio dedicato al talk show qui alla Versiliana. Tra poco inizierà appunto la presentazione del libro di Giancarlo Antonioni, Una vita da 10, questo incontro moderato da Enzo Bucchioni, poi sicuramente il palco di Giancarlo Antonioni ci sarà Calamagno, appunto il libro con Antonioni, e atteso ovviamente Daniel Bertoni, campione del mondo con la GTA 78, grande protagonista dell'inizio degli anni 80, mia madre della Fiorentina, Daniel Bertoni, grande amico Giancarlo Antonioni, e poi ha atteso sul palco anche Silvio Baldini, parlavamo ormai Silvio Baldini confermato come CT dell'Under 21, e chissà che non ci sia modo poi di approfondire il discorso con lui su alcuni dei giovani della Fiorentina, giovani di proprietà come Endur, ma anche giovani come Comunso, che è stato da poco ceduto al Torino in prestito con diritto di riscatto. Dunque insomma non mancano i temi, e poi durante il corso della serata vi aggiorneremo anche eventuali ulteriori dichiarazioni da parte di Antonioni a proposito del centenario. Mancheranno le domande su questo tema, e quindi tra poco vi ragguaglieremo. Direi di fare così, quindi, se in regia Alessandro Di Nardo è d'accordo, facciamo una piccola pausa, poi qualche contributo di stretta attualità legato alla Fiorentina, e poi torneremo qui dalla Versiliana per fare un primo punto della situazione sulle dichiarazioni che sono emerse dal palco. A tra poco.
12: Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva MotoGP. In primo piano Raul Fernandez c'è e si prende il GP di Silverstone. Oggi il pilota spagnolo ha dominato la gara sul circuito britannico, agguantando il suo secondo successo in MotoGP davanti al connazionale Martin. Terzo, un grande Marco Bezzecchi, riuscito a resistere agli attacchi di Alex Marquez fino all'ultimo giro. Quinto posto per Acosta, sesto di Gian Antonio, settimo Marc Marquez. Fuori Ogura, Bagnaia, Cacciolo, Lecuona, Bastianini, Mir e Rins. Martin resta leader della classifica piloti e si porta a più 31 su Bezzecchi e a più 37 su Ogura. Un aggiornamento delle ultime ore adesso ufficiale: Yannick Sinner salta il Masters 1000 di Cincinnati. Il fuoriclasse azzurro, alle prese con un problema al ginocchio, non prenderà parte al torneo vinto nel 2024, come confermato dagli stessi organizzatori con un post sui social. Il fuoriclasse azzurro tornerà in campo agli US Open, l'ultimo slam della stagione è in programma dal 30 agosto al 13 settembre. La vicepresidente del CONI e pluricampionessa olimpica Diana Bianchetti sarà la nuova capodelegazione della nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini. Lo ha annunciato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente della FIGC Giovanni Malagò, una scelta che risponde a un'esigenza, o meglio richiesta, degli appassionati, della gente e degli italiani, ha argomentato così la scelta il presidente federale, secondo il quale si tratta di una rivoluzione culturale. Dopo la vittoria di Serena Di Fabio nei 5000 di marcia, l'Italia scrive una notte da record con altri due ore ai mondiali under 20 americani, impresa di Daniele Inzoli nel salto in lungo con 7,97. L'ultimo azzurro a imporsi era stato Owen nel 2004 a Grosseto, clamoroso record del mondo in 41 secondi e 21 della 4% mista, che conquista il primo titolo mondiale nella specialità con Edwin Fermin Galvan, Elisa Valensin, Francesco Pagliarini e Kelly Dualla. Una domenica senza gare, questo il particolare scenario che accompagna oggi gli europei di nuoto e tuffi prima della ripartenza del programma con le competizioni in vasca. Ieri si è concluso il programma dei tuffi dalle grandi altezze, tra i protagonisti anche gli azzurri Andrea Barnabà ed Elisa Cosetti, capaci di conquistare l'argento. Con la chiusura delle gare dalle grandi altezze si è completato un altro capitolo della manifestazione e si è aperta una giornata di transizione prima dell'inizio del programma in corsia. Lo stop di oggi risponde soprattutto a esigenze logistiche e organizzative. Le competizioni disputate nei giorni scorsi hanno richiesto strutture e allestimenti specifici. La giornata senza gare consente quindi di intervenire sugli impianti, smontare le strutture temporanee e completare la configurazione delle sedi, che dovranno ora accogliere il fitto calendario del nuoto in vasca.

0: Se viola, leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: Eccoci, siamo sempre collegati qui dalla Versiliana. Ancora il talk show non è iniziato perché si aspetta l'arrivo di Daniel Bettoni. Ci sono tutti chiacchierati sul palco, Franca Mantognoni naturalmente, Silvio Baldini, commissario tecnico della Nazionale del 21, Cenzo Bucchioni, Luca Calamai, si aspetta appunto Daniel Bettoni. Non so se c'è un tifoso che vuole intervenire, è qui seduto, lo voglio coinvolgere, vediamo se è possibile ascoltare il suo parere. C'è un nostro amico che si vergogna un po' probabilmente, però se vuole può intervenire, perché così sentiamo anche il suo parere a proposito della Fiorentina in generale. Magari ci sarà modo di farlo, non può venire, ci sarà modo di farlo magari più avanti. Allora, in attesa che possa iniziare il talk show, vi proponiamo un contributo che è stato realizzato nelle ore scorse qui alla Defensa Viola, un contributo con Antonio Caliendo, che è stato lo storico procuratore di Giancarlo Antognoni e naturalmente ha detto la sua sul caso che ha coinvolto e sta coinvolgendo Antognoni a proposito del centenario. Naturalmente poi l'orizzonte è stato allargato anche sulla Fiorentina. Dunque sentiamo il pensiero, il parere di Antonio Caliendo.
1: Non posso non partire da la sua opinione su quello che sta succedendo su Giancarlo Antognoni. Noi insomma l'abbiamo definita una situazione che rischia di scontentare tutti e di non far vincere nessuno. Però ecco, lei come la vede questa non partecipazione di Giancarlo Antognoni ai festeggiamenti del centenario?
2: Innanzitutto Antognoni con questa iniziativa ha dimostrato la sua fedeltà e la sua onestà, perché io sono testimone in quanto Antognoni è stato il primo calciatore al mondo ad avere un manager personale nel calcio, nel calcio, e quindi iniziato questa avventura insieme. Io ebbi tante di quelle proposte miliardarie, perché volevano a tutti Giancarlo Antognoni all'epoca, era l'unico giocatore che giocava a testa alta, che aveva una pennellata che faceva veramente gioire chi ama il calcio, e gli ho portato delle offerte enormi e lui sempre la stessa cosa, dice: io non tradisco i miei tifosi di Firenze e né tantomeno la mia maglia, perché lui era talmente legato. Io ho detto: ma Antonio, scusami, ebbi anche una bella discussione anche con la moglie quando poi si è sposata e continuavano le offerte. Io ho detto: ma scusa, un domani che fai? Che ti mangi la maglia? E non so, io dico: tu sei un professionista. Ho cercato in tutti i modi di convincerlo, ma non c'è stato proprio motivo che lui potesse cambiare idea. E oggi io devo assistere a una cosa, perché ho conosciuto Comisso nel lontano 1990, praticamente quando Barone ancora aveva sui 27 anni, credo, e che volevano, mi mandarono a chiamare, sia me che Paolo Rossi a New York. Sì, perché volevano rifare il nuovo club dei Cosmos. Mi portarono a visitare dove nasceva il nuovo campo, tutte queste cose qui e compagnia bella. Poi non se ne fece niente, perché non lo so il perché, ma io poi partì da New York e non ebbi più notizie. Dopo mi sono trovato Comisso e Barone a Firenze con tanta gioia, però non li ho mai incontrati, e quindi speravo almeno che la prima cosa che facessero, che nominassero Antognoni almeno vicepresidente, come ha fatto il signor Berlusconi a Milano con Franco Baresi. E tutti i fedeli delle varie società. Ora questo ragazzo è un ragazzo, quest'uomo ha dato una vita intera al suo club, all'amore della città, dei tifosi, di tutto, e si trova ad avere un invito per festeggiare i 100 anni della Fiorentina quando almeno 20-30 gli aveva dati lui. bene ha fatto il figlio a fare una dichiarazione intelligentissima, quello di definire il padre non una marionetta. Il padre è un personaggio mondiale, come lo è stato Baresi e l'ha dimostrato anche ai funerali che c'erano tutti, venuto da tutte le parti, che io ho avuto l'onore di assistere. E quando praticamente vedere Antonioni in quelle condizioni mi dà un senso veramente di tristezza, tristezza grande, perché la prima cosa che dovevano fare è portare questa bandiera avanti e dargli un ruolo importante che potesse continuare la storia della Fiorentina.
1: Però Caliendo non ha, secondo me ha anche ragione, però dopo 5 anni anche a fronte di diverse persone che purtroppo non ci sono più, a fronte anche di un passo in avanti così importante fatto dal presidente Giuseppe Commisso, che propone addirittura di ritirare la maglia numero 10, cioè guardi, io sono molto curioso di sapere, lei che lo conosce molto bene, anche Giancarlo Antonioni, così si sta anche rovinando la reputazione, perché lo ha citato lei, no? I tanti messaggi, anche noi qui in radio siamo sommersi da persone che fino a una settimana fa vedevano in Antonioni l'idolo e che poi invece l'hanno visto crollare di fronte a questa scelta.
2: Ritirare la maglia numero 10 per un anno è solo festeggiare e andare a una festa da ballo, come andare a una festa da ballo per una sera. Ma qui Antonioni ha fatto la sua storia a Firenze e deve avere un riguardo particolare, non con le chiacchiere o con gli inviti per una festa, no. Antonioni devono dimostrare ad Antonioni la continuazione della storia della Fiorentina, perché lui è stato un autore di questa storia, uno dei protagonisti di questa storia, e non può essere cancellata, e bene fa lui a non partecipare a queste condizioni. Io fossi stato Commisso, il figlio non lo conosco personalmente, però mi sembra che sicuramente ha le caratteristiche del padre. Io penso che la prima mossa da fare è chiamare Antonioni, tenerselo stretto e dargli un ruolo importante come proprio figura, perché come figura no, veramente, ma è una cosa che lo dovrebbero sentire tutti i fiorentini questo. Io so quando è legato alla città, ai tifosi e alla squadra. Ecco, la reazione che lui ha avuto è stata proprio questa, cioè è stata una reazione normale, cioè di uno che si sente offeso dice come? Per tanti anni non mi hanno proprio mi invitano per una festa, per che cosa?
1: Per i tifosi della Fiorentina, io faccio l'avvocato del diavolo un po', perché considerano il centenario la festa della Fiorentina, non è la festa della presidenza.
2: Se per festeggiare la festa della Fiorentina Antonio si può permettere anche il lusso di interpellare il suo vecchio manager e dire: Antonio, per favore, vorrei festeggiare i 100 anni della Fiorentina con i miei tifosi, mi organizzi per favore un evento? Ecco, e lo fa lui con i tifosi, non ha bisogno della società.
1: Ora non so quanto sarebbe facile in questa situazione, perché davvero si rischia di aver rovinato un rapporto. Ma io le chiedo, mancano ancora
2: Come si fa a rovinare un rapporto? Il rapporto l'ha rovinato la società, perché non hanno avuto la sensibilità di prendere l'uomo più rappresentativo, ma non solo per quello che ha dato, ma per come si è comportato. Questo ha rinunciato a miliardi. Ma non scherziamo, ragazzi, io sono testimone di questo, ho vissuto da vicino questa faccenda. Sono io che ho portato le
1: amici,
2: e tutti i dirigenti della Fiorentina.
1: ci credo, e questo risponde anche all'illazione che qualche ascoltatore faceva riguardo alla Juventus, alla Roma e alle offerte avute in carriera Antognoni. Però è anche vero che poi avercela con la famiglia commisso finisce per limitare o penalizzare anche i tifosi della Fiorentina.
2: No, non ce l'ha con la famiglia commisso.
1: No,
2: la famiglia commisso doveva fare un passo in qualità di proprietari della società che hanno preso e conoscono la loro storia, la loro storia. La prima cosa che dovevano fare, riservare ad Antognoni un ruolo particolare che potesse rappresentare per sempre la continuazione della storia della Fiorentina. È così semplice. E quindi non l'hanno fatto, perché c'è qualcuno che magari, io non gli altri dirigenti o meno non mi interessano, quello che mi interessa è che una proprietà che in pratica ha preso al cuore una squadra come la Fiorentina deve, non solo ha preso una squadra con lo stadio eccetera, ma ha preso anche la sua storia. E la sua storia, se mi permettete, Antognoni è in primo piano, perché è stato il più fedele dei calciatori della Fiorentina, di tutta la storia della Fiorentina, ricordiamoci.
1: Sì, chiarissimo, su questo
2: ha dato tutto.
1: Io le chiedo, Caliendo, ci sono 22 giorni da qui al centenario. La speranza di tanti, noi compresi, è che alla fine si possa trovare un punto di incontro. Secondo lei c'è qualche speranza? Perché insomma l'abbiamo vista abbastanza.
2: Io penso di sì. Perché penso di sì? Perché Antognoni io lo conosco perfettamente, diciamo che un po' mi sento un po' un fratello maggiore, se vogliamo. Ci sono 10 anni di differenza tra me e lui. Ecco, siamo cresciuti insieme in questo ruolo, io come suo manager, e sono testimone di quello, delle rinunce che lui ha fatto, e solo per questo io penso che il signor commisso dovrebbe fare una mossa intelligentissima che penso che sia la sua portata, quello di invitare a cena Antognoni da soli, ecco, e chiarire questo aspetto, ma soprattutto deve andarci già con le idee chiare cosa Antognoni rappresenta per la Fiorentina, e non per dargli il contentino di una serata di festa. Non ne ha bisogno.
1: Capisco. Bene, speriamo che insomma possano trovare un compromesso davvero.
2: Io sono sempre stato ottimista sui contratti anche i più difficili. Ho sempre trovato delle soluzioni, e io penso che commisso, per il ruolo che ha e per la famiglia che rappresenta, io penso che non gli manca a lui l'opportunità di dimostrare una certa intelligenza e maturità soprattutto.
3: Con Silvio invece,
4: eccoci, parlando tutto io,
3: ha pagato nulla. Qui ora parliamo con io con un mio amico,
4: parliamo di braccino.
3: Sandro Fratini ha pagato la Tassero, ha pagato la Fiorentina.
4: Se parliamo di braccino ci manca solo Battistato, facciamo a posto.
3: E con Silvio ho vissuto l'ultimo periodo, la conoscevo Silvio, però ho apprezzato molto il personaggio Silvio, sia come persona e come allenatore, che secondo me Silvio è un allenatore moderno.

0: Ma te vai avanti, aspetta, ci arriviamo, ci arriviamo. C'è la scaletta per rispettare, se mi bruci la scaletta. Ci arriviamo, ragazzi. Racconta un po' la passione, l'inizio, come dite, ragazzi, di Perugia, un paese che si chiama Marciano.
1: La passione perché
2: certo, c'è campagna, c'è
1: non solo chiaramente
2: anche perché
1: il pallone si vede non anche esisteva, si faceva per conto nostro. Il pallone è quello migliorato di piedi, è un pallone di stoffa, pallone di giornale, pallone di pezzi. Quello ora acquistato
2: non c'è lui per la sera e sarà una mancanza che la gente
1: e poi dopo
2: la Perugia ha incrociato
1: spiegare un po'
0: e lì ti vede
2: non devo dire io devo dire la verità lui era
1: 15 anni a Torino
2: gli stava vicino
1: a Tassi che era una succursale della
2: scuola grandissimo
1: qui c'è un tipo di dottore dov'è? Eccolo qua
2: senti alla
1: la bocca non è mia società del tuo
0: presidente c'è dell'altro
1: che mi ha lasciato venire a Firenze praticamente a 18 anni mi ha acquistato la Fiorentina
0: ecco guarda
2: sembrerebbe di sì
0: un grande amore è nato qua non dico per caso ma per la tua voglia di avvicinare il tuo caso questa è una storia molto bella perché ora abbiamo questi ragazzi invece Giancarlo giovane trapiantato portato in un posto non al suo soffriva un po' di quella che i brasiliani chiamano saudade
1: ci sono fuori di casa non era abituato oggi anche i ragazzi di 15 anni sono forse un po' più maturi di noi
0: bravo, quindi era la Fiorentina ci piace la Fiorentina soprattutto perché ti avvicina
1: a casa i genitori perché
2: campagna
1: di spiegare un po' ad Asti
2: ha fatto bene io gli auguro di fare bene
1: tipo questa
2: non è semplice
1: diciamo
0: un grande talento
1: all'epoca
0: l'epoca giocatori li andavano a vedere dal vivo non
1: si una volta si guardava dal vivo
2: Ken dovrebbe rimanere al centro d'attacco
1: Pandolfini
2: la stagione scorsa
1: mi vede lì a Coverciano perché tra l'altro devo specificare che io ero l'unico giocatore di Serie B che giocava in nazionale minore quindi la Fiorentina mi hanno dato per quello e poi
2: dei problemi
0: arrivi
3: perché hai visto un giorno Pandolfini dice al Barone di Dolmè devi venire con me lo mette sulla macchina la parola 500 una 500 dice sentaria condizionata e porta il Barone a vedere la partita di
1: Antonioni
3: e il Barone di Nare prendetelo subito
0: facciamo le e lì scoppia l'amore con Dio Sfido
2: finalmente
0: ti fate buttare a Verona 18
2: anni sì, mi sembrava che volesse investire
1: insomma sembra che desiderasse era fortunato
2: se guardiamo le tabelle dei nuovi
0: fortunato perché la tua maglia non ha il numero 10 ma il no, è con la maglia numero 8
1: o 10 era il numero il giovedì c'è
2: esatto, i giovani tutti
1: i sottenne dei giorni che sono arrivati
2: io
1: e la domenica sono un po'
2: dei buoni artisti
1: sortire
2: la difesa
1: molto emozionato
2: era un Dragusin che torna in Italia dopo esperienza in
1: sortire
2: invece
0: ha fatto benissimo dal primo minuto si è vista una luce importante che la radio cronaca di quella partita è quando eravamo
2: particolare
0: collocate temporalmente
2: se
0: per strada le ragioline
1: portiere
0: che c'è Sandro Ciotti che va a commentare Verona
2: va bene allora grazie
0: Sandro Ciotti
2: Esposito facciamo una
0: piccolo break ho visto un ragazzo che gioca portando le strade e questo era
2: che cosa sta succedendo poi c'è stato
1: non era di notte
2: ragazzi
0: è lo stesso
2: centenario. Io se d'accordo, Alessandro De Nardo, gli restituirei la linea per questo piccolo
0: no, veramente. Salvo poi...

0: Piazza Viola. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala, guardala, guardala.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un problema al ginocchio destro. L'ha annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. A confermare il forfè ci ha pensato poi lo stesso Sinner, che rinuncia alla partecipazione al torneo nonostante il duro lavoro svolto col suo team medico negli ultimi giorni.
1: Oriente, Israele respinge il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli USA e non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. Lo annuncia il premier israeliano Netanyahu nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap in 15 punti presentata dalla Board of Peace. Ci aspettiamo che i mediatori e il garante americano facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. La prima reazione di Hamas.
2: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia sulla questione migranti, col ministro Tajani che ribadisce la posizione di Roma, ossia che lo stop a Schengen resta almeno fino al 15 agosto. Dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione, da ieri sono in vigore i controlli in porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia, in ritorsione alle misure prese da Roma dopo la crisi di Ceuta. Berlino ricorda intanto che è in vigore il nuovo patto sui migranti e ci si aspetta che vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia.
1: È di un morto e 8 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Serra Capriola nel Foggiano, che ha coinvolto un furgone carico di braccianti marocchini. Secondo le prime informazioni, il gruppo di lavoratori stava rientrando nel Foggiano dopo una giornata di lavoro nelle campagne nella vicina regione del Molise.
2: Ha chiesto perdono ai familiari dei feriti Giuseppe Campagna, il 73enne di Quassolo nel Torinese, da ieri domiciliari, indagato per tentato omicidio dopo aver investito un gruppo di ciclisti ferendone 4. L'uomo ha ammesso le sue responsabilità dicendo di non essersi reso conto di quanto stava facendo. Restano stabili intanto le condizioni dei 4 ciclisti investiti. Il più grave è un uomo di 60 anni, ha un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra e traumi al viso e al torace.
1: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città anche per domani. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Intanto oltre 20 ettari di macchia mediterranea sono andati in fumo dopo un incendio durato circa 24 ore in località Ceraseto, nel territorio di San Giovanni a Piro, nel Salernitano. Il rogo, divampato ieri pomeriggio in una zona collinare impervia, è stato domato soltanto oggi.
2: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
3: Aspetta, aspetta.
4: Che si rompa? Flash.
3: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
4: Bravo, bravo.
3: Andiamo, Nick, diccelo, chi si rompa?
4: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato.
3: Ah, già sono io, scusami.
4: Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
3: E tu stai tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si rompa?
5: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
4: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
3: Ci dice chi si compra!
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it. il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: possibile. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
0: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Fiorentina,

0: dal Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
2: Oh, grande Tommaso.
1: Pietro.
2: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
2: Radio Firenze Viola anche in DAB? Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
4: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
5: Radio Firenze Viola.
6: Eccoci dunque di nuovo collegati dalla Versiliana, dove è ancora in corso il talk show che vede sul palco Giancarlo Antognoni per la presentazione del suo libro Una vita da 10, con lui, come abbiamo ricordato in precedenza, naturalmente Luca Calamai, che ha scritto insieme ad Antognoni il libro, poi il CT della Nazionale Under 21 Silvio Baldini e anche Daniel Bertoni, che è arrivato qui alla Versiliana con un leggero ritardo, ma quando è arrivato è stato salutato da tanti applausi, e ci sono stati degli applausi naturalmente oltre che per Antognoni anche per Silvio Baldini. E c'è stato un momento all'inizio proprio del talk show in cui si è parlato anche di questa possibilità per Silvio Baldini di ricoprire la carica di commissario tecnico della nostra nazionale. In tanti tra i tifosi italiani lo avrebbero visto bene per il lavoro che ha svolto con ai giovani, ma anche per come si è comportato nel momento in cui è stato chiamato a guidare la nazionale maggiore. Ma al di là di quelli che sono stati i valori tecnici che ha espresso la nazionale del 21, era ben visto, sarebbe stato ben visto in questo ruolo da commissario tecnico Silvio Baldini anche per i valori che riesce ad esprimere, i valori morali che ha sempre sottolineato di voler mettere al primo posto Silvio Baldini. E Silvio Baldini ha commentato così: guardate un po' le altre nazionali da chi sono guidate, la Francia adesso a Zidane, tante altre nazionali sono guidate da personaggi di alto profilo, grandi ex del calcio, e Silvio Baldini che cosa avrebbe rappresentato per la nazionale? Quindi insomma anche un'eccessiva modestia da parte di Silvio Baldini nel voler commentare questa mancata promozione al ruolo di commissario tecnico della nostra nazionale. Tra poco arriveranno, immagino, delle domande anche per Antognoni a proposito del centenario. Antognoni, la sua posizione l'ha espressa chiaramente anche nel corso dei giorni precedenti, anche quando a margine del premio che si è svolto ad Arcola in provincia di La Spezia ha detto che la presa di posizione della Fiorentina non ha cambiato assolutamente il senso delle cose, lui rimane fermo sulle sue posizioni. Vediamo se magari in questi giorni c'è stato qualcosa di diverso. Mi sembra difficile che possa cambiare opinione in così poco tempo Giancarlo Antognoni. Direi che adesso però possiamo proporvi un altro contributo che abbiamo realizzato in questi giorni, un contributo con una grande atleta fiorentina, grande tifosa Viola, mi riferisco a Ginevra Taddeucci, che si è messa davvero in luce in questi giorni facendo una ampia collezione di medaglie, grande nuotatrice. Sentiamo dunque che cosa ha detto ai nostri microfoni.
7: In collegamento con noi Ginevra Taddeucci, grandissima protagonista agli Europei di Nuoto 2026. Benvenuta innanzitutto, buongiorno.
8: Ciao, ciao a tutti.
7: E insomma, un momento di grandissima gioia per te, eh? Oro nella 10 km, 5 km, bronzo nella knockout sprint femminile in acque libere, momento straordinario.
8: Sì, sono molto contenta, cioè devo dire, ci tenevo particolarmente in primis alla prima gara, che era 10 km, che è la distanza olimpica, è andata bene, quindi sono partita molto più tranquilla poi nella seconda, che ho cercato comunque di fare la stessa cosa. E oggi era la gara più difficile, magari era più difficile per me una medaglia, però ho cercato in ogni modo di prenderla ed è andata bene, quindi sono molto contenta.
7: Regina di Parigi sei stata anche definita, che effetto ti fa questa definizione?
8: Sicuramente mi fa molto piacere, perché è stata una gara che c'è una definizione molto importante. So che comunque il nome è sempre stato il re definito Gregorio, quindi essere abbinato a una cosa simile fa molto onore, quindi sono molto contenta e onorata di questa cosa.
7: Tra l'altro hai detto anche che Parigi ti porta bene perché avevi già vinto in passato.
8: Scusami, puoi ripetere?
7: No, dicevo, hai detto tra le altre cose che Parigi ti porta bene perché in passato avevi già vinto nel 2022, se non sbaglio.
8: Sì, no, sicuramente è stata la mia prima Coppa del Mondo e quindi dopo ho preso medaglia sono arrivata terza dietro a Sharon Van Roven e Leana Marcela e quindi no, ero felicissima. Poi nel 2024 c'è stato il bronzo olimpico e quindi oggi sono qui con tre medaglie, non posso che dire che porta fortuna.
7: Senti, oggi il tuo legame con Firenze qual è, anche se ti alleni non più insomma in città a Firenze, lontano da Firenze, però qual è il tuo legame con la città?
8: Beh, Firenze è sempre casa, io abito alla Sassinia e comunque stavo un quarto d'ora da Firenze e tornare a casa, tornare a Firenze in centro, stare un po' a casa mia è proprio quello che mi serve. Ogni volta mi piace, è bello girare, è bello vedere il mondo, ma niente è come casa, niente è come Firenze.
7: E poi c'è la Fiorentina, perché volevo sentire anche naturalmente da tifosa viola il tuo parere su questa squadra che sta nascendo e sta nascendo bene, c'è grande entusiasmo.
8: Sì, sicuramente possiamo ancora lavorarci tanto, però possiamo sempre fare meglio. Ho seguito fin da quando ero piccolina con mio babbo, i miei genitori e mia sorella, quindi vedo sempre comunque con orgoglio che bisogna sempre imparare a crescere e cresciamo bene.
7: Che cosa ti ricordi delle tue prime partite allo stadio con i genitori?
8: Mi ricordo, sì, con mio padre, mia sorella, era bello. Poi con il tempo mi sono persa perché con i miei impegni è un pochino più complicato partecipare. Poi da piccolo ricordo enorme di questo stadio, delle prime volte, quindi era tutto ingigantito, diciamo.
7: E oggi c'è grande entusiasmo perché ci sono stati degli acquisti importanti. Ieri è arrivato Mastantuono, talento del 2007, accolto da 600-700 tifosi all'aeroporto, festanti, l'hanno portato praticamente in trionfo.
8: No, penso che sia una cosa bellissima, anche perché c'è bisogno di giovani e c'è bisogno di poter sviluppare soprattutto questa cosa. Lui è grandissimo, quindi sono felicissima e felicissima di come è stato accolto.
7: Senti, presto sarai allo stadio, magari compatibilmente con i tuoi impegni all'inizio del campionato.
8: Sì, c'ho un po' di impegni, però mi farebbe molto piacere sicuramente.
7: È così, insomma, potrai anche essere giustamente festeggiata dai tifosi della Fiorentina per queste tue grandi imprese.
8: Mi farebbe un sacco piacere, sicuramente, ne sarei onorata, quindi ci spero.
7: Perfetto, allora grazie mille davvero e complimenti ancora.
8: Grazie mille a voi, un saluto a tutti.
6: Questa dunque era Ginevra Taddeucci ai nostri microfoni, grande atleta, grande nuotatrice, davvero meriterebbe un plauso speciale anche da parte dei tifosi della Fiorentina, meriterebbe di essere salutata con tutti gli onori al Franchi appena possibile, magari in occasione del centenario se ci sarà possibile, però come dicevamo in questi giorni anche durante le nostre trasmissioni, probabilmente proprio perché al centenario ci saranno tanti personaggi da festeggiare, non avrebbe potuto, non potrebbe avere il giusto tributo, quindi magari meglio riservarle gli onori in un'altra circostanza. Per quanto riguarda il talk show, naturalmente va avanti, ci sono tanti aneddoti che vengono ricordati, vengono ripresi anche alcuni brani del libro di Giancarlo Antognoni, in cui racconta naturalmente la sua storia dal suo arrivo a Firenze fino ai giorni nostri. Praticamente sentivo prima che si parlava anche di come è arrivata la Fiorentina, la scoperta di Antognoni da parte di Pandolfini di Lidl e tutti poi i suoi successi alla Fiorentina, la sua crescita, la sua maturazione, quando poi gli fu data anche la fascia di capitano, la conquista della Coppa Italia nel 74-75, insomma tutta la storia di Giancarlo Antognoni da giocatore alla Fiorentina. Prima però di capire se ci saranno delle dichiarazioni specifiche sul futuro da parte di Antognoni sul centenario, andiamo a riproporvi anche un'intervista che abbiamo realizzato ieri con un ex calciatore della Fiorentina, un giocatore che ha vestito la maglia viola dal 2017 al 2019, quindi un ex tutto sommato abbastanza fresco. Mi riferisco a Vincent Laurini, che ci racconta anche il suo presente, perché non ha ancora smesso di giocare, si sta misurando nelle categorie inferiori proprio qui in Toscana, in Versilia, con il Pietrasanta, e naturalmente ci dà anche tutte le sue opinioni a proposito della Fiorentina di oggi. Sentiamo Vincent Laurini.
9: Vincent Laurini continua a giocare.
10: Sì, ora avevo smesso, però ho ripreso qua nella città dove vivo, a Pietrasanta, che tra l'altro quest'anno abbiamo conquistato l'eccellenza, e quindi mi diverto, sono tornato a giocare perché la passione tanto non muore mai. Chi è nato nel calcio comunque c'ha la passione e se la porta sempre, no? Quindi avevo smesso, ora tornando a giocare mi sono tornate anche quelle emozioni, quelle sensazioni che solo il calcio ti può dare.
9: E ti sei ormai diciamo così abituato anche al mare, a vivere in questa zona?
10: Sì, diciamo che ho avuto anche fortuna anche a livello amoroso, che mia moglie è di Pietrasanta, della Versilia, quindi mi sono ritrovato anche in un posto bellissimo e quindi sono molto contento anche di questo.
9: Hai preso anche un po' la cadenza a Pietrasantina?
10: Quello per forza, dai. Con la moglie comunque di qua, e comunque essendo vissuto anche tanti anni in Toscana, io tra Empoli e Firenze, e sicuramente la cadenza, c'è un mix, diciamo.
9: Senti, uno sguardo alla Fiorentina da ex viola, sei rimasto sorpreso di tutti questi acquisti e soprattutto dalla qualità che è stata portata nella squadra?
10: Io penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo lavoro a livello di mercato, che abbia fatto una squadra competitiva, ha preso giocatori forti che io l'anno scorso ho apprezzato tantissimo, tipo Attà a Udine, che secondo me è un grandissimo giocatore, farà molto bene, e Mastantuono un altro che sicuramente è stato un grandissimo acquisto, ma anche tutti gli altri che hanno preso secondo me hanno aggiunto quel valore tecnico e di spessore che l'anno scorso magari è un po' mancato. Secondo me quest'anno farà molto bene la Fiorentina.
9: Ecco, per quanto riguarda la difesa invece, che pensi anche degli esterni difensivi, Menez, João Mario?
10: Dietro la Fiorentina secondo me l'ha già messo bene, perché Dodò è un giocatore che a me piace tantissimo, sono, come ha detto lui, magari terzini moderni adesso,
11: sì,
10: no?
11: Sì,
10: sono terzini che pensano di più a attaccare più che a difendere, però comunque sono terzini molto molto forti e faranno bene.
9: E Dodò, che però è scadenza, probabilmente è arrivata al capolinea la sua avventura alla Fiorentina.
10: Quello non lo so, sinceramente. Io spererei di no, nel senso, per la Fiorentina spererei di no, e si starà a vedere.
9: Ecco, e per quanto riguarda i centrali, Dragusin torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra, e poi c'è da scoprire Vieri, il brasiliano.
10: Dragusin non si scopre, si sa che tipo di giocatore è. Secondo me è un giocatore molto forte che farà bene, e Vieri vediamo un po', come l'ho detto alla francese, vediamo un po', non lo conosco sinceramente, non potrei giudicare, quindi si starà a vedere nelle prime partite di campionato, vediamo un po' di che passo è fatto.
9: Dicevi di Attà, grande colpo da parte della Fiorentina per un centrocampo che sembra essere davvero di livello assoluto, con Fagioli, se rimarrà Ulai, che sembra essere molto interessante.
10: Sì, il centrocampo è un centrocampo forte. Attà a me è piaciuto tantissimo l'anno scorso, tantissimo, l'avevo già visto quando era in Francia, dico la verità. Poi a Udine veramente è esploso, c'ha qualità tecniche, personalità, e fisicità, c'ha un po' tutto, c'è un centrocampista moderno.
9: E poi per quanto riguarda l'attacco dovrebbe rimanere Ken, salvo offerte clamorose, e questo dovrebbe essere un buon punto di ripartenza nella speranza che possa tornare il Ken della prima stagione alla Fiorentina.
10: Sì, sì, sicuramente Ken è un punto di riferimento per l'attacco della Fiorentina. Se sta bene, sia fisicamente ma soprattutto mentalmente, penso sono quei tipi di giocatori che hanno bisogno di stare bene mentalmente, di essere in fiducia, di avere l'entusiasmo. Se c'è tutto questo mix qua, secondo me torna a fare una marea di gol come ha sempre fatto.
9: E Gudmundsson secondo te può ancora rilanciarsi alla Fiorentina?
10: Gudmundsson è uno che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà, e come giocatore è un giocatore forte, a Genoa ha fatto molto bene, secondo me l'anno scorso ha avuto un po' di difficoltà iniziale con l'impatto con la squadra, con il modo di giocare, ma è un giocatore che se messe nelle condizioni giuste può far molto bene.
9: E su Grosso lo conosce molto bene Alberto, perché quando lui era dirigente al Perugia, Grosso era un calciatore del Perugia, ecco,
11: ancora trequartista e non era ancora terzino, quindi è stato il mentore sotto questo aspetto,
10: era ancora più davanti.
11: Tu pensa, no, che è un aneddoto, che quando mi disse riuscissi a fare la carriera che hai fatto, tu poi hai vinto la Coppa del Mondo.
9: Fatto una cosina meglio, una cosina meglio insomma, sì. Ecco, che idea si è fatto su Grosso? Ha una bella responsabilità ora alla Fiorentina?
10: Ha dimostrato, l'anno scorso ha dimostrato che è un allenatore preparato, è un allenatore che fa giocare bene la sua squadra. Ora si ritrova in una piazza, una grande piazza, Firenze è una grande piazza, che c'ha tutto a disposizione, il centro sportivo penso che sia una delle più belle d'Europa, se non del mondo. C'ha una squadra a disposizione, tanti ragazzi giovani che ci puoi lavorare molto bene. Secondo me c'è il mix giusto, dai, secondo me c'è il mix giusto quest'anno per far molto bene.
9: Senti, invece i tuoi ricordi della tua Fiorentina?
10: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, cioè ho incontrato mia mamma e poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio. Cioè io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così. A Firenze è stato veramente, poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide si è formato un gruppo stupendo, che tuttora ci sentiamo ancora, è un gruppo eccezionale, perché certe cose ti forgiano, ti legano, e quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
9: Senti, invece il Parma che effetto ti fa adesso con questa, dopo la salvezza dell'anno scorso?
11: Firenze-Parma, cioè, praticamente un inseguimento nella carriera, no? Perché io 5 anni a Firenze, 5 anni a Parma.
10: Ho ripercorso le orme, è vero. No, anche a Parma, il Parma stesso ha investito tantissimo nelle infrastrutture, il centro sportivo all'avanguardia, ha creato una squadra con tanti giovani che all'inizio ha avuto molte difficoltà, perché comunque la retrocessione in Serie B, ci hanno messo tre anni per risalire, però ora vedo anche a Parma comunque hanno trovato la giusta dimensione.
11: Non a caso poi ci sono chi organizza tutto il mercato, sono due che hanno lavorato insieme, Federico Cherubini e Paratici, questi sono due che vengono dalla stessa moglie, quindi hanno collaborato insieme tantissimo.
9: Ci sono vari uomini mercato nel Parma, Suzuki, anche Pellegrino.
10: Sì, il portiere tra l'altro a me è piaciuto tantissimo, quindi non lo so se... penso che abbiano preso qualcun altro già.
9: Eh sì, perché comunque è in partenza.
10: È in partenza, quindi è un buon portiere. E l'attaccante anche ha fatto molto bene, però ha fatto un anno, diciamo. Io ho tante cose che... il calcio di ora un po' sono un po', cioè non che mi dispiace, non so come spiegarlo bene, che basta poco e ti ritrovi già catapultato in alto, vero? Ma secondo me è un peccato, perché c'era più competizione,
9: c'era più qualità
11: e di conseguenza era più difficile arrivare. Adesso anche Marucci potrebbe andare in nazionale
9: se faccio due palleggi sì.
10: Però magari ora bruci un po' i ragazzi, perché sì, magari ci avrebbero bisogno di 2-3 anni di Serie A, invece sono subito catapultati, magari e dopo in un contesto difficile che c'è tanta pressione, e dopo si bruciano, e quello è un po' un peccato secondo me.
9: Senti, invece che succede all'Empoli?
10: All'Empoli, anche l'Empoli è un'altra piazza che io ci ho lasciato il cuore, ho fatto 5 anni, e è una società che lavora molto molto bene, ho lavorato anche, ho fatto lo scouting per la prima squadra quando ho smesso per loro, è una società preparata, ha avuto un anno un po' di transizione, l'anno un po' difficile l'anno scorso, quest'anno speriamo che col lavoro degli uomini di mercato e di tutto quanto riescono a ritirarsi la squadra.
9: Corsi però insomma sembra essersi un po' tra virgolette stufato di rimanere nel calcio.
10: Questo bisogna chiederlo a lui, non lo so, è da tanti anni che è Empoli, penso 30 anni se non ricordo male, una trentina d'anni. È tanta roba nel calcio, però da lì a dire voglio vendere e vendo, secondo me se ne passa tanto.
9: Senti, un altro paio di considerazioni: Di Marco è il miglior esterno sinistro d'Italia?
10: Poi Di Marco io ho giocato a Empoli, era sempre a casa mia a giocare alla play, era un ragazzino che usciva dalla primavera.
9: L'hai cresciuto tu?
10: No, quello no, perché dopo si è fatto da solo e ha fatto una carriera strepitosa e tuttora ancora è giovane, perché sembra che è vecchio Di Marco, Di Marco non è vecchio. E ha fatto molto molto bene e secondo me ora come ora è un terzino sinistro più forte d'Italia.
9: Zirkzee lo rivedesti bene nel campionato italiano?
10: Zirkzee è un altro che in allenamento si vedeva che aveva i colpi, tu lo vedevi e dicevi ma no, questo è un giocatore fenomenale, poi in partita in Serie A è un'altra storia.
9: Lui era, probabilmente al Parma era arrivato un po' troppo presto,
10: avevamo un modo di giocare che non era fatto per lui. Noi si giocava dietro belli chiusi bene e si ripartiva, lui c'era bisogno di legare, di gioco. Infatti quando è andato al Bologna dopo ha fatto molto bene.
9: Adesso si parla appunto del suo possibile ritorno, ci ha pensato la Juve.
10: Secondo me se torna in Serie A può far bene, anche perché in Inghilterra ha avuto un po' di difficoltà, c'è tanta concorrenza, non puoi sbagliare più di un tot di partite perché sennò ti mettono fuori. E in Italia magari su questa cosa qua c'è un po' più, ti lasciano un po' più tempo, diciamo. In Inghilterra comunque qualunque squadra di alto livello, se guardi la rosa che ha, ha 3-4 giocatori forti ogni ruolo, e quindi se te sbagli 2-3 partite è un altro campionato.
9: L'ultima su Maresca: ti saresti aspettato che sarebbe diventato l'allenatore che è adesso?
10: Maresca aveva grandissime idee anche in allenamento, ma secondo me per il calcio italiano era un po' presto, soprattutto a Parma in quel momento lì, quando è arrivato lui era un po' presto, però è un allenatore che ha tante idee, cioè idee secondo me all'avanguardia, futuristiche per il calcio, infatti è andato in Inghilterra e ha fatto bene.
6: Questo dunque era Vincent Laurini, che abbiamo intervistato ieri qui in Versilia, dove lui si è ormai stabilito. Va avanti il talk show, la presentazione del libro di Giancarlo Antonioni, Una vita da 10, qui alla Versiliana. Tra l'altro, tra le note di colore, tra le curiosità, c'è anche da sottolineare che è presente a questa presentazione anche Sergio Brio, che è stato un difensore della Juventus proprio anche in quella stagione 81-82 che vide la Fiorentina arrivare soltanto al secondo posto, l'anno del meglio secondi che ladri. E proprio in quel momento, quando è arrivato Sergio Brio, si stava parlando di quella stagione con tanti tifosi che sottolineavano, tanti tifosi della Fiorentina sottolineavano come la Juventus avesse rubato quel titolo alla Juventus, e proprio in quel momento è arrivato Sergio Brio, che di quella Juventus è stato uno dei protagonisti, di quella Juventus allenata da Giovanni Trapattoni. E per il momento non ci sono stati riferimenti alla partecipazione o meno da parte di Giancarlo Antonioni al centenario della Fiorentina. È un talk show che va avanti anche su temi generali legati al nostro calcio, e quindi c'è grande attesa del momento che arriverà inevitabilmente con quella domanda a Giancarlo Antonioni, e anche gli stessi tifosi presenti a questo talk show in qualche modo anche a più riprese hanno sottolineato questa necessità di sentire ancora una volta qual è il punto di vista di Giancarlo Antonioni su questa vicenda. Arriverà questo momento, perché comunque è iniziato non ancora da un'ora ma insomma da una quarantina di minuti questo talk show, e quindi inevitabilmente poi arriverà anche il momento di questa domanda. Possiamo fare una piccola pausa, chiedo se è pronto Alessandro Di Nardo in regia, e poi torniamo insieme anche per le conclusioni e per capire se ci sarà una dichiarazione da parte di Giancarlo Antonioni ancora una volta sul centenario. A tra poco.
0: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
12: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva MotoGP. In primo piano Raul Fernandez c'è e si prende il GP di Silverstone. Oggi il pilota spagnolo ha dominato la gara sul circuito britannico, agguantando il suo secondo successo in MotoGP davanti al connazionale Martin. Terzo, un grande Marco Bezzecchi, riuscito a resistere agli attacchi di Alex Marquez fino all'ultimo giro. Quinto posto per Acosta, sesto di Gian Antonio, settimo Marc Marquez. Fuori Ogura, Bagnaia, Cacciolo, Lecuona, Bastianini, Mir e Rins. Martin resta leader della classifica piloti e si porta a più 31 su Bezzecchi e a più 37 su Ogura. Un aggiornamento delle ultime ore adesso ufficiale: Yannick Sinner salta il Masters 1000 di Cincinnati. Il fuoriclasse azzurro, alle prese con un problema al ginocchio, non prenderà parte al torneo vinto nel 2024, come confermato dagli stessi organizzatori con un post sui social. Il fuoriclasse azzurro tornerà in campo agli US Open. L'ultimo slam della stagione è in programma dal 30 agosto al 13 settembre. La vicepresidente del CONI e pluricampionessa olimpica Diana Bianchi Chedi sarà la nuova capo delegazione della nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini. Lo ha annunciato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente della FIGC Giovanni Malagò. Una scelta che risponde a un'esigenza, o meglio richiesta, degli appassionati, della gente e degli italiani, ha argomentato così la scelta al presidente federale, secondo il quale si tratta di una rivoluzione culturale. Dopo la vittoria di Serena Di Fabio nei 5.000 di marcia, l'Italia scrive una notte da record con altri due ai mondiali under 20 americani. Impresa di Daniele Inzoli nel salto in lungo con 7,97. L'ultimo azzurro a imporsi era stato Owen nel 2004 a Grosseto, clamoroso record del mondo in 41 secondi e 21 della 4% mista, che conquista il primo titolo mondiale nella specialità con Edwin Fermin Galvan, Elisa Valenzin, Francesco Pagliarini e Kelly Dualla. Una domenica senza gare, questo il particolare scenario che accompagna oggi gli europei di nuoto e tuffi prima della ripartenza del programma con le competizioni in vasca. Ieri si è concluso il programma dei tuffi dalle grandi altezze, tra i protagonisti anche gli azzurri Andrea Barnabà ed Elisa Cosetti, capaci di conquistare l'argento. Con la chiusura delle gare dalle grandi altezze si è completato un altro capitolo della manifestazione e si è aperta una giornata di transizione prima dell'inizio del programma in corsia. Lo stop di oggi risponde soprattutto a esigenze logistiche e organizzative. Le competizioni disputate nei giorni scorsi hanno richiesto strutture e allestimenti specifici. La giornata senza gare consente quindi di intervenire sugli impianti, smontare le strutture temporanee e completare la configurazione delle sedi, che dovranno ora accogliere il fitto calendario del nuoto in vasca. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
13: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
14: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
15: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
16: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
15: Che giornata.
14: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
15: Luciana Magistrato
16: e Tommaso Borghini.
17: Aspetta, aspetta.
18: Che si rompe? Flash.
17: No, via, ora con il DAB e con il Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
19: Bravo, bravo.
17: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si rompe?
19: Bisogna chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
17: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si rompe?
20: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione. Oltre a due ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
19: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
17: Ci dice chi si compra!
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
20: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
21: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
21: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
22: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
21: Grande Tommaso.
23: Pietro.
21: Allora?
23: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
21: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
23: Ma davvero?
21: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
20: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
2: Radio Firenze Viola anche in DAB? Ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
20: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: Radio Firenze Viola.
6: Allora, riprendiamo la linea dalla Versiliana perché vediamo se magari c'è la possibilità di sentire proprio in questo momento. C'è il punto che riguarda la vicina Giancarlo Antonioni, il suo futuro, il centenario, la presa di posizione che ci sta per questi giorni. Vediamo se riusciamo a farvi sentire dalla voce di Antonioni che cosa sta dicendo. Viene fatto adesso un recap della situazione, di quello che è successo in questi giorni, le dichiarazioni anche i giorni scorsi a parte Giancarlo Antonioni. Vediamo se, ecco, vi chiediamo se riusciamo a farvi sentire la voce di Antonioni. Vediamo un attimo se riusciamo ad avvicinarci anche alle casse, così si chiama Giancarlo Antonioni. Un attimo solo, vediamo un attimo.
24: Era un
6: attimo solo, eccolo.
24: Però Giuseppe Tommiso non c'entra assolutamente.
6: Sentite?
24: La moglie nemmeno, la mamma. Credo nemmeno il padre, nemmeno. Altre persone sicuramente hanno fatto le decisioni. Quindi niente, io mi avevo riproposto 5 anni fa di fare questa cosa e la devo mantenere, perché sennò vado contro la mia volontà e la mia persona.
6: Spero sia stato
24: svegliato tre giorni fa a dire non ci vado. 5 anni che provo dentro di me questa cosa. Lo so, ma
4: sono dei tifosi che dicono devi venire, devi venire per giocare.
24: Ma parte della tifoseria, no.
4: Cercavo di dire giocata, se si sente, spero si senta.
24: Sì, ho capito Daniel, però andando per loro vado anche per loro. Il cavallo dell'Argentina, detto San Carlo, devi andare, perché questa è la Fiorentina.
4: C'è il Bertone che dice che se la Fiorentina deve andare. Mi chiamo Antonioni.
24: Sì, io.
4: Sentiamo se risponde. Questo è Silvio Baldini.
24: Lui ha diritto di non andare alla festa, però deve sostituire quella festa, devi dare il permesso dal sindaco, vai allo stadio e vedi mezz'ora.
4: Silvio Baldini dice che Antonioni deve dedicare mezz'ora ai fiorentini e ai tifosi, perché insomma è chiaro che è un simbolo assoluto.
24: Anni,
4: 100 anni, dice Daniel Bertoni, non si compiono sempre, è un'occasione speciale.
24: Ho detto una cosa, Giancarlo, di quei 100 anni, queste parole vanno scolpite dalla pietra viola, di quei 100 anni 50 sono i miei.
7: Chiaro che sì,
24: i suoi sono 50.
4: Spero che si stia sentendo.
24: Qui però può essere un'idea anche lanciata.
4: Posso inquadrare, ma
24: perché non fare un incontro con queste straordinarie persone, che sono migliaia, questi straordinari amici, in uno stadio a Firenze, se non è il, con i tifosi e solo per i tifosi. Tifosi ed ex calciatori. Questo
4: c'è, avete sentito la proposta lanciata dal palco. E dice Antonio, questo è un altro discorso, incontrare i tifosi. In un'altra occasione per festeggiarli, per festeggiare insieme a noi, perché Antonio è la storia della Fiorentina.
24: Non voglio andare via mai, apposta, però
4: intanto chiedo conferma ad Alessandro Di Nardo che si possa sentire, si possa ascoltare l'audio. Chiedo conferma perché comunque è un momento cruciale di queste eventi.
24: Ti senti penalizzato, non ti senti apprezzato, a volte ti può sembrare di essere stato anche umiliato da loro. È giusto che non ti presenti, però il popolo fiorentino ti devi donare. Come ha detto lui, organizza.
8: No, non ti presenti, però il popolo fiorentino ti devi donare. Come ha detto ora lui, organizza.
9: Quella è un appello, un'idea, è un appello che facciamo al comune di Firenze, oppure al coordinamento dei tifosi. Mi pare che fosse il presidente
11: Filippo Pucci,
9: il presidente del centro di coordinamento dei tifosi della Fiorentina. Affittiamo uno stadio, se non è il Franchi, un altro di Firenze, si pagherà un affitto e si fa una grande festa dei tifosi per Antonioni, e quello sarà il centenario vero.
8: Ma anche il fatto che se pagano un euro e lo danno in beneficenza, sì, riempie lo stadio, una cosa. E qui secondo me lui la storia,
9: un'ulteriore idea della la sensibilità,
8: come
9: di
8: ha detto Daniel Bertoni, dimenticare,
9: certo.
8: La storia è immortale e le cose immortali vanno rispettate.
25: Scusa, l'altro giorno stavano i 100 anni del Napoli, gli mancava Maradona, però era lo stesso con Maradona. E sarà lo stesso se non c'è lui, senza Antonioni.
9: Però Giancarlo c'è.
25: Ma scusa,
9: quindi...
25: no, Maradona è morto. Scusa, lui è ancora qua.
9: A maggior ragione va organizzata. E quindi avete capito, questa sera lo sapevate già, chi è Giancarlo, chi sono questi straordinari personaggi: Silvio Baldini, Daniel Bertoni, Giancarlo Antonioni, Luca Calamai, che ha scritto questo bellissimo libro. E quindi l'idea è partita da qui, la Versiliana lancia l'idea, una serata, un raduno per il 100 anni con Antonioni e il suo popolo, il popolo viola per Antonioni. Va. Grazie a tutti, buona serata.
25: Grazie, ciao.
9: Un applauso anche a voi.
25: Permettetemi di fare un applauso anche a Enzo Bucchioni.
4: Dunque è finita la presentazione del libro di Giancarlo Antonioni. Abbiamo avuto anche la possibilità di farvi ascoltare nel finale la presa di posizione di Antonioni, anche questa idea che è stata lanciata dal palco della Versiliana di un'altra occasione per festeggiare il centenario da parte di Tifosi della Fiorentina con Giancarlo Antognoni, magari in altro stadio, comunque insomma in un'altra parte della città. Vedremo se ci sarà questa possibilità, visto che Antognoni rimane fermo sulle sue posizioni per quanto riguarda il centenario e la partecipazione al centenario organizzato dalla Fiorentina. L'invito da parte della Fiorentina non viene raccolto da parte di Giancarlo Antognoni, e dunque direi che possiamo chiudere qui questa diretta dalla Versiliana. I programmi in diretta di Radio Firenze Viola riprenderanno come sempre domani a partire dalle 8, con Gian Attasio con Buongiorno Firenze, e via via poi tutta la giornata che caratterizza Radio Firenze Viola con tutti gli aggiornamenti di mercato e non solo che riguardano la Fiorentina. Grazie a tutti, buon proseguimento.
0: Fiorentina, Viola, Firenze.

0: Ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Radio Firenze Viola.
0: Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open causa di un problema al ginocchio destro. L'ha annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, augurando il meglio al campione del 2024 e sperando di rivederlo di nuovo in campo il prossimo anno. A confermare il forfait ci ha pensato poi lo stesso Sinner, che rinuncia alla partecipazione al torneo nonostante il duro lavoro svolto col suo team medico negli ultimi giorni.
2: Medio Oriente, Israele respinge il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli USA e non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. Lo annuncia il premier israeliano Netanyahu nella sua prima dichiarazione pubblica sulla roadmap in 15 punti presentata dalla Board of Peace. Ci aspettiamo che i mediatori e il garante americano facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. La prima reazione di Hamas.
3: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia sulla questione migranti, col ministro Tajani che ribadisce la posizione di Roma, ossia che lo stop a Schengen resta almeno fino al 15 agosto. Dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione, da ieri sono in vigore i controlli in porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia, in ritorsione alle misure prese da Roma dopo la crisi di Ceuta. Berlino ricorda intanto che è in vigore il nuovo patto sui migranti e ci si aspetta che vengano nuovamente effettuati i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia.
2: È di un morto e 8 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Serra Capriola nel Foggiano, che ha coinvolto un furgone carico di braccianti marocchini. Secondo le prime informazioni, il gruppo di lavoratori stava rientrando nel Foggiano dopo una giornata di lavoro nelle campagne nella vicina regione del Molise.
3: Ha chiesto perdono ai familiari dei feriti Giuseppe Campagna, il 73enne di Quassolo nel Torinese, da ieri i domiciliari, indagato per tentato omicidio dopo aver investito un gruppo di ciclisti ferendone 4. L'uomo ha ammesso le sue responsabilità dicendo di non essersi reso conto di quanto stava facendo. Restano stabili intanto le condizioni dei 4 ciclisti investiti. Il più grave, un uomo di 60 anni, ha un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra e traumi al viso e al torace.
2: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città anche per domani. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Intanto oltre 20 ettari di macchia mediterranea sono andati in fumo dopo un incendio durato circa 24 ore in località Ceraseto, nel territorio di San Giovanni a Piro, nel Salernitano. Il rogo, divampato ieri pomeriggio in una zona collinare impervia, è stato domato soltanto oggi.
3: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Guardala.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
3: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
4: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
5: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
2: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
6: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
2: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
7: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
2: Sono le 14 e 5 minuti in questo 9 agosto 2026, Radio Firenze Viola, rigorosamente, inesorabilmente in diretta. Francesco, benvenuti in studio e con facoltà di parola e di intervento Alessandro Di Nardo in regia. Sei forte Ale, numero uno per distacco, gol. Vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare i tuoi fan?
9: Ciao.
2: Molto bene, come sempre alla Holly Williams, salutiamo ovviamente tutti i fan dei Griffin. 348-7513-933 055-77-111-71. Siamo live anche con il Gran Premio di MotoGP, con tutti chiaramente i nostri inviati. Ma questa trasmissione oggi, e non solo oggi, ovviamente un po' come tutto il palinsesto di Radio Firenze Viola, soprattutto in un periodo in cui ci avviciniamo lemme al calcio giocato, ma non ci siamo ancora, per la soddisfazione e la gioia e la serenità di tutti i mercatari di questo mondo, soprattutto uno, lui, il re del calciomercato, il sultano del prestito secco, l'uomo che vive per poter dire 42-40 sul cronometro, Niccolò Ceccarini!

0: esatto, solo Grassina riesce a mantenere questo ecosistema meteorologico mentre tutto attorno si toccano i 40 gradi senza sforzo. Quindi insomma un invito anche a tutti gli ascoltatori desiderosi di trovare il fresco, ecco, fresco fa rima con Grassina, e questa è la prima grande esclusiva.
1: Esatto. Esclusiva poi, per modo di dire. Ci tengo a precisare che comunque, voglio dire, gli amanti della montagna naturalmente li sistemiamo in questa maniera. Poi però c'è lo switch, appena si arriva a valle c'è il mare, questo volevo dire, certo, no? Che comunque certo. Sia, c'è la possibilità per coloro che, cioè, in una giornata uno può fare il ghiacciaio di Grassina la mattina dalle 7 a mezzogiorno, perché c'è un'ottima neve, a mezzogiorno scende giù, si fa un aperitivo e poi dalle 3 alle 7 può tranquillamente fare un bagno, godersi la spiaggia, beach volley. Tra l'altro c'è Tommaso Loreto a fare gli aperitivi, ecco Alessandro Di Nardo con i suoi nonni che raccontano le avventure della loro vita, e cioè, c'è tanto tanto bello qui a Grassina. E naturalmente io infatti smetterò presto di fare giornalista, Pembe, perché con tutte queste attività commerciali,
0: chi te lo fa fare, Nick? Ma appunto, appunto. E io guarda che pensavo di poter vivere una situazione del genere in Italia solo dalle parti di Catania e dell'Etna, no? Etna sì. Innevato e poi in lontananza si vede, si intravede, ci si avvicina sempre di più al mare. Pensa te che invece tutto questo è possibile anche a Grassina. Chi l'avrebbe mai detto? Ma non si finisce mai di imparare.
1: Chiudo Beppe con le bischerate e sì. Poi tornerò a parlare seriamente di Fiorentina, dicendo che anche io ho apprezzato quello che hai scritto, no? Il torneo più breve del mondo.
0: Groenlandese, sì, il campionato della Groenlandia.
1: Cioè. Ecco, noi ti rispondiamo che il campionato di Grassina non si ferma mai. Cioè noi si gioca notte e giorno a tutte le ore, ecco, quindi. E il bello è che si può arrivare fino a 1 miliardo di punti. Quindi. Cioè non c'è capito, vuol dire il campione in carica, perché per fare 1 miliardo di punti ci vogliono diverse partite. Sì. E quindi di solito noi ogni 6-7 anni abbiamo un campione d'Italia, cioè un campione di Grassina, ecco.
0: Che spettacolo. Allora guarda, un articolo anche su questo campionato senza inizio e senza fine quasi quasi potrebbe essere in cantiere.
1: Sì, sì. E naturalmente Bende, abbiamo campi in sintetico, si gioca in sintetico, certo. Vabbè, poi la finale del campionato nazionale agli 80.000 del Maracanã di Grassina, che è proprio alle piedi della montagna,
0: Di cui dell'omonima montagna, direbbero quelli.
1: Esatto.
0: Bravi.
1: Bene, ora finite tutte queste mischierate, allora potrei chiudere con l'ultima, ti volevo dire, ma sì. Sei uscito anche te alla 24 ore di Le Mans, perché io stavo cercando di vedere se riuscivo a fare invece il Gran Premio di Formula 1 in Belgio in quel periodo.
0: No, anch'io preferisco la Formula 1, Nick, alle gare endurance, quindi anch'io le gare di 2 ore massimo sono quelle che più mi fanno.
1: Bene. Quindi non sarai presente?
0: No, non sarò presente. Ma lascerò Fabio Ferri come testimone, diciamo, dell'evento. No, volevo salutare intanto Federico Bollito, ottimista viola. Volevo salutare Dido, che se la ride tutte le volte che mi sente di domenica. Volevo salutare invece Stefano, Francesco, Stefano dall'Isolotto, un amico che non si firma. Insomma, vi sento già dopo 2 minuti di trasmissione belli presenti, quindi sono gasato, come ovviamente Niccolò Ceccarini, che si rende sempre più conto che da un lato il calcio giocato è dietro l'angolo, anche perché siamo
1: purtroppo
0: Nick, a meno di una settimana dall'inizio della stagione con la Coppa Italia. Stasera la Fiorentina conoscerà il nome del suo avversario, alle 21 c'è Benevento Ravenna, poi il 14 alla vigilia di Ferragosto alle 21:15 ci sarà il match dei 32esimi di Coppa Italia tra Fiorentina e appunto la vincente di Benevento Ravenna, il che vuol dire, Nick, che hai solo 5 giorni di calciomercato in solitaria, cioè senza il fastidio del pallone che rotola, del rettangolo di gioco. Quindi ti chiedo intanto come stai vivendo questo momento e come lo sta vivendo anche la Fiorentina, visto che mi sembra che dopo aver fatto 8 operazioni in entrata e un po' di operazioni in uscita, però minori da un punto di vista economico, invece in queste ultime tre settimane abbondanti di calciomercato, ecco, ci sia margine per altrettanto movimento in casa viola.
1: Certamente sì, volevo dire, no, perché mentre voi della Fiorentina iniziate a giocare il 14 d'agosto, noi del Grassina, avendo vinto praticamente l'anno scorso le finali, anche se poi abbiamo perso la finalissima contro la Sant'Egidiese, ora siamo in Serie D, entriamo direttamente in semifinale di Coppa Italia. Quindi noi entriamo in gara direttamente da aprile in poi, ecco, quindi sai, ci sono anche i livelli, questo va detto, e voi siete in crescita, questo sì, va riconosciuto, avete ricominciato a fare calcio da un po' di tempo a questa parte, qui a Grassina si fa da una vita, e quindi i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
0: La Fiorentina ha riniziato a fare calcio senza però ancora una partita ufficiale in archivio, quindi per ora diciamo lo ha fatto da un punto di vista di extracampo, ecco, di relazione.

0: emozioni, mercato, eccetera, eccetera. Ora poi bisognerà iniziare anche a farlo da un punto di vista di gioco del calcio.
1: Certo, certo. Allora, tornando a come la vivo, male, perché chiaramente, come tu pensai, è fastidioso questo fatto che ci saranno le partite dove purtroppo mi toccherà anche andare a vedere gli highlights e sapere soprattutto i risultati, è la cosa più fastidiosa.
0: Dannazione, cioè, poi, dannazione.
1: Mamma mia, davvero una roba impressionante. Ma potrebbero far finta che fossero tutte amichevoli dove il risultato non conta. Comunque, vabbè, fastidiosissimo il calcio giocato, però fortunatamente ci sono ancora questi 5 giorni che potrò vivere in solitaria. Tant'è che naturalmente questa situazione mi permetterà di viaggiare ancora sereno in autostrada per le strade di Firenze senza dire con chi si gioca, che si è fatto, eccetera. Dopo il 14 è tutto finito e quindi naturalmente sarà dura fare anche calcio mercato. Però vedendo le cose serie della Fiorentina, io penso che loro prenderanno ancora un attaccante se andrà via Piccoli, prenderanno un centrocampista, un esterno d'attacco che ai noi purtroppo non sarà più Solomon, e poi anche un esterno basso a sinistra. Per quanto riguarda l'esterno basso a sinistra, la mia sensazione è che abbiano già in testa qualcosa, se non siano già praticamente a posto, con un mestierante. Uno che naturalmente potrebbe dare una mano di esperienza da qui a quando non rientra a Parisi per aiutare Valdepeñas. Per quanto riguarda il centrocampo, non è detto sia solo Torsved del nome, perché so che stanno lavorando anche su qualcos'altro, per cui occhio, perché la cosa di Torsved è molto lunga, ma secondo me non è l'unica trattativa che loro stanno portando avanti. Per quanto riguarda l'attaccante, credo che Pellegrino, se esce Piccoli, sia veramente il giocatore che loro vogliono prendere a tutti i costi, dovranno pagarla almeno 25 milioni di euro. Per questo stanno sperando che Piccoli, magari nel caso di uscita, porti in dote 18-20 milioni di euro. Sull'esterno d'attacco sono un po' più brancolante, perché non ho idea francamente del profilo sul quale loro stiano andando, e soprattutto sul, perché ho letto, ho sentito anche altri colleghi che sono convinti che la Fiorentina farà un ulteriore grande investimento sull'esterno d'attacco. Io su questo qualche piccolo dubbio in più ce l'ho, perché credo che prima debbano fare delle uscite, quindi quella di Fortini, quella di Dodò, e poi vediamo che succede con Fagioli. Io sono uno di quelli che non dà per scontato la permanenza di Ken, lo dico adesso, così almeno sgombro il campo da tutti i tipi di equivoci che ci possono essere, perché se entro il 20 di agosto succede che qualcuno fa un'offerta allettante, per me non me lo toglie nessuno. Te l'ho detto anche ieri,
0: sì, sì.
1: Cioè, ieri o ieri l'altro, che comunque se viene fuori un'offerta importante, per me la prendano in considerazione, perché la Fiorentina dice un sacco di cose, ma sono tutte strategiche. Cioè, di verità poi alla fine di quello che loro ti comunicano c'è ben poco, e poi secondo me ora cominciano a essere anche meno credibili, perché sai, la prima volta ti spiazzano, la seconda volta ti spiazzano un po' meno, la terza volta cominci a dire sì, vabbè, te mi dici questo, però ho già capito come ti muovi, quindi è tutta strategia in certi casi. Per esempio su Fortini, loro ieri ci dicono che Fortini vale 10-12 milioni di euro e che se non porta in dote 10 milioni di euro il giocatore resta a scadenza. Io credo che questa cosa sia giusta da dire oggi, non lo so se il 22-23 di agosto questa cosa vale ancora, perché poi alla fine che senso avrebbe perdere Fortini a scadenza? Secondo me non ha nessun senso, meglio portarsi a casa 7-8 milioni, no, per dirti. Per cui c'è molta anche della strategia, e lo sa bene anche Fabio Paratici, questo è abbastanza evidente. Però peccato, la Fiorentina è ancora in evoluzione, è ancora bello carico, ancora bello in sviluppo. Io penso che ci sarà da divertirsi ancora, perché l'idea è quella di completare l'organico, e secondo me l'organico ancora non è completo, e potrebbe succedere ancora qualcosa di molto bello, di molto interessante per rafforzare questa squadra.
0: Allora, un po' di domande per il direttore della struttura. Comincio da Alex, pescatore di squali balena nell'Oceano Indiano. Sei pronto, Nick? Perché la firma promette bene.
1: È importante, sì, è importante, sì.
0: Scrive e chiede Alex, pescatore di squali balena nell'Oceano Indiano: l'enorme audience di Nick pretende di sapere i dettagli della serata alla Sagra del Raviolo, dalla quale si è collegato ieri sera con la TV, con RTV 38.
1: Allora, poi naturalmente racconto anche questo retroscena sullo squalo balena e Tommaso Loreto, perché questo va raccontato a beneficio degli ascoltatori.
0: Certo.
1: Allora, ieri funziona così. Ieri, dopo tanto tempo, ho deciso di andare a fare un giro per la Toscana, avendo naturalmente un po' di possibilità di muovermi.
0: Evviva!
1: Naturalmente tieni presente che prima di muovervi c'è la vecchia telefonata, ma come prende la linea lì? Questa è prima di muoversi, c'è la telefonata al circolo, c'è la telefonata al circolo ricreativo della zona per dire scusate, la team prende lì per sapere o meno eccetera,
0: e la risposta è stata affermativa, prende,
1: e la risposta è stata ma in dei punti sì, in dei punti no. Allora ho deciso di rischiare, sono arrivato a fare il sopralluogo alla Sagra del Raviolo lì a Partina, e praticamente nonostante una grande accoglienza, una sagra favolosa, beh, ti segnalo un raviolo di livello mondiale, e tra l'altro
0: ricordiamo siamo nel comune di Bibbiena, Nick, perché ora qui
1: bravissimo,
0: insomma, ecco,
1: sì, no, però un diciamo raviolo qualche di livello mondiale, un raviolo di livello mondiale a ragù di carne, quindi buonissimo tra l'altro eccetera, e io giravo per questo campo sportivo alla ricerca del segnale perduto, e questo segnale non mi dava una connessione stabile, anche essendo un uomo mezzo distrutto, ho trovato accanto a me un alleato che ha trovato a sua volta un bar in cui una signora gli ha detto ma io ho la wifi forte anche fuori casa, allora praticamente è successo, sono andato dalla signora che mi ha dato l'aggancio wifi, e io dalle scale di casa sua mi sono collegato, tra l'altro è un scenario bellissimo perché dietro c'era tutto il verde, e quindi devo dire che la Sagra del Raviolo mi ha portato bene,
0: promossa a pieni voti,
1: tra l'altro sono passato anche dal passo della Consuma, ci tenevo a dirtelo bene, perché te sei un amante dei passi,
0: assolutamente,
1: quindi, dove c'è una panchina gigante io non conoscevo, che naturalmente fa parte di un gruppo di panchine giganti che sono state messe un po' in tutto il mondo, questa è una storia che poi racconteremo, e quindi Sagra del Raviolo bellissima, sono stato benissimo, addirittura ti dico alla fine mi faceva anche freschino, quindi rientro a casa a mezzanotte e mezzo con 12 caffè a 30 orari, ci ho voluto 6 anni per tornare, ma siamo
0: e qui
1: benissimo.
0: Abbiamo raccontato il retroscena, ora devi anche raccontarci perché Alex, pescatore di squali balena nell'Oceano Indiano, ha un legame con Tommaso Loreto, ecco, cioè tu stai sospettando che siano la stessa persona addirittura?
1: Sospetto che siano la stessa persona, tant'è che io ho ringraziato anche in diretta su RTV 38 ovviamente gli organizzatori della Sagra della Viola di Partina per avermi dato la possibilità di fare 23 minuti con quel rintronato di Loreto che sembrava vestito da serata di Riccione, cioè praticamente c'era la magliettina bianca, tutto abbronzato, capelli alla Johnny Depp, cioè roba di un certo livello. No, ti stavo dicendo in retroscena, e poi si torna a serie sulla Fiorentina, è questo, che l'altro giorno a largo dell'Isola d'Elba hanno pescato uno squalo balena, no?
0: Ah, certo.
1: Sì. E naturalmente qual è stata la particolarità dello squalo balena? C'aveva la magliettina di Radio Firenze Viola.
0: Ah, sono sbigottito.
1: Devi sapere che Polo nelle sue immersioni ha detto che gli squalo balena sono naturalmente dolcissimi, no? Un po' come i cagnolini, voglio dire, un po' come i kiwi, tanto per capire.
0: Sì,
1: allora,
0: bene.
1: Quando si sono trovati a 20 metri sotto il livello del mare, allora questo squalo balena gli girava intorno, no? Gli faceva tutte le feste, un po' come. Allora Polo si è commosso e ha detto, insomma, no, ma è gentile. E lui gli ha dato un merluzzo, no? Lo squalo balena gli ha dato un merluzzo. Polo non sapeva cosa dargli in cambio per il gemellaggio e gli ha dato una magliettina di Radio Firenze Viola. Quindi questo squalo balena è stato pescato la magliettina di Radio Firenze.
0: Quindi mi stai dicendo che per un po' di tempo lo squalo balena ha potuto girare liberamente per l'Oceano Indiano indossando una maglietta di Radio Firenze Viola.
1: Sì, devo dirti, fino a che non l'hanno pescato.
0: Sì, certo.
1: Però ti devo dire che la fortuna è stata che poi l'hanno ributtato giù, capito? Perché comunque, siccome poi naturalmente ci sono degli accordi commerciali tra gli squali e Radio Firenze Viola, allora i pescherecci non volevano entrare nella diatriba, cioè non vorrei levargli la magliettina, eccetera. Tra l'altro c'era anche scritto stasera dalle 18 in poi, anche alla Versiliana, Luca Calamai, presidente del libro di Antonio, c'era scritto sotto.
0: Che maglietta era, scusa, quanto era larga per scrivere tutta sta roba, però?
1: Sì, no, ma poi c'era scritto, insomma, c'era scritto anche un po' di programmazione, poi un po' andata via perché si è un po' sbiadito, sa un po' l'inchiostro,
0: certo,
1: a 20 metri.
0: E poi comunque, insomma, uno squalo balena non è certo piccolo, quindi ci sta a avere molto tessuto a disposizione.
1: Questa magliettina gli faceva da top, fondamentalmente.
0: Bello, una bellissima.
1: Non nemmeno le pinne, ecco.
0: Una bellissima storia di cooperazione anche tra l'essere umano e lo squalo balena. Ecco,
1: poi dicono che gli esseri umani sono cattivi, gli squali sono sono cattive, vedete? La squalobalena è dosso, tra l'altro scodinzolava una cosa.
0: Ah, giusto, come kiwi, proprio come un labrador.
1: Sì, c'è dubbio. Sì, sì. Infatti Tolle è tornato su con 15 kg di merluzzo e gliel'ha dati tutti lo squalobalena, perché chiaramente squalobalena poi non solo è docile ma neanche mangia, capito? Quindi è lì nell'acqua e gira così, e prende da mangiare per gli esseri umani.
0: Guarda, Nick, c'è Giulio da Mantignano che dice che una cosa in comune tra lo squalobalena e il direttore Tommaso Loretto è nessuno dei due sa usare il Bluetooth, e in effetti questo è un elemento che troviamo in entrambe le creature, no?
1: Esatto, sì, con aggravante per Tolo, perché voglio dire, Bluetooth sott'acqua è un po' più complicato,
0: non c'è
1: per mille motivi, ecco, insomma. Sì.
0: Guarda, Nick, ti riporto a qualche risposta semiseria, non seria, solo semi. Sì. Allora, Andrea da Fucecchio per il Cecca fa una domanda, però a cui rispondo io, perché lui chiede di Hendrik dal Real. Io vi ricordo, ragazzi, la Fiorentina per i giocatori extracomunitari dall'estero ha occupato tutti e due gli slot. Quindi la Fiorentina può prendere dalla Serie A tutti gli extracomunitari del mondo, dall'estero non più. Quindi al massimo può prendere, esatto, giocatori come avrebbe potuto essere Solomon, israeliano, quindi extracomunitario, ma con passaporto portoghese, credo, per i nonni. Hendrik, che io sappia, non ha nessun tipo di passaporto comunitario e quindi non può essere preso dalla Fiorentina.
1: Esatto, esatto.
0: Mi sono permesso solo sulle regole.
1: No, mentre si possono prendere tutti i giocatori extracomunitari che giocano per esempio in Italia. Cioè,
0: per esempio Pellegrino può avere o non avere il passaporto comunitario, quello che vuole, anche fosse solo tra virgolette argentino, non ci sono problemi regolamentari per tesserarlo. Dido chiede se Cecca ha qualche indizio per Mister X, però non si sa in che ruolo.
1: Guarda, devo dirti, alla Mister X secondo me oggi va molto di moda la Mister X, soprattutto per l'esterno d'attacco,
0: okay,
1: no? Perché ora tutti siamo abbastanza infiammati sul cercare di capire quale possa essere l'esterno d'attacco che va a prendere la Serie T. Secondo me dipende un po' lì anche dal budget che hanno a disposizione, perché io credo che loro le idee ce l'abbiano chiare anche sull'esterno d'attacco, e che non vogliono commettere l'errore dell'anno scorso, quando la Fiorentina non prese neanche un esterno d'attacco, anzi li ha venduti tutti e poi è andata a prendere Harrison e Solomon nel mercato di gennaio. Io credo che l'idea di Paratici sia quella di dare a grosso una squadra un po' camaleontica che possa giocare con l'albero di Natale senza i regali sotto, perché sarebbe un po' problematico poi dopo per le lucine e compagnia cantante, però che possa anche fare il 4-3-3 puro. Quindi l'ho detto altre volte, per me l'unica certezza è che non giocheremo mai col 3-5-2, questo è poco ma sicuro. Poi gli altri moduli 4-2-3-1, 4-3-3, 4-3-2-1 sono tutti plausibili in base anche naturalmente alle caratteristiche dei giocatori, perché per esempio il 4-3-2-1 Attà è un altro che puoi usare lì, Gudmunds è un altro che può usare lì, Mastantuono è un altro che può usare lì, Croce è un altro che può usare lì, lì dove intendo lì dico tre quarti o tra le linee tra centrocampo e attacco, quindi tecnicamente è una cosa che puoi già fare, no? Mastantuono lo puoi mettere a destra a fare l'esterno, forse per Mastantuono sarebbe meglio quasi anche oltre al 4-3-2-1 un 4-2-3-1, perché non dovrebbe proprio fare l'esterno puro in quel caso, no? Potrebbe anche, diciamo, ripartire un po' più largo a destra senza essere troppo largo a destra ed accentrarsi e andare a concludere con il sinistro. Guarda, io se posso dirti, a me un giocatore piacerebbe tanto prendere è Ndoye del Nottingham Forest, perché secondo me è quello proprio che ci vorrebbe, perché a sinistra e a destra è bravo. Mi piace anche Bakayoko, però sono tutti giocatori questi che hanno un valore molto molto alto, ma Bakayoko forse costa un po' meno.
0: Ma Nick, la Fiorentina ha mai fatto un pensierino su Armand Lorienté?
1: Sì, però sono un pochino freddi su questo argomento, perché su Thorsved gli hanno chiesto 17-18 milioni di euro, e quindi Lorienté che vogliono gli chiedano 25 milioni. E poi ti dico la verità, Lorienté è bravo, però secondo me Ndoye, secondo me Bakayoko sono superiori, perché l'Orientè comunque, allora l'Orientè rispetto a tutti gli esterni che ha avuto la Fiorentina fino all'anno scorso è probabilmente il migliore, sarebbe uno dei tra i primi due sicuramente, però nell'ottica di una Fiorentina di quest'anno l'Orientè forse non è proprio il top del top, anche se sta solo chiede tanti soldi, ecco, sinceramente. Poi sai, volendo ci sono anche quelli di aggiunta che potrebbero essere cancellieri, però cioè, nel caso dei cancellieri non siamo a livelli top, ecco, con tutto il rispetto per cancellieri, quindi io non so quale sarà poi la loro scelta, ecco. Ho capito solo una cosa, che sull'esterno sinistro secondo me non andrà a fare l'investimento adesso, andrà a prendere un giocatore che comunque lo prendono facilmente, mentre sono molto attenti sulla scelta dell'esterno d'attacco, che non vogliono chiaramente sbagliare, perché hanno fatto talmente tanto bene su tutti gli altri reparti che sarebbe, diciamo così, un peccato, no? Andare a prendere un esterno che poi alla fine non convince, non ti fa fare il salto di qualità. Io credo che bisogna aspettare anche qualche cessione, io sono convinto che qualche cessione ci sarà. Oggi parlavo anche con Giovanni Branchini, che mi ha detto non c'è nulla su Fagioli, però l'Inghilterra, ben, ve lo sa meglio di me, questi in un 4-4-8 non so come noi, no?
0: No, certo.
1: Fare una
0: certo.
1: trattativa, si parte ora e si diventa la barba lunga fino ai piedi.
0: La questione, poi ti lascio concludere su Fagioli, è anche molto di campo, cioè da un lato io lo dico da settimane, io il fatto che escludiamo l'amichevole col Gubbio perché Ulai era appena arrivato, escludiamo l'amichevole col Depor, Ulai non c'era, leggero stato influenzale, non è un caso che nelle tre amichevoli centrali Fagioli e Ulai abbiano condiviso il campo per zero minuti. Vi dico che non è un caso perché in questo momento nella testa di Grosso continua a non esserci l'idea di quel centrocampo tanto bello da dire ma molto difficile da attuare, gioco di parole voluto, con Attà, Fagioli e Ulai, per tanti motivi. Un po' perché in questo momento Attà deve occupare una posizione diversa e quindi serve un centrocampista in più, un po' perché nella testa di Grosso davanti alla difesa può anche giocare l'Ulai di turno, che non è Matic, ma per giocare con Ulai davanti alla difesa, in questo momento, nella testa di Grosso, serve uno tra Mandragora e Ndur. Piaccia o non piaccia, in questo momento è così. Quindi mi viene anche da pensare che sia un po' Nick, quantomeno nell'interesse anche della Fiorentina, esplorare fino all'ultimo, senza angoscia, però esplorandolo, il mercato in uscita di Fagioli, perché il rischio, oltretutto senza conference, è quello di avere una rosa sia numericamente che qualitativamente persino troppo corposa, perché poi avere Fagioli per tenerlo in panchina e fare la riserva non conviene né alla Fiorentina né a Fagioli, o sbaglio?
1: Sì, sì, assolutamente, sono d'accordo con te. Ora, quello che dicevi dal punto di vista tattico è tutto corretto, e quindi a maggior ragione bisogna capire anche bene che cosa, cioè secondo me il sacrificio di Fagioli, se ci dovesse essere, secondo me si può compensare. Ora io, Thorsved o chi per lui è un altro ruolo, però comunque Ulai potrebbe giocare in quella posizione,
0: certo,
1: e quindi la Fiorentina c'ha tante alternative, volendo c'è Mandragora, poi c'è Ndu, cioè questi sono tutti giocatori che sicuramente possono dare il loro contributo,
0: anche perché Nick, lo hai visto anche te nelle amichevoli, Ulai da un punto di vista tattico è ancora un po' va ancora un po' sgrezzato, è ancora un po' acerbo, ha dei momenti in cui è troppo generoso, troppo istintivo, e mettere un giocatore del genere accanto a Fagioli è un'idea meravigliosa. A tutti piace fare il riferimento al Paris Saint-Germain, eccetera eccetera, però un conto è scrivere un pezzo, parlarne in radio o fare un podcast, un conto è immaginarsi un centrocampo del genere per 9 mesi. Ecco, è lì che magari a oggi non c'è nulla su Fagioli, tra 2 settimane chissà, ecco, come dicevi, magari soprattutto dalla Premier. A me viene sempre in mente il Newcastle, Nick, che in quest'estate ha venduto prima Tonali e poi Bruno Guimaraes, cioè il suo centrocampo titolare, e oggi non ha un centrocampo titolare, per esempio.
1: Infatti io penso che il Newcastle possa essere una possibilità, anche se al momento non è che ci abbiano dato delle conferme su un tentativo vero o un'offerta. Io, cioè, le questioni più calde di queste ore sono sicuramente Piccoli e Fortini, però la sorpresa è dietro l'angolo, perché comunque, come dicevi te, se in Inghilterra ha deciso di partire, questo me lo diceva anche a suo tempo, prima di iniziare il mercato, Roberto Goretti, e in Inghilterra fanno così, cioè loro si individuano subito la necessità, si vede che in questo momento non c'è questa necessità, però se c'è, nel giro di 2-3 ore loro prendono e fanno l'offerta alla Fiorentina, su questo non c'è dubbio.
0: Allora, ultimi messaggi e quindi ultime risposte per il direttore dell'impianto sciistico. Vabbè, Nick, se vuoi ribadire rapidissimamente a Francesco da Firenze, da qui alla fine del mercato la Fiorentina in che ruolo prenderà in entrata altri giocatori, e quanti alla fine del mercato saranno i nuovi acquisti da oggi in poi, dice l'ascoltatore.
1: Allora, da oggi in poi secondo me la Fiorentina prende un esterno d'attacco, quindi un acquisto sul fronte offensivo dell'esterno d'attacco, poi se esce Piccoli, come penso che uscirà, un altro giocatore che sostituisce Piccoli, siamo a due, un centrocampista alla Thorsved e siamo a tre, e un esterno sinistro, almeno altri quattro giocatori, che non è poco, perché siamo già a otto acquisti, quanti siamo? Ecco.
0: Sì, sì,
1: quindi andremo a 12.
0: Poi comunque, voglio dire, il calcio giocato rischia anche a volte un po' di complicare il percorso, perché questo vale in generale, non voglio parlare della Fiorentina, però ci sono tante storie di operazioni di mercato nate come necessità dopo la prima partita di campionato, per esempio. Mettiamo che una squadra di vertice dopo la prima giornata perde per tre mesi per infortunio il proprio attaccante titolare, deve correre ai ripari e comprare un attaccante. Quindi portarsi in fondo determinate necessità, è vero, da un lato può abbassare il prezzo per il Mister X di turno,
1: certo,
0: ma dall'altro anche complicare un po' la strada. Tipo Alessandro da Prato continua a citare Sancho, Nick, di cui stai parlando non perché ci siano particolari notizie, ma perché tanti ascoltatori sono molto curiosi di questa suggestione Sancho Fiorentina. Ricordiamo che Sancho si porta dietro una storia con un ingaggio clamorosamente in doppia cifra, negli ultimi anni.
1: Sì, anche si porta dietro anche un carattere non semplice.
0: Assolutamente,
1: diciamo, come
0: assolutamente.
1: Il giocatore è fortissimo, però comunque chi continua a cambiare squadra ripetutamente, c'è qualcosa che non va. Ecco, io credo la Fiorentina comunque, io sono sempre dell'idea che gliel'abbiano proposto e che loro siano un attimo continuamente lì a valutare, cioè l'avessero voluto far subito questa operazione, secondo me qualcosa in più si sarebbe saputo, e invece probabilmente forse o la tengono in stand by oppure perché vogliono valutare anche qualcos'altro. Però come voi sapete, appena ci sarà qualcosa di concreto, e noi la racconteremo e la raccontiamo con le nostre tempistiche, che non poi non sono quelle delle tempistiche, voglio dire, che deve essere per forza dato un nome in pasto alla gente,
0: certo,
1: tanto perché poi alla fine così almeno la gente è contenta, eccetera. Noi il mercato lo facciamo così, sappiamo che c'è gente più veloce di noi, però l'importante è essere, voglio dire, credibile e dare una corretta informazione, che poi diventa più difficile perché tra diciamo i depistaggi della Fiorentina e il mercato si è per sé complicato, è normale che quest'anno il lavoro è ancora più duro.
0: Ultime due risposte. Isacco dalla Danimarca, che quindi mi consente anche di ricordare a tutti gli appassionati di calcio groenlandese, visto che la Groenlandia fa parte della Danimarca, e su tutto Mercato Web trovate il pezzo consuntivo del campionato groenlandese che è iniziato martedì e è finito ieri con la vittoria del B67, quindi diciamo la presenza di Isacco dalla Danimarca mi consente anche di parlare di questo argomento a me particolarmente caro. Ma dice lui: non si potrebbe prendere Rowe del Bologna se al Bologna diamo Piccoli? Come se il Bologna avesse tutta questa voglia di rinunciare al buon Rowe, Nick, no?
1: Allora, Rowe, Sartori l'anno scorso quando l'ho preso ci credeva tantissimo. Devo dire che ci sono stati due o tre acquisti del Bologna negli ultimi anni che non hanno reso proprio come magari si aspettavano. Penso, vabbè, Immobile, no? Che
0: certo,
1: presero. Cioè, Rowe comunque sia non ha reso.
0: Dallinga.
1: Dallinga un altro che non ha reso. Infatti Dallinga andrà via, vabbè. Dallinga penso che andrà alla fine. Cioè, a me sembra più ipotesi estero che Italia per quanto riguarda Dallinga. Però ecco, ultimamente ci sono dei giocatori che non hanno molto reso. Rowe è sicuramente forte, però cioè, non lo so, io l'avrei voluto vedere un anno migliore al Bologna e poi ci avrei fatto un pensiero, cioè, non me lo prenderei io ora questo rischio, sinceramente non me lo prenderei, visto che quanti esterni ho sbagliato nel corso della mia storia recente.
0: E l'ultima, Nick, domanda secondo me molto pertinente di un amico che si firma CG, credo, ma lui dice, e lo hai detto anche tu prima, se la Fiorentina dà via Piccoli evitando di fare una minusvalenza con un prestito con obbligo, prestito con diritto, la Fiorentina va forte su Pellegrino del Parma.
1: Sì.
0: Ma se, aggiunge lui, dovesse andare via anche Ken, servirebbe un altro attaccante a quel punto.
1: Esatto, però a quel punto Pellegrino fa il titolare e vanno a prendere un vice.
0: Allora, l'ultima domanda te la faccio io ed è questa. Siccome Pellegrino mi sembra un nome particolarmente ingombrante, ne parlavamo anche, mi sembra, insieme qualche giorno fa, non è il Castro diciottenne, diciannovenne che il Bologna prende quando c'è Zirkzee in rosa, oltretutto prendendolo a gennaio, e poi sei mesi dopo Zirkzee va via e Castro diventa attaccante titolare. Qui c'è un giocatore di 25 anni come Pellegrino che è già reduce da un anno pieno di titolarità in Serie A. Tu ce li vedi proprio serenamente, ecco, Pellegrino e Ken in una squadra che non fa le coppe europee? L'uno alternativa all'altro, l'uno in ballottaggio con l'altro?
1: Ma allora, potenzialmente ti dico di no, in ballottaggio l'un con l'altro, però secondo me qui c'è una scelta ben precisa della Fiorentina, che non vuole allora, Ken nel primo anno ha fatto benissimo, ma non aveva una riserva.
0: Vero?
1: Ricordiamoci che con Palladino Ken ha fatto una grande stagione, ma non aveva una riserva. Per cui se si fosse fatto male, la Fiorentina non avrebbe avuto praticamente nessuno per poter sostituire Ken. L'anno scorso la Fiorentina aveva preso Piccoli per dare, diciamo, un'alternativa a Ken, e comunque né Ken né Piccoli hanno fatto bene nel loro campionato.
0: E c'era anche Dzeko, tra l'altro.
1: E c'era anche Dzeko, e poi è andato via. Solo che quest'anno loro non vogliono rischiare nulla, e mi spiego. Cioè non vogliono minimamente, cioè alla fine non si vogliono neanche preoccupare troppo di questo aspetto, cioè loro vogliono garantire un assetto offensivo autonomo. Poi se Ken gioca da Ken, giocherà sempre Ken e giocherà meno Pellegrino, però se prendono Pellegrino è perché loro hanno l'intenzione poi un domani che Ken vada via, cioè, e ti dico, Pellegrino significa un messaggio anche a Ken. Cioè, come dire, se si prende Pellegrino, Pellegrino viene dal Parma, la Fiorentina magari all'inizio può anche, diciamo, non essere il titolare, ma se lavora bene, se si allena, se è professionale, se continua, diciamo, a fare un percorso di crescita, poi il posto da titolare se lo va a guadagnare. Potrebbe essere anche uno stimolo per Ken, guarda che ti arrivo a dire. E comunque la Fiorentina non vuole rischiare, perché Ken l'anno scorso, tra le condizioni fisiche e il rendimento, non ha fatto bene, e quindi avere Ken e non avere dietro un'alternativa valida, soprattutto nell'anno in cui vogliono rilanciarsi con ambizioni importanti, non metteranno mai, ecco, vuol dire, al secondo piano questa cosa. Cioè tenteranno di avere due attaccanti quasi dello stesso livello.
0: E anche per oggi, caro Nick, è davvero tutto.
1: Vado a chiudere ben bene gli impianti, perché qui c'è ancora qualcuno che vuole provare ho detto, ragazzi, qui c'è da battere la pista per domani mattina.
0: Giusto.
1: Però c'è la neve che regge. No, assolutamente no. Poi porta anche Kiwi una sera a 4.000
0: metri. Nick, anche perché voglio dire, già con la neve dello scorso gennaio fu favoloso portare a fare un po' di escursioni Kiwi, quindi avere l'occasione di portarla anche sulla montagna di Grassina sarebbe impagabile, quindi aspettiamo un tuo invito ufficiale, ecco.
1: Sì, poi volendo c'ho anche le mascherine per cani per l'ossigeno, no? Perché sa, a 4.000 metri magari uno potrebbe avere un pochino più, abbiamo fatto anche quelle, sì.
0: Anche il merchandising, che qualità, ragazzi. Sei forte, Nick.
1: Con la scritta Radio Firenze Viola.
0: Beh, certo,
1: sulla
0: a quel
1: neve.
0: Punto vale tutto, a quel punto vale tutto.
1: Sì, ricordiamo dalle 18, Benve.
0: Assolutamente. Oggi. Vuoi fare te il promo?
2: Lo devi nominare perché lui è un esibizionista.
1: Però questo non c'entra nulla con il programma delle 18, sinceramente.
0: No, non so esatto, nella testa di Ale Di Nardo non so qual è il legame tra Annalisa e la presentazione del libro di Giancarlo Antognoni a Marina di Pietrasanta, ecco.
1: Esatto,
0: però la Di Nardo,
1: esatto. Forse c'è anche Annalisa che va a presentare il posto di Bucchioni. Ora io non gli voglio nulla contro Enzo Bucchioni, ma se ci fosse Annalisa al posto di Bucchioni, ora io penso che, insomma, il pubblico maschile gradirebbe qualcosina in più, lo dico con un grande affetto per il grande giornalista che è Bucchioni, però uno scambio alla pari si potrebbe anche fare, no? Bucchioni e Annalisa.
0: Sei sempre a pensare al mercato, anche lì uno scambio alla pari.
1: E poi ricordiamolo, a parte le battute e gli scherzi, ci sarà ovviamente Enzo Bucchioni a fare gli onori di casa alla Versiliana, poi Luca Calamai insieme a Giancarlo Antognoni per parlare del libro che Luca ha scritto su Giancarlo, poi ci sarà anche Silvio Baldini e Daniel Bertoni, e noi saremo collegati a partire dalle 18 con Lorenzo Marucci che vi racconterà supera tutto l'evento. Sono stato bravo nel promo?
0: Aziendalista, Nick, ti definirei così, aziendalista. Ottimo.
1: Ed è proprio quello che in realtà sono, che tu sai bene che io sono un aziendalista convinto, no?
0: Lo so, lo so. Ti abbraccio, ciao!
1: Ciao, Bembe, buon pomeriggio a tutti.
0: 14:41 sul cronometro, siamo anche nell'ultimo giro del Gran Premio di MotoGP che sta seguendo per noi Alessandro Di Nardo, l'unico inviato che non ha diritto di parola sull'argomento specifico, infatti non sta commentando in alcun modo la vittoria ormai imminente di Raul Fernandez davanti a Martine, poi Bagar, Bezzecchia, Alex Marquez per il podio. Ci sono ancora tanti messaggi, però anche se siamo un po' lunghi, io direi al buon fenomeno in regia che è il momento di un piccolo break. Ci fermiamo qualche minuto, poi torniamo e vi diamo spazio fino alle 15, poi anche ospiti, ma comunque i vostri messaggi sempre in pole position, tra poco a Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola
4: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
5: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
3: Radio Firenze Viola.
0: Sono le 14:05 in questo 9 agosto 2026. Radio Firenze Viola, rigorosamente, inesorabilmente in diretta. Francesco, benvenuti in studio. E con facoltà di parola e di intervento, Alessandro Di Nardo in regia. Sei forte, Ale, numero uno per distacco gol. Vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare i tuoi fan?
6: Ciao.
0: Molto bene, come sempre alla Holly Williams. Salutiamo ovviamente tutti i fan dei Griffin. 348-7513-933-055-77-111-71. Siamo live anche con il Gran Premio di MotoGP, con tutti chiaramente i nostri inviati. Ma questa trasmissione oggi, e non solo oggi, ovviamente un po' come tutto il palinsesto di Radio Firenze Viola, soprattutto in un periodo in cui ci avviciniamo lemme al calcio giocato, ma non ci siamo ancora, per la soddisfazione e la gioia e la serenità di tutti i mercatari di questo mondo, soprattutto uno, lui, il re del calciomercato, il sultano del prestito secco, l'uomo che vive per poter dire 42-40 sul cronometro, Nicolò Ceccarini!
1: E Maria!

0: Ma quante ne sai, Nick? Quante ne sai?
1: Tanti, guarda, mi hai beccato in un momentaccio, bisogna te lo dica.
0: Come mai?
1: C'è stato mezzo metro di neve stanotte. Io guarda, Bembe, un'estate così su questo ghiacciaio di Grassina è una cosa incredibile.
0: È
1: guarda,
0: quasi inaccettabile, si potrebbe dire.
1: Incredibile, Bembe, mezzo 50 centimetri da 4.400, c'è una neve, Bembe, la gente qui guarda, fanno quasi, voglio dire, a cazzotti per prendere lo ski lift per arrivare a 4.4. Una cosa impressionante, anche d'inverno a primavera c'è una neve bella come questa. E oggi col gatto delle nevi, poi ho usato anche un gatto di un mio amico perché era lì, certo, a spazio per farsi dare una mano, eccetera, ha chiamato altri gatti perché comunque ci doveva un po' battere la pista. E ti devo dire, uno spettacolo. In questo momento ci siamo a meno uno, pensa un po'.
0: Ed è incredibile considerando che appunto solo Grassina riesce a mantenere questo ecosistema meteorologico, mentre tutto attorno si toccano i 40 gradi senza sforzo. Quindi insomma, un invito anche a tutti gli ascoltatori desiderosi di trovare il fresco. Ecco, fresco fa rima con Grassina, e questa è la prima grande esclusiva.
1: Esatto. Esclusiva poi, per modo di dire. Ci tengo a precisare che comunque, voglio dire, gli amanti della montagna naturalmente li sistemiamo in questa maniera. Poi però c'è lo switch: appena si arriva a valle c'è il mare. Questo volevo dire, certo, no? Che comunque, certo, sia, c'è la possibilità per coloro che, cioè, in una giornata uno può fare il ghiacciaio di Grassina la mattina dalle 7 a mezzogiorno, perché c'è un'ottima neve. A mezzogiorno scende giù, si fa un aperitivo e poi dalle 3 alle 7 può tranquillamente fare un bagno, godersi la spiaggia, beach volley. Tra l'altro c'è Tommaso Loreto a fare gli aperitivi, ecco, Alessandro Di Nardo con i suoi nonni che raccontano le avventure della loro vita. E, cioè, c'è tanto, tanto bello qui a Grassina. E naturalmente io, infatti, smetterò presto di fare giornalista, Bembe, perché con tutte queste attività commerciali,
0: chi te lo fa fare, Nick? Ma appunto, appunto. E io guarda che pensavo di poter vivere una situazione del genere in Italia solo dalle parti di Catania e dell'Etna, no? Etna, sì, innevato, e poi in lontananza si vede, si intravede, ci si avvicina sempre di più al mare. Pensa te che invece tutto questo è possibile anche a Grassina. Chi l'avrebbe mai detto? Ma non si finisce mai di imparare.
1: Chiudo, Bembe, con le bischierate, sì, tornerò a parlare seriamente di Fiorentina, dicendo che anche io ho apprezzato quello che hai scritto, no? Il torneo più breve del mondo.
0: Groenlandese, sì, il campionato della Groenlandia.
1: Cioè, ecco, noi ti rispondiamo che il campionato di Grassina non si ferma mai, cioè non si gioca notte e giorno a tutte le ore, ecco, quindi. E il bello è che si può arrivare fino a 1 miliardo di punti, quindi. Cioè non c'è capito, vuol dire, il campione in carica, perché per fare 1 miliardo di punti ci vogliono diverse partite, e sì, quindi di solito noi ogni 6-7 anni abbiamo un campione d'Italia, cioè un campione di Grassina, eccoci.
0: Che spettacolo. Allora guarda, un articolo anche su questo campionato, sì, senza inizio, sì, e senza fine, quasi quasi potrebbe essere in cantiere.
1: Sì, sì. E naturalmente, Bembe, abbiamo campi in sintetico, si gioca in sintetico, certo. Vabbè, poi la finale del campionato nazionale agli 80.000 del Maracanã di Grassina, che è proprio alle piedi della montagna,
0: insomma, ecco, dell'omonima montagna, direbbero quelli,
1: esatto,
0: bravi.
1: Bene, ora finite tutte queste mischierate, allora potrei chiudere con l'ultima, ti volevo dire, ma sì, sei uscito anche te alla 24 ore di Le Mans, perché io stavo cercando di vedere se riuscivo a fare invece il Gran Premio di Formula 1 in Belgio in quel periodo.
0: No, anch'io preferisco la Formula 1, Nick, alle gare endurance, quindi vabbè. Anch'io le gare di 2 ore massimo sono quelle che più mi fanno.
1: Bene, quindi non sarai presente.
0: No, non sarò presente. Lascerò Fabio Ferri come testimone, sì, diciamo, dell'evento. No, volevo salutare intanto Federico Bollito, ottimista viola. Volevo salutare Dido, che se la ride tutte le volte che mi sente di domenica. Volevo salutare invece Stefano, Francesco, Stefano dall'Isolotto, un amico che non si firma. Insomma, vi sento già dopo 2 minuti di trasmissione belli presenti, quindi sono gasato, come ovviamente Niccolò Ceccarini, che si rende sempre più conto che da un lato il calcio giocato è dietro l'angolo, anche perché siamo
1: purtroppo
0: Nick, a meno di una settimana dall'inizio della stagione con la Coppa Italia. Stasera la Fiorentina conoscerà il nome del suo avversario, alle 21 c'è Benevento Ravenna, poi il 14 alla vigilia di Ferragosto alle 21:15 ci sarà il match dei 32esimi di Coppa Italia tra Fiorentina e appunto la vincente di Benevento Ravenna. Il che vuol dire, Nick, che hai solo 5 giorni di calciomercato in solitaria, cioè senza il fastidio del pallone che rotola, del rettangolo di gioco. Quindi ti chiedo intanto come stai vivendo questo momento e come lo sta vivendo anche la Fiorentina, visto che mi sembra che dopo aver fatto 8 operazioni in entrata e un po' di operazioni in uscita, però minori da un punto di vista economico, invece in queste ultime tre settimane abbondanti di calciomercato, ecco, ci sia margine per altrettanto movimento in casa viola.
1: Certamente sì, volevo dire, no, perché mentre voi della Fiorentina iniziate a giocare il 14 d'agosto, noi del Grassi, avendo vinto praticamente l'anno scorso le finali, anche se poi abbiamo perso la finalissima contro la Sant'Egidiese, ora siamo in Serie D, entriamo direttamente in semifinale di Coppa Italia. Quindi noi entriamo in gara direttamente da aprile in poi, ecco, quindi sai, ci sono anche i livelli, questo va detto, e voi siete in crescita, questo sì, va riconosciuto, avete ricominciato a fare calcio da un po' di tempo a questa parte, qui a Grassi si fa da una vita, e quindi i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
0: La Fiorentina ha riniziato a fare calcio senza però ancora una partita ufficiale in archivio, quindi per ora diciamo lo ha fatto da un punto di vista di extracampo, ecco, di relazioni, mercato, eccetera eccetera. Ora poi bisognerà iniziare anche a farlo da un punto di vista di gioco del calcio.
1: Certo. Allora, tornando a come la vivo, male, perché chiaramente come tu ben sai è fastidioso questo fatto che ci saranno le partite dove purtroppo mi toccherà anche andare a vedere gli highlights e sapere soprattutto i risultati, è la cosa più fastidiosa.
0: Dannazione, cioè, dannazione.
1: Mamma mia, davvero una roba impressionante. Non potrebbero far finta che fossero tutte amichevoli dove il risultato non conta. Comunque vabbè, fastidiosissimo il calcio giocato, però fortunatamente ci sono ancora questi 5 giorni che potrò vivere in solitario. Tant'è che naturalmente questa situazione mi permetterà di viaggiare ancora sereno in autostrada per le strade di Firenze senza dire con chi si gioca, che si è fatto eccetera. Dopo il 14 è tutto finito e quindi naturalmente sarà dura fare anche calcio mercato, però vedendo le cose serie della Fiorentina io penso che loro prenderanno ancora un attaccante, se andrà via Piccoli prenderanno un centrocampista, un esterno d'attacco che ai noi purtroppo non sarà più Solomon, e poi anche un esterno basso a sinistra. Per quanto riguarda l'esterno basso a sinistra, la mia sensazione è che abbiano già in testa qualcosa, se non siano già praticamente a posto, con un mestierante, uno che naturalmente potrebbe dare una mano di esperienza da qui a quando non rientra Parisi per aiutare Valdepeñas. Per quanto riguarda il centrocampo, non è detto sia solo Torsved il nome, perché so che stanno lavorando anche su qualcos'altro, per cui occhio, perché la cosa di Torsved è molto lunga, ma secondo me non è l'unica trattativa che loro stanno portando avanti. Per quanto riguarda l'attaccante, credo che Pellegrino, se esce Piccoli, sia veramente il giocatore che loro vogliono prendere a tutti i costi e dovranno pagare almeno 25 milioni di euro, per questo stanno sperando che Piccoli magari nel caso di uscita porti in dote 18-20 milioni di euro. Sull'esterno d'attacco sono un po' più brancolante, perché non ho idea francamente del profilo sul quale loro stiano andando, e soprattutto sul, perché ho letto, ho sentito anche altri colleghi che sono convinti che la Fiorentina farà un ulteriore grande investimento sull'esterno d'attacco. Io su questo qualche piccolo dubbio in più ce l'ho, perché credo che prima debbano fare delle uscite, quindi quella di Fortini, quella di Dodò, e poi vediamo che succede con Fagioli. Io sono uno di quelli che non dà per scontato la permanenza di Ken, lo dico adesso, così almeno sgombro il campo da tutti i tipi di equivoci che ci possono essere, perché se entro il 20 di agosto succede che qualcuno fa un'offerta allettante, per me non me lo toglie di solito, te l'ho detto anche ieri, cioè ieri o ieri l'altro, che comunque se viene fuori un'offerta importante per me la prendano in considerazione, perché la Fiorentina dice un sacco di cose, ma sono tutte strategiche, cioè di verità poi alla fine di quello che loro ti comunicano c'è ben poco, e poi secondo me ora cominciano a essere anche meno credibili, perché sai, la prima volta ti spiazzano, la seconda volta ti spiazzano un po' meno, la terza volta cominci a dire sì vabbè te mi dici questo, però ho già capito come ti muovi, quindi è tutta strategia in certi casi. Per esempio su Fortini loro ieri ci dicono che Fortini vale 10-12 milioni di euro e che se non porta in dote 10 milioni di euro il giocatore resta a scadenza. Io credo che questa cosa sia giusta da dire oggi, non lo so se il 22-23 di agosto questa cosa vale ancora, perché poi alla fine che senso avrebbe perdere Fortini a scadenza? secondo me non ha nessun senso, meglio portarsi a casa 7-8 milioni, no, per dirti. Per cui c'è molta anche della strategia, e lo sa bene anche Fabio Paratici, questo è abbastanza evidente. Però peccato, la Fiorentina è ancora in evoluzione, ancora bello carico, ancora bello in sviluppo. Io penso che ci sarà da divertirsi ancora, perché l'idea è quella di completare l'organico, e secondo me l'organico ancora non è completo, e potrebbe succedere ancora qualcosa di molto bello, di molto interessante per rafforzare questa squadra.
0: Allora, un po' di domande per il direttore della struttura. Comincio da Alex, pescatore di squali balena nell'Oceano Indiano. Sei pronto, Nick? Perché la firma promette bene.
1: È importante, è importante, sì.
0: Scrive e chiede Alex, pescatore di squali balena nell'Oceano Indiano: l'enorme audience di Nick pretende di sapere i dettagli della serata alla Sagra del Raviolo, dalla quale si è collegato ieri sera con la TV, con RTV 38.
1: Allora, poi naturalmente racconto anche questo retroscena sullo squalo balena e Tommaso Loreto, perché questo va raccontato a beneficio degli ascoltatori.
0: Certo.
1: Allora, ieri funziona così. Ieri, dopo tanto tempo, ho deciso di andare a fare un giro per la Toscana, avendo naturalmente un po' di possibilità di muovermi.
0: Evviva!
1: Naturalmente tieni presente che prima di muovervi c'è la vecchia telefonata, ma come prende la linea lì? Questa è prima di muoversi, c'è la telefonata al circolo, c'è la telefonata al circolo ricreativo della zona per dire: scusate, la team prende lì per sapere o meno, eccetera.
0: E la risposta è stata affermativa: prende.
1: E la risposta è stata: ma in dei punti sì, in dei punti no. Allora ho deciso di rischiare. Sono arrivato a fare il sopralluogo alla Sagra del Raviolo, lì a Partina. E praticamente, nonostante una grande accoglienza, una sagra favolosa, ti segnalo un raviolo di livello mondiale. E tra l'altro
0: ricordiamo, siamo nel comune di Bibbiena, Nick, perché ora qui,
1: bravissimo, insomma, ecco, sì, no, però un raviolo di livello mondiale, un raviolo di livello mondiale a ragù di carne, quindi buonissimo, tra l'altro, eccetera. E io giravo per questo campo sportivo alla ricerca del segnale perduto, e questo segnale non mi dava una connessione stabile, al che essendo un uomo mezzo distrutto, ho trovato accanto a me un alleato che ha trovato a sua volta un bar in cui una signora gli ha detto: ma io ho la wifi forte anche fuori casa. Allora praticamente è successo, sono andato dalla signora che mi ha dato l'aggancio wifi, e io dalle scale di casa sua mi sono collegato. Tra l'altro uno scenario bellissimo, perché dietro c'era tutto il verde, e quindi devo dire che la Sagra del Raviolo mi ha portato bene, promossa a pieni voti. Tra l'altro sono passato anche dal passo della Consuma, ci tenevo a dirtelo, perché te sei un amante dei passi,
0: assolutamente,
1: quindi, dove c'è una panchina gigante io non conoscevo, che naturalmente fa parte di un gruppo di panchine giganti che sono state messe un po' in tutto il mondo. Questa è una storia che poi racconteremo. E quindi Sagra del Raviolo bellissima, sono stato benissimo, addirittura ti dico, alla fine mi faceva anche freschino, quindi rientro a casa a mezzanotte e mezzo con 12 caffè a 30 orari, ci ho voluto 6 anni per tornare, ma siamo
0: e qui
1: benissimo.
0: Abbiamo raccontato in retroscena, ora devi anche raccontarci perché Alex, pescatore di squali balena nell'Oceano Indiano, ha un legame con Tommaso Loreto, ecco. Cioè, tu stai sospettando che siano la stessa persona addirittura?
1: Sospetto che siano la stessa persona, tant'è che io ho ringraziato anche in diretta su RTV 38 ovviamente gli organizzatori della Sagra del Raviolo di Partina per avermi dato la possibilità di fare 23 minuti con quel rintronato di Loreto che sembrava vestito da serata di Riccione, cioè praticamente c'era la magliettina bianca, tutto abbronzato, capelli alla Johnny Depp, cioè roba di un certo livello. No, ti stavo dicendo, in retroscena, e poi si torna serie sulla Fiorentina, è questo, che l'altro giorno a largo dell'Isola d'Elba hanno pescato uno squalo balena, no?
0: Ah, certo.
1: Sì. E naturalmente, qual è stata la particolarità dello squalo balena? C'aveva la magliettina di Radio Firenze Viola.
0: Ah, sono sbigottito.
1: Devi sapere che Solo nelle sue immersioni ha detto che gli squalo balena sono naturalmente dolcissimi, no? Un po' come i cagnolini, voglio dire, un po' come i kiwi, tanto per capire.
0: Sì,
1: allora,
0: bene.
1: Quando si sono trovati a 20 metri sotto il livello del mare, allora questo squalo balena gli girava intorno, no? Gli faceva tutte le feste, un po' come... Allora Solo si è commosso e ha detto: cioè, no, ma è gentile. E lui gli ha dato un merluzzo, no? Lo squalo balena gli ha dato un merluzzo. Solo non sapeva cosa dargli in cambio per il gemellaggio, e gli ha dato una magliettina Radio Firenze Viola. Quindi questo squalo ballerino è stato pescato, la magliettina è Radio Firenze.
0: Quindi mi stai dicendo che per un po' di tempo lo squalo balena ha potuto girare liberamente per l'Oceano Indiano indossando una maglietta di Radio Firenze Viola?
1: Sì, devo dirti, sì, fino a che non l'hanno pescato.
0: Sì, sì, certo, però, certo, certo.
1: Però ti devo dire che la fortuna è stata che poi l'hanno ributtato giù, capito? Perché comunque, siccome poi naturalmente ci sono degli accordi commerciali tra gli squali e Radio Firenze Viola, allora i pescherecci non volevano entrare nella diatriba, cioè non vorrei levargli la magliettina, eccetera. Tra l'altro c'era anche scritto stasera dalle 18 in poi anche alla Versiliana, Luca Calamai, presidente del libro di Antonio, c'era scritto sotto.
0: Che maglietta era, scusa, quanto era larga per scrivere tutta sta roba, però?
1: Sì, no, ma poi c'era scritto, insomma, c'era scritto anche un po' di programmazione, poi un po' andata via perché si è un po' sbiadito, sa, un po' l'inchiostro,
0: certo,
1: a 20 metri.
0: E poi comunque, insomma, uno squalo balena non è certo piccolo, quindi ci sta avere molto tessuto a disposizione.
1: Questa magliettina gli faceva da top, fondamentalmente.
0: Bello, insomma, bello, una bellissima.
1: Non gli copriva nemmeno le pinne, ecco.
0: Una bellissima storia di cooperazione anche tra l'essere umano e lo squalo balena. Ecco,
1: poi dicono no, che gli esseri umani sono cattivi e gli squali sono cattivi, vedete? Lo squalo balena è dosso, tra l'altro scodinzolava una cosa.
0: Ah, giusto, come kiwi, proprio come un labrador.
1: Sì, sì, sì, sì, dubbio. Sì, sì. E infatti Tolo è tornato su con 15 kg di merluzzo e gliel'ha dati tutti lo squalo balena, perché chiaramente squalo balena poi non solo è docile ma neanche mangia, capito? Quindi è lì nell'acqua e gira così e prende da mangiare per gli esseri umani.
0: Guarda, Nick, c'è Giulio da Mantignano che dice che una cosa in comune tra lo squalo balena e il direttore Tommaso Loretto è nessuno dei due sa usare il Bluetooth, e in effetti questo è un elemento che troviamo in entrambe le creature, no?
1: Esatto, sì, con aggravante per Tolo, perché voglio dire, Bluetooth sott'acqua è un po' più complicato,
0: non c'è
1: per mille motivi, ecco, insomma. Sì.
0: Guarda, Nick, ti riporto a qualche risposta semiseria, non seria, solo semi. Sì. Allora, Andrea da Fucecchio per il Cecca fa una domanda, però a cui rispondo io, perché lui chiede di Hendrik dal Real. Io vi ricordo, ragazzi, la Fiorentina per i giocatori extracomunitari dall'estero ha occupato tutti e due gli slot. Quindi la Fiorentina può prendere dalla Serie A tutti gli extracomunitari del mondo, dall'estero non più. Quindi al massimo può prendere giocatori come avrebbe potuto essere Solomon, israeliano, quindi extracomunitario, ma con passaporto portoghese, credo, per i nonni. Hendrik, che io sappia, non ha nessun tipo di passaporto comunitario e quindi non può essere preso dalla Fiorentina.
1: Esatto.
0: Mi sono permesso solo sulle regole.
1: No, mentre si possono prendere tutti i giocatori extracomunitari che giocano per esempio in Italia. Cioè,
0: per esempio Pellegrino può avere o non avere il passaporto comunitario, quello che vuole, anche fosse solo tra virgolette argentino, non ci sono problemi regolamentari per tesserarlo. Dido chiede se Cecca ha qualche indizio per Mister X, però non si sa in che ruolo.
1: Guarda, devo dirti, alla Mister X secondo me oggi va molto di moda, la Mister X soprattutto per l'esterno d'attacco,
0: okay,
1: no? Ora tutti siamo abbastanza infiammati sul cercare di capire quale possa essere l'esterno d'attacco che va a prendere la Serie T. Secondo me dipende un po' lì anche dal budget che hanno a disposizione, perché io credo che loro le idee ce l'abbiano chiare anche sull'esterno d'attacco e che non vogliono commettere l'errore dell'anno scorso, quando la Fiorentina non prese neanche un esterno d'attacco, anzi li ha venduti tutti e poi è andata a prendere Harrison e Solomon nel mercato di gennaio. Io credo che l'idea di Paratici sia quella di dare a grosso una squadra un po' camaleontica che possa giocare con l'albero di Natale senza i regali sotto, perché sarebbe un po' problematico poi dopo per le lucine e compagnia cantante, però che possa anche fare il 4-3-3 puro. Quindi l'ho detto altre volte, per me l'unica certezza è che non giocheremo mai col 3-5-2, questo è poco ma sicuro. Poi gli altri moduli 4-2-3-1, 4-3-3, 4-3-2-1 sono tutti plausibili in base anche naturalmente alle caratteristiche dei giocatori, perché per esempio il 4-3-2-1 Attà è un altro che puoi usare lì, Gudmundsson un altro che può usare lì, Mastantuono un altro che può usare lì, Croce un altro che può usare lì dove intendo lì dico tre quarti o tra le linee tra centrocampo e attacco, quindi tecnicamente è una cosa che puoi già fare, no? Mastantuono lo puoi mettere a destra a fare l'esterno, forse per Mastantuono sarebbe meglio quasi anche oltre al 4-3-2-1 un 4-2-3-1, perché non dovrebbe proprio fare l'esterno puro in quel caso, no? Potrebbe anche, diciamo, ripartire un po' più largo a destra senza essere troppo largo a destra ed accentrarsi e andare a concludere con il sinistro. Guarda, io se posso dirti, a me non mi piacerebbe tanto prendere Ndoye Nottingham Forest, perché secondo me è quello proprio che ci vorrebbe, perché a sinistra e a destra è bravo. Mi piace anche Bakayoko, però sono tutti giocatori questi che hanno un valore molto molto alto. Bakayoko forse costa un po' meno.
0: Ma Nick, la Fiorentina ha mai fatto un pensierino su Armand Lorienté?
1: Sì, però sono un pochino freddi su questo argomento, perché su Thorsved gli hanno chiesto 17-18 milioni di euro, e quindi l'Oriente che vogliono gli chiedano 25 milioni. E poi ti dico la verità, l'Oriente è bravo, però secondo me Ndoye, secondo me Bakayoko sono superiori, perché l'Oriente comunque, allora l'Oriente rispetto a tutti gli esterni che ha avuto la Fiorentina fino all'anno scorso è probabilmente il migliore, sarebbe uno dei tra i primi due sicuramente, però nell'ottica di una Fiorentina di quest'anno l'Oriente forse non è proprio il top del top, anche se sta solo chiede tanti soldi, ecco, sinceramente. Poi sai, volendo ci sono anche quelli di aggiunta che potrebbero essere cancellieri, però cioè, nel caso dei cancellieri non siamo a livelli top, ecco, con tutto il rispetto per cancellieri, quindi io non so quale sarà poi la loro scelta. Ecco, ho capito solo una cosa, che sull'esterno sinistro secondo me non andranno a fare l'investimento adesso, andranno a prendere un giocatore che comunque lo prendono facilmente, mentre sono molto attenti sulla scelta dell'esterno d'attacco, che non vogliono chiaramente sbagliare, perché hanno fatto talmente tanto bene su tutti gli altri reparti che sarebbe, diciamo così, un peccato, no? Andare a prendere un esterno che poi alla fine non convince, non ti fa fare il salto di qualità. Io credo che bisogna aspettare anche qualche cessione, io sono convinto che qualche cessione ci sarà. Oggi parlavo anche con Giovanni Branchini, che mi ha detto non c'è nulla su Fagioli, però dall'Inghilterra ben ve lo sa meglio di me, questi in un 4-4-8 non so come noi, no
0: certo,
1: per fare una
0: certo
1: trattativa si parte ora e si diventa
0: poi,
1: la barba lunga fino ai piedi.
0: La questione, poi ti lascio concludere su Fagioli, è anche molto di campo, cioè da un lato io lo dico da settimane, io il fatto che escludiamo l'amichevole col Gubbio perché Ulai era appena arrivato, escludiamo l'amichevole col Depor, Ulai non c'era, leggero stato influenzale, non è un caso che nelle tre amichevoli centrali Fagioli e Ulai abbiano condiviso il campo per zero minuti. Vi dico che non è un caso perché in questo momento nella testa di Grosso continua a non esserci l'idea di quel centrocampo tanto bello da dire ma molto difficile da attuare, gioco di parole voluto, con Attà, Fagioli e Ulai, per tanti motivi. Un po' perché in questo momento Attà deve occupare una posizione diversa e quindi serve un centrocampista in più, un po' perché nella testa di Grosso davanti alla difesa può anche giocare l'Ulai di turno che non è Matic, ma per giocare con Ulai davanti alla difesa in questo momento nella testa di Grosso serve uno tra Mandragora Endur, piaccia o non piaccia, in questo momento è così. Quindi mi viene anche da pensare che sia un po' Nick, quantomeno nell'interesse anche della Fiorentina, esplorare fino all'ultimo senza angoscia, però esplorandolo, il mercato in uscita di Fagioli, perché il rischio, oltretutto senza conference, è quello di avere una rosa sia numericamente che qualitativamente persino troppo corposa, perché poi avere Fagioli per tenerlo in panchina e fare la riserva non conviene né alla Fiorentina né a Fagioli, o sbaglio?
1: Sì, assolutamente, sono d'accordo con te. Ora,

0: A tutti piace fare il riferimento al Paris Saint-Germain, eccetera, eccetera. Però un conto è scrivere un pezzo, parlarne in radio o fare un podcast. Un conto è immaginarsi un centrocampo del genere per 9 mesi. Ecco, è lì che magari a oggi non c'è nulla su Fagioli, tra 2 settimane, chissà, ecco, come dicevi. Ecco. Magari soprattutto dalla Premier, a me viene sempre in mente il Newcastle, Nick, che in quest'estate ha venduto prima Tonali e poi Bruno Guimaraes, cioè il suo centrocampo titolare, e oggi non ha un centrocampo titolare, per esempio.
1: Infatti io penso che il Newcastle possa essere una possibilità, anche se al momento non è che ci abbiano dato delle conferme su un tentativo vero o un'offerta. Le questioni più calde di queste ore sono sicuramente Piccoli e Fortini, però la sorpresa è dietro l'angolo, perché comunque come dicevi te, se in Inghilterra ha deciso di partire, questo me lo diceva anche a suo tempo prima di iniziare il mercato Roberto Goretti, in Inghilterra fanno così, cioè loro si individuano subito la necessità, si vede che in questo momento non c'è questa necessità, però se c'è, nel giro di 2-3 ore loro prendono e fanno l'offerta alla Fiorentina, su questo non c'è dubbio.
0: Allora, ultimi messaggi e quindi ultime risposte per il direttore dell'impianto sciistico. Vabbè Nick, se vuoi ribadire rapidissimamente a Francesco da Firenze, da qui alla fine del mercato la Fiorentina in che ruolo prenderà in entrata altri giocatori, e quanti alla fine del mercato saranno i nuovi acquisti da oggi in poi, dice l'ascoltatore.
1: Allora, da oggi in poi secondo me la Fiorentina prende un esterno d'attacco, quindi un acquisto sul fronte offensivo dell'esterno d'attacco, poi se esce Piccoli, come penso che uscirà un altro giocatore che sostituisce Piccoli, siamo a 2, un centrocampista alla Thorsved e siamo a 3, e un esterno sinistro, almeno altri 4 giocatori, che non è poco, perché siamo già 8 acquisti, quanti siamo? Ecco.
0: Sì, sì,
1: quindi andremo a 12.
0: Poi comunque voglio dire, il calcio giocato rischia anche a volte un po' di complicare il percorso, perché questo vale in generale, non voglio parlare della Fiorentina, però ci sono tante storie di operazioni di mercato nate come necessità dopo la prima partita di campionato, per esempio. Mettiamo che una squadra di vertice dopo la prima giornata perde per 3 mesi per infortunio il proprio attaccante titolare, deve correre ai ripari e comprare un attaccante. Quindi portarsi in fondo determinate necessità, è vero, da un lato può abbassare il prezzo per il Mister X di turno, certo, ma dall'altro anche complicare un po' la strada. Tipo Alessandro da Prato continua a citare Sancho, Nick, di cui stai parlando non perché ci siano particolari notizie, ma perché tanti ascoltatori sono molto curiosi di questa suggestione Sancho Fiorentina. Ricordiamo che Sancho si porta dietro una storia con un ingaggio clamorosamente in doppia cifra, negli ultimi anni.
1: Sì, anche si porta dietro anche un carattere non semplice,
0: assolutamente,
1: diciamo, come
0: assolutamente.
1: Il giocatore fortissimo, però comunque che continua a cambiare squadra ripetutamente, c'è qualcosa che non va. Ecco, io credo la Fiorentina comunque sia, io sono sempre dell'idea che gliel'abbiano proposto e che loro siano un attimo continuamente lì a valutare, cioè l'avessero voluto far subito questa operazione, secondo me qualcosa in più si sarebbe saputo, e invece probabilmente forse o la tengono in stand by oppure perché vogliono valutare anche qualcos'altro. Però come voi sapete, appena ci sarà qualcosa di concreto, noi la racconteremo e la raccontiamo con le nostre tempistiche, che non sono quelle delle tempistiche, voglio dire, che deve essere per forza dato un nome in pasto alla gente,
0: certo,
1: tanto perché poi alla fine così almeno la gente è contenta, eccetera. Noi il mercato lo facciamo così, sappiamo che c'è gente più veloce di noi, però l'importante è essere, voglio dire, credibile e dare una corretta informazione, che poi diventa più difficile perché tra i depistaggi della Fiorentina e il mercato si è per sé complicato, è normale che quest'anno il lavoro è ancora più duro.
0: Ultime 2 risposte. Isacco dalla Danimarca, che quindi mi consente anche di ricordare a tutti gli appassionati di calcio groenlandese, visto che la Groenlandia fa parte della Danimarca, e su tutto Mercato Web trovate il pezzo consuntivo del campionato groenlandese che è iniziato martedì e è finito ieri con la vittoria del B67, quindi diciamo la presenza di Isacco dalla Danimarca mi consente anche di parlare di questo argomento a me particolarmente caro. Ma dice lui, non si potrebbe prendere Rowe del Bologna se al Bologna diamo Piccoli? come se il Bologna avesse tutta questa voglia di rinunciare al buon Rowe, Nick, no?
1: Allora, Rowe, Sartori l'anno scorso quando l'ho preso ci credeva tantissimo. Devo dire che ci sono stati due o tre acquisti del Bologna negli ultimi anni che non hanno reso proprio come magari si aspettavano. Penso, vabbè, Immobile, no? Che
0: certo,
1: preso.

0: cioè Rowe comunque sia non ha reso,
1: Dallinga
0: un altro che non ha reso, infatti Dallinga andrà via, vabbè, Dallinga penso che andrà alla fine, cioè a me sembra più ipotesi estero che Italia per quanto riguarda Dallinga, però ecco ultimamente ci sono dei giocatori che non hanno molto reso. Rowe è sicuramente forte, però cioè, non lo so, io l'avrei voluto vedere un anno migliore al Bologna e poi ci avrei fatto un pensiero, cioè, non me lo prenderei io ora questo rischio, sinceramente non me lo prenderei, visto che quanti esterni ho sbagliato nel corso della mia storia recente.
1: E l'ultima, Nick, domanda secondo me molto pertinente di un amico che si firma CG, credo, ma lui dice, e lo hai detto anche tu prima, se la Fiorentina dà via Piccoli evitando di fare una minusvalenza con un prestito con obbligo, prestito con diritto, la Fiorentina va forte su Pellegrino del Parma,
0: sì.
1: Ma se, aggiunge lui, dovesse andare via anche Ken, servirebbe un altro attaccante a quel punto.
0: Esatto, però a quel punto Pellegrino fa il titolare e vanno a prendere un vice.
1: Allora, l'ultima domanda te la faccio io ed è questa: siccome Pellegrino mi sembra un nome particolarmente ingombrante, ne parlavamo anche, mi sembra, insieme qualche giorno fa, non è il Castro 18enne, 19enne che il Bologna prende quando c'è Zirkzee in rosa, oltretutto prendendolo a gennaio, e poi sei mesi dopo Zirkzee va via e Castro diventa attaccante titolare. Qui c'è un giocatore di 25 anni come Pellegrino che è già reduce da un anno pieno di titolarità in Serie A. Tu ce li vedi proprio serenamente, ecco, Pellegrino e Ken in una squadra che non fa le coppe europee? L'uno alternativa all'altro, l'uno in ballottaggio con l'altro?
0: Ma allora, potenzialmente ti dico di no, in ballottaggio l'un con l'altro, però secondo me qui c'è una scelta ben precisa della Fiorentina, che non vuole allora, Ken nel primo anno ha fatto benissimo ma non aveva una riserva.
1: Vero?
0: Ricordiamoci che con Palladino Ken ha fatto una grande stagione ma non aveva una riserva, per cui se si fosse fatto male la Fiorentina non avrebbe avuto praticamente nessuno per poter sostituire Ken. L'anno scorso la Fiorentina aveva preso Piccoli per dare, diciamo, un'alternativa a Ken, e comunque né Ken né Piccoli hanno fatto bene nel loro campionato,
1: e c'era anche Dzeko, tra l'altro,
0: e c'era anche Dzeko e poi è andato via. Solo che quest'anno loro non vogliono rischiare nulla, e mi spiego, cioè non vogliono minimamente, cioè alla fine non si vogliono neanche preoccupare troppo di questo aspetto, cioè loro vogliono garantire un assetto offensivo autonomo, poi se Ken gioca da Ken giocherà sempre Ken e giocherà meno Pellegrino, però se prendono Pellegrino è perché loro hanno l'intenzione poi un domani che Ken vada via, cioè, e ti dico, Pellegrino significa un messaggio anche a Ken. Cioè, come dire, se si prende Pellegrino, Pellegrino viene dal Parma, la Fiorentina magari all'inizio può anche, diciamo, non essere titolare, ma se lavora bene, se si allena, se è professionale, se continua, diciamo, a fare un percorso di crescita, poi il posto da titolare se lo va a guadagnare. Potrebbe essere anche uno stimolo per Ken, guarda che ti arrivo a dire. E comunque la Fiorentina non vuole rischiare, perché Ken l'anno scorso, tra le condizioni fisiche e il rendimento, non ha fatto bene, e quindi avere Ken e non avere dietro un'alternativa valida, soprattutto nell'anno in cui vogliono rilanciarsi con ambizioni importanti, non metteranno mai, ecco, vuol dire, al secondo piano questa cosa, cioè tenteranno di avere due attaccanti quasi dello stesso livello.
1: E anche per oggi, caro Nick, è davvero tutto.
0: Vado a chiudere ben gli impianti, perché qui c'è ancora qualcuno che vuole provare ho detto, ragazzi, qui c'è da battere la pista per domani mattina.
1: Giusto.
0: Però c'è la neve che regge. No, assolutamente no. Poi porta anche Kiwi una sera a 4.000
1: metri. Nick, anche perché voglio dire, già con la neve dello scorso gennaio fu favoloso portare a fare un po' di escursioni Kiwi, quindi avere l'occasione di portarla anche sulla montagna di Grassina sarebbe impagabile, quindi aspettiamo un tuo invito ufficiale, ecco.
0: Sì, poi volendo c'ho anche le mascherine per cani per l'ossigeno, perché sa, a 4.000 metri magari uno potrebbe avere un pochino più, abbiamo fatto anche quelle, sì.
1: Anche il merchandising, che qualità, ragazzi. Sei forte, Nick.
0: Con la scritta Radio Firenze Viola.
1: Beh, certo, a quel punto vale tutto, a quel punto vale tutto.
0: Sì, ricordiamo dalle 18, Benve.
1: Assolutamente, oggi. Vuoi fare te il promo?
2: Lo devi nominare perché lui è un esibizionista, sesso e varietà,
0: bello come un esibizionista. nulla col programma delle 18, sinceramente.
1: No, non so esatto, nella testa di Ale Di Nardo non so qual è il legame tra Annalisa e la presentazione del libro di Giancarlo Antonioni a Marina di Pietrasanta, ecco.
0: Esatto,
1: però
0: Di Nardo, esatto, forse c'è anche Annalisa che va a presentare il posto di Bucchioni. Ora io non gli voglio nulla contro Enzo Bucchioni, ma se ci fosse Annalisa a posto di Bucchioni, ora io penso che insomma, il pubblico maschile gradirebbe qualcosina in più, lo dico con un grande affetto per il grande giornalista che è Bucchioni, però uno scambio alla pari si potrebbe anche fare, no? Bucchioni Annalisa.
1: C'è sempre a pensare al mercato, anche lì uno scambio alla pari.
0: E poi ricordiamolo, a parte le battute e gli scherzi, ci sarà ovviamente Enzo Bucchioni a fare gli onori di casa alla Versiliana, poi Luca Calamà insieme a Giancarlo Antonioni per parlare del libro che Luca ha scritto su Giancarlo, poi ci sarà anche Silvio Baldini e Daniel Bertoni e noi saremo collegati a partire dalle 18 con Lorenzo Marucci che vi racconterà tutto l'evento. Sono stato bravo nel promo?
1: Aziendalista, Nick, ti definirei così, aziendalista, ottimo.
0: Ed è proprio quello che in realtà sono, che tu sai bene che io sono un aziendalista convinto, no?
1: Lo so. Ti abbraccio, ciao!
0: Ciao, bembe, buon pomeriggio a tutti.
1: 14:41 sul cronometro, siamo anche nell'ultimo giro del Gran Premio di MotoGP che sta seguendo per noi Alessandro Di Nardo, l'unico inviato che non ha diritto di parola sull'argomento specifico, infatti non sta commentando in alcun modo la vittoria ormai imminente di Raul Fernandez davanti a Martine, poi Bagar, Bezzecchi, Alex Marquez per il podio. Ci sono ancora tanti messaggi, però anche se siamo un po' lunghi, io direi al buon fenomeno in regia che è il momento di un piccolo break. Ci fermiamo qualche minuto, poi torniamo e vi diamo spazio fino alle 15, poi anche ospiti, ma comunque i vostri messaggi sempre in pole position. Tra poco a Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Sei viola dentro. Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi da lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Osselli 12, vicino al centro commerciale Incigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Ebbene sì, colpo di scena, 14:46, siamo in diretta, sempre in diretta. Adesso in questi 10 minuti rispondiamo anche con Alessandro Di Nardo ai vostri WhatsApp. Non sono pochi, questo è un bene, considerando che è comunque la seconda domenica d'agosto, quindi diciamo che potrebbe anche esserci qualcosa di più interessante da fare che dialogare con Francesco Benvenuti e Alessandro Di Nardo. Comunque, noi ringraziamo sempre per il vostro affetto. Stefano dall'Isolotto dice: detto che Fagioli per me finirà in Premier, se è vero che Ken resterà, due cose. Uno, Torsved si giocherà con Dur il posto da titolare nel mezzo. Due, che caratteristiche dovrà avere l'esterno alto sinistro titolare? Allora, sulla prima io posso dirti questo, Stefano, che ad oggi indubbiamente il centrocampo è il reparto più complesso da immaginare, perché le amichevoli ci hanno dimostrato che appunto quell'idea di cui vi ho sempre parlato, cioè quella considerazione forte, netta, evidente su Mandragora e Dur, non ha abbandonato la mente di Fabio Grosso. Però ci sono tanti interpreti da mettere insieme. Ora, io penso che alla lunga Tà tornerà nella sua posizione di mezzo sinistro nel centrocampo a tre, quindi per quanto abbia anche delle qualità da fare il trequartista, lo abbiamo visto più per questioni di emergenza che per una reale valutazione tattica, e questo, se vogliamo, è un aspetto che mettiamo da parte. Dall'altro lato, però, anche con l'uscita di Fabiana, anche con l'uscita di Brescianini, ad oggi capite bene che è difficile trovare tre maglie per tutti i giocatori che ha la Fiorentina. Aggiungiamo Torsvet, Affa, Giolio Ulain, Durman, Dragora. Secondo me sono cinque nomi di per sé belli pesanti, a cui aggiungere appunto attacchi e torna a fare la mezzala, quindi diventano sei per come la vedo io, per una squadra che non fa le coppe, troppo qualitativi questi sei, cioè troppo di valore per poter accettare qualcuno un minutaggio per forza di cose basso, perché poi è vero che ci sono cinque cambi, ma mi sembrano tutti i giocatori, ecco, giustamente desiderosi di fare la parte del titolare. Quindi queste sono valutazioni che si intrecciano un po' tra campo e logica. Mentre sull'esterno sinistro io penso che, incrociando un po' i dati e incrociando un po' le valutazioni anche per gli altri giocatori, tanto con Ken quanto con Pellegrino, ma soprattutto dovesse arrivare davvero Pellegrino, io penso che il giocatore esterno alto a sinistra dovrà essere uno più bravo di Mastantuono ad andare sul fondo. Quindi un giocatore, perché in questo momento se la Fiorentina avesse la certezza di avere Ken, allora ci potrebbe anche stare non avere la necessità di fare chissà quanti cross, perché oggettivamente Ken sa anche far tanto altro, ha anche caratteristiche più da spazio alla profondità, attacco alla profondità. Però con Pellegrino, secondo me, qui mancano i cross. L'anno scorso Pellegrino ha fatto 9 gol su 12 in tutte le competizioni di testa. Mancano i cross, secondo me. Quindi in qualche modo l'esterno a sinistra dovrà avere un po' anche queste, pur giocando a piede invertito, dovrà anche avere un po' di cross. È per questo che io dico, e prima chiedevo a Nick di Lorienté, perché è vero che Lorienté è un giocatore che va comunque anche dentro l'area di rigore e si butta dentro, però l'anno scorso ha finito 20° per cross riusciti in Serie A, che non è una brutta posizione considerando il modo di giocare del Sassuolo. Quindi insomma, vediamo se poi, per rispondere a Stefano, si andrà verso queste caratteristiche davvero. Questa invece è una domanda che secondo me potrebbe coinvolgere splendidamente bene Alessandro Di Nardo, perché notizia di ieri, questa operazione abbastanza folle, non ai livelli di Salah al Trabzonspor, però devo dire Terzic al Frosinone, io non me l'aspettavo, ecco. Maurizio da Bologna dice: ma come esterno sinistra di riserva, quindi la riserva di Valdepeñas, non ci conveniva riprendere Terzic?
6: E chi se lo scorda? Alexa Terzic, certo, uomo chiamato con nome proprio anche di un device, sì, di casa, ecco. Tutte le volte mi ricordo che qualcuno lo nominava, partivano anche i vari Alexa per l'appunto. Non lo so, guarda, io ho un fetish per gli esterni bassi a sinistra. Ce n'è uno che, poi non so se mi sono perso l'evoluzione degli ultimissimi giorni, delle ultimissime ore, che è tuttora svincolato. Mm-hmm. Suo nome è Charalampos, il suo cognome è Likoyannis, e secondo me, a parte, eccoci, la meme, a parte che è il giocatore che custodisce, insomma, il segreto delle mie non vittorie al fantacalcio, però ecco, che dici?
1: Costo zero,
6: no, proprio per il discorso che facevi tu dei cross, uno dei migliori piedi mancini che l'Ellade abbia donato a questo gioco. Quindi cioè, ci sono tanti giocatori che fanno del piede mancino, cioè tipo ad esempio Antonino Gallo,
1: sì, inamovibile nel Lecce,
6: assolutamente, un giocatore che è propenso un po' alla svirgolata difensiva, ecco, non solo l'autogol che poi è diventato autogallo anche grazie a Niccolò Santi, però è un giocatore con un grande piede, mise anche un grandissimo cross nell'1-1 recente tra Lecce e Fiorentina, con gol di Igor Thiago, se non sbaglio, su calcio d'angolo. Però ecco, questi giocatori della medio-bassa Serie A secondo me possono far comodo.
1: Guarda, io l'ultima...
6: poi Parisi torna forse a novembre, forse a dicembre,
1: sì, esatto,
6: forse se va tutto benissimo a ottobre, quindi non ti serve, ecco, giocatore fenomenale in quel ruolo.
1: L'ultima notizia, le ultime notizie davano qualche settimana fa Likoyannis vicino alla Samp.
6: Lo so.
1: Poi leggo da alcuni siti specializzati vicino alla Samp, 2 giorni fa, trattativa in stallo ma non definitivamente tramontata. Magari in stallo proprio perché un club di Serie A ambizioso
6: sarebbe un sogno. Guarda,
1: ha iniziato a bussare.
6: La 22 di Lykoiannis non solo la prendo, proprio la prendo in tutti i negozi in modo da avere il monopolio di questa maglia. Forse per fortuna della Serie B non va in Serie B, se no sarebbe un problema. Ecco.
1: Poi sai, la Samp è stata una squadra anche molto disfunzionale, quindi è tutto da vedere che sia l'anno giusto, ecco, per il Doria, per fare una squadra veramente competitiva in cadetteria. Filippo dice: immenso Benve, prima di tutto ti aspetto per una discesa insieme alla Betone, dopodiché vedere uscire Fagioli per mantenere Mandragora, senza offesa per il calciatore che reputo modesto, sarebbe deludente. Lo so Filippo, lo capisco in senso assoluto, però ricordiamoci sempre che, grande esclusiva andata a segno, a calcio si gioca in 11 e il tutto è diverso rispetto alla somma delle singole parti, quindi per quanto Fagioli valga in senso assoluto più di Mandragora, non è detto che con gli altri 10 più Fagioli, con i 10 attuali della Fiorentina, la somma con Fagioli sia oggettivamente superiore alla somma con Mandragora, perché magari per le caratteristiche che ha Fagioli la Fiorentina ha già occupato quello slot tra virgolette con Ulai. Io ve l'ho sempre detto, io non ho mai capito fino in fondo i riferimenti alla Fiorentina del 2012, perché non ci vedo sinceramente nulla in comune tra Borca Valero, Pizarro, Aquilani e Fagioli, Ulai, Attà. Ma al di là di questo, io proprio non capisco come si possa pensare nell'arco di una stagione e considerare gestibile, sostenibile un centrocampo del genere quando davanti giochi con Mastantuono, Ken e un altro esterno d'attacco. Ecco, a me sembrerebbe veramente troppo, però ovviamente sono tutte riflessioni che facciamo al 9 agosto e abbiamo solo il riferimento delle amichevoli, cioè 15 minuti in 4 amichevoli, togliamo quella con Real perché Ulai non c'era, 15 minuti in 4 amichevoli non sono sinonimo di allora Fagioli va via per forza di cose. Però vi ripeto, e sono felice che ci sia anche Ale, così apprezzerà la nuova cita, il nuovo riferimento, per un allenatore come Grosso che ha avuto prima a Frosinone Luca Mazzitelli e poi a Sassuolo Nemanja Matic, non è così scontato immaginarsi un centrocampo Fagioli Ulai insieme e poi il terzo viene da sé, ecco. Ma ripeto, c'è ancora tutto il tempo del mondo per fare valutazioni anche diverse. Alessandro Dal Valdarno, per esempio, oltre a ringraziarmi e ringraziarci per la compagnia che gli facciamo anche a chi lavora di domenica, come lui, immagino, dovesse partire Fagioli, Frendrup non sarebbe più adatto alle idee di Grosso rispetto a Torsvet? Allora, intanto sarebbe sicuramente più adatto alle idee del sottoscritto, che non conta nulla, ovviamente, però sarei al settimo cielo se dovesse esserci anche Frendrup nella squadra in cui c'è già Moise Kean. Però io non credo Frendrup sia il giocatore ideale per una squadra allenata da Fabio Grosso. Continuo a pensare che il giocatore ideale per una squadra di Fabio Grosso debba avere le caratteristiche, come dicevo un minuto fa, di Mazzitelli e Matic. In questo momento, al di là di schierarlo davanti alla difesa o da mezzala, io penso che nella Fiorentina di oggi l'unico possa un minimo ricordare questi due giocatori sia Mandragora. Più che altro ho la sensazione che sia un pensiero anche di Fabio Grosso questo, quindi la strada non è detto che allora porti a Mandragora davanti alla difesa, però che poi possa essere Mandragora magari a dover gestire tatticamente certe scorribande di Ulai, che per volontà, per capacità, per desiderio di accompagnare l'azione, ho l'idea che ogni tanto possa anche un po' perdere la posizione. Mi sembra un giocatore ancora un po' acerbo sotto questo punto di vista. Quindi è solo il 9 agosto, su questo purtroppo, per fortuna, ci sono ancora più di 3 settimane di calciomercato. Andrea da Sesto dice: però vorrei anche una seconda parte di questo WhatsApp. Se gli acquisti di Paratici ci saranno sempre questi, e credo di sì, il Viola Park a cosa serve? Ora vorrei però una seconda parte del messaggio, Andrea, per capire se ti riferisci a acquisti di giocatori giovani e che però arrivano da altre parti, cessioni di giocatori nati o comunque legati al percorso nel Viola Park, che siano giocatori della primavera o i fortini, comunque della situazione, o visto che parli degli acquisti, proprio legato al fatto che siano giocatori tanto più forti, ecco, rispetto a quello che può produrre in massa un settore giovanile. Perché è una considerazione che secondo me può portare a alcune riflessioni interessanti. Andrea da Milano stamani ha letto per la fascia sinistra Theo Hernandez. Io devo dire, questa mi sembra un po', diciamo, un'avventura, ecco, come suggestione. Sinceramente non so chi possa, da dove possa essere uscita, ecco, un asse del genere, considerando anche gli acquisti, per meglio dire, pardon, gli ingaggi di cui mediamente può disporre la Fiorentina e l'ingaggio di Theo in questo momento in Arabia Saudita. Poi Simone 099 ci manda una foto del suo cane Dieghino, che è a pancia all'aria a dormire sul parquet. Molto bene, capisco perfettamente. Del resto, insomma, purtroppo questo caldo mette KO gli umani, ma soprattutto i cani in generale, gli animali, i gatti. Quindi è un'immagine che mi risulta molto familiare. Benve, non ti so dire se possa essere o meno un ballottaggio, ma se vuoi ambire all'Europa che conta, servono due punte di livello. Ora io qui voglio il parere di un amante del gioco come Di Nardo. Esci un attimo dal contesto che dobbiamo essere grandi, forti, dobbiamo avere 25 giocatori noi della Viola per puntare allo scudetto e alla Champions. Io sono dell'idea che in una squadra che non fa l'Europa avere due prime punte, che faccio fatica a immaginare insieme, al di là di sono sotto 2-0 e al 60esimo vado tutti all'attacco. Per me una squadra come la Fiorentina non può, tra virgolette, permettersi senza Europa Pellegrino e Ken insieme in rosa. Sbaglio? Sei d'accordo? Non sei d'accordo? Viva l'abbondanza! Benve, sei pazzo?
6: Ma nessuna di queste cose, secondo me sono abbastanza d'accordo. No? Stavo pensando a quell'idea utopistica portata avanti per un po' in nazionale di Ken Correteghi, anche se poi sono un po' diversi, no? Pellegrino
1: e poi non c'erano gli esterni lì. Sì. Lì facevi il 3-5-2, non avevi Mastantuone, non avevi il Solomon, l'Orienté, Bakayoko di turno.
6: No, anche a me l'unica cosa che può essere, anche se poi non capirei le tempistiche, è che tu utilizzi questo anno di rodaggio per Pellegrino e poi il prossimo anno vendi Moise Kean e dai la numero 9 a Pellegrino. Non mi torna per le tempistiche, anche perché si parla di un 25enne, quindi appunto tu facevi l'esempio di quello che è successo a Bologna, Zirze e Castro, è stato fatto tutto con, insomma, situazioni anagrafiche diverse, quindi non mi sembra un attaccante, ecco, se vuoi arrivare lì, vi sentivo e ti sentivo anche in settimana, non mi sembra un attaccante Pellegrino che venga qui a fare il 9 di riserva per un anno senza Europa, quindi sì, mi torna quello che dici, poi magari ci casca,
1: O magari è davvero una sorta di accetta, caro Matteo, un anno di apprendistato, perché poi il prossimo anno sarai tu il titolarissimo inamovibile di questa squadra. Comunque tra poco ne riparliamo, ci sono ancora i vostri WhatsApp audio, ci sono anche i messaggi di Dido direttamente per Di Nardo, quindi alla grande. Ci fermiamo, 15 e un minuto, tra poco Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: 15 e 7 minuti, siamo in diretta, Radio Firenze Viola, Francesco benvenuto in studio, Alessandro Di Nardo in regia, tutti i vostri messaggi 348-7513-933, ma anche interventi in diretta se volete, 055-77-111-71, anche i vostri WhatsApp audio, sentiamone uno, caro Al.
7: Buongiorno ragazzi, mi collego solamente adesso, dopo il lavoro, quindi non so che argomenti abbiate affrontato, io faccio una riflessione.
1: Ma abbiamo parlato della sagra del raviolo per ora.
7: Sinceramente,
1: altro.
7: Non sarebbe il caso che cambiasse procuratore? Perché le soluzioni che gli ha prospettato il suo procuratore sono Sassuolo, Torino, che tra l'altro per adesso non ci sono riusciti, in squadre comunque di quel livello lì. Ora, quest'anno mi sembra che a Firenze ci sia un bel progetto, che poi questo progetto riesca o meno è un altro discorso, ma sulla carta l'intenzione c'è e c'è l'intenzione di alzare l'asticella. Ma perché andarsene via? Perché non rinnovare una cifra congrua? Chiaro, se chiede 3 milioni l'anno, no. Però voglio dire, non mi sembra una grande idea. Io fossi lui rifletterei e cambierei procuratore. Per quanto riguarda invece l'esterno che dovranno prendere, quindi il target è sotto i 23 anni sicuramente, che non guadagni troppo, ma allo stesso tempo forte e conosciuto. Ragazzi, non è facile.
1: Allora, poi ti rispondo, Alessandro, un po' più nel dettaglio. Mi sembra una duplice ricostruzione un po' tirata per i capelli, sinceramente, sia sulla valutazione che hai fatto proprio anche del valore di Fortini, che anche sulla ricostruzione del profilo immaginato. Chiudo rapidissimamente ricordandoti che un giocatore come Attà ha un ingaggio ancora molto gestibile, quindi non mi sembra un'impresa, cioè non stiamo parlando della Fiorentina deve puntare al Salà di 5 anni fa. Un giocatore come Attà, che è stato pagato tanto, si porta dietro un ingaggio assolutamente contenuto e assolutamente gestibile, ed era già un giocatore conosciuto e ambito, quindi non mi sembra, ecco, un'impresa così complessa. Però ci sono tante questioni, considerando che siamo appunto a meno di una settimana dal match di Coppa Italia e a sostanzialmente 2 settimane e un giorno dall'inizio del campionato. Tanti pretesti e tanti modi anche per poter parlare di calcio. Lo facciamo con piacere, ritrovando un ex Viola qui a Radio Firenze Viola come Mattia Graffiedi. Ciao mister, buona domenica.
8: Buongiorno a tutti, buona domenica, grazie per l'invito.
1: E grazie a te, Mattia, di averlo accettato. Allora mister, innanzitutto una riflessione generale su quella che fin qui è stata l'estate della Fiorentina, con tanti acquisti, addirittura 8 giocatori giovani che hanno abbassato l'età media, hanno creato presente ma anche futuro, giocatori di talento, giocatori che si conoscono come Attà, come Mastantuono, giocatori con ampi margini di miglioramento come Valdepeñas. Insomma, mi sembra che in tutto questo la sintesi, anche per il lavoro di Paratici, e l'intenzione sia quella di riportare la Fiorentina, vedremo poi con quanto tempo, però a lottare per palcoscenici molto diversi rispetto a quelli degli ultimi 8-9 anni.
8: Ma sicuramente il mercato fatto da Paratici è stato un mercato prima di tutto, ha fatto tornare l'entusiasmo a Firenze e dopo la stagione passata incredibile. Tutti i giocatori mirati, giocatori a certa età, giovani soprattutto, perché si vede dietro che ci vuole programmare, fare un progetto. Quindi ha costruito una Fiorentina, secondo me, già competitiva ma futuribile. Questa era la cosa più importante. Per il momento penso che sia un'estate molto soddisfacente per tutti i tifosi.
1: Ovviamente una piazza come Firenze non fa la Champions dal 2010, non fa l'Europa League dal 2017, quindi c'è anche un desiderio di tornare a certi traguardi. Quanto però, Mattia, qui te lo chiedo anche e soprattutto per la tua esperienza in tanti spogliatoi diversi, quindi anche avendo a che fare con tanti obiettivi diversi, da obiettivi di alta classifica, bassa classifica, salvezza, promozione, quanto è difficile quando si cambia così tanto però ottenere risultati subito, anche se questo cambiare è un cambiare di qualità, di livello, come ha fatto la Fiorentina, però quanto è difficile riuscire in un solo anno, in un solo campionato, a passare da un 15° posto come quello dell'anno scorso a traguardi diametralmente opposti?
8: Ma sicuramente da dire che è stata fatta una rivoluzione dovuta a un'annata veramente fallimentare, quindi si parte da un presupposto che peggio dell'anno scorso penso che non si possa fare. Poi ripeto, secondo me sono stati tutti giocatori mirati, tutti giocatori giovani, già conosciuti, come ho detto, molti, qualità. È vero che però quando si cambia tanto, partire subito bene non è facile. Per grosso sicuramente è stata data in mano un'ottima rosa, però non sarà facile. Abbiamo visto anche le prime amichevoli, alte e basse, cose buone, cose meno buone, però diciamo che ci sono le basi importanti per poter fare subito un campionato, non dico tra prime quattro, però cercare subito di rientrare nel giro dell'Europa per poi programmare in questi anni una grande Fiorentina come è stato in passato.
1: Mattia, dal tuo punto di vista, lasciando un attimo da parte le dinamiche di mercato, quindi facendo una riflessione proprio di calcio, sarebbe giusto per la Fiorentina confermare la fiducia come proprio attaccante titolare a Moise Kean?
8: Io sì, io spero ovviamente che Kean possa rimanere ancora alla Fiorentina, che torni quel giocatore prima della stagione fallimentare passata, come hanno avuto tutti. Lui è stato uno di quelli sicuramente più deludenti, ma ripeto, come avevo detto anche l'anno scorso, che c'era poteva andare via, l'importante è che il giocatore sia con la testa, la mentalità giusta per tornare a quello che era, far tornare la Fiorentina grande. Questo penso che sia la base principale, dipende tanto dal giocatore.
1: C'è ovviamente grande curiosità anche per capire, in una stagione comunque anomala, perché allargando un attimo lo sguardo, Roma e Como in Champions League e Milan e Juventus in Europa League sono quattro scenari diversi rispetto all'ordinario, ecco. Ti aspetti sotto questo punto di vista, Mattia, un campionato altrettanto particolare, anche alla luce della partecipazione appunto a coppe europee inattese da parte di queste quattro squadre, quindi anche gli equilibri per la gestione del doppio impegno per il giocare Milan e Juventus di giovedì, Roma e Napoli, Roma e Como, pardon, chiamate a impegni diversi rispetto al recente passato, potrebbe portare tutto questo a un campionato anomalo?
8: No, potrebbe essere grandi sorprese, questo potrebbe essere anche un punto dove la Fiorentina ne potrebbe anche approfittare per cercare di inserirsi tra le grandi, visto le competizioni che hanno come club, come Como, come Roma, i tanti impegni che potrebbero avere. Io rimango all'idea che l'Inter sia ancora una volta, partirà ancora strafavorita rispetto alle altre, e poi tutte le altre dovranno giocarsi il resto delle posizioni in Champions dell'Europa, però ci potrebbero essere sorprese, come è stato l'anno scorso. Calcio sta un pochino cambiando, il Como è stata una grandissima, anzi bellissima sorpresa tra virgolette, perché comunque ha investito tanto, e altrettanto sta facendo la Fiorentina, e chissà che non possa ripetere quello che ha fatto il Como.
1: Mattia, prima di salutarti, visto che insomma siamo nel mese di fatto che poi ci porterà anche al centenario della Fiorentina, tu hai vissuto, a proposito di anomalie e di particolarità, una stagione nella storia della Fiorentina chiaramente anomala, ma dove anche se era Serie B, in quel caso poi si costruì di partita in partita, anche con le difficoltà che ci furono comunque in quella stagione, poi l'entusiasmo che riportò la Fiorentina in Serie A. Quindi mi viene da chiederti appunto, come pretesto per questo mese che porta poi al centenario della società, qual è o quali sono i ricordi che ti porti più dietro da quella esperienza di ormai più di 20 anni fa in maglia viola?
8: Ma sicuramente è stata un'annata non facile, non semplice, soprattutto fino a gennaio, dove c'è stato il ripescaggio nella Serie B, dove c'è stata anche lì una rivoluzione in corso, perché da gennaio, dicembre a gennaio, la squadra è stata totalmente cambiata, ha cambiato l'allenatore, e da lì siamo ripartiti per questa rincorsa fino ad arrivare allo spareggio e alla meritatissima promozione, dove veramente di Serie B non c'era niente, dalla prima giornata di campionato fino alla fine non c'era assolutamente niente. Quindi io ho avuto la fortuna, è stato di quei pochi giocatori, ho avuto la fortuna di viverla, quindi mi sarò sempre grato a Firenze e a tutti i tifosi della Fiorentina.
1: Mattia, grazie mille, un grande abbraccio, in bocca al lupo per tutto e alla prossima.
8: Grazie a voi, Crepi, grazie mille, buona giornata.
1: Grazie davvero a Mattia Graffiedi, 15:16, Radio Firenze Viola. Ovviamente adesso rispondiamo anche ai vostri messaggi, ci sono altri WhatsApp audio che sta per processare, come direbbero quelli bravi, il buon Alessandro Di Nardo. Pierpaolo dice: probabilmente sarò l'unico malato, tra virgolette, che vorrà vedere Benevento Ravenna. Comunque, ci fosse qualcun altro interessato, si può vedere in streaming su 8 Channel. Guarda, Pierpaolo, ti rivolgi a uno che ieri si è guardato la finale del campionato groenlandese tra B67 e G44. Quindi figuriamoci se tra qualche tifoso all'interno dei tifosi della Fiorentina non ci possa essere qualcuno che vuol sfruttare una domenica sera di quasi metà agosto per vedere la rivale, che poi emergerà appunto dalla partita di stasera, per il proprio match dei 32esimi del prossimo 14 di agosto. Tra l'altro, per tutti gli amanti del calcio giocato, questo è un bellissimo weekend, perché già dalla giornata di venerdì ci sono stati gli inizi dei primi campionati, altrettanto ieri per esempio è iniziata anche era già iniziata l'Eredivisie, ieri c'è stato anche il match inaugurale del PSV Eindhoven, che ha pareggiato 2-2 col Fortuna Sittard, grande sorpresa in questa prima giornata. Adesso ci giocano altre partite, c'è la vittoria del Feyenoord in casa dello Sparta Rotterdam, e siamo quasi all'intervallo di Zwolle contro Ajax, ma potremmo insistere, per esempio, qui in mia compagnia c'è uno dei più grandi appassionati di calcio sudamericano, che è il buon Alessandro Di Nardo. Ieri è arrivata la quarta sconfitta consecutiva del River Plate, che ha iniziato il suo campionato con 4 partite e 4 sconfitte per 1-0, il che vuol dire che Beltrán continua a non segnare, ed è abbastanza curioso, perché se si va a vedere l'11 del River Plate ci sono tantissimi giocatori che hanno avuto una recentissima storia in Europa e che uno in modo superficiale potrebbe considerare appunto come sinonimo di grandi traguardi e grandi risultati. Invece appunto River Plate ha perso 4 partite per 1-0, quindi sostanzialmente non ha ancora segnato, e anche nella gara giocata questa notte e persa con il Tigre, in campo dal primo minuto c'erano, a parte Beltran, un altro ex viola come Martinez Quarta, c'era Otamendi, c'era Montiel, c'era Correa, quindi una squadra di livello sontuoso e anche oggettivo, che però non sta dimostrando alcunché in questo inizio di stagione, mi viene da dire al pari del Boca, che ha pareggiato 1-1 con il Vélez. Il Boca tra gli altri ha Paredes, Aranda, di cui si era parlato anche a suo tempo in ottica fiorentina, insomma, per chi vuol parlare di calcio sudamericano comunque rivolgersi chiaramente a Alessandro Di Nardo. Romolo vuole una mia opinione su un giocatore feticcio, Edmundson del Verona. Come lo vedresti come sostituto dei difensori titolari? La passata stagione ha fatto molto bene e poi è delle isole Faroe, che devo dire è l'elemento fondamentale per me, caro Romolo, nel senso che io su alcuni giocatori non uso in alcun modo la lucidità, e quindi pensa quanto possa essere innamorato di un calciatore che arriva dalle Faroe. Ha fatto una buona stagione, secondo me non è adatto per un livello come la prima metà di classifica della Serie A, che è quella che compete chiaramente alla Fiorentina. Mi viene da pensare che in una stagione come quella dell'anno scorso del Verona abbia fatto vedere dal suo arrivo in poi delle ottime cose. Mi piace pensare che possa essere un giocatore estremamente utile anche in una B ambiziosa come quella che penso abbia in mente il Verona. Ecco, vedendo un po' anche la rosa a disposizione, ci sono tanti giocatori interessanti. Da prendo la rosa dell'ultima amichevole con la Cremonese: c'è Suslov, c'è Mulattieri, c'è Livramento, c'è Berned in porta, c'è Leali, Bradaric, insomma molto, e hanno preso un allenatore come Baroni. Quindi secondo me una B molto competitiva ad oggi è corretta per un giocatore come Edmundson. Sundoi Alessandro dice lui sull'esterno a sinistra e Frendrup al posto di Fagioli, e per me abbiamo completezza in tutti i reparti con giocatori con caratteristiche complementari tra loro e per poter interpretare più moduli e in più modi, un sogno considerando i mercati degli ultimi anni. Poi Stefano ci saluta dalle piane di Mocogno, che sicuramente saranno meravigliose, che però non mi hanno mai visto direttamente coinvolto. Siamo nel comune di Lama Mocogno in provincia di Modena. Ci sei mai stato, caro Fenomeno, a Piane di Mocogno, frazione del comune di Lama Mocogno, a no. 1300 metri sul livello del mare?
6: No, però conosco molto bene Modena, il modenese, Nonantola, le Tigelle, ma quella parte
1: quella
6: no.
1: Ti manca. Sono quasi sicuro che Ken verrà ceduto e verranno investiti soldi su Pellegrino e un forte esterno d'attacco più un centravanti di riserva. Questo è Roberto da Bagnaripoli, che ha già determinato il mercato che verrà per la Viola. Fede, perché tanti ascoltatori criticano Grosso prima che inizi il campionato? Questa è una buona domanda, caro Fede, però è una domanda che difetta un po' di memoria, perché se hai memoria, giusto appunto, del mese di giugno, dovresti ricordare e sapere che giugno, quindi prima del mercato, molti ascoltatori erano convinti che per una squadra desiderosa di rilanciarsi, avere ambizioni, essere competitiva, Grosso non fosse il nome giusto. Ora che Paratici ha corroborato quel pensiero, cioè prendendo tanti giocatori ambiziosi, stimolanti, stuzzicanti, si torna a quel punto di partenza, cioè Grosso non è l'allenatore giusto. Io non sono d'accordo, ma coerentemente tanti ascoltatori dubbiosi a giugno lo sono a maggior ragione dopo una metà abbondante di calciomercato. Poi se Di Nardo Laccio è d'accordo, io ascolterei un altro WhatsApp audio alle 15:23.
9: Ciao Ale, Ale, sono Andrea da Copenaghen. Messaggio per Di Nardo: corro sempre, mi sto allenando, sono fermato un attimo per parlare con te, fino all'anno scorso parlavo in corsa, ora gli anni avanzano, le primavere sono tante, volevo solo farvi un saluto, dire che anche qui zona Serenetta siamo fiduciosi e che se succede qualcosa di bello, lo prometto, vuoi mettere la maglia da Fiorentina alla Serenetta e mi fa la foto. Ciao e buona domenica e forza Viola.
1: Così facendo Andrea farebbe anche un omaggio a quel momento surreale in cui Niccolò Ceccarini descriveva lo squalo balena con indosso la maglia della di Radio Firenze Viola prestatogli da Tommaso Loreto. Ecco, quindi in questo caso la Sirenetta di Copenaghen con la maglia della Fiorentina. Benissimo, sempre meglio direi, siamo al top. Quindi direi di fermarci, così riprendiamo fiato. Tra poco torniamo per un primo assaggio di fantacalcio in ottica fiorentina, visto che ci sono tanti acquisti, visto che ci avviciniamo alla prima giornata e visto che la Fiorentina rischia di essere una delle squadre anche più attenzionate in ottica fantacalcio. Facciamo e faremo tra poco chiarezza un po' con Luca Di Leonardo per cercare di non farsi troppo ingolosire magari dalla Viola. Tutto questo tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Rush finale di questa prima parte di diretta di Radio Firenze Viola, poi dalle 16 con Niccolò Righi, altre due ore di diretta e poi dalle 18 seguiremo da Marina di Pietrasanta la presentazione del libro di Giancarlo Antonioni con Luca Calamai, ospiti Daniel Bertoni e Silvio Bardini. Per Radio Firenze Viola ci sarà Lorenzo Marucci, quindi domenica extra large quest'oggi. Mandragora non ce lo chiede nessuno, chiede un ascoltatore evidentemente non particolarmente fan del centrocampista classe 97. Benve, compreresti la maglia di Attà o Mastantuono? E poi mi domanda anche Alessandro se comprerò la maglia di LeBron ai 76ers. No caro Alessandro, perché non sono un fan di LeBron, non l'ho mai nascosto e lo ribadisco ora a maggior ragione avendo lasciato i miei Lakers. Tra i due, anche se ho altre maglie, per esempio ho Mikal Bridges, la maglia di Mikal Bridges dei Nets, di una City Edition meravigliosa disegnata da Jay-Z qualche anno fa. Poi ho la maglia di Anthony Davis, ho la maglia di Kobe, però ecco, LeBron sinceramente non me la sentirei, ecco, di comprare una maglia di LeBron James. Mentre se la scelta fosse a sinistra la maglia di Attà e alla destra la maglia di Mastantuono, tutta la vita la maglia di Arthur Attà, ma non ci penserei più di un centesimo di secondo, quindi proprio in scioltezza. Fabio introduce di fatto l'argomento che a breve introdurremo, perché dice: io per il fantacalcio prenderei Attà e Valdepeñas, che è un nome sfizioso, perché comunque diciamo ha quelle caratteristiche potenziali intriganti per quello che appunto, citando l'NBA, sarebbe un po' the steal of the draft, cioè la rubata del draft, la rubata dell'asta si potrebbe quasi dire, cioè quel giocatore pagato poco e niente che poi magari alla fine diventa una sorpresa. Certo, bisogna capire da un punto di vista di bonus che tipo di evoluzione può avere un giocatore come Victor Valdepeñas. Ve lo dico, mi ha estremamente impressionato per la sua prima apparizione in maglia viola, lui che è stato insomma un'intuizione dell'area scouting, era già seguito anche da club importanti d'Europa, la Fiorentina ha anticipato i pensieri degli altri club anche inglesi e alla fine ha piazzato la zampata decisiva, come avrebbe detto Niccolò Ceccarini. Però appunto, siccome parliamo di fantacalcio, questa è una sorta di preview rispetto a quello che poi avverrà nei giorni immediatamente precedenti al primo turno di campionato e poi in maniera ancora più corposa poi alla fine del mercato, perché io devo dire ho sempre mal digerito il calciomercato e il calcio giocato insieme, aperti tra virgolette in contemporanea, figuriamoci con il fantacalcio di mezzo. Infatti ho sempre preferito boicottare le prime due giornate e poi iniziare quando il mercato aveva già detto tutto quello che aveva da dire, ma questo è un parere personale che conta zero. Noi invece abbiamo bisogno di essere un po' guidati in quello che sta facendo la Fiorentina da un punto di vista fantacalcistico, e quindi buona domenica, Luca Di Leonardo, tutto fantacalcio, ciao grande Luca!
10: Eccoci Fra, un saluto a tutti, buona domenica a tutti.
1: Allora, poi chiaramente, ripeto, ci sarà tempo e modo di allargare lo sguardo nel prima giornata di campionato, quindi tra due settimane. Però ecco, in questo momento Luca, la Fiorentina ha fatto anche da un punto di vista numerico tanto in questa estate. Solo il Venezia ha fatto tanto di più, ma il Venezia doveva anche muoversi su altri binari, quindi anche da un punto di vista proprio numerico ha ripensato completamente la squadra, ma lo ha fatto anche la Fiorentina. Io comincerei innanzitutto chiedendoti, tra tutti gli acquisti che ha fatto fin qui la Fiorentina, quindi da Jimenez a João Mario, da Ulai a Mastantuono, da Ta Valdepeñas, eccetera eccetera eccetera, se tu oggi dovessi scegliere il giocatore su cui puntare da un punto di vista fantacalcistico, chi nomineresti?
10: Sicuramente a Ta, senza alcun dubbio, anche perché è un giocatore che abbiamo visto già gli scorsi anni a Udine, è cresciuto, ha avuto una crescita costante anche a livello fantacalcistico, e possiamo dire, anche vedendo un po' le prime amichevoli che contano zero, perché sappiamo calcio d'agosto non ti conosco, però è ovvio che è l'unico parametro su cui si può creare una guida, creare comunque un consiglio per un giocatore che a Firenze può sicuramente consacrarsi. L'anno scorso a Udine ha fatto 5 gol, 3 assist, ha avuto anche un infortunio. È ovvio che è un giocatore che deve essere anche lasciato un po' libero, perché comunque è un giocatore bravo tecnicamente, bravo a inserirsi, può fare il trequartista, può fare la mezzala, però fondamentalmente non gli devi dare troppi compiti tattici, perché comunque a Udine era un po' quello che sviava insieme a Zaniolo, e infatti Davis abbiamo visto un po' anche la stagione che ha fatto. Quindi se ti dico un nome sicuramente a Ta, è ovvio che è un nome che verrà pagato rispetto allo scorso anno. Lo scorso anno magari riuscivi a prenderlo 15, forse 18-20 crediti, quest'anno almeno il doppio. Quindi io mi dice un nome, lui sicuramente.
1: Anche perché io penso che abbia nelle corde una carriera con i numeri di Pogba. Del resto è un giocatore di cui ha parlato lui stesso un po' come stella polare. Io penso che poi è difficilissimo, a maggior ragione in Serie A, per un centrocampista arrivare in doppia cifra in Serie A, ma in generale in stagione, anche sommando i gol in Europa. Però io penso che lui debba avere quello come riferimento, perché ha tutte le caratteristiche per poterci quantomeno provare, quindi diventerebbe davvero sfizioso da un punto di vista fantacalcistico. Invece Luca, su Mastantuono, che tipo di riflessione dal tuo punto di vista è giusto fare? Da un lato tutti particolarmente impressionati dai suoi numeri con il River, 7 gol, 4 assist, quel calcio di punizione che resterà nella storia contro il Boca, ma anche le tante difficoltà, anche proprio da un punto di vista di finalizzazione o assistenza con il Real. Quest'anno che strategia credi sia giusto utilizzare su Mastantuono al fantacalcio?
10: È difficile, Fra, perché Mastantuono e Alejbegović sono i due centrocampisti che hanno più hype, e quindi sono dei giocatori che rischi di pagarli in maniera eccessiva rispetto al rendimento. Non si mette in dubbio il giocatore, ci mancherebbe, però va messo in un contesto dove una Serie A tanto tattica, una Fiorentina che comunque deve necessariamente cancellare lo scorso anno come un anno orribile, e Mastantuono può far fare anche quello step di crescita, però è un giovane, bisogna capire l'adattamento. Non si mette in dubbio il giocatore a livello calcistico, ma a livello fantacalcistico devi guardare rendimento, gol, assist, È vero che listato centrocampista sicuramente è più appetibilità rispetto a essere listato attaccante, tra l'altro va anche inserito in una Fiorentina nuova, non è che mettiamo tutti i vari giocatori offensivi, qualcuno dovrà anche correre all'indietro, qualcuno si dovrà sacrificare. È ovvio che è bello mettere nel campetto Massantuono, Atta a supporto di Ken, però poi bisogna vedere là dietro chi sono i giocatori che si sacrificano, e questo a livello fantacalcistico è un discorso che devi assolutamente fare, a meno che ti fai trasportare dall'hype, lo vai a pagare 40 crediti e poi magari a metà anno, spero per no per la Fiorentina ovviamente, però dici cavolo, l'ho pagato tanto, l'errore è alla base. Questi sono giocatori che li devi prendere al giusto prezzo, come più che scommesse, in modo che se avrà necessariamente il periodo di adattamento non sei lì a dire però io l'ho pagato quasi come un semi-top. Quindi attenzione da questo punto di vista, è ovvio che è bello avere giocatori come Massantuono, è bello che il fantacalcio abbia questi giocatori, ce ne sono talmente pochi che quando arrivano questi nomi è ovvio che scatta l'hype.
1: Chi invece rischia di essere nel suo ruolo, ovviamente, quindi magari per un difensore anche con meno conseguenze, sempre all'interno, se vuoi Luca, della rosa della Fiorentina, possiamo estendere un po' anche a chi per il momento è ancora in rosa, se vuoi, oltre agli acquisti, comunque il giocatore che guardi con un po' di sospetto in vista della nuova stagione fantacalcistica nella rosa della Fiorentina, quello che continua a non convincerti tanto.
10: Metto sicuramente Dodò, perché è un giocatore, tante aspettative su di lui. L'anno scorso, è vero, un anno già detto della Fiorentina, dove comunque ha lottato per la salvezza, questo è da dire, ha fatto un gol e due assist, ma anche a livello di rendimento tante pause. Quest'anno è stato preso Jimenez e anche lì c'è stato, appena è stato acquistato, un po' di hype perché sarebbe stato sicuramente listato difensore, poteva giocare là alto a destra, allora ovviamente uno dice difensore, gioca avanti, sicuramente è da prendere, però adesso è arrivato Massantuono, quindi Jimenez potrebbe giocare indietro, è stato preso João Mario, si sanno un po', sapete meglio di me, delle voci di Dodò in uscita, però in generale per uno che fa l'asta entro queste due settimane su Dodò ci andrei coi piedi di piombo.
1: Chiudo Luca questa mini preview che abbiamo fatto insieme ad oggi e fino a prova contraria, quindi la prova contraria non può che essere il mercato. Ken è in rosa, chiaro che ci sono i due volti di Ken in maglia viola, quindi il volto del titolo di vice capocannoniere del 24-25 e il volto del giocatore che segna poco e che soprattutto dal 4 aprile in poi non si è più visto per problemi fisici, che in generale aveva trovato con grande discontinuità la via del gol. Ecco, la sintesi fantacalcistica in quest'estate su Ken quale deve essere?
10: Allora, premesso che io l'anno scorso l'ho avuto e mi ha rovinato un fatto,
1: immagino lui,
10: quindi il discorso di Ken sicuramente verrà pagato meno dello scorso anno, perché l'anno scorso appunto arrivava come vice capocannoniere e quindi l'hai pagato tanto come un top di reparto. Quest'anno, sebbene in attacco non ci sia tanta scelta, perché se si vede il listone ci sono più centrocampisti appetibili, più scelta in attacco, tolti quei 7-8 giocatori, il resto probabilmente sono punti di domande tra giocatori che devono confermare quanto di buono hanno fatto l'anno scorso e giocatori che devono recuperare. Ecco, Ken è quel giocatore che, rimanendo alla Fiorentina, presumibilmente titolare, quei 10 gol minimo te li devi aspettare, anche se l'anno scorso fra Lautaro capocannoniere 16 gol, quindi nettamente. Io mi auguro che quest'anno il fantacalcio abbia più gol, perché realmente lo scorso anno è stato un anno orribile da ogni punto di vista e quindi determinati attaccanti sono stati sopravvalutati. Quest'anno bisognerà capire, quindi se volete prendere Ken non pagatelo in maniera eccessiva, cioè non più del 15%. L'anno scorso superava il 20%, quest'anno piuttosto lasciatelo, ecco.
1: Cautela, ecco, il suggerimento è cautela sì, su Moise Ken. Caro Luca, per il momento grazie, ma chiaramente l'appuntamento poi è tra meno di due settimane, quando inizieremo anche da un punto di vista fantacalcistico la nuova stagione. Grazie mille.
10: Assolutamente, grazie mille Fra, un saluto a tutti e buona domenica.
1: Ciao Luca, grazie ciao, davvero. Ciao. Allora, in questi ultimi minuti, prima di chiudere la puntata con l'intervista realizzata da Lorenzo Marucci per Radio Firenze Viola a uno dei giocatori che poi è rimasto più legato paradossalmente alla Toscana nella storia recente della Fiorentina, cioè Vincent Laurini, che è stato in Viola per due anni, prima era stato cinque stagioni all'Empoli e poi di fatto, lo sentirete anche nell'intervista, insomma è rimasto molto legato fisicamente, professionalmente, personalmente

0: bellissimo di un'ascoltatrice che si firma Daisy da Tirli, che già di per sé varrebbe il prezzo del biglietto, che visto che prima l'ascoltatore mi chiedeva maglia di Attao, maglia di Mastantuono, qui alla luce del mio pezzo sul campionato groenlandese mi chiede maglia di Herman o di Eriksen Petersen. Herman, giocatore che ha fatto doppietta nella finale di ieri vinta dal B67 4-0 sul G44, mentre Eriksen Petersen, che ha segnato il terzo gol, è stato il capocannoniere del torneo. Da questa posizione quindi invidiabile, perché devo scegliere insomma tra due top player del campionato groenlandese, mi prendo Eriksen Petersen perché è più sfizioso, il capocannoniere dell'edizione 2026 del Angutit Inersimasut Isikamik Arsarluni NP, cioè il campionato della Groenlandia, che trovate con approfondimenti e gli approfondimenti del caso su tutto mercato web. Su grosso grande fiducia, tre spanne sopra Vanoli, scrive Fabio. Poi saluto anche Nicolas da Firenze, saluto anche Giovanni, Ale dal Casentino, benve, tra poco anch'io andrò a lavorare, l'ultima di agosto ce la farai a fare un salto qua? Guarda Ale, non lo so, quando Ale dice un salto qua e lo dice rivolgendosi a me, sottintende Foreste Casentinesi, lato di Camaldoli, luogo a cui sono particolarmente affezionato anche per motivi familiari. L'ultima di agosto la vedo un po' complessa, mi sa che si deve andare a settembre, però su settembre, fine settembre, ci sono ottime probabilità, quindi aggiorniamoci, sempre che poi non ci sia magari un colpo di scena all'improvviso. Vedo un altro WhatsApp audio, se il buon Di Nardo è d'accordo, credo da parte di Giovanni da Scandicci, quindi sarebbe duopo mandarlo, caro Ale. 14:51 sul cronometro, mentre ne approfitto in questi secondi di attesa anche per ricordarvi e per annunciarvi che è già presente in redazione Niccolò Righi, come sempre assolutamente gasato e carico per questo appuntamento domenicale, ormai è una staffetta conclamata. Poi dalle 18, come detto, l'evento a Marina di Pietrasanta con la presentazione del libro di Giancarlo Antonioni scritto con Luca Calamai, ci sarà anche Lorenzo Marucci collegato, e che sarà un po' di fatto il trade union tra l'evento e Radio Firenze Viola, e soprattutto ci sarà Di Nardo in regia, che non si muoverà da quei pochi metri quadri fino a non si sa quando. Intanto possiamo sentirlo questo WhatsApp audio croccante, e allora avanti tutta.
1: Grande lo benve, continuano a scrivere se Dodò non lo vuole nessuno si rinnova. Perché? Perché, scusa, a questo punto risparmiavi 2 milioni a babbo morto, diceva Mario, tanto in difesa fa bue come Dodò, e lo tenevi e lo mandavi a scadenza, no? Io queste cose non le capisco. Te le capisci, grande lo benve?
0: Le capiremo tutte quando sarà finito il mercato, Giovanni. Ora in questo momento dobbiamo avere, diciamo, la lucidità di non giungere a conclusioni né affrettate né definitive. Quindi io parto dal presupposto che posso anche condividere un po' la perplessità sulla gestione generale del caso Dodò. Devo dire che sarebbe un po' particolare, visto che si legge, no, di questo patto tra le parti, se entro settembre non arriva un'offerta ritenuta congrua allora si va verso il rinnovo, ok? Però la Fiorentina nel frattempo ha già preso, almeno per questa stagione, João Mario e Jimenez, quindi se poi va a prendere anche un esterno sinistro, va a prendere un esterno sinistro basso e sinistro alto, e comunque c'è un po' di ingorgo, quindi qualcosa non torna. Però è pur sempre il 9 agosto, quindi cautela anche sotto questo punto di vista. Alessio da Scandicci invece chiede il futuro di Pongracic e di Fagioli, magari domande che potrà riapprofondire anche tra poco lo stesso Niccolò Righi, perché noi ci salutiamo, come detto, con l'intervista realizzata da Lorenzo Marucci a Vincent Laurini tra il suo passato in maglia viola.

0: 2017-2019, il suo presente in Toscana, il centenario, anche le vicende di stretta attualità in casa fiorentina. Tra poco tocca a Nicolò Righi, quindi non abbandonatelo, ma anzi siate sempre più partecipi, anche perché lo vedo Nicolò Righi carico, no, non sta più nella pelle, vuole entrare in diretta, e quindi ci ascoltiamo Vincent Laurini qui su Radio Firenze Viola col sito scritto. Ci ritroviamo domattina a partire dalle 10 per Chi si compra. Laurini, ciao.
1: Vincent Laurini continua a giocare?
2: Sì, ora avevo smesso, però l'ho ripreso qua nella città dove vivo, a Pietrasanta, che tra l'altro quest'anno abbiamo conquistato l'eccellenza, e quindi mi diverto, sono tornato a giocare perché la passione tanto non muore mai. Chi è nato nel calcio comunque c'ha la passione e se la porta sempre, no? Quindi ho smesso, ora tornando a giocare mi sono tornate anche quelle emozioni, quelle sensazioni che solo il calcio ti può dare.
1: E ti sei ormai diciamo così abituato anche al mare, a vivere in questa zona?
2: Sì, diciamo che ho avuto anche fortuna anche a livello amoroso, che mia moglie è di Pietrasanta, della Versilia, quindi mi sono ritrovato anche in un posto bellissimo e quindi sono molto contento anche di questo.
1: Hai preso anche un po' la cadenza a Pietrasantina?
2: Quello per forza, dai. Con la moglie comunque di qua, e comunque essendo vissuto anche tanti anni in Toscana, io tra Empoli e Firenze, e sicuramente la cadenza, c'ho un mix, diciamo.
1: Senti, uno sguardo alla Fiorentina da ex Viola, sei rimasto sorpreso di tutti questi acquisti e soprattutto dalla qualità che è stata portata nella squadra?
2: Io penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo lavoro a livello di mercato, che abbia fatto una squadra competitiva, ha preso giocatori forti che io l'anno scorso ho apprezzato tantissimo, tipo Attà a Udine, che secondo me è un grandissimo giocatore, farà molto bene, e Mastantuono un altro che sicuramente è stato un grandissimo acquisto, ma anche tutti gli altri che hanno preso secondo me hanno aggiunto quel valore tecnico e di spessore che l'anno scorso magari è un po' mancato. Secondo me quest'anno farà molto bene la Fiorentina.
1: Ecco, per quanto riguarda la difesa invece, che pensi anche degli esterni difensivi, Menez, João Mario?
2: Dietro la Fiorentina secondo me l'ha già messo bene, perché Dodò è un giocatore che a me piace tantissimo, sono, come ha detto lui, magari terzini moderni adesso,
3: sì,
2: no?
3: Sì,
2: sono terzini che pensano di più a attaccare più che a difendere, però comunque sono terzini molto molto forti e faranno bene.
1: E Dodò, che però è scadenza, probabilmente è arrivata al capolinea la sua avventura alla Fiorentina.
2: Quello non lo so, sinceramente. Io spererei di no, nel senso, per la Fiorentina spererei di no, e si starà a vedere.
1: Ecco, e per quanto riguarda i centrali, Dragusin torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra, e poi c'è da scoprire Vieri, il brasiliano.
2: Dragusin non si scopre, si sa che tipo di giocatore è, secondo me è un giocatore molto forte che farà bene, e Vieri vediamo un po', come l'ho detto alla francese, vediamo un po', non lo conosco sinceramente, non potrei giudicare, quindi si starà a vedere nelle prime partite di campionato, vediamo un po' di che passo è fatto.
1: Dicevi di Attà, grande colpo da parte della Fiorentina per un centrocampo che sembra essere davvero di livello assoluto, con Fagioli, se rimarrà, Ulai, che sembra essere molto interessante.
2: Sì, un centrocampo forte. Attà a me è piaciuto tantissimo l'anno scorso, tantissimo, cioè, l'avevo già visto quando era in Francia, dico la verità. Poi a Udine veramente è esploso, c'ha qualità tecniche, personalità e fisicità, c'ha un po' tutto, c'è un centrocampista moderno.
1: E poi per quanto riguarda l'attacco, dovrebbe rimanere Ken, salvo offerte clamorose, e questo dovrebbe essere un buon punto di ripartenza nella speranza che possa tornare il Ken della prima stagione alla Fiorentina.
2: Sì, sicuramente Ken è un punto di riferimento per l'attacco della Fiorentina, se sta bene sia fisicamente ma soprattutto mentalmente. Sono quei tipi di giocatori che hanno bisogno di stare bene mentalmente, di essere in fiducia, di avere l'entusiasmo. Se c'è tutto questo mix qua, secondo me torna a fare una marea di gol come ha sempre fatto.
1: E Gudmundsson, secondo te, può ancora rilanciarsi alla Fiorentina?
2: Gudmundsson è uno che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà, E come giocatore è un giocatore forte, a Genoa ha fatto molto bene. Secondo me l'anno scorso ha avuto un po' di difficoltà iniziale con l'impatto con la squadra, con il modo di giocare, ma è un giocatore che se messe nelle condizioni giuste può far molto bene.
1: E su Grosso lo conosce molto bene Alberto, perché quando lui era dirigente al Perugia, Grosso era un calciatore del Perugia,
3: ancora trequartista e non era ancora terzino, quindi è stato il mentore sotto questo aspetto.
2: Era ancora più davanti.
3: Tu pensa, no, che è un aneddoto, che quando mi disse riuscissi a fare la carriera che hai fatto tu, poi ha vinto la Coppa del Mondo.
1: Fatto una cosina meglio. Sì. Ecco, che idea si è fatto su Grosso? Ha una bella responsabilità ora alla Fiorentina.
2: Ha dimostrato, l'anno scorso ha dimostrato che è un allenatore preparato, è un allenatore che fa giocare bene la sua squadra. Ora si ritrova in una piazza, una grande piazza, Firenze è una grande piazza, che c'ha tutto a disposizione, il centro sportivo, penso che sia una delle più belle d'Europa, se non del mondo. C'ha una squadra a disposizione, tanti ragazzi giovani che ci puoi lavorare molto bene. Secondo me c'è il mix giusto, dai, secondo me c'è il mix giusto quest'anno per far molto bene.
1: Senti, invece i tuoi ricordi della tua Fiorentina?
2: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, cioè, ho incontrato mia moglie e poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio. Cioè, io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così. A Firenze sono stato veramente, poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide si è formato un gruppo stupendo, che tuttora ci sentiamo ancora, è un gruppo eccezionale, perché certe cose ti forgiano, ti legano, e quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
1: Senti, invece il Parma, che effetto ti fa adesso con questa, dopo la salvezza dell'anno scorso?
3: Firenze-Parma, cioè, praticamente un inseguimento nella carriera, no? Perché sì. Io 5 anni a Firenze, 5 anni a Parma.
2: Ho ripercorso le orme, è vero. No, anche a Parma, il Parma stesso ha investito tantissimo nelle infrastrutture, il centro sportivo all'avanguardia, ha creato una squadra con tanti giovani che all'inizio ha avuto molte difficoltà, perché comunque la retrocessione, in Serie B ci hanno messo tre anni per risalire, però ora vedo anche a Parma comunque hanno trovato la giusta dimensione.
3: Non a caso poi ci sono appunto chi organizza tutto il mercato, sono due che hanno lavorato insieme, Federico Cherubini e Paratici, questi sono due che vengono dalla stessa moglie, quindi hanno collaborato insieme tantissimo.
1: Ci sono vari uomini mercato nel Parma, Suzuki, anche Pellegrino.
2: Sì, il portiere tra l'altro a me è piaciuto tantissimo, quindi non lo so se... Penso che abbiano preso qualcun altro già.
1: Eh sì, perché comunque è in partenza.
2: È in partenza, quindi è un buon portiere. E l'attaccante anche ha fatto molto bene, però ha fatto un anno, diciamo. Io ho tante cose che il calcio di ora un po'... Sono un po'... Cioè, non che mi dispiace, non so come spiegarlo bene, che basta poco e ti ritrovi già catapultato in alto, vero? Ma secondo me è un peccato, perché c'era più competizione.
1: C'era più qualità
3: e di conseguenza era più difficile arrivare. Adesso anche Marucci potrebbe andare in nazionale.
1: Se faccio due palleggi. Sì.
2: Però sì. Magari ora bruci un po' i ragazzi, perché sì, magari ci avrebbero bisogno di 2 o 3 anni di Serie A, invece sono subito catapultate, magari dopo un contesto difficile, che c'è tanta pressione, e dopo si bruciano. E quello è un po' un peccato, secondo me.
1: Senti, invece che succede all'Empoli?
2: All'Empoli, anche l'Empoli è un'altra piazza che io ci ho lasciato il cuore, ho fatto 5 anni, e è una società che lavora molto molto bene, ho lavorato anche, ho fatto lo scouting per la prima squadra quando ho smesso per loro, è una società preparata, ha avuto un anno un po' di transizione, un anno un po' difficile l'anno scorso, quest'anno speriamo che col lavoro degli uomini mercato e di tutto quanto riescono a ritirare sulla squadra.
1: Corsi però insomma sembra essersi un po' tra virgolette stufato di rimanere nel calcio.
2: Questo bisogna chiederlo a lui, non lo so, è da tanti anni che è Empoli, penso 30 anni se non ricordo male, una trentina d'anni. È tanta roba nel calcio, però da lì a dire voglio vendere e vendo, e secondo me ce ne passa tanto.
1: Senti, un altro paio di considerazioni: Di Marco è il miglior esterno sinistro d'Italia?
2: Poi Di Marco, io sono certo, giocato a Empoli, era sempre a casa mia a giocare alla play, era un ragazzino che usciva dalla primavera.
1: L'hai cresciuto tu?
2: No, quello no, perché dopo si è fatto da solo e ha fatto una carriera strepitosa e tuttora ancora è giovane, perché sembra che è vecchio Di Marco, Di Marco non è vecchio. E ha fatto molto molto bene e secondo me ora come ora è un terzino sinistro più forte d'Italia.
1: Zirkzee lo rivedesti bene nel campionato italiano?
2: Zirkzee è un dato che in allenamento si vedeva che aveva i colpi, tu lo vedevi e dicevi ma no, questo è un giocatore fenomenale, poi in partita in Serie A è un'altra storia.
1: Lui era, probabilmente al Parma era arrivato un po' troppo presto,
2: avevamo un modo di giocare che non era fatto per lui. Noi si giocava dietro belli chiusi bene e si ripartiva, lui c'era bisogno di legare, di gioco. Infatti quando è andato al Bologna dopo ha fatto molto bene.
1: Adesso si parla appunto del suo possibile ritorno, ci ha pensato la Juve.
2: Secondo me se torna in Serie A può far bene, anche perché in Inghilterra ha avuto un po' di difficoltà, c'è tanta concorrenza, non puoi sbagliare più di un tot di partita perché sennò ti mettono fuori. E in Italia magari su questa cosa qua c'è un po' più, ti lasciano un po' più tempo, diciamo. In Inghilterra comunque qualunque squadra di alto livello, se guardi la rosa che ha, ha 3-4 giocatori forti ogni ruolo, e quindi se te sbagli 2-3 partite è un altro campionato.
1: L'ultima su Maresca, ti saresti aspettato che sarebbe diventato l'allenatore che è adesso?
2: Maresca aveva grandissime idee e anche in allenamento, ma secondo me il calcio italiano era un po' presto, soprattutto a Parma in quel momento lì, quando è arrivato lui era un po' presto, però è un allenatore che ha tante idee, cioè idee secondo me all'avanguardia, futuristiche per il calcio. Infatti è andato in Inghilterra, ha fatto bene.

0: 60 anni, Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
1: Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
2: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
3: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
4: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
0: Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
2: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
5: Aperti tutto agosto e per Ferragosto ti aspettiamo per festeggiare insieme con menù speciale e DJ set, solo su prenotazione.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Viola.
6: 16.04 sul cronometro, ben ritrovate amiche ed amici di Radio Firenze Viola. Come ogni domenica che si rispetti, sono le 16 poco più e quindi è il momento del Viola Weekend. Un saluto e un buon pomeriggio. Vi arrivano dal sottoscritto Niccolò Righi, pronto a tenervi compagnia per le prossime due ore. Non sono da solo, o meglio, sì, sono da solo in studio, ma davanti a me, di là dal vetro, c'è come un faro pronto a guidarmi nelle notti più buie, un faro come Alessandro Di Nardo, che curerà la parte tecnica e mi fornirà anche il supporto necessario per appunto portare la barca in porto per le prossime due ore. Ma questa traversata avrà bisogno anche di voi, che vi stimolo sempre a contattarci. Ha bisogno delle vostre riflessioni, ha bisogno dei vostri commenti, ha bisogno delle vostre polemiche e quindi vi ricordo che potete seguirci sui vostri dispositivi mobili, nelle radio delle vostre auto. in modalità DAB e soprattutto sul canale 92 del digitale terrestre nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, in cui mi vedrete anche in faccia, il sottoscritto lo vedrete in faccia, mi vedrete anche un po' schiumare, come si dice in termini tecnici, perché ormai abbiamo messo un termometro in questa, in questo studio, negli studi di Via Panciati, che mi segna 25 gradi con il 35% di umidità, e poi vedo anche la faccia di un bambino, questo è il dispositivo per chi ci sta guardando sul 92, ve lo faccio vedere, c'è la faccia di un bambino triste, non so se ci sta, mi sta dicendo questo apparecchio che forse sarebbe meglio di non lavorare con queste temperature, però ecco, mi pagano per questo, mi pagano per appunto raccontarvi l'attualità della Fiorentina. Io ripeto, per i vostri, per le vostre riflessioni, polemiche, i dubbi, le sensazioni che vi ha lasciato questa, diciamo, prima parte di pre-season viola, che ci tufferà questa domenica a quella che è la settimana che porterà all'inizio della stagione ufficiale. Le coordinate sono sempre le stesse: 348-75-13933 per mandarci messaggi WhatsApp e note audio, 055-77-11171 se invece volete intervenire in diretta e dirmi la vostra. Fatta questa introduzione, come detto, oggi è domenica 9 agosto, il che significa che siamo appunto alla vigilia della settimana che porterà ufficialmente la Fiorentina all'inizio della nuova stagione. Le amichevoli sono terminate con il pareggio contro il Deportivo De A Corugna, che c'è stato qualche giorno fa al Viola Park. Intanto applausi di Di Nardo per la pronuncia galiziana del Depor, e quindi insomma si fa sul serio, si inizierà a far sul serio tra meno di una settimana. Venerdì la Fiorentina torna in campo ore 21:15 se non sbaglio al Franchi, la vincente della gara che ci sarà questa sera tra il Ravenna e il Benevento affronterà la Fiorentina nei 32esimi di Coppa Italia. Poi siamo già anche a due settimane, poco più, dall'inizio del campionato. Quello della Fiorentina, ricordiamo, inizierà lunedì 24 agosto, perché la Fiorentina giocherà il posticipo all'Olimpico contro la Roma, però ecco, il campionato, la Serie A ripartirà già dal sabato precedente. Sono iniziate, tra l'altro, per dare anche un po' di contezza sul calcio che si sta già giocando a giro per l'Europa e per il mondo, teniamoci soprattutto sull'Europa, perché è iniziata l'Eredivisie, campionato olandese, che in questo momento sta vedendo in campo l'Ajax impegnata sul campo dello Zwolle in 10. Siamo al 74esimo, il risultato di 0-0, ma si gioca anche in Belgio, si è iniziato a giocare anche in Portogallo, stasera il debutto sia del Porto, campione in carica, il Porto di Farioli, sia del Benfica, che insomma cercherà riscatto dopo una stagione abbastanza deludente con José Mourinho in panchina. Non c'è più José Mourinho, c'è Silva, l'ex allenatore del Fulham, per cui insomma seguiremo anche in maniera molto attenta, precisa e puntuale gli altri campionati, però ecco, quello che ci interessa è capire ancora una volta quello che si prospetta della settimana della Fiorentina. È una domenica non ricchissima di temi, per dire la verità, perché si viene da una settimana in cui c'è stato veramente questo grande colpo chiamato Franco Mastantuono. Il giocatore dovrebbe essersi allenato oggi con il resto del gruppo per la prima volta questa mattina al Viola Park, perché nella giornata di ieri i calciatori viola hanno beneficiato di un giorno di riposo. Non so se li seguite sui vari social, hanno avuto modo di raccontare quello che è stato il loro giorno libero. Ho visto, io seguo su Instagram Vieri, il giovane difensore brasiliano che era a Roma, quindi si è fatto qualche foto come ogni classico turista con alle spalle il Colosseo, e quindi insomma dopo aver beneficiato di un giorno di riposo Oggi la banda di Fabio Grosso è tornata ad allenarsi, lo ha fatto al Viola Park in mattinata. Nel frattempo invito anche Ale a mettersi in collegamento con il primo ospite, così magari facciamo anche un po' un punto sugli allenamenti odierni. E appunto oggi Franco Mastantuono si è allenato per la prima volta con il resto del gruppo lì al Viola Park. Un acquisto, lo abbiamo detto tante volte, che ha alzato l'asticella del mercato della Fiorentina, che fino a questo momento era un mercato sì ottimo, mancava veramente quel guizzo che ha dato l'attaccante del Real Madrid. Una fiumana di persone erano a Peretola, e me ne sono anche reso conto, perché insomma c'ero anch'io tra quelle persone a documentare appunto l'arrivo di Franco Mastantuono in Italia. E quindi insomma si spera che questo, insomma, il giocatore argentino si possa già vedere all'opera per la prima partita appunto stagionale in Coppa Italia, in programma venerdì prossimo. Di questo e molto altro parliamo con il primo ospite di oggi, che poi un ospite non è, ma è il padrone di casa. Ritroviamo come ogni domenica con grande piacere Andrea Giannattasio. Ciao Andre, buon pomeriggio.
7: Ciao, buon pomeriggio.
6: Allora Andre, facciamo un po' l'introduzione di quella che oggi è, diciamo, la giornata di vigilia della settimana che ci porterà a fare sul serio. È finita, diciamo, il ritiro estivo della Fiorentina, o almeno è finito quello anche aperto al pubblico al Viola Park. Già era finito da tempo, insomma, da prima della tournée inglese, però insomma con la fine delle amichevoli si è sancita appunto la fine del ritiro estivo. Si entra nella settimana che ci porterà alla partita di Coppa Italia, si viene anche da una settimana dove c'è stato il colpo di Mastantuono e tanto altro. Cosa ti aspetti banalmente da questa settimana che sta per arrivare, se appunto in questo momento secondo te i Viola stanno alzando i giri del motore anche in allenamento, che li possa poi portare al 100% al via della stagione?
7: Ma io ho visto una buona Fiorentina nelle ultime partite, l'ho visto in crescita, cioè c'è un filo conduttore coerente nelle ultime Fiorentine che ho visto tra l'Inter, Klagenfurt e la gara contro il Deportivo. Cioè, ho visto una Fiorentina che fisicamente sta sempre meglio e che ha anche una identità di gioco che pian piano si sta vedendo. Adesso è una Fiorentina incompleta. Io credo che questa settimana che porterà poi a Ferragosto non produrrà molto sul piano delle entrate per quanto riguarda la squadra Viola, se non magari questo scambio che riguarderà tre club con Piccoli che può andare a Bologna, Fiorentina che prende Pellegrino, però chiaramente si intende magari un attaccante e prenderne un altro di riserva, tra l'altro. Quindi non mi aspetto, al di là di questo, eventualmente grandi scossoni, mi aspetto molto, moltissimo dal lunedì 17 in poi. Ieri sentivo Gasperini molto arrabbiato dopo la sconfitta col Brighton, ma tra le cose che diceva una cosa vera, che poi il mercato si fa in quelle due settimane. La Fiorentina ha fatto già tanto mercato, però mancano ancora alcuni interpreti, quindi io mi aspetto che in questa settimana continuerà a lavorare duro, giocherà di centrale il primo obiettivo stagionale, che è il passaggio del turno di Coppa Italia, e si preparerà con le attuali forze la gara con la Roma del 24 di agosto. Poi il mercato deve fare il suo corso e la Fiorentina deve piazzare almeno, ma a sensazione ti dico, 3 innesti, forse 4, perché io, guarda, non considero nemmeno scambio comunque sia le porte girevoli in attacco tra Piccoli e Pellegrino, ma almeno un altro esterno, se non due, anzi due, un centrocampista, un incontrista a centrocampo serve, e secondo me un'alternativa a Valdepeña a sinistra, a meno che le informazioni che abbiamo oggi sono abbastanza due in tal senso, la Fiorentina non tenga a forza Fortini e Fortini un'alternativa a Valdepeña. Se noi ad oggi sappiamo che la Fiorentina o Fortini lo vende a 10 o non lo vende, lo porta a scadenza. Questa è la linea che parte dalla Fiorentina, quindi questo è quello che mi aspetto da qui ai prossimi giorni. Dopodiché, ripeto, il 17 al 1 di settembre bomba libera tutti, in entrata e in uscita. La Fiorentina deve assolutamente fare delle uscite importanti anche, e lì può veramente accadere qualsiasi cosa.
6: Si è parlato nei giorni scorsi di la possibilità della Fiorentina di insomma sforzarsi, anche sforzare la maggior parte del budget che immagino Paratici aveva a disposizione per completare il pacchetto d'attacco su un esterno unico, perché ecco la forza che ha avuto anche l'operazione Mastantuono è stata quella di mettersi in casa un talento che sostanzialmente alla Fiorentina non gli costa niente, per cui è anche facile immaginare che ecco se magari Paratici aveva a disposizione 30-40 milioni per comprare due giocatori, in questo momento ne possa avere 30-40 a disposizione per comprarne uno soltanto. C'è però da un lato, io faccio anche una riflessione personale, mi viene da pensare che se compri un attaccante da 40 milioni l'ingaggio che si può portare dietro sia bello pesante. Ti aspetti te, Andre, un investimento così importante, o secondo me c'è un po' anche da ricalibrare quelle che sono le aspettative, anche soltanto per non rimanere delusi, ecco?
7: Ma guarda, hai anticipato la mia risposta. Io che la Fiorentina spenda 30 milioni per un solo giocatore non me l'aspetto. È vero che sostanzialmente nell'affare Attà, nell'affare Ulahi, più o meno le cifre finali potrebbero essere queste, però ecco, 30 milioni o anche di più su un solo giocatore non me l'aspetto. Io quello che posso dirti, e che mi aveva riferito la stessa Fiorentina, era che Mastantuono era visto come la ciliegina sulla torta e non la fetta di torta più grande.
6: Ok.
7: Quindi
6: certo,
7: dalla stessa Fiorentina arrivava la conferma della volontà di avere un innesto di spessore davanti, e quindi io credo che dobbiamo stare veramente con le antenne dritte su tanti profili. Però io credo che il massimo che possiamo spendere sia il range di 25 milioni, visto per Attà, visto per Ulahi, ecco, quella è la cifra massima, che è tanta roba, secondo me, rispetto a come eravamo abituati in passato. Io mi aspetto un giocatore come carta d'identità, come identikit, molto simile agli ultimi arrivati, quindi con un'età che va dal 2003 al 2006-2007, con fascia d'età come forbice, che la Fiorentina sta puntando su questi giocatori qui, e poi staremo a vedere. Ecco, io credo che sia questo qui più o meno identikit e anche la cifra vada a spendere, anche perché non ti dimenticare che non c'è da comprare soltanto l'esterno offensivo, c'è da comprare altro. Ora magari se la mezzala è Tosvet, ci infili di mezzo Brescianini, Fortini, magari riesci davvero a a parare il colpo e a spendere poco e portare a casa il massimo. Però se non ti riesci a infilare in mezzo qualche esubero, devi aprire il portafoglio. Quindi se anche davvero ci sono ancora tanti soldi a disposizione e non li puoi certo utilizzare tutti per un solo obiettivo.
6: Guarda Andre, hai parlato appunto che ti aspetti un po' una sorta di bomba libera tutti dal 17 in poi, e insomma la realtà anche recente del calcio italiano ci dice proprio questo, che insomma le squadre vengono rivoluzionate per la maggior parte l'ultima settimana di mercato, e che poi spesso può essere anche decisiva. Io penso a 2 anni fa l'acquisto di McTominay, che è stato un po' una sorta di risposta del Napoli a quella prima giornata tremenda che insomma vide gli azzurri di Antonio Conte perdere contro l'Hellas Verona. L'anno scorso ci fu il colpo a Kanji dell'Inter, preso veramente le ultime ore di mercato, c'è stato Rabiot. In questo senso, secondo te, la Fiorentina sembra l'unica squadra in questo momento che è abbastanza definita? Cioè io mi aspetto ancora tanti colpi da parte delle big. La Fiorentina si è mossa per tempo e in un certo senso si è messa anche in una posizione, fra virgolette, non voglio dire di forza nei confronti di altre squadre, però ecco, abbiamo visto ieri la Roma, hai fatto l'esempio della Roma, c'è già i primi malumori per Gasperini, la Juventus sta chiedendo, Spalletti sta chiedendo a gran voce un portiere, penso da un anno, nonostante ciò ancora in porta c'è Di Gregorio, che per gli amici che ieri hanno visto l'amichevole contro l'Inter o comunque hanno guardato gli highlights, ecco, Di Gregorio è stato un'altra volta protagonista in negativo su entrambi i gol, soprattutto quello decisivo per il 2-1. Ecco, secondo te questa posizione di forza è un aiuto, immagino, per affrontare la stagione anche per Fabio Grosso, perché insomma gran parte della rosa che avrà a disposizione lui l'ha già conosciuta e quindi non c'è quel periodo di rodaggio delle prime 3-4 partite, perché ecco gran parte di essi l'allenatore già li conosce.
7: Ma guarda, sarebbe bello che fosse così.
6: Non te l'aspetti?
7: Ma no, per due motivi. Uno, perché il precampionato non è che ci abbia detto esattamente questo.
6: No, è vero, questo sì.
7: Perché io ho visto, pur nelle ultime tre gare, quindi Watford, Real Madrid e Deportivo, in cui ho visto una Fiorentina migliore, ma ho visto comunque dei limiti, soprattutto con Real Madrid i primi 40 minuti la Fiorentina ha rischiato un'imbarcata, e col Deport io francamente mi sono molto molto arrabbiato. Anche se ci trattavo di un amichevole, perché non esiste al mondo pareggiare una partita dove la Fiorentina aveva avuto 3-4 palle gol contro una, sì, nel mezzo degli avversari. Quindi la Fiorentina è in totale rodaggio ancora, totale rodaggio, è una squadra che ancora non ha, secondo me, sicuramente un titolare che è l'esterno di sinistra o il secondo trequartista, insieme a Mastantuono, insomma dipende. E poi Mastantuono non l'ho ancora visto, quindi insomma, certo, forse è più un allenamento che fa in gruppo, figurati, tra due settimane parte il campionato, quindi si parla di un titolare. Quindi la Fiorentina è in pieno rodaggio, e ti dico, parlando con la società, che il club ha già messo in preventivo di iniziare con l'handicap, di iniziare con difficoltà. Io faccio sempre l'esempio di ciclipi meravigliosi che la Fiorentina sono partiti bene. Io mi ricordo perfettamente quello di Prandelli, che partì benissimo quello di Montella nel 2012, partì benissimo quello di Italiano nel 2021, paradossalmente anche Paolo Sousa era partito benissimo. Ma è sempre così, cioè io Napoli di Sarri, anni fantastici, partì malissimo il Napoli di Sarri, quindi.
6: Certo. All'esempio lampante è l'Atalanta di Gasperini, ecco, che se, esatto, si pensava già all'esonero dopo 6 giornate, ecco.
7: Esatto, è un altro esempio. Quindi io, da quello che so, la società sta cercando di spegnere gli entusiasmi, o quantomeno far sì che l'entusiasmo non diventi euforia, come abbiamo scritto su Silenzio della stanotte.
6: Certo.
7: Perché l'entusiasmo va bene, ti alimenta la voglia di andare in campo, ti fa andare oltre i limiti. L'euforia e ti fa essere tronfio, presuntuoso, superbo, e allora ti crea danni. Quindi aspettative secondo me medio alte a lungo termine, ma nell'immediato stiamo molto calmi con i piedi per terra. È vero, la Roma ha delle difficoltà, ieri sentivo Gasperini, era preoccupato perché gli mancano i giocatori e perché ha detto che la squadra deve riattaccare la spina, proprio ha detto questo rispetto alla scorsa stagione. È un problema, a me pare che questa Fiorentina abbia voglia e qualità. In questo momento stia meglio, però ragazzi, il 24 agosto ci sono 2 settimane intanto, ed è un film diverso quello che ci sarà per 2 settimane, quindi calma, il sangue freddo, molta calma, perché ancora questa Fiorentina io la vedo in forte fase di rodaggio.
6: Guarda Andrea, ti faccio veramente l'ultima e poi ci salutiamo. In questa, appunto, questo grande mercato, grandi cambiamenti, rivoluzione che ti aspetti in Serie A da il 17 di agosto, secondo te si può riaprire la possibilità di un addio di Moise Kean?
7: La Fiorentina ci ha comunicato che il giocatore non è sul mercato, però la Fiorentina ci aveva anche comunicato che Mastantuono e Ulaia erano obiettivi, quindi sono parole che devono essere soppesate. Io credo, leggevo oggi un pezzo sulla Gazzetta dello Sport sui problemi del Como, che ha problemi di lista abbastanza grossi,
6: sì,
7: dovrebbe tenere fuori un sacco di calciatori, e quindi io penso che da una questione di lista, prima o poi Como, se davvero è interessato a Kean, va a tornare a bussare. Bisogna vedere con che forza e con quali argomenti per convincere la Fiorentina. Se arriveranno argomenti convincenti, io mi aspetto che possa anche accadere qualcosa. La vedo difficile, però quando già un mese fa parlavo con figure vicine a Paratici, mi dicevano, guarda, ripeto, come dicevo prima, l'ultima parte di agosto, dal 17 in poi, è bomba libera tutti, e si intende per il grave e per le uscite. Questo è bene essere molto molto chiaro. Poi la Fiorentina su Kean, che è la prima linea, però io comunque sia lente movente lo vorrei semplicemente.
6: Chiarissimo, come sempre, noi ci saremo anche per documentare tutto questo e molto altro. Andrea Giannattasio, grazie mille e buona domenica. Non ti ritroveremo domani perché sei in ferie, meritate ferie, vero?
7: Vi risentirete dal 17 di agosto.
6: Ottimo, e quindi buone vacanze. Ciao Andre.
7: Grazie a voi, ciao ciao.
6: E grazie al nostro Andrea Giannattasio che ci ha dato una prima infarinatura di quelli che saranno anche i temi di oggi. Sono d'accordo con Andrea per quanto riguarda il futuro anche di Moise Kean. Secondo me bisogna comunque continuare a tenere le antenne dritte, perché io mi aspetto un rilancio del Como, io sinceramente me lo aspetto, poi che la Fiorentina poi possa davvero alzare l'asticella e chiedere una cifra fuori portata, ecco, se da una parte mi aspetto il rilancio del Como, dall'altra non mi aspetto che il Como faccia follie, perché non è il modus operandi che ci ha insegnato in questo anno e mezzo questa società molto ambiziosa, ma che sa anche dove fermarsi, e quindi c'è un problema di liste, io questo lo abbiamo sempre detto, quindi quando il problema diventerà dirimente io mi aspetto qualcosa, perché lo ricordiamo come funzionano le liste, non è che il Como è obbligato a mettere degli italiani nelle liste UEFA che consegnerà per giocare la Champions League, ma degli slot della 23, 24, 25 giocatori che devono comporre la rosa che deve fare appunto la competizione UEFA hanno dei paletti, uno di questi è dei calciatori italiani. Se il Como non riempie questi slot, semplicemente avrà molti meno giocatori a disposizione, cioè banalmente il Como potrebbe presentarsi in Champions con una lista di 17-18 calciatori, che per carità possono bastare, sì, però insomma nell'ottica delle tre competizioni innanzitutto dovranno necessariamente fare dei tagli, e questo potrà anche portare dei malumori, perché magari qualcuno ha accettato le avance del Como o è voluto restare proprio per giocare la Champions League e magari si troverà tagliato fuori, e poi da un lato espone quelli che sono i talenti più puri, che sicuramente in questa lista ci saranno, a insomma un grande tour de force, perché insomma in Champions League non esiste turnover, perché poi se hai 17 giocatori e 3 immaginiamo saranno portieri, o 18 giocatori, se ci sono 15 giocatori di movimento praticamente giocano sempre gli stessi. Ci prendiamo la prima pausa, sono arrivati già dei primi messaggi, li leggiamo dopo il break, sempre qui su Radio Firenze Viola con il Viola Weekend, il sottoscritto e Alessandro Di Nardo. A tra poco.
8: Radio Firenze Viola.
9: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
6: E rieccoci di nuovo in diretta, Viola Weekend, Radio Firenze Viola, Niccolò Righi, Alessandro Di Nardo in cabina di regia, e sempre voi che vi sollecito a mandarci messaggi al 348-7513-933, appunto per messaggi WhatsApp e note audio 0557711171, se invece volete intervenire in diretta. Vi vedo un po' scarichi, è vero che oggi è il 9 agosto, fa molto caldo, c'è Leonardo che ci manda una foto mentre arriva al mare, quindi beato te Leonardo, però appunto vi stimolo a scriverci. Innanzitutto vi faccio la domanda molto classica, ma insomma il tema dirimente degli ultimi giorni, ovvero piccoli out, Pellegrini in, sì o no? Io voglio sapere la nostra casella WhatsApp, quindi mandatemi tanti feedback anche vocali. Perché io pensavo ci fosse più una risposta netta anche sul percepito, su quello che ho letto sui social, invece c'è anche voglia di dare fiducia a Roberto Piccoli, un po' perché ha fatto un buon precampionato, un po' perché sta dimostrando di voler proseguire il proprio corso alla Fiorentina. Ecco, questo gli va riconosciuto a Roberto Piccoli, gli va riconosciuto anche lo scorso anno, sinceramente, perché nonostante la manifestazione di alcuni limiti, forse anche caratteriali, dati da quel fardello dei 25 milioni più bonus che si portava sulla schiena e che quindi un po' hanno limitato anche il suo percorso di crescita, però ecco, quando l'ho visto all'opera ho sempre visto un calciatore che si dannava per la squadra, che provava di tutto per invertire questa spirale negativa nella quale era infilato. E quindi si parla molto di un effetto, di questa effetto domino delle punte, no? Che porterebbe Pellegrino alla Fiorentina, la Fiorentina manderebbe Piccoli al Bologna e il Bologna manderebbe Dall'Inga al Genoa, per cui insomma un effetto domino pazzesco. Vedremo se si dovesse concretizzare. È anche vero che in questo momento da quello che avrete sentito, insomma, ne ha parlato anche spesso Niccolò Ceccarini su queste frequenze, il Bologna mi sembra abbastanza restio a offrire i soldi che la Fiorentina vorrebbe per Roberto Piccoli. Dall'altra parte mi sembra il Parma bello motivato a rimanere sulla sua stessa, sulla sua linea, e a chiedere una cifra molto importante per Pellegrino. Ho anche sentito dire, non so se l'hai sentita anche te Ale, che sia stato proprio Fabio Paratici a consigliare a Cherubini, suo grande amico, direttore sportivo del Parma, Pellegrino dal Velez, per cui insomma c'è anche un po' la firma di Fabio Paratici su Pellegrino al Parma. Non so se lo sapevi? No, non lo sapevi, non lo so, vi chiedo anche conferma, voi che forse siete anche più informati di me su quello che un po' sui rumors che sono, che si leggono sui social e quant'altro. Scriveteci al 3487513933, come Luca dai Castelli Romani, che ci scrive: Pellegrino è fortissimo nei colpi di testa dentro l'area di rigore, Piccoli troppo grezzo tecnicamente, sono pro Pellegrino, Piccoli no. Un saluto a tutti, forza Viola Enrico. Quindi insomma i primi feedback non molto positivi in realtà per la permanenza di Roberto Piccoli che ci sono arrivati alla nostra casella WhatsApp. Leggo anche qualche messaggio che era arrivato nella mezz'ora precedente, perché Roberto Abagnaripoli ci scrive: ieri sera ho visto un giovanissimo esterno del Torino, Cacciamani, che praticamente gioca sulla fascia e arriva sempre al cross dal fondo. Possibile che sono anni che la Fiorentina non ne trova uno? A me ieri ha fatto una grandissima impressione. Ma allora Roberto, c'è una grandissima hype, come direbbero i giovani, su questo calciatore, un classe 2007 che viene da una stagione alla Juve Stabia, per cui se vogliamo è una parabola molto simile a quella vissuta da Niccolò Fortini, protagonista proprio con la Juve Stabia in una stagione in Serie B, che poi fa il salto nella squadra propria, insomma della squadra di cui che ne detiene il cartellino in Serie A. La differenza sostanziale che può avere Cacciamani a differenza di Fortini sono due, sono legate. Io dico sempre che Fortini è finito anche, visto che insomma se ne parla molto anche di Fortini in questi giorni sul mancato rinnovo eccetera eccetera. Fortini è stata una stagione alla Fiorentina ed è stata una stagione tremenda, e quindi secondo me è inevitabile che quando le certezze iniziano a mancare, soprattutto in un contesto come quello della Serie A, ci si rifà sempre all'esperienza. Se si deve provare a uscire dalle sabbie mobili, non si guarda mai al giovane, che può anche magari non soffrirla questa pressione, proprio perché è giovane, proprio perché viene da un contesto diverso, ma si va a ricercare l'esperienza. Quindi Fortini in questo senso è stato uno dei primi ad essere tagliati. Mettiamoci anche dentro il fatto che Fortini ha fatto una grande stagione in Serie B con la Juve Stabia da esterno di un centrocampo a 5 a sinistra. È arrivato in Italia, in Serie A alla Fiorentina, ed è stato utilizzato come terzino in una difesa a 4 a destra. Per cui questo anche per darvi contezza sul fatto che molto spesso magari guardiamo sempre all'erba del vicino, vediamo Cacciamani e diciamo come mai noi non ce l'abbiamo. Ecco, secondo me Cacciamani e Fortini hanno avuto una parabola molto simile nella prima parte della propria carriera, che può avere dei risvolti anche diversi, perché banalmente Cacciamani ritrova per esempio a Torino l'allenatore che lo ha fatto rendere al massimo alla Juve Stabia, ovvero Ignazio Abate. Per cui secondo me bisogna sempre anche un po' soppesare quello che è poi il contesto al quale si affacciano certi calciatori, perché io sono d'accordo, anche è un tema che anche oggi è stato rilanciato con forza dopo l'intervista a Paola Maldini del Corriere della Sera, tra l'altro un'intervista bellissima di Aldo Cazzullo che potete leggere appunto sul Corriere della Sera, e vi invito a farlo magari dopo, ecco, la nostra diretta radio, perché prima ascoltate me. Però a parte gli scherzi, questa dispersione del talento, insomma, perché un giocatore che fa molto bene in Serie B poi arriva in Serie A e non riesce a rendere, secondo me c'è anche una componente delle condizioni che gli vengono messe addosso al calciatore. Fortini si è trovato secondo me nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, nella situazione più disfunzionale possibile. Un calciatore molto giovane, ha bisogno di fiducia, non dico in condizionata, però insomma di una grande iniezione di fiducia, e l'anno scorso a Fiorentina tutto poteva fare men che permettersi di dare fiducia a un classe 2006, se non sbaglio, Fortini, correggetemi se sbaglio, 2006, sì. Per cui vedremo, io gli auguro a Cacciamani di avere una seconda parte migliore di quella di Fortini, fermo restando che Fortini è comunque un ragazzo di 20 anni, e quindi a 20 anni ci sono certo gli Yamal, ci sono i Bellingham, ci sono dite un altro calciatore che vi pare, che vi piace a voi, ma ci sono anche dei calciatori che hanno bisogno di essere anche un po' nel contesto giusto. Questo anche per dare una spiegazione a come vedo io la visione che ho io anche sui giovani calciatori. Recupero anche il messaggio di Andrea, intanto invito Ale a mettersi in collegamento con la prossima ospite, per cui piccolo spoiler, sarà un ospite femminile, non maschile. Andrea ci scrive: stamani ho letto un nome per la fascia sinistra, Theo Hernandez, ex Milan, che c'è di vero? Poi mi ci scrive: meglio Pellegrini che Piccolo, per quanto riguarda la domanda. Ma allora Andrea, io sinceramente non ho riscontri su Theo Hernandez, per cui quello che ti sto dicendo non c'è notizia, ma è una sensazione personale. La sensazione personale è che la Fiorentina stia facendo un mercato di un certo tipo, che è un mercato basato su calciatori molto giovani, si va dai 2002 ai 2006-2007, e Theo Hernandez non corrisponde assolutamente a questo profilo, perché è un classe 97, ma soprattutto la Fiorentina, che sta spendendo sì molto per quanto riguarda i cartellini, ma sta abbassando notevolmente il monte ingaggi, notevolmente. Il motivo sostanziale per cui è stato venduto Robin Gosens è proprio un motivo economico, perché il tedesco aveva dei parametri di ingaggio che in questo momento non possono essere garantiti dalla Fiorentina. Ora che i Viola si possono buttare su Theo Hernandez, che è un giocatore che io non so quanto possa guadagnare in Arabia, certamente se dovesse scegliere di tornare in Europa non gli garantirebbe nessuno lo stipendio che gli garantisce in questo momento alla Lilal. Però ecco, se è un giocatore che in questo momento guadagna 15-20 milioni di euro all'anno, faccio per fare un esempio, non credo che si possa accontentare di venire a Firenze per un milione e mezzo, poi una Fiorentina in questo momento senza coppe, non lo so, permettimi di avere qualche dubbio. Poi vedremo quello che succederà sul mercato, un mercato che andiamo anche a scandagliare dal punto di vista della Premier League. Lo facciamo con una graditissima ospite, esperta proprio di Premier, collega di Fanpage, come Ada Cotugno. Ciao Ada, buon pomeriggio e grazie mille di aver accettato il nostro invito.
10: Ciao, buon pomeriggio
6: e buona domenica anche. Guarda, Ada, con te volevo ripartire intanto da un'analisi sulla Premier League, prima di buttarci anche sui temi di mercato che possono legare anche la Premier alla Fiorentina, perché mi sembra che quest'anno, non so, è una sensazione, si spende tanto, perché in Premier si spende tanto, però vedo le squadre un pochino più con il freno a mano tirato. Penso per esempio al Manchester United, che ci ha abituato ogni anno a mezzo miliardo di acquisti. Per ora si sta tenendo tutto sommato bassa, anche il Liverpool. Certo, il mercato manca ancora praticamente un mese quasi alla fine del mercato. Immagino che poi, per carità, ci sono stati comunque i botti. Anderson pagato più di 100 milioni, c'è stato Tonali pagato più di 100 milioni. Però ecco, mi sembra una Premier League forse un pochino più parsimoniosa, non so come la vedi tu.
10: È per il momento le squadre più grandi, le più attese dal mercato, come Liverpool, City, United, più o meno stanno cercando forse di capire come impostare la stagione, perché hanno tutte cambiato allenatore. Carrick è stato confermato, ma di fatto è questo il suo primo vero United, certo. Perché è stato il traghettatore del traghettatore, quindi dovrà impostare adesso la sua squadra. E le altre, bene o male, sono squadre già formate, dove magari servirà un piccolo rinforzo. Secondo me si muoveranno tutte nell'ultima settimana di mercato, secondo me con i colpi grossi. Per il resto le altre hanno preferito fare rinforzi mirati piuttosto che grandi campagne acquisti, come per esempio l'Arsenal, che ha preso Bruno Guimarães, che secondo me era veramente ciò che gli mancava.
6: Chiaro.
10: Si sta muovendo un pochino l'Aston Villa con qualche colpo più tattico che spettacolare. C'è sempre il solito Chelsea che, come ogni anno, spende tantissimo. Le altre al momento sono un pochino in attesa, ma forse perché anche i grandi nomi, a differenza degli anni scorsi, hanno già tutti una collocazione, tanti restano nelle proprie squadre, chi si è mosso lo ha già fatto, quindi diciamo il grande colpo per il momento resta in attesa. Aspetterei le ultime settimane, l'ultima settimana, perché secondo me lì qualcosina può sempre uscire.
6: Chiaro, chiaro. Tra l'altro hai parlato della Aston Villa, lo ricordiamo, sta diciamo chiudendo per Matteo Ruggeri, che è stato anche un obiettivo della Fiorentina, un giocatore cercato a sinistra, però insomma si parla di cifre veramente alte che stanno offrendo i Villans per acquistarlo, per cui insomma cifre che inevitabilmente finiscono per tagliare fuori la Fiorentina e in particolar modo più in generale la Serie A. Ecco Ada, ma riguardo appunto questo anche immobilismo della Premier League di cui mi parlavi e che potrebbe portare la Premier a spostare un po' quella che è la sua finestra di colpi all'ultima settimana di mercato, perché ricordiamo anche che quest'anno a differenza un po' degli ultimi anni, la Premier League partirà in concomitanza della Serie A. Di solito intorno al 15 d'agosto, se non sbaglio, la Premier parte. Quest'anno si va una settimana dopo, il che mi viene da pensare forse rimanda anche di un'altra settimana qualche colpo. E qui arrivo alla domanda, ti volevo chiedere, questo può creare anche dei problemi per la Serie A? Perché un po' gli ultimi mercati ci hanno abituato che spesso la Serie A si fa forza con quelle bricioline che cadono dal tavolo della Premier e che per il nostro campionato in realtà poi sono oro che cola, McTominay, Akanji, eccetera. Questo spostare appunto la deadline di una settimana potrebbe creare qualche problema anche alla Serie A?
10: Quest'anno secondo me sarà complesso, perché l'abbiamo visto già con tanti colpi, ci sono poche squadre che hanno bisogno di vendere, tante stanno facendo anche dei mercati interni, come per esempio il Chelsea, che ha venduto soltanto Cucurella al Real Madrid, il resto l'ha diciamo disperso per la stessa Premier League, mentre altre, sia chi come il West Ham è retrocesso, ma sia come le squadre che sono salite in Premier, hanno comunque delle somme in ingresso che non gli mettono l'urgenza di fare tanto mercato in uscita, e anche le grandi squadre come lo United e il Chelsea, che negli ultimi anni hanno dato alla Serie A tanti giocatori che si sono rivelati utili, quest'anno agiscono con molta più cautela, e questo secondo me si potrebbe sbloccare soltanto verso la fine, perché se magari durante i ritiri estivi che si stanno tenendo adesso, le tournée, il piano è di fare un nuovo innesto con un'uscita, credo che verrà operata con molta calma, quindi verso la fine del mercato, lasciando meno margine di manovra, perché tante volte il problema non sono neanche i prezzi dei giocatori, ma le formule.
6: Chiaro, certo.
10: Perché

0: in entrata e poi eventualmente anche le varie uscite. Tra gli ingressi in entrata, appunto, si parla molto di un esterno sinistro, e tra i tanti nomi si è fatto quello di Jaden Philogene, esterno appunto inglese classe 2002 dell'Ipswich, che se non sbaglio l'anno scorso ha giocato la Championship e che è risalito in Premier League. Io sinceramente, guarda, faccio un mea culpa, e per quanto stia molto anche attento al calcio internazionale, questo calciatore non lo conosco, per cui non so se hai avuto modo di seguirlo. Vedo che insomma ha anche presenze con l'under 21 inglese, non so se lo hai seguito, se ci puoi dare anche un quadro un po' generale su questo ragazzo.
1: Lui è un giocatore molto interessante perché è un 2002, quindi abbastanza giovane, ma alle spalle già storia, possiamo dire,
0: certo,
1: una carriera,
0: certo,
1: perché
0: certo.
1: Lui era dell'Aston Villa, è stato ceduto, insomma ha fatto un po' di gavetta in giro. L'Aston Villa se l'è ripreso con Emery, ma lui non si è mai adattato, non andava bene per la squadra, non si è trovato bene con il gioco di Emery, e quindi è riandato via. E l'anno scorso l'Ipswich è stato, secondo me, una grande certezza del campionato, perché ha segnato credo 12 gol, comunque da esterno non sono pochi, e non sono pochi in un campionato. Noi pensiamo alla Serie B,
0: no, certo.
1: Il livello comunque è da Serie B, perché è la seconda, il secondo gradino della scala gerarchica, ma è un campionato lunghissimo, un campionato dove ci sono tanti grandi squadre che cercano ogni anno di ritornare in Premier, e le rose sono lunghe, forti, da lì sono usciti tanti giocatori che hanno fatto il salto in Premier, da lì sono usciti anche tanti allenatori, è lo stesso Maresca che siede sulla panchina del City, è uscito da lì, quindi è una palestra molto importante se si affronta bene, e lui l'ha affrontata bene secondo me. Per far capire un po' chi è, io lo paragonerei ovviamente con le pinze, perché sono due giocatori con trascorsi diversi, però in campo sembra un pochino Leao.
0: Ok, certo.
1: È un giocatore che accetta tanto l'uno contro uno, è bravissimo a creare la superiorità numerica, gioca sia a sinistra, può giocare anche a destra, però se lo metti a sinistra diciamo che dà il massimo, e i tifosi dell'Aston Villa sono un po' tristi per come è andata a finire la loro storia, perché si aspettavano di ritrovarlo e di fare insieme magari un processo di crescita importante. Così non è stato, ma dicono tutti che bisogna solo sbloccargli il potenziale per avere poi un'ala veramente importante. Questo non lo sappiamo, perché insomma tra la Championship e la Premier c'è tutta una categoria in mezzo, e le pressioni sono completamente diverse anche in base alle maglie che si indossano, però sicuramente meriterebbe un'occasione per fare un salto di qualità e cominciare innanzitutto a giocare nelle massime serie europee, poi si vedrà.
0: Sì, sì, assolutamente. Tra l'altro paragonavi a Leao, anche 1,81 m, per cui insomma una struttura fisica abbastanza imponente per un esterno. Ecco, non mi sembra proprio il classico esterno longilineo che alla Mastantuono, per fare proprio un esempio che la Fiorentina ha avuto recentemente. Si parla molto anche per quanto riguarda gli esterni di un possibile attacco a Jadon Sancho, giocatore che è svincolato, viene da una stagione con l'Aston Villa che lo ha portato anche a vincere l'Europa League. Secondo te, Ada, è un giocatore su cui ancora ci si può fare affidamento? Perché ecco, al Borussia Dortmund era uno dei talenti in ascesa del calcio mondiale, però ecco, poi mi sembra che si sia un po' perso. Ad oggi, 9 agosto, è un giocatore ancora svincolato. Mi viene da pensare, forse un motivo c'è.
1: E un motivo c'è, e ce lo ha dato la Roma per tutta la scorsa estate, con quella corte pazzesca che poi si è conclusa con un nulla di fatto. Quindi abbiamo visto anche adesso che gli è stata data un'occasione, non è che l'abbia colta proprio così bene. Ci sono dei problemi comportamentali che lo accompagnano da diversi anni. Al Borussia Dortmund aveva trovato la sua dimensione effettivamente, però è strano che dopo quella squadra non ce ne sia stata una in grado di riportarlo più o meno a galla, quindi sembra più un'eccezione quella parentesi là che tutto il resto. Non so se ci fare affidamento, perché comunque un giocatore che ha le sue pretese economiche,

0: perché infatti, sa di poter trovare ancora il posticino in Premier che ti garantisce anche un introito non indifferente. Però per una squadra che sta investendo tanto, che sta creando anche tutta una rete di giovani per poter rilanciare, dargli più spazio, non lo vedrei proprio benissimo. Insomma, se già devi avere a che fare con i giovani, che è un lavoro abbastanza complesso, che però Grosso può fare secondo me molto bene, non andrei a mettere un profilo alla Sancho all'interno, che ti dà anche un altro tipo di problematica, cioè devi riprendere mentalmente, gli devi star dietro tutta la stagione, e su questo diciamo che in un progetto che segue la linea verde non lo vedrei bene. Piuttosto servirebbe una chioccia, come ai tempi era stato Giroud al Milan, che è un giocatore che anche se lo tieni in panchina per metà stagione non ha mai fatto nessun problema, ma quando lo chiami in causa non solo è bravissimo ed è una garanzia, ma proprio ti aiuta nella crescita e nello sviluppo degli altri giocatori.
1: Chiarissima, chiarissima. Guarda, ti faccio l'ultima e poi ti lascio alla tua domenica pomeriggio. Ti chiedo, insomma, la Fiorentina ha acquistato un sacco di calciatori, soprattutto a centrocampo, un reparto che in questo momento sembra un po' sovraffollato, e si parla molto di una possibile cessione, un possibile sacrificio di Nicolò Fagioli. Si è fatta a lungo l'ipotesi anche di un approdo di Fagioli in Premier League. Sembrava che il Newcastle fosse la destinazione fra virgolette perfetta, cioè esce Tonali, entra Fagioli, giocatori con caratteristiche non proprio simili, però insomma che garantiscono quel trattamento di palla che in questo momento magari manca in rosa un centrocampista con queste caratteristiche al Newcastle. Secondo te c'è la possibilità che Nicolò Fagioli possa giocare in Premier League, o lo vedi un giocatore non pronto anche a livello fisico, magari un giocatore che ama anche tenere tanto il pallone, che anche nel suo essere un regista è un regista che ha bisogno magari di un po' di campo, se va in difficoltà, se ha subito l'uomo addosso, e questo penso che in Premier League sia un malus non di poco conto.
0: Sì, se non reggi la pressione, diciamo che in Premier non puoi giocare in tante squadre, o comunque ti devi accontentare più o meno della bassa classifica. Diciamo che il Newcastle ha un serio problema a centrocampo, perché praticamente non gli è rimasto più nessuno e deve per forza di cose ricostruire. Per lo stile di gioco di Fagioli, secondo me ci starebbe in Premier, perché comunque fa dei passaggi sempre molto precisi, crea tanto volume di gioco, deve un po' imparare a ripulire velocemente i palloni e a resistere al pressing, perché in Premier è tutto attacco, le difese stanno diventando veramente un accessorio che sta lì per forza, e si attacca sempre di più, si segnano sempre più gol. Quindi avere un centrocampista che sia in grado di allentare un po' la pressione, di ripulire i palloni, di far ripartire la squadra in uno spazio che è veramente minimo, è fondamentale per squadre che vogliono perlomeno puntare alla zona Europa League, e Newcastle credo che voglia farlo. Sarà un po' difficile perché è una squadra rivisitata. C'era anche il Tottenham sul giocatore, e lì avrebbe secondo me un alleato importante come De Zerbi, e non è scontato che l'allenatore riesca a capirti così tanto a partire dalla barriera linguistica, quindi parlare già in italiano secondo me potrebbe essere un aiuto per l'approccio in Premier League. Ma poi lui, giocatori italiani o comunque dalla Serie A, riesce sempre in un certo modo a farli giocare come dice lui. Però secondo me Newcastle è leggermente avanti, ma comunque credo che la Fiorentina chieda sui 30 milioni più o meno.
1: Sì, più o meno,
0: che,
1: sì.
0: Che è una cifra da non sottovalutare. È vero che le loro casse sono pienissime, però d'altra parte con la stessa cifra potrebbero prendere qualcuno interno alla Premier che magari già è pronto per questo tipo di gioco.
1: E staremo a vedere. Guarda, proprio l'ultimissima, ti faccio proprio una hot take, come direbbero quelli bravi. L'Arsenal è favoritissima per Bissare, o secondo te ci sarà una sorpresa?
0: L'Arsenal è favorita perché è l'unica che va in continuità, anzi va migliorando visto gli acquisti che sta facendo, quindi favorita assolutamente, ma dobbiamo vedere rispetto agli ultimi anni mentalmente come sarà, perché un conto è rincorrere l'obiettivo e un altro invece è difendersi. Le incognite sono chiaramente gli allenatori dalle altre parti, perché tutti sono cambiati, e vediamo se questa continuità gioca a suo favore o la renderà un po' prevedibile agli occhi delle altre grandi squadre, che invece secondo me ci faranno divertire parecchio quest'anno. Cambieranno un po' tutte pelle vedendo gli allenatori e i giocatori che hanno scelto, quindi la sfida per Arteta adesso per la prima volta sarà quella di restare in piedi in mezzo alle onde giganti che si creeranno, ed è un ruolo insolito che secondo me lo metterà tanto alla prova, lui come i giocatori, perché non sono proprio abituati a sedersi sul trono, l'hanno tanto rincorso, ma il difficile non è tanto vincere quanto confermarsi.
1: È vero, è vero. E noi seguiremo anche con passione la Premier League, anche perché il prossimo anno sarà ricchissima di italiani tra allenatori e giocatori. Premier League che partirà appunto dal weekend del 21-22-23 agosto. Ada Cotugno di Fanpage, grazie mille e alla prossima, è stato un piacere averti con noi e buona domenica.
0: Grazie a te, buon pomeriggio, ciao a tutti.
1: E grazie mille ad Ada che ci ha appunto fatto una riflessione, che ci ha appunto spiegato, un po' raccontato quelli che sono anche degli obiettivi dalla Premier che possono arrivare per la Fiorentina, e ci ha anche detto che appunto questa partenza della Premier League un po' insolita, una settimana di solito, una decina di giorni dopo la partenza canonica, potrebbe anche creare qualche problema per la Serie A. D'altra parte appunto la loro stagione ufficialmente partirà il 21 e quindi loro hanno tempo per le grandi operazioni, avranno una settimana in più per fare queste grandi operazioni che possono rivoluzionare la rosa. Staremo a vedere quello che succederà. Nel frattempo non so quello che succederà fra una settimana so quello che succederà tra pochi secondi, ovvero che ci prendiamo la seconda pausa. Sono arrivati tanti messaggi che leggeremo dopo il break. A tra poco.

0: piccoli, anche a un prezzo abbastanza basso rispetto a quando l'abbiamo acquistato, non ha senso poi prendere Pellegrino. E i soldi che abbiamo appunto come budget li spenderei piuttosto per prendere un esterno sinistro forte, e mi terrei invece piccoli come attaccante di riserva, che non dà fastidio, che accetta il suo ruolo di comprimario e che comunque se fatto sembrerei trovare pronto. Per una stagione come quella dell'anno scorso è difficile giudicare chiunque, e men che meno un attaccante appunto ancora giovane come piccoli.
1: Andiamo in via e Fortini, diciamo la verità, si è tirato fuori da solo, lui e il suo procuratore, è semplice la storia, no, non ha mai potuto firmare.
2: Buongiorno Nicolò, allora ti darò il mio pensiero. Il problema di Piccoli non è che ci mette scarso impegno, il problema di Piccoli è che non è un attaccante da Fiorentina, nonostante tutto il suo impegno. Tecnicamente ha dei limiti molto forti, sicuramente ogni tanto farà dei movimenti da attaccante e andrà alla conclusione, ma non sa stoppare un pallone. Ogni volta che stoppa un pallone va a mezzo metro di distanza, non riesce a tenere alta la squadra, non riesce a tenerli i palloni, e nonostante la stazza spesso soffre fisicamente i difensori. È vero che Pellegrino al momento non è un fenomeno, ma io in questo ragazzo ci vedo una grinta e una voglia di migliorare che adesso, senza fare paragoni blasfemi, era simile alla voglia che aveva di migliorare Battistuta ai tempi, dove nel primo anno si diceva che aveva dei limiti tecnici perlomeno abbastanza importanti, e poi con la volontà, con il lavoro, è diventato Battistuta. Ora, io non dico che Pellegrino farà la stessa carriera, ma ce lo auguriamo, ma io ci vedo una grinta in sto ragazzo che non appartiene a Piccoli, mi dispiace.
3: Queste le vostre riflessioni arrivate al 348-7513-933. Mi raccomando Ale, ho mandato comunque il tuo messaggio, ma vi invito sempre a restare entro i 40-45 massimo secondi. Però ecco, come sempre magari Firenze si schiera in questi casi. C'è Claudia che appunto terrebbe Piccoli, c'è Alessandro da Diano Marina appunto che è un fan di Pellegrino appunto. Non so se ho detto Alessandro da Diano Marina o Alessandro da Diano Pellegrino, perché stavo appunto pensando all'attaccante argentino, insomma. Però ecco, Alessandro è uno del partito di Pellegrino. Guarda, io se posso dire la mia, il discorso è questo: se la Fiorentina mettesse fuori dal motore Piccoli e mettesse dentro il motore Pellegrino senza un esborso economico, io ci starei, perché anche a me piace più l'argentino, sinceramente, per quello che gli ho visto a Parma, e secondo me è un giocatore che ha grandi margini di miglioramento, perché a Parma tutto si può dire su Carlos Cuesta, e io ne sono un grande fan anche di vecchia data, però ecco, non è un attaccante, non è un allenatore che mette gli attaccanti nelle condizioni più semplici di segnare, e comunque Pellegrino viene da un'annata tutto sommato positiva, per cui secondo me è un giocatore che ha ancora grandi parti del proprio gioco da esplorare e da far vedere alla Serie A. Allo stesso tempo sono anche consapevole che in questo momento, se il Bologna davvero non si spinge oltre quei 15 milioni, 18, di cui si parla, che può esprimere la società Ducale per la società Felsinea per appunto per Roberto Piccoli, e il Parma chiede quei 30-35, si creerebbe quel vuoto da 20 milioni che forse ecco, spenderei più in altre zone di campo, mi rinforzerei più in altre zone di campo. Però poi le riflessioni sono chiaramente di Fabio Paratici, che sicuramente sa fare questo lavoro molto meglio del sottoscritto. Leggo anche qualche messaggio arrivato alla nostra casella WhatsApp. Alessio ci scrive: ma questi due esterni che dovrebbero arrivare, non si può pensare di giocare con Good esterno tutto l'anno, anche Mastantuono è adattato. Ma secondo me, ti ripeto Alessio, secondo me c'è davvero un po' di pazienza, perché lo abbiamo detto tante volte, il mercato degli attaccanti è un po' diverso dal mercato delle altre zone di campo. La Fiorentina si sta muovendo e per me da qui alla fine del mercato arriveranno uno, ma anche due esterni. Io di questo non voglio metterci la mano sul fuoco, perché poi chiaramente ci sono poi delle circostanze che possono portare a magari al naufragare di una trattativa. Però allo stesso tempo io ti dico che la Fiorentina ci sta lavorando per qualche esterno, e continuo a pensare che l'esterno titolare della Fiorentina sia un esterno di grande livello. Io continuo a pensare che, ripeto, non parlo di cifre, perché sono d'accordo con la riflessione che facevamo prima con Andrea Giannattasio. Io non so quanto la Fiorentina possa permettersi di spendere 40 milioni per un singolo calciatore, però io penso che possa essere un esterno importante alla Mastantuono, per dare contezza del nome, dell'altisonanza del nome. Magari questo a titolo definitivo, visto che appunto i Viola per l'argentino non hanno sostanzialmente speso niente, se non quel 60% di stipendio che si accollano, diciamo, di pagare. Avanti con i messaggi. Simone ci scrive: Fortini, Torino, Sassuolo, ma con la Fiorentina in netto rilancio. Per qualità e ambizioni, almeno vedendo il mercato, andare via in squadre probabilmente hanno meno ambizioni. Ora non ho ben capito il messaggio, Simone, però tu mi stai dicendo che Fortini dovrebbe scegliere di rimanere alla Fiorentina piuttosto che andare al Torino o al Sassuolo. Non lo so, sono riflessioni che secondo me un calciatore deve fare, non soltanto guardando al risultato che può fare la squadra, perché allora io dico anche, magari Fortini al Sassuolo è un titolare fisso e una stagione al Sassuolo magari lo fa sì che lo possa mettersi in luce, pardon, e poi magari suscitare in sé degli interessi magari di squadre di alta classifica. Magari la Fiorentina, visto anche il processo che lo sta portando l'ha portato ad un anno dalla scadenza del contratto senza ancora il rinnovo, potrebbe metterlo nelle condizioni di non giocare praticamente mai, di essere un comprimario, e quindi tra un anno, anziché il Torino e il Sassuolo, magari questo ragazzo deve ritornare in Serie B per rilanciare la propria carriera, perché magari in Serie A non ha mercato. Per cui non lo so, io non sempre vedo quello che all'apparenza sembra un passo indietro necessariamente come un passo indietro, magari è lo stimolo e il pretesto per farne poi due in avanti. Per cui staremo a vedere quello che succederà con il buon Niccolò Fortini. Roberto mi scrive: ma non volevo dire nello specifico, volevo dire che sono più importanti esterni di quel tipo che scambiare piccoli con Pellegrino. Questo me lo sta dicendo nell'ambito di Cacciamani. No, ma io sono d'accordo, capito quello che mi stavi dicendo Roberto, la mia era una riflessione generale, ho utilizzato il tuo messaggio come pretesto per anche una riflessione su quelli che sono i giovani calciatori. Nel frattempo invito guarda Ale, mi segnalano in tanti, ci sta pensando Alessandro Di Nardo, se visto che tanti ascoltatori ci stanno segnalando un problema di audio sul canale 92, il buon Ale sta mettendo, diciamo, a posto, sta cercando di risolvere, per cui abbiate pazienza e dateci anche magari dei feedback se vedete che l'audio è tornato. Leggo gli ultimi due messaggi, intanto poi invito ad Ale di mettersi in collegamento con il prossimo ospite. C'è Marco che ci scrive: anche a te caro Rig rivolgo questa riflessione su quella nuvoletta lassù che potrebbe ingrossare, e non per cambiamento climatico. Ci sono gli scettici su Fabio Grosso, squadra rivoluzionata e una piazza con grandi aspettative, e quindi dovrà essere la società a difendere la scelta sull'allenatore. Io Marco, da questo punto di vista, sono completamente d'accordo con te e non ho neanche troppi dubbi sul fatto che la società scenderà, qualora ce ne fosse bisogno, in prima persona a difendere l'allenatore, perché sostanzialmente è la scelta di Fabio Paratici, cioè Fabio Grosso è l'uomo di Fabio Paratici. Per cui io non ho dubbi sul fatto che se all'inizio ci dovessero essere anche delle problematiche, dei risultati che magari non arriveranno fin da subito, io credo molto che Fabio Paratici possa prendere le difese su quella che è stata la sua scelta. Io ripeto, io invito sempre i tifosi a sia sognare, perché è giusto sognare, e perché è sarebbe anche ingiusto togliere degli oneri a una società che si sta impegnando a ritagliarsi e a rimettersi in un Olimpo delle squadre italiane. Per cui la Fiorentina, non voglio dire che ha l'obbligo di tornare in Europa il prossimo anno, per me dalla componente economica ha anche un obbligo, perché stare un altro anno senza Europa e quindi senza gli introiti dell'Europa, con la capienza ridotta dello stadio, dopo che per un'altra stagione la società ha fatto tanti sforzi a livello economico, secondo me l'Europa è quasi di obbligo. Però a livello poi di mero risultato sportivo, non dico che ha l'obbligo, però allo stesso tempo non bisogna neanche per forza togliere le pressioni da una squadra, da una società che sta lavorando in un certo modo. Cioè, se l'Inter, che ha lavorato così bene in questi anni, che sta raccogliendo i suoi frutti con la vittoria degli scudetti, io non posso dire il prossimo anno che l'Inter sì, vabbè, dai, se arriva entro le prime sei. No, l'Inter ha l'obbligo di tornare almeno in Champions League e di provare a lottare per lo scudetto. La Fiorentina, dopo che per una stagione ha preso uno dei dirigenti migliori del calcio mondiale, ha fatto un mercato di un certo tipo, ha speso certi soldi e ha puntato su certi giocatori, non ha l'obbligo di tornare in Champions League per dare un obiettivo che poi non è neanche stato fissato, ma ha l'obbligo di provare a lottare per quelle posizioni di classifica che poi possono metterti in condizioni anche di tornare in Champions League. Cioè, il Como l'anno scorso non si è dato l'obbligo di tornare in Champions League, non si è dato come obbligo l'obiettivo di andare in Champions League. Ha creato una struttura che gli permettesse di lottare per quelle posizioni di alta classifica e che ha fatto sì che poi, alla fine, per anche un allineamento degli astri, se vogliamo, perché ci vuole anche la fortuna nel calcio, in generale nella vita, se arrivasse all'ultima giornata il Milan abbia fatto harakiri contro il Cagliari, la Juventus è stata due mesi praticamente senza mai vincere, si sono create le condizioni per cui il Como è riuscito a ottenere la Champions League. Per me, io spero che questo possa essere il percorso della Fiorentina, un percorso virtuoso che fa sì che la Fiorentina sia lì a lottare. Poi io continuo sempre a dire, e con questo rispondo anche ad Alberto, che fa una riflessione sul fatto che la Fiorentina non possa lottare ancora per lo scudetto, e ci mancherebbe, Alberto, l'anno scorso l'Inter ha dato 50 punti alla Fiorentina in classifica, punto più punto meno. Io non credo che tutti questi punti si possano recuperare con Dragusin, con Vieri, con Ulai, con Mastantuono, ma si possono recuperare con anni e anni di lavoro che ti possa portare ad essere in pianta stabile nelle grandi posizioni di alta, nelle posizioni di alta classifica, un po' come ha fatto l'Atalanta, che poi non ha mai lottato fino in fondo per lo scudetto, però fino all'ultima stagione con Gasperini, a marzo, si è ritrovata in una posizione per cui i tifosi stavano sognando lo scudetto, ma era 9 anni che lavorava in un certo tipo, ha avuto certe esperienze, ha vinto in Europa. Io spero che questo possa crearsi all'interno della Fiorentina, perché ripeto, l'ho detto anche in settimana con Luca Calamai, io penso che poi la Fiorentina a livello di rosa difficilmente ai blocchi di partenza sarà migliore delle 6-7 squadre che l'anno scorso hanno raggiunto l'Europa in Serie A. Io non credo che la Fiorentina ai blocchi di partenza possa essere meglio dell'Atalanta, che viene da un percorso molto più lungo dei Viola, non credo che possa essere migliore del Como, che viene da anni che ha lavorato in un certo tipo, non penso che possa essere meglio della Roma, del Napoli, del Milan, dell'Inter. Però questo è sulla carta, poi c'è una competizione sola, poi le coppe non si giocano, e poi le stagioni, il fatto che sulla carta sei meglio, sei peggio della Juve o dell'Inter o del Milan, non significa niente se poi alla fine, all'ultima giornata, ti ritrovi poi davanti a loro. Cioè, quando Allegri nella conferenza stampa di presentazione del Napoli parla di un Milan che è riuscito a stare in zona Champions dalla seconda alla 37esima giornata, e non c'è stato soltanto per la prima e l'ultima, poi dice anche, però quella che conta è l'ultima. Ecco, io spero che poi il prossimo anno conterà quell'ultima partita per la Fiorentina. Mi dicono che si sente, mi dice Francesco, per cui non so se abbiamo se vogliamo fare il collegamento. Sì, vai. C'è il prossimo ospite che, piccolo spoiler, è un grande ex attaccante della Serie A, che oggi fa il presidente in una nobile decaduta della Serie A, per cui immagino che tanti di voi hanno già capito di chi si parla, e che faremo anche un po' un excursus su quelli che sono i temi degli attaccanti viola, sul dibattito Pellegrini in, piccoli out, sulle riflessioni su Moise Kean e molto altro. Ce lo abbiamo e allora lo introduciamo con grande piacere. Ritroviamo con noi un ospite graditissimo di Radio Firenze Viola come Sergio Pellissier, grandissimo ex attaccante e oggi presidente del Chievo Verona. Buongiorno Sergio e grazie mille per aver accettato il nostro invito.
4: Buongiorno, grazie a voi.
3: Allora, siamo diciamo alla vigilia di una settimana che ci porterà appunto all'inizio vero e proprio della stagione, sia della Fiorentina ma anche di altre squadre di Serie A, perché tra una settimana, anzi anche meno, venerdì prossimo i Viola saranno in campo in Coppa Italia. Io però la porto proprio sul campionato, e prima di buttarsi sui temi Viola le volevo chiedere come sta vivendo e come sta vedendo la costruzione delle squadre, perché ecco, mi sembra almeno per il momento, poi c'è ancora tanto mercato, c'è ancora quasi un mese di operazioni, però mi sembra che la Serie A si vada incontro ad una stagione più che mai incerta. Non so come la vede lei.
4: Ma è ancora presto, ci sono come al solito tanti trasferimenti che vengono fatti all'ultimo, tanti pensieri che, certo, poi non vengono fatti. Sicuramente la Fiorentina ha fatto già qualcosa di importante, quindi sta cercando di muoversi nel modo giusto, però è ancora presto. Ormai lo sappiamo che il mercato è aperto fino a settembre, quindi fino a settembre ci sarà sempre bagarre, ci sarà sempre confusione.
3: Certo, quello chiaramente il mercato appunto può stravolgere. Poi sappiamo bene come in Serie A tantissimi club poi possano operare nelle ultime settimane, negli ultimi giorni e rivoluzionare anche le rose. Però ecco, le coppe, immagino, insomma, l'anno scorso abbiamo visto un Como che alla fine è arrivato in Champions League e un ritorno della Roma, abbiamo visto il Milan e la Juventus invece regredire in Europa League. Secondo lei può portare anche a qualche sorpresa il fatto che poi appunto Como e Roma non sono abituate a giocare magari la Champions League? Il Milan e la Juventus, sappiamo bene che giocare il giovedì è molto diverso che giocare il martedì e il mercoledì, perché sostanzialmente non hai giorni di preparazione. Quindi non so se si aspetta, da questo punto di vista, se le coppe più che mai possono quest'anno influenzare anche il campionato.
4: Ma le coppe influenzano sempre il campionato, perché quando giochi tre partite in una settimana comunque devi fare dei turnover, comunque devi cambiare il modo di allenare, comunque vai a affrontare tutte squadre che sono forti tanto quanto te, quindi è normale che diventa molto impegnativo sia dal punto di vista fisico che quello mentale. Indubbiamente bisogna capire le rose come sono fatte, perché comunque per fare competizioni ormai così importanti e difficili purtroppo hai bisogno di una rosa veramente elevata, ecco, se vuoi essere competitivo, e in questo caso stanno lavorando per poterlo fare anche le società magari che sono appena arrivate in Champions, ma non è così semplice, ecco, bisogna investire, non è in questo momento non è così facile, ecco, come nel parlare.
3: chiaro, chiaro. Ne ha parlato un po' prima della rivoluzione che sta facendo Fabio Paratici a Firenze. La Fiorentina è la squadra che in questo momento più di tutte sta uscendo rivoluzionata dal mercato. 8 acquisti già ufficiali, la sensazione è che ce ne potranno, anzi ce ne dovranno anche essere degli altri, perché comunque la squadra in questo momento resta incompleta su certe zone di campo. Le chiedo un giudizio banalmente su come si sta muovendo la Fiorentina, sui profili che sta cercando, che ha cercato e che si è portata a casa, e anche in particolar modo su quello che è stato un po' il colpo della settimana che ha riportato Firenze veramente a sognare, che è Franco Mastantuono, giocatore che un anno fa il Real Madrid acquistava a 60 milioni di euro, oggi dopo una stagione che non definirei neanche fallimentare, però insomma una stagione che forse non è riuscita a esprimere tutto il suo pieno potenziale, prova a rilanciarsi a Firenze. C'è un po' qualche dubbio sulla modalità di arrivo, perché è un prestito secco, però ecco, non so se già il mettere le mani su certi calciatori può essere da stimolo sia per la Fiorentina sia per la Serie A.
4: Beh, ma la piazza ha bisogno sicuramente di nomi, ha bisogno sicuramente di entusiasmo dopo l'annata passata, però Paratici sa costruire una squadra, indubbiamente bisogna dargli il tempo, purtroppo il tempo, la piazza di Firenze è sempre complicato che lo dia, perché attende sempre il massimo in pochissimo tempo, quindi sta costruendo una squadra giovane, sta cercando di costruire una società che possa durare nel tempo, possa crescere, possa migliorarsi, possa diventare ancora più forte col passare del tempo, purtroppo. E quindi io credo che il tifoso di Vettia debba essere contento per quello che sta facendo Paratici, indubbiamente deve avere anche un po' di pazienza e dare il tempo a questi giovani di crescere, di dimostrare il proprio valore.
3: Una crescita che immagino passerà anche dagli attaccanti. Io sfrutto il suo passato da grande bomber della Serie A per chiedergli un giudizio su Moise Kean, un Kean che la Fiorentina per un periodo sembrava anche avesse esplorato il mercato per capire quali erano le offerte che potevano arrivare per questo calciatore, offerte probabilmente che hanno soddisfatto al 100% i Viola. In questo momento, fino a questo momento, non ce ne sono state, e allora la Fiorentina con una mossa un po' sorpresa ha deciso di togliere Kean dal mercato. È una scelta giusta quella di puntare ancora su questo calciatore che sì, 2 anni fa ha fatto innamorare Firenze a suon di gol, nell'ultima stagione però anche un po' di limiti sono emersi, un po' di limiti caratteriali, ma sono soprattutto emerso limiti fisici di un ragazzo che negli ultimi mesi è stato falcidiato da questo problema della tibia che lo ha tenuto sempre fuori. Non so se è una scelta giusta secondo lei quella di puntare ancora su Moise Kean.
4: Il valore del giocatore penso che lo abbia dimostrato, ecco, indubbiamente, come ho detto prima, tifoso fiorentino, tifoso viola non da pochissime possibilità, e quindi magari ti osannano un anno dove fai benissimo, e se l'anno dopo non confermi quello che hai fatto l'anno prima ti mettono subito in piazza, no? Quindi non è facile giocare a Firenze. Io credo che se gli si dia la possibilità, lo si aspetti, magari gli si metta anche a fianco qualcuno che gli possa anche dare una mano nel far gol, credo che sia un ottimo attaccante. Poi d'altronde è uno dei pochi attaccanti che ha l'Italia, quindi credo che sia giusto farlo giocare e credere in lui, ecco, bisogna dargli fiducia, questo è poco ma sicuro.
3: Certo, la fiducia è il centro di tutto, sempre. Le volevo chiedere anche dell'altro attaccante della Fiorentina, di Roberto Piccoli. Si parla molto di uno scambio in questo momento con Piccoli che potrebbe andare al Bologna e la Fiorentina che potrebbe andare su Matteo Pellegrino. Non so se secondo lei è uno scambio che può spostare qualcosa in termini anche di equilibri, forse Pellegrino è più adatto alle caratteristiche, è più adatto a sopperire alle caratteristiche che magari non ha Kean, quindi è molto più complementare rispetto con Kean rispetto a come Piccoli. Non so se è un suo giudizio su questo possibile scambio, appunto.
4: Oddio, più o meno, ecco, sono giocatori abbastanza simili anche dal punto di vista della struttura, Io credo che Pico sia molto giovane e sia veramente il primo anno che ha fatto in una grande squadra dove certo si aspettava tantissimo da lui, e è normale, dopo aver pagato così tanto, è normale che le aspettative siano state enormi, no? E lui credo che abbia patito, anche perché poi non giocava magari all'inizio, poi è dovuto giocare per forza, non sono arrivati gol, e come ho detto prima, Piazza è veramente importante e bisogna essere pronti, ecco. Quindi lui probabilmente quel salto, forse con quelle cifre enormi, forse gli ha un po' dato fastidio, e quindi gli ha un po' fatto fatica, ecco. Quindi secondo me ha del potenziale, indubbiamente deve crescere, e quindi il valore che gli si è dato così, senza aver ancora dimostrato tutto il suo valore, ecco, forse è stato eccessivo. Questo purtroppo complica poi.
3: Certo. Guardi Sergio, le leggo, prima di salutarla, uso il tramite di un messaggio che ci manda un'amica, Enza, che le scrive, che le manda un grande saluto perché l'ha conosciuta recentemente a Coverciano, questa amica Enza da Firenze. Utilizzo questo messaggio intanto per appunto mandarle i saluti da parte della nostra ascoltatrice, ma anche per uso il gancio di Coverciano per chiederle un commento sul nuovo corso dell'Italia, in particolar modo sulle parole che sono arrivate oggi da parte di Paolo Maldini, un Maldini che insomma si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera, ha parlato espressamente di un'idea di rivoluzione del calcio italiano che poi alla fine non si è fatta, dell'idea che c'era dietro la scelta di Guardiola, di un Guardiola che era veramente attratto dalla possibilità di prendere in mano la panchina dell'Italia, per cui appunto le chiedo un commento su questo.
4: Ma io credo che Paolo sarebbe stato veramente l'uomo che poteva cambiare, ecco, tutto quello che sta accadendo all'Italia, ma soprattutto perché è una delle poche persone del mondo del calcio che è coerente. Giustamente lui lo ha fatto al Milan, lo ha rifatto all'Italia, non ha guardato né i soldi né la posizione, lui ha solo detto quello che credo tutte le persone coerenti avrebbero fatto. Se tu mi dai la responsabilità a me di decidere con la mia faccia, io prendo le decisioni, io prendo gli insulti, io prendo i complimenti se devono esserci, ed è giusto che io sia responsabile di quello che vado a fare. Se non sono io il responsabile, ma devo solo mettere la mia immagine, allora è giusto che tu fai le cose da solo o comunque le fai con qualcun altro. Ecco, questo è stato coerente sia nel Milan che nell'Italia. Ecco, io, persone coerenti che vanno avanti per un unico obiettivo e non lo fanno per i soldi, io credo che quelle persone bisognerebbe premiarle a prescindere da quello che uno va a fare, ecco. Quindi io ammiro Paolo per quello che ha fatto come calciatore, ma come uomo, ecco, secondo me sarebbe veramente un esempio importante per se si vuole continuare a sperare che l'Italia torni a essere grande.
3: E noi ci speriamo, anche se appunto lo speriamo che possa farlo, ma eventualmente lo farà senza Paolo Maldini. Sergio Pellissiere, è stato un piacere averla con noi, a presto, buone vacanze, e buona domenica anche.
4: Grazie mille, buona domenica.
3: E grazie mille all'ex attaccante del Chievo Verona, che ci ha fatto sognare un po' a tutti, Sergio Pellissiere, un idolo anche dei giocatori di fantacalcio, perché insomma un giocatore che poi tutti gli anni i suoi 10-15 gol li faceva sempre, per cui io mi ricordo un grande idolo al fantacalcio, questi giocatori di culto che magari ogni tanto diciamo in maniera anche un po' retorica che non ci sono più, però forse davvero non ci sono più. Guarda, io Ale direi che non ci prendiamo neanche l'ultima pausa, perché siamo arrivati a 36, per cui poi mandiamo anche il file che darà appunto, servirà come aperitivo, come antipasto al prossimo appuntamento, Nel frattempo recupero dei messaggi, perché so che tu mi avevi preparato un giochino, per cui intanto te lo faccio preparare. Prima leggo però qualche messaggio. Priorità ai nostri ascoltatori, perché Garfagnana, sì, Viola ci scrive: vendere Fagioli più forte del centrocampo sarebbe pura follia, visto lo sciupare tutto nel veder dialogare a tavola I con Mandragora Hondur. Ogni modo, stamattina in una radio nazionale diversi addetti ai lavori, giornalisti ed ex calciatori, nessuno ha messo la Viola tra le prime sette. Speriamo si sbaglino. Ma guarda, io ti dico, amico che ci scrivi, Garfagnana, secondo me è meglio, perché l'anno scorso ci mettevano fra le prime quattro, ci siamo messi anche noi fra le prime quattro ed abbiamo visto com'è andata. La Fiorentina deve, secondo me, arrivare un po' affari spenti, per cui meglio così. In questo momento io continuo a pensare che la Fiorentina sulla carta, ripeto, possa essere l'ottava forza della Serie A. Io vedo comunque l'Inter, il Milan, la Juventus, il Napoli, l'Atalanta, il Como e la Roma in questo momento superiore alla Fiorentina. Poi ripeto, l'essere superiore sulla carta non conta niente. La Fiorentina da parte sua ha un grosso bonus, che si chiama una competizione a settimana, che in questo momento ti dà la possibilità di riposarti, ti dà la possibilità di preparare le partite, ti dà la possibilità di, appunto, di rimetterti a posto, magari c'hai un problema fisico e ti dà qualche giorno in più di recupero. Per cui abbiamo visto come in questi anni tantissime squadre che magari sono rimaste fuori dall'Europa e che l'anno successivo hanno sfruttato il non giocare ogni tre giorni, ogni quattro giorni, per tornare subito competitive. E questo, secondo me, è un fattore che non può non essere preso in considerazione. E aggiungo poi che in questo momento la Serie A non è più una competizione granitica come lo era fino a qualche anno fa, in cui potevi lavorare al meglio delle tue possibilità, però era difficile arrivare davanti alla Juventus, arrivare davanti all'Inter, arrivare davanti al Milan, arrivare davanti alla Roma. In questo momento, se vogliamo, non so se per quanti demeriti o quanti meriti, però è un campionato molto democratico, in cui se uno lavora bene può anche avere l'ambizione di passare dal quindicesimo, sedicesimo posto al quarto, quinto, sesto posto. Non sto dicendo che questo succederà, sto dicendo che, non lo so, in Spagna si lotta per il quarto posto, perché difficilmente si schiodano le tre grandi Spagna, Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, dai primi due, tre posti, per cui si gioca per il terzo, per il quarto posto. In Premier League sì, ci sono dell'exploit, magari l'anno scorso la Aston Villa, è vero, però sono squadre che è difficile poi, quando parti ai blocchi di partenza e hai da fare i conti con l'Arsenal, con il Liverpool, con il Manchester City, mettiamoci dentro anche il Manchester United e il Chelsea, anche se negli ultimi anni non è che abbiano lavorato benissimo. Però ecco, in questo momento la Serie A ti sta dicendo che il Como, che è una realtà che lavora bene, si può ritrovare dalla Serie B alla Champions League nel giro di due anni, che il Bologna, che è una squadra che ha lavorato bene, può vincere la Coppa Italia e arrivare in Champions League, che la Roma, che ha lavorato bene, che ha preso un allenatore in gamba, può ritornare in Champions League. Per cui speriamo in questo. Però ecco, sulla carta, a livello di rosa, capisco anche chi mette la Fiorentina comunque sotto al Napoli, che in questo momento avrà dei problemi, all'Inter, alla Juve, eccetera eccetera. È il momento del gioco, buon Ale?
5: Sì, beviamoci su, anzi no, non è da bere, non è un gioco alcolico, non è un gioco alcolico.
3: Perché qui non c'è niente, l'unica cosa, c'è un bicchiere con un po' d'acqua, lo facciamo vedere in favore di telecamera.
5: Magari può essere professionalissimo, vodka, non lo so, guarda.
3: Ci manca anche quella, visto con questo caldo mi prenderebbe veramente una sincope.
5: Guarda Niccolò, non abbiamo sigle né niente, quindi è tutta la tua immaginazione.
3: Vai.
5: 9 agosto, domenica, fa caldo, siamo al mare, anzi no, siamo al mare con la testa, a breve ci andremo anche con i collegamenti dalla Versiliana, però ecco, è una giornata da bollino nero, non solo per il caldo ma anche per le partenze, per gli arrivi, eccetera eccetera. La Toscana è una regione fantastica, perché abbina la cultura e il paesaggio, abbina anche i monti o comunque i colli al mare. È una giornata di mare soprattutto, quindi ti ho preparato un tabellone, okay, con 16 località di mare toscane.
3: Ok.
5: Tu mi devi leggere la GOAT, cioè la miglior località di mare toscana, ok? In una specie di tabellone stile mondiale che abbiamo rubato come format ad altri, però va bene.
3: Tu mi vuoi far inimicare praticamente.
5: Sì,
3: in
5: però allora il criterio è quello che vuoi. Io l'avrei pensata così: fuga al mare partendo da Firenze, quindi una toccata e fuga un weekend, perché poi sono tutti posti più o meno raggiungibili, anche se poi ci sono anche le isole, no? Quindi
3: certo, insomma,
5: magari non è da giornata al mare, ma ecco, un weekend al mare per attività, per paesaggio, per anche quanta gente c'è, se ce n'è troppo o ce n'è poca, scegli tu.
3: Ok,
5: allora vai. Partiamo con il primo quarto di finale, anzi ottavo perché sono 16, sì.
3: Vai.
5: Vada contro Rio Torto.
3: Guarda, se ci fosse un mio amico in ascolto mi ucciderebbe,
5: non ci
3: ma
5: sarà,
3: dico,
5: perché sarà in uno di,
3: certo,
5: questi due posti,
3: certo,
5: immagino.
3: Ma dico Rio Torto.
5: Ok, ok, perché c'è anche il Nano Verde che salutiamo, certo.
3: No, stanno mettendo la Radio Firenze Viola.
5: Sì, sì,
3: momento.
5: Sicuramente. San Vincenzo o la zona dell'Argentario?
3: Allora, dico San Vincenzo, è molto più bella la zona dell'Argentario, se vogliamo è la più bella di tutte, ma molto scomoda per un weekend, perché insomma sì, sono due
5: ore
3: abbondanti.
5: Il sabato mattina ti fai...
3: Vabbè
5: sì,
3: dai, San Vincenzo. Dai.
5: San Vincenzo. Follonica contro Cecina.
3: Dico Cecina perché ci andavo da piccolo.
5: Va bene. È personale,
3: certo,
5: è un tabellone,
3: certo,
5: di Niccolò Righi, quindi se qualcuno vuol cambiare qualcosa 348 753 933. Poi procediamo con un derby, diciamo, Forte dei Marmi contro Viareggio.
3: Dico Viareggio perché i miei zii hanno la casa lì e quindi io ci ho passato l'infanzia e dico Viareggio.
5: Poi Elba contro Castiglion della Pescaia.
3: Anche qui per comodità un weekend sarà sicuramente più bella l'isola d'Elba, però dico Castiglion della Pescaia.
5: Ah, quindi c'è il primo giant killing di questo,
3: certo,
5: gioco.
3: Certo.
5: Perché insomma l'Elba era una delle, certo, favorite, insomma. Poi Capalbio contro Castagneto Carducci, Marina di Castagneto, insomma.
3: Non sono mai stato a Capalbio, per cui dico Marina di Castagneto Carducci.
5: Ok.
3: Non sono un grande fan, però non sono mai stato a Capalbio, per cui.
5: E allora continuiamo con gli ultimi due ballottaggi: Bibbona contro Isola del Giglio.
3: Dico Isola del Giglio.
5: Ah, non così.
3: Perché va così.
5: E Castiglioncello contro Piombino.
3: Piombino ha una bellissima piazza.
5: Sì, sì, sottovalutatissima.
3: Sottovalutatissima, e per questo dirò Piombino, perché Castiglioncello è molto bella, ma posso dire che è un po' scomoda il fatto che ci siano un po' tutti gli scogli. Insomma, io dico Piombino.
5: Va bene, ma è un tuo gioco, non hai risposte giuste né sbagliate, risponderai poi a tutte le città che hai eliminato.
3: Certo.
5: Nel corso di questo gioco, andiamo con i quarti: Rio Torto contro San Vincenzo.
3: Rio Torto.
5: Ok. Poi Cecina contro Viareggio.
3: Viareggio.
5: Benissimo, quindi abbiamo già la prima semifinale. Poi andiamo con Castiglion della Pescaia contro Castagneto.
3: Dico Castiglion della Pescaia.
5: Ok, Castiglion della Pescaia in semifinale. E poi diciamo l'ultimo: Isola del Giglio contro Piombino.
3: Piombino.
5: Bene, abbiamo il quadro delle semifinaliste che si contendono il trofeo Niccolò Righi per le vacanze 2026. Rio Torto contro Viareggio?
3: Dico a sorpresa Viareggio.
5: Ma come?
3: Dico a sorpresa Viareggio, ma perché io Viareggio ci sono veramente stato da quando ho memoria e ho trascorso lì le mie vacanze, per cui c'è il cuore che parla.
5: È un po' la Grecia Euro 2004.
3: Esatto,
5: in questo torneo,
3: esatto.
5: Viareggio.
3: Il Viareggio è il cuore che parla.
5: Va bene, va bene. Castiglion della Pescaia contro Piombino.
3: Ti dico Castiglion della Pescaia.
5: E quindi finalissima da giocare in campo neutro, quindi troveremo una zona insomma di a metà tra Viareggio e Castiglion della Pescaia.
3: Siccome i sentimenti sono bellissimi, ma la vita fa schifo certe volte,
5: sì,
3: io vado di pura testa e non cuore, quindi dico Castiglion della Pescaia.
5: Bene, come
3: Viareggio,
5: mai dimmi?
3: Perché Viareggio ci sarebbe sarebbe proprio una squintalata di nostalgia, di giudizio personale, eccetera, per cui ho voluto un po' mixare, l'ho portata fino alla finale, però poi è giusto che vinca,
5: diciamo, un po' Argentina-Spagna, nel senso la retorica, certo, argentina, certo, arriva fino a un certo punto, poi però c'è il campo, certo, il campo, e quindi in questo caso sempre, certo, Castiglione della Pescaia è come, sì, la formazione di De La Fuente,
3: sì, sì, assolutamente, una vittoria risicata perché tanto cuore ci ha messo Viareggio, tanti, tanti ricordi, però poi alla
5: un po'
3: fine
5: anche gioco sporco, no? Certo, comunque sì, incredibile, sì, che ci sia Viareggio tra le due città di mare, due località di mare preferite, però è spiegato, insomma, il legame, certo, emotivo.
3: No, no,
5: questo,
3: ma davvero, da quando ho 3 anni fino ad ora, perché appunto i miei zii hanno una casa, per cui ogni tanto ne usufruisco anche io. Salutiamo gli amici di Viareggio e guarda, mi fai un assist, perché è proprio lì che andiamo, perché insomma, non proprio lì, a Marina di Pietrasanta, però dai, c'è poco tra Marina di Pietrasanta e Viareggio, perché appunto dalle 18, se non sbaglio, in programma l'appuntamento di Radio Firenze Viola con Luca Calamai, con Lorenzo Marucci, per appunto un appuntamento alla Versiliana, Caffè della Versiliana, un appuntamento in cui ci saranno gli ospiti, tra gli altri Silvio Baldini, CT della Nazionale Under 21, un grande ex Viola come Daniel Bertoni, e poi lo storico capitano Viola, in questi giorni è un po' finito al centro delle polemiche, come Giancarlo Antognoni. Vi proponiamo, prima appunto di collegarsi con la Versiliana e con Lorenzo Marucci, un'intervista che in settimana ha fatto il nostro Giacomo Galassi ad Antonio Caliendo, storico procuratore di Giancarlo Antognoni. Siamo quindi arrivati in chiusura, però appunto la diretta di Radio Firenze Viola continua con l'appuntamento dalla Versiliana, e poi come sempre da domani a partire dalle 8 Buongiorno Firenze con te, Ale, se non sbaglio, perché non ci sarà Andrea Giannata.
5: Ebbene sì,
3: e quindi sì, tu vai avanti, perché appunto curerai la parte tecnica dell'appuntamento alla Versiliana, e poi domani ti risentiremo proprio a partire dalle 8 su queste frequenze. Un saluto e una buona domenica vi arriva anche dal sottoscritto, che ritroverete domani con Niccolò Ceccarini in sostituzione di Niccolò Santi per Nick e Nick, non potevo essere altrimenti, sarò io il vostro Nick, e da Niccolò Righi è tutto, una buona domenica e alla prossima, ciao.
2: La sua opinione su quello che sta succedendo su Giancarlo Antognoni, noi insomma l'abbiamo definita una situazione che rischia di non far di scontentare tutti e di non far vincere nessuno, però ecco, lei come la vede questa non partecipazione di Giancarlo Antognoni ai festeggiamenti? Beh, del centenario,
6: innanzitutto Antognoni con questa iniziativa ha dimostrato la sua fedeltà e la sua onestà, perché io sono testimone, in quanto Antognoni è stato il primo calciatore al mondo ad avere un manager personale nel calcio, parlo nel calcio, e quindi ho iniziato questa avventura insieme. Io ebbi tante di quelle proposte miliardarie, perché volevano tutti Giancarlo Antognoni all'epoca, era l'unico giocatore che giocava a testa alta, che aveva una pennellata che faceva veramente gioire chi ama il calcio, e gli ho portato delle offerte enormi, e lui sempre la stessa cosa, dice: io non tradisco i miei tifosi di Firenze, e né tantomeno la mia maglia, perché lui era talmente legato. Io ho detto: ma Antonio, scusami, ebbe anche una bella discussione anche con la moglie quando poi si è sposata, e continuavano le offerte. Io ho detto: ma scusa, un domani che fai? Che ti mangi la maglia? E non so, io dico: tu sei un professionista. Ho cercato in tutti i modi di convincerlo, ma non c'è stato proprio motivo che lui potesse cambiare idea. E oggi io devo assistere a una cosa, perché ho conosciuto Comisso nel lontano 1990, praticamente quando Barone ancora aveva sui 27 anni, credo, e che volevano, mi mandarono a chiamare, sia me che Paolo Rossi a New York, Sì, perché volevano rifare il nuovo club dei Cosmos.
5: Sì.
6: Mi portarono a visitare dove nasceva il nuovo campo, tutte queste cose qui e compagnia. Poi non se ne fece niente, perché non lo so il perché, ma io poi partì da New York e non ebbi più notizie. Dopo mi sono trovato commisso e barone a Firenze con tanta gioia, però non li ho mai incontrati e quindi speravo almeno che la prima cosa che facessero che nominassero Antonioni almeno vicepresidente, come ha fatto il signor Berlusconi a Milano con Franco Baresi. E tutti i fedeli delle varie società. Ora che questo ragazzo è un ragazzo, questo uomo ha dato una vita intera al suo club, all'amore della città, dei tifosi, di tutto, e si trova ad avere un invito per festeggiare i 100 anni della Fiorentina quando almeno 20-30 gli aveva dati lui. Bene ha fatto il figlio a fare una dichiarazione intelligentissima, quello di definire il padre non una marionetta. Il padre è un personaggio mondiale, come lo è stato Baresi, e l'ha dimostrato anche ai funerali che c'erano tutti, venuto da tutte le parti, che io ho avuto l'onore di assistere, e quando praticamente vedere Antonioni in quelle condizioni mi dà un senso veramente di tristezza grande, perché la prima cosa che dovevano fare è portare questa bandiera avanti e dargli un ruolo importante che potesse continuare la storia della Fiorentina.
7: Però Caliendo ha secondo me ha anche ragione, però dopo 5 anni anche a fronte di diverse persone che purtroppo non ci sono più, a fronte anche di un passo in avanti così importante fatto dal presidente Giuseppe Commisso, che propone addirittura di ritirare la maglia numero 10, cioè guardi, io sono molto curioso di sapere, lei che lo conosce molto bene, anche Giancarlo Antonioni, così si sta anche rovinando la reputazione, perché lo ha citato lei, no? I tanti messaggi, anche noi qui in radio siamo sommersi da persone che fino a una settimana fa vedevano in Antonioni l'idolo e che poi invece l'hanno visto crollare di fronte a questa scelta.
6: Ritirare la maglia numero 10 per un anno è solo festeggiare e andare a una festa da ballo, come andare a una festa da ballo per una sera. Ma qui Antonioni ha fatto la sua storia a Firenze e deve avere un riguardo particolare, non con le chiacchiere o con gli inviti per una festa. No, Antonioni deve essere, deve

0: veramente, ma è una cosa che lo dovrebbero sentire tutti i fiorentini questo. Io so quando è legato alla città, ai tifosi e alla squadra. Ecco, la reazione che lui ha avuto è stata proprio questa. Cioè è stata una reazione normale. Cioè di uno che si sente offeso dice come? Per tanti anni non mi hanno proprio mi invitano per una festa, per che cosa?
1: Per i tifosi della Fiorentina io faccio l'avvocato del diavolo un po', perché considerano il centenario la festa della Fiorentina, non è la festa della presidenza.
0: Se per festeggiare la festa della Fiorentina, tanto ognuno si può permettere anche il lusso di interpellare il suo vecchio manager e dire: Antonio, per favore, vorrei festeggiare i 100 anni della Fiorentina con i miei tifosi, mi organizzi per favore l'evento? Ecco. Lo fa lui con i tifosi, non ha bisogno della società.
1: Ora non so quanto sarebbe facile in questa situazione, perché davvero si rischia di aver rovinato un rapporto. Ma io le chiedo, mancano ancora...
0: Scusi, come si fa a rovinare un rapporto? Il rapporto l'ha rovinato la società, perché non hanno avuto la sensibilità di prendere l'uomo più rappresentativo, ma non solo per quello che ha dato, ma per come si è comportato. Questo ha rinunciato a miliardi. Ma non scherziamo, ragazzi, io sono testimone di questo, ho vissuto da vicino questa faccenda. Sono io che ho portato le tutti i dirigenti della Fiorentina.
1: Ci credo, e questo risponde anche all'illazione che qualche ascoltatore faceva riguardo alla Juventus, alla Roma e alle offerte avute in carriera Antonioni. Però è anche vero che avercela con la famiglia Commisso finisce per limitare o penalizzare anche i tifosi della Fiorentina.
0: No, non ce l'ha con la famiglia Commisso.
1: No.
0: La famiglia Commisso doveva fare un passo in qualità di proprietari della società, che hanno preso e conoscono la loro storia, la loro storia. La prima cosa che dovevano fare è riservare ad Antonioni un ruolo particolare che potesse rappresentare sempre la continuazione della storia della Fiorentina. È così semplice. E quindi non l'hanno fatto, perché c'è qualcuno che magari, io non gli altri dirigenti o meno non mi interessano, quello che mi interessa è che una proprietà che in pratica ha preso al cuore una squadra come la Fiorentina, deve, non solo ha preso una squadra con lo stadio eccetera, ma ha preso anche la sua storia. E la sua storia, se mi permette,

0: 16:05 in questo 9 agosto 2026, Radio Firenze Viola, rigorosamente, inesorabilmente in diretta, Francesco Benvenuti in studio e con facoltà di parola e di intervento Alessandro Di Nardo in regia. Sei forte Ale, numero uno per distacco, gol. Vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare i tuoi fan?
1: Ciao.
0: Molto bene, come sempre alla Holly Williams, salutiamo ovviamente tutti i fan dei Griffin. 348-7513-933 055-77-111-71. Siamo live anche con il Gran Premio di MotoGP, con tutti chiaramente i nostri inviati, ma questa trasmissione oggi, e non solo oggi, ovviamente un po' come tutto il palinsesto di Radio Firenze Viola, soprattutto in un periodo in cui ci avviciniamo lemme al calcio giocato, ma non ci siamo ancora, per la soddisfazione e la gioia e la serenità di tutti i mercatari di questo mondo, soprattutto uno, lui, il re del calciomercato, il sultano del prestito secco, l'uomo che vive per poter dire 42-40 sul cronometro, Nicola Ceccarini!
2: Emma.

0: quante ne sai, Nick? Quante ne sai?
1: Tanti, guarda, mi hai beccato in un momentaccio, bisogna te lo dica.
0: Come mai?
1: C'è stato mezzo metro di neve stanotte. Io, guarda, un'estate così.

0: su questo ghiacciaio di Grassina è una cosa incredibile.
1: È
0: guarda,
1: quasi inaccettabile, si potrebbe dire.
0: Incredibile, beh, mezzo 50 centimetri da 4.400, c'è una neve, beh, la gente qui guarda, fanno quasi, voglio dire, a cazzotti per prendere lo ski lift per arrivare a 4.400. Una cosa impressionante, anche d'inverno a primavera c'è una neve bella come questa. E oggi col gatto delle nevi, poi ho usato anche un gatto di un mio amico perché era lì, certo, al spazio per farsi dare una mano, eccetera, ha chiamato altri gatti perché comunque ci doveva un po' battere la pista. E ti devo dire, uno spettacolo. In questo momento ci siamo a meno uno, pensa un po'.
1: Ed è incredibile considerando che appunto solo Grassina riesce a mantenere questo ecosistema meteorologico, mentre tutto attorno si toccano i 40 gradi senza sforzo. Quindi insomma, un invito anche a tutti gli ascoltatori desiderosi di trovare il fresco. Ecco, fresco fa rima con Grassina, e questa è la prima grande esclusiva.
0: Esatto. Esclusiva poi, per modo di dire. Ci tengo a precisare che comunque, voglio dire, gli amanti della montagna naturalmente li sistemiamo in questa maniera. Poi però c'è lo switch: appena si arriva a valle c'è il mare. Questo volevo dire, certo, no? Che comunque, certo, sia, c'è la possibilità per coloro che, cioè, in una giornata uno può fare il ghiacciaio di Grassina la mattina dalle 7 a mezzogiorno, perché c'è un'ottima neve. A mezzogiorno scende giù, si fa un aperitivo e poi dalle 3 alle 7 può tranquillamente fare un bagno, godersi la spiaggia, beach volley. Tra l'altro c'è Tommaso Loreto a fare gli aperitivi, ecco Alessandro Di Nardo con i suoi nonni che raccontano le avventure della loro vita. E, cioè, c'è tanto, tanto bello qui a Grassina. E naturalmente io infatti smetterò presto di fare giornalista, Bembe, perché con tutte queste attività commerciali
1: chi te lo fa fare, Nick? Ma appunto, appunto. E io guarda che pensavo di poter vivere una situazione del genere in Italia solo dalle parti di Catania e dell'Etna, no? Etna, sì, innevato, e poi in lontananza si vede, si intravede, ci si avvicina sempre di più al mare. Pensate che invece tutto questo è possibile anche a Grassina. Chi l'avrebbe, esatto, mai detto? Ma non chiudo, si finisce mai di imparare.
0: Chiudo bene con le bischerate, sì, poi tornerò a parlare seriamente di Fiorentina, dicendo che anche io ho apprezzato quello che hai scritto, no? Il torneo più breve del mondo,
1: groenlandese, sì, il campionato della Groenlandia,
0: cioè, ecco, noi ti rispondiamo il campionato di Grassina non si ferma mai, cioè non si gioca notte e giorno a tutte le ore, ecco, quindi e il bello è che si può arrivare fino a 1 miliardo di punti, quindi cioè non c'è capito, vuol dire, il campione in carica, perché per fare 1 miliardo di punti ci vogliono diverse partite, sì, e quindi di solito noi ogni 6-7 anni abbiamo un campione d'Italia, cioè un campione di Grassina, ecco.
1: Che spettacolo. Allora guarda, un articolo anche su questo campionato senza inizio e senza fine quasi quasi potrebbe essere in cantiere.
0: Sì, sì. E naturalmente Bembe, abbiamo campi in sintetico, si gioca in sintetico, certo. Vabbè, poi la finale del campionato nazionale agli 80.000 del Maracanã di Grassina, che è proprio alle piedi della montagna.
1: Della montagna, insomma, di cui dell'omonima montagna, direbbero quelli.
0: Esatto. Bene, ora finite tutte queste mischierate, allora potrei chiudere con l'ultima, ti volevo dire, ma sì, sei scritto anche te alla 24 ore di Le Mans, perché io stavo cercando di vedere se riuscivo a fare invece il Gran Premio di Formula 1 in Belgio in quel periodo.
1: No, anch'io preferisco la Formula 1, Nick, alle gare endurance, quindi anch'io le gare di 2 ore massimo sono quelle che più mi fanno.
0: Bene. Quindi non sarai presente?
1: No, non sarò presente. Ma lascerò Fabio Ferri come testimone, sì, diciamo, dell'evento. No, volevo salutare intanto Federico Bollito, ottimista viola, volevo salutare Dido che se la ride tutte le volte che mi sente di domenica. Volevo salutare invece Stefano, Francesco, Stefano dall'Isolotto, un amico che non si firma. Insomma, vi sento già dopo 2 minuti di trasmissione belli presenti, quindi sono gasato, come ovviamente Niccolò Ceccarini, che si rende sempre più conto che da un lato il calcio giocato è dietro l'angolo, anche perché siamo
0: purtroppo
1: Nick, a meno di una settimana dall'inizio della stagione con la Coppa Italia. Stasera la Fiorentina conoscerà il nome del suo avversario, alle 21 c'è Benevento Ravenna, poi il 14 alla vigilia di Ferragosto alle 21:15 ci sarà il match dei 32esimi di Coppa Italia tra Fiorentina e appunto la vincente di Benevento Ravenna, il che vuol dire, Nick, che hai solo 5 giorni di calciomercato in solitaria, cioè senza il fastidio del pallone che rotola, del rettangolo di gioco. Quindi ti chiedo intanto come stai vivendo questo momento e come lo sta vivendo anche la Fiorentina, visto che mi sembra che dopo aver fatto 8 operazioni in entrata e un po' di operazioni in uscita, però minori da un punto di vista economico, invece in queste ultime tre settimane abbondanti di calciomercato, ecco, ci sia margine per altrettanto movimento in casa viola.
0: Certamente sì, volevo dire, no, perché mentre voi della Fiorentina iniziate a giocare il 14 d'agosto, noi del Grasse, avendo vinto praticamente l'anno scorso le finali, anche se sì, poi abbiamo perso la finalissima contro la Sant'Egidiese, ora siamo in Serie D, entriamo direttamente in semifinale di Coppa Italia. Ah. Quindi noi entriamo in gara direttamente da aprile in poi, ecco, quindi sai, ci sono anche i livelli, questo va detto, e voi siete in crescita, questo sì, va riconosciuto, avete ricominciato a fare calcio da un po' di tempo a questa parte, qui a Grasse ne si fa da una vita, quindi i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
1: La Fiorentina ha riniziato a fare calcio senza però ancora una partita ufficiale in archivio, sì, quindi per ora, sì, diciamo, lo ha fatto da un punto di vista di extracampo, ecco, di relazioni, sì, mercato, eccetera eccetera. Ora poi bisognerà iniziare anche a farlo da un punto di vista di gioco del calcio.
0: Certo, certo. Allora, tornando a come la vivo, male, perché chiaramente, come tu ben sai, è fastidioso questo fatto che ci saranno le partite dove purtroppo mi toccherà anche andare a vedere gli highlights e sapere soprattutto i risultati, è la cosa più fastidiosa.
1: Dannazione, cioè, poi, dannazione.
0: Mamma mia, davvero una roba impressionante. Non potrebbero far finta che fossero tutte amichevoli dove il risultato non conta. Comunque, vabbè, fastidiosissimo il calcio giocato, però fortunatamente ci sono ancora questi 5 giorni che potrò vivere in solitario. Tant'è che naturalmente questa situazione mi permetterà di viaggiare ancora sereno in autostrada per le strade di Firenze senza dire con chi si gioca, che si è fatto, eccetera. Dopo il 14 è tutto finito e quindi naturalmente sarà dura fare anche calcio mercato. Però vedendo le cose serie della Fiorentina, io penso che loro prenderanno ancora un attaccante se andrà via Piccoli, prenderanno un centrocampista, un esterno d'attacco che ai noi purtroppo non sarà più Solomon, e poi anche un esterno basso a sinistra. Per quanto riguarda l'esterno basso a sinistra, la mia sensazione è che abbiano già in testa qualcosa, se non siano già praticamente a posto con un mestierante. Uno che naturalmente potrebbe dare una mano di esperienza da qui a quando non rientra a Parisi per aiutare Valdepeñas. Per quanto riguarda il centrocampo, non è detto sia solo Torsved del nome, perché so che stanno lavorando anche su qualcos'altro, per cui occhio, perché la cosa di Torsved è molto lunga, ma secondo me non è l'unica trattativa che loro stanno portando avanti. Per quanto riguarda l'attaccante, credo che Pellegrino, se esce Piccoli, sia veramente il giocatore che loro vogliono prendere a tutti i costi, e dovranno pagarla almeno 25 milioni di euro, per questo stanno sperando che Piccoli, magari nel caso di uscita, porti in dote 18-20 milioni di euro. Sull'esterno d'attacco sono un po' più brancolante, perché non ho idea francamente del profilo sul quale loro stiano andando, e soprattutto sul, perché ho letto, ho sentito anche altri colleghi che sono convinti che la Fiorentina farà un ulteriore grande investimento sull'esterno d'attacco. Io su questo qualche piccolo dubbio in più ce l'ho, perché credo che prima debbano fare delle uscite, quindi quella di Fortini, quella di Dodò, e poi vediamo che succede con Fagioli. Io sono uno di quelli che non dà per scontato la permanenza di Ken, lo dico adesso, così almeno sgombro il campo da tutti i tipi di equivoci che ci possono essere, perché se entro il 20 di agosto succede che qualcuno fa un'offerta allettante, per me non me lo toglie nessuno. Non te l'ho detto anche ieri, cioè ieri o ieri l'altro, che comunque se viene fuori un'offerta importante, per me la prendano in considerazione, perché la Fiorentina dice un sacco di cose, ma sono tutte strategiche, cioè di verità poi alla fine di quello che loro ti comunicano c'è ben poco, e poi secondo me ora cominciano a essere anche meno credibili, perché sai, la prima volta ti spiazzano, la seconda volta ti spiazzano un po' meno, la terza volta cominci a dire sì, vabbè, te mi dici questo, però ho già capito come ti muovi, quindi è tutta strategia in certi casi. Per esempio su Fortini, loro ieri ci dicono che Fortini vale 10-12 milioni di euro e che se non porta in dote 10 milioni di euro il giocatore resta a scadenza. Io credo che questa cosa sia giusta da dire oggi, non lo so se il 22-23 di agosto questa cosa vale ancora, perché poi alla fine che senso avrebbe perdere Fortini a scadenza? Secondo me non ha nessun senso, meglio portarsi a casa 7-8 milioni, no, per dirti. Per cui c'è molta anche della strategia, e lo sa bene anche Fabio Paratici, questo è abbastanza evidente. Però peccato, la Fiorentina è ancora in evoluzione, ancora bello carico, ancora bello in sviluppo. Io penso che ci sarà da divertirsi ancora, perché l'idea è quella di completare l'organico, e secondo me l'organico ancora non è completo, e potrebbe succedere ancora qualcosa di molto bello, di molto interessante per rafforzare questa squadra.
1: Allora, un po' di domande per il direttore della struttura. Comincio da Alex, pescatore di squali balena nell'Oceano Indiano. Sei pronto, Nick? Perché la firma promette bene.
0: È importante, è importante, sì.
1: Scrive e chiede Alex, pescatore di squali balena nell'Oceano Indiano: l'enorme audience di Nick pretende di sapere i dettagli della serata alla Sagra del Raviolo, dalla quale si è collegato ieri sera con la TV, con RTV 38.
0: Allora, poi naturalmente racconto anche questo retroscena sullo squalo balena e Tommaso Loreto, perché questo va raccontato a beneficio degli ascoltatori.
1: Certo.
0: Allora, ieri funziona così. Ieri, dopo tanto tempo, ho deciso di andare a fare un giro per la Toscana, avendo naturalmente un po' di possibilità di muovermi.
1: Evviva!
0: Naturalmente tieni presente che prima di muovervi c'è la vecchia telefonata, ma come prende la linea lì? Questa è prima di muoversi, c'è la telefonata al circolo, c'è la telefonata al circolo ricreativo della zona per dire scusate, la team prende lì per sapere o meno eccetera,
1: e la risposta è stata affermativa, prende,
0: e la risposta è stata ma in dei punti sì, in dei punti no. Allora ho deciso di rischiare, sono arrivato a fare il sopralluogo alla Sagra del Raviolo lì a Partina, e praticamente nonostante una grande accoglienza, una sagra favolosa, beh, ti segnalo un raviolo di livello mondiale, e tra l'altro
1: ricordiamo siamo nel comune di Bibbiena, Nick, perché ora qui
0: bravissimo,
1: insomma, ecco,
0: sì, no, però un diciamo raviolo qualche di livello mondiale, un raviolo di livello mondiale a ragù di carne, quindi buonissimo tra l'altro eccetera, e io giravo per questo campo sportivo alla ricerca del segnale perduto, e questo segnale non mi dava una connessione stabile, al che essendo un uomo mezzo distrutto ho trovato accanto a me un alleato che ha trovato a sua volta un bar in cui una signora gli ha detto ma io ho la wifi forte anche fuori casa. Allora praticamente è successo, sono andato dalla signora che mi ha dato l'aggancio wifi, e io dalle scale di casa sua mi sono collegato, tra l'altro in un scenario bellissimo perché dietro c'era tutto il verde, e quindi devo dire che la Sagra del Raviolo mi ha portato bene,
1: promossa a pieni voti.
0: Tra l'altro sono passato anche dal passo della Consuma, ci tenevo a dirtelo, bene, perché te sei un amante dei passi,
1: assolutamente,
0: quindi, dove c'è una panchina gigante io non conoscevo, che naturalmente fa parte di un gruppo di panchine giganti che sono state messe un po' in tutto il mondo, questa è una storia che poi racconteremo, e quindi Sagra del Raviolo bellissima, sono stato benissimo, addirittura ti dico alla fine mi faceva anche freschino, quindi rientro a casa a mezzanotte e mezzo con 12 caffè a 30 orari, ci ho voluto 6 anni per tornare, ma siamo stati
1: e qui
0: benissimo.
1: Abbiamo raccontato in retroscena, ora devi anche raccontarci perché Alex, pescatore di squali balena nell'Oceano Indiano, ha un legame con Tommaso Loreto, ecco, cioè tu stai sospettando che siano la stessa persona addirittura?
0: Sospetto che siano la stessa persona, tant'è che io ho ringraziato anche il diretto su RTV 38, ovviamente gli organizzatori della Sagra della Viola di Partina, per avermi dato la possibilità di fare 23 minuti con quel rintronato di Loreto che sembrava vestito da serata di Riccione, cioè praticamente c'era la magliettina bianca, tutto abbronzato, la pelle alla Johnny Depp, cioè roba di un certo livello. No, ti stavo dicendo, in retroscena, e poi si torna serie sulla Fiorentina, è questo, che l'altro giorno a largo dell'Isola d'Elba hanno pescato uno squalo balena, no?
1: Ah, certo.
0: Sì. E naturalmente qual è stata la particolarità dello squalo balena? C'aveva la magliettina di Radio Firenze Viola.
1: Ah, sono sbigottito.
0: Devi sapere che Solo nelle sue immersioni ha detto gli squalo balena sono naturalmente dolcissimi, no? Un po' come i cagnolini, voglio dire, un po' come i kiwi, tanto per capirsi.
1: Allora, bene,
0: quando si sono trovati a 20 metri sotto il livello del mare, allora questo squalo balena gli girava intorno, no? Gli faceva tutte le feste, un po' come... Allora Tolo si è commosso e ha detto, insomma, no, come è gentile. E lui gli ha dato un merluzzo, no? Squalo balena gli ha dato un merluzzo. Tolo non sapeva cosa dargli in cambio per il gemellaggio e gli ha dato una magliettina di Radio Firenze Viola. Quindi questo squalo balena è stato pescato la magliettina di Radio Firenze.
1: Quindi mi stai dicendo che per un po' di tempo lo squalo balena ha potuto girare liberamente per l'Oceano Indiano indossando una maglietta di Radio Firenze Viola.
0: Sì, devo dirti, sì, fino a che non l'hanno pescato.
1: Sì, certo.
0: Però ti devo dire che la fortuna è stata che poi l'hanno ributtato giù, capito? Perché comunque, siccome poi naturalmente ci sono degli accordi commerciali tra gli squali e Radio Firenze Viola, allora i pescherecci non volevano entrare nella diatriba, cioè non vorrei levargli la magliettina, eccetera. Tra l'altro c'era anche scritto stasera dalle 18 in poi anche alla Versiliana, Luca Calamai, presidente del libro di Antonio, c'era scritto sotto.
1: Che maglietta era, scusa, quanto era larga per scrivere tutta sta roba, però?
0: Sì, no, ma poi c'era scritto, insomma, c'era scritto anche un po' di programmazione, poi un po' andata via perché si è un po' sbiadito, sa un po' l'inchiostro,
1: certo,
0: a 20 metri.
1: E poi comunque, insomma, uno squalo balena non è certo piccolo, quindi ci sta a avere molto tessuto a disposizione.
0: Questa magliettina gli faceva da top, fondamentalmente.
1: Bello, insomma, bello, una bellissima.
0: Non gli copriva nemmeno le pinne, ecco.
1: Una bellissima storia di cooperazione anche tra l'essere umano e lo squalo balena. Ecco,
0: poi dicono, no, che gli esseri umani sono cattivi e gli squali sono cattivi. Vedete? Lo squalo balena è dosso, tra l'altro scodinzolava una cosa.
1: Ah, dice, giusto, come kiwi, proprio come un labrador.
0: Sì, e infatti Tolo è tornato su con 15 kg di merluzzo e gliel'ha dati tutti lo squalo balena, perché chiaramente squalo balena poi non solo è docile ma neanche mangia, capito? Quindi è lì nell'acqua e gira, okay, e prende da mangiare per gli esseri umani.
1: Guarda, Nick, c'è Giulio da Mantignano che dice che una cosa in comune tra lo squalo balena e il direttore Tommaso Loretto è nessuno dei due sa usare il Bluetooth, e in effetti questo è un elemento che troviamo in entrambe le creature, no?
0: Esatto, sì, con aggravante per Tolo, perché voglio dire, Bluetooth sott'acqua è un po' più complicato,
1: non c'è
0: per
1: dubbio.
0: Mille motivi, ecco, insomma, sì.
1: Guarda, Nick, ti riporto a qualche risposta semiseria e non seria, solo semi. Allora, Andrea da Fucecchio per il Cecca fa una domanda, però a cui rispondo io, perché lui chiede di Hendrik dal Real. Io vi ricordo, ragazzi, la Fiorentina per i giocatori extracomunitari dall'estero ha occupato tutti e due gli slot. Quindi la Fiorentina può prendere dalla Serie A tutti gli extracomunitari del mondo, dall'estero non più. Quindi al massimo può prendere giocatori come avrebbe potuto essere Solomon, israeliano, quindi extracomunitario, ma con passaporto portoghese, credo, per i nonni. Hendrik, che io sappia, non ha nessun tipo di passaporto comunitario e quindi non può essere preso dalla Fiorentina.
0: Esatto.
1: Mi sono permesso solo sulle regole.
0: No, mentre si possono prendere tutti i giocatori extracomunitari che giocano per esempio in Italia, cioè
1: per esempio Pellegrino può avere o non avere il passaporto comunitario, quello che vuole, anche fosse solo tra virgolette argentino, non ci sono problemi regolamentari per tesserarlo. Dido chiede se Cecca ha qualche indizio per Mister X, però non si sa in che ruolo.
0: Guarda, devo dirti, alla Mister X secondo me oggi va molto di moda Mister X, soprattutto per l'esterno d'attacco,
1: okay,
0: no? Perché ora tutti siamo abbastanza infiammati sul cercare di capire quale possa essere l'esterno d'attacco che va a prendere la Serie T. Secondo me dipende un po' lì anche dal budget che hanno a disposizione, perché io credo che loro le idee ce l'abbiano chiare anche sull'esterno d'attacco, e che non vogliono commettere l'errore dell'anno scorso, quando la Fiorentina non prese neanche un esterno d'attacco, anzi li ha venduti tutti e poi è andata a prendere Harrison e Solomon nel mercato di gennaio. Io credo che l'idea di Paratici sia quella di dare a grosso una squadra un po' camaleontica che possa giocare con l'albero di Natale senza i regali sotto, perché sarebbe un po' problematico poi dopo per le lucine e compagnia cantante, però che possa anche fare il 4-3-3 puro. Quindi l'ho detto altre volte, per me l'unica certezza è che non giocheremo mai col 3-5-2, questo è poco ma sicuro. Poi gli altri moduli 4-2-3-1, 4-3-3, 4-3-2-1 sono tutti plausibili in base anche naturalmente alle caratteristiche dei giocatori, perché per esempio il 4-3-2-1 Attà è un altro che puoi usare lì, Gudmunds un altro che può usare lì, Mastantuono un altro che può usare lì, Croce un altro che può usare lì dove intendo lì, dico tre quarti o tra le linee tra centrocampo e attacco, quindi tecnicamente è una cosa che puoi già fare, no? Mastantuono lo puoi mettere a destra a fare l'esterno. Forse per Mastantuono sarebbe meglio quasi anche, oltre al 4-3-2-1, un 4-2-3-1, perché non dovrebbe proprio fare l'esterno puro in quel caso, no? Potrebbe anche, diciamo, ripartire un po' più largo a destra senza essere troppo largo a destra ed accentrarsi e andare a concludere con il sinistro. Guarda, io se posso dirti, a me un giocatore che piacerebbe tanto prendere è Ndoye, Nottingham Forest, perché secondo me è quello proprio che ci vorrebbe, perché a sinistra e a destra è bravo. Mi piace anche Bakayoko, però sono tutti giocatori questi che hanno un valore molto molto alto, ma Caio forse costa un po' meno.
1: Ma Nick, la Fiorentina ha mai fatto un pensierino su Armand Lorientè?
0: Sì, però sono un pochino freddi su questo argomento, perché su Thorsved gli hanno chiesto 17-18 milioni di euro e quindi l'Orientè che vogliono gli chiedano 25 milioni. E poi ti dico la verità, l'Orientè è bravo, però secondo me Ndoye, secondo me Bakayoko sono superiori, perché l'Orientè comunque, allora l'Orientè rispetto a tutti gli esterni che ha avuto la Fiorentina fino all'anno scorso è probabilmente il migliore, sarebbe uno dei tra i primi due sicuramente, però nell'ottica di una Fiorentina di quest'anno l'Orientè forse non è proprio il top del top, anche se sta solo chiede tanti soldi, ecco, sinceramente. Poi sai, volendo ci sono anche quelli di aggiunta che potrebbero essere cancellieri, però cioè, nel caso dei cancellieri non siamo a livelli top, ecco, con tutto il rispetto per cancellieri, quindi io non so quale sarà poi la loro scelta, ecco. Ho capito solo una cosa, che sull'esterno sinistro secondo me non andranno a fare l'investimento adesso, andranno a prendere un giocatore che comunque lo prendono facilmente, mentre sono molto attenti sulla scelta dell'esterno d'attacco, che non vogliono chiaramente sbagliare, perché hanno fatto talmente tanto bene su tutti gli altri reparti che sarebbe, diciamo così, un peccato, no? Andare a prendere un esterno che poi alla fine non convince, non ti fa fare il salto di qualità. Io credo che bisogna aspettare anche qualche cessione, io sono convinto che qualche cessione ci sarà. Oggi parlavo anche con Giovanni Branchini che mi ha detto non c'è nulla su Fagioli, però l'Inghilterra ben ve lo sa meglio di me, questi in un 4-4-8 non so come noi, no
1: certo,
0: fare una
1: certo.
0: trattativa si parte ora e si diventa la barba lunga fino ai piedi.
1: La questione, poi ti lascio concludere su Fagioli, è anche molto di campo, cioè da un lato io lo dico da settimane, io il fatto che escludiamo l'amichevole col Gubbio perché Ulai era appena arrivato, escludiamo l'amichevole col Depor, Ulai non c'era, leggero stato influenzale, non è un caso che nelle tre amichevoli centrali Fagioli e Ulai abbiano condiviso il campo per zero minuti. Vi dico che non è un caso perché in questo momento nella testa di Grosso continua a non esserci l'idea di quel centrocampo tanto bello da dire ma molto difficile da attuare, gioco di parole voluto, con Attà, Fagioli e Ulai, per tanti motivi. Un po' perché in questo momento Attà deve occupare una posizione diversa e quindi serve un centrocampista in più, un po' perché nella testa di Grosso davanti alla difesa può anche giocare l'Ulai di turno, che non è Matic, ma per giocare con Ulai davanti alla difesa, in questo momento, nella testa di Grosso, serve uno tra Mandragora e Ndur. Piaccia o non piaccia, in questo momento è così. Quindi mi viene anche da pensare che sia un po' Nick, quantomeno nell'interesse anche della Fiorentina, esplorare fino all'ultimo, senza angoscia, però esplorandolo, il mercato in uscita di Fagioli, perché il rischio, oltretutto senza conference, è quello di avere una rosa sia numericamente che qualitativamente persino troppo corposa, perché poi avere Fagioli per tenerlo in panchina e fare la riserva non conviene né alla Fiorentina né a Fagioli, o sbaglio?
0: Sì, assolutamente, sono d'accordo con te. Ora, quello che dicevi dal punto di vista tattico è tutto corretto e quindi a maggior ragione bisogna capire anche bene che cosa, cioè secondo me il sacrificio di Fagioli, se ci dovesse essere, secondo me si può compensare. Ora io, Thorsved o chi per lui è un altro ruolo, però comunque Ulai potrebbe giocare in quella posizione,
1: certo,
0: e quindi la Fiorentina c'ha tante alternative, volendo c'è Mandragora, poi c'è Ndur, cioè questi sono tutti giocatori che sicuramente possono dare il loro contributo,
1: anche perché Nicolo, hai visto anche te nelle amichevoli, Ulai da un punto di vista tattico è ancora un po' va ancora un po' sgrezzato, è ancora un po' acerbo, ha dei momenti in cui è troppo generoso, troppo istintivo, e mettere un giocatore del genere accanto a Fagioli è un'idea meravigliosa. A tutti piace fare il riferimento al Paris Saint-Germain, eccetera eccetera, però un conto è scrivere un pezzo, parlarne in radio o fare un podcast, un conto è immaginarsi un centrocampo del genere per 9 mesi, ecco, è lì che magari a oggi non c'è nulla su Fagioli, tra 2 settimane chissà, ecco, come dicevi, magari soprattutto dalla Premier. A me viene sempre in mente il Newcastle, Nick, che in quest'estate ha venduto prima Tonali e poi Bruno Guimaraes, cioè il suo centrocampo titolare, e oggi non ha un centrocampo titolare, per esempio.
0: Infatti io penso che il Newcastle possa essere una possibilità, anche se al momento non è che ci abbiano dato delle conferme su un tentativo vero o un'offerta. Io, cioè, le questioni più calde di queste ore sono sicuramente Piccoli e Fortini, però la sorpresa è dietro l'angolo, perché comunque, come dicevi te, se in Inghilterra ha deciso di partire, questo me lo diceva anche a suo tempo prima di iniziare il mercato Roberto Goretti, in Inghilterra fanno così, cioè loro si individuano subito la necessità, si vede che in questo momento non c'è questa necessità, però se c'è, nel giro di 2-3 ore loro prendono e fanno l'offerta alla Fiorentina, su questo non c'è dubbio.
1: Allora, ultimi messaggi e quindi ultime risposte per il direttore dell'impianto sciistico. Vabbè Nick, se vuoi ribadire rapidissimamente a Francesco da Firenze, da qui alla fine del mercato la Fiorentina in che ruolo prenderà in entrata altri giocatori, e quanti alla fine del mercato saranno i nuovi acquisti da oggi in poi, dice l'ascoltatore.
0: Allora, da oggi in poi secondo me la Fiorentina prende un esterno d'attacco, quindi un acquisto sul fronte offensivo dell'esterno d'attacco, poi se esce Piccoli, come penso che uscirà, un altro giocatore che sostituisce Piccoli, siamo a due, un centrocampista alla Thorsved e siamo a tre, e un esterno sinistro, meno altri quattro giocatori, che non è poco, perché siamo già a 8 acquisti, quanti siamo? Ecco.
1: Sì, sì,
0: quindi andremo a 12.
1: Poi comunque voglio dire, il calcio giocato rischia anche a volte un po' di complicare il percorso, perché questo vale in generale, non voglio parlare della Fiorentina, però ci sono tante storie di operazioni di mercato nate come necessità dopo la prima partita di campionato, per esempio. Mettiamo che una squadra di vertice dopo la prima giornata perde per 3 mesi per infortunio il proprio attaccante titolare e deve correre ai ripari e comprare un attaccante. Quindi portarsi in fondo determinate necessità, è vero, da un lato può abbassare il prezzo per il Mister X di turno, certo, ma dall'altro anche complicare un po' la strada. Tipo Alessandro da Prato continua a citare Sancho, Nick, di cui stai parlando non perché ci siano particolari notizie, ma perché tanti ascoltatori sono molto curiosi di questa suggestione Sancho Fiorentina. Ricordiamo che Sancho si porta dietro una storia con un ingaggio clamorosamente in doppia cifra, negli ultimi anni.
0: Sì, anche si porta dietro anche un carattere non semplice.
1: Assolutamente,
0: diciamo, come stanno,
1: assolutamente.
0: Il giocatore è fortissimo, però comunque chi continua a cambiare squadra ripetutamente, c'è qualcosa che non va. Ecco, io credo la Fiorentina comunque, io sono sempre dell'idea che gliel'abbiano proposto e che loro siano un attimo continuamente lì a valutare, cioè l'avessero voluto far subito questa operazione, secondo me qualcosa in più si sarebbe saputo, e invece probabilmente forse o la tengono in stand by oppure perché vogliono valutare anche qualcos'altro, però come voi sapete appena ci sarà qualcosa di concreto noi la racconteremo e la raccontiamo con le nostre tempistiche, che non sono quelle delle tempistiche, voglio dire, che deve essere per forza dato un nome in pasto alla gente,
1: certo,
0: tanto perché o alla fine così almeno la gente è contenta, eccetera. Noi il mercato lo facciamo così, sappiamo che c'è gente più veloce di noi, però l'importante è essere, voglio dire, credibile e dare una corretta informazione, che poi diventa più difficile perché tra diciamo i depistaggi della Fiorentina e il mercato si è per sé complicato, è normale che quest'anno il lavoro è ancora più duro.
1: Ultime due risposte. Isacco dalla Danimarca, che quindi mi consente anche di ricordare a tutti gli appassionati di calcio groenlandese, visto che la Groenlandia fa parte della Danimarca, e su tutto Mercato Web trovate il pezzo consuntivo del campionato groenlandese che è iniziato martedì e è finito ieri con la vittoria del B67, quindi diciamo la presenza di Isacco dalla Danimarca mi consente anche di parlare di questo argomento a me particolarmente caro. Ma dice lui, non si potrebbe prendere Rowe del Bologna se al Bologna diamo Piccoli? Come se il Bologna avesse tutta questa voglia di rinunciare al buon Rowe, Nick, no?
0: Allora, Rowe, Sartori l'anno scorso quando l'ho preso ci credeva tantissimo. Devo dire che ci sono stati 2-3 acquisti del Bologna negli ultimi anni che non hanno reso proprio come magari si aspettavano. Penso, vabbè, Immobile, no? Che
1: certo,
0: presero, cioè Rowe comunque sia non ha reso.
1: Dallinga
0: un altro che non ha reso. Infatti Dallinga andrà via, vabbè, Dallinga penso che andrà alla fine. Cioè, a me sembra più ipotesi estero che Italia per quanto riguarda Dallinga. Però ecco, ultimamente ci sono dei giocatori che non hanno molto reso. Rowe è sicuramente forte. Però, cioè, non lo so, io l'avrei voluto vedere un anno migliore al Bologna e poi ci avrei fatto un pensiero, cioè non me lo prenderei ora questo rischio, sinceramente non me lo prenderei, visto che quanti esterni ho sbagliato nel corso della mia storia recente.
1: E l'ultima, Nick, domanda secondo me molto pertinente di un amico che si firma CG, credo, ma lui dice, e lo hai detto anche tu prima, se la Fiorentina dà via Piccoli evitando di fare una minusvalenza con un prestito con obbligo, prestito con diritto, la Fiorentina va forte su Pellegrino del Parma,
0: sì.
1: Ma se, aggiunge lui, dovesse andare via anche Ken, servirebbe un altro attaccante a quel punto.
0: Esatto, però a quel punto Pellegrino fa il titolare e vanno a prendere un vice.
1: Allora, l'ultima domanda te la faccio io, ed è questa: siccome Pellegrino mi sembra un nome particolarmente ingombrante, ne parlavamo anche, mi sembra, insieme qualche giorno fa, non è il Castro 18enne, 19enne che il Bologna prende quando c'è Zirkzee in rosa, oltretutto prendendolo a gennaio, e poi sei mesi dopo Zirkzee va via e Castro diventa attaccante titolare. Qui c'è un giocatore di 25 anni come Pellegrino, che è già reduce da un anno pieno di titolarità in Serie A. Tu ce li vedi proprio serenamente, ecco, Pellegrino e Ken in una squadra che non fa le coppe europee? L'uno alternativa all'altro, l'uno in ballottaggio con l'altro?
0: Ma allora, potenzialmente ti dico di no, in ballottaggio l'un con l'altro, però secondo me qui c'è una scelta ben precisa della Fiorentina, che non vuole allora, Ken nel primo anno ha fatto benissimo, ma non aveva una riserva.
1: Vero?
0: Ricordiamoci che con Palladino Ken ha fatto una grande stagione, ma non aveva una riserva. Per cui, se si fosse fatto male, la Fiorentina non avrebbe avuto praticamente nessuno per poter sostituire Ken. L'anno scorso la Fiorentina aveva preso Piccoli per dare, diciamo, un'alternativa a Ken, e comunque né Ken né Piccoli hanno fatto bene nel loro campionato.
1: E c'era anche Dzeko, tra l'altro.
0: E c'era anche Dzeko, e poi è andato via. Secondo me quest'anno loro non vogliono rischiare nulla, e mi spiego. Cioè non vogliono minimamente, cioè alla fine non si vogliono neanche preoccupare troppo di questo aspetto. Cioè loro vogliono garantire un assetto offensivo autonomo. Poi se Ken gioca da Ken, giocherà sempre Ken e giocherà meno Pellegrino. Però se prendono Pellegrino è perché loro hanno l'intenzione poi un domani che Ken vada via. Cioè, e ti dico, Pellegrino significa un messaggio anche a Ken. Cioè, come dire, se si prende Pellegrino, Pellegrino viene dal Parma, la Fiorentina magari all'inizio può anche, diciamo, non essere il titolare, ma se lavora bene, se si allena, se è professionale, se continua, diciamo, a fare un percorso di crescita, poi il posto da titolare se lo va a guadagnare. Potrebbe essere anche uno stimolo per Ken, guarda che ti arrivo a dire. E comunque la Fiorentina non vuole rischiare, perché Ken l'anno scorso, tra le condizioni fisiche e il rendimento, non ha fatto bene, e quindi avere Ken e non avere dietro un'alternativa valida, soprattutto nell'anno in cui vogliono rilanciarsi con ambizioni importanti, non metteranno mai, ecco, vuol dire, a secondo piano questa cosa. Cioè tenteranno di avere due attaccanti quasi dello stesso livello.
1: E anche per oggi, caro Nick, è davvero tutto.
0: Vado a chiudere ben bene gli impianti, perché qui c'è ancora qualcuno che vuole provare ho detto, ragazzi, qui c'è da battere la pista per domani mattina.
1: Giusto.
0: Però c'è la neve che regge. No, assolutamente no. Poi porta anche Kiwi una sera a 4.000
1: metri. Nick, anche perché voglio dire, già con la neve dello scorso gennaio fu favoloso portare a fare un po' di escursioni Kiwi, quindi avere l'occasione di portarla anche sulla montagna di Grassina sarebbe impagabile, quindi aspettiamo un tuo invito ufficiale, ecco.
0: Sì, poi volendo c'ho anche le mascherine per cani per l'ossigeno, perché sa, a 4.000 metri magari uno potrebbe avere un pochino più. Abbiamo fatto anche quelle, sì.
1: Anche il merchandising, che qualità, ragazzi. Sei forte, Nick!
0: Con la scritta Radio Firenze Viola.
1: Beh, certo, a quel punto vale tutto, a quel punto vale tutto.
0: Sì, ricordiamo dalle 18, Benve.
1: Assolutamente. Oggi. Vuoi fare te il promo?
2: Lo devi nominare perché lui è un esibizionista. Sesso e varietà.
0: Non c'entra nulla col programma delle 18, sinceramente.
1: No, non so, esatto, nella testa di Ale Di Nardo non so qual è il legame tra Annalisa e la presentazione del libro di Giancarlo Antognoni a Marina di Pietrasanta, però
0: esatto, Di Nardo, esatto, forse c'è anche Annalisa che va a presentare il posto di Bucchioni. Ora io non gli nulla contro Enzo Bucchioni, ma se ci fosse Annalisa al posto di Bucchioni, Ora io penso che insomma, il pubblico maschile gradirebbe qualcosina in più, lo dico con un grande affetto per il grande giornalista che è Bucchioni, però uno scambio alla pari si potrebbe anche fare, no? Bucchioni analizza.
1: Sempre, sei sempre a pensare al mercato, anche lì uno scambio alla pari.
0: E poi ricordiamolo, a parte le battute e gli scherzi, ci sarà ovviamente Enzo Bucchioni a fare gli onori di casa alla Versiliana, poi Luca Calamai insieme a Giancarlo Antonioni per parlare del libro che Luca ha scritto su Giancarlo, poi ci sarà anche Silvio Baldini e Daniel Bertoni e noi saremo collegati a partire dalle 18 con Lorenzo Marucci che vi racconterà tutto l'evento. Sono stato bravo nel promo?
1: Aziendalista, Nick, ti definirei così, aziendalista, ottimo.
0: Ed è proprio quello che in realtà sono, che tu sai bene che io sono un aziendalista convinto, no?
1: Lo so, lo so. Ti abbraccio, ciao!
0: Ciao, ciao Bembe, buon pomeriggio a tutti.
1: 14.41 sul cronometro, siamo anche nell'ultimo giro del Gran Premio di MotoGP che sta seguendo per noi Alessandro Di Nardo, l'unico inviato che non ha diritto di parola sull'argomento specifico, infatti non sta commentando in alcun modo la vittoria ormai imminente di Raul Fernandez davanti a Martin e poi Bagar, Bezzecchi, Alex Marquez per il podio. Ci sono ancora tanti messaggi, però anche se siamo un po' lunghi io direi al buon fenomeno in regia che è il momento di un piccolo break, ci fermiamo qualche minuto poi torniamo e vi diamo spazio fino alle 15, poi anche ospiti, ma comunque i vostri messaggi sempre in pole position, tra poco a Radio Firenze Viola.

0: tematiche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ebbene sì, colpo di scena, 14.46, siamo in diretta, sempre in diretta. Adesso in questi 10 minuti rispondiamo anche con Alessandro Di Nardo ai vostri WhatsApp. Non sono pochi, questo è un bene, considerando che è comunque la seconda domenica d'agosto. Quindi diciamo che potrebbe anche esserci qualcosa di più interessante da fare che dialogare con Francesco Benvenuti e Alessandro Di Nardo. Comunque, noi ringraziamo sempre per il vostro affetto. Stefano dall'Isolotto dice: detto che Fagioli per me finirà in Premier, se è vero che Ken resterà, due cose. Uno, Torsved si giocherà con Dur il posto da titolare nel mezzo. Due, che caratteristiche dovrà avere l'esterno alto sinistro titolare? Allora, sulla prima io posso dirti questo, Stefano, che ad oggi indubbiamente il centrocampo è il reparto più complesso da immaginare, perché le amichevoli ci hanno dimostrato che appunto quell'idea di cui vi ho sempre parlato, cioè quella considerazione forte, netta, evidente su Mandragora e Ndur, non ha abbandonato la mente di Fabio Grosso. Però ci sono tanti interpreti da mettere insieme. Ora, io penso che alla lunga Tà tornerà nella sua posizione di mezzo sinistro nel centrocampo a tre, quindi per quanto abbia anche delle qualità da fare il trequartista, lo abbiamo visto più per questioni di emergenza che per una reale valutazione tattica. E questo, se vogliamo, è un aspetto che mettiamo da parte. Dall'altro lato, però, anche con l'uscita di Fabiana, anche con l'uscita di Brescianini, ad oggi capite bene che è difficile trovare tre maglie per tutti i giocatori che ha la Fiorentina. Aggiungiamo Torsved a Fagioli, Ulain, Dur, Mandragora. Secondo me sono cinque nomi di per sé belli pesanti, a cui aggiungere appunto Attà che torna a fare la mezzala, quindi diventano sei per come la vedo io, per una squadra che non fa le coppe, troppo qualitativi questi sei, cioè troppo di valore per poter accettare qualcuno un minutaggio per forza di cose basso, perché poi è vero che ci sono cinque cambi, ma mi sembrano tutti i giocatori, ecco, giustamente desiderosi di fare la parte del titolare. Quindi queste sono valutazioni che si intrecciano un po' tra campo e logica. Mentre sull'esterno sinistro io penso che, incrociando un po' i dati e incrociando un po' le valutazioni anche per gli altri giocatori, tanto con Ken quanto con Pellegrino, ma soprattutto dovesse arrivare davvero Pellegrino, io penso che il giocatore esterno alto a sinistra dovrà essere uno più bravo di Mastantuono ad andare sul fondo. Quindi un giocatore, perché in questo momento se la Fiorentina avesse la certezza di avere Ken, allora ci potrebbe anche stare non avere la necessità di fare chissà quanti cross, perché oggettivamente Ken sa anche far tanto altro, ha anche caratteristiche più da spazio alla profondità, attacco alla profondità. Però con Pellegrino, secondo me, qui mancano i cross. L'anno scorso Pellegrino ha fatto 9 gol su 12 in tutte le competizioni di testa. Mancano i cross, secondo me. Quindi in qualche modo l'esterno a sinistra dovrà avere un po' anche queste, pur giocando a piede invertito, dovrà anche avere un po' di cross. È per questo che io dico, e prima chiedevo a Nick di Lorienté, perché è vero che Lorienté è un giocatore che va comunque anche dentro l'area di rigore e si butta dentro, però l'anno scorso ha finito 20° per cross riusciti in Serie A, che non è una brutta posizione considerando il modo di giocare del Sassuolo. Quindi insomma, vediamo se poi, per rispondere a Stefano, si andrà verso queste caratteristiche davvero. Questa invece è una domanda che secondo me potrebbe coinvolgere splendidamente bene Alessandro Di Nardo, perché notizia di ieri, questa operazione abbastanza folle, non ai livelli di Salah al Trabzonspor, però devo dire Terzic al Frosinone io non me l'aspettavo, ecco. Maurizio da Bologna dice: ma come esterno sinistra di riserva, quindi la riserva di Valdepeñas, non ci conveniva riprendere Terzic?
3: E chi se lo scorda? Alexa Terzic, certo, certo. Uomo chiamato con nome proprio anche di un device, sì, di casa, ecco. Tutte le volte mi ricordo che qualcuno lo nominava, partivano anche i vari Alexa per l'appunto. Non lo so, guarda, io ho un fetish per gli esterni bassi a sinistra. Ce n'è uno che, poi non so se mi sono perso l'evoluzione degli ultimissimi giorni, delle ultimissime ore, che è tuttora svincolato. Mm-hmm. Suo nome è Charalampos, il suo cognome è Lykogiannis. E secondo me, a parte la meme, a parte che è il giocatore che custodisce, insomma, il segreto delle mie non vittorie al fantacalcio, però ecco,
2: che dici? Costo zero.
3: No, proprio per il discorso che facevi tu, De Cross, uno dei migliori piedi mancini che l'Ellade abbia donato a questo gioco. Quindi, cioè, ci sono tanti giocatori che fanno del piede mancino. Cioè, tipo, ad esempio, Antonino Gallo.
2: Sì, inamovibile nel Lecce.
3: Assolutamente. Un giocatore che è propenso un po' alla svirgolata difensiva, ecco, non solo l'autogol che poi è diventato autogallo anche grazie a Niccolò Santi, però è un giocatore con un grande piede, mise anche un grandissimo cross nell'1-1 recente tra Lecce e Fiorentina, con gol di Igor Tiago, se non sbaglio, su calcio d'angolo. Però ecco, questi giocatori della medio-bassa Serie A secondo me possono far comodo.
2: Guarda, io
3: poi Parisi torna forse a novembre, forse a dicembre,
2: sì, esatto,
3: forse se va tutto benissimo a ottobre, quindi non ti serve, ecco, giocatore fenomenale in quel ruolo.
2: L'ultima notizia, le ultime notizie davano qualche settimana fa Lykogiannis vicino alla Samp.
3: Lo so.
2: Poi leggo da alcuni siti specializzati vicino alla Samp, due giorni fa, trattativa in stallo ma non definitivamente tramontata. Magari in stallo proprio perché un club di Serie A ambizioso
3: sarebbe un sogno. Guarda,
2: ha iniziato a bussare.
3: La 22 di Lykogiannis non solo la prende, proprio la prendo in tutti i negozi in modo da avere il monopolio di questa maglia. Forse per fortuna della Serie B non va in Serie B, se no sarebbe un problema, ecco.
2: Poi sai, la Samp è stata una squadra anche molto disfunzionale, quindi è tutto da vedere che sia l'anno giusto, ecco, per il Doria, per fare una squadra veramente competitiva in cadetteria. Filippo dice: immenso Benve, prima di tutto ti aspetto per una discesa insieme alla Betone, dopodiché vedere uscire Fagioli per mantenere Mandragora, senza offesa per il calciatore che reputo modesto, sarebbe deludente. Lo so Filippo, lo capisco in senso assoluto, però ricordiamoci sempre che grande esclusiva andata a segno, a calcio si gioca in 11 e il tutto è diverso rispetto alla somma delle singole parti. Quindi, per quanto Fagioli valga in senso assoluto più di Mandragora, non è detto che con gli altri 10 più Fagioli, con i 10 attuali della Fiorentina, la somma con Fagioli sia oggettivamente superiore alla somma con Mandragora, perché magari per le caratteristiche che ha Fagioli, la Fiorentina ha già occupato quello slot tra virgolette con Ulai. Io ve l'ho sempre detto, io non ho mai capito fino in fondo i riferimenti alla Fiorentina del 2012, perché non ci vedo sinceramente nulla in comune tra Borcavalero, Pizarro, Aquilani e Fagioli, Ulai, Attà. Ma al di là di questo, io proprio non capisco come si possa pensare nell'arco di una stagione e considerare gestibile, sostenibile un centrocampo del genere quando davanti giochi con Mastantuono, Ken e un altro esterno d'attacco. Ecco, a me sembrerebbe veramente troppo, però ovviamente sono tutte riflessioni che facciamo al 9 agosto e abbiamo solo il riferimento delle amichevoli, cioè 15 minuti in 4 amichevoli, togliamo quella con Real perché Ulai non c'era, 15 minuti in 4 amichevoli non sono sinonimo di allora Fagioli va via per forza di cose. Però vi ripeto, e sono felice che ci sia anche Ale, così apprezzerà la nuova cita, il nuovo riferimento. Per un allenatore come Grosso, che ha avuto prima a Frosinone Luca Mazzitelli e poi a Sassuolo Nemanja Matic, non è così scontato immaginarsi un centrocampo Fagioli Ulai insieme e poi il terzo viene da sé, ecco. Ma ripeto, c'è ancora tutto il tempo del mondo per fare valutazioni anche diverse. Alessandro Dal Valdarno, per esempio, oltre a ringraziarmi e ringraziarci per la compagnia che gli facciamo anche a chi lavora di domenica, come lui, immagino, dovesse partire fagioli, Frendrup non sarebbe più adatto alle idee di Grosso rispetto a Torsvet? Allora, intanto sarebbe sicuramente più adatto alle idee del sottoscritto, che non conta nulla, ovviamente, però sarei al settimo cielo se dovesse esserci anche Frendrup nella squadra in cui c'è già Moise Kean. Però io non credo Frendrup sia il giocatore ideale per una squadra allenata da Fabio Grosso. Continuo a pensare che il giocatore ideale per una squadra di Fabio Grosso debba avere le caratteristiche, come dicevo un minuto fa, di Mazzitelli e Matic. In questo momento, al di là di schierarlo davanti alla difesa o da mezzala, io penso che nella Fiorentina di oggi l'unico che possa un minimo ricordare questi due giocatori sia Mandragora. Più che altro ho la sensazione che sia un pensiero anche di Fabio Grosso questo. Quindi la strada non è detto che allora porti a Mandragora davanti alla difesa, però che poi possa essere Mandragora magari a dover gestire tatticamente certe scorribande di Ulai, che per volontà, per capacità, per desiderio di accompagnare l'azione, ho l'idea che ogni tanto possa anche un po' perdere la posizione. Mi sembra un giocatore ancora un po' acerbo sotto questo punto di vista. Quindi è solo il 9 agosto, su questo purtroppo per fortuna ci sono ancora più di 3 settimane di calciomercato. Andrea D'Assesto dice, però vorrei anche una seconda parte di questo WhatsApp, se gli acquisti di Paratici ci saranno sempre questi, e credo di sì, il Viola Park a cosa serve? Ora vorrei però una seconda parte del messaggio, Andrea, per capire se ti riferisci a acquisti di giocatori giovani e che però arrivano da altre parti, cessioni di giocatori nati o comunque legati al percorso nel Viola Park, che siano giocatori della primavera o i fortini o comunque della situazione, o, visto che parli degli acquisti, proprio legato al fatto che siano giocatori tanto più forti, ecco, rispetto a quello che può produrre in massa un settore giovanile, perché è una considerazione che secondo me può portare alcune riflessioni interessanti. Andrea da Milano, stamani ha letto per la fascia sinistra Theo Hernandez. Io devo dire, questa mi sembra un po', diciamo, un'avventura, ecco, come suggestione. Sinceramente non so chi possa, da dove possa essere uscita, ecco, un asse del genere, considerando anche gli acquisti, per meglio dire, pardon, gli ingaggi di cui mediamente può disporre la Fiorentina, e l'ingaggio di Theo in questo momento in Arabia Saudita. Poi Simone 099 ci manda una foto del suo cane Dieghino, che è a panciallare a dormire sul parquet. Molto bene, capisco perfettamente. Del resto, insomma, purtroppo questo caldo mette KO gli umani, ma soprattutto i cani in generale, gli animali, i gatti. Quindi è un'immagine che mi risulta molto familiare. Benve, non ti so dire se possa essere o meno un ballottaggio, ma se vuoi ambire all'Europa che conta, servono due punte di livello. Ora io qui voglio il parere di un amante del gioco come Di Nardo. Esci un attimo dal contesto che dobbiamo essere grandi, forti, dobbiamo avere 25 giocatori noi della Viola per puntare allo scudetto e alla Champions. Io sono dell'idea che in una squadra che non fa l'Europa avere due prime punte, che faccio fatica a immaginare insieme, al di là di sono sotto 2-0 e al 60esimo vado tutti all'attacco. Per me una squadra come la Fiorentina non può, tra virgolette, permettersi senza Europa Pellegrino e Kean insieme in rosa. Sbaglio? Sei d'accordo? Non sei d'accordo? Viva l'abbondanza! Benve, sei pazzo?
3: Ma nessuna di queste cose, secondo me, sono abbastanza d'accordo. No? Stavo pensando a quell'idea utopistica portata avanti per un po' in nazionale di Kean Correteghi, anche se poi sono un po' diversi, no? Pellegrino
2: e poi non c'erano gli esterni lì. Sì. Lì facevi il 3-5-2, non avevi Mastantuone, non avevi il Solomon, Lorienté, Bakayoko di turno.
3: No, anche a me l'unica cosa che può essere, anche se poi non capirei le tempistiche, è che tu utilizzi questo anno di rodaggio per Pellegrino e poi il prossimo anno vendi Moise Kean e dai il numero, la numero 9 a Pellegrino. Non mi torna per le tempistiche, anche perché si parla di un 25enne, quindi appunto tu facevi l'esempio di quello che è successo a Bologna, Zirze e Castro, è stato fatto tutto con insomma situazioni anagrafiche diverse, quindi non mi sembra un attaccante, ecco, se vuoi arrivare lì, vi sentivo e ti sentivo anche in settimana, non mi sembra un attaccante Pellegrino che venga qui a fare il 9 di riserva per un anno senza Europa, quindi sì, mi torna quello che dici, poi magari ci casca,
2: O magari è davvero una sorta di accetta, caro Matteo, un anno di apprendistato, perché poi il prossimo anno sarai tu il titolarissimo inamovibile di questa squadra. Comunque tra poco ne riparliamo, ci sono ancora i vostri WhatsApp audio, ci sono anche i messaggi di Dido direttamente per Di Nardo, quindi alla grande. Ci fermiamo, 15 e un minuto, tra poco Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 15 e 7 minuti, siamo in diretta, Radio Firenze Viola, Francesco benvenuto in studio, Alessandro Di Nardo in regia, tutti i vostri messaggi 348-7513-933, ma anche interventi in diretta se volete, 055-77-111-71, anche i vostri WhatsApp audio, sentiamone uno, caro Ale.
4: Buongiorno ragazzi, mi collego solamente adesso, dopo il lavoro, quindi non so che argomenti abbiate affrontato, io faccio una riflessione.
2: Ma abbiamo parlato della sagra del raviolo per ora.
4: Sinceramente, non sarebbe il caso che cambiasse procuratore? Perché le soluzioni che gli ha prospettato il suo procuratore sono Sassuolo, Torino, che tra l'altro per adesso non ci sono riusciti, in squadre comunque di quel livello lì. Ora, quest'anno mi sembra che a Firenze ci sia un bel progetto, che poi questo progetto riesca o meno è un altro discorso, ma sulla carta l'intenzione c'è, e c'è l'intenzione di alzare l'asticella. Ma perché andarsene via? Perché non rinnovare una cifra congrua? Chiaro, se chiede 3 milioni l'anno no, però voglio dire, non mi sembra una grande idea. Io fossi lui rifletterei e cambierei procuratore. Per quanto riguarda invece l'esterno che dovranno prendere, quindi il target è sotto i 23 anni sicuramente, che non guadagni troppo, ma allo stesso tempo forte e conosciuto. Ragazzi, non è facile.
2: Allora, poi ti rispondo Alessandro un po' più nel dettaglio. Mi sembra una duplice ricostruzione un po' tirata per i capelli, sinceramente, sia sulla valutazione che hai fatto proprio anche del valore di Fortini, che anche sulla ricostruzione del profilo immaginato. Chiudo rapidissimamente ricordandoti che un giocatore come Attà ha un ingaggio ancora molto gestibile, quindi non mi sembra un'impresa, cioè non stiamo parlando della Fiorentina deve puntare al Salah di 5 anni fa. Un giocatore come Attà, che è stato pagato tanto, si porta dietro un ingaggio assolutamente contenuto e assolutamente gestibile, ed era già un giocatore conosciuto e ambito, quindi non mi sembra, ecco, un'impresa così complessa. Però ci sono tante questioni, considerando che siamo appunto a meno di una settimana dal match di Coppa Italia e a sostanzialmente 2 settimane e un giorno dall'inizio del campionato, tanti pretesti e tanti modi anche per poter parlare di calcio. Lo facciamo con piacere ritrovando un ex Viola qui a Radio Firenze Viola come Mattia Graffiedi. Ciao mister, buona domenica.
5: Buongiorno a tutti, buona domenica, grazie per l'invito.
2: E grazie a te Mattia di averlo accettato. Allora mister, innanzitutto una riflessione generale su quella che fin qui è stata l'estate della Fiorentina, con tanti acquisti, addirittura 8 giocatori giovani che hanno abbassato l'età media, hanno creato presente ma anche futuro, giocatori di talento, giocatori che si conoscono come Attà, come Mastantuono, giocatori con ampi margini di miglioramento come Valdepeñas. Insomma, mi sembra che in tutto questo la sintesi anche per il lavoro di Paratici e l'intenzione sia quella di riportare la Fiorentina, vedremo poi con quanto tempo, però a lottare per palcoscenici molto diversi rispetto a quelli degli ultimi 8-9 anni.
5: Ma sicuramente il mercato fatto da Paratici, perché è stato un mercato prima di tutto, ha fatto tornare l'entusiasmo a Firenze, e dopo la stagione passata incredibile, tutti giocatori mirati, giocatori a una certa età, giovani soprattutto, perché si vede dietro che ci vuole programmare, fare un progetto. Quindi ha costruito una Fiorentina, secondo me, già competitiva ma futuribile. Questa era la cosa più importante. Per il momento penso che sia un'estate molto soddisfacente per tutti i tifosi.
2: Ovviamente una piazza come Firenze non fa la Champions dal 2010, non fa l'Europa League dal 2017, quindi c'è anche un desiderio di tornare a certi traguardi. Quanto però, Mattia, qui te lo chiedo anche e soprattutto per la tua esperienza in tanti sport,

0: scritto bene non è facile, perché grosso sicuramente è stata data in mano un'ottima rosa, però non sarà facile. Abbiamo visto anche le prime amichevoli, alte e basse, cose buone, cose meno buone, però diciamo che ci sono le basi importanti per poter fare subito un campionato, non dico tra prime quattro, però cercare subito di rientrare nel giro dell'Europa per poi programmare in questi anni una grande Fiorentina come è stato in passato.
1: Mattia, dal tuo punto di vista, lasciando un attimo da parte le dinamiche di mercato, quindi facendo una riflessione proprio di calcio, sarebbe giusto per la Fiorentina confermare la fiducia come proprio attaccante titolare a Moise Kean?
0: Io sì, io spero ovviamente che Kean possa rimanere ancora la Fiorentina, che torni quel giocatore prima della stagione fallimentare passata, come hanno avuto tutti. Lui è stato uno di quelli sicuramente più deludenti, ma ripeto, come avevo detto anche l'anno scorso, che c'era poteva andare via, l'importante è che il giocatore sia con la testa, la mentalità giusta per tornare quello che era, far tornare la Fiorentina grande. Questo penso che sia la base principale, dipenda tanto dal giocatore.
1: C'è ovviamente grande curiosità anche per capire, in una stagione comunque anomala, perché allargando un attimo lo sguardo, Roma e Como in Champions League e Milan e Juventus in Europa League sono quattro scenari diversi rispetto all'ordinario. Ecco, ti aspetti sotto questo punto di vista, Mattia, un campionato altrettanto particolare, anche alla luce della partecipazione appunto a coppe europee in attese da parte di queste quattro squadre, quindi anche gli equilibri per la gestione del doppio impegno per il giocare Milan e Juventus di giovedì, Roma e Como, chiamate a impegni diversi rispetto al recente passato, potrebbe portare tutto questo a un campionato anomalo?
0: No, potrebbe essere grandi sorprese, questo potrebbe essere anche un punto dove la Fiorentina ne potrebbe anche approfittare per cercare di inserirsi tra le grandi, visto le competizioni che hanno come club, come Como, come Roma, i tanti impegni che potrebbero avere. Io rimango all'idea che l'Inter sia ancora una volta, partirà ancora strafavorita rispetto alle altre, e poi tutte le altre dovranno giocarsi il resto delle posizioni in Champions dell'Europa, però ci potrebbero essere sorprese, come è stato l'anno scorso. Calcio sta un pochino cambiando, il Como è stata una grandissima, anzi bellissima sorpresa tra virgolette, perché comunque ha investito tanto, e altrettanto sta facendo la Fiorentina, e chissà che non possa ripetere quello che ha fatto il Como.
1: Mattia, prima di salutarti, visto che insomma siamo nel mese di fatto che poi ci porterà anche al centenario della Fiorentina, tu hai vissuto, a proposito di anomalie e di particolarità, una stagione nella storia della Fiorentina chiaramente anomala, ma dove anche se era Serie B, in quel caso poi si costruì di partita in partita, anche con le difficoltà che ci furono comunque in quella stagione, poi l'entusiasmo che riportò la Fiorentina in Serie A. Quindi mi viene da chiederti appunto, come pretesto per questo mese che porta poi al centenario della società, qual è o quali sono i ricordi che ti porti più dietro da quella esperienza di ormai più di 20 anni fa in maglia viola?
0: Ma sicuramente è stata un'annata non facile, non semplice, soprattutto fino a gennaio, dove c'è stato il ripescaggio nella Serie B, dove c'è stata anche lì una rivoluzione in corso, perché da gennaio, dicembre a gennaio, la squadra è stata totalmente cambiata, ha cambiato l'allenatore, e da lì siamo ripartiti per questa rincorsa fino ad arrivare allo spareggio e alla meritatissima promozione, dove veramente di Serie B non c'era niente, dalla prima giornata di campionato fino alla fine non c'era assolutamente niente. Quindi io ho avuto la fortuna, stato di i pochi giocatori, ho avuto la fortuna di viverla, quindi ne sarò sempre grato a Firenze e tutti i tifosi della Fiorentina.
1: Mattia, grazie mille, un grande abbraccio, in bocca al lupo per tutto e alla prossima.
0: Grazie a voi, Crepi, grazie mille, buona giornata.
1: Grazie davvero a Mattia Graffiedi, 15:16, Radio Firenze Viola. Ovviamente adesso rispondiamo anche ai vostri messaggi, ci sono altri WhatsApp audio che sta per processare, come direbbero quelli bravi, il buon Alessandro Di Nardo. Pierpaolo dice: probabilmente sarò l'unico malato tra virgolette che vorrà vedere Benevento Ravenna, comunque ci fosse qualcun altro interessato si può vedere in streaming su 8 channel. Guarda Pierpaolo, ti rivolgi a uno che ieri si è guardato la finale del campionato groenlandese tra B67 e G44, quindi figuriamoci se tra qualche tifoso all'interno dei tifosi della Fiorentina non ci possa essere qualcuno che vuol sfruttare una domenica sera di quasi metà agosto per vedere la rivale che poi emergerà dalla, appunto dalla partita di stasera per il proprio match dei 32esimi

0: del prossimo 14 di agosto. Tra l'altro, per tutti gli amanti del calcio giocato, questo è un bellissimo weekend, perché già dalla giornata di venerdì ci sono stati gli inizi dei primi campionati, altrettanto ieri per esempio è iniziata anche era già iniziata l'Eredivisie. Ieri c'è stato anche il match inaugurale del PSV Eindhoven, che ha pareggiato 2-2 col Fortuna Sittard, grande sorpresa in questa prima giornata. Adesso ci giocano altre partite, c'è la vittoria del Feyenoord in casa dello Sparta Rotterdam, e siamo quasi all'intervallo di Zwolle contro Ajax. Ma potremmo insistere, per esempio, qui in mia compagnia c'è uno dei più grandi appassionati di calcio sudamericano, che è il buon Alessandro Di Nardo. Ieri è arrivata la quarta sconfitta consecutiva del River Plate, che ha iniziato il suo campionato con 4 partite, 4 sconfitte per 1-0, il che vuol dire che Beltrán continua a non segnare. Ed è abbastanza curioso, perché se si va a vedere l'11 del River Plate, ci sono tantissimi giocatori che hanno avuto una recentissima storia in Europa e che uno, in modo superficiale, potrebbe considerare appunto come sinonimo di grandi traguardi e grandi risultati. Invece appunto il River Plate ha perso 4 partite per 1-0, quindi sostanzialmente non ha ancora segnato, e anche nella gara giocata questa notte e persa con il Tigre, in campo dal primo minuto c'erano, a parte Beltrán, un altro ex viola come Martinez Quarta, c'era Otamendi, c'era Montiel, c'era Correa, quindi una squadra di livello sontuoso e anche oggettivo, che però non sta dimostrando alcunché in questo inizio di stagione. Mi viene da dire, al pari del Boca, che ha pareggiato 1-1 con il Vélez, il Boca tra gli altri ha Paredes, Aranda, di cui si era parlato anche a suo tempo in ottica fiorentina. Insomma, per chi vuol parlare di calcio sudamericano, comunque rivolgersi chiaramente a Alessandro Di Nardo. Romolo vuole una mia opinione su un giocatore feticcio, Edmundson del Verona. Come lo vedresti come sostituto dei difensori titolari? La passata stagione ha fatto molto bene, e poi è delle isole Faroe, che devo dire è l'elemento fondamentale per me, caro Romolo, nel senso che io su alcuni giocatori non uso in alcun modo la lucidità, e quindi pensa quanto possa essere innamorato di un calciatore che arriva dalle Faroe. Ha fatto una buona stagione, secondo me non è adatto per un livello come la prima metà di classifica della Serie A, che è quella che compete chiaramente alla Fiorentina. Mi viene da pensare che in una stagione come quella dell'anno scorso del Verona abbia fatto vedere, dal suo arrivo in poi, delle ottime cose. Mi piace pensare che possa essere un giocatore estremamente utile anche in una B ambiziosa come quella che penso abbia in mente il Verona. Ecco, vedendo un po' anche la rosa a disposizione, ci sono tanti giocatori interessanti. Da prendo la rosa dell'ultima amichevole con la Cremonese: c'è Suslov, c'è Mulattieri, c'è Livramento, c'è Berned in porta, c'è Leali, Bradaric, insomma molto, e hanno preso un allenatore come Baroni. Quindi secondo me una B molto competitiva ad oggi è corretta per un giocatore come Edmundson. Sundoi, Alessandro dice lui sull'esterno a sinistra e Frendrup al posto di Fagioli, e per me abbiamo completezza in tutti i reparti, con giocatori con caratteristiche complementari tra loro e per poter interpretare più moduli e in più modi. Un sogno considerando i mercati degli ultimi anni. Poi Stefano ci saluta dalle piane di Mocogno, che sicuramente saranno meravigliose, che però non mi hanno mai visto direttamente coinvolto. Siamo nel comune di Lama Mocogno, in provincia di Modena. Ci sei mai stato, caro Fenomeno, a Piane di Mocogno, frazione del comune di Lama Mocogno? a no. 1300 metri sul livello del mare?
1: No, però conosco molto bene Modena, il modenese, Nonantola, le Tigelle, ma quella parte
0: quella
1: no.
0: ti manca. Sono quasi sicuro che Ken verrà ceduto e verranno investiti soldi su Pellegrino e un forte esterno d'attacco più un centravanti di riserva. Questo è Roberto da Bagnaripoli, che ha già determinato il mercato che verrà per la Viola. Fede, perché tanti ascoltatori criticano Grosso prima che inizi il campionato? Questa è una buona domanda, caro Fede, però è una domanda che difetta un po' di memoria, perché se hai memoria, giusto appunto, del mese di giugno, dovresti ricordare e sapere che giugno, quindi prima del mercato, molti ascoltatori erano convinti che per una squadra desiderosa di rilanciarsi, avere ambizioni, essere competitiva, Grosso non fosse il nome giusto. Ora che Paratici ha corroborato quel pensiero, cioè prendendo tanti giocatori ambiziosi, stimolanti, stuzzicanti, si torna a quel punto di partenza, cioè Grosso non è l'allenatore giusto. Io non sono d'accordo, ma coerentemente tanti ascoltatori dubbiosi a giugno lo sono a maggior ragione dopo una metà abbondante di calciomercato. Poi se Dinardo Laccio è d'accordo, io ascolterei un altro WhatsApp audio alle 15:23.
2: Ciao Ale, sono Andrea da Copenaghen. Messaggio per Dinardo: corro sempre, mi sto allenando, sono fermato un attimo per parlare con te. Fino all'anno scorso parlavo in corsa, ora gli anni avanzano, le primavere sono tante. Volevo solo farvi un saluto, dire che anche qui zona Serenetta siamo fiduciosi, e che se succede qualcosa di bello, lo prometto, può mettere la maglia da Fiorentina alla Serenetta e mi fa la foto. Ciao e buona domenica e forza Viola.
0: Così facendo, Andrea farebbe anche un omaggio a quel momento surreale in cui Niccolò Ceccarini descriveva lo squalo balena con indosso la maglia della di Radio Firenze Viola prestatogli da Tommaso Loreto. Ecco, quindi in questo caso la Sirenetta di Copenaghen con la maglia della Fiorentina. Benissimo, sempre meglio direi, siamo al top. Quindi direi di fermarci, così riprendiamo fiato. Tra poco torniamo per un primo assaggio di fantacalcio in ottica fiorentina, visto che ci sono tanti acquisti, visto che ci avviciniamo alla prima giornata e visto che la Fiorentina rischia di essere una delle squadre anche più attenzionate in ottica fantacalcio. Facciamo e faremo tra poco chiarezza un po' con Luca Di Leonardo per cercare di non farsi troppo ingolosire magari dalla Viola. Tutto questo tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: Rush finale di questa prima parte di diretta di Radio Firenze Viola, poi dalle 16 con Niccolò Righi, altre due ore di diretta, e poi dalle 18 seguiremo da Marina di Pietrasanta la presentazione del libro di Giancarlo Antonioni con Luca Calamai, ospiti Daniel Bertoni e Silvio Bardini. Per Radio Firenze Viola ci sarà Lorenzo Marucci, quindi domenica extra large quest'oggi. Mandragora non ce lo chiede nessuno, chiede un ascoltatore evidentemente non particolarmente fan del centrocampista classe 97. Ben, ve compreresti la maglia di Attà o Mastantuono? E poi mi domanda anche Alessandro se comprerò la maglia di LeBron ai 76ers. No, caro Alessandro, perché non sono un fan di LeBron, non l'ho mai nascosto e lo ribadisco ora a maggior ragione avendo lasciato i miei Lakers. Tra i due, anche se ho altre maglie, per esempio ho Mikal Bridges, la maglia di Mikal Bridges dei Nets, di una City Edition meravigliosa disegnata da Jay-Z qualche anno fa. Poi ho la maglia di Anthony Davis, ho la maglia di Kobe, però ecco, LeBron sinceramente non me la sentirei, ecco, di comprare una maglia di LeBron James. Mentre se la scelta fosse a sinistra la maglia di Attà e alla destra la maglia di Mastantuono, tutta la vita la maglia di Arthur Attà, ma non ci penserei più di un centesimo di secondo, quindi proprio in scioltezza. Fabio introduce di fatto l'argomento che a breve introdurremo, perché dice: io per il fantacalcio prenderei Attà e Valdepeñas, che è un nome sfizioso, perché comunque diciamo ha quelle caratteristiche potenziali intriganti per quello che, appunto, citando l'NBA, sarebbe un po' the steal of the draft, cioè la rubata del draft, la rubata dell'asta, si potrebbe quasi dire, cioè quel giocatore pagato poco e niente che poi magari alla fine diventa una sorpresa. Certo, bisogna capire da un punto di vista di bonus che tipo di evoluzione può avere un giocatore come Victor Valdepeñas. Ve lo dico, mi ha estremamente impressionato per la sua prima apparizione in maglia viola, lui che è stato, insomma, un'intuizione dell'area scouting, era già seguito anche da club importanti d'Europa. La Fiorentina ha anticipato i pensieri degli altri club anche inglesi e alla fine ha piazzato la zampata decisiva, come avrebbe detto Niccolò Ceccarini. Però, appunto, siccome parliamo di fantacalcio, questa è una sorta di preview rispetto a quello che poi avverrà nei giorni immediatamente precedenti al primo turno di campionato e poi in maniera ancora più corposa poi alla fine del mercato, perché io devo dire ho sempre mal digerito il calciomercato e il calcio giocato insieme, aperti tra virgolette in contemporanea, figuriamoci con il fantacalcio di mezzo. Infatti ho sempre preferito boicottare le prime due giornate e poi iniziare quando il mercato aveva già detto tutto quello che aveva da dire, ma questo è un parere personale che conta zero. Noi invece abbiamo bisogno di essere un po' guidati in quello che sta facendo la Fiorentina da un punto di vista fantacalcistico, e quindi buona domenica, Luca Di Leonardo, Tutto Fantacalcio. Ciao grande Luca.
5: Eccoci Fra, un saluto a tutti, buona domenica a tutti.
0: Allora, poi chiaramente, ripeto, ci sarà tempo e modo di allargare lo sguardo nel prima giornata di campionato, quindi tra due settimane. Però ecco, in questo momento Luca, la Fiorentina ha fatto anche da un punto di vista numerico tanto in quest'estate. Solo il Venezia ha fatto tanto di più, ma il Venezia doveva anche muoversi su altri binari, quindi anche da un punto di vista proprio numerico ha ripensato completamente la squadra, ma lo ha fatto anche la Fiorentina. Io comincerei innanzitutto chiedendoti, tra tutti gli acquisti che ha fatto fin qui la Fiorentina, quindi da Jimenez a João Mario, da Ulahi a Mastantuono, da Ta Valdepeñas, eccetera eccetera eccetera, se tu oggi dovessi scegliere il giocatore su cui puntare da un punto di vista fantacalcistico, chi nomineresti?
5: Sicuramente a Ta, senza alcun dubbio, anche perché è un giocatore che abbiamo visto già gli scorsi anni a Udine, cresciuto, ha avuto una crescita costante anche a livello fantacalcistico, e possiamo dire, anche vedendo un po' le prime amichevoli che contano zero, perché sappiamo calcio d'agosto non ti conosco, però è ovvio che è l'unico parametro su cui si può creare una guida, creare comunque un consiglio per un giocatore che a Firenze può sicuramente consacrarsi. L'anno scorso a Udine ha fatto 5 gol, 3 assist, ha avuto anche un infortunio. È ovvio che è un giocatore che deve essere anche lasciato un po' libero, perché comunque è un giocatore bravo tecnicamente, bravo a inserirsi, può fare il trequartista, può fare la mezzala, però fondamentalmente non gli devi dare troppi compiti tattici, perché comunque a Udine era un po' quello che sviava insieme a Zaniolo, e infatti Davis, abbiamo visto un po' anche la stagione che ha fatto. Quindi se ti dico un nome sicuramente a Ta, è ovvio che è un nome che verrà pagato rispetto allo scorso anno. Lo scorso anno magari riuscivi a prenderlo 15, forse 18-20 crediti, quest'anno almeno il doppio. Quindi io, se mi dice un nome, lui sicuramente.
0: Anche perché io penso che abbia nelle corde una carriera con i numeri di Pogba. Del resto è un giocatore di cui ha parlato lui stesso un po' come stella polare. Io penso che poi è difficilissimo, a maggior ragione in Serie A, per un centrocampista arrivare in doppia cifra in Serie A, ma in generale in stagione, anche sommando i gol in Europa. Però io penso che lui debba avere quello come riferimento, perché ha tutte le caratteristiche per poterci quantomeno provare, quindi diventerebbe davvero sfizioso da un punto di vista fantacalcistico. Invece Luca, su Mastantuono, che tipo di riflessione dal tuo punto di vista è giusto fare? Da un lato tutti particolarmente impressionati dai suoi numeri con il River, 7 gol, 4 assist, quel calcio di punizione che resterà nella storia contro il Boca, ma anche le tante difficoltà, anche proprio da un punto di vista di finalizzazione o assistenza con il Real. Quest'anno che strategia credi sia giusto utilizzare su Mastantuono al fantacalcio?
5: È difficile, fra, perché Mastantuono e Alebegovic sono i due centrocampisti che hanno più hype e quindi sono dei giocatori che rischi di pagarli in maniera eccessiva rispetto al rendimento. Non si mette in dubbio il giocatore, ci mancherebbe, però va messo in un contesto dove una Serie A tanto tattica, una Fiorentina che comunque deve necessariamente cancellare lo scorso anno come un anno orribile, e Mastantuono può far fare anche quello step di crescita, però è un giovane, bisogna capire l'adattamento. Non si mette in dubbio il giocatore a livello calcistico, ma a livello fantacalcistico devi guardare rendimento, gol, assist. È vero che listato centrocampista sicuramente è più appetibile rispetto a essere listato attaccante, tra l'altro va anche inserito in una Fiorentina nuova, non è che mettiamo tutti i vari giocatori offensivi, qualcuno dovrà anche correre all'indietro, qualcuno si dovrà sacrificare. È ovvio che è bello mettere nel campetto Mastantuono, Atta a supporto di Ken, però poi bisogna vedere là dietro chi sono i giocatori che si sacrificano, e questo a livello fantacalcistico è un discorso che devi assolutamente fare, a meno che ti fai trasportare dall'hype, lo vai a pagare 40 crediti e poi magari a metà anno, spero per no per la Fiorentina ovviamente, però dici cavolo, l'ho pagato tanto, l'errore è alla base. Questi sono giocatori che li devi prendere al giusto prezzo, come più che scommesse, in modo che se avrà necessariamente il periodo di adattamento non sei lì a dire però io l'ho pagato quasi come un semi-top. Quindi attenzione da questo punto di vista, è ovvio che è bello avere giocatori come Mastantuono, è bello che il fantacalcio abbia questi giocatori, ce ne sono talmente pochi che quando arrivano questi nomi è ovvio che scatta l'hype.
0: Chi invece rischia di essere nel suo ruolo, ovviamente, quindi magari per un difensore anche con meno conseguenze, sempre all'interno, se vuoi, Luca Della Rosa della Fiorentina, possiamo estendere un po' anche a chi per il momento è ancora in rosa, se vuoi, o tra gli acquisti, comunque il giocatore che guardi con un po' di sospetto in vista della nuova stagione fantacalcistica nella rosa della Fiorentina, quello che continua a non convincerti tanto.
5: Lo metto sicuramente Dodò, perché è un giocatore, tante aspettative su di lui. L'anno scorso, è vero, un anno già detto della Fiorentina, dove comunque ha lottato per la salvezza, questo è da dire, ha fatto un gol e due assist, ma anche a livello di rendimento tante pause. Quest'anno è stato preso Jimenez e anche lì c'è stato, appena è stato acquistato, un po' di hype perché sarebbe stato sicuramente listato difensore, poteva giocare là alto a destra, e allora ovviamente uno dice difensore, gioca avanti, sicuramente è da prendere, però adesso è arrivato Mastantuono, quindi Jimenez potrebbe giocare indietro, è stato preso João Mario, si sanno un po', sapete meglio di me, delle voci di Dodò in uscita, però in generale per uno che fa l'asta entro queste due settimane su Dodò ci andrei coi piedi di piombo.
0: Chiudo, Luca, questa mini preview che abbiamo fatto insieme ad oggi e fino a prova contraria, quindi la prova contraria non può che essere il mercato. Ken è in rosa, chiaro che ci sono i due volti di Ken in maglia viola, quindi il volto del titolo di vice capocannoniere del 24-25 e il volto del giocatore che segna poco e che soprattutto dal 4 aprile in poi non si è più visto per problemi fisici, che in generale aveva trovato con grande discontinuità la via del gol. Ecco, la sintesi fantacalcistica in quest'estate su Ken quale deve essere?
5: Allora, premesso che io l'anno scorso l'ho avuto e mi ha rovinato un fatto.
0: Immagino.
5: Il discorso di Ken sicuramente avrà pagato meno dello scorso anno, perché l'anno scorso appunto arrivava come vice capocannoniere e quindi l'hai pagato tanto come un top di reparto. Quest'anno, sebbene in attacco non ci sia tanta scelta, perché se si vede il listone ci sono più centrocampisti appetibili, più scelta in attacco, tolti quei 7-8 giocatori, il resto probabilmente sono punti di domande tra giocatori che devono confermare quanto di buono hanno fatto l'anno scorso e giocatori che devono recuperare. Ecco, Ken è quel giocatore che, rimanendo alla Fiorentina, presumibilmente titolare, quei 10 gol minimo te li devi aspettare, anche se l'anno scorso fra Lautaro, capocannoniere, 16 gol. Quindi nettamente io mi auguro che quest'anno il fantacalcio abbia più gol, perché realmente lo scorso anno è stato un anno orribile da ogni punto di vista e quindi determinati attaccanti sono stati sopravvalutati. Quest'anno bisognerà capire, quindi se volete prendere Ken non pagatelo in maniera eccessiva, cioè non più del 15%. L'anno scorso superava il 20, quest'anno piuttosto lasciatelo. Ecco.
0: Cautela, ecco, il suggerimento è cautela su Moise Ken. Caro Luca, per il momento grazie, ma chiaramente l'appuntamento poi è tra meno di 2 settimane, quando inizieremo anche da un punto di vista fantacalcistico la nuova stagione. Grazie mille.
5: Assolutamente, grazie mille Fra, un saluto a tutti e buona domenica.
0: Ciao Luca, grazie ciao. Davvero. Allora, in questi ultimi minuti, prima di chiudere la puntata con l'intervista realizzata da Lorenzo Marucci per Radio Firenze Viola a uno dei giocatori che poi è rimasto più legato paradossalmente alla Toscana nella storia recente della Fiorentina, cioè Vincent Laurini, che è stato in Viola per 2 anni, prima era stato 5 stagioni all'Empoli e poi di fatto, lo sentirete anche nell'intervista, insomma è rimasto molto legato fisicamente, professionalmente, personalmente alla Toscana, ma non voglio spoilerarvi altro. Per chiudere però voglio leggere un po' di messaggi. Simone dice anche se sono dei Celtics, una volta mi comprai il bomberino viola dei Lakers, non per fare l'esaltato, in curva non cantavo, ma sono stato il primo anche a casa mia, all'epoca eravamo in pochi a giocare sia a calcio che a basket. Giocatevi Vinicius e Ronaldinho del Ravenna al fantacalcio. Roberto da Bagnarripoli, ok. Marco il moviolista, su quella nuvoletta lassù che potrebbe ingrossare, non per il cambiamento climatico, ci sono gli scettici su Grosso, squadra rivoluzionata, piazza con grandi aspettative, quindi dovrà essere la società a difendere la scelta sull'allenatore. E poi c'è un messaggio bellissimo di un'ascoltatrice che si firma Daisy da Tirli, che già di per sé varrebbe il prezzo del biglietto, che visto che prima l'ascoltatore mi chiedeva maglia di Attà o maglia di Mastantuono, qui alla luce del mio pezzo sul campionato groenlandese mi chiede maglia di Herman o di Eriksen Petersen. Herman, giocatore che ha fatto doppietta nella finale di ieri vinta dal B67 4-0 sul G44, mentre Eriksen Petersen, che ha segnato il terzo gol, è stato il capocannoniere del torneo. Da questa posizione quindi invidiabile, perché devo scegliere insomma tra 2 top player del campionato groenlandese, mi prendo Eriksen Petersen perché è più sfizioso, il capocannoniere dell'edizione 2026 del Angutit Inersimasut Isikamik Arsarluni NP, cioè il campionato della Groenlandia, che trovate con approfondimenti e gli approfondimenti del caso su tutto mercato web. Su Grosso grande fiducia, 3 spanne sopra Vanoli, scrive Fabio. Poi saluto anche Nicolas da Firenze, saluto anche Giovanni, Ale dal Casentino, Benve tra poco anch'io andrò a lavorare, l'ultima di agosto ce la farai a fare un salto qua? Guarda Ale, non lo so, quando Ale dice un salto qua e lo dice rivolgendosi a me, sottintende Foreste Casentinesi, lato di Camaldoli, luogo a cui sono particolarmente affezionato anche per motivi familiari. L'ultima di agosto la vedo un po' complessa, mi sa che si deve andare a settembre, però su settembre, fine settembre, ci sono ottime probabilità, quindi aggiorniamoci, sempre che poi non ci sia magari un colpo di scena all'improvviso. Vedo un altro WhatsApp audio, se il buon Di Nardo è d'accordo, credo da parte di Giovanni da Scandicci. quindi sarebbe duopo mandarlo, caro Ale. 14:51 sul cronometro, mentre ne approfitto in questi secondi di attesa anche per ricordarvi e per annunciarvi che è già presente in redazione Niccolò Righi, come sempre assolutamente gasato e carico per questo appuntamento domenicale. Ormai è una staffetta conclamata, poi dalle 18 come detto l'evento a Marina di Pietrasanta con la presentazione del libro di Giancarlo Antonioni scritto con Luca Calamai, ci sarà anche Lorenzo Marucci collegato e che sarà un po' di fatto il trait d'union tra l'evento e Radio Firenze Viola, e soprattutto ci sarà Dinardo in regia che non si muoverà da quei pochi metri quadri fino a non si sa quando. Intanto possiamo sentirlo questo WhatsApp audio croccante, e allora avanti tutta.
6: Grande lo benve, continuano a scrivere se Dodò non lo vuole nessuno si rinnova. Perché? Perché, scusa, a questo punto risparmiavi 2 milioni a Babbo Morto, dice Mario, tanto in difesa fa bue come Dodò, e lo tenevi e lo mandavi a scadenza, no? Io queste cose non le capisco. Te le capisci, grande lo benve?
0: Le capiremo tutte quando sarà finito il mercato, Giovanni. Ora in questo momento dobbiamo avere, diciamo, la lucidità di non giungere a conclusioni né affrettate né definitive. Quindi io parto dal presupposto che posso anche condividere un po' la perplessità sulla gestione generale del caso Dodò. Devo dire che sarebbe un po' particolare, visto che si legge, no, di questo patto tra le parti: se entro settembre non arriva un'offerta ritenuta congrua, allora si va verso il rinnovo. Ok, però la Fiorentina nel frattempo ha già preso, almeno per questa stagione, João Mario e Jimenez. Quindi se poi va a prendere anche un esterno sinistro, va a prendere un esterno sinistro basso e sinistro alto, e comunque c'è un po' di ingorgo, quindi qualcosa non torna. Però è pur sempre il 9 agosto, quindi cautela anche sotto questo punto di vista. Alessio da Scandicci invece chiede il futuro di Pongracic e di Fagioli, magari domande che potrà riapprofondire anche tra poco lo stesso Niccolò Righi, perché noi ci salutiamo come detto con l'intervista realizzata da Lorenzo Marucci a Vincent Laurini tra il suo passato in maglia viola 2017-2019, il suo presente in Toscana, il centenario, anche le vicende di stretta attualità in casa fiorentina. Tra poco tocca a Niccolò Righi, quindi non abbandonatelo, ma anzi siate sempre più partecipi, anche perché lo vedo Niccolò Righi carico, no, non sta più nella pelle, vuole entrare in diretta, e quindi ci ascoltiamo Vincent Laurini qui su Radio Firenze Viola col sito scritto. Ci ritroviamo domattina a partire dalle 10 per Chi si compra. Laurini, ciao.
7: Vincent Laurini, continua a giocare?
8: Sì, ora avevo smesso, però ora ho ripreso qua nella città dove vivo, a Pietrasanta, che tra l'altro quest'anno abbiamo conquistato l'eccellenza, e quindi mi diverto, sono tornato a giocare perché la passione tanto non muore mai. Chi è nato nel calcio comunque c'ha la passione, se la porta sempre, no? Quindi avevo smesso, ora tornando a giocare mi sono tornate anche quelle emozioni, quelle sensazioni che solo il calcio ti può dare.
7: E ti sei ormai diciamo così abituato anche al mare, a vivere in questa zona?
8: Sì, diciamo che ho avuto anche fortuna anche a livello amoroso, che mia moglie è di Pietrasanta, della Versilia, quindi mi sono ritrovato anche in un posto bellissimo e quindi sono molto contento anche di questo.
7: Hai preso anche un po' la cadenza a Pietrasantina?
8: Quello per forza, dai. Con la moglie comunque di qua, e comunque essendo vissuto anche tanti anni in Toscana, io tra Empoli e Firenze, e sicuramente la cadenza, c'ho un mix, diciamo.
7: Senti, uno sguardo alla Fiorentina da ex Viola, sei rimasto sorpreso di tutti questi acquisti e soprattutto dalla qualità che è stata portata nella squadra?
8: Io penso che la Fiorentina abbia fatto un grandissimo lavoro a livello di mercato, che abbia fatto una squadra competitiva, ha preso giocatori forti che io l'anno scorso ho apprezzato tantissimo, tipo Attà a Udine, che secondo me è un grandissimo giocatore, farà molto bene, e Mastantuono un altro che sicuramente è stato un grandissimo acquisto, ma anche tutti gli altri che hanno preso secondo me hanno aggiunto quel valore tecnico e di spessore che l'anno scorso magari è un po' mancato. Secondo me quest'anno farà molto bene la Fiorentina.
7: Ecco, per quanto riguarda la difesa invece, che pensi anche degli esterni difensivi, Menez, João Mario?
8: Dietro la Fiorentina secondo me l'ha già messo bene, perché Dodò è un giocatore che a me piace tantissimo. Sono, come ha detto lui, magari terzini moderni adesso,
9: sì,
8: no?
9: Sì,
8: sono terzini che pensano di più a attaccare più che a difendere, però comunque sono terzini molto molto forti e faranno bene.
7: E Dodò, che però è scadenza, probabilmente è arrivata al capolinea la sua avventura alla Fiorentina.
8: Quello non lo so, sinceramente. Io spererei di no, nel senso, per la Fiorentina spererei di no, e si starà a vedere.
7: Ecco, e per quanto riguarda i centrali, Dragusin torna in Italia dopo l'esperienza in Inghilterra, e poi c'è da scoprire Vieri, il brasiliano.
8: Dragusin non si scopre, si sa che giocatore, che tipo di giocatore è. Secondo me è un giocatore molto forte che farà bene. E Vieri vediamo un po', come l'ho detto alla francese, vediamo un po', non lo conosco sinceramente, non potrei giudicare, quindi si starà a vedere nelle prime partite di campionato e vediamo un po' di che passo è fatto.
7: Dicevi di Attà, grande colpo da parte della Fiorentina per un centrocampo che sembra essere davvero di livello assoluto, con Fagioli, se rimarrà, Ulahi, che sembra essere molto interessante.
8: Sì, il centrocampo è un centrocampo forte. Attà a me è piaciuto tantissimo l'anno scorso, tantissimo, cioè, l'avevo già visto quando era in Francia, dico la verità. Poi a Udine veramente è esploso, c'ha qualità tecniche, personalità e fisicità, c'ha un po' tutto, c'è un centrocampista moderno.
7: E poi per quanto riguarda l'attacco, dovrebbe rimanere Ken, salvo offerte clamorose, e questo dovrebbe essere un buon punto di ripartenza nella speranza che possa tornare il Ken della prima stagione alla Fiorentina.
8: Sì, sicuramente Ken è un punto di riferimento per l'attacco della Fiorentina. Se sta bene, sia fisicamente ma soprattutto mentalmente, sono quei tipi di giocatori che hanno bisogno di stare bene mentalmente, di essere in fiducia, di avere l'entusiasmo. Se c'è tutto questo mix qua, secondo me torna a fare una marea di gol come ha sempre fatto.
7: E Gudmundsson, secondo te, può ancora rilanciarsi alla Fiorentina?
8: Gudmundsson è uno che l'anno scorso ha avuto delle difficoltà, e come giocatore è un giocatore forte, a Genoa ha fatto molto bene. Secondo me l'anno scorso ha avuto un po' di difficoltà iniziale con l'impatto con la squadra, con il modo di giocare, ma è un giocatore che, se messe nelle condizioni giuste, può far molto bene.
7: E su Grosso lo conosce molto bene Alberto, perché quando lui era dirigente al Perugia, Grosso era un calciatore del Perugia,
9: ecco, che trequartista, e non era ancora terzino, quindi è stato il mentore sotto questo aspetto.
8: Era ancora più davanti.
9: Tu pensa, no, che è un aneddoto, che quando mi disse riuscissi a fare la carriera che hai fatto tu, poi ha vinto la Coppa del Mondo.
7: Fatto una cosina meglio. Ecco, che idea si è fatto su Grosso? Ha una bella responsabilità ora alla Fiorentina.
8: Ha dimostrato, l'anno scorso ha dimostrato che è un allenatore preparato, è un allenatore che fa giocare bene la sua squadra. Ora si ritrova in una piazza, una grande piazza, Firenze è una grande piazza, che c'ha tutto a disposizione, il centro sportivo penso che sia una delle più belle d'Europa, se non del mondo. C'ha una squadra a disposizione, tanti ragazzi giovani che ci puoi lavorare molto bene. Secondo me c'è il mix giusto, secondo me c'è il mix giusto quest'anno per far molto bene.
7: Senti, invece i tuoi ricordi della tua Fiorentina?
8: Io a Firenze ci ho lasciato il cuore, anche perché mi sono sposato, cioè, ho incontrato la mia moglie e poi mi sono sposato, mi è nato il primo figlio. Cioè, io vivevo sul Ponte Vecchio, più bello di così. A Firenze è stato veramente, poi c'era veramente un bel gruppo, che inizialmente era un grande gruppo, dopo purtroppo la tragedia di Davide si è formato un gruppo stupendo, che tuttora ci sentiamo ancora. È un gruppo eccezionale, perché certe cose ti forgiano, ti legano, e quegli anni lì per me sono stati eccezionali.
7: Senti, invece il Parma, che effetto ti fa adesso con questa, dopo la salvezza dell'anno scorso?
9: Firenze-Parma, praticamente un inseguimento nella carriera, no? Perché io 5 anni a Firenze, 5 anni a Parma,
8: ho ripercorso le orme, vero. No, anche a Parma, il Parma stesso ha investito tantissimo nelle infrastrutture, il centro sportivo all'avanguardia, ha creato una squadra con tanti giovani che all'inizio ha avuto molte difficoltà, perché comunque la retrocessione in Serie B ci hanno messo 2 anni, 3 anni per risalire, però ora vedo anche a Parma, comunque hanno trovato la giusta dimensione.
9: Non a caso poi ci sono le, appunto chi sta, chi organizza tutto il mercato, sono due che hanno lavorato insieme, Federico Cherubini e Paratici, questi sono due che hanno, vengono dallo stessa, dalla stessa moglie, quindi hanno collaborato insieme tantissimo.
7: Ci sono vari uomini mercato nel Parma, Suzuki, anche Pellegrino.
8: Sì, sì, il portiere tra l'altro a me è piaciuto tantissimo, quindi non lo so se... Penso che abbiano preso qualcun altro già.
7: Eh sì, perché comunque è in partenza.
8: È in partenza, quindi è un buon portiere. E l'attaccante anche ha fatto molto bene, però ha fatto un anno, diciamo. Io ho tante cose che il calcio di ora un po' sono un po'... Cioè non che mi dispiace, non so come spiegarlo bene, che basta poco e ti ritrovi già catapultato in alto, vero? Ma secondo me è un peccato perché c'era più competizione.
7: C'era più qualità.
9: Qualità e di conseguenza era più difficile arrivare. Adesso anche Marucci potrebbe andare in nazionale.
7: Se faccio due palleggi.
8: Però sì. Magari ora bruci un po' i ragazzi, perché sì, magari ci avrebbero bisogno di 2 o 3 anni di Serie A, invece sono subito catapultate, magari e dopo un contesto difficile, che c'è tanta pressione, e dopo si bruciano. E quello è un po' un peccato, secondo me.
7: Senti, invece che succede all'Empoli?
8: All'Empoli, anche l'Empoli è un'altra piazza che io ci ho lasciato il cuore, ho fatto 5 anni, e è una società che lavora molto molto bene. Ho lavorato anche, ho fatto lo scouting per la prima squadra quando ho smesso per loro. È una società preparata, ha avuto un anno un po' di transizione, l'anno un po' difficile l'anno scorso. Quest'anno speriamo che col lavoro degli uomini mercato e di tutto quanto riescono a ritirare sulla squadra.
7: Corsi però insomma sembra essersi un po' tra virgolette stufato di rimanere nel calcio.
8: Questo bisogna chiederlo a lui, non lo so, è da tanti anni che è Empoli, penso 30 anni se non ricordo male, una 30 anni. È tanta roba nel calcio, però da lì a dire voglio vendere e vendo, e secondo me ce ne passa tanto.
7: Senti, un altro paio di considerazioni: Di Marco è il miglior esterno sinistro d'Italia?
8: Poi Di Marco io ce l'ho, ho giocato a Empoli, era sempre a casa mia a giocare alla play, era un ragazzino che usciva dalla primavera.
7: L'hai cresciuto tu?
8: No, quello no, perché dopo si è fatto da solo e ha fatto una carriera strepitosa e tuttora ancora è giovane, perché sembra che è vecchio Di Marco. Di Marco non è vecchio, e ha fatto molto molto bene, e secondo me ora come ora è un terzino sinistro più forte d'Italia.
7: Zirkzee lo rivedesti bene nel campionato italiano?
8: Zirkzee, ho detto che in allenamento si vedeva che aveva i colpi, tu lo vedevi e dicevi ma no, questo è un giocatore fenomenale. Poi in partita in Serie A è un'altra storia.
7: Lui era... probabilmente al Parma era arrivato un po' troppo presto.
8: Avevamo un modo di giocare che non era fatto per lui. Noi si giocava dietro, belli chiusi bene, e si ripartiva. Lui aveva bisogno di legare, di gioco. Infatti quando è andato al Bologna dopo ha fatto molto bene.
7: Adesso si parla appunto del suo possibile ritorno, ci ha pensato la Juve.
8: Secondo me se torna in Serie A può far bene, anche perché in Inghilterra ha avuto un po' di difficoltà, c'è tanta concorrenza, non puoi sbagliare più di un tot di partite, perché sennò ti mettono fuori. E in Italia magari su questa cosa qua c'è un po' più, ti lasciano un po' più tempo, diciamo. In Inghilterra comunque qualunque squadra di alto livello, se guardi la rosa che ha, ha 3-4 giocatori forti ogni ruolo, e quindi se te sbagli 2-3 partite è un altro campionato.
7: L'ultima su Maresca: ti saresti aspettato che sarebbe diventato l'allenatore che è adesso?
8: Maresca aveva grandissime idee, anche in allenamento, ma secondo me per il calcio italiano era un po' presto, soprattutto a Parma in quel momento lì, quando è arrivato lui era un po' presto, però è un allenatore che ha tante idee, cioè idee secondo me all'avanguardia, futuristiche per il calcio. Infatti è andato in Inghilterra, ha fatto bene.

0: i 60 anni, Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
1: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: 16.04 sul cronometro, ben ritrovate amiche ed amici di Radio Firenze Viola. Come ogni domenica che si rispetti, sono le 16 poco più e quindi è il momento del Viola Weekend. Un saluto e un buon pomeriggio. Vi arrivano dal sottoscritto Niccolò Righi, pronto a tenervi compagnia per le prossime due ore. Non sono da solo, o meglio, sì, sono da solo in studio, ma davanti a me, di là dal vetro, c'è come un faro pronto a guidarmi nelle notti più buie, un faro come Alessandro Di Nardo, che curerà la parte tecnica e mi fornirà anche il supporto necessario per appunto portare la barca in porto per le prossime due ore. Ma questa traversata avrà bisogno anche di voi, che vi stimolo sempre a contattarci. Ha bisogno delle vostre riflessioni, ha bisogno dei vostri commenti, ha bisogno delle vostre polemiche e quindi vi ricordo che potete seguirci sui vostri dispositivi mobili, nelle radio delle vostre auto in modalità DAB e soprattutto sul canale 92 del digitale terrestre nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, in cui mi vedrete anche in faccia. Il sottoscritto lo vedrete in faccia, mi vedrete anche un po' schiumare, come si dice in termini tecnici, perché ormai abbiamo messo un termometro in questo studio, negli studi di via Panciati, che mi segna 25 gradi con il 35% di umidità, e poi vedo anche la faccia di un bambino. Questo è il dispositivo, per chi ci sta guardando sul 92 ve lo faccio vedere, c'è la faccia di un bambino triste. Non so se mi sta dicendo questo apparecchio che forse sarebbe meglio di non lavorare con queste temperature, però ecco, mi pagano per questo, mi pagano per appunto raccontarvi l'attualità della Fiorentina. Io ripeto, per le vostre riflessioni, polemiche, i dubbi, le sensazioni che vi ha lasciato questa, diciamo, prima parte di pre-season Viola, che ci tufferà questa domenica a quella che è la settimana che porterà all'inizio della stagione ufficiale. Le coordinate sono sempre le stesse: 348 75 13 933 per mandarci messaggi WhatsApp e note audio, 055 77 111 71 se invece volete intervenire in diretta e dirmi la vostra. Fatta questa introduzione, come detto, ooggi è domenica 9 agosto, il che significa che siamo appunto alla vigilia della settimana che porterà ufficialmente la Fiorentina all'inizio della nuova stagione. Le amichevoli sono terminate con il pareggio contro il Deportivo de A Corugna, che c'è stato qualche giorno fa al Viola Park. Intanto applausi di Di Nardo per la pronuncia galiziana del Depor. E quindi insomma si fa sul serio, si inizierà a far sul serio tra meno di una settimana. Venerdì la Fiorentina torna in campo ore 21:15 se non sbaglio al Franchi, la vincente della gara che ci sarà questa sera tra il Ravenna e il Benevento affronterà la Fiorentina nei 32esimi di Coppa Italia. Poi siamo già anche a due settimane poco più dall'inizio del campionato. Quello della Fiorentina, ricordiamo, inizierà lunedì 24 agosto, perché la Fiorentina giocherà il posticipo all'Olimpico contro la Roma. Però ecco, il campionato, la Serie A ripartirà già dal sabato precedente. Sono iniziate, tra l'altro, per dare anche un po' di contezza sul calcio che si sta già giocando a giro per l'Europa e per il mondo, teniamoci soprattutto sull'Europa, perché è iniziata l'Eredivisie, campionato olandese, che in questo momento sta vedendo in campo l'Ajax impegnata sul campo dello Zwolle in 10, siamo al 74esimo, risultato di 0-0, ma si gioca anche in Belgio, si è iniziato a giocare anche in Portogallo, stasera il debutto sia del Porto, campione in carica, il Porto di Farioli, sia del Benfica, che insomma cercherà riscatto dopo una stagione abbastanza deludente con José Mourinho in panchina. Non c'è più José Mourinho, c'è Silva, l'ex allenatore del Fulham, per cui insomma seguiremo anche in maniera molto attenta, precisa e puntuale gli altri campionati, però ecco, quello che ci interessa è capire ancora una volta quello che si prospetta della settimana della Fiorentina. È una domenica non ricchissima di temi, per dire la verità, perché si viene da una settimana in cui c'è stato veramente questo grande colpo chiamato Franco Mastantuono. Il giocatore dovrebbe essersi allenato oggi con il resto del gruppo per la prima volta questa mattina al Viola Park, perché nella giornata di ieri i calciatori viola hanno beneficiato di un giorno di riposo. Non so se li seguite sui vari social, hanno avuto modo di raccontare quello che è stato il loro giorno libero. Ho visto, io seguo su Instagram Vieri, il giovane difensore brasiliano che era a Roma, quindi si è fatto qualche foto come ogni classico turista con alle spalle il Colosseo, e quindi insomma dopo aver beneficiato di un giorno di riposo oggi la banda di Fabio Grosso è tornata ad allenarsi. Lo ha fatto al Viola Park in mattinata. Nel frattempo invito anche Ale a mettersi in collegamento con il primo ospite, così magari facciamo anche un po' un punto sugli allenamenti odierni. E appunto oggi Franco Mastantuono si è allenato per la prima volta con il resto del gruppo lì al Viola Park. Un acquisto, lo abbiamo detto tante volte, che ha alzato l'asticella del mercato della Fiorentina, che fino a questo momento era un mercato sì ottimo, mancava veramente quel guizzo che ha dato l'attaccante del Real Madrid. Una fiumana di persone erano a Peretola, e me ne sono anche reso conto, perché insomma c'ero anch'io tra quelle persone a documentare appunto l'arrivo di Franco Mastantuono in Italia. E quindi insomma si spera che questo, insomma, il giocatore argentino si possa già vedere all'opera per la prima partita appunto stagionale in Coppa Italia, in programma venerdì prossimo. Di questo e molto altro parliamo con il primo ospite di oggi, che poi un ospite non è, ma è il padrone di casa. Ritroviamo come ogni domenica con grande piacere Andrea Giannattasio. Ciao Andre, buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio.
2: Allora Andre, facciamo un po' l'introduzione di quella che oggi è, diciamo, la giornata di vigilia della settimana che ci porterà a fare sul serio. È finita, diciamo, il ritiro estivo della Fiorentina, o almeno è finito quello anche aperto al pubblico al Viola Park, già era finito da tempo, insomma, da prima della tournée inglese, però insomma con la fine delle amichevoli si è sancita appunto la fine del ritiro estivo. Si entra nella settimana che ci porterà alla partita di Coppa Italia, si viene anche da una settimana dove c'è stato il colpo di Mastantuono e tanto altro. Cosa ti aspetti banalmente da questa settimana che sta per arrivare, se appunto in questo momento secondo te i viola stanno alzando i giri del motore anche in allenamento, che li possa poi portare al 100% al via della stagione?
3: Ma io ho visto una buona Fiorentina nelle ultime partite, l'ho visto in crescita, cioè c'è un filo conduttore coerente nelle ultime Fiorentine che ho visto tra l'Inter, Klagenfurt e la gara contro il Deportivo. Cioè, ho visto una Fiorentina che fisicamente sta sempre meglio e che ha anche una identità di gioco che pian piano si sta vedendo. Adesso è una Fiorentina incompleta. Io credo che questa settimana che porterà poi a Ferragosto non produrrà molto sul piano delle entrate per quanto riguarda la squadra viola, se non magari questo scambio che riguarderà tre club con Piccoli che può andare a Bologna, la Fiorentina che prende Pellegrino, però chiaramente si intende magari un attaccante e prendere un altro di riserva, tra l'altro. Quindi non mi aspetto, al di là di questo, eventualmente grandi scossoni, mi aspetto molto moltissimo dal lunedì 17 in poi. ieri sentivo Gasperini molto arrabbiato dopo la sconfitta col Brighton, ma tra le cose che diceva una cosa vera, che poi il mercato si fa in quelle due settimane. La Fiorentina ha fatto già tanto mercato, però mancano ancora alcuni interpreti, quindi io mi aspetto che in questa settimana si continuerà a lavorare duro, giocherà di centrale il primo obiettivo stagionale che è il passaggio del turno in Coppa Italia, e si preparerà con le attuali forze la gara con la Roma del 24 di agosto. Poi il mercato deve fare il suo corso e la Fiorentina deve piazzare almeno, ma a sensazione ti dico, 3 innesti, forse 4, perché io, guarda, non considero nemmeno scambio comunque sia le porte girevoli in attacco tra Piccoli e Pellegrino, ma almeno un altro esterno, se non due, anzi due, un centrocampista, un incontrista a centrocampo serve, e secondo me un'alternativa a Valdepeña a sinistra, a meno che le informazioni che abbiamo oggi sono abbastanza due in tal senso, la Fiorentina non tenga a forza Fortini e Fortini in alternativa a Valdepeña, perché noi ad oggi sappiamo che la Fiorentina o Fortini lo vende a 10 o non lo vende, lo porta a scadenza. Questa è la linea che parte dalla Fiorentina, quindi questo è quello che mi aspetto da qui ai prossimi giorni. Dopodiché, ripeto, il 17 al 1 di settembre bomba libera tutti, in entrata e in uscita. La Fiorentina deve assolutamente fare delle uscite importanti anche, e lì può veramente accadere qualche cosa.
2: Si è parlato nei giorni scorsi di la possibilità della Fiorentina di insomma sforzarsi, anche sforzare la maggior parte del budget che immagino Paratici aveva a disposizione per completare il pacchetto d'attacco su un esterno unico, perché ecco, la forza che ha avuto anche l'operazione Mastantuono è stata quella di mettersi in casa un talento che sostanzialmente alla Fiorentina non gli costa niente, per cui è anche facile immaginare che, ecco, se magari Paratici aveva a disposizione 30-40 milioni per comprare due giocatori, in questo momento ne possa avere 30-40 a disposizione per comprarne uno soltanto. C'è però da un lato, io faccio anche una riflessione personale, mi viene da pensare che se compri un attaccante da 40 milioni l'ingaggio che si può portare dietro sia bello pesante. Ti aspetti te, Andre, un investimento così importante, o secondo me c'è un po' anche da ricalibrare quelle che sono le aspettative, anche soltanto per non rimanere delusi, ecco?
3: Ma guarda, hai anticipato la mia risposta. Io che la Fiorentina spenda 30 milioni per un solo giocatore non me l'aspetto. È vero che sostanzialmente nell'affare Attà, nell'affare Ulahi, più o meno le cifre finali potrebbero essere queste, però ecco, 30 milioni o anche di più su un solo giocatore non me l'aspetto. Io quello che posso dirti, e che mi aveva riferito la stessa Fiorentina, era che Mastantuono era visto come la ciliegina sulla torta e non la fetta di torta più grande.
2: Ok.
3: Quindi
2: certo,
3: dalla stessa Fiorentina arrivava la conferma della volontà di avere un innesto di spessore davanti, e quindi io credo che dobbiamo stare veramente con le antenne dritte su tanti profili. Però io credo che il massimo che potremmo spendere sia il range di 25 milioni, visto per Attà, visto per Ulahi, ecco, quella è la cifra massima, che è tanta roba, secondo me, rispetto a come eravamo abituati in passato. Io mi aspetto un giocatore come carta d'identità, come identity, molto simile agli ultimi arrivati, quindi con un'età che va dal 2003 al 2006-2007, con fascia d'età come forbice, che in Fiorentina sta puntando su questi giocatori qui, e poi staremo a vedere. Ecco, io credo che sia questo qui più o meno il identity e anche la cifra da spendere, anche perché non ti dimenticare che non c'è da comprare soltanto l'esterno offensivo, c'è da comprare altro. Ora magari se la mezzala è Tosbert, ci infili di mezzo Brescianini, Fortini, magari riesci davvero a a parare il colpo e a spendere poco e portare a casa il massimo. Però se non ti riesci a infilare in mezzo qualche esubero, devi aprire il portafoglio. Quindi se anche davvero ci sono ancora tanti soldi a disposizione, e non li puoi certo utilizzare tutti per un solo obiettivo.
2: Guarda Andre, hai parlato appunto che ti aspetti un po' una sorta di bomba libera tutti dal 17 in poi, e insomma la realtà anche recente del calcio italiano ci dice proprio questo, che insomma le squadre vengono rivoluzionate per la maggior parte l'ultima settimana di mercato, e che poi spesso può essere anche decisiva. Io penso a 2 anni fa l'acquisto di McTominay, che è stato un po' una sorta di risposta del Napoli a quella prima giornata tremenda che insomma vide gli azzurri di Antonio Conte perdere contro l'Hellas Verona. L'anno scorso ci fu il colpo a Kanji dell'Inter, preso veramente le ultime ore di mercato. C'è stato Rabiot. In questo senso, secondo te, la Fiorentina sembra l'unica squadra in questo momento che è abbastanza definita? Cioè, io mi aspetto ancora tanti colpi da parte delle big. La Fiorentina si è mossa per tempo e in un certo senso si è messa anche in una posizione, fra virgolette, non voglio dire di forza nei confronti di altre squadre, però ecco, abbiamo visto ieri la Roma, hai fatto l'esempio della Roma, c'è già i primi malumori per Gasperini, la Juventus sta chiedendo, Spalletti sta chiedendo a gran voce un portiere penso da un anno, nonostante ciò ancora in porta c'è Di Gregorio, che per gli amici che ieri hanno visto l'amichevole contro l'Inter o comunque hanno guardato gli highlights, ecco, Di Gregorio è stato un'altra volta protagonista in negativo su entrambi i gol, soprattutto quello decisivo per il 2-1. Ecco, secondo te questa posizione di forza è un aiuto, immagino, per affrontare la stagione?

0: tutto il mondo, pareggiava una partita dove la Fiorentina aveva avuto 3-4 palle gol altissime contro una nel mezzo degli avversari. Quindi la Fiorentina è in totale rodaggio ancora, totale rodaggio, è una squadra che ancora non ha, secondo me, sicuramente un titolare che è l'esterno di sinistra o il secondo trequartista insieme a Mastantuono, insomma dipende, e poi Mastantuono va ancora visto, quindi insomma forse certo. Il primo allenamento che fa in gruppo, figurati, tra due settimane parte il campionato, quindi si parla di un titolare. Quindi la Fiorentina è in pieno rodaggio e ti dico, parlando con la società, che il club ha già messo in preventivo di iniziare con l'handicap, di iniziare con difficoltà. Io ho sempre l'esempio di ciclisti meravigliosi che la Fiorentina sono partiti bene. Io mi ricordo perfettamente quello di Prandelli che partì benissimo quello di Montella nel 2012, partì benissimo quello di Italiano nel 2021, paradossalmente anche Paolo Sousa era partito benissimo. Ma è sempre così, cioè io il Napoli di Sarri anni fantastici, malissimo il Napoli di Sarri, quindi
1: certo, all'esempio lampante è l'Atalanta di Gasperini, ecco, che si pensava già all'esonero dopo 6 giornate, ecco.
0: Esatto, è un altro esempio. Quindi io, da quello che sono, la società sta cercando di spegnere gli entusiasmi, o quantomeno far sì che l'entusiasmo non diventi euforia, come abbiamo scritto su Silenzio della Stanotte.
1: Certo.
0: Perché l'entusiasmo va bene, ti alimenta la voglia di andare in campo, ti fa andare oltre i limiti. L'euforia ti fa essere tronfio, presuntuoso, superbo, e allora ti crea danni. Quindi, aspettative, secondo me, medio-alte, a lungo termine, ma nell'immediato stiamo molto calmi con i piedi per terra. È vero, la Roma ha delle difficoltà, ieri sentivo Gasperini, era preoccupato perché gli mancano i giocatori e perché ha detto che la squadra deve riattaccare la spina, proprio ha detto questo, è un problema. A me pare che questa Fiorentina abbia voglia e qualità, e in questo momento stia meglio, però ragazzi, il 24 agosto ci sono 2 settimane intanto, ed è un film diverso quello che ci sarà per 2 settimane, quindi calma e sangue freddo, molta calma, perché ancora questa Fiorentina io la vedo in forte fase di rodaggio.
1: Guarda Andre, ti faccio veramente l'ultima e poi ci salutiamo. In questa, appunto, questo grande mercato, grandi cambiamenti, rivoluzione che ti aspetti in Serie A da il 17 di agosto, secondo te si può riaprire la possibilità di un addio di Moise Kean?
0: La Fiorentina ci ha comunicato che il giocatore non è sul mercato, però la Fiorentina ci aveva anche comunicato che Mastantuono e Ulaia erano obiettivi, quindi sono parole che devono essere soppesate. Io credo, leggevo oggi un pezzo sulla Gazzetta dello Sport sui problemi del Como, che ha problemi di vista abbastanza grossi, dovrebbe tenere fuori un sacco di calciatori, e quindi io penso che da una questione di vista, prima o poi Como, se davvero interessato a Kean, va a tornare a bussare. Bisogna vedere con che forza e con quali argomenti per convincere la Fiorentina. Se arriveranno argomenti convincenti, io mi aspetto che possa anche accadere qualcosa. La vedo difficile, però quando già un mese fa parlavo con figure vicine a Paratici, mi dicevano, guarda, ripeto, come dicevo prima, l'ultima parte di agosto, dal 17 in poi, è bomba liberatisti, e si intende per il grave e per le uscite. Questo è bene essere molto molto chiaro. Poi la Fiorentina su Kean c'è la sua linea, però io comunque sia anche mi dritte le vorrei sempre finire.
1: Chiarissimo, come sempre, noi ci saremo anche per documentare tutto questo e molto altro. Andrea Giannattasio, grazie mille e buona domenica. Non ti ritroveremo domani perché sei in ferie, meritate ferie, è vero?
0: Vi risentirete dal 17 di agosto.
1: Ottimo, e quindi buone vacanze. Ciao Andre.
0: Grazie a voi, ciao ciao.
1: E grazie al nostro Andrea Giannattasio che ci ha dato una prima infarinatura di quelli che saranno anche i temi di oggi. Sono d'accordo con Andrea per quanto riguarda il futuro anche di Moise Kean. Secondo me bisogna comunque continuare a tenere le antenne dritte, perché io mi aspetto un rilancio del Como, io sinceramente me lo aspetto, poi che la Fiorentina poi possa davvero alzare l'asticella e chiedere una cifra fuori portata, ecco, se da una parte mi aspetto il rilancio del Como, dall'altra non mi aspetto che il Como faccia follie, perché